0: e sulla lentezza dei soccorsi.
1: Quando gli agenti si sono alzati mentre era agonizzante, forse non era ancora morto. Nessuno lo soccorre, nessuno lo slega.
0: La procura acquisirà le linee guida del Viminale con le tecniche che gli agenti devono seguire in questi casi. I miei assistiti le hanno applicate nel modo corretto, afferma l'avvocato dei poliziotti Gabriele Bordoni. Acquisite anche le immagini della bodycam privata del capopattuglia.
2: L'accende proprio per documentare tutto l'intervento e questo mi fa pensare che non ci fosse una riserva mentale di agire in maniera anomala.
0: Agli atti anche i filmati girati dai residenti prima dell'intervento mostrano la vittima alterata che si scaglia contro le saracinesche. L'autopsia dovrà far luce anche sugli effetti dello spray al peperoncino usato dai poliziotti. Sull'ambulanza non c'era un medico che avrebbe potuto sedare la vittima evitando il peggio. Mentre i volontari soccorritori sono potuti intervenire solo dopo l'ok dei poliziotti, tentando di rianimare Fakir quando ormai era troppo tardi. Simone Zazzera, GR1.
3: La cronaca: come ho ritrovato il corpo della bimba di 9 anni che nel tardo pomeriggio era scomparsa nel lago di Como dopo un tuffo. La bambina di origine straniera in compagnia di genitori si era immersa in un punto dove c'è il divieto di balneazione senza più risalire. Iniziate subito le ricerche da parte dei sommozzatori che in tarda serata hanno fatto la tragica scoperta. In Nigeria oltre 40 persone sono state rapite da una banda armata. Nel nord-ovest del paese il rapimento è avvenuto lo scorso fine settimana dopo 3 giorni di scontri. La testimonianza è quella dell'unico superstite del sequestro, un uomo che è riuscito a scappare. Francia, con la rivoluzione social, il Parlamento ha approvato in via definitiva una legge che vieta l'accesso ai social media minori di 15 anni. Una novità assoluta in Europa, entrerà in vigore a settembre proprio in concomitanza della ripresa delle scuole. La legge prevede infatti anche il divieto di utilizzo dei telefonini cellulari nelle scuole superiori. L'obiettivo della riforma voluta da Macron è tutelare la salute di bambini e adolescenti. Con le nuove norme le piattaforme saranno obbligate ad adottare sistemi di verifica dell'età. Torniamo in Italia con il meteo. La lunga ondata di calore provocata dall'anticiclone subtropicale sta cedendo il passo a correnti di aria fresca dal nord che portano, oltre a temperature più basse, temporali in parte del paese. Le città da bollino rosso infatti scendono dalle 18 di ieri alle 6 di oggi. Dalla ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo, Medio Oriente. Undicesima notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran, presi di mira diversi siti militari di Teheran. I raid, come precisa il comando militare americano, puntano a indebolire le capacità di Teheran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran fanno sapere che le basi americane in Bahrain e Kuwait sono state messe fuori uso dagli attacchi dei giorni scorsi. Nella sua audizione al Senato, il ministro della difesa americano Hegseth chiede con urgenza 67 miliardi di dollari al Congresso per il Pentagono. Il nuovo premier britannico Burnham autorizza gli americani all'uso delle basi britanniche per attacchi difensivi contro Teheran. Gli scontri a Bologna con la polizia, 64 agenti feriti, 6 mezzi distrutti e un fermato, e la morte di Fakir, il 42enne marocchino deceduto durante l'intervento della polizia in primo piano. La procura lavora sulle immagini che hanno documentato il decesso dell'uomo al vaglio anche le indicazioni per le forze dell'ordine, il funzionamento del sistema di allerta del 118, le procedure dei soccorritori. Oggi sarà conferito l'incarico per l'autopsia. E sulla vicenda di Bologna, la questione sicurezza, interviene la premier Giorgia Meloni, che poi prende le distanze dal video di Bannacci fatti con l'intelligenza artificiale.
3: Doveroso accertare le responsabilità col massimo rigore, senza pregiudizi né sconti per nessuno sulla morte di Abderrahim Fakir, ma quanto accaduto a Bologna è inaccettabile per Giorgia Meloni, perché, scrive, nulla giustifica la violenza contro un intero corpo dello Stato. È un atto di grave irresponsabilità alimentare un clima d'odio, trasformando le divise in bersagli, secondo la Presidente del Consiglio, che chiama gli esponenti della sinistra ad un atto di coraggio, a prendere le distanze dagli scontri. Scelgono di alimentare un clima di contrapposizione che finisce per delegittimare le forze dell'ordine e offrire il pretesto a chi trasforma le piazze in violenza, accusa la premier, che si dissocia dal video di Vannacci imperatore e invita le opposizioni a fare lo stesso nei confronti di chi, nel PD, arriva ad evocare i fucili contro gli avversari politici. E nel vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, presieduto da Giorgia Meloni, il governo sceglie di destinare la maggior parte della flessibilità ottenuta in Europa al contrasto del caro energia, sottoponendo ogni decisione, come per le spese su sicurezza e difesa, al vaglio del Parlamento. Carla Macrellino, GR1.
2: Passiamo alla politica, che vede in questi giorni il dibattito incentrato proprio su sicurezza, legge elettorale e autonomia.
4: Fratelli d'Italia presenta il disegno di legge contro i risarcimenti a chi delinque, non si può considerare infortunio sul lavoro. La Lega pronta a rilanciare la proposta di cauzione per chi organizza manifestazioni all'insegna di chi rompe paga. Salvini vuole rivedere la legge sulla legittima difesa, ma Forza Italia è contraria. Il punto di fondo per la maggioranza resta comunque, sia nel caso Roggero che Fakir, fare chiarezza ed evitare che la violenza diventi mai una risposta. Lupi, noi moderati.
5: Manifestare contro la violenza usando la violenza è un paradosso vergognoso e inaccettabile.
4: Di legge elettorale si sarebbe parlato a margine del vertice a Chigi, convenendo che andrà in aula a settembre, e resta aperto il capitolo preferenze. La Camera intanto approva alcune

0: preintese Stato-Regioni sull'autonomia, l'opposizione protesta con cartelli in aula. Non vi permetteremo di dividere l'Italia per il vostro baratto autonomia legge elettorale, avverte la Dem Schlein, che su Bologna afferma è lo Stato che ha fallito e lo Stato deve fare chiarezza, ma condanniamo le violenze degli estremisti. Stessa linea del 5 Stelle Conte, che su Roggero afferma non fu legittima difesa ma rappresaglia. Su Bologna, Fratoianni, Verdi Sinistra.
1: Serve la verità, serve la giustizia, serve per tutti, non serve l'odio.
0: Noemi Giunta, GR1.
2: La cronaca con il ritrovamento del corpo della bimba di 9 anni che nel tardo pomeriggio era scomparsa nel lago di Como. La bambina di origine straniera era in compagnia dei genitori quando si è immersa in un punto dove c'è il divieto di balneazione. Senza più risalire, iniziate subito le ricerche da parte dei sommozzatori che poi in tarda serata hanno fatto la tragica scoperta. Meteo, la lunga ondata di calore provocata dall'anticiclone subtropicale sta cedendo il passo alle correnti d'aria fresca dal nord che portano, oltre all'abbassamento delle temperature, a temporali in gran parte del paese. Le città da bollino rosso ieri erano 18 e scendono a 6 per oggi. L'attuale presidente della FIFA, la Federazione Internazionale del Calcio, lo svizzero Gianni Infantino, potrebbe essere il prossimo segretario generale dell'ONU. L'indiscrezione è del New York Post, che aggiunge come il dirigente sportivo sia voluto in quella posizione dal presidente americano Trump. Il prossimo numero uno delle Nazioni Unite sarà eletto quest'anno e andrà a sostituire il portoghese Antonio Guterres, che lascerà a dicembre. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

final word.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Giovanni Sperandeo, Medio Oriente, undicesima notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran, presi di mira diversi siti militari in un'operazione che è durata poco più di un'ora. I raid, come precisa il comando militare americano, puntano a indebolire le capacità di Teheran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran fanno sapere che le basi americane in Bahrain e Kuwait sono state messe fuori uso dagli attacchi dei giorni scorsi. Nella sua audizione in Senato, il ministro della difesa americano Hegseth chiede con urgenza 67 miliardi di dollari al Congresso per il Pentagono. Il nuovo premier britannico Burnham autorizza gli americani all'uso delle basi britanniche per gli attacchi difensivi contro Teheran. Il caso Fakir, il 42enne marocchino deceduto durante un intervento di polizia e gli scontri di Bologna che sono avvenuti dopo. Sui social Giorgia Meloni definisce inaccettabili gli incidenti del capoluogo emiliano. Accertare la verità, scrive la premier, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. La nipote di Fakir si dissocia dalle violenze e chiede giustizia. Il sindaco di Bologna Lepore precisa: ci sono state due piazze ma solo una ci rappresenta. La procura intanto lavora sulle immagini che hanno documentato la morte dell'uomo. Al vaglio anche le indicazioni per le forze dell'ordine, il funzionamento del sistema di allerta del 118 e le procedure dei soccorritori. Oggi il conferimento dell'incarico per l'autopsia. Ucraina, ha rimosso il comandante in capo delle forze armate Sirski, rinominato al suo posto Drapatiti. Una decisione presa qualche giorno dopo il licenziamento del ministro della difesa Fedorov, che ha scatenato proteste in tutto il paese. E intanto sul conflitto russo-ucraino c'è diplomazia al lavoro a Baku in Azerbaigian, colloqui tra Germania e Russia. Una delegazione tedesca, di cui avrebbe fatto parte anche l'ex cancelliera Angela Merkel, avrebbe incontrato in segreto alcuni funzionari vicini a Putin. La corrispondente.
3: Le prime indiscrezioni sono arrivate da alcuni media britannici e tedeschi. Nei giorni scorsi a Baku, in Azerbaigian, si sarebbero incontrati alti funzionari tedeschi e russi per discutere possibili vie d'uscita al conflitto in Ucraina. La conferma poi è arrivata dal presidente azero Aliyev durante una conferenza stampa congiunta a Berlino con il cancelliere tedesco Merz. Il nostro territorio è stato utilizzato per un incontro del genere senza che ne fossimo a conoscenza. Non posso commentare i dettagli perché non eravamo presenti, ha dichiarato, spiegando che i dati sui voli confermerebbero la notizia. Delegazioni informali composte da ex funzionari di governo tedeschi avrebbero incontrato personalità vicine al presidente Putin tra il 12 e il 14 luglio. Nessuna conferma da Mosca, neanche il cancelliere tedesco Merz sarebbe stato avvertito, ma secondo il Times si starebbero moltiplicando le iniziative per ristabilire canali di comunicazione tra Germania e Russia. Aliyev ha anche detto di accogliere con favore un eventuale incontro di questo tipo, se finalizzato a contribuire alla fine del conflitto in Ucraina. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: La cronaca: Como, ritrovato il corpo della bimba di 9 anni che nel tardo pomeriggio era scomparsa nel lago di Como dopo un tuffo. La bambina di origine straniera era in compagnia dei genitori quando si era immersa in un punto dove c'è il divieto di balneazione senza più risalire. Iniziate le ricerche da parte dei sommozzatori che in tarda serata hanno fatto la tragica scoperta. Ed un bambino di poco più di un anno è stato travolto e ucciso da un pick-up guidato da un familiare a Val di Dentro, Sondrio. L'episodio è accaduto durante la raccolta del fieno. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo è sfuggito al controllo dei genitori. Scema l'ondata di caldo, si abbassano quindi le temperature.
4: Violenti piogge, grandinate, raffiche di vento si sono abbattute sul ferrarese, diverse le frazioni rimaste senza luce né acqua, ingenti i danni per l'agricoltura e anche oggi in Emilia-Romagna prosegue l'allerta arancione. Nelle Marche quasi 200 gli interventi dei vigili del fuoco per i violenti nubifragi, non meno colpita dal maltempo, la Puglia. Del resto ormai lo sappiamo, prolungate ondate di calore e fenomeni di forte instabilità atmosferica sono fenomeni fisici strettamente completamente complementari. Le previsioni del tenente Viviana Cretella, aeronautica militare.
0: Nel corso della giornata, precipitazioni sulle regioni del Medio Adriatico, Basso Lazio e resto del Meridione. Nelle ore serali, un generale miglioramento su tutta l'Italia, tranne che sulla Calabria. In merito alle temperature, picchi massimi intorno ai 36 gradi nelle aree interne del Lazio e fino ai 40-41 gradi nell'entroterra sardo e 43-44 gradi sulle aree interne della Sicilia.
4: Eleonora Belviso, GR1.
2: Linea adesso alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. In primo piano il caso Fakir, deceduto durante un intervento di polizia agli scontri di Bologna. Condanna per le violenze contro le forze di polizia dalla Premier Meloni, che esorta anche la sinistra a prendere le distanze da chi alimenta l'odio.
3: Nel centro di Bologna restano i segni della lunga notte di guerriglia urbana e resta la tensione. Ora si cercano i responsabili. Gli uomini della Digos partono dalle immagini di quelle ore, mentre la posizione di alcuni è in corso di valutazione e il bilancio è pesante. Auto e cassonetti in fiamme, vetrine e bancomat in frantumi, 64 agenti feriti, 6 mezzi della polizia danneggiati, un ventenne arrestato già rimesso in libertà con divieto di dimora. L'inizio degli incidenti mentre era in corso la manifestazione pacifica per ricordare Fakir. Bologna ha visto 2 piazze, ma solo una ci rappresenta, dice il sindaco Lepore. Intanto torna a parlare la nipote del 42enne morto al pilastro.
4: Ci dissociamo completamente dagli scontri. Il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza. Noi vogliamo che vengano accertate le responsabilità.
3: E così commenta quanto accaduto Girolamo Lacquaniti, portavoce associazione funzionari di polizia.
5: Una gravissima ed inaccettabile forma di disprezzo nei confronti delle istituzioni, ma anche nei confronti dell'autorità giudiziaria che sta indagando.
3: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Sarà affidato oggi l'incarico per l'autopsia sul corpo di Abd Rahim Fakir al centro dell'inchiesta per l'omicidio colposo. Le procedure usate dai 2 agenti, per loro come per i 4 operatori sanitari coinvolti, la procura ha fatto scattare il cosiddetto scudo penale. L'intervento del legale dei familiari della vittima.
6: È stato detto che sono state seguite le procedure. Queste sono procedure di morte.
7: Non usa mezzi termini Fabio Anselmo. L'avvocato dei familiari di Fakir punta il dito sulle modalità usate dai 2 poliziotti per bloccarlo e sulla lentezza dei soccorsi.
6: Quando gli agenti si sono alzati mentre era agonizzante, forse non era ancora morto. Nessuno lo soccorre, nessuno lo slega.
7: La procura acquisirà le linee guida del Viminale con le tecniche che gli agenti devono seguire in questi casi. I miei assistiti le hanno applicate nel modo corretto, afferma l'avvocato dei poliziotti Gabriele Bordoni. Acquisite anche le immagini della bodycam privata del capopattuglia.
8: L'accende proprio per documentare tutto l'intervento e questo mi fa pensare che non ci fosse una riserva mentale di agire in maniera anomala.
7: Agli atti anche i filmati girati dai residenti prima dell'intervento mostrano la vittima alterata che si scaglia contro le saracinesche. L'autopsia dovrà far luce anche sugli effetti dello spray al peperoncino usato dai poliziotti. Sull'ambulanza non c'era un medico che avrebbe potuto sedare la vittima evitando il peggio, mentre i volontari soccorritori sono potuti intervenire solo dopo l'ok dei poliziotti, tentando di rianimare Fakir quando ormai era troppo tardi. Simone Zazzera, GR1.
2: A Como è stato ritrovato in tarda serata il corpo della bimba di 9 anni che nel pomeriggio era scomparsa nel lago dopo un tuffo. La bambina di nazionalità marocchina era in compagnia dei genitori quando si è immersa in un punto dove è vietata la balneazione senza più risalire. Avviate le ricerche subito da parte dei sommozzatori che hanno poi fatto la tragica scoperta. Medio Oriente, 11ª notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran, presi di mira diversi siti militari in un'operazione che è durata poco più di un'ora. I raid, come precisa il comando militare americano, puntano a indebolire le capacità di Teheran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Esplosioni udite vicino a Teheran, nel sud del paese, a Bushehr, dove c'è una centrale nucleare. I Pasdaran fanno sapere che le basi americane in Bahrain e Kuwait sono state messe fuori uso, mentre Trump sigla un accordo con l'Arabia Saudita sul nucleare civile. Nella sua audizione in Senato, il ministro della difesa statunitense Hegseth chiede con urgenza 67 miliardi di dollari al Congresso per il Pentagono. Il nuovo premier britannico Burnham autorizza gli americani all'uso delle basi britanniche per attacchi difensivi contro Teheran. In Nigeria oltre 40 persone sono state rapite da una banda armata nel nord-est del paese. Il rapimento è avvenuto lo scorso fine settimana dopo 3 giorni di scontri. La testimonianza è quella dell'unico superstite del sequestro, un uomo che è riuscito a scappare.

E in Francia, rivoluzione social, il Parlamento ha approvato in via definitiva una legge che vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni, una novità assoluta in Europa, entrerà in vigore a settembre proprio in concomitanza della ripresa delle scuole. La legge prevede infatti che il divieto di utilizzo dei telefonini cellulari nelle scuole superiori. L'obiettivo della riforma voluta da Macron è tutelare la salute di bambini e adolescenti. Con le nuove norme le piattaforme saranno obbligate ad adottare sistemi di verifica dell'età. E torniamo in Italia con il meteo. A lunga ondata di calore provocata dall'anticiclone subtropicale sta cedendo il passo a correnti d'aria fresca dal nord che portano, oltre a temperature più basse, temporali in parte del paese. Le città da Bolino Rosso, che ieri erano 18, oggi scendono a 6. L'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, undicesima notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran. Presi di mira diversi siti militari in un'operazione che è durata poco più di un'ora. I raid, come precisa il comando militare statunitense, puntano a indebolire le capacità di Teheran di minacciare le imbarcazioni commerciali che passano attraverso lo stretto di Hormuz. Esplosioni udite vicino Teheran, nel sud del paese, a Bushehr, dove c'è una centrale nucleare. I pass Daran fanno sapere che le basi americane in Bahrain e Kuwait sono state messe fuori uso, mentre Trump sigla un accordo con l'Arabia Saudita sul nucleare civile. Nella sua audizione in Senato, il ministro della difesa americano Hegseth chiede con urgenza 67 miliardi di dollari al Congresso per il Pentagono. Il nuovo premier britannico Burnham autorizza gli americani all'uso delle basi britanniche per attacchi difensivi contro Teheran. In Italia gli scontri a Bologna con la polizia, 64 agenti feriti, 6 mezzi distrutti e un fermato, e la morte di Fakir, il 42enne marocchino deceduto durante un intervento della polizia. La procura lavora sulle immagini che hanno documentato il decesso dell'uomo, al vaglio anche le indicazioni per le forze dell'ordine, il funzionamento del sistema di allerta del 118, le procedure dei soccorritori. Oggi conferito l'incarico per l'autopsia. E sulla vicenda di Bologna, la questione sicurezza, interviene la premier Giorgia Meloni, che poi prende le distanze dal video di Bannacci fatti con l'intelligenza artificiale.
3: Doveroso accertare le responsabilità col massimo rigore, senza pregiudizi né sconti per nessuno sulla morte di Abderrahim Fakir, ma quanto accaduto a Bologna è inaccettabile per Giorgia Meloni, perché, scrive, nulla giustifica la violenza contro un intero corpo dello Stato. È un atto di grave irresponsabilità alimentare un clima d'odio, trasformando le divise in bersagli, secondo la Presidente del Consiglio, che chiama gli esponenti della sinistra ad un atto di coraggio, a prendere le distanze dagli scontri. Scelgono di alimentare un clima di contrapposizione che finisce per delegittimare le forze dell'ordine e offrire il pretesto a chi trasforma le piazze in violenza, accusa la premier, che si dissocia dal video di Vannacci imperatore e invita le opposizioni a fare lo stesso nei confronti di chi, nel PD, arriva ad evocare i fucili contro gli avversari politici. E nel vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, presieduto da Giorgia Meloni, il governo sceglie di destinare la maggior parte della flessibilità ottenuta in Europa al contrasto del caro energia, sottoponendo ogni decisione, come per le spese su sicurezza e difesa, al vaglio del Parlamento. Carla Macrellino, GR1.
2: La politica, in questi giorni il dibattito è incentrato su sicurezza, legge elettorale e autonomia.
4: Fratelli d'Italia presenta il disegno di legge contro i risarcimenti a chi delinque non si può considerare infortunio sul lavoro. La Lega pronta a rilanciare la proposta di cauzione per chi organizza manifestazioni all'insegna di chi rompe paga. Salvini vuole rivedere la legge sulla legittima difesa, ma Forza Italia è contraria. Il punto di fondo per la maggioranza resta comunque, sia nel caso Roggero che Fakir, fare chiarezza ed evitare che la violenza diventi mai una risposta. Lupi, noi moderati.
5: Manifestare contro la violenza usando la violenza è un paradosso vergognoso e inaccettabile.
4: Di legge elettorale si sarebbe parlato a margine del vertice a Chigi, convenendo che andrà in aula a settembre. Resta aperto il capitolo preferenze. La Camera intanto approva alcune preintese Stato-Regioni sull'autonomia. L'opposizione protesta con cartelli in aula. Non vi permetteremo di dividere l'Italia per il vostro baratto autonomia legge elettorale, avverte la Dem Schlein, che su Bologna afferma è lo Stato che ha fallito e lo Stato deve fare chiarezza, ma condanniamo le violenze degli estremisti. Stessa linea del 5 Stelle Conte, che su Roggero afferma non fu legittima difesa ma rappresaglia. Su Bologna, Fratoianni, Verdi Sinistra.
6: Serve la verità, serve la giustizia, serve per tutti, non serve l'odio.
4: Noemi Giunta, GR1.
2: La cronaca ha ritrovato il corpo della bimba di 9 anni che nel tardo pomeriggio era scomparsa nel lago di Como dopo un tuffo. La bambina di nazionalità marocchina in Italia per una vacanza da alcuni parenti era in compagnia dei genitori quando si è immersa in un punto dove c'è il divieto di balneazione, senza più risalire. Iniziate subito le ricerche dei sommozzatori che in tarda serata hanno fatto la tragica scoperta.

0: Meteo: si riduce la lunga ondata di calore provocata dall'anticiclone subtropicale. Correnti di aria fresca dal nord portano abbassamento delle temperature temporali in parte del paese. Oggi le città da bollino rosso sono 6, ieri erano 18. L'attuale presidente della FIFA, la Federazione Internazionale del Gioco Calcio, lo svizzero Gianni Infantino, potrebbe essere il prossimo segretario generale dell'ONU. L'indiscrezione è dal New York Post, che aggiunge come il dirigente sportivo sia voluto in quella posizione dal presidente americano Trump. Il prossimo numero uno delle Nazioni Unite sarà eletto quest'anno e andrà a sostituire il portoghese Antonio Guterres, che lascerà a dicembre, della ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
4: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
5: Ah, e allora scialla.
7: Scialla, scialla.
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: Cari figlioli, sento le vostre voci
10: di cantante, anzi di cantatore.
11: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale,
12: come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
13: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
14: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare
15: Successo, storie e voci dal Novecento.

0: Auguri a Giuseppe Battiston, de Udine.
1: Sì, come attore, bravissimo.
0: Visto che è 22 luglio, oggi apriamo così, 22 luglio, con auguri a Giuseppe Battiston. Il sole sorge?
2: Il sole sorge alle 5.51.
0: Che meraviglia.
2: E tramonta alle 20.37.
0: Meraviglioso.
2: Il primo quarto, la luna
0: è il primo quarto. E questo 22 luglio siamo qui sul Greto del Tevere aspettando Roberta Giannini con il suo battello che passi.
1: Sì, e riascoltiamo intanto la puntata di successo di martedì 17 marzo.
0: Ah, 17 marzo. E che cosa c'era in puntata, tanto per sapere?
1: Beh, cominciamo da Bice Valori e poi Luchino Visconti, insomma, mi sembra che...
0: Beh, è abbastanza ricca. Vogliamo dire anche che chiudiamo tra le canne palustri.
2: Sì, chiudiamo con un aforisma di Maria Luisa Spaziani, visto che abbiamo parlato di una donna, di Bice Valori. Tra l'altro Chiara intervisterà Alessandra Panelli.
0: Sì.
2: Allora, Maria Luisa Spaziani scrive: nessuno è più odioso di chi si ostina a voler aver ragione, e poi in effetti ce l'ha.
1: Ah, guardi,
0: ecco.
1: Può essere declinata,
2: sì.
1: Può essere declinata in molti modi.
2: Sì, sì, sì.
1: Ne riparleremo.
0: Successo @rai.it. Anche oggi cominciamo con una voce ovviamente, lo diciamo prima, attenzione, perché è del 1981, perché il 17 marzo del 1981 veniva pubblicata una certa lista, anche se questa voce è di qualche giorno successiva. Sentiamo.
3: Si è rimasti in attesa di questi nomi fino a ora tarda, si pensava, anzi si era avuta notizia, che non sarebbero stati più dati dalla Presidenza del Consiglio. Certo, questo listone è un listone molto variegato, sono 962 nomi, compresi i deceduti o i cancellati perché passati ad altre logge o perché in sonno, cioè in quiescenza, secondo

secondo la terminologia massonica, e molti di questi, accanto al numero di tessera, hanno l'indicazione di cifre versate dal 77, qualcuno anticipava fino all'82.

0: Non ci è mancato niente, devo dire, in quegli anni Ottanta, che siamo nell'81 e mentre Lio cantava Amore solitaire, questa francesina faceva sognare non soltanto queste solitudini amorose, e questo che avete sentito è la voce di Vittorio Emiliani che sta dicendo, attenzione, che stiamo aspettando che esca questa lista di 962 nomi, che non era esattamente una lista di nozze, ma era la lista degli affiliati alla loggia P2 del massone Licio Gelli. Era stata quasi scoperta per caso, perché questi due giudici istruttori milanesi, che poi sono Gherardo Colombo e Giuliano Turone, stavano indagando sul crack di Michele Sindona, si imbattono, cioè la Guardia di Finanza inviata da loro, si imbatte in una valigetta a Giole, una fabbrica di abbigliamento di Castiglion Fibocchi, che è una fabbrica di tessuti che riforniva anche grandi ditte per quello che riguarda il tessile. Aprono questa valigetta e esce fuori così come da un miracolo questa lista, che dice, ma come mai questa lista, cioè forze armate, politici, servizi segreti, attori, cantanti, giornalisti, cioè, c'era di tutto, ed era la lista degli affiliati a questa loggia massonica che, secondo i più accreditati studiosi del fatto, lui era il venerabile maestro Licio Gelli, ed era il piano di rinascita democratica, era una sorta di piano, un colpo di stato mai andato in scena, grazie al cielo, nel quale praticamente si doveva dare, a me è sempre sembrato una cosa un po' campata per aria, anche se queste cose esistevano, per carità, però io non riesco a vedere questi con le mutandine, con il cappuccio nero in testa che tramano, insomma, la cosa c'è stata, poi c'è stata una commissione parlamentare di inchiesta e effettivamente venne sciolta la loggia P2 e venne definita questa un'organizzazione criminale volta al controllo dello Stato. Quindi le risultanze sono queste. La mia ironia non si legava alla pericolosità del fatto, sia ben chiaro, ma un po' alla decenza di queste persone, che sono altissimi membri della politica, delle forze armate, eccetera, eccetera, che si vanno lì in tutte queste ritualità particolari, con la mascherina sul volto, l'incappucciamento, insomma cose che sfiorano veramente la farsa, anche se, appunto, voglio ribadirlo con chiarezza, era un'organizzazione criminale volta al controllo dello Stato. Si è arrivati a questo tipo di definizione. Licio Gelli, sapete, poi se ne andò definitivamente dal panorama del nostro mondo, e lui ha sempre sostenuto: ci si accaniti contro di me. E vabbè, allora noi riascoltiamo la sua voce e prendiamone atto, e diciamo con forza che questa pagina la mettiamo dietro le nostre spalle come una pagina definitivamente chiusa della nostra storia non proprio edificante del nostro paese. Sentiamo.
1: Purtroppo c'è stato un forte accanimento, non so da chi, forse da mass media, che avevano l'interesse di distruggere questa loggia massonica, ma non aveva nessuna scusa.

Beh, era veramente una primavera maledetta quella, quindi ripeto, non voglio minimamente essere frainteso. Successo @rai.it, per chi voglia scrivere sulla pericolosità di un'associazione del genere, si è espressa una commissione parlamentare d'inchiesta, quindi nessuno discute quello, ma mi sono sempre stupito.

su certi atteggiamenti, no? Di queste riunioni, riunioni segrete, eccetera, eccetera, poi sotto gli occhi di loro stessi che si guardavano in faccia, evidentemente. Maledetta Primavera, altra canzone di quel 1981, altra canzone che ha fatto, che ha obiettivamente segnato un traguardo. Maestro, cambiamo argomento, andiamo a cose più leggere, va.

0: la Callas?
1: La Callas non ha più la voce Freni. Per quello.
0: La Freni,
1: sì. Soprano leggero.
0: No, la Freni, questa voce. La Freni, signora. Ma chi è? La Icciarelli?
1: È la Valori.
2: Che piacere riascoltare questo special oggi, Luciano Salce, secondo programma, 14 agosto 1973. Salce, il volto dell'ironia, lei, Bice Valori, che proprio oggi, 17 marzo dell'80, se ne va, e bene ricordare Bice Valori, la moglie di Panelli, ma è così come Panelli è il marito della Valori, perché veramente hanno espresso la comicità, l'arte comica italiana, diplomata all'Accademia d'Arte Drammatica. Pensate che quel gruppo dell'Accademia d'Arte Drammatica, cioè Manfredi, Panelli, Gassman, Orazio Costa Giovangigli che insegnava, quindi questi grandissimi attori che naturalmente poi inevitabilmente, perfezionandosi in questa scuola e con questi maestri, inevitabilmente sapevano fare tutto, perché sapevano fare, ecco, lei gorgheggiava, quindi sapeva anche cantare il lirico, ma era un'attrice, non comica, non attrice, sapeva fare il drammatico, sapeva fare il comico, poi si è specializzata in queste parti di evasione, queste parti più leggere, assieme a Paolo Panelli, con il quale è stata una coppia, secondo me, un po' come Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Panelli aveva il gusto di costruire barche, e quindi andavano in ferie a Castiglioncello, lui spariva, andava nella sua officina e fabbricava queste uso di mare, si chiamavano così le barche che faceva, non si vedeva più, non si sapeva che fine avesse fatto, e Bice invece si intratteneva con le sue amiche, con i suoi amici, che poi appunto potevano essere Salce, poteva essere Alberto Sordi, potevano essere lo stesso Fellini quando si affacciava da quelle parti, eccetera eccetera. Io la ricordo personalmente perché è stato anche un legame abbastanza forte con la mia famiglia, ma la ricordo in una trasmissione televisiva che era doppia coppia, sì, esattamente, che faceva la centralinista della Rai. Pronto, scusi, prego, dica, il dottore non c'è mica, perché il dottore è sempre fuori stanza, il funzionario Rai, il dirigente Rai era sempre fuori stanza, e lei faceva la centralinista che smistava le telefonate dell'ufficio informazione. Era la simpatia, grande mimica facciale. Moglie di Paolo Panelli dal film del 1952, si erano conosciuti in accademia, prima si ignorano, poi lei praticamente non, lui si dichiara e dice, e lei praticamente dice, siccome non mi andava di discutere ho accettato di sposarlo, quindi questa è lei. Sentiamo ancora lei, ancora Bice Valori, questa è 21 dicembre 1978 con Gustavo Palazzo, altre grande firma, con Panelli e Sandra Milo, Il grano in erba, Radio 2, sentiamo.
3: A me non mi interessava.
4: Ma che tipo di corte faceva? Voglio sapere.
3: Di quelle proprio sfiancanti, poi piano di attenzione.
4: Sì, sì. Io penso che
3: piangeva in tutti gli angoli, bisogna chiederlo a Boazzelli. Con Boazzelli andavano a fare le passeggiate, e Boazzelli dice guarda com'è bella la torre di Pisa. Lui che parla,
4: La coppia vera, proprio innamorato pazzo con lacrime, pianti e disperazione.
5: Quando è che hai cominciato a prenderlo in considerazione?
3: Molto, ma ha preso anche per sfinimento, sì, per noia.

c'era questa canzone in classifica, quindi la ricostruiamo così. Giustamente il maestro Bernardini mi tira le orecchie e dice: ma Eusebia, sì, lei aveva fatto Eusebia in Rugantino, era praticamente quella quale deve sposare, non si sposa.

lei, ma anche perché a fare la corte era il boia, era Aldo Fabrizi, Vicente Pare che faccio la boiessa, cioè la moglie del boia. Poi alla fine dice, vabbè, sempre uomo è, cioè, ma alla fine è sempre un uomo, quindi va bene così, Mastro Titta, possiamo sposare anche Mastro Titta. E l'interpretazione della Valori, c'è poco da discutere, è insuperabile. Quello che purtroppo dovrebbe essere superato invece è l'oblio che

0: le loro rappresentazioni, dico ma io che ci sto a fare qui dentro, perché non meritiamo tutto questo. Quindi cerchiamo di ricordare queste persone. E allora sentiamo chi è andata a svegliare Chiara Terranova stamattina, dai.
1: Alessandra Panelli, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Attrice, regista e docente di recitazione, è figlia di Bice Balori e Paolo Panelli. Che coppia artistica e umana erano?
2: Posso dire che erano una coppia veramente affiatata, erano quello che si suol dire proprio una squadra, avevano una grandissima intesa sia nella vita privata che professionale, e credo che li unisse moltissimo il senso dell'umorismo, anche se venivano da famiglie diverse, perché mio padre veniva da un'estrazione più popolare, mia madre invece forse più borghese e intellettuale, ma nonostante questa diversità loro si sono proprio incrociati sull'umorismo, direi.
1: C'è un ruolo, un lavoro in particolare di sua madre a cui è legata o a cui la stessa Bice era legata?
2: Sicuramente tutti i suoi primi anni, l'Accademia d'Arte Drammatica, il Dio d'Amico, gli Amici, penso a cose che ha fatto con Walter Chiari o con Luciano Salce. Sicuramente un personaggio che lei ha amato moltissimo fu il Gian Burrasca, personaggio della direttrice del collegio, ecco, lì lei si divertì moltissimo. E poi amò anche uno spettacolo invece un pochino più raffinato, particolare rispetto alle cose poi televisive che le hanno dato la grande pubblicità, che si chiamava L'Albero Giorno e la Notte.
1: Come le piacerebbe che Bice Balori venisse ricordata?
2: Innanzitutto che venisse ricordata, perché purtroppo le giovani generazioni questi attori non li conoscono, non sanno chi sono, non guardando la televisione non vedono tutte le teche Rai, tutte le magnifiche cose che invece vengono trasmesse su di loro. Mi piacerebbe che fosse ricordata per la sua grande professionalità, ecco, e la sua preparazione accademica, forse anche per il suo coraggio, perché era un'attrice che non aveva paura di imbruttirsi, non aveva paura di caratterizzare, ed era sempre molto attenta all'ironia, ironia raffinata e surreale.
1: Alessandra Panelli, grazie.
2: Grazie a voi.

Già, nonna Alessandra Vanelli, un saluto anche, un saluto di cuore anche da parte mia per questa voglia di non dimenticare. Qualche riflessione così, che c'entra un poco, qualche riflessione con parole mie, qualche minuto. Parliamo della lontananza. Sì, sì, la lontananza, Enrica Buonaccorti diceva, sai, è come il vento, no? Ma la lontananza ti spinge a guardare lontano, a cercare dappertutto l'oggetto dei tuoi desideri. È un retroprensiero sempre presente in ogni attimo della tua giornata, anche quando sei occupato con altro. Ed è piacevole lasciarsi trasportare dalla nostalgia di certi momenti, in certi momenti, quando inaspettatamente si affaccia la lontananza sul filo dell'orizzonte. Allora la lontananza paradossalmente si avvicina, si cercano punti di contatto, nel senso stretto del termine, e il senso stretto prevede punti e non altro. Lontano, alla fine, è solo un concetto, vorrebbe indicare spazi infiniti da recuperare, mentre in definitiva la lontananza può avvicinare, ed è da preferirsi a una vicinanza che genera separazioni abissali fra le persone. Spesso due persone vicinissime sono lontane fino a quasi l'estraneità. Tempo allontana, si dice, lo diceva Alessandra Panelli, che giustamente dice: io vorrei che mia madre fosse ricordata. Ecco, io provo una sensazione sottile di piacere nel ripensare non soltanto alle epoche più recenti dimenticate, ma alle epoche remote, quelle lontanissime. Sembrano lontani gli uomini di ieri, eppure quando cammino per strade storiche antichissime mi sembra di rivedere dal vivo quel passato remoto, lontano solo apparentemente. La lontananza porta lontano, ci costringe a pensare, a ipotizzare, a immaginare, ad accorciare le distanze fra te e il lontano, forse perché lontano è solo un'espressione linguistica e come tale non corrisponde alla condizione dell'anima. Che bene riesca sempre a guardare lontano.

0: Scrive 16 marzo 1976. Se ne va Luchino, Luchino non Bernardini, Luchino Visconti. Ogni tanto lo chiamo Luchino anch'io. Regista, sceneggiatore, uomo delle, dalle grandi divisioni, nobile, Visconti di Modrone, nobilissimo, eppure prese una così una direzione per il, per l'altra parte, per cui fu sempre militante della sinistra, del Partito Comunista addirittura, era l'uomo dei contrasti, esteta raffinatissimo, sapeva raccontare sempre con eleganza, per carità, la fame dei pescatori, per esempio, se ricordo, nella Terra Trema, e poi questa, questo Gattopardo, quante volte abbiamo sentito anche in questa trasmissione l'esperienza del Gattopardo con Goffredo Lombardo, che praticamente fallì con la Titanus, poi si riuscì a riprendersi con le mani sue, perché era un perfezionista incredibile, pretendeva dentro i cassetti con le guantiere, pretendeva i guanti dentro perché potessero, cioè doveva essere realista, al punto tale che quando, mi pare nel 54, ma posso sbagliare, ma non importa, si dette a fare un varietà, una rivista con Wanda Osiris, pretendeva che Wanda Osiris fosse agghindata con gioielli veri. Non succede mai, si prende sempre roba di bigiotteria, no, diamanti, perle preziose, eccetera eccetera. Veramente la compagnia fallì nel breve volgere di qualche mese. Allora sentiamo Luchino Visconti dal terzo programma, si chiamava così, Radio 3, 16 dicembre 1963, Il mestiere dell'attore, che parla appunto dei registi, che dice che parlano troppo, spiegano troppo le cose che fanno. Le cose, se si capiscono, se si vedono e si capiscono, vuol dire che hanno fatto centro. Sentiamo.
1: Ci sono dei registi che fanno delle conferenze che durano delle ore, spiegando, come diciamo a Milano, la rava e la fava. Io non spiego né la rava né la fava. Non posso fare una premessa che tutti dimenticheranno dopo 10 minuti. Until tomorrow.
0: Era sufficientemente icastico Luchino Visconti, c'è poco da fare. E per cui adesso abbiamo un altro regista qui accanto a noi, che è Luchino Bernardini, che oltre ad essere regista è anche pianista e sa suonare. E per questo mi accompagnerà con il tema di One More Kiss Dear di Vangelis, e diamo una definizione del regista secondo Luchino Visconti, però letta con la voce mia più che con le parole. Sentiamo. Il regista deve essere un dittatore benevolo. Se pretendo che in un cassetto chiuso ci siano camicie di seta d'epoca, è perché l'attore, sapendo che ci sono, camminerà in modo diverso. La regia è creare un mondo vero per permettere una finzione sublime. Successo @rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi, e lo fate, noi siamo ben entusiasti di quello che ci scrivete, e naturalmente domani saremo regolarmente in onda sempre dopo le 5:30 del mattino.

0: Fakir, deceduto durante un intervento di polizia e gli scontri di Bologna. Giorgia Meloni condanna le violenze contro le forze di polizia dopo gli scontri. Nessuno pensi di poter sfasciare tutto, così la Premier in un'intervista sul giornale. La Premier dice poi che è pronta alla stretta dopo le violenze di Bologna e accusa l'opposizione, cerca l'instabilità. Proseguono intanto le indagini della Procura di Bologna, che procede per omicidio colposo sugli ultimi momenti di vita di Abraham Fakir. Il servizio di Giulia Bondi.
1: Nuovi video girati da altri punti di vista che documentano l'intervento di polizia su Abderrahim Fakir li ha acquisiti la Procura di Bologna, che sta concentrando le indagini sui 50 minuti trascorsi dall'arrivo degli agenti nel cortile del Pilastro alla morte del 42enne constatata alle 12.53. Fakir di recente aveva preso contatto con un centro di salute mentale, anche le cartelle cliniche entreranno nel fascicolo. Altro passaggio chiave dell'inchiesta sarà verificare con un'istruttoria se le azioni dei soccorritori e degli agenti di polizia abbiano rispettato protocolli e linee guida, per esempio rispetto al momento in cui è stato chiesto il supporto dell'automedica, al trattenimento in posizione prona e anche agli effetti dell'uso dello spray urticante. Emerge anche che la body cam di uno dei poliziotti non era d'ordinanza ma personale. Nel frattempo si sta ultimando la composizione del collegio per l'autopsia. Oltre a un medico legale ci saranno un tossicologo, un esperto di medicina d'urgenza e forse altri specialisti, oltre ai consulenti nominati dalle parti.
0: Nelle acque del lago di Como è stato ritrovato il corpo della bambina di 9 anni annegata ieri pomeriggio mentre faceva il bagno di fronte al Tempio Voltiano, una zona ufficialmente vietata alla balneazione, ma spesso utilizzata come spiaggia da decine di persone. La piccola di origini marocchine era in Italia con i genitori in visita da alcuni parenti. La corrente l'avrebbe trascinata sott'acqua, rendendo difficile le ricerche effettuate con unità navali e sommozzatori dei vigili del fuoco. Esteri, 11ª notte consecutiva di attacchi statunitensi contro l'Iran, presi di mira diversi siti militari. Esplosioni anche nei pressi di Teheran e nel sud del paese, a Bushehr, sede di un'importante centrale nucleare. Dalla Casa Bianca, nuove pesanti minacce. Sentiamo.
2: In Iran non abbiamo finito, non hanno ancora visto nulla. Trump promette vendetta per la morte di altri soldati americani. Teheran vuole a tutti i costi un incontro, ma non siamo interessati. Fino a che non saranno pronti, dichiara di fianco al presidente libanese Aoun, che ha incontrato nel secondo giorno del ritiro di Israele dalle zone pilota all'interno della linea gialla tracciata da Tel Aviv nel sud del Libano. Aoun gli chiede il ritiro totale dei soldati israeliani dal suo paese. Trump promette che Washington indagherà sugli attacchi contro i soldati libanesi e si dice pronto a parlare con Hezbollah se Aoun glielo dovesse chiedere. Nel frattempo ai raid americani l'Iran risponde con nuovi attacchi contro i paesi del Golfo e annuncia colpito il data center di Amazon in Bahrain, centrati anche in Kuwait, impianti di desalinizzazione dell'acqua e centrali elettriche, missili e droni anche su obiettivi militari americani in Giordania. E Teheran accusa gli Stati Uniti hanno bombardato il sito nucleare di Karun, intervenga la IEA. Sullo sfondo la minaccia della chiusura dell'altro stretto, Bab el Mandeb. I Houthi, alleati dell'Iran, vogliono imporre un blocco navale all'Arabia Saudita e hanno già costretto 6 imbarcazioni a invertire la rotta nel Mar Rosso. Marco Barbonaglia, GR1.
0: Firmato il rinnovo del contratto degli enti locali per il periodo 2025-2027. Riguarda circa 403.000 persone, fino a 1.136 euro di arretrati, aumenti medi di stipendio di 152 euro per il personale dei comuni e 141 euro per quello degli altri enti. Il contratto introduce per la prima volta un capitolo interamente dedicato all'intelligenza artificiale. E siamo all'avvertenza Electrolux. Ieri l'incontro al Ministero delle Imprese con i sindacati e l'azienda. Il ministro Urso ha affermato che il governo è pronto a mettere in campo tutti gli strumenti, ma serve un piano serio ed impegni chiari da parte della società. La FIOM parla di piccoli passi avanti. Nuovi incontri sono previsti a settembre. Il caldo comincia a dare un po' di tregua, scendono a 6 oggi le città da bollino rosso, ma è allerta maltempo per l'arrivo di temporali e grandinate, anche di forte intensità, come già accaduto ieri pomeriggio in Emilia Romagna, Marche, Puglia. Le previsioni per le prossime ore dalla tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
3: Nel corso della giornata precipitazioni sulle regioni del Medio Adriatico, Basso Lazio e resto del Meridione. Nelle ore serali un generale miglioramento su tutta l'Italia, tranne che sulla Calabria. In merito alle temperature, picchi massimi intorno ai 36 gradi nelle aree interne del Lazio e fino ai 40-41 gradi nell'entroterra sardo e 43-44 gradi sulle aree interne della Sicilia.
0: Passiamo allo sport e calcio. Non è stata ancora individuata la figura del prossimo commissario tecnico della nazionale. Tra i nomi più ricorrenti quello di Pep Guardiola. Il numero uno della FIGC Giovanni Malagò ha confermato i contatti in corso con l'allenatore catalano, senza però sbilanciarsi sull'esito della trattativa. Per la panchina azzurra rimangono in lista anche le candidature di Andrea Pirlo e Roberto Mancini, ma non sono esclusi altri nomi, chiarisce il presidente federale. Sono le 6:05, ci fermiamo qui, la linea Valledicola di Radio 1. Prossimo giornale radio come di consueto alle 7. Buon ascolto.
4: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
5: Mercoledì 22 luglio, le 6:06, buongiorno da Enrica Belli, buongiorno dall'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. Le prime pagine, le aperture anche oggi centrate sui fatti di Bologna, la morte domenica di Fakir Abderrahim e quanto ne è seguito. E quindi l'inchiesta in corso, aperta, le polemiche apertissime e poi la piazza e soprattutto gli scontri di piazza. Troviamo titoli più neutri, titoli descrittivi come quelli sul Corriere, sul Messaggero, altri più da contesa politica nei giornali ovviamente più schierati, insomma siamo abituati un po' a questa dinamica, li leggeremo insieme tra poco. Voglio anche ricordare che oggi passaggio decisivo in questa vicenda, perché verrà assegnato l'incarico per l'autopsia. Per ora le ricostruzioni, le prese di posizione, insomma, non sono ancora fondate su questi dati scientifici certi che appunto dovranno arrivare, ed è importante che arrivino. Ma voglio partire questa mattina dal giornale, il giornale fondato da Indro Montanelli, Indro Montanelli che moriva esattamente 25 anni fa, il 22 luglio del 2001. Per questo oggi il giornale si presenta in edicola con una veste grafica rinnovata, molto pulita, molto più leggibile, editoriale dedicato a Indro Montanelli, alla sua squadra, alla sua idea di giornalismo, sia da parte del direttore Tommaso Cerno sia da parte di Vittorio Feltri. Caro Indro, aiutaci a seminare zizzania. Molto bello l'incipit, perché Vittorio Feltri ricorda che Montanelli aveva quattro nomi, tra questi quattro nomi ce n'era uno molto particolare, sentite, schizzogene, di origine greca, credo. Dice, scrive Feltri, il più bello è questo nome, il babbo farmacista glielo appioppò pescando dal greco, e che significa più o meno seminatore di zizzania, di qui il titolo. Caro Indro, aiutaci a seminare zizzania, quindi ad essere controcorrente, a esercitare un po' la libertà di pensiero. E il giornale oggi si presenta appunto in edicola con questa nuova veste grafica di cui vi parlavo, e anche con una lunga, lunghissima intervista firmata da Tommaso Cerno alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ora tolleranza zero, questo il titolo in prima pagina. Ora tolleranza zero con chi sfascia tutto. Voglio governi stabili, la sinistra gli inciuci. Parte proprio da Montanelli, la Presidente del Consiglio, dicendo: Montanelli è stato descritto in tantissimi modi, anticonformista, irregolare, controcorrente. A lui però si addice il coraggio, perché la scelta di fondare il giornale nel 1974 è stato un atto di straordinario coraggio in uno dei momenti più difficili della storia repubblicana, gli anni di piombo. Montanelli squarciò un velo nel mondo dell'informazione, sfidò a viso aperto chi non concepiva l'idea che potesse esserci una voce alternativa al conformismo dell'epoca. Vado più avanti nell'intervista e vado appunto al tema caldissimo di polemica, di analisi, quindi Fakir Bologna. Chiede Cerno alla Presidente del Consiglio: il presidio per la pace, tra virgolette, indetto dal sindaco di Bologna Lepore dopo la morte di Fakir è finito in guerriglia, disordini e bombe carta al grido di poliziotti assassini. commenta Meloni. Ho trovato irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità. Era evidente che quella scelta sarebbe suonata come una condanna a priori delle forze dell'ordine e un ottimo pretesto per i soliti noti dei centri sociali e del mondo antagonista di mettere a ferro e fuoco Bologna, alimentare lo scontro sociale, aggredire la polizia, seminare violenza in città. Fa molto riflettere poi che la sinistra non sia mai scesa in piazza per esprimere solidarietà

in occasione del decesso in servizio di un agente delle forze dell'ordine. In questo colloquio, appunto, nelle prime due pagine di sfoglio del giornale sono tanti, molto diversi i temi affrontati: dai migranti, le integrazioni delle comunità islamiche, le tasse. Si affronta anche, non può che essere così, la questione Vannacci. Vannacci dentro o fuori il centrodestra. Allora chiede Tommaso Cerno: quale formazione schiererà il centrodestra alle prossime elezioni? Ci sarà anche Vannacci? Risponde Meloni: il centrodestra si presenta per quello che è sempre stato, una coalizione di persone e movimenti che stanno insieme per scelta, con un progetto per l'Italia che viene prima dei loro destini personali. Non è un cartello messo insieme il giorno prima del voto con chi, fino al giorno prima, ha cercato di affossarti in ogni modo. Quello è il metodo della sinistra e non ha funzionato alla prova del governo. Mi rendo conto che non sarebbe serio proporre un'alleanza da parte di chi ha sempre votato contro la fiducia a questo governo per mandarlo a casa. Insomma, il no della Premier a Vannacci. Vado avanti e, come secondo giornale, vi propongo l'apertura del Fatto Quotidiano. Qui il collegamento è questo, che anche Marco Travaglio dedica il suo editoriale a Indro Montanelli. Sappiamo che lo considera il suo maestro, hanno lavorato insieme al giornale e alla Voce. Indro Massaggi è un bel editoriale, anche perché ripropone alcune frasi, definizioni fulminanti che poi sono passate un po' anche nella memoria collettiva di Montanelli. Però il Fatto apre sulla dinamica politica più attuale, in particolare sulla legge elettorale Melonellum nel Pantano, preferenze e ballottaggio. La legge elettorale, scrive il Fatto Quotidiano, incagliata, dopo l'estate cambierà tutta. E poi i blitz di Meloni: zero sulle bollette, ma le spese militari andranno in aula ad agosto. La Russa vuole lo spareggio e la Premier sfida Forza Italia. E vengo ai giornali che aprono più direttamente su Bologna. Ho davanti a me il Corriere della Sera, il titolo principale: Meloni accusa lite su Bologna, guerriglia dopo la morte di Fakir, feriti 64 poliziotti. Ecco, questo è il numero eclatante che è emerso. E poi la posizione della NM sul caso del gioielliere condannato, quindi Roggero, minacciati i giudici. Ancora su Bologna, dal titolo del Corriere: la Premier, basta odio contro le forze dell'ordine, Schlein con lepore, lo Stato ha fallito. Su questo dibattito tra maggioranza e opposizione, in particolare dentro l'opposizione, si applica Maria Teresa Meli a pagina 3 del Corriere. Sulla reazione di Schlein scrive Meli: la sequenza dei fatti è quella che mette in difficoltà il PD. Prima il presidio istituzionale convocato dal sindaco di Bologna Lepore, poi gli scontri che hanno acceso polemiche durissime in tutto il paese, un nesso temporale che il centrodestra ha subito trasformato in un atto d'accusa, chiedendo le dimissioni del primo cittadino, e che costringe il PD a una difesa tutt'altro che a cuor leggero. Ellie Schlein è netta: su Fakir lo Stato ha fallito e spetta allo Stato fare piena luce. Lepore ha scelto di governare la frustrazione e lo smarrimento di un'intera comunità. Queste le parole di Ellie Schlein, portate da Maria Teresa Meli. Ma se è vero, continua la giornalista del Corriere della Sera, ma se è vero che nessun dirigente Dem in pubblico punta il dito contro il sindaco, è altrettanto vero che dietro le dichiarazioni ufficiali di solidarietà serpeggia un imbarazzo evidente. Il punto debole per non pochi esponenti del partito, soprattutto nell'area riformista, è proprio quella scelta: convocare un presidio in un clima già teso, sapendo che avrebbe potuto attirare gli autonomi e trasformarsi in un detonatore. Un'iniziativa pensata per essere istituzionale che si è rivelata agli occhi di molti un azzardo. Chi nutre questi dubbi, però, preferisce non metterci la faccia e si rifugia nell'anonimato. Quanto invece alle voci esplicite, ve ne facciamo sentire alcune, insomma, di persone, figure coinvolte direttamente negli scontri, negli eventi di Bologna. Cominciamo con Luca Calabrese, un poliziotto presente appunto negli scontri in piazza, e poi il legale della famiglia di Fakir, della vittima, Fabio Anselmo, il legale della polizia, Gabriele Bordoni, e la nipote di Fakir, Yossa Fakir.

0: ogni volta che riuscivamo a respingerli, ad allontanarli da Piazza Roosevelt verso via Ugo Bassi, purtroppo lì persistono ancora i cantieri e hanno preso di tutto: pietre, segnali stradali, reti metalliche, le solite bottiglie di vetro. Io sono stato attinto da diverse sassate, le barricate che sono state fatte, le macchine che sono state utilizzate come barricate sono state incendiate, e hanno fatto sì anche che noi non potessimo avanzare né a piedi né con i mezzi, con l'idrante per esempio.
1: Quello che più inquieta è come è stato abbandonato agonizzante, ancora manettato, ma è legato ai piedi, è manettato e ancora prono.
2: Sono due ragazzi molto giovani, sensibili. La morte di una persona è qualcosa che ti lascia ovviamente sconvolto.
3: Noi come famiglia ci dissociamo completamente dagli scontri che sono avvenuti dopo l'intervento in Grazia.
4: Ancora dalla prima pagina del Corriere della Sera vi segnalo l'editoriale di Antonio Polito, che chiede un patto subito, un patto bipartisan in quest'anno preelettorale che metta al bando la violenza, anche la violenza verbale. E poi l'intervista di Marco Ascione a Luciano Violante, lo ricorderete, ministro dell'Interno, tra le altre cose. La sinistra deve riflettere sulla sicurezza, questo il titolo dell'intervista a Violante. Dall'estero, l'Ucraina, il generale Sirski, Zelensky rimuove il capo dell'esercito dopo le proteste. Ancora dall'estero, la decisione della Francia sui social, stop agli under 15, ne scrive sul Corriere Stefano Montefiori. La foto a centro pagina del Corriere c'è Michel Olise, insomma uno dei calciatori che più abbiamo amato durante questi mondiali. Mancino alla destra, dribbling elegantissimo, grande visione di gioco, però ahimè se ne parla per tutt'altro. La figlia segreta di Olise, il campione misterioso. Olise l'inafferrabile sul campo da calcio come nella vita, almeno così racconta la Bild, che svela di una figlia di 20 mesi che lui non ha mai voluto vedere. La battaglia legale per il mantenimento. Vi leggo anche il titolo del Messaggero, pure sugli scontri di Bologna, pure abbastanza insomma neutro come quello del Corriere della Sera. Scontri e polemiche, un titolo didascalico. Guerriglia dopo la manifestazione di solidarietà per Fakir, 80 agenti feriti, roghi e danneggiamenti, bufera sul sindaco Lepore per aver promosso il corteo, Schlein, lo Stato ha fallito, ora faccia chiarezza.

E dalla voce di Malika Yane torniamo sui titoli, sulle prime pagine tutte dedicate o quasi tutte sui fatti di Bologna. Andiamo sui giornali un po' più da battaglie, allora in un senso o nell'altro, da destra e da sinistra. La verità di Maurizio Belpietro, pesante bilancio degli scontri a Bologna, auto in fiamme, danni ai negozi, la sinistra pacifica, titolo ovviamente ironico della verità, 70 agenti feriti. Il sindaco che ha indetto la manifestazione per la morte di un immigrato su cui si sta ancora indagando sapeva benissimo che cosa sarebbe successo, la caccia ai poliziotti. Ora deve assumersi le sue responsabilità e con lui il PD, suo partito e gli alleati. Sotto questo titolo la foto di Matteo Lepore, appunto il sindaco di Bologna. Lepore tenta il trucco delle due piazze ma casca male, dall'alluvione al crack. Ecco tutte le sue prodezze. E poi ancora a centropagina, titolo politico, Conte Franceschini, le trame per spartirsi Chigi e il Quirinale. Ancora altro titolo politico, in commissione Covid è l'ora dei danni prodotti dai vaccini, Bignami attacca, c'erano poche mascherine date ai cinesi. Vado al quotidiano Domani, Fakir, il faro dei PM sui soccorsi, la MNM minacciati per Roggero. Dopo le violenze degli antagonisti, Meloni e Lega contro il sindaco di Bologna Lepore, dimissioni, ma il suo presidio è stato pacifico, dice Domani. I magistrati attaccano il governo, clima d'odio dopo la sentenza. La stampa ha un titolo molto forte, Fakir, la catena degli errori. Dopo l'arrivo del 118, la gravità sottovalutata, la ricerca di un medico e la mancata rianimazione. Si citano poi le parole di Meloni e di Schlein che insomma abbiamo già letto, cortei in tutta Italia. L'intervista a Gabrielli firmata da Alessandro De Angelis, le curve avvelenano i pozzi della democrazia. Di spalla io voglio leggervi almeno in parte l'intervento che fa oggi Vito Mancuso, lo conosciamo, teologo di una certa complessità. Che viene dal mondo cattolico ma da cui poi si è allontanato, viene in particolare dalla scuola di Carlo Maria Martini. Oggi interviene sulle parole di Papa Leone sulla pace disarmata e disarmante. Ieri è uscito un libro di cui vi abbiamo dato conto sempre in questo spazio, però ve lo voglio leggere perché non è un dibattito esclusivamente ecclesiale o teologico, anzi è un dibattito su uno dei filoni fondamentali di discussione odierna, e cioè il grandissimo tema della difesa, se sia necessaria oppure no. Vito Mancuso comincia così: disarmata e disarmante è una bella espressione, colpisce per l'assonanza, ma è anche un concetto sostenibile? A mio avviso il titolo del libro di Leone XIV veicola una tesi poco convincente, e con queste considerazioni vorrei spiegare perché. Esprimo l'essenza dell'etica con questa formula fondamentale: etica uguale valori più situazione reale. Intesa come azione responsabile, l'etica richiede sempre queste due componenti strutturali: i valori da incarnare e l'analisi realistica del reale in cui immetterli. Senza una delle due, quindi senza valori o senza realtà, si ha una politica cinica o un utopico idealismo. Oggi, scrive il Papa, 103 stati sono coinvolti in qualche maniera in una guerra. Gli stati sul pianeta sono all'incirca 200, il che significa che la guerra ne tocca la metà. Il mondo è impazzito? Si chiede Mancuso. In realtà nel passato era peggio, perché a nessuno stato era estranea la guerra, neppure allo stato pontificio, che a un certo punto prese a servirsi dei migliori soldati del tempo, i mercenari svizzeri, da allora ancora al suo servizio in forma diversa ma tutt'altro che disarmati. La guerra è una condizione permanente dell'umanità? Verità scomoda, purtroppo innegabile. Bobbio osservava che il modo più sicuro per eliminare la guerra è

0: distruggere le armi. Continuava però dicendo che basta interrogarsi su chi dovrebbe distruggerle perché la situazione si complichi, dato che a distruggerle dovrebbero essere gli stessi che le usano, per cui, concludeva, è come se si affidasse a un congresso di ubriaconi la decisione di emanare una legge contro l'uso delle bevande alcoliche. Chi sostiene il disarmo sostiene una cosa altamente auspicabile, ma difficilmente attuabile, e anche pericolosa se attuata unilateralmente. Scriveva Anna Politkovskaja: il KGB rispetta solo i forti, i deboli li sbrana, lo dovremmo sapere ormai, invece ci siamo scelti la parte dei deboli e siamo stati sbranati. Lei, Anna Politkovskaja, venne sbranata il 7 ottobre 2006. Sono passati 20 anni e Putin ha continuato a sbranare. Lo farebbe anche con Kiev se non ci fossero le armi e i soldati. Il disarmo, compiuto unilateralmente, conduce a essere sbranati. Per amore della pace qualcuno può anche mettere in conto questa fine per sé, come hanno fatto i molti testimoni ricordati dal Papa. Ma non è ammissibile che lo Stato faccia correre ai cittadini il rischio di essere sbranati. Il suo primo dovere è esattamente l'opposto. Leone scrive: la pace è innanzitutto una responsabilità. Frase bellissima che però bisogna concretizzare. Un pensiero responsabile deve saper dire come reagire di fronte alla minaccia e all'invasione. Prendiamo la Svezia, è lo Stato in cui da più anni, dal 1814, manca la guerra. Superando la storica condizione di neutralità, nel 2022 ha fatto domanda di entrare nella NATO, venendo accolta 2 anni dopo. Da paese disarmato è divenuta, la Svezia, paese armato. Ha fatto male? Ha anche aumentato considerevolmente le spese per la difesa. Ha sbagliato? Chiede Vito Mancuso. Vado alla conclusione del pezzo. C'è una grande differenza tra il richiedere agli stati che si attivino per la difesa delle vite di chi sta annegando in mare alla ricerca di un futuro migliore, come ha fatto di recente Leone a Lampedusa, e il richiedere il loro disarmo. Nel primo caso la richiesta è praticabile, nel secondo no. Anzi, gli esempi degli stati più pacifici del mondo suggeriscono il contrario. La pace autentica è quella che prende forma a partire dalla realtà, scrive Leone. Verissimo. Occorre quindi guardare sempre in faccia la realtà senza dimenticare il valore. Da un lato non abituarsi alla guerra, dall'altro non ignorare la sua permanente esistenza. Da un lato mantenere l'indignazione, dall'altro intervenire nella realtà per quello che di fatto è. Alla luce di ciò la pace appare un processo che ha sempre a che fare con la guerra. Guerra e pace, appunto, come il capolavoro di Tolstoi e come attestano prima ancora Omero e la Bibbia. Ciò non toglie che Leone abbia fatto bene a richiamare tutti noi all'idea della pace, nutrendo la nostra doverosa utopia. Insomma, intervento complesso, ve ne ho letto alcune parti, lo trovate sulla Stampa. Vito Mancuso, noi ci fermiamo per qualche istante, Meteo Onda Verde, poi l'edicola.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Meteo Radio.
5: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 22 luglio. Tempo incerto tra la mattina e le ore centrali del giorno sulle regioni adriatiche, dalle Marche all'Alta Puglia e sull'Appennino meridionale tra Campania e Basilicata. In arrivo infatti nubi sparse e isolati temporali che verso sera tenderanno a spegnersi, salvo isolate residue piogge ancora possibili sui rilievi della Calabria. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con poche nubi anche in area alpina nelle ore calde della giornata. Vento settentrionale tra grecale e maestrale, debole o a tratti moderato, con moto ondoso in generale seppur modesto aumento. Temperature in diminuzione, sia le minime che soprattutto le massime al centro-sud, ma con valori comunque ancora elevati per la Sardegna meridionale e l'entroterra della Sicilia. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro.

0: Mobilità, sono le 6:30 minuti 15 secondi. Sulla 4 Milano-Brescia ci sono rallentamenti per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Sulla variante di Valico, tra la variante e Badia in direzione sud verso Firenze, si sono formati rallentamenti per materiali dispersi. Rallentamenti per incidente sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra Ponte d'Era Ovest e la diramazione per Pisa in direzione ovest verso Livorno. Veniamo a Roma. Sul raccordo anulare ci sono code a tratti per traffico intenso tra la via Pontina e l'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino in direzione dell'Aurelia. Sulla diramazione Roma Sud, code per traffico tra Torre Nove e il raccordo in direzione dell'anello cittadino. E infine prudenza per la nebbia, che stamattina riduce la visibilità in autosole tra Rioveggio e Pian del Voglio. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Eccoci qui di nuovo in diretta alle 6:31 minuti, di nuovo un buongiorno da Enrica Belli in questo mercoledì 22 luglio, questa è la nostra edicola, la nostra rassegna stampa, giornali divisi come l'opinione pubblica, come i partiti, a partire dai principali due casi di cronaca di queste ore, di questi giorni, e quindi la morte di Fakir a Bologna da un lato, il caso Roggero dall'altro. Abbiamo letto diversi punti di vista, diverse posizioni. Vado su Libero: cornuti e mazziati a Bologna, 64 agenti feriti e 300.000 euro di danni. Già Libero, l'unico arrestato, e il PD non paga. Pagherà. Diversa l'apertura ovviamente del quotidiano La Repubblica, diretto da Stefano Cappellini. Roggero, odio sui giudici, e la denuncia che arriva direttamente dall'ANM, che parla di minacce ai magistrati che hanno seguito il caso. La politica sia responsabile. Il gioielliere ora chiede la sospensione della pena, e sulla giustizia la maggioranza si spacca. Nelle prime pagine ritrovo anche in queste due di Libero e Repubblica, ma poi nelle pagine interne, nelle terze pagine, insomma, un eco costante in questi giorni dell'Odissea di Nolan. Ad esempio su Libero, effetto Nolan, ne scrive Paolo Bianchi, adesso in libreria vola l'Odissea, vendite su del 25%. Su Repubblica, viaggio nella vera Itaca del fan club Ulisse. Insomma, continua questo fenomeno che da culturale si è fatto popolare, fortunatamente grazie alla sapiente regia sempre piena di intelligenza di Christopher Nolan. Dall'estero, su Repubblica, impantanato in Iran, Trump riprende la guerra dei dazi. Dall'America Latina, Nicaragua addio, l'eterno Ortega abolisce le elezioni, ne scrive Daniele Mastrogiacomo, è il tratto finale verso la piena dittatura, un colpo di spugna sui valori ormai sbiaditi della rivoluzione sandinista. Ortega non poteva scegliere data migliore per annunciare l'abolizione del voto. E allora sentiamolo, Ortega, sentiamo questo annuncio.
3: Non volveranno ad aver elezioni. Volveranno a avere elezioni.
4: In Nicaragua non ci saranno più elezioni. Lo scopo è di bloccare qualsiasi tentativo dell'opposizione di andare al governo.
2: Sempre attento alle crisi internazionali, Avvenire, il quotidiano della CEI, un mondo di fame, questo è il titolo con cui si presenta questa mattina in edicola. L'ultimo rapporto SOFI delle Nazioni Unite denuncia l'effetto di crisi e guerre sulle diseguaglianze, ancora 645 milioni di persone in sofferenza alimentare, il 7,8% della popolazione. I progressi sono troppo limitati, migliorano Asia e Sud America, in Africa l'epicentro. E poi l'ultimo titolo che vi leggo in questa parte di rassegna di carrellata titoli, quello del Sole 24 Ore, titolo ovviamente economico, importante: gelo dei redditi in Italia, meno 1,6% dal 1990. Nei paesi OCSE la crescita è del 35%, ed è proprio questo confronto che è stridente, scrive Gianni Trovati sul Sole 24 Ore. Dal 1990 a oggi le retribuzioni reali lorde dei dipendenti italiani sono scese dell'1,6%, mentre nella media OCSE sono cresciute del 35%. Francia e Germania sono in linea, intorno al più 33%. La lepre USA segna più 50,5%, impressionante. Nord. Questa dinamica, su cui pesa l'espansione di servizi part-time, è stata analizzata da una nota UPB per misurare l'effetto delle riforme IRPEF, che hanno

aumentato la progressività, mitigando l'affanno dei redditi bassi e aumentandolo sugli altri, ma senza risolvere il problema.

0: 1968, Say a Little Prayer, canzone indimenticabile, Burt Bacharach tra gli autori. Torniamo sulle prime pagine dei giornali, sui fatti del giorno. Lo facciamo oggi con il commento, e a lui do un buongiorno, di Sebastiano Caputo, firma del Giornale, direttore di Dissipazio. Ciao Sebastiano, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno Enrica, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, io questa mattina, Sebastiano, ho aperto questa rassegna ovviamente col Giornale, perché sono 25 anni dalla morte di Indro Montanelli. Il Giornale peraltro inaugura oggi una nuova veste grafica richiamandosi proprio al suo fondatore. Ti chiedo che cosa rimane oggi di quella lezione, della lezione di Montanelli. Ti chiedo se esiste ancora quello spirito così libero, anticonformista, che lo portava a essere scomodo anche per il proprio pubblico e anche per la propria parte politica.
1: Guarda Enrica, Indro Montanelli, io lo definirei a tutti gli effetti un arci italiano e ovviamente un grandissimo giornalista che ha attraversato il Novecento e lo ha attraversato iniziando la sua carriera come i più grandi, cioè poco più che 25enne come inviato di guerra. Parliamo di un altro periodo storico, era il ventennio. Lui prima andò in Etiopia, poi in Spagna e poi con diverse vicissitudini attraversò appunto l'Europa, raccontando il mondo dall'Estonia, dalla Finlandia, dall'Europa dell'Est, per poi ritornare diciamo in patria e fondare poi nel 74 il Giornale, che dopo più di 50 anni ancora esiste. Oggi torna appunto con una nuova veste grafica, ma il ricordo che io conservo sempre è quello di un giornalista che ha guardato, che ha osservato il mondo e ha guardato l'Italia da un'altra prospettiva, da altre latitudini, e mi rimane sempre impressa quella frase quando gli chiesero quale sarà il futuro dell'Italia. Lui risponde: non so se l'Italia ci sarà ancora nel futuro, di sicuro gli italiani avranno un futuro brillante. Era un giornalista che credeva molto negli italiani, prima ancora

0: l'Italia nel genio italiano, per questo io lo definisco un arci italiano a tutti gli effetti.
1: Sebastiano, hai richiamato molto, non a caso, il Montanelli inviato di guerra. Tu sei stato reporter in molti teatri di conflitto, appunto la Siria, l'Afghanistan. Ti chiedo come è cambiato questo lavoro.
0: Beh, questo lavoro, Enrica, è mutato in maniera radicale, secondo me, seguendo quelli che sono un po' i cambi di paradigma della comunicazione giornalistica. Sicuramente c'è stata quella prima fase da un giornalismo appunto più analogico, più digitale e meno analogico, e dopo ancora, che secondo me è stato il grande cambio di passo di questa di questo mestiere, quando appunto c'è stato l'avvento dei social network, prima di Facebook, che era ancora un social network comunque sia fondato sulla scrittura e sulla parola, e poi dal 2022 con appunto l'ascesa di Instagram, che invece, a differenza di Facebook, è un social network fondato sull'immagine, quindi sul video racconto, e a mio avviso diciamo si è un po' persa forse la profondità, perché anziché diciamo leggere in orizzontale e quindi approfondire i fatti, si è iniziato diciamo a scrollare in verticale, di conseguenza è cambiato proprio il rapporto con il tempo, e quindi insomma i tempi cambiano, però ecco, occorre diciamo rimanere sul pezzo, come ci avrebbe forse detto Montanelli 25 anni dopo la sua morte.
1: La molto plastica questa immagine che ci hai dato delle due direzioni di analisi e di approfondimento. Mi è fatto venire in mente la notizia che c'è oggi un po' su tutti i giornali e che arriva dall'Ucraina, per parlare, no, anche della pressione dell'opinione pubblica, perché dopo giorni di proteste nate dalla rimozione del popolare ministro della difesa Fedorov, Zelensky ha deciso di sostituire anche il comandante in capo Sirski con Mikhailo Drapati. Ecco, è una scelta che mostra un presidente capace di correggere le proprie decisioni ascoltando il paese, o invece rivela proprio una fragilità politica determinata appunto dalla pressione sociale?
0: Allora, questa effettivamente è una notizia molto molto rilevante, perché appunto ci fa innanzitutto vedere come esiste una dialettica politica all'interno di un paese in guerra da oltre 4 anni. La cosa più interessante è che ovviamente questo cambio al vertice delle forze armate, che è conseguente, come ricordavi tu, al cambio invece al vertice del Ministero della Difesa, in realtà dal mio punto di vista, per quanto Zelensky faccia parte di un'altra generazione rispetto diciamo agli storici e grandi vertici militari ucraini, che sono tutte persone che hanno vissuto la caserma, hanno fatto la leva militare, sono dei militari. Zelensky, nonostante appartenga a un'altra generazione, perché Zelensky non ha fatto la leva militare e non è mai stato un militare prima dello scontro che è iniziato 4 anni fa, allo stesso modo lo era il suo ministro della difesa che ha sostituito. Diciamo che le pressioni, a mio avviso, prima ancora che dalle piazze, arrivano proprio da uno scontro che esiste all'interno dell'elite militare ucraina, ed è a mio avviso uno scontro generazionale tra appunto due visioni del mondo e dell'apparato militare che sono completamente diverse. Ricordiamoci che Fedorov fa parte di quel contesto culturale bellico tecnologico, per cui la guerra si combatte prima ancora col joystick che con le trincee, e quella roba lì è proprio la guerra che oggi osserviamo dall'Ucraina fino al Medio Oriente, che possiamo proprio definire la dronizzazione del conflitto, cioè con l'uso massiccio di droni, e quindi è una guerra diciamo contemporanea a tutti gli effetti, e questo cambio al vertice rientra in questa dinamica.
1: Ti chiedo, ma anche noi dovremmo andare negli investimenti che immaginiamo che stiamo facendo come paese, come Europa, in quella direzione lì? E te lo chiedo anche perché ieri c'è stato un incontro, mi pare a Londra, per l'Italia c'era Crosetto, c'è questo investimento importante che si sta facendo sul GCAP, che sarebbe

0: diciamo l'F-35, per dirlo in modo così semplice, un po' rozzo, l'F-35 avanzato, a cui appunto stanno lavorando l'Italia, il Giappone, il Regno Unito e forse potrebbe essere coinvolta anche la Germania. Ecco, qual è la direzione giusta? Quella di sistemi così pesanti e complessi, o, come dicevi tu, la dronizzazione, la tecnologia? Su cosa dovremmo orientarci in queste spese per la difesa così contestate anche?
1: Questo è proprio il cuore del dibattito che esiste nel mondo culturale e militare, cioè utilizzare vecchi sistemi tradizionali oppure investire nelle nuove tecnologie militari, che effettivamente hanno dei costi minori. E se noi andiamo a vedere appunto i conflitti contemporanei, dove ormai l'uso massiccio è quello dei droni, non soltanto perché da un lato i droni consentono, diciamo, una circoscrizione del conflitto, una escalation che è sempre contenuta e che lascia sempre spazio parallelamente alla diplomazia di agire. I mezzi tradizionali invece sono fatti e creati per una guerra totale. C'è da dire che, Enrica, se io oggi fossi un carrista di un carro armato di ultimissima generazione e mi trovassi di fronte uno sciame di droni, forse lo sciame di droni potrebbe essere molto più efficace, non soltanto in termini, diciamo, di obiettivi militari, ma anche proprio di economia della guerra. Un drone costa poco e raggiunge gli stessi obiettivi di un macchinario molto più pesante, come può essere appunto un carro armato o un F-35 di ultima generazione.
0: Cosa impensabile fino a qualche anno fa. Siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora un minuto. Sebastiano, ti ho presentato anche come direttore di Dissipazio, e allora ti chiedo di spiegarci qual è il progetto che hai con questa realtà, che è di approfondimento, insomma, di comprensione del mondo, in cui coinvolgi anche tanti giovani.
1: Sì, Dissipazio è una testata giornalistica nata 4 anni fa, che ho fondato e dirigo, e più che una testata giornalistica è una piattaforma integrata, che appunto cerca di mescolare il digitale e l'analogico, costruendo tutti i suoi approfondimenti sulla costruzione anche del retroscena e l'acquisizione delle fonti e delle notizie e delle informazioni attraverso appunto reti informali. E effettivamente in un'epoca ipertecnologica, dove iperinformata, dove tutto sembra estremamente accessibile, Dissipazio cerca di offrire appunto una lettura degli accadimenti in Italia e nel mondo, usando, diciamo, dei metodi giornalistici che sono molto simili a quelli che sono i metodi dell'intelligence, proprio nell'uso.
0: E allora ti seguiamo e ti seguiremo, ti faccio un grande in bocca al lupo, grazie di essere stato con noi, grazie a tutta la squadra dell'Edicola. Noi ci risentiamo domani con la nostra rassegna stampa. Da Enrica Belli l'augurio di una buona giornata. La linea a Pietrangelo Buttafuoco.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica, che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno, fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.

Questa era l'apertura del terzo atto di Eugenio Onegin, opera di Piotr Tchaikovsky, e il libro di oggi è proprio Eugenio Onegin di Aleksandr Puškin, il poema nazionale russo per eccellenza. Mi piace ricordare il discorso su Puškin dove Tolstoj

riprendendo Gogol, l'8 giugno 1880 così dice: Pushkin è un fenomeno straordinario e forse un fenomeno unico dell'anima russa. Aggiungerò da parte mia un fenomeno anche profetico. Scritto tra il 1823 e il 1830, Onegin è concepito come un romanzo in versi. Il protagonista, da cui

Onegin, Puškin lo presenta così: abbigliato come un dandy, finalmente in mezzo ai VIP, è perfetto il suo francese, sulla bocca e sulla carta, balla a tempo la mazurka, sa inchinarsi disinvolto, cosa più lo stimò il

uomo di mondo, si sarebbe detto col linguaggio di oggi, e la vicenda è semplice. Stanco della vita mondana, Onegin si ritira in campagna dove conosce Lenski, poeta, idealista e appassionato. Insieme frequentano la casa delle sorelle Larin. Lenski si lega a Olga, mentre Tatiana, più introversa e profonda, si innamora di Onegin e gli confida i suoi sentimenti in una lunga lettera. Ma perché siete venuto in quest'angolo remoto? Non avrei mai conosciuto voi, né questo amaro strazio, e col tempo avrei, chissà, acquietato i turbamenti di quest'anima inesperta, chissà, un altro avrei trovato di mio gusto e sarei stata una buona madre, una buona moglie.

0: quel che viene a mancare a Tatiana, un destino, quello di una buona madre e una buona moglie, rapita dall'incantamento d'amore per Onegin. Ma Onegin la respinge e per capriccio corteggia Olga, provocando la gelosia di Lenski, che lo sfida a duello. I due si incontrano armati di pistola, ciascuno con il suo padrino. Onegin è superficiale come al solito, ne sceglie uno al momento e quando è il momento di sparare mette a segno il colpo uccidendo il poeta. Cosa proverete quando la morte in fronte, immobile, è davanti a voi, per terra, che pian piano si irrigidisce, muto e sordo a ogni vostra disperata invocazione? Anni dopo, a Pietroburgo, Onegin ritrova Tatiana, ormai sposata con un eroe di guerra. Questa volta è lui a corteggiarla, ma lei, pur non avendo smesso di amarlo, lo rifiuta, scegliendo la fedeltà al proprio destino. La corteggia, lei si nega, lui si incendia di vivo amore. Ed ecco la lettera di Onegin che Tatiana, ricevendola, brucerà per non più rileggerla.
1: Il mio tempo è breve. Ogni giorno e ogni ora sono preziosi. Eppure mi lascio vivere nella noia. Ogni giorno sarebbe un deserto se al mio risveglio non sapessi che quel giorno potrò vedervi sia pure per un attimo. Se soltanto conosceste le fiamme che bruciano in me e che io tento di spegnere con la ragione. Ma è inutile. Non riesco più a lottare con i miei sentimenti. Sono completamente alla vostra mercé.
0: Tatiana strappa e brucia la lettera di Onegin, una storia dove l'amore si scioglie nella crudeltà dell'abbandono. Ma la grandezza di Pushkin non è nella trama, ma nel suo saper raccontare. Quando nel 1823 Pushkin scrive di stare lavorando a un romanzo in versi, a qualcosa di insolito ispirato a Byron, mostra di avere chiaro che il suo è un progetto nuovo. In molte parti del suo romanzo l'autore

Parla direttamente coi suoi lettori, fa domande, ironizza, come in questo passo, ascoltate. Lettore mio bennato, stanno bene i tuoi parenti? Mi permetti? Forse è bene che tu impari ora da me cosa vuol dire parenti. I parenti è quella gente che bisogna vezzeggiare, benvolere, rispettare, e comusa dappertutto fargli visita a Natale o mandar loro gli auguri, perché poi il resto dell'anno si dimentichi di noi. È così, Dio li conservi.

Questa è una delle innovazioni di Puschkin, rivolgersi al lettore, e il lupus in fabula di Eugenio Onegin è la complicità di Puschkin con i suoi lettori. Prima di Puschkin, infatti, l'autore tendeva a restare invisibile oppure a parlare dall'alto. Con Onegin invece il narratore entra nel testo, interrompe il racconto, si distrae, ironizza, confida pensieri. Puschkin, insomma, non istruisce il lettore, lo coinvolge, condivide persino la fatica e il piacere di scrivere. Ma questa libertà espressiva, cari ascoltatori, non è frutto di improvvisazione, ma è una forma rigidissima di strofe regolari, di un ritmo preciso e di rime studiate. Questo è il libro, questo è il conto, questa la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto l'Onegin di Puschkin. Per tutte le lettere d'amore da scrivere, sapendo, cari ascoltatori, che si destineranno a un cestino o, peggio, a un braciere. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui, da Venezia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Danilo Ranieri e da Roma Daniele Antelmi. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
1: Quando è...
2: pesca.
1: È la colazione. Quando è...
3: alla pera.
1: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.

0: ore 7.
1: GR1.
2: La morte di Fachir al vaglio della procura, le procedure di arresto, i filmati di una bodycam negli scontri a Bologna, feriti 64 agenti. La premier Meloni, irresponsabile alimentare l'odio, nulla giustifica la violenza. Bombe sull'Iran, undicesima notte, Trump, non abbiamo ancora finito. Teheran risponde colpendo obiettivi americani in Kuwait. Il Pentagono chiede al Congresso altri miliardi per la guerra. Bimba di 9 anni annega nel lago di Como, ritrovato il corpo, si era tuffata in un punto vietato alla balneazione. Rivoluzione social, la Francia vieta l'accesso ai minori di 15 anni, primo paese in Europa, alle piattaforme imposta l'adozione di sistemi di verifica dell'età. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano. Dunque anche oggi la morte a Bologna del 42enne Abderrahim Fachir durante un intervento di polizia alla periferia della città. Sarà affidato oggi l'incarico per l'autopsia sul corpo dell'uomo. Al centro dell'inchiesta per omicidio colposo le procedure usate dagli agenti durante l'intervento. Ma si indaga anche sugli scontri di Bologna. La nipote di Fachir si dissocia dalle violenze e chiede giustizia. Il sindaco Lepore sottolinea: ci sono state due piazze, ma solo una ci ha rappresentato i nostri servizi.
3: Queste sono procedure di morte.
4: Non usa mezzi termini Fabio Anselmo. L'avvocato dei familiari di Fachir punta il dito sulle modalità usate dai due poliziotti per bloccarlo e sulla lentezza dei soccorsi.
3: Quando gli agenti si sono alzati mentre era agonizzante, forse non era ancora morto. Nessuno lo slega.
4: La procura acquisirà le linee guida del Viminale con le tecniche che gli agenti devono seguire in questi casi. I miei assistiti le hanno applicate nel modo corretto, afferma l'avvocato dei poliziotti, Gabriele Bordoni. Acquisite anche le immagini della bodycam privata del capopattuglia.
5: L'accende proprio per documentare tutto l'intervento e questo mi fa pensare che non ci fosse una riserva mentale di agire in maniera anomala.
4: Agli atti anche i filmati girati dai residenti prima dell'intervento mostrano la vittima alterata che si scaglia contro le saracinesche. L'autopsia dovrà far luce anche sugli effetti dello spray al peperoncino usato dai poliziotti. Sull'ambulanza non c'era un medico che avrebbe potuto sedare la vittima evitando il peggio. Mentre i volontari soccorritori sono potuti intervenire solo dopo l'ok dei poliziotti, tentando di rianimare Fachir quando ormai era troppo tardi. Simone Zazzera, GR1.
6: La lunga notte di Bologna nelle immagini ora analizzate dalla Digos. Si cercano volti e responsabilità. Diverse le persone sotto la lente di chi indaga mentre si tirano le somme della guerriglia urbana. Auto e cassonetti in fiamme, vetrine e bancomat in frantumi, 64 agenti feriti, 6 mezzi della polizia danneggiati, una ventina di identificati, un ventenne arrestato e già rimesso in libertà. Gli incidenti, ma anche la manifestazione pacifica per ricordare Fachir. Ci sono state due piazze, ma solo una ci rappresenta, dice il sindaco Lepore, e torna a parlare la nipote del 42enne morto al pilastro.
7: Ci dissociamo completamente dagli scontri. Noi vogliamo la verità e vogliamo che vengano accertate le responsabilità.
6: E mentre in città restano i segni, Girolamo Lacquaniti, portavoce dell'Associazione Funzionari di Polizia, su quanto accaduto parla così.
8: Una gravissima ed inaccettabile forma di disprezzo nei confronti delle istituzioni. Chi è stato complice anche moralmente degli scontri di Bologna ha delle responsabilità di straordinaria gravità.
6: Bruno Sokolovic, GR1.
2: E sugli scontri di Bologna torna Giorgia Meloni in un'intervista al Giornale questa mattina. Tolleranza zero con chi vuole sfasciare tutto, dice la premier, che definisce inaccettabili le violenze nel capoluogo emiliano.
9: Doveroso accertare le responsabilità col massimo rigore, senza pregiudizi né sconti per nessuno sulla morte di Abderrahim Fachir, ma quanto accaduto a Bologna è inaccettabile per Giorgia Meloni, perché, scrive, nulla giustifica la violenza contro un intero corpo dello Stato. È un atto di grave irresponsabilità alimentare un clima d'odio, trasformando le divise in bersagli, secondo la Presidente del Consiglio, che chiama gli esponenti della sinistra ad un atto di coraggio, a prendere le distanze dagli scontri. Scelgono di alimentare un clima di contrapposizione che finisce per delegittimare le forze dell'ordine e offrire il pretesto a chi trasforma le piazze in violenza, accusa la premier, che si dissocia dal video di Vannacci Imperatore e invita le opposizioni a fare lo stesso nei confronti di chi, nel PD, arriva ad evocare i fucili contro gli avversari politici. E nel vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, presieduto da Giorgia Meloni, il governo sceglie di destinare la maggior parte della flessibilità ottenuta in Europa al contrasto del caro energia, sottoponendo ogni decisione, come per le spese su sicurezza e difesa, al vaglio del Parlamento. Carla Macrellino, GR1.
2: E sul tema sicurezza, ma anche sulle legge elettorale e autonomia, si sviluppa il confronto politico.
0: È Lucio Malan a spiegare la ratio del disegno di legge contro gli risarcimenti a chi delinque presentato da Fratelli d'Italia. Non si può considerare infortunio sul lavoro. La Lega, pronta a rilanciare la proposta di cauzione per chi organizza manifestazioni all'insegna di chi rompe paga. Salvini vuole rivedere la legge sulla legittima difesa.
1: La nuova norma, di cui sono orgoglioso, però va aggiornato tenendo anche in considerazione lo stato mentale di chi viene aggredito.
0: Ma Forza Italia è contraria. Il punto di fondo per la maggioranza resta comunque, sia nel caso Roggero che Fakir, fare chiarezza ed evitare che la violenza diventi mai una risposta. Di legge elettorale si sarebbe parlato a margine del vertice a Chigi, convenendo che andrà in aula a settembre. Resta aperto il capitolo preferenze. La Camera intanto approva alcune preintese Stato-Regioni sull'autonomia. L'opposizione protesta con cartelli in aula. Non vi permetteremo di dividere l'Italia per il vostro barato autonomia legge elettorale, avverte la Dem Schlein. Poi su Bologna, è lo Stato che ha fallito e lo Stato deve fare chiarezza, dice, ma condanniamo le violenze degli estremisti. E così anche il 5 Stelle Conte, che poi su Roggero afferma.
10: Fa propaganda sul caso Roggero per coprire i propri fallimenti sulla sicurezza.
0: Noemi Giunta, GR1.
2: Siamo al conflitto Stati Uniti-Iran, identificato un altro soldato americano ucciso in Giordania dagli attacchi della Repubblica Islamica. Lo scontro con Teheran pesa intanto sul bilancio americano, costi lievitati a 37,5 miliardi di dollari, ha riferito il capo del Pentagono Hegseth, che però ne ha chiesti altri 80 in previsione di un prolungamento del conflitto. E questa è quella appena trascorsa, è stata ancora una notte, l'undicesima dei raid di Washington.
11: L'aviazione statunitense ha colpito nuovi obiettivi militari alle porte di Teheran, dove sono tornate a suonare le sirene, e nell'area di Bushehr, sede di una centrale nucleare. L'Iran, dal canto suo, rivendica un attacco con droni contro obiettivi statunitensi a Camp Doha, in Kuwait. Non abbiamo ancora finito, avverte il presidente Trump, ma mentre lui alza i toni, il segretario di Stato Rubio prova a mantenere aperto uno spiraglio diplomatico. Secondo Rubio, Teheran ha riallacciato i contatti con Washington, pur continuando a non rispettare gli impegni assunti. Primi sviluppi sul fronte libanese. La storica visita del presidente Aoun alla Casa Bianca, durante la quale Trump ha annunciato la ripresa di voli diretti verso il Libano, sblocca i primi passi dell'intesa raggiunta a giugno. L'esercito di Beirut si schiera nelle prime due zone pilota da cui Israele si ritira. Un'operazione macchiata però dai colpi di avvertimento dei soldati israeliani contro quelli libanesi, accusati di aver oltrepassato la linea concordata. Intanto Washington rafforza i rapporti con l'Arabia Saudita, storico rivale dell'Iran, ha approvato un accordo trentennale per lo sviluppo del nucleare civile saudita. Azzurra Meringolo, GR1.
2: In Ucraina, cambio al vertice delle forze armate, il presidente Zelensky ha rimosso il comandante in capo Sirsky, nominando al suo posto il generale Drapati, figura popolare ed eroe della battaglia di Mariupol nel 2014. La scelta di Zelensky, dopo giorni di proteste di piazza contro la destituzione del ministro della difesa Fedorov, che aveva denunciato gravi contrasti con Sirsky. È stato ritrovato nel lago di Como, siamo la cronaca che ci riporta in Italia, il corpo della bambina di 9 anni annegata ieri pomeriggio mentre faceva il bagno di fronte al Tempio Voltiano.
12: Dopo mezza giornata di intense e disperate ricerche, il drammatico ritrovamento. La piccola, senza vita tra le acque del lago, era a Como nel primo pomeriggio di fronte al Tempio Voltiano, proprio in corrispondenza dei giardini a lago nel centro della città, a giocare in quella zona che formava un'ampia secca. Ma l'acqua improvvisamente è riaffiorata e la corrente l'ha trascinata via. C'era il divieto di balneazione in quel tratto. La bambina straniera si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni a Monza. L'allarme è partito immediatamente, così come le ricerche con unità navali della Guardia di Finanza e sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Per ore anche gli elicotteri hanno perlustrato lo specchio d'acqua. Como rivive un incubo negli anni scorsi, infatti proprio in quel punto, nello stesso fondale che sprofonda all'improvviso e inganna chi non sa nuotare, erano morti altri 8 giovani. Nicola Ramadori, GR1.
2: E c'è un'altra tragedia familiare in provincia di Sondrio, questa volta ieri pomeriggio un bambino di poco più di un anno è stato investito e ucciso da un pick-up guidato da un parente nel comune di Val di Dentro, in Valtellina, in Alta Valtellina. L'incidente è avvenuto durante la raccolta di fieno. Il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, ma gli accertamenti dell'inchiesta per omicidio colposo sono ancora in corso. A Eboli invece si cerca ancora l'arma con cui è stato ucciso Luigi Esposito, il giornalista 53enne trovato carbonizzato la notte tra sabato e domenica. L'autopsia ha rilevato che l'uomo è stato vittima di un brutale pestaggio durante il quale gli sono state fratturate diverse ossa. L'assassino o gli assassini avrebbero poi usato il fuoco per tentare di eliminare ogni traccia. Voltiamo pagina, firmato il rinnovo del contratto degli enti locali per il periodo 2025-2027, riguarda circa 403.000 persone, fino a 1.136 euro di arretrati, aumenti medi di stipendio di 152 euro per il personale dei comuni e 141 euro per quelli degli altri enti. Il contratto introduce per la prima volta un capitolo interamente dedicato all'intelligenza artificiale. La firma è arrivata nei tempi giusti, sottolinea il presidente dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, Antonio Naddeo. Sentiamolo.
13: Sono soddisfatto, uno, perché diciamo questa possibilità di sottoscrivere il contratto nel periodo di vigenza è una cosa importante per i dipendenti, ma anche per gli stessi enti, per i comuni, per le regioni, le province, perché ovviamente i contratti quando arrivano tardi ci sono dei problemi di applicazione, no? Il secondo motivo di soddisfazione è che hanno firmato tutti i sindacati.
2: L'avvertenza Electrolux, ieri l'incontro al Ministero delle Imprese con i sindacati e l'azienda. Il ministro Urso ha affermato che il governo è pronto a mettere in campo tutti gli strumenti, ma serve un piano serio e impegni chiari da parte della società. La firma parla di piccoli passi avanti. I nuovi incontri sono previsti a settembre. Il caldo ora che comincia ad allentare la morsa, scendono a 6 oggi le città da bollino rosso, ma è allerta maltempo per l'arrivo di temporali e grandinate, anche di forte intensità, come già accaduto ieri pomeriggio in Emilia Romagna, Marche e Puglia. Sentiamo le previsioni della tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
14: Nel corso della giornata, precipitazioni sulle regioni del Medio Adriatico, Basso Lazio e resto del Meridione. Nelle ore serali, un generale miglioramento su tutta l'Italia, tranne che sulla Calabria. In merito alle temperature, picchi massimi intorno ai 36 gradi nelle aree interne del Lazio e fino ai 40-41 gradi nell'entroterra sardo e 43-44 gradi sulle aree interne della Sicilia.
2: Rivoluzione social in Francia. Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva la legge che vieta l'accesso e l'uso ai minori di 15 anni, obiettivo tutelare la salute di bambini e adolescenti. In Europa è la prima assoluta. L'entrata in vigore è prevista per settembre. La legge imporrà le piattaforme dei sistemi di verifica dell'età. Il testo prevede inoltre il divieto di utilizzare i telefoni cellulari nelle scuole superiori. Nuovo allestimento per le memorie di Adriano dal romanzo di Marguerite Yourcenar, regista e interprete Alessandro Preziosi, che lo porta in scena con l'attrice Elisa Deusanio domani sera nella suggestiva cornice di Villa Adriana a Tivoli. La nostra intervista.
15: Sono arrivato a quell'età in cui la vita...
16: Com'è il suo Adriano?
17: Il personaggio inventato interroga l'autrice, suggerisce le risposte che possono risolvere in qualche modo quello che il racconto non è riuscito a fare. È un'impresa titanica, direi.
16: L'uomo più che l'imperatore è un racconto intimo, una riflessione sull'esistenza.
17: Sì, il pretesto, tra virgolette, è essere a pochi passi dalla morte, bilanciare gli eventi della propria vita attraverso le memorie. Nel caso di Adriano, la sua politica di pace, i suoi amori, ma soprattutto del grande amore che lui ha avuto e che ci ha trasmesso nei confronti dell'arte.
16: L'unico potere è la bellezza?
17: È il tentativo di costruirla e ricostruirla, poter contare in questa intermittenza eternità, come dice Adriano, cioè poter riuscire a dare una continuità a questa bellezza.
16: Cosa significa dare voce ad Adriano a Villa Adriana, il suo luogo?
17: Nel ricevere la domanda viene la pelle d'oca, parlare della villa, avendola intorno, parlare di statue, sarà un sostegno importantissimo.
16: Francesca Cosentino, GR1.
2: E ora abbiamo lo sport.
18: La conferma arriva direttamente da Giovanni Malagò. Dialogo aperto e da tenere vivo e caldo, ammette il presidente federale in un'intervista a Cronache di Spogliatoio. Anche se, aggiunge, non è detto che alla fine la cosa vada in porto. Trattativa in corso, dunque, con la federazione pronta a uno sforzo anche dal punto di vista economico, perché per un profilo come quello di Guardiola, spiega Malagò, un'eccezione al budget si può fare. Ma la corsa alla panchina azzurra resta aperta. Rimangono ancora valide in gioco le candidature di Andrea Pirlo e Roberto Mancini. Il campo però non si restringe solo a loro, sottolinea il numero uno della FIGC, che chiarisce, se non dovesse arrivare Guardiola, un nome alternativo non sarebbe una diminuzio. Settimana decisiva per il prossimo CT della nazionale, come al Tour de France. Archiviata la crono con il bis consecutivo di Remco Evenepoel, la carovana si rimette in moto per la 17esima tappa da Chambéry a Voiron, adatta alle fughe da lontano. L'ultima frazione prima delle tre decisive giornate alpine. La maglia gialla Tadej Pogačar può gestire un vantaggio di 4 minuti e 32 secondi, un margine ancora rassicurante verso Parigi. Emanuele Granelli, GR1.
2: Le 7 in 15 minuti, la linea GR regionali, parade anch'io, noi ci risentiamo alle 8.
19: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
20: Nibali vanno a prendere questa vittoria al Tour.
21: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogačar.
22: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
23: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
24: Perché ti sei fermato?
23: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
24: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
23: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
24: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
23: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
24: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
23: Vai su tvsat.tv.
25: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
26: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
27: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
28: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
27: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
29: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
30: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
31: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
30: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
31: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
30: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
32: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
33: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
34: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
35: Electrolux, stallo dal vertice romano, i sindacati bocciano le proposte dell'azienda, la regione dice serve un progetto industriale.
36: Sanità, il rapporto Agenas certifica il miglioramento della regione sul fronte diagnostico, punto dolente, la prima visita specialistica.
35: Parte da Trieste la campagna della CGIL per il rilancio del servizio sanitario nazionale per garantire gli stessi diritti a tutti i lavoratori.
36: Proseguiranno fino a venerdì i lavori del Consiglio regionale che deve esaminare l'assestamento di bilancio estivo. La manovra vale 1 miliardo di euro.
35: Granchi blu, vaccarelle e ondate di calore. Il settore ittico regionale è sull'orlo del collasso. L'allarme lanciato dai pescatori, servono interventi strutturali.
36: Inaugurata a Gorizia una nuova struttura crematoria, un progetto pubblico-privato che punta a offrire un servizio transfrontaliero.
35: Le 7:19 minuti, in questo istante, questi titoli. Buongiorno da Giorgio Bearz e Maria Spezia a condurre insieme questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di mercoledì 22 luglio. Cominciamo subito con i dati relativi al meteo. Il cielo è sereno o poco nuvoloso attualmente su pianura e costa, sereno in montagna. Queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 21 gradi e mezzo, il mare è mosso con temperatura di 23 gradi e mezzo. A Gorizia 17 gradi e 5 decimi, a Udine 16 gradi e mezzo, a Pordenone 15 gradi e 5 decimi. A Tarvisio al mezzo 10 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra 9 gradi e mezzo, a Piancavallo 7 gradi e 5 decimi, 6 gradi e mezzo a Sappada, in quota sul Monte Zoncolan 9 gradi, sul Monte Lussari 7. Passando alla costa a Grado 21 gradi, qui la temperatura del mare è di 26 gradi, a Lignano 20 gradi e 5 decimi e qui la temperatura del mare è di 25 gradi e mezzo.
36: Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: al mattino sereno, poco nuvoloso con bora moderata sulla costa e nelle zone orientali, specie a Trieste. In giornata possibile cielo variabile sulle zone orientali, ma con bassa probabilità di rovesci, cielo che probabilmente rimarrà sereno, poco nuvoloso nelle altre zone, venti a regime di brezza.
35: Si dichiarano insoddisfatti dunque i sindacati per gli esiti del tavolo Electrolux che si è tenuto ieri al Ministero delle Imprese del Made in Italy a Roma. La multinazionale non ha infatti ritirato il piano che prevede 1700 esuberi e non esclude una ristrutturazione finalizzata alla vendita e parla espressamente di delocalizzazioni. Ma secondo il ministro Ciriani, che era presente, ci sarebbe la possibilità di diversificare

0: la tipologia dei prodotti, così da mantenere i volumi.
1: Una riunione che la regione definisce interlocutoria e che non soddisfa i sindacati che nella mattinata di mercoledì riuniranno i lavoratori in assemblea. Rimane senza una soluzione la situazione Electrolux dopo l'ultimo tavolo al Ministero delle Imprese. A fronte di un innalzamento dei volumi che resta subordinato al sostegno sia nazionale che europeo su energie e materie prime, l'azienda non ritira il piano né esclude una ristrutturazione finanziaria o una vendita, parlando espressamente di delocalizzazioni, continuando a non ridurre i tagli di personale prospettati tra gli operai e soprattutto tra gli impiegati. Da questo confronto, spiegano gli assessori regionali Rosolene e Bini, emerge che l'avvertenza deve restare di carattere nazionale, che il tempo che l'azienda si sta prendendo deve essere rispettoso di istituzioni e lavoratori e che serve un progetto industriale che salvaguardi gli stabilimenti. Più ottimista il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, che parla di ulteriore passo nell'elaborazione di un piano industriale diverso rispetto a quello che per il governo è irricevibile. Secondo Ciriani, l'azienda ha esposto la possibilità di diversificare la tipologia di prodotti per mantenere i livelli produttivi. Il dialogo prosegue, ma c'è molto da fare, dice in una nota. Ma i sindacati sono scettici. La multinazionale sta spostando alcune produzioni chiave per Porcia in Thailandia. Il nostro sito, spiega dalla FIM Giovanni Piccin, rischia di pagare il conto più salato per quello che riguarda gli impiegati. L'azienda si è presentata senza un piano industriale alternativo, con dichiarazioni insoddisfacenti e allo stato attuale alquanto fumose. Chiude in una nota la deputata PD Deborah Serracchiani. Occorre agire sulle condizioni strutturali di competitività del reparto, ribadisce ancora una volta da Confindustria il presidente Michelangelo Agrusti. I tavoli tecnici ripartiranno a settembre, a ottobre nuovo incontro a Roma al Ministero. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Passiamo alla sanità. Migliorano i tempi della diagnostica, mentre sono ancora lunghe le attese per le prime visite specialistiche. Secondo il bollettino nazionale dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali AGENAS, la sanità territoriale sta lavorando per migliorare la situazione.
3: Ottenere un esame diagnostico nei tempi previsti è oggi più facile, molto meno invece fare una prima visita specialistica. È quanto emerge in estrema sintesi dal bollettino nazionale AGENAS, che confronta i dati del primo semestre 2026 con quelli dell'anno precedente. Sul fronte della diagnostica, il Friuli Venezia Giulia migliora sensibilmente. Le prestazioni erogate entro i tempi salgono dal 76,1 all'80,4%, uno degli incrementi più significativi registrati in Italia. Più difficile invece la situazione delle prime visite specialistiche. Il Friuli Venezia Giulia resta tra le 5 regioni italiane con una percentuale di rispetto dei tempi di garanzia sotto il 70%. Si passa dal 63,3% al 67,9%, ma i ritardi continuano a pesare soprattutto sulle visite programmate, mentre quelle urgenti vengono generalmente garantite. Per AGENAS i segnali sono comunque incoraggianti. Gli interventi messi in campo, leggiamo dal rapporto, stanno producendo effetti, anche se non bastano ancora a raggiungere le regioni più virtuose. Abbiamo imboccato la strada giusta, commenta l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, che attribuisce i risultati alle misure adottate negli ultimi mesi. Di segno opposto il giudizio del consigliere regionale del PD Nicola Conficoni, secondo cui, nonostante le risorse investite, il Friuli Venezia Giulia continua ad inseguire molte altre regioni. Tra gli obiettivi della regione c'è ora una maggiore appropriatezza prescrittiva. Si guarda all'esempio della Toscana, dove una revisione delle richieste per alcune visite dermatologiche, l'osservazione di nei non sospetti, per esempio, ha contribuito a ridurre le attese. Dopo il Covid, la domanda di salute è decisamente aumentata, spiega Fernando Agrusti, presidente della FIMG, ma le lunghe liste in specialità come dermatologia oculistica dipendono spesso anche dalla carenza di professionisti nel settore pubblico, più presenti invece in quello privato. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Rimanendo in tema di sanità, parte dall'ospedale di Trieste la campagna della CGIL per la raccolta firme per chiedere più investimenti nel servizio sanitario nazionale per garantire la parità dei diritti dei lavoratori in appalto.
4: Signora, ci firma per la salute pubblica?
5: Continua in tutta Italia la raccolta firme per chiedere al Parlamento di discutere in merito a due proposte di legge scritte dal Comitato per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale e dal Comitato I diritti non si appaltano. I comitati sono composti da un centinaio di associazioni. Il promotore principale è la CGIL, che ha allestito un banchetto anche all'ospedale di Cattinara a Trieste, prima tappa di una campagna che nelle prossime settimane toccherà anche altre città del Friuli Venezia Giulia. La La prima proposta chiede più investimenti nel servizio sanitario nazionale.
6: Rivalorizzare e dare forza alla sanità pubblica, quindi finanziare la sanità pubblica, valorizzare il personale pubblico e ripopolare in qualche modo il territorio. E quindi riteniamo che con forza bisogna esprimere la propria volontà.
5: La seconda proposta punta a garantire gli stessi diritti a tutti i lavoratori, anche quelli in appalto e subappalto, a parità di mansione, per contrastare precarietà e disparità di trattamento. Più tutele anche agli autonomi e più responsabilità su salari e diritti sia fra i datori di lavoro pubblici sia privati. Per presentare le due proposte in Parlamento servono almeno 50.000 firme per ciascun quesito. Online si è già raggiunto il 77% delle firme necessarie per la proposta sulla sanità pubblica e il 49% per quella sugli appalti. Si può firmare ai banchetti organizzati sul territorio oppure online attraverso il portale del Ministero della Giustizia con SPID o carta d'identità elettronica. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Un'area nuova in cui verranno concentrate gran parte delle attività connesse all'assunzione e all'inserimento dei nuovi dipendenti dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale è la Casa delle Assunzioni, nuovo progetto che offre al personale uno spazio in cui si potranno svolgere attività che finora coinvolgevano in numerose strutture distribuite in diverse sedi aziendali. La nuova struttura sarà allestita nel padiglione 10 del presidio ospedaliero di Santa Maria della Misericordia di Udine, in cui si trovano strutture responsabili del reclutamento del personale. Qui verranno concentrate attività che vanno dalla convocazione dei candidati agli accertamenti sanitari, dai colloqui di assegnazione alla firma del contratto fino alla consegna del badge e delle credenziali informatiche.
0: Proseguiranno fino a venerdì i lavori del Consiglio regionale che deve esaminare l'assestamento di bilancio estivo, una manovra che vale 1 miliardo di euro.
7: Prima giornata di discussione in Consiglio regionale sull'assestamento di bilancio 2026, una manovra da 1 miliardo e poco più che nasce dall'approvazione del rendiconto 2025 e da un avanzo disponibile di 966 milioni di euro, base finanziaria dell'intervento estivo della Regione. In mattinata si sono susseguite le relazioni dei consiglieri di maggioranza e minoranza. Il dibattito pomeridiano ha messo a confronto due visioni sulla manovra. La maggioranza ha rivendicato conti solidi e investimenti per imprese, famiglie e sanità. Diego Bernardis, Fedriga Presidente.
8: Questo assestamento è molto importante perché, come ho ricordato nell'intervento, noi rispondiamo con fatti concreti e soprattutto l'amministrazione Fedriga risponde gestendo le risorse e sapendole spendere bene, perché non basta avere le risorse, bisogna saperle spendere.
7: Le opposizioni hanno chiesto più risorse per le sfide strutturali della regione: crisi demografica, transizione ecologica, politiche sociali e contrasto alla siccità. Giulia Massolino, Patto per l'autonomia.
9: La dicotomia o ambiente o lavoro è veramente anacronistica ormai, perché il paradigma è: se l'ambiente non esiste, l'economia non tiene più. Lo dicono tutti gli studi che vedono anche la diminuzione del 6% del PIL a causa della crisi climatica. Ormai non è più una questione di ambiente, ma di salute, di economia, di sicurezza sociale.
7: Conclusa la discussione generale, il Consiglio entra ora nell'esame dell'articolato. Si parte dall'articolo 2, attività produttive. 543 gli emendamenti presentati, tra questi attesa la discussione del cosiddetto Jolly, che vale quasi 200 milioni di euro e rappresenta uno dei capitoli più rilevanti dell'assestamento, emendamento che porta con sé anche le risorse per la concertazione. A margine della giornata di apertura sulla discussione dell'assestamento è stata consegnata in Consiglio regionale la petizione popolare per la salvaguardia e il potenziamento dell'ospedale di Latisana. Trieste, Andrea Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Segnaliamo ora alcuni appuntamenti politici di oggi. Il Movimento Adesso Trieste con il Partito Patto per l'Autonomia hanno organizzato un incontro per dar conto delle iniziative avviate a livello cittadino e istituzionale per dotare Trieste di una rete di rifugi climatici al fine di contrastare gli effetti delle ondate di calore e proteggere le persone più fragili e svantaggiate. Tra i relatori Riccardo Laterza, capogruppo di Adesso Trieste in Consiglio Comunale, e Giulia Massolino, consigliera regionale del Patto per l'Autonomia. Appuntamento a Trieste al Giardino di via San Michele alle 9.30.
0: In mattinata alcuni membri della Commissione CPR dell'Unione delle Camere Penali Italiane e del direttivo della Camera Penale di Trieste effettueranno una visita all'interno del CPR di Gradisca, di Isonzo, a cui seguirà un incontro per illustrare la situazione. In particolare il CPR di Gradisca, di Isonzo, per far conoscere le iniziative in tema. Appuntamento a Trieste, alla CNULP, in via Madonna del Mare, alle 17.30.
2: L'Associazione Politica Risveglio Umano ha organizzato con il Comitato Italia Neutrale una raccolta firme per chiedere la neutralità dell'Italia nei conflitti bellici mondiali, che sarà accessibile a Trieste in Largo Don Bonifacio dalle 12 alle 19. Altra iniziativa analoga in collaborazione con l'avvocato Frida Chialastri, quella per bloccare la geoingegneria sul territorio nazionale, accessibile dalle 15.30 alle 19, sempre in Largo Don Bonifacio.
0: Beatrice Folladore, 51 anni, di Magnano in Riviera, biologa, già assessore del comune di Tarcento e il nuovo presidente di CAFC, consorzio per l'acquedotto del Friuli Centrale. La nomina è venuta ieri sera alla ripresa dell'assemblea che era stata sospesa giovedì scorso. Folador succede a Salvatore Benigno. L'esito è arrivato non senza qualche tensione fra le forze di maggioranza, eletti anche i componenti del consiglio di amministrazione: Augusto Burtulo, Michela Nodale, Fabio Santin e Michele Tibald. Il mandato per presidente CDA sarà di 3 anni.
2: L'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontin Asugi ha organizzato un incontro aperto al pubblico per presentare le case di comunità, a cui interverranno diversi professionisti Asugi, tra cui personale del distretto, del Dipartimento delle Professioni Sanitarie, del Dipartimento Specialistico Territoriale, dei servizi sociosanitari, oltre al rappresentante del comune. L'incontro si terrà a Trieste al centro servizi ITIS in via Pascoli alle 17.
0: Il settore ittico del Friuli Venezia Giulia potrebbe collassare per le alterazioni dell'ecosistema marino. E questo il grido d'allarme lanciato dai pescatori friulgiuliani, che puntano il dito innanzitutto contro il dilagare nell'alto Adriatico del granchio blu, una specie aliena e vorace che finisce nelle reti anche a 3-4 miglia dalla costa e che sta devastando le colture.
2: La stagione di pesca è minacciata anche dalle ondate di calore che innalzano la temperatura del mare e la diffusione della vaccarella, un pesce protetto ma divenuto invasivo che sta provocando danni decisamente gravi alla mitilicoltura. Il sostegno delle istituzioni regionali è ottimo, ha dichiarato Achille Genda, coordinatore del settore pesca di Confcooperative regionale, ma occorrono interventi strutturali per salvaguardare la filiera regionale della pesca e la continuità delle imprese, ha avvertito Genda.
0: La strada statale 52 bis Carnica è di nuovo percorribile da ieri anche dai mezzi pesanti nel tratto tra Paluzza e il valico di Monte Croce Carnico. Nelle notti fino al 24 luglio la statale sarà chiusa al traffico dalle 21 alle 6.30 del giorno successivo per lo smontaggio dei ponteggi e delle attrezzature utilizzate per i lavori avviati dopo la frana che aveva interessato il versante nel dicembre del 2023.
2: Il rifugio Marinelli, uno dei più frequentati in regione, poiché collocato ai piedi del Monte Coglianza, rimarrà chiuso per tutta l'estate. Ad annunciarlo la società alpina friulana SAF, proprietaria dell'immobile, a fronte degli interventi necessari di manutenzione e ammodernamento. Un primo intervento era stato avviato nel novembre 2025 per una spesa di 90.000 euro, in gran parte finanziata dalla regione.
0: L'anno scorso era terminato il lunghissimo periodo di gestione della famiglia Tamussin, durato oltre 50 anni. Per la gestione a capienza ridotta era stato pubblicato un bando con 22 candidature, ma non era stato possibile effettuare l'affidamento per criticità, definite in una nota della SAF, di natura logistica e organizzativa. 4 potenziali gestori hanno rinunciato, l'ultimo un paio di settimane fa.
2: Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso dell'associazione animalista Animal Protection e ha annullato il provvedimento con cui il comune di Pordenone aveva disposto l'uccisione della cornacchia grigia che nel periodo di nidificazione aveva attaccato in più occasioni i residenti nei pressi del nido per difendere i piccoli. Il TAR ha annullato il provvedimento comunale riconoscendo le fondatezze delle argomentazioni sollevate e ribadendo l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di ricorrere a misure proporzionate e rispettose della normativa di tutela della fauna selvatica.
0: La vicenda aveva suscitato una grande attenzione anche mediatica nelle scorse settimane dopo alcuni episodi in cui il volatile aveva effettuato voli radenti e effettivamente colpito alcune persone per difendere il proprio nido. Il comune aveva inizialmente tentato la cattura incruenta e successivamente aveva disposto il cosiddetto prelievo selettivo eutanasico, ovvero l'uccisione dell'animale. L'associazione animalista aveva immediatamente impugnato il provvedimento, ottenendo dapprima la sospensione cautelare dell'ordinanza e ieri appunto il suo definitivo annullamento.
2: È stata inaugurata a Gorizia una nuova struttura crematoria con un progetto pubblico-privato che punta a offrire un servizio transfrontaliero.
10: Dopo la benedizione, un taglio del nastro insolito, a Gorizia è stato inaugurato il Tempio Crematorio, una nuova struttura attiva da subito per offrire alla cittadinanza e ai comuni vicini il servizio della cremazione. Sorge accanto al cimitero della città su un'area riqualificata ed è stato realizzato da Alter Funeral, che si occuperà anche della gestione su concessione del comune. Un progetto pubblico-privato, il cui iter è partito nel 2021, può ospitare circa 8 funerali al giorno ed è aperto agli appartenenti a qualunque confessione religiosa, e si pensa all'impiego anche

0: Dalla Slovenia, il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna.
1: Le richieste di questo tipo della cremazione in Friuli-Venezia Giulia sono praticamente il doppio rispetto al resto della nazione. E pensiamo addirittura che in Slovenia superano l'80%. Ecco la ragione per cui noi intendiamo, grazie al GECT, grazie comunque a relazioni nazionali e internazionali, consentire la fruizione di questo servizio anche alle donne e agli uomini d'oltre confine.
0: Per consentire l'accesso transfrontaliero si dovrà aspettare un accordo tra paesi che richiederà circa un anno. La struttura, oltre all'impianto crematorio, comprende sale del commiato, spazi per la riconsegna dell'urna e altri servizi. All'esterno c'è anche un pozzo per la dispersione delle ceneri. Chi lo vorrà potrà essere ricordato con una targa che sarà apposta su alcuni muri vicino. Gorizia, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Il comune di Trieste ha accolto ieri in municipio la nuova proprietà e il management della Pallacanestro Trieste e ha ribadito il proprio impegno a collaborare per trovare una soluzione sostenibile dal breve al lungo periodo nella gestione del Palarubini. Il nuovo proprietario della società, Josh Hiller, ha sottolineato l'impegno e la volontà di trovare un accordo per l'utilizzo appunto della struttura al fine di mantenere la propria sede e tutte le proprie attività a Trieste.
3: Calcio, Nicolò Zaniolo ha firmato il contratto che lo legherà all'Udinese fino al 30 giugno 2029 con opzione per un'ulteriore stagione sportiva. In una nota il club bianconero e il giocatore si dicono lieti di proseguire insieme il proprio percorso, confermando le reciproche ambizioni e rafforzando la volontà comune di raggiungere nuove e condivise soddisfazioni.
2: Voltiamo pagina, presentazione in anteprima e a porte chiuse oggi per la mostra intitolata L'arte triestina al femminile nel Novecento d'avanguardia italiano ed europeo, mostra che sarà inaugurata domani, giovedì 23 luglio a Trieste, al magazzino 26 in Porto Vecchio, e sarà accessibile fino al 27 settembre. Alla curatrice della mostra, l'architetta Marianna Cerboni, abbiamo chiesto da cosa nasce l'idea dell'allestimento.
4: L'idea di questa mostra nasce dalla constatazione della modernità e dell'avanguardia nello stile di vita e anche nello stile così intellettuale e culturale proprio delle donne triestine, che del mondo mitteleuropeo hanno tratto molta modernità. Le artiste che ho scelto sono Leonor Fini, Maria Lupieri, Maria Melan, Anita Pittoni e Miela Reina, e secondo me simbolizzano proprio questo tipo di natura, di mentalità. Lo hanno dimostrato nella loro vita privata, libera, grandi viaggiatrici, hanno viaggiato l'Europa e il mondo, si sono sposate pochissimo, se si sono sposate questi loro matrimoni sono durati molto pochi. Nell'arte hanno tratto linfa dal futurismo, dal simbolismo, dall'espressionismo, frequentando i grandi maestri europei. La mostra si compone di 5 sezioni, ognuna dedicata a un artista, sono praticamente 5 personali. Quello che mi interessa è dimostrare al pubblico l'evoluzione del loro linguaggio dalle origini alla parte finale.
2: C'è un filo rosso in arte che lega queste 5 donne?
4: Direi di sì, osare, l'usare nella sperimentazione in maniera molto libera, ognuna a suo modo, ognuna secondo il proprio linguaggio, ma hanno sperimentato tutte quante in modo personale le varie fasi, dal figurativo all'astrazione, all'informale, in maniera così molto coraggiosa per l'epoca.
5: Rassegna stampa.
3: Alle 7:40 minuti cominciamo la nostra rassegna stampa dal piccolo di Trieste. Sanità, liste d'attesa, più ombre che luci dal report di Agenas. Nel 26 il Friuli Venezia Giulia risulta la quintultima regione per le visite, ma in un anno i tempi si sono accorciati. L'assessore Riccardi dice troppe le prescrizioni non appropriate. Regione, la manovra estiva, i consiglieri di maggioranza, 500.000 euro a testa da distribuire sul territorio. Di spalla, Comune, Pallacanestro Trieste, segnali di disgelo sulla gestione del Palarubini. Dopo l'incontro di ieri, nulla però di definito. Incontro a ranghi completi, in call tra la delegazione del municipio e il board biancorosso guidato dal nuovo presidente Hiller. E c'è massima collaborazione per una soluzione sull'utilizzo del palazzo. La cronaca in condizioni gravi con emorragia cerebrale dopo il pestaggio, ma lascia l'ospedale. L'uomo di 56 anni, picchiato lunedì in piazza Garibaldi da un quarantenne rumeno, si è dileguato. L'aggressore non è stato arrestato perché la prognosi è limitata a 40 giorni, ma scatterà il Dacur. rivolta in carcere nel 2024, devastazione già archiviata, contestati solo i vandalismi. Il fascicolo tornerà al giudice, un errore materiale negli atti dietro la falsa partenza del processo a 17 detenuti. A 80 anni dal martirio, ancora irreperibili i resti del beato Don Bonifacio, indagini in Croazia, la chiesa triestina celebra la ricorrenza. A centro pagina la fotonotizia, 3.000 turisti al giorno, su e giù in ascensore, nel tunnel inclinato, schiamazzi e gare in bici. Il restauro della biblioteca, un chilometro di libri spostato dalla Civica a Palazzo Zois, sospesi per 3 settimane i prestiti dalla biblioteca di via Madonna del Mare.
2: Anche l'edizione di Udine del Messaggero Veneto apre con il rapporto a Genas sulla sanità del territorio, mentre la fotonotizia in comune con l'edizione di Pordenone e con il rinnovo del contratto calcistico di Zaniolo con l'Udinese. Le pagine interne di cronaca locale sono avviate dalla questione del rinnovo della carica del Consiglio di amministrazione del Teatro Nuovo Giovanni da Udine in scadenza in settembre, nominato da Regione Comune. Le ultime nomine di 3 anni fa avevano registrato dissapori tra i due enti. Al momento una divergenza concreta riguarda i fondi regionali da stanziare per il teatro, che nell'anno in corso sono calati di circa 70.000 euro rispetto al 2025. L'iscrizione di 3 persone nel registro degli indagati per la morte dell'operaio in servizio venerdì scorso a San Giorgio di Nogaro, nei pressi della ferrovia, in seguito all'investimento di un treno regionale, apre l'edizione di Udine del Gazzettino. La fotonotizia per la vicenda Electrolux, spazio poi alla cronaca con il ritrovamento di un giovane che era stato visto tuffarsi nel tagliamento a Bevazzana senza però riemergere. In realtà si trattava di un falso allarme, perché il nuotatore era invece riemerso nella Darsena sotto il ponte.
3: Dal piccolo edizione di Gorizia e Monfalcone, via libera dall'aula, le tariffe rifiuti, bollette più salate del 2,83%, il costo del lavoro del servizio supera i 7,3 milioni, ancora in salita. Monfalcone, la petizione del Partito Democratico, raccoglie 1630 firme per un trasporto sanitario a chiamata. Controlli intensificati a Grado in seguito all'aggressione nei confronti del presidente della GIT Roberto Marin a fianco della palazzina Uffici domenica sera, quando una decina di Maranza ha spintonato e colpito Marin, che li aveva ripresi perché volevano scavalcare la rete per entrare in spiaggia. 7 i giorni di prognosi per Marin, farà denuncia mentre il sindaco annuncia misure di prevenzione. Rissa serale tra giovani fuori dal McDonald's, 5 persone coinvolte, si parla di Monfalcone, intervento dell'arma, un uomo portato dal 118 al pronto soccorso si dilegua. Ondate di caldo, picco record di 32 gradi per l'acqua della laguna di Grado.
2: L'avvertenza Electrolux è il tema di apertura dell'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto, che precisa la conferma dello stop alla produzione di lavasciuga Porci a favore di nuovi modelli di lavatrici. Le pagine interne di cronaca locale hanno come tema principale la vicenda della Cornacchia e la decisione del TAR, che ha evidenziato la mancata acquisizione del parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA, l'insufficiente valutazione delle alternative non letali, le difficoltà nell'identificazione dell'animale e la mancata considerazione delle conseguenze sul destino dei pulli. Vicenda Electrolux in primo piano anche nell'edizione di Pordenone del Gazzettino, che in fotonotizia ritrae le bruciature su un muro del centro sportivo di Tiezzo, colpito da un principio di incendio negli spogliatoi, al vaglio l'ipotesi di un cortocircuito forse provocato dai temporali. Spazio poi al termine dello studio di fattibilità per il nuovo stadio cittadino, che sarà realizzato nell'area della Comina. Ora si attende il via libera del sindaco per l'avvio della progettazione. La nuova struttura sarà dedicata anche agli eventi musicali. La struttura però non potrà essere pronta per gli eventi della Capitale Italiana della Cultura 2027. Il Bottecchia tornerà alla sua funzione originaria di velodromo in attesa della copertura.
3: Alcuni appuntamenti di oggi in regione: il cartellone del Festival di Teatro, Musica, Danza e Circo Mittelfest prosegue con l'assegnazione del 25esimo premio Adelaide Ristori all'attrice Lucia Limonta a Cividale al Museo Archeologico alle 18.30. Altro evento, il concerto del friulano Aimin, che si esibisce con un basso distorto e una batteria a pedali all'Orto delle Orsoline alle 19.15. In serata sarà rappresentata l'opera teatrale Il figlio, la madre e il padre siedono a tavola in silenzio di Aleksandr Svabich al Teatro Ristori. Alle 19.30 chiuderà la giornata il concerto del gruppo musicale ungherese Romano Drom, che si esibiranno in musiche eseguite con strumenti tradizionali a corda e percussione, e questo appuntamento è in Piazza Duomo alle 21.
2: Ultima giornata per la 45esima edizione del Premio Internazionale alla migliore sceneggiatura.

0: Sergio Amidei. Tra gli eventi di chiusura, la tavola rotonda, i 20 anni dalla legge del cinema del Friuli Venezia Giulia, condotta da Piero Colussi e Steven Stergar, sul percorso della legge e le tante produzioni che hanno visto la luce in regione. Appuntamento a Gorizia in Mediateca alle 17. Altro appuntamento, la premiazione dei vincitori al Parco Coronini Cromberg alle 21.15, a seguito dell'incontro con il pubblico in calendario al Kinemax alle 18.
1: È stata affidata all'attore Valerio Aprea l'inaugurazione di Lettere Mediterranee, la rassegna di dibattiti e rappresentazioni, quest'anno dedicata al tema Definisci guerra. Aprea sarà protagonista della lettura di Il vero problema di questo paese, monologo scritto con il fumettista Macox, a Gradisca di Sonzo al Nuovo Teatro Comunale alle 21, ingresso libero. Abbiamo intervistato Aprea per chiedergli proprio qual è il vero problema di questo paese.
2: A nostro modo di vedere, siamo un paese in cui preferiamo, anziché aggiustare le cose, conviverci allegramente, beandoci addirittura del fatto di come siamo bravi a ronzarle, a croccare qualcosa per, anziché riparare qualcosa, per farlo funzionare con l'accrocco, ecco. Quindi forse questo è il vero problema di questo paese.
0: Questo poi come si ricollega alla sua idea di guerra?
2: Si può individuare l'embrione di ciò che la guerra è, ossia il contrasto, lo scontro tra individui a tutti i livelli. E allora la guerra, se la considerassimo alla stessa stregua della semplice contrapposizione, ecco, la contrapposizione la viviamo quotidianamente tra noi e lì possiamo mettervi mano, dal livello più infimo ai massimi sistemi. Se riuscissimo a riflettere, a così correggere il modo di approcciare alla contrapposizione tra individui, forse si arriverebbe a saperla gestire anche ai massimi livelli.
1: È inteso alla scoperta delle biblioteche friulane attraverso modalità di viaggio a basso impatto ambientale, in bicicletta, a piedi o in corriera, il progetto Biblio Vagando. 4 i viaggi in programma, 11 le tappe previste in altrettante strutture che proporranno anche incontri, presentazioni, racconti, passeggiate, mostre. Oggi il primo appuntamento, che propone un viaggio in bicicletta di 6-7 km della durata di 30-40 minuti e prevede 2 punti di partenza, alle 16 dalla biblioteca di Pagnaco o dalla biblioteca di Riana del Royale. Entrambi i gruppi pedaleranno verso il parco di Adeliacco, dove alle 17.30, presso l'area Binutti, si terrà E vissero tutti felici e contenti, fiabe per un'estate con il lieto fine. Uno spettacolo incentrato sui racconti popolari di Italo Calvino. Per l'occasione sarà eccezionalmente aperto al pubblico il mulino di Adeliacco.
0: Segnaliamo ora altri appuntamenti culturali di oggi. È dedicato alla fluidodinamica il convegno oggi in apertura all'Università di Udine, a cui sono attesi una 70 di esperti internazionali per presentare le più recenti innovazioni scientifiche del settore, che spaziano dalla produzione e conversione dell'energia al trasporto degli inquinanti e delle microplastiche. Appuntamento a Udine all'Auditorium Sgorlon dalle 9.
1: I temi centrali della professione dei consulenti del lavoro, quali il salario giusto, la contrattazione collettiva, i nuovi incentivi all'occupazione e le agevolazioni contributive, saranno al centro dell'incontro formativo organizzato dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Consiglio Provinciale di Udine. Appuntamento all'Hotel La Dimoret a Udine dalle 14.30.
0: Palestina, dall'occupazione permanente all'uccisione intenzionale dei bambini, e l'incontro che si terrà a Trieste al Circolo della Stampa in Corso Italia alle 17.30. Parteciperà da remoto il chirurgo plastico inglese Tom Potokar, che ora come medico chirurgo umanitario ha operato in oltre una decina di missioni mediche a Gaza.
1: Il giornalista e scrittore Giorgio Dell'Arti presenterà il suo ultimo libro dal titolo America nuda e cruda a Udine alla Biblioteca Ioppi alle 18.
0: Il nuovo turismo, successi ed eccessi, l'incontro a cui interverranno il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, il sindaco di Monfalcone Luca Fasana e il sindaco di Duino Aurisina Igor Gaborovez, con il presidente Federalberghi Trieste Maurizio Giudici. Appuntamento a Sistiana, al campeggio Mare Pineta, alla terrazza Risto Barrilche alle 18.
1: Il poeta e traduttore Cristian Marrocco sarà il protagonista di oggi della rassegna dal titolo La pratica della voce, dedicata alla promozione della poesia contemporanea a Trieste, alla biblioteca 48 Gambini. alle 18.30.
0: La strada dei libri passa da rassegna itinerante promossa dal progetto Leggiamo 018 Friuli Venezia Giulia, prosegue con un incontro dedicato alle fiabe italiane di Italo Calvino a Tavagnacco nel parco di Adegliaco, area avvenuta alle 17.30, come vi abbiamo segnalato poco fa.
1: La rassegna Le notti del

0: vino oggi prosegue a Manzano, all'abbazia di Rosazzo, dalle 19.30.
1: Spazio ora ad alcune segnalazioni di servizio. A Trieste il gestore parcheggio presso l'ospedale di Cattinara informa che oggi e domani dalle 8 alle 17 sarà effettuato un intervento di manutenzione programmata dell'intera struttura. Si invitano pertanto cittadini, utenti e personale a programmare modalità di sosta alternative durante la chiusura.
0: Trieste Airport informa che a partire da oggi sarà in vigore una nuova

0: in programma uno spettacolo. Per questo motivo dalle 14 alle 24 sarà in vigore il divieto di transito e sosta per tutti i veicoli.
1: Radio Rai per i Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 la rubrica in friulano Vue o Fevelindi, dedicata al respiro della montagna. Alle 11.20 circa andrà in onda la seconda puntata di Con le mani, con i piedi, con il cuore, con i festival Onde Mediterranee e La città della scienza. A seguire il consueto appuntamento con La costruzione dell'essere umano del futuro. A chiudere, ospite di Elena Commessatti, sarà Ilaria Romanzin, giornalista e autrice, alla scoperta delle sue panchine del cuore. I programmi regionali torneranno poi alle 14. Ed è l'ultima notizia di questo appuntamento con informazione, che è stato redatto e condotto da Maria Spezia e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Marco Ferritto e Manuel Montalto. Ha collaborato in redazione Zeno Duban. Prossimo appuntamento con il GR alle 12.30. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'automobile CAD di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo questa mattina è caratterizzato da cielo sereno, poco nuvoloso, mentre la circolazione veicolare si va movimentando sulla principale rete viaria. In autostrada sulla 23 Alpe Adria ci sono lavori tra Carnia e Pontebba, mentre sulla A4 anticipiamo che dalle 22 di questa sera alle 5 di domani mattina, sempre per lavori, verrà chiuso lo svincolo di entrata di Cessalto per chi viaggia in direzione Venezia, utilizzabile in alternativa a quello di San Donà di Piave. Ricordiamo poi che nel tratto compreso tra Porto Curaro e San Donà di Piave si passa da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia, qui si possono formare più facilmente rallentamenti. Ci spostiamo sul raccordo autostradale RA13, dove segnaliamo lavori all'altezza della galleria Carso, che è chiusa in direzione Trieste tra Padriciano e Cattinara. C'è quindi l'uscita obbligatoria a Padriciano, si prosegue sulla 202 DIR per rientrare sul tratto A Sestiana Rabuiese a Cattinara. Sullo stesso tratto A Sestiana Rabuiese più avanti all'altezza della galleria Montedoro c'è invece uno scambio di carreggiata dove è chiusa la direzione per Trieste, si viaggia a doppio senso di marcia in quella per la Slovenia. Lavori interessano anche il raccordo RA14, la diramazione Piccina Pernetti, dove è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Trieste-Venezia. Tra i cantieri di lavoro lungo la viabilità ordinaria segnaliamo sulla strada regionale 356 nel comune di Cividale del Friuli un transito a senso unico alternato, possibile anche sulla strada regionale 352 di grado in più punti tra i comuni nel comune di Grado solo durante le ore del giorno. Segnaliamo poi sulla statale 52 Carnica e il proseguire dei lavori nel comune di Villa Santina che comportano una chiusura al traffico con deviazioni indicate sul posto. Ed è tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo il notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia, Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: Le verifiche, però uno degli agenti è stato morso dalla persona che purtroppo tragicamente è deceduta e questo non doveva avvenire, e si è preso 12 giorni di prognosi, quindi non credo che sia stato un intervento che non fosse purtroppo stato anticipato da comportamenti che dovremo verificare con la magistratura.
6: Beniamine, ne faccio un'ultima domanda. Ieri siete tornati a presentare un disegno di legge che in realtà è già stato presentato 2 anni fa, ma che torna di attualità dopo il caso di Roger. Mai più delinquenti risarciti dalle vittime.
5: In realtà non l'abbiamo presentato ieri.
6: No,
5: abbiamo,
6: infatti, dicevo, siete tornati sul tema, diciamo.
5: Esatto,
6: ecco.
5: Esatto. E ieri abbiamo con soddisfazione evidenziato che il progetto di legge presentato circa un anno fa da Fratelli d'Italia, dopo tutte le verifiche che purtroppo la nostra burocrazia impone, è stato recepito dal governo, andrà quindi nel percorso parlamentare. Per Fratelli d'Italia è una grande soddisfazione vedere che il governo ha fatto proprio un'iniziativa, in ragione del quale, come diceva lei correttamente, se un criminale subisce dei danni, chiamiamoli così, perché una persona per bene si difende, il criminale non può chiedere un euro perché è stato lui ad

0: attivare quello che poi è successo.
1: Sembra che insomma anche il governo stia recependo proprio come governo e non solo come forze di maggioranza questa proposta. Grazie a Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia. Noi ci fermiamo qui per la prima parte, torniamo dopo il GR1 delle 8 per occuparci della proposta di acquisizione di TIM da parte di Poste. Rimanete con noi su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Verde. Viaggiare informati.
2: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 7:58 minuti 2 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla A4, dove troviamo code per traffico intenso allo svincolo per Sesto San Giovanni via Lezzara per chi proviene da Brescia. Code per incidente tra Padova Ovest e Padova Est in direzione di Venezia e code 4 km per un incidente sulla tangenziale nord di Milano tra la provinciale Nova Milanese e Cinisello Balsamo in direzione della tangenziale est. Sulla A12 la Genova Rosignano, code per traffico tra Genova Est e l'A7 in direzione di Genova, code sulla A10 tra Genova Pegli e l'A7 verso Genova e sull'A7 rallentamenti tra la 12 Genova Bolzaneto in direzione di Milano. In autosole sono 3 i chilometri di coda a seguito di un incidente tra Valdichiana e Chiusichianciano in direzione di Roma, code per traffico tra la 11 Firenze Scandicci sempre verso Roma, mentre sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno ci sono code per un incidente tra Empoli e Empoli Ovest in direzione di Livorno e in carreggiata opposta rallentamenti per i curiosi. Ed è quindi tutto per questa edizione da Rai Mobilità, per il buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS.
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Tolleranza zero con chi pensa di poter sfasciare tutto. Giorgia Meloni, intervistata dal giornale, torna sugli scontri durante la manifestazione a Bologna per la morte di Fakir. Le opposizioni: condanniamo le violenze, ma è lo Stato che ha fallito. L'inchiesta, procedure di arresto e filmati di una bodica malvaglio della procura, il 118 con un medico presente si sarebbe potuto salvare. Caso Roggero, allarme dell'Associazione Nazionale Magistrati, clima d'odio contro chi indaga, i legali del gioielliere presentano una richiesta di rinvio della pena. Non abbiamo ancora finito, Trump avverte Teheran, undicesima notte di attacchi incrociati, fronte Libano, fase iniziale del ritiro israeliano dal sud del paese. Prima in Europa, la Francia vieta l'accesso ai social ai minori di 15 anni, da settembre stoppa i cellulari a scuola, le piattaforme dovranno dotarsi di sistemi di verifica dell'età. Un anno senza Osbourne a Birmingham, si celebra l'Ozzy Day e questa sera su Rai 5 il documentario dedicato all'indimenticabile voce dei Black Sabbath. Il risico delle panchine nazionali, da Klopp a Zidane, le big puntano sui grandi allenatori, l'Italia coltiva il sogno Guardiola, Tour de France, Venepoel re del tempo, ma Pogacar è sempre padrone della maglia gialla. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano, dunque anche

0: E oggi la morte a Bologna del 42enne Abdelrahim Fakir durante un intervento di polizia. Si indaga per capire le responsabilità, ma si indaga anche sulle manifestazioni violente avvenute la sera stessa nel capoluogo emiliano. Scontri su cui torna Giorgia Meloni in un'intervista al giornale. Tolleranza zero con chi vuole sfasciare tutto, dice la Premier, che definisce inaccettabile quanto avvenuto proprio a Bologna. In diretta abbiamo Carla Macrelino, buongiorno.
1: Buongiorno, proprio così, tolleranza zero, come dicevate, contro chi nei confronti di chi pensa di poter sfasciare tutto, terrorizzare le persone per bene, trasformare i nostri quartieri in zone franche. La Presidente del Consiglio torna quindi dalle colonne del giornale a parlare degli scontri di Bologna, che già ieri aveva definito inaccettabili, e nell'intervista rivendica le nuove norme che definisce coraggiose contro la criminalità, tutta, anche giovanile. Irresponsabile, scrive, l'idea del sindaco di chiamare la piazza all'indomani della tragedia, dice ancora la Premier, che sottolinea l'assenza di solidarietà della sinistra verso le forze dell'ordine. Dedicare la piazza giovanile ai nuovi strumenti, dedicare la piazza giovanile appunto non è stata un'idea che la Presidente ha sottoscritto. Poi esclude l'alleanza con il generale Vannacci, il centrodestra sta insieme per scelta, ha detto, non è un cartello messo insieme col voto di chi ha cercato di affossarci, e il riferimento è alle fiducie che il generale Vannacci non ha votato in Parlamento. Poi la Premier ha rivendicato l'impianto della legge elettorale, serve a dare stabilità, ha detto, e poi anche il taglio delle tasse agli italiani, la svolta imposta all'Europa sulla gestione dell'immigrazione. E questo è tutto per ora, allinea allo studio.
0: Allora grazie Carla Macrelino. Dicevamo, delle indagini sulla morte di Fakir, sarà conferito oggi a Bologna l'incarico per l'autopsia sul corpo, ma l'esame dovrebbe slittare a venerdì. I medici dovranno stabilire le cause della morte del 42enne durante l'immobilizzazione a terra da parte di due poliziotti.
2: Non vedo nulla che sia oltre quello che è lo schema tipico degli interventi di placcaggio stradale.
3: Riguardando il filmato con le urla di Abdelrahim Fakir, l'avvocato dei due poliziotti intervenuti per bloccarlo non ha dubbi. Hanno rispettato le procedure e non hanno nulla da nascondere, afferma Gabriele Bordoni, che sottolinea come il caposquadra abbia già consegnato il video della sua bodycam personale.
4: Mi fa pensare che non ci fosse una riserva mentale di agire in maniera anomala.
3: Gli inquirenti hanno chiesto al Viminale le regole di ingaggio che gli agenti devono applicare per interventi di questo tipo, modalità che secondo l'avvocato dei familiari di Fakir, Fabio Anselmo, i due poliziotti non hanno seguito.
5: Quando gli agenti si sono alzati mentre era agonizzante, forse non era ancora morto, nessuno lo soccorre, nessuno lo slega, queste sono procedure di morte.
3: L'altro punto al centro dell'inchiesta riguarda i soccorsi, tra i sanitari inviati sul posto non c'era un medico che avrebbe potuto sedare la vittima evitando il peggio, mentre i quattro volontari sono intervenuti solo dopo l'ok dei poliziotti, tentando di rianimarlo quando ormai era troppo tardi. L'autopsia dovrà chiarire anche se abbia avuto un ruolo l'uso dello spray al peperoncino. Simone Zazzera, GR1.
0: E in parallelo, lo accennavamo, proseguono le indagini anche sugli scontri a Bologna.
6: Nel centro della città i segni degli scontri. In questura le immagini della guerriglia urbana. Gli uomini della Digos cercano volti e responsabilità della lunga notte di Bologna. La posizione di alcuni viene valutata mentre il bilancio è pesante. Auto e cassonetti in fiamme, vetrine e bancomat in frantumi, 64 agenti feriti, 6 mezzi della polizia danneggiati, una ventina di identificati, un ventenne arrestato e rimesso in libertà. Gli incidenti, ma anche la manifestazione pacifica per ricordare Fakir. Bologna ha visto due piazze, ma solo una ci rappresenta, dice il sindaco Lepore, mentre torna a parlare la nipote del 42enne morto al pilastro.
7: Ci dissociamo completamente dagli scontri. Il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza. Noi vogliamo la verità e vogliamo che vengano accertate le responsabilità.
6: E così Girolamo Lacquaniti, portavoce dell'Associazione Funzionari di Polizia, commenta quanto accaduto.
8: Una gravissima ed inaccettabile forma di disprezzo nei confronti delle istituzioni, ma anche nei confronti dell'autorità giudiziaria, che è stato anche moralmente degli scontri di Bologna, ha delle responsabilità di straordinaria gravità.
6: Bruno Sokolovic, GR1.
0: Ma a tenere banco è anche la vicenda di Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due ladri in fuga. L'Associazione Nazionale Magistrati denuncia i numerosi messaggi d'odio arrivati ai giudici dopo la sentenza. Riaperta nel frattempo a Grinzane Cavour il negozio di Roggero, e torna a parlare la moglie.
9: Mi sembra di vivere, non lo so, in un bruttissimo sogno, però spero che molto presto possa venire via.
10: La voce è sommessa ma speranzosa. Non si fa certe illusioni Mariangela Sandrone, la moglie di Mario Roggero. La possibilità di vedere suo marito fuori dal carcere di Bollate dopo la condanna in via definitiva

0: A 14 anni di reclusione per aver inseguito e ucciso due banditi che avevano derubato la sua gioielleria sono appese alla richiesta di grazia presentata proprio da lei e all'istanza di differimento della pena depositata al Tribunale di Sorveglianza sia di Milano che di Torino dal loro avvocato. Ma intanto bisogna provare a tornare alla normalità e così ieri insieme alla figlia ha rialzato le serrande del loro negozio.
1: Vorrei aprire, per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa.
0: L'Associazione Nazionale Magistrati nel frattempo denuncia. La Giunta Esecutiva Centrale in una nota sottolinea che da quando è stata emessa la sentenza della Cassazione i giudici sono stati inondati da messaggi d'odio, minacce e insulti. La critica è legittima, scrive il sindacato delle toghe, ma la narrazione distorta crea un clima pesante di delegittimazione. Giuseppe Lisi, GR1.
2: E sul tema sicurezza, ma anche su legge elettorale e autonomia, si anima il confronto politico.
3: Maggioranza unita contro i risarcimenti per chi delinque con Fratelli d'Italia che ha presentato un disegno di legge ad hoc. Lucio Malan.
4: L'attività del rapinatore, di colui che usa violenza nei confronti degli altri, non può essere considerato per l'appunto un lavoro.
3: Dopo le violenze a Bologna, Lega pronta a rilanciare la proposta di cauzione per chi organizza manifestazioni e produce danni. Salvini vuole rivedere la legge sulla legittima difesa, ma Forza Italia dice no. A margine del vertice a Palazzo Chigi si sarebbe parlato di legge elettorale appena arrivata in Senato. Resta aperto il capitolo preferenze. Ottimista Maurizio Lupi, noi moderati, che sul Corriere della Sera spiega l'alternanza di genere può convincere chi ha dubbi. Dopo l'approvazione alla Camera di alcune preintese Stato-Regioni sull'autonomia, il governatore della Puglia Enzo De Caro dice su Repubblica ricorreremo alla consulta. Proteste delle opposizioni in aula dal PD Elly Schlein.
5: Può l'unità e l'eguaglianza in questo paese essere resa merce di scambio per i vostri patti di potere? La nostra risposta è no.
3: La segretaria Dem su Bologna respinge le accuse al sindaco Lepore. È lo Stato che ha fallito, dice, ma condanniamo le violenze degli estremisti. Il 5 Stelle Conte torna sul caso Roggero. Il governo fa propaganda per coprire i fallimenti sulla sicurezza e AVS rincara dalla destra un colpo di Stato silenzioso contro le leggi e la Costituzione. Francesco Macaro, GR1.
2: Alle 8:08 su Rai Radio 1, la guerra tra Stati Uniti e Iran. Il Pentagono ha identificato un altro soldato statunitense ucciso negli ultimi giorni in Giordania. Sul fronte diplomatico, il segretario di Stato Rubio lascia aperto uno spiraglio al dialogo. Gli Stati Uniti sono pronti a trattare, ha detto, se Teheran rispetterà gli impegni assunti, ma stanotte altri raid. Il corrispondente.
6: In Iran non abbiamo ancora finito, aveva detto ieri mattina Trump, e in serata è scattata l'11ª notte consecutiva di bombardamenti sulla Repubblica Islamica. La guerra finora è costata agli Stati Uniti 37 miliardi e mezzo di dollari, spiega il segretario alla difesa Exet, ieri in audizione al Senato. Dall'amministrazione la richiesta urgente al Congresso di altri 67 miliardi di dollari per il bilancio del Pentagono, mentre si fanno più insistenti le obiezioni, non solo da parte dei democratici, sulla campagna in corso. La stessa amministrazione su un altro fronte di crisi medio orientale, quello libanese, tenta invece la strada diplomatica. In visita alla Casa Bianca, il presidente del paese dei cedri, Joseph Aoun, si è rivolto con parole di speranza a Trump. Insieme potremo raggiungere l'obiettivo ultimo di mettere fine alle ostilità tra Israele e Libano per sempre. Sarà la sua eredità, ha aggiunto, rivolgendosi al presidente americano. Aoun ha chiesto sostegno politico e militare agli Stati Uniti e avrebbe presentato un piano dettagliato per il disarmo di Hezbollah, milizia filo-iraniana, sollecitando inoltre garanzie per un completo ritiro delle truppe israeliane dal paese, come previsto dall'accordo quadro trilaterale del 26 giugno. Trump, da parte sua, non ha escluso di parlare con Hezbollah se il Libano glielo chiedesse. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E proprio durante la visita del presidente libanese alla Casa Bianca, Israele ha avviato il ritiro da due zone pilota nel sud del paese, come previsto dall'intesa raggiunta a giugno. A subentrare sono stati i soldati dell'esercito regolare libanese che hanno iniziato a prendere il controllo delle aree evacuate. L'inviata.
7: Dopo la sospensione decisa dall'amministrazione Reagan all'indomani di un dirottamento aereo per mano proprio di Hezbollah, i voli diretti tra Stati Uniti e Libano riprenderanno presto, promette Trump, ma non si sbilancia su quella che era la principale richiesta del libanese Aoun, premere su Israele che occupa militarmente il 6% del sud del Libano. Il fuoco aperto da quell'esercito per uno sconfinamento dei libanesi in area, precisa il governo israeliano, e il ferimento di 4 operatori della Croce Rossa su una mina nello stesso giorno dell'arrivo dell'esercito libanese nei villaggi pilota lasciati da Israele confermano la fragilità del processo. I sindaci, rientrando nelle località, hanno stimato tra l'80 e il 100% di distruzione. E chi disarmerà Hezbollah rimane interrogativo centrale. Trump rilancia il ruolo della Siria di Shara, un percorso che però collide con la complessa storia tra i due paesi e la decennale occupazione siriana del Libano. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.

0: Stanotte le sirene d'allarme sono tornate a suonare, lo dicevamo, a Teheran, nei pressi della centrale nucleare di Bushehr. Teheran a sua volta ha risposto prendendo di mira il Kuwait e tutto viene rimesso in discussione.
1: Diminuiscono le possibilità di una nuova tregua, anche solo di 10 giorni, tra Stati Uniti e Iran, anche se il ministro degli interni di Teheran, Momeni, ha incontrato a Islamabad i mediatori pakistani, il premier Sharif e il capo dell'esercito Munir, che spingono per un'immediata de-escalation. I raid americani però proseguono e per l'undicesima notte consecutiva hanno insistito su obiettivi militari come depositi per droni e infrastrutture logistiche. Esplosioni sono state udite anche a Teheran, ma le deflagrazioni, spiegano i media locali, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea. Come rappresaglia, gli iraniani hanno lanciato missili e droni contro basi degli Stati Uniti nei vicini paesi del Golfo, in particolare contro Camp Doha in Kuwait. Il CENTCOM, il comando centrale del Pentagono, sostiene che Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali, ma i Pasdaran anche ieri hanno fermato alcune petroliere e rivendicano il pieno controllo dello stretto. Il conflitto rischia poi di allargarsi con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, alleati di Teheran, che vogliono imporre un embargo marittimo all'Arabia Saudita e già ieri hanno costretto almeno 6 imbarcazioni a invertire la rotta nel Mar Rosso. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
0: E sempre nel quadrante medio orientale, il presidente americano ha formalmente approvato un accordo che consente all'Arabia Saudita di dotarsi di un programma per il nucleare civile che potrebbe aprire la strada all'arricchimento dell'uranio, lo riporta il Wall Street Journal citando alcuni funzionari americani. L'accordo ha una durata di 30 anni e un valore stimato in decine di miliardi di dollari. Ma Trump pensa anche al nuovo segretario generale dell'ONU che verrà eletto in dicembre. Il New York Post scrive che vuole Gianni Infantino come prossimo segretario al Palazzo di Vetro e rispettato da tutti nel mondo, avrebbe detto Trump, e ha un'abilità speciale di unire le persone. Lo scorso anno Infantino conferì al presidente americano un premio della FIFA intitolato La pace nel mondo. Trump lo ha invitato a far parte del Board of Peace per Gaza. Nel corso degli ultimi mondiali di calcio poi la bufera, la ricorderete, sul presidente della FIFA per la revoca di un cartellino rosso al calciatore della nazionale americana Balogun su richiesta proprio di Trump. In Ucraina ora, con il cambio al vertice delle forze armate, il presidente Zelensky ha rimosso il comandante in capo Sersky, nominando al suo posto il generale Drapaty, figura popolare ed eroe della battaglia di Mariupol nel 2014. La scelta di Zelensky dopo giorni di proteste di piazza contro la destituzione del ministro della difesa Fedorov, che aveva denunciato gravi contrasti con Sersky. Le 8 e 14 minuti su Rai Radio 1, la cronaca, ancora la cronaca che ci riporta. In Italia è stato ritrovato nel lago di Como il corpo della bambina di 9 anni annegata ieri pomeriggio mentre faceva il bagno di fronte al Tempio Voltiano, una zona ufficialmente vietata alla balneazione ma spesso utilizzata come spiaggia da decine di persone. La bambina di origini marocchine era in Italia con i genitori in visita ad alcuni parenti. E un'altra tragedia familiare in provincia di Sondrio, ieri pomeriggio un bambino di poco più di un anno è stato investito e ucciso da un pick-up guidato da un parente nel comune di Val di Dentro, in Alta Valtellina. L'incidente è avvenuto durante la raccolta del fieno. L'omicidio di Luigi Esposito è debole, ancora senza esito la ricerca dell'arma del diritto con cui è stato ucciso il giornalista 53enne, trovato carbonizzato la notte tra sabato e domenica. Il legale della famiglia, Annalisa Califano, conferma che la vittima non aveva espresso alcuna preoccupazione ai familiari. Ieri si è svolta l'autopsia.
2: Alle 16 in punto il medico legale incaricato dalla procura di Salerno entra nella sala mortuaria dell'ospedale di Eboli, dall'autopsia dettagli preziosi per capire se Luca Esposito sia stato ucciso a colpi di pistola o massacrato a morte di botte. I carabinieri esaminano i tabulati telefonici dell'utenza intestata alla vittima e passano in rassegna le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza della zona dell'omicidio. Attenzione con concentrata sui contatti personali, sulla vita privata del giornalista. Non aveva raccontato di paure, preoccupazioni, ansie?
3: Assolutamente no. Luigi ha visto la sorella Ida il venerdì, un atteggiamento tranquillo, sereno, andava a mangiare una pizza e sostanzialmente assolutamente nulla. Sereno, sempre pronto ad intervenire e a sostenere le sorelle. però della sua vita privata non ne parlava, ma assolutamente tranquillo.
4: Francesca Ghidini, GR1.
0: L'inchiesta Equalize, la presunta centrale di dossieraggio che avrebbe spiato più di 800 persone anche attraverso accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze

0: forze dell'ordine. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per 74 indagati, tra loro l'ex titolare dell'agenzia investigativa Enrico Pazzali e l'esperto informatico Nunzio Samuele Calamucci, insieme ad alcuni clienti dell'Equilize come Giacomo Tortu, fratello del velocista Filippo, tra le vittime attori, cantanti e sportivi. Firmato l'accordo per il rinnovo del contratto degli enti locali per il 2025-2027, riguarda oltre 403.000 persone.
1: Fino a 1.136 euro di arretrati, aumenti medi di stipendio di 152 euro per il personale dei comuni e 141 euro per quello degli altri enti. È quanto prevede l'accordo firmato dai sindacati e dall'ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, il contratto introduce, per la prima volta, un titolo interamente dedicato all'intelligenza artificiale. La firma è arrivata nei tempi giusti, sottolinea il presidente dell'ARAN, Antonio Naddeo.
2: Sono soddisfatto, uno, perché questa possibilità di sottoscrivere il contratto nel periodo di vigenza è una cosa importante per i dipendenti, ma anche per gli stessi enti, per i comuni, per le regioni, le province, perché ovviamente i contratti quando arrivano tardi ci sono dei problemi di applicazione, no? Secondo motivo di soddisfazione è che hanno firmato tutti i sindacati.
1: Tra questi sindacati c'è anche la CGIL, che non aveva condiviso l'accordo precedente. Il segretario Landini parla di un risultato di grande rilievo. Per il ministro Zangrillo, il rinnovo è un traguardo straordinario perché, spiega, l'ultimo contratto è stato firmato solo 6 mesi fa. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: Alle ore contate, la lunga ondata di calore provocata dall'anticiclone subtropicale. Le città da Bolino Rosso anche ieri erano 18, oggi però scendono a 6 e arrivano correnti di aria fresca dal nord che hanno già portato, oltre al calo delle temperature, una forte instabilità su alcune regioni.
3: Violenti piogge, grandinate, raffiche di vento si sono abbattute ieri pomeriggio sul Ferrarese, diverse le frazioni rimaste senza luce né acqua, ingenti i danni per l'agricoltura e anche oggi in Emilia-Romagna prosegue l'allerta arancione. Nelle Marche quasi 200 gli interventi dei vigili del fuoco per i violenti nubifragi di ieri sera, non meno colpita dal maltempo la Puglia. Del resto ormai lo sappiamo, prolungate ondate di calore e fenomeni di forte instabilità atmosferica sono fenomeni fisici strettamente complementari. Le previsioni del tenente Viviana Cretella, aeronautica militare.
4: Nel corso della giornata, precipitazioni sulle regioni del Medio Adriatico, Basso Lazio e resto del Meridione. Nelle ore serali, un generale miglioramento su tutta l'Italia, tranne che sulla Calabria. In merito alle temperature, picchi massimi intorno ai 36 gradi nelle aree interne del Lazio e fino ai 40-41 gradi nell'entroterra sardo e 43-44 gradi sulle aree interne della Sicilia.
3: Eleonora Belviso, GR1.
0: Alle 8:19 minuti lo sport finito, il mondiale comincia un'altra partita, quella per i nuovi commissari tecnici, mentre l'Italia continua a sognare Guardiola, non solo più di una suggestione, per stessa missione del presidente federale Malagò, anche le altre nazionali si muovono e si affidano ad allenatori di caratura internazionale.
5: I risultati, si sa, pesano come macigni, d'altronde solo una squadra può alzare la Coppa del Mondo. C'è riuscita la Spagna quest'anno e gli iberici continueranno ad affidarsi al guru della Fuente in panchina. Potrebbe non bastare invece a Scaloni la ricca bacheca della sua gestione, 2 Coppe America e un Mondiale. La sconfitta in finale brucia fin tanto da fargli meditare l'addio all'Argentina. L'altra grande delusa del trofeo, la Francia, saluta Deschamps e si affida, non c'è ancora l'ufficialità, ad una certezza del calcio transalpino, un certo Zinedine Zidane, capace da allenatore di vincere 3 Champions consecutive con Real Madrid. È tempo di grandi nomi anche per la Germania, sempre più in fase calante. A risvegliarla dovrà pensarci Jürgen Klopp, fermo da un paio d'anni ma sempre sul pezzo, vista la breve esperienza da commentatore TV. Ora dovrà indossare di nuovo la divisa da coach. L'Italia spera prima o poi di tornare a giocarselo un mondiale. Il sogno in panchina si chiama Pep Guardiola e i contatti con la Federazione Azzurra continuano, ma nella realtà tutti gli indizi portano a soli 2 altri nomi: Pirlo e Mancini. Giacomo Priereschi, GR1.
0: E come per la panchina della nazionale, sono giorni decisivi anche per il Tour de France, arrivato nella settimana conclusiva con 2 certezze: la superiorità di Evenepoel nelle prove contro il tempo e la maglia gialla saldamente sulle spalle di Pogacar.
6: Dopo la crono di ieri, la classifica generale si è decisamente cristallizzata. Primo e secondo posto adesso sembrano inattaccabili. Pogacar è sempre più vicino al 5° Tour de France, il 3° di fila, anche perché è stato l'unico a resistere allo strapotere di Remco Evenepoel, che la cronometro l'ha vinta e ha recuperato 28 secondi sulla maglia gialla slovena.

0: Adesso tra i due ci sono 4 minuti e 32 secondi. Terza piazza occupata da Isaac Del Toro, ma Six As, sempre più eroe nazionale per i francesi, non demorde, mantenendo il quarto posto a soli 20 secondi dal podio. Dal quinto in poi ritardi prossimi e superiori ai 10 minuti. Oggi tappa che potrebbe lasciare spazio a una fuga. Nei primi 60 km ci sono 4 salite brevi e impegnative sulle montagne della Savoia e poi tanti saliscendi fino alla fine con oltre 2200 metri di dislivello da scalare. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Dopo la riapertura del padiglione della Russia, l'Unione Europea ha confermato la revoca dei fondi da 2 milioni di euro alla Fondazione La Biennale di Venezia. A comunicarlo un portavoce della Commissione, sottolineando che gli eventi culturali finanziati con il denaro dei contribuenti europei dovrebbero salvaguardare i valori democratici, promuovere il dialogo aperto, la diversità e la libertà di espressione, valori che, ribadisce Bruxelles, non vengono rispettati dalla Russia odierna. I vertici della Fondazione si dicono comunque pronti a fare ricorso. A Parigi ora, dove riapre la sala del Louvre, dove l'ottobre scorso una banda di ladri riuscì a trafugare i gioielli della corona francese, il corrispondente.
2: L'inchiesta continua. Il mandante dello spettacolare furto dei gioielli della corona non è stato ancora individuato, la refurtiva non è stata ritrovata, ma intanto la galleria Apollon del Louvre riapre al pubblico da questo mercoledì. Cambierà la sua funzione d'uso, diventerà una sala da cerimoniale, mentre i gioielli che non sono stati trafugati il 19 ottobre del 2025 verranno esposti in una sala speciale, senza finestre, in un'altra ala del museo. Gli investigatori intanto lavorano sulle dichiarazioni dei due degli arrestati che hanno deciso di collaborare in parte, senza però fornire indicazioni su chi abbia commissionato il furto al museo più visitato al mondo. Il giorno della rapina sparirono 8 pezzi tra diademi e collier appartenuti a regine e principesse di Francia per un valore complessivo di 88 milioni di euro. Gli inquirenti intanto non escludono che i gioielli siano stati separati in piccoli pezzi per agevolare la vendita sul mercato illegale. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Ancora in Francia, la rivoluzione social, no all'uso da parte degli adolescenti.
3: Social network vietati ai minori di 15 anni. La legge approvata dall'Assemblea Nazionale.
4: La France ouvre la voie.
3: La Francia apre la strada in Europa nella protezione dei nostri bambini e ragazzi, ha commentato il presidente Macron, ispiratore della legge presentata come una battaglia di civiltà. Una legge simile è già in vigore in Australia, se ne discute in altri paesi europei. Il divieto entra in vigore da settembre per i nuovi profili creati su piattaforme come TikTok, Instagram, Facebook o X. I profili già esistenti dovranno essere controllati entro gennaio. Le piattaforme dovranno adottare sistemi per la verifica dell'età degli utenti. Nella legge appena approvata, il divieto di utilizzo dei cellulari in classe, già in vigore per le scuole medie, viene esteso anche alle superiori. Non sono previste sanzioni per i ragazzi che aggirano la norma. Quanto al rispetto della legge da parte delle piattaforme, la loro attività è regolata a livello europeo dal DSA, la normativa sui servizi digitali. Eventuali violazioni potrebbero essere sanzionate dalla Commissione di Bruxelles. Francesco Mincone, GR1.
1: Social che guidano, non sempre in modo positivo, generano e inseguono trend. In questa calda estate molti, non solo adolescenti, realizzano reel in cui eseguono passi di danza che diventano virali, con brani musicali che si trasformano in veri e propri tormentoni, dall'afrobeat di Mouvejo alla sua Pile. A Evergreen ballati in riva al mare. E dagli ABBA di Dancing Queen a canzoni nostrane, attualissime come Anna, amatissima dai più giovani con la sua White Girl Wasted. Dalle canzoni tormentone su web alla musica dell'indimenticabile Ozzy Osbourne, un anno fa la sua morte, stasera su Rai 5 alle 23.45 andrà in onda il documentario a lui dedicato, mentre Birmingham, la sua città, lo celebra e lo ricorda con un grande evento.
5: È trascorso un anno dalla scomparsa di Ozzy Osbourne. Il principe delle tenebre se ne andava il 22 luglio 2025, pochi giorni dopo aver chiuso la sua carriera con un concerto di addio alle scene nella sua amata Birmingham.
6: ed è la città che lo ha visto nascere.

0: riuscire a dedicargli l'Ozzy Day con un ricchissimo programma di eventi. La Boston Brass Band sfilerà suonando brani di Ozzy e dei Black Sabbath, una t-shirt in edizione limitata con l'elenco dei 52 concerti che Ozzy ha tenuto nella sua città con la band e da solista. Sua moglie Sharon ha proposto di trasformare la raccolta di oggetti personali di Ozzy alla Birmingham Museum and Art Gallery in una mostra itinerante che potrebbe girare il mondo, ma soprattutto l'hashtag Ozzy Day, con cui raccontare sui social la prima volta che si è ascoltata la sua musica, un concerto, un incontro, perché si resta vivi nel ricordo di chi ci ha amato. Marcella Sullo, GR1.
1: Ancora musica con un messaggio sui social. Claudio Baglioni annuncia il ritorno sulle scene.
2: La vita adesso nel vecchio albergo.
1: Che notte è questa, ovvero due grandi concerti a Roma, la sua città, che apriranno e chiuderanno il Grand Tour La Vita e Adesso. In mezzo 50 esibizioni in tutta Italia, una ripartenza dopo la polmonite interstiziale acuta che lo ha costretto a lungo lontano dal palco. Sentiamo Baglioni.
3: Temevo in quel periodo di fermo che forse non sarei mai più tornato sopra un palcoscenico. Invece oggi posso dire che il viaggio continua nella città in cui sono nato. Una partenza da Piazza di Siena a Villa Borghese, e il concerto invece che terminerà tutto sarà ai Fori Imperiali. Il primo il 24 di ottobre del 2026 e l'altro esattamente un anno dopo, il 23 di ottobre del 2027.
1: Le 8 e 28 minuti, dopo di noi l'ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
4: Buongiorno Salvatore, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Parleremo dell'operazione lanciata da Poste per arrivare al controllo di TIM. Tra le domande che ci porremo e alle quali proveremo a dare una risposta: conviene agli azionisti di TIM aderire all'offerta e che cosa cambierà per i consumatori?
1: Allora restate al nostro ascolto. Questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Gianni Tola e Giovanna Insardi, Salvatore Sabatino al microfono, dalla redazione del GR1. Una felice giornata, noi ci risentiamo alle 9.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
7: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
6: Info su suzuki.it.
8: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
7: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
6: Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
12: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
4: 8 e 30 minuti, seconda parte di Radio Anch'io dedicata all'offerta lanciata da Poste per acquisire il controllo di TIM. Si tratta di una OPAS, un'offerta mista che prevede un corrispettivo composto sia da denaro sia da azioni di Poste Italiane. Continuate a scriverci su questo tema al 3356992949, messaggi WhatsApp scritti e audio. Proviamo a capire che cosa rappresenta questa offerta, perché viene fatta questa operazione, e ascoltiamo subito la voce di Matteo Delfante, l'amministratore delegato di Poste Italiane.
13: L'obiettivo è quello di creare un grande campione nazionale che accompagna

0: sogni il sistema Italia nel futuro? In termini di offerta, ci saranno maggiori servizi di connettività, maggiori servizi di cloud insieme a tutti i nostri servizi attuali, noti, di poste, quindi quelli dei pacchi, quelli dei servizi finanziari, tutto quello che già facciamo. Un campione nazionale del digitale, perché il mondo si sta trasformando, il nostro paese deve rimanere a passo con il futuro e la nostra azienda vuole accompagnarlo.
1: E buongiorno a Davide Di Labbio, associate partner di KPMG, si occupa di telecomunicazioni, media e technology. Buongiorno Di Labbio.
2: Buongiorno, buongiorno Francesca.
1: Buongiorno Di Labbio. Allora, le chiedo di aiutarci in questo tema, in questo settore, e partiamo appunto da questa OPAS, offerta pubblica di acquisto e scambio. Come funziona? Che cosa prevede?
2: Sì, dunque, l'OPAS è un'operazione finanziaria con cui tipicamente una società propone agli azionisti di un'altra società di rilevare le loro quote, offrendo in cambio non solo denaro, come avverrebbe in un'OPA tradizionale, ma una combinazione di contanti e azioni di nuova emissione della società offerente. In questo caso, quindi, Poste su TIM, Poste non si limita a comprare TIM con la liquidità in cassa, ma ha proposto ai soci dell'operatore telefonico di diventare appunto azionisti del nuovo gruppo integrato, chiamiamolo così. L'obiettivo è il delisting di TIM, ossia il suo ritiro dal listino della borsa di Milano. Il periodo di offerta durerà circa 40 giorni, è iniziato un paio di giorni fa, si concluderà l'11 settembre. Ha una meccanica abbastanza semplice, nel senso che, come abbiamo detto, appunto, Poste si rivolge a tutti gli azionisti di TIM, propone uno scambio per ogni azione conferita, 1,67 euro in contanti più 0,218 azioni Poste di nuova emissione. In gioco c'è...
1: Mi perdoni, di Labbio, Poste di azioni di nuova emissione, ma con le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie,
2: sì,
1: che sono già in circolazione.
2: Corretto.
1: Comunque.
2: Sì,
1: okay.
2: Esatto,
1: ecco, io
2: esatto.
1: Faccio un esempio pratico. Un azionista TIM che ceda, diciamo così, 500 azioni TIM per l'appunto, riceverà,
2: sì,
1: 835 euro in contanti e 109 azioni,
2: certo,
1: di Poste Italiane. Ecco, questo,
2: corretto,
1: tipo di offerta mista, quindi azioni più contanti, più soldi, è un modo per renderla più appetibile?
2: Sì, sicuramente è un modo per renderla più appetibile, perché, diciamo, di fatto, diciamo, in gioco, come stavamo dicendo poco fa, c'è bisogno raggiungere circa l'80% del capitale TIM, no? Per un controvalore di circa 11 miliardi. Dunque, l'intenzione di Poste è quello di rendere più appetibile possibile l'offerta affinché si raggiunga questa soglia, e dunque poi non si debba ritornare in CDA per discutere i passi successivi. Quello che però vorrei fare, secondo me, è ricordare da dove arriva TIM, perché secondo me questa non è una pura operazione finanziaria, no? Nel senso che l'OPAS è lo strumento, ma di fatto qui c'è tanto di industriale dietro, no? Quindi forse è interessante ricordare cosa ha fatto TIM negli ultimi anni, che ha fatto una cosa molto difficile per tutti gli operatori di telecomunicazione europei e mondiali, cioè si è separata dalla propria rete fissa. Nel 2024 l'infrastruttura di rete fissa di TIM è confluita in FiberCop con un'operazione di oltre 20 miliardi, con esse è anche uscito una parte del debito che per 20 anni, diciamo, ha un po' bloccato le strategie industriali, no, dell'operatore,
1: sì,
2: TIM. Quindi TIM è un'azienda diversa, possiede clienti, rete mobile, competenze, cloud, data center, eccetera eccetera, quindi era questo un po' l'oggetto dell'operazione più che l'operazione finanziaria in sé per sé, no?
1: Ecco, è un'operazione che appunto nasce già da lontano, perché insomma a marzo è stata annunciata, pochi giorni fa poi c'è stato il via libera della Consob che ha consentito poi la pubblicazione del documento finanziario e poi l'avvio appunto dell'operazione, come diceva, il 20 di luglio. Tra l'altro Poste già possiede una discreta percentuale di TIM, insomma superiore al 20%, ma se questa operazione andrà in porto, raggiungerà appunto la soglia di cui lei parlava, lei dei 2/3, nascerà un vero e proprio colosso. Quali saranno le caratteristiche?
2: Colosso per dimensioni sicuramente sì, uno dei primi gruppi italiani, ma non utilizzerei, diciamo, il fatturato come metrica per definire il colosso, guarderei altri numeri, no?
1: Quali sono le caratteristiche importanti da guardare?
2: Partiamo dal fatto

0: che c'è un indicatore importante, cioè la frequenza di contatto, cioè vale a dire quante volte al mese un italiano incrocia questo nuovo grande gruppo, incrocerebbe questo nuovo grande gruppo tra bollette, pacchi, pensioni, speed, pagamenti, no? È una frequenza altissima e pochissimi operatori ce l'hanno in Europa. Un altro indicatore importante è il livello di fiducia, che come sappiamo è uno degli asset, uno dei grandi valori che Poste porta, e a questo livello di fiducia aggiungerei, diciamo, quello che è la profondità tecnologica che ha in casa Tim, no? Quindi la parola colosso va interpretato bene, non è soltanto fatturato, numero di dipendenti, ma significa mettere insieme, diciamo, tre tipi di presenze, no? Che questo nuovo grande gruppo in qualche modo potrebbe costruire, cioè la presenza fisica, che sappiamo benissimo che Poste ha una rete territoriale unica, uffici
1: 13.000, quasi
0: presenti.
1: 13.000 uffici postali. E
0: Esatto, quindi
1: poi ci sono i
0: diciamo,
1: punti vendita Tim.
0: poi ci sono punti vendita team, corretto,
1: 4.000.
0: che integrerebbero esattamente questa componente fisica. C'è la seconda presenza, che è quella digitale, perché comunque milioni di utenti già utilizzano app, pagamenti e identità digitali e servizi online di entrambi i player, quindi sia Poste che Tim. E appunto la terza, che secondo me è molto rilevante e che forse è la dote più importante che porta Tim, è la componente, diciamo, tecnologica, sia, diciamo, operativa sul mondo delle telecomunicazioni mobili, che, diciamo, quella del cloud, della cyber security, che co comunque consente di costruire servizi per clienti residenziali e grandi aziende italiane importanti.
1: Ecco, Di Labio, cosa può cambiare per gli utenti, per i consumatori finali?
0: Allora, molti parlano di super app, come possibile risultato, no, di questa integrazione, o comunque diciamo, la nascita di un grande campione in grado di erogare più servizi per l'utente. Diciamo che il tema è come migliorare la vita digitale di una famiglia italiana, che sappiamo spesso essere molto frammentata, no? Perché abbiamo un operatore per la telefonia, un operatore per la banca, un operatore per i pagamenti, uno per una password per la pubblica amministrazione. Insomma, abbiamo una serie di servizi molto distribuiti. Quindi la promessa di una piattaforma integrata è riunire questi pezzi in una relazione, diciamo, più semplice. E quindi molto semplicemente, se pensiamo ad alcuni casi ed eventi della nostra vita quotidiana, semplificare un trasloco, o semplificare la gestione della vita di una persona anziana che deve essere aiutata dalla famiglia, un giovane che entra nella vita adulta e quindi ha una prima SIM, una prima carta di credito, un primo accesso ai servizi pubblici digitali. Quindi ci sono una serie di servizi il cui beneficio non è quello di, diciamo, semplicistico di vendere più servizi allo stesso cliente, perché sarebbe una lettura troppo commerciale, no? Il valore è, diciamo, diventare un'infrastruttura che semplifica alcuni momenti della vita quotidiana, senza che, se, diciamo, ci si limiti a essere un modo più sofisticato di proporre più offerte commerciali, no? Quindi questa è un po' la sfida.
1: Grazie, grazie Davide Di Labio, Associate Partner di KPMG, e do il buongiorno anche a Camillo Greco, direttore finanziario di Poste Italiane. Buongiorno Greco.
2: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: Allora Greco, lei ha ascoltato l'ultima parte dell'intervento di Labio. Chiedo direttamente a lei qual è lo scopo di questa iniziativa di Poste.
2: Beh, innanzitutto ringrazio i contributi che sono molto, molto completi. Comunque, come è stato già anticipato, l'obiettivo delle operazioni è creare la più grande piattaforma di infrastruttura connessa del paese, è un gruppo che sarà leader nei servizi finanziari, assicurativi, logistica, telecomunicazioni e servizi digitali, e vorremmo integrare le due più grandi realtà industriali italiane. E a questo proposito, se posso integrare quanto è stato già detto, come lei ha
1: Certo.
2: ricordato, noi abbiamo studiato questa operazione per vari anni. Innanzitutto abbiamo incominciato ad acquistare azioni di Telecom Italia già più di un anno e mezzo fa, con il primo scambio azionario con CDP, e poi abbiamo iniziato a costruire la partecipazione acquisendo le azioni del gruppo Vivendi. Abbiamo nel frattempo messo a terra un accordo di fornitura di voci e date per cui 5 milioni di clienti di Poste Mobile oggi.

0: beneficiano del servizio di Telecom Italia, quindi c'è un rapporto commerciale già in essere. E questo ci ha dato la possibilità anche di creare una convergenza fra i due gruppi, che poi è quello che ha portato al lancio dell'offerta di acquisto e scambio il 22 marzo.
1: Greco, noi come sa riceviamo anche i messaggi degli ascoltatori, ne stanno arrivando, gliene leggo uno al volo. Io come correntista Poste posso avere qualche vantaggio da questa operazione, ci scrive Aldo da Napoli.
0: Beh, è chiaro che questo è un po' l'asse portante di tutta l'operazione, nel senso che noi riteniamo che c'è una base di clienti di Poste Italiane che può avere accesso ai servizi di Telecom Italia, anche a questo punto accedendo direttamente ai 13.000 uffici postali, come lei ricordava, ma anche alla nostra super app, che ha più di 4 milioni di utilizzi su base giornaliera e 17 milioni di download, e d'altro canto per i clienti di Team anche riteniamo che c'è la possibilità di avere accesso a tutta una serie di servizi, dall'energia ai servizi finanziari, che oggi a cui possono avere accesso indirettamente, ma facendo parte del gruppo possono avere un accesso più immediato.
1: Greco, l'ospite che è intervenuto prima di lei, di Labio, parlava della possibilità di questa super app.
0: Sì.
1: È un progetto che avete già messo in piedi?
0: Sì, dunque come probabilmente molti radioascoltatori sanno, noi avevamo già tutta una serie di app che erano una sulla logistica, una sull'attività di pagamenti, quindi Poste Pay, e una sull'attività di BancoPosta. A partire da un anno e mezzo le abbiamo fuse in un'unica applicazione che abbiamo chiamato Super App, a cui si può avere accesso a tutti i prodotti di Poste. All'interno di questo spazio verrà inserita anche Team, e quindi tutti i beneficiari di Team avranno accesso alla super app, e tramite quella potranno avere accesso ai prodotti di Poste. L'altro punto però che volevo fare è che naturalmente questa operazione non è fatta solamente per tutta la clientela, chiamiamo individuale, la clientela retail, ma noi riteniamo che tramite il veicolo di Telecom Italia possiamo anche diventare una controparte con buon credito anche con tutta la clientela corporate, piccole e medie imprese, anche la pubblica amministrazione, che comunque ha bisogno di avere accesso a tutta una serie di servizi digitali che ci riteniamo qualificati a fornire.
1: Greco, dal punto di vista occupazionale, quindi dipendenti sia di Poste sia di Team, cambierà qualcosa?
0: Ma secondo noi ci sono solo delle splendide opportunità, perché facendo parte di un gruppo più grande di 140.000 dipendenti anche le possibilità di sviluppo professionale aumentano esponenzialmente, e sicuramente valorizzeremo tutte, sottolineo tutte, le professionalità che accoglieremo in Team.
1: Mi scusi, quindi non è un'operazione che prevede tagli, perché spesso leggiamo quando ci sono fusioni così che poi il personale ci rimette, in qualche modo viene tagliato. In questo caso non è così.
0: Non è assolutamente previsto.
1: Senta, se lei dovesse convincere gli azionisti Team ad aderire alla vostra iniziativa, perché dovrebbero farlo? Che cosa direbbe a questi azionisti?
0: Ma secondo noi l'opportunità dal punto di vista finanziario è molto attraente, in quanto un azionista di Telecom Italia potrebbe avere accesso a un gruppo più diversificato, che abbiamo detto a esposizione al settore telefonia ma anche al settore finanziario, quindi diversificare dal punto di vista meramente finanziario il rischio, non avendo esposizione solo a un settore merceologico. E poi dal punto di vista della remunerazione, noi abbiamo remunerazione di azionisti, sottolineo, noi abbiamo già una politica dei dividendi che è molto ben consolidata, che prevede il pagamento di un dividendo distribuito in due tranche, una prima tranche a novembre dell'anno per cui si distribuisce il dividendo e il salto pagato a giugno dell'anno dopo, dopo l'approvazione dell'assemblea, ed è un dividendo che riteniamo sia competitivo rispetto ai peer di mercato. Ad oggi Telecom Italia non paga il dividendo da più di 5 anni, quindi questa secondo noi già dovrebbe essere
1: un incentivo.
0: Soprattutto per la clientela di retail, un buon incentivo a considerare la proposta.
1: Greco, ci arrivano altri messaggi dagli ascoltatori, gliene riassumo due. Di quanto aumenterà il canone, ci chiede Michelangelo, forse riferimento a Team, e poi ci scrive Marco da Carugate. Vorrei ricordare che, essendo utente TIM, i costi della linea telefonica sono tra i più alti sul mercato, anche se i servizi sono indubbiamente di qualità. Non dice lo stesso per quello che riguarda invece lo speed. Sono

0: assolutamente spaventato dall'idea che la fusione generi un mostro con alti costi per gli utenti e un servizio pessimo. Come rispondiamo a Marco da Carugate?
1: Beh, che faremo del nostro meglio per fare in modo che cambi idea.
0: E quindi rimanere con voi sia come team sia come post, immagino.
1: No, è una battuta naturalmente, certo. per radiospettatore, però ecco, diciamo, quello che intendiamo fare è che sicuramente beneficiare della scala del gruppo per offrire un servizio che è sicuramente competitivo e di alta qualità, perché questo è il modo migliore per, diciamo, fidelizzare la clientela, che è l'obiettivo numero uno per un'azienda che funziona.
0: Ecco Greco, poi specifico, io ho fatto un esempio all'inizio della trasmissione, un esempio di un azionista che ceda, azionista team che ceda 500 azioni, riceverebbe 835 euro in contanti, 109 azioni di Poste Italiane. Ci scrive Giuseppe: cosa succede a chi possiede meno di 500 azioni ordinarie team? Ma il mio era solo un esempio, insomma, si può cedere il, esatto, numero di azioni che ognuno vuole, credo.
1: L'offerta è aperta al 100% del capitale di Telecom Italia, quindi abbiamo, diciamo, un desiderio fortissimo che tutti gli azionisti di Telecom Italia, il più piccolo e più grande, aderiscano all'offerta, perché riteniamo che sia una, diciamo, una splendida opportunità per tutti e per il paese.
0: Grazie Camillo Greco, direttore finanziario di Poste Italiane, grazie per essere stato con noi questa mattina, e do il buongiorno anche ad Alessandro Faraoni, segretario generale della FISTEL CISL nazionale. Buongiorno Faraoni.
2: Buongiorno a lei, buongiorno. E buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Federazione che si occupa dei lavoratori dei settori informazione, spettacolo e telecomunicazioni. Faraoni, le chiedo la vostra posizione su questa possibile, probabile fusione.
2: Ma la nostra posizione è una posizione sicuramente positiva, lo abbiamo espresso anche nel nostro comunicato stampa, lo stiamo dicendo da tempo. Per noi rappresenta un solido razionale industriale, perché come avete visto anche le persone che mi hanno preceduto hanno parlato per quanto riguarda l'operazione anche finanziaria, ma qualcuno giustamente di là vi ha sottolineato che è anche un'operazione da industriale importante, e per noi quello che è fondamentale è la complementarità tra le Poste e TIM, e quindi il fatto che normalmente, come ha detto anche il dottor Greco che mi ha preceduto, che ci sia l'attenzione, che quindi normalmente non rappresenti un tema di esuberi, perché poi chiaramente dal punto di vista nostro lo guardiamo come un progetto solido industriale che normalmente deve traguardare al mantenimento e alla, anzi diciamo a rafforzare l'occupabilità che c'è in questo momento dentro il mondo TIM, visto che noi ci occupiamo in questo momento specificatamente di team. Quindi per noi, certo, è un'operazione importante, è un'operazione che normalmente rappresenta un punto di vista importante anche per quanto riguarda il paese Italia. Noi veniamo da un passato in cui team diciamo ha passato periodi abbastanza complicati, poi arrivando fino direttamente anche alla scissione con la rete. Ecco, noi pensiamo che questa operazione possa nuovamente rafforzare, soprattutto possa creare un player italiano forte, come era forte la Telecom di una volta, che era la quarto telco a livello mondiale.
0: Ecco Faraoni, le faccio ascoltare adesso anche l'opinione, la voce di pochi giorni fa di Pietro Labriola, amministratore delegato di TIM.
3: Il settore in crisi non solo in Italia ma in Europa. Non ci siamo resi conto che in Europa noi abbiamo 120 operatori, negli Stati Uniti 3, in Brasile 3, in Cina 3, in India 3. L'Italia poi all'interno del panorama europeo è il paese che ha raggiunto i massimi livelli di spinta alla competizione. Spinta alla competizione che ha portato l'Italia ad avere i prezzi più bassi in Europa, non solo in Europa ma nel mondo. Quando non generi profitto non reinvesti. All'alba dell'evoluzione tecnologica del mondo del digitale con le AI e il cloud, in teoria dovrebbero essere comunicazione i candidati ad investire.
0: Faraoni, FISTEL CISL nazionale, abbiamo sentito le parole di Labriola a DD Team, e c'è la possibilità quindi che con questa operazione, qualora andasse in porto, si superi un rischio di crisi per Team?
2: Beh, sì, soprattutto che si superi un rischio di crisi di team, ma mi lasci dire che si superi anche un rischio di crisi un po' per il settore, eh?
0: Sì.
2: Perché il dottor Labriola ha detto una cosa importante: questo è un settore che viene, diciamo, da periodi abbastanza lunghi in cui non ci sono stati più ricavi, o comunque i ricavi sono abbassati fortissimamente, e quindi normalmente è un settore che sta in crisi. E come stiamo ripetendo un po' in tutte quante gli incontri che facciamo,

soprattutto richiamando anche le istituzioni, noi stiamo facendo capire che questo, essendo un settore in crisi, è un settore che va comunque in qualche modo aiutato e va attenzionato da parte un po' di tutti quanti, perché è un settore che poi comunque deve investire nella tecnologia per lo sviluppo del paese. Io ho sempre fatto l'esempio di provare a immaginare se si blocca per qualche minuto l'intera telefonia o comunque tutti quanti i prodotti che vengono fatti dalle telco, e cosa potrebbe succedere nell'ambito, diciamo, mondiale.

0: io continuo a pensare che lo sviluppo di team, quindi lo sviluppo del nuovo player con, diciamo, l'opas di poste su team, possa essere non soltanto un valore aggiunto per quanto riguarda il mondo mondo di team, ma secondo me potrebbe essere un valore aggiunto per il mondo delle telco in genere, quindi per il settore. Di questo ne sono convinto.
1: Faraoni, ascoltiamo insieme adesso un altro contributo di un suo collega sindacalista, Riccardo Saccone, segretario generale SLC-CGL.
2: Io, sia da un punto di vista occupazionale che da un punto di vista industriale, penso che sia una buona operazione. Mi aspetto qualcosa di acquisitivo anche e soprattutto per le persone di team, che in questi anni hanno invece assistito a un lento depauperamento della loro azienda e anche molto spesso delle loro professionalità.
1: Faraoni, avete avuto nel corso di questa, della preparazione di questa operazione, un'interlocuzione sindacale con Poste e team, e avete avuto rassicurazioni sull'occupazione, rassicurazioni che devo dire ci ha dato pochi minuti fa anche Greco?
0: Beh, noi le rassicurazioni, diciamo, le abbiamo avute un po' anche lo stesso Matteo Delfante, l'AD di Poste, quando fece, diciamo, il primo, quando si affacciò, diciamo, con il tema dell'Opas, e disse chiaramente che da un punto di vista dell'occupazione lui ha teso a garantire un po' da questo punto di vista. Quindi vere e proprie interlocuzioni non ne abbiamo ancora avute, quindi stiamo ovviamente aspettiamo tutto quanto il processo. Sicuramente da un punto di vista di occupazione non dico che ci sentiamo tranquilli, ma siamo fiduciosi che ovviamente l'approccio sia un approccio differente. Ha detto una cosa importante Riccardo, il mio collega della SLC: noi dobbiamo fare attenzione che ovviamente ci siano gli investimenti sulla in qualche modo sulla formazione, e che quindi ci sia la possibilità, come ha detto anche il dottor Greco, di crescita professionale delle persone, perché è vero che veniamo da un periodo abbastanza complicato, però è un periodo che è in grande trasformazione, quindi la trasformazione tecnologica ci obbliga ad avere un'attenzione forte su tutte quante le lavoratrici e i lavoratori. Questo vale per l'intero settore, a maggior ragione vale per un player che sta nascendo in questo momento così grande, e quindi bisogna creare tutte quante quei presupposti per far sì che la gente sia riqualificata professionalmente e che possa quindi fare il lavoro che è quello che effettivamente che necessita in questo momento per il grande cambio di trasformazione tecnologica, digitale e diciamo, e anche con l'introduzione dell'intelligenza artificiale, che quindi ci obbliga a fare un percorso formativo differente. Quindi noi auspichiamo che ci sia forte attenzione anche da un punto di vista, assolutamente sì.
1: Grazie Alessandro Faraoni, segretario generale FISTEL CISL nazionale, e do il buongiorno alla nostra ultima ospite di oggi, Anna Vizzari, coordinatrice Public Affairs di Altro Consumo. Buongiorno Vizzari.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, le chiedo, che cosa pensate che potrà succedere in positivo o in negativo per i consumatori se questa operazione riuscirà?
3: Allora, siamo ovviamente come organizzazione di consumatori molto interessati a questa operazione, perché farà nascere sul mercato, come è stato già detto, un grande player capace di competere anche con operatori internazionali in un settore in forte crescita e in cui l'innovazione è un fattore fondamentale, e come è stato già detto l'innovazione richiede forti investimenti, quindi un player grosso è sicuramente una buona notizia. Detto questo, non possiamo dimenticarci del fatto che concentrazione e creazione di un grosso player significa anche possibile riduzione della concorrenza. E sappiamo anche che la concorrenza invece è un elemento fondamentale che permette anche la scelta di offerte consapevoli e migliori per gli utenti finali. Quindi da questo punto di vista noi siamo un po' attenti al fatto che l'operazione non possa avere delle ripercussioni sul mercato dal punto di vista della concorrenza, ma sappiamo anche che le autorità competenti vigileranno su questi aspetti. Ecco
1: ci è arrivata, infatti c'era arrivata una domanda di Mario: ma la concorrenza poi non si rischia di creare un cartello? Ma lei mi ha già risposto. Le pongo un'altra domanda da un'ascoltatrice, Marzia: quale scenario si prospetta per chi, azionista team, non aderisse a questa OPAS?
3: Allora sì, la scelta ovviamente è libera, non c'è nessun obbligo di adesione, anche se l'offerta è molto interessante, lo dobbiamo dire. Che cosa succederà? Succederà che quando a settembre questa prima operazione si concluderà, si tireranno un po' le somme. Per cui se diciamo, le adesioni dovessero essere superiori al 90%, diciamo che si prospetta il fatto che, e questo Poste lo ha già detto, l'ho già anticipato, si prospetta che le azioni team vengano a essere, diciamo così, tolte dal listino.
1: Che ci sia,
3: quindi di conseguenza
1: quello che abbiamo chiamato, che si chiama delisting, cioè il ritiro dalla borsa.
3: Esatto, esatto. E quindi a questo punto

0: Appunto, cosa succederebbe? Questo lo prevedono già le regole. Poste avvierebbe l'acquisto delle altre azioni rimaste sul mercato allo stesso prezzo già previsto per l'OPAS. Quindi non succederebbe, diciamo, nulla. È chiaro che per un azionista Telecom, che comunque ovviamente attualmente si trova a essere proprietario di azioni di un'azienda che comunque è stato già detto ha un po' di problemi dal punto di vista dell'indebitamento, aderire a questa OPAS e puntare sul fatto che l'OPAS funzioni è forse la scelta, diciamo così, migliore.
1: Ecco, quindi mi
0: Però
1: scusi,
0: appunto non succederebbe nulla.
1: il vostro consiglio qual è? Lei ce l'ha già un po' anticipato dicendo che l'offerta è interessante. In pochi
0: Esatto,
1: secondi,
0: ecco.
1: Vizzari.
0: Ecco, la cosa è che ovviamente stiamo parlando di due protagonisti del mercato che però in questo momento si trovano in situazioni, diciamo così, finanziarie un po' differenti. Poste è un grande colosso che ha bilanci in crescita, anche le ultime comunicazioni ce lo confermano. TIM invece è un operatore che ha un po' di difficoltà, un forte indebitamento. Non a caso nel 2024 è stata anche costretta a vendere la rete fissa a un fondo statunitense
1: L'abbiamo
0: e quindi
1: detto,
0: di
1: sì.
0: conseguenza, ecco, diciamo che facilmente si può comprendere che probabilmente Poste da questo punto di vista dà delle garanzie migliori anche per il futuro dell'azienda e quindi l'operazione è sicuramente interessante.
1: Grazie Anna Vizzari, coordinatrice Public Affairs di Altro Consumo. Grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato. In console oggi Alessio Caranzetti e Sergio Ciani, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Ada Marra, Maria Grazia Santo, Elena Zabè. Ora la linea va al GR1 delle 9. Noi torniamo domani alle 7:30. A tutti una buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Quando è
5: pesca?
4: È la colazione. Quando è
6: alla pera?
4: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Le violenze di Bologna, interviene la Premier. Irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza senza che prima fossero state appurate le responsabilità. Così Giorgia Meloni in una intervista al giornale. Fa riflettere, aggiunge la Premier, che la sinistra non sia mai scesa in piazza per solidarietà con un agente morto in servizio. Contro la criminalità urbana poi promette tolleranza zero. Le procedure usate dai due poliziotti per bloccare a terra Fakir e quelle per soccorrere il 42enne marocchino sono i punti al centro dell'inchiesta. In attesa dei risultati dell'autopsia prevista per venerdì, acquisite le immagini della bodycam del caposquadra, difeso così come il collega dall'avvocato Gabriele Bordoni.
3: Quello che infastidisce molto i ragazzi e li addolora il fatto di essere intervenuti e purtroppo di aver dovuto assistere alla morte di un cittadino. Uno dei miei, avendo una bodycam privata, la accende proprio per documentare tutto l'intervento e questo mi fa pensare che non ci fosse una riserva mentale di agire in maniera anomala. Mi pare che sia tutto nel protocollo.
2: A rappresentare i familiari di Fakir invece l'avvocato Fabio Anselmo.
4: Queste sono procedure di morte. Quando gli agenti si sono alzati mentre era agonizzante, forse non era ancora morto. Questo lo percepiamo dal dialogo degli operatori del 118. Nessuno lo soccorre, nessuno lo slega. Se questo fosse vero, tutta questa tragedia assumerebbe i contorni più neri di quelli che non ha già.
2: Andiamo all'estero, nuova notte di raid americani contro l'Iran, colpiti obiettivi militari, l'area di Bushehr dove si trova una centrale nucleare, una raffineria.

0: di gas e strutture legate a droni e capacità marittime. Teheran risponde con attacchi a installazioni americane in Kuwait. Non abbiamo ancora finito, dice il presidente Trump, mentre il segretario di Stato Rubio lascia aperto uno spiraglio diplomatico, accusando però Teheran di non rispettare gli impegni. Sul fronte libanese, storica visita del presidente Aoun alla Casa Bianca, sbloccati i primi passi dell'intesa raggiunta a giugno. L'esercito di Beirut si schiera nelle prime due zone pilota da cui Israele si ritira. Un'operazione macchiata però dai colpi di avvertimento dei soldati israeliani contro quelli libanesi, accusati di aver oltrepassato la linea concordata. E siamo ai mercati che aprono in questi minuti le principali borse europee. Il punto in diretta da Milano con Chiara Rancati.
1: La giornata si apre nel segno del nervosismo per i mercati azionari. Aprono con il segno meno le principali piazze europee tra tensioni geopolitiche e minacce di nuovi dazi da parte dell'amministrazione Trump. Milano è a meno 0,23%, in apertura cali intorno al decimo di punto percentuale per Londra e Parigi, in controtendenza Francoforte più 0,12%, borse deboli anche in Asia, ha chiuso in negativo Tokyo, giù anche le piazze della Cina continentale e Hong Kong, la più pesante a meno 1,16%, gravata da vendite soprattutto sul comparto dell'high-tech che resta al centro dell'attenzione positiva o negativa degli investitori. Sul fronte dei cambi recupera l'euro nei confronti del dollaro, la moneta unica stamattina torna sopra quota 1,14 dopo i cali dei giorni scorsi, ma resta comunque sotto i livelli della fine della scorsa settimana, mentre per le materie prime energetiche c'è un nuovo balzo proprio sulle tensioni intorno allo stretto di Hormuz. Il Brent, prezzo di riferimento europeo, tocca i 93 dollari al barile, il WTI americano sfiora gli 85,5. Linea a voi.
0: Firmato il rinnovo del contratto degli enti locali per il periodo 2025-2027. Riguarda circa 403.000 persone, fino a 1.136 euro di arretrati, aumenti medi di stipendio di 152 euro per il personale dei comuni, 141 per quello degli altri enti. Il contratto introduce per la prima volta un capitolo interamente dedicato all'intelligenza artificiale. E siamo al caldo che comincia ad allentare la morsa, scendono a 6 oggi le città da bollino rosso, ma è allerta maltempo per l'arrivo di temporali e grandinate, anche di forte intensità, come già accaduto ieri pomeriggio in Emilia Romagna, Marche e Puglia. Sentiamo le previsioni della tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
2: Nel corso della giornata, precipitazioni sulle regioni del Medio Adriatico, Basso Lazio e resto del Meridione. Nelle ore serali, un generale miglioramento su tutta l'Italia, tranne che sulla Calabria. In merito alle temperature, picchi massimi intorno ai 36 gradi nelle aree interne del Lazio e fino ai 40-41 gradi nell'entroterra sardo e 43-44 gradi sulle aree interne della Sicilia.
0: Rivoluzione social in Francia. Il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge che vieta l'accesso e l'uso ai minori di 15 anni. L'obiettivo è tutelare la salute di bambini e adolescenti. In Europa è una prima assoluta. L'entrata in vigore è prevista per settembre. La legge imporrà le piattaforme dei sistemi di verifica dell'età. Il testo prevede inoltre il divieto di utilizzare telefoni cellulari nelle scuole superiori. Una legge simile è già in vigore in Australia. Progetti di legge sono allo studio in altri paesi europei. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 Musica, prossimo giornale radio alle 10.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
3: Stanno arrivando i mini cuccioli.
4: Ciao a tutti.
5: Portatemi chiunque prova ad entrare.
6: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
5: 14 ore.
2: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su Fineco.

0: Radio 1 Musica.
1: Buongiorno amici di Radio 1, come state? Dove siete? Siete in procinto di partire per le vacanze? State facendo le valigie oppure come me, come noi qui a Radio 1 siete a lavorare in città? Allora, oggi noi vi teniamo compagnia come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10 con Radio 1 Musica. Io sono Giulia Nannini in regia, c'è Danilo Gionta alla parte tecnica, Sergio Ciani e poi ci sono i vostri messaggi al 335 699 2949. Oggi stavo venendo in radio e mi sono accorta che ho le scarpe che indosso in questo momento sono completamente rotte, cioè sono proprio rotte, sembro tipo la versione sfigata della piccola fiammiferaia, però non riesco a buttarle perché ci sono legata, diciamo, in maniera affettiva. E allora quello che oggi vi chiedo è di raccontarci l'oggetto che proprio non riuscite a buttare, un oggetto vecchio, qual è, perché per voi ha un significato particolare. Adesso metto sui miei social la foto delle mie scarpe, oggi vi rendete conto di quanto sono completamente rotte. 335 699 2949, quell'oggetto vecchio che non riuscite a buttare perché ci siete in qualche modo molto affezionati. Andiamo e continuano a farci sognare anche oggi. È uscito il loro nuovo singolo, loro sono i Take That e questa è Sweet July.

Le 9:11 minuti, questa è Radio 1 Musica. Al 335-699-2949 vi ho chiesto di raccontarci quell'oggetto vecchio a cui siete affezionati e che non riuscite a buttare. Ci scrive Francesca da Padova: un vecchio CD dei Backstreet Boys. Per restare in tema Take That, anche se non li ascolto più, è stato il mio primo CD e non riesco proprio a separarmene. Raccontatecelo dai, amici. 335-699-2949. Luca lo stesso è la canzone che segna il ritorno di Luca Carboni nel 2015 ed è il singolo che anticipa l'album Pop Up. Ora, quell'album racconta bene

l'epoca, cioè un mondo che stava cambiando in maniera inesorabile e che stava incorporando, per esempio, nella vita di tutti i giorni i social network sempre di più, che iniziava ad avere difficoltà con le relazioni, cosa che secondo me dopo il Covid è esplosa ancora di più. È un album che secondo me in maniera molto lucida riusciva a parlare del presente. In particolare la canzone che ci ascoltiamo adesso è vero che da una parte racconta di un mondo sempre più diviso, dall'altra però ci ricorda che l'amore resta alla fine l'unica bussola, no? Capace davvero di orientarci all'interno del caos. E c'è una curiosità interessante su questo brano, cioè il testo è firmato da Luca Carboni insieme a Dardas, mentre la musica porta anche la firma di Tommaso Paradiso, che all'epoca era il frontman dei giornalisti, e quindi questo incontro tra tre personalità molto diverse ha dato vita a questa canzone fortissima, Luca lo stesso.

0: sua voce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Ci scrive Max da Udine, una piccola radio costruita da me a 15 anni. Max, intanto come si fa a costruire una radio a 15 anni? Complimenti, sarei curiosa di saperne di più. Come si fa, Danilo, a costruire una radio? È una roba da ingegneri, no? No, è facile, mi dici? Ok, va bene. Ma ancora al 3356992949, era una curiosità che avevo, non mi immagino a costruire una radio. Fabrizio da Chiavari ci scrive: non mi riesce di cambiare autovettura, è ormai tanto avanti con i chilometri, sempre tenuta in ordine, taglia andata, ma non mi riesce di cambiarla. Questo secondo me, qui ci si identificano molti ascoltatori, io pure, Fabrizio da Chiavari, perché la macchina è una roba che poi va avanti un po' per inerzia, no, cambiare la macchina, ma come ci va? L'oggetto vecchio che non riuscite a buttare, raccontatecelo al 335-699-2949. E adesso torniamo nel 1987 con i Johnny Hates Jazz e la loro I Don't Want to Be a Hero. Ora, amici di Radio 1, non lasciatevi ingannare da questo suono che sentite molto elegante e raffinato, tipico del pop britannico di quell'epoca, perché in realtà dietro questa melodia c'è un messaggio molto forte, ovvero questo brano è una vera e propria canzone contro la guerra. Il testo è raccontato infatti dal punto di vista di un soldato che rifiuta l'idea di essere trasformato in eroe e mette in discussione propaganda, leva militare, il sacrificio anche, no? Ovviamente che comporta quella situazione. Il cantante dei Johnny Hates Jazz spiegò che all'epoca non voleva fare la predica, però voleva osservare la realtà attraverso una canzone pop, quindi capace di arrivare alla gente, a prendere il più pubblico possibile e dire quale fosse il suo punto di vista. E allora ce l'ascoltiamo, Johnny Hates Jazz con I Don't Want to Be a Hero su Radio 1. Sono le 9:19 e io aspetto che mi raccontate l'oggetto vecchio che non riuscite a buttare. Ditecelo, ditecelo.

Non voglio essere un eroe, cantavano i Johnny Hates Jazz nel 1987. Greta d'Ancona ci racconta che lei non riesce a buttare via il biglietto del suo primo concerto di Noemi del 2022. È la mia cantante preferita dal 2021 e ormai sono legatissima a lei, ci scrive Greta. E noi approfittiamo di questo messaggio della nostra Greta per fare gli auguri di una prontissima guarigione a Noemi, che ha una voce di Radio 1, l'avete ascoltata tutto l'inverno con Non Solo Parole, e incrociamo le dita, speriamo di risentirla anche a settembre. Intanto in bocca al lupo Noemi, guarisci prestissimo. Poi ci scrive Federico da Padova: non butto niente che abbia a che fare con i ricordi dei miei familiari, per esempio ho un pezzetto, sentite amici, ho un pezzetto di mattone che mi regalò mia figlia all'asilo trovato per terra, sono passati 12 anni e lo porto sempre con me, mi disse ti porterà fortuna. Oh, un pezzetto di mattone, mamma, come siete, guarda, guarda. 335-699-2949. Qual è quell'oggetto vecchio, magari anche apparentemente inutile, da cui non riuscite proprio a separarvi? Andiamo avanti con la musica, perché è reduce dal grandissimo successo delle due date italiane a San Siro la scorsa settimana, in cui è riuscito, secondo me, nell'ardua, arduissima impresa di mettere d'accordo sia critici che pubblico. Bruno Mars torna ad allietarci su Radio 1 con la sua musica e la sua incredibile voce, e questo è il suo ultimo singolo, On My Soul.

Buongiorno, questo mangianastri me lo regalò un mio fratello nel 76 quando avevo solo 14 anni, ma con lui sono cresciuto facendo girare

0: praticamente solo i Pink Floyd, Francesco Guccini e Inti Illimani. Ah, che meraviglia, ci ha mandato la foto questo ascoltatore di questo mangianastri originale del 76, e qui ci sblocchi tanti ricordi, caro nostro ascoltatore, che non si firma, ma ascoltiamo un vocale.
1: Ciao Giulia, credo Ciao. Che con questa foto dovrei battere tutti gli ascoltatori. Questo triciclo è degli anni 70. Io tutte le volte che vado a svuotare il garage di mia madre lo devo buttare e poi mi rifiuto sempre alla fine. C'ho 49 anni e niente, ce l'ho sempre. Rosso uguale a questo e l'ho sempre conservato. Roberto, Corriere di Alghero.
0: Roberto, sì, è vero, ci ha mandato la foto di questo triciclo e fa veramente molta, molta, molta tenerezza. Siete fantastici, cari ascoltatori di Radio 1. Ci fermiamo qualche momento, ci sono le nostre previsioni del tempo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia voglia di fresche.
7: Ehi, non intendevo un gavettone.
5: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
8: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
9: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
10: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
11: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
12: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
11: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Meteoradio.
13: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 22 luglio. Tempo incerto tra la mattina e le ore centrali del giorno sulle regioni adriatiche, dalle Marche all'Alta Puglia e sull'Appennino meridionale tra Campania e Basilicata. In arrivo infatti nubi sparse e isolati temporali che verso sera tenderanno a spegnersi, salvo isolate residue piogge ancora possibili sui rilievi della Calabria. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con poche nubi anche in area alpina nelle ore calde della giornata. Vento settentrionale tra grecale e maestrale, debole o a tratti moderato, con moto ondoso in generale, seppur modesto aumento. Temperature in diminuzione, sia le minime che soprattutto le massime al centro-sud, ma con valori comunque meridionale e l'entroterra della Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
14: Oliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
2: Radio 1 Musica.

musica con Giulia Nannini fino alle 10, sono le 9:34 minuti e Giuliano da Reggio Emilia ci scrive: io non riesco a buttare gli stivaletti da uomo a punta anni 70 e nemmeno una parte di abbigliamento da motociclista anni 70-80. Beh no, quello non si può buttare, Giuliano, ma anche perché potrebbe sempre tornare utile, che ne sai che poi non tornano di moda, visto che è tutto ciclico qui. Oggi vi ho chiesto di raccontarci l'oggetto vecchio che non riuscite a buttare. 335-699-2949. E adesso rimaniamo negli anni 70, abbiamo appena ascoltato America con Sister Golden Hair, era il 1975. Torniamo indietro di pochissimi anni, al 1970 per la precisione, con un brano che davvero è entrato nella storia, ovvero Mercedes-Benz di Janis Joplin. È un brano particolare, la versione originale pensate durava meno di un minuto ed era cantata completamente a cappella e fu registrato tra l'altro in un'unica take, quasi per gioco. Lei venne questa ispirazione ascoltando le parole di un poeta e un verso in particolare la colpì. E questo verso era: come on God and buy me a Mercedes, ovvero andiamo Dio e comprami una Mercedes. E lei allora decide di ispirata da questa poesia, decide di scrivere una canzone che fosse una satira del consumismo, prendendo anche un po' in giro l'idea che la felicità si possa comprare con appunto un'auto di lusso o una TV a colori. Qui c'è anche un aneddoto abbastanza triste, perché 3 giorni dopo aver inciso questa canzone, Janis Joplin il 4 ottobre morì a soli 27 anni, entrando a far parte purtroppo di quel club maledetto di grandissimi artisti come Jimi Hendrix, Jim Morrison, Amy Winehouse, che ci hanno lasciato proprio a 27 anni. Cioè, questa anche viene chiamata maledizione dei 27. Però adesso noi l'ascoltiamo con il sorriso, si fa così, Janis Joplin, Mercedes-Benz. All you have to do is-

0: quanti messaggi che ci state mandando, amici. Allora ascoltiamo subito un vocale.
1: Ciao a tutti, io tendenzialmente non butto mai via le cose dei miei nonni. Di mio nonno ho tutta una serie di cacciaviti, fiammiferi idriche, pompe per l'olio, molto vecchie degli anni 30-40, perché mio nonno era meccanico di aerei durante la prima guerra mondiale. Mi sono molto pentita di aver buttato via le perle veneziane che mio nonno, invece l'altro nonno, mi aveva regalato. E queste cose ti tengono legata alla tua famiglia.
0: Certo, perché poi quelle che le cose da cui non riusciamo a staccarci spesso, quasi sempre, hanno un valore affettivo. Quindi anche se sono dei cacciaviti, magari anche se sono delle cose per noi apparentemente inutili, non riusciamo, no? Perché ci ricordano una persona, una situazione, una cosa, un ricordo che spesso, insomma, sono ricordi molto belli. Allora, quell'oggetto vecchio che non riuscite a buttare, raccontatecelo, amici, al 335 699 2949. Andiamo adesso con gli Eugenio in via di Gioia. Vi invito ad essere toscani e a pronunciare il nome di questo gruppo. È difficilissimo, perché a me verrebbe Eugenio, ma non si può dire in radio. Gli Eugenio in via di Gioia, che ci ricordano con questa canzone Baciamoci che a volte il gesto più rivoluzionario, no, che si può fare è anche proprio il più semplice. E questa canzone nasce da una domanda, ovvero: e se il mondo si fermasse per 2 ore? A me è sembrata molto semplice ma molto potente, ecco, se poteste fermare un attimo il tempo. Tra l'altro c'è una curiosità carina legata al lancio di questo singolo, perché loro si sono messi a girare con una Kisscam di cartone costruita da loro, invitando le persone che incontravano nelle varie città d'Italia a baciarsi di fronte all'obiettivo. Secondo me è un'idea semplice, però perfettamente in linea con lo spirito della canzone. Questa è Baciamoci, Eugenio in via di Gioia.
2: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Bravissimi, bravissimi. Quanto mi piacciono gli Eugenio in Via di Gioia, si ascoltano sempre tanto volentieri. Li trovo veramente fortissimi. Io gli auguro di fare Sanremo, la butto lì. Sono diversi anni che glielo auguro. Sono veramente forti questi ragazzi. Allora, tanti messaggi. Rosanna, per esempio, ci manda la foto di un maglione blu che le fece sua nonna nel 1900, pensate, 78. E lei dice: ancora lo porto quando fa un po' di freddo, dopo le tempeste marine, nel luogo in cui trascorro le mie vacanze. In tanti, ma veramente in tanti, come per esempio Carmela da Roma, ci avete detto: non riesco a buttare la mia bambola Poldina, che è del 1964. Me la sono andata a cercare per curiosità, perché ci sono arrivati almeno 5 messaggi su questa bambola. Forse sarà stata una delle prime bambole che avete avuto da bambini. L'ho trovata francamente un po' inquietante. Non lo so, c'è una faccia strana questa bambola Poldina degli anni 60, però insomma, se è un ricordo va bene tutto. 335-699-2949, quell'oggetto da cui non riuscite proprio a separarvi. Torniamo al 2018 con una delle canzoni che ha segnato l'estate di quell'anno, Felicità puttana dei giornalisti. È diventata anche un modo di dire, no? Cioè, ti mando un vocale di 10 minuti. Spesso, spero, soltanto per dirvi quanto sono felice. Ce li ascoltiamo su Radio 1.

quanto profuma d'estate questa canzone dei giornalisti del 2018. Ci scrive, proviamo a fare servizio pubblico, ci scrive un nostro ascoltatore Marcello: questo è un segno del destino, vi prego aiutatemi. Allora, mio papà ieri ha perso una medaglietta di Santa Rita in autostrada all'entrata a Sestri Levante. Gliel'aveva regalata sua nonna il giorno prima che partisse militare e lui la conservava proprio da 40 anni. Allora, se trovate questa medaglietta, amici di Radio 1, scriveteci. Ancora per 10 minuti siamo in onda con Radio 1 Musica. Vediamo di fare qualcosa al riguardo. Una medaglietta di Santa Rita, che è la santa dei casi impossibili, tra l'altro. Quindi vediamo se riesce anche in questa missione. In autostrada all'entrata Sestri Levante. Torniamo al 1965 con un brano dei The Mamas and the Papas, ovvero California Dreaming. È una canzone che è nata per contrapposizione, ovviamente, durante un freddissimo inverno a New York, quando Michelle Phillips sentiva una forte nostalgia del sole, del caldo, della temperatura della California, e da lì, da proprio quella sensazione, è nato uno dei brani più iconici della storia del pop. Cioè, l'inizio dice: all the leaves are brown, cioè tutte le foglie sono marroni, and the sky is gray, cioè il cielo è grigio, I'd be safe and warm, cioè sarei al sicuro e al caldo, if I was in LA, cioè se fossi a Los Angeles. E allora andiamo anche noi a sognare un po' con California Dreaming.

Radio 1 Musica, Giulia Nannini con voi fino alle 10. I vostri messaggi. Ci scrive Giovanni da Porto San Giorgio. Io conservo ancora i vecchi quaderni delle mie elementari di fine anni 50, alcuni col bordo nero e copertina nera con spazio bianco per scrivere il nome. Lo sapete, ce l'ho anch'io effettivamente, mi sa, a casa, dai miei quaderni delle elementari, perché non so come mai ci siamo affezionati e quelli... Voi ce l'avete, Danilo Gionta, ce l'hai i quaderni delle elementari a casa? Secondo me è una cosa che in tantissimi conservano. Ah, c'è la pagella però. E com'era sta pagella? 3. Lo sapevo. Va bene, allora torniamo per chiudere questa ora in musica con Radio 1 al 2005, quando James Blunt conquistava il mondo con una canzone veramente pazzesca, e è You Are Beautiful. Forse una delle ballate, possiamo dire, più amate, più dolci degli anni 2000? Secondo me sì. Però c'è una curiosità che in tanti non sanno. Cioè, in realtà questa non è una classica canzone d'amore. You are beautiful, cioè tu sei bellissima, dice la canzone. E voi potreste pensare che sia completamente una dedica alla persona amata. Non è così. In realtà James Blunt ha spiegato più volte che il brano racconta un momento che ha vissuto veramente, cioè quando incrocia la sua ex fidanzata in metropolitana mentre lei stava con un altro uomo. I loro sguardi si incrociano, ma nessuno dei due dice una parola, e lui, con questa sensazione, diciamo, di nostalgia, di malinconia che è un po' evidentemente gli si era appiccicata addosso, prende e la trasforma in un grandissimo successo come You Are Beautiful, che ci riporta agli inizi degli anni 2000. E noi ci entriamo piano piano, perché bisogna accompagnarlo, James Blunt, bisogna entrarci proprio in punta di piedi.

0: You're Beautiful in questo finale di puntata Radio 1 Musica torna domani alle 9 con Giulia Nannini. Lasciatemi ringraziare la nostra fantastica squadra in regia, Danilo Gionta alla parte tecnica, oggi c'era Sergio Ciani, ma in finale di puntata è arrivato anche Alessio Caranzetti e ha detto che non se n'è pentito, vero Alessio? Non se n'è pentito, insomma. Adesso voi restate su Radio 1, c'è il nostro GR e poi l'Italia in diretta con Noemi Serracini e Emanuela Ronzitti. Grazie per tutti i messaggi che ci avete mandato, ci avete tenuto compagnia anche oggi, noi ci sentiamo domani.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. In provincia di Bologna ha denunciato un 63enne che domenica mattina, sparando alcuni colpi di pistola, aveva messo in fuga i ladri entrati nella fabbrica di cui è custode, Crespellano. Non aveva né il porto d'armi né il patentino di guardia giurata.
3: Per fermare i ladri sorpresi a rubare bobine di rame in un'azienda di Crespellano nel bolognese, ha svuotato contro di loro l'intero tamburo di un revolver 357 Magnum. I proiettili sono finiti contro una parete mentre i rapinatori sono fuggiti, lasciando sul posto i furgoni e la rifurtiva. Ai carabinieri il guardiano ha raccontato di aver sparato sentendosi minacciato, ma non avendo l'abilitazione da guardia giurata e avendo il porto d'armi scaduto dal 2014 è stato denunciato per esercizio abusivo della professione e porto abusivo d'armi. Oltre al revolver gli hanno sequestrato in casa altri due fucili e tre pistole, una vicenda che riaccende il dibattito sulla legittima difesa a pochi giorni dall'ingresso in carcere del gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni per aver ucciso due ladri dopo averli inseguiti fuori dal suo negozio, ferendone un terzo sempre a colpi di pistola. L'Associazione Nazionale Magistrati ha denunciato le offese subite via social dai giudici che hanno emesso le sentenze, chiedendo maggiore responsabilità a chi ricopre incarichi istituzionali. Alimentare una narrazione che individui nei magistrati il bersaglio da colpire, si legge in una nota, significa contribuire a un clima che può degenerare in odio e intimidazione. Simone Zazzera, GR1.
2: La morte di Fakir Abderrahim durante un fermo di polizia, le procedure usate dai due agenti per bloccarlo a terra e per soccorrerlo sono i punti al centro dell'inchiesta. Venerdì prevista l'autopsia. La premier Meloni intanto è intervenuta nuovamente sugli scontri scoppiati a Bologna a seguito dell'accaduto. Irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza senza che prima fossero state appurate le responsabilità, ha detto la presidente del Consiglio in un'intervista al quotidiano Il Giornale. Audizione dei ministri degli esteri e della difesa davanti alle commissioni di Camera e Senato. Italia in prima linea per la pace in Medio Oriente, ha ribadito Antonio Tajani, annunciando per il 28 e 29 luglio a Roma una riunione per la soluzione a due stati in Palestina e per il 4 agosto una sezione dei negoziati sul Libano. Riguardo alle spese per la sicurezza, abbiamo raggiunto il 2,8% del prodotto interno lordo, ha spiegato Tajani. Intendiamo confermare il raggiungimento del 5% nel prossimo decennio. La sicurezza in Europa non è più un elemento garantito, gli ha fatto eco il ministro Crosetto, per questo ha aggiunto è necessario rendere più forte la NATO. E intanto in Iran nuova notte di raid americani, colpiti obiettivi

0: militari, l'area di Bushehr, dove si trova una centrale nucleare, una raffineria di gas e strutture legate a droni e capacità marittime. Teheran ha risposto con attacchi e installazioni americane in Kuwait. Non abbiamo ancora finito, ha detto il presidente americano Trump, mentre il segretario di Stato Rubio ha lasciato aperto uno spiraglio diplomatico, accusando tuttavia Teheran di non rispettare gli impegni. In Ucraina, cambio al vertice delle forze armate. Il presidente Zelensky ha rimosso il comandante in capo, Oleksandr Zirsky, nominando al suo posto il generale Mikhailo Drapati, figura popolare, eroe della battaglia di Mariupol. La scelta di Zelensky dopo giorni di proteste di piazza contro la destituzione del ministro della difesa, Fedorov, che aveva denunciato gravi contratti con Zirsky. Intanto, emissari tedeschi, secondo alcune fonti, hanno incontrato funzionari russi per una possibile azione diplomatica che conduca al termine del conflitto. Sentiamo la corrispondente.
1: Le prime indiscrezioni sono arrivate da alcuni media britannici e tedeschi. Nei giorni scorsi a Baku, in Azerbaigian, si sarebbero incontrati alti funzionari tedeschi e russi per discutere possibili vie d'uscita al conflitto in Ucraina. La conferma poi è arrivata dal presidente azero Aliyev durante una conferenza stampa congiunta a Berlino con il cancelliere tedesco Merz. Il nostro territorio è stato utilizzato per un incontro del genere senza che ne fossimo a conoscenza. Non posso commentare i dettagli perché non eravamo presenti, ha dichiarato, spiegando che i dati sui voli confermerebbero la notizia. Delegazioni informali composte da ex funzionari di governo tedeschi avrebbero incontrato personalità vicine al presidente Putin tra il 12 e il 14 luglio. Nessuna conferma da Mosca, neanche il cancelliere tedesco Merz sarebbe stato avvertito, ma secondo il Times si starebbero moltiplicando le iniziative per ristabilire canali di comunicazione tra Germania e Russia. Aliyev ha anche detto di accogliere con favore un eventuale incontro di questo tipo, se finalizzato a contribuire alla fine del conflitto in Ucraina. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: OpenAI, l'azienda produttrice di ChatGPT, ha reso noto che i suoi modelli di intelligenza artificiale avanzata sono andati fuori controllo durante i test di sicurezza, violando autonomamente una popolare piattaforma per programmatori. L'azienda ha definito l'accaduto un incidente informatico senza precedenti, ha annunciato che condurrà un'indagine congiunta con la piattaforma di condivisione di codici e modelli di AI Hugging Face, vittima del cyberattacco. Notte di incendi e blackout in Sicilia, decine i roghi che hanno impegnato i vigili del fuoco in diverse province. Palermo, Catania, Agrigento, a Santo Stefano Quisquina le fiamme alimentate dal caldo e dal vento di scirocco stanno ancora minacciando il centro abitato. Grande caldo che tuttavia, almeno al centro nord, comincia ad allentare la presa. Lo sport calcio non ha ancora un nome, il nuovo commissario tecnico della nazionale. Tra gli ipotetici candidati, il più quotato è Pep Guardiola, con cui ci sono contatti in corso, come ammesso dal presidente federale Malagò. In lizza per la panchina azzurra anche Andrea Pirlo e Roberto Mancini, ma non sono gli unici nomi. Mi auguro di vedere un CT italiano, l'auspicio del numero uno del CONI, Luciano Buonfiglio. Sono le 10:05, la linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto.
2: L'Italia in diretta.
3: Buongiorno, buon mercoledì 22 luglio, sono le 10:06:14 da Emanuela Ronzitti.
4: E da Noemi Serracini, buongiorno, ben ritrovata Emanuela, ben ritrovati tutti i nostri ascoltatori e tutte le nostre ascoltatrici.
3: Di nuovo insieme per questa tre ore insieme con l'Italia in diretta, salutiamo la nostra squadra Noemi.
4: Una squadra meravigliosa, Cristiana Faitati in redazione con Roberta Di Casimir, Roberta Genuini, Claudio Urbani e Graziana Vella.
3: Per la regia abbiamo Daniele Gionta e Alessio Caranzetti per la parte tecnica. Salutiamo la nostra regista Mimmi Micocci. Oggi apriamo la nostra pagina di attualità con in primo piano il via libera definitivo del Parlamento della Francia al disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni. Si tratta di una prima assoluta a livello europeo e parleremo anche della nascita del primo centro in Italia completamente dedicato a combattere la dipendenza digitale. Poi un appuntamento vi racconteremo un altro tema molto molto caldo, riguarda il mancato imbarco della nazionale italiana di PowerShare Football su un volo per la Scozia. Capiremo che cosa è davvero accaduto, ma poi andremo a raccontarvi di motori. Un recente studio stima che entro il 2040 in Europa si prevede un forte calo dell'occupazione. E poi parleremo anche però della regina delle pizze, pensate, vive a New York e avremo un ospite del mondo della televisione, una amatissima conduttrice, e vi racconteremo anche di tanti protagonisti del mondo della musica.
4: Sì, avremo una cantautrice che sarà con noi e ci racconterà in modo particolare però la prospettiva di un libro ce l'avremo, quindi Silvia Salemi con noi, e poi parleremo di un festival bellissimo che si svolge in Calabria. Insomma, tanti ospiti come sempre, tanti argomenti da condividere insieme a voi in queste 3 ore di diretta su Radio 1 con l'Italia in diretta. A proposito di musica, partiamo subito con questa rivisitazione della bellissima America di Gianna Nannini insieme a Marrakesh.

0: La nuova attualizzata versione di America, Gianna Nannini con Marracash, che reinterpreta questo successo del 1979, prodotta insieme a Dardust, brano uscito a luglio 2026, che inaugura anche un nuovo progetto, che è quello di Gianna Gold, per celebrare i propri 50 anni di carriera della rocker senese. 335-699-2949 è il numero per stare in contatto con noi di Italia in diretta su Radio 1. Pronte, Emanuela, per entrare nella nostra pagina di attualità?
1: Ebbene sì, lo abbiamo detto in apertura, c'è il via libera.

0: definitivo del Parlamento della Francia al disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni. Si tratta di una prima assoluta a livello europeo. Il provvedimento infatti entrerà in vigore il prossimo 1° settembre. L'obiettivo della norma è tutelare la salute di bambini e adolescenti. La riforma è stata voluta dal presidente Macron per lottare contro il far west dei social network. La norma obbligherà le piattaforme ad adottare sistemi di verifica d'età così da impedire agli under 15 di aprire un account sui social. E ne parliamo con Esther Magri, sociologa e presidente della cooperativa Rete Sviluppo. Benvenuta all'Italia in diretta. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, dottoressa, commentiamo questa notizia. Insomma, la Francia fa da apripista in Europa perché altri paesi fuori dall'Europa già si sono mossi, come l'Australia, per dare delle norme certe rispetto all'utilizzo dei social network, soprattutto per tutelare i minori. In questo caso parliamo di minori di 15 anni. Che cosa ne pensa?
1: Diciamo che la Francia apre un po' gli occhi su problema che viviamo tutti i giorni e che sperimentiamo e tocchiamo con mano, soprattutto noi che lavoriamo nelle scuole e con gli adolescenti. In realtà la faccenda è più vasta, perché non si toccano solo i minori, cioè è un qualcosa che coinvolge tutta la società, e quindi al di là del divieto, quello di cui c'è bisogno è un intervento organico che coinvolga non solo ragazzi, ragazze, bambini e bambine, ma anche genitori, famiglie, educatori, e quindi un patto digitale più che un divieto. Ecco.
0: Ma mi perdoni, il fatto di mettere forse un divieto è perché probabilmente, insomma, tutti gli annunci, no, la sensibilizzazione che si sta facendo da tempo sul tema forse non arriva fino in fondo?
1: Sicuramente è necessario anche qualcosa di drastico in questo momento, perché si faccia luce sulla questione e si ponga la questione all'ordine del giorno, perché finora non è stato così. Siamo stati in anni di, diciamo, lassismo, comunque
0: un po' di apatia rispetto al tema, no? Ci faceva anche comodo.
1: Sì. Anche perché il Covid, cioè volenti o nolenti, cioè
0: la sentiamo male, non la sentiamo, adesso la sentiamo, non la sentivamo.
1: Sì.
0: Perché spieghiamo che cosa accade nel cervello dei ragazzini, insomma, fino a 21 anni, no? È un po' il cervello è in fase di formazione. Che cosa accade nella loro testa quando si usa il telefono e soprattutto in tempo prolungato, quando si scrolla?
1: Sì. Diciamo che i disturbi dell'attenzione vengono comunque promossi da un uso incontrollato della tecnologia. Diciamo, fruire di contenuti in maniera così rapida, così continua, e con anche musiche e luci che si succedono velocemente, a tutti i cervelli non fa bene, diciamo, sopra ai cervelli che ancora sono in fase di evoluzione.
0: Esatto.
1: Può favorire disturbi dell'attenzione, ma anche disturbi d'ansia, altri tipi di patologie. Ecco,
0: insomma, cose non buone. Senta, dottoressa, lei è coordinatrice del futuro centro contro le dipendenze da social, che proprio oggi, tra pochissimo, intorno alle 11, verrà presentato ufficialmente a Firenze. Il primo centro in Italia dedicato esclusivamente a combattere la dipendenza digitale dei ragazzi. Ecco, come nasce questo progetto?
1: Ecco, questo è un progetto che nasce in sinergia con ASL Toscana Centro, Comune di Firenze e la nostra cooperativa Rete Sviluppo, proprio da un lavoro sul campo. Noi lavoriamo nelle scuole, lavoriamo con giovani e lavoriamo tanto anche con educatori, insegnanti e famiglie, e c'era proprio necessità sul territorio di creare un presidio stabile che facesse rete con l'azienda sanitaria e con il comune per dare delle risposte al territorio in questo senso, accogliere questo bisogno sempre più emergente.
0: Ecco, l'idea nasce, da quanto ho letto io, dall'immagine di un ragazzino che scrolla il cellulare tutto il giorno in una domenica uggiosa, no? E passano i minuti, passano le ore, insomma si sta tutto il giorno concentrato su questo telefono, completamente lontano, insomma, dalla realtà. Questa è un po' l'immagine che riconsegniamo a molti ragazzi, no, nel nostro paese. Ecco, come si lega la storia di questo giovane ragazzo a tutto questo progetto che avete messo in piede?
1: Allora, Sì, questo ragazzo, un esempio che abbiamo fatto, è un ragazzo che abbiamo incontrato nelle scuole.

0: ma ci sarebbero mille storie di questo tipo, di come l'uso irresponsabile della tecnologia e l'essere abbandonati di fronte a uno schermo porta a mangiarsi la vita, diciamo, a mangiarsi le ore, certo, e mangiarsi la vita. E quindi in questo senso noi avevamo già dei format di intervento in cui andavamo a scuola a fare prevenzione su questo, ma ASL e Comune ci hanno chiesto invece di farlo in pianta stabile e di poter proprio accogliere sul territorio questi ragazzi, anche per dare una risposta e per dare un'alternativa, in modo che nessuno sia più costretto a farsi mangiare il tempo e la vita da un da un social o da un telefonino. Ecco
1: diamo velocemente la partenza di questo progetto, orari, se già sono stati pianificati.
0: Sì, allora la partenza ufficiale oggi lo presentiamo, ma la partenza ufficiale sarà in settembre. Sono previsti laboratori sia di disconnessione guidata, quindi momenti in cui non si usa la tecnologia, sia invece momenti in cui ci si educa ad un uso consapevole della tecnologia. Ad esempio si crea insieme un podcast o si programma un videogioco insieme, in modo che si diventi protagonisti. Certo. Diciamo che già da ora chi vuole può prendere contatto con il centro Discover, il sito è già attivo, c'è un indirizzo mail, quindi chiunque avesse bisogno, insegnanti, educatori, anche ragazzi stessi che ne vogliono sapere,
1: siete già operativi.
0: Di più, ci possono scrivere, sì, prendono appuntamento.
1: Bene. Bocca al lupo per questo progetto, grazie a Esther Magrisso, ciologa e presidente della cooperativa Rete Sviluppo.

0: Live in the Moment, Portugal the Man su Radio 1, uno dei singoli di maggiore successo di questa band statunitense, pezzo uscito dopo la metà degli anni 2000 dal loro ottavo album Woodstock. Siete su Radio 1 alle 10:22 minuti nel pieno della nostra pagina dedicata all'attualità e continuiamo a capire che cosa è successo negli ultimi giorni, nelle ultime ore.
1: E sì, ora vi raccontiamo una storia che ha dell'incredibile, sta facendo molto discutere anche rispetto alla modalità in cui è avvenuta. Partiamo dai fatti

0: del 20 luglio 2026, quindi due giorni fa, la nazionale italiana di Powerchair Football, il calcio in carrozzina elettrica, non ha potuto imbarcarsi su un volo per la Scozia ed è rimasta bloccata a Fiumicino, nonostante la federazione avesse programmato tutto in anticipo. Il motivo? Sull'aereo di una nota compagnia low cost non c'era posto per le carrozzine degli atleti che avrebbero dovuto disputare un torneo internazionale in vista dei prossimi campionati del mondo in Argentina. A denunciare l'episodio il Comitato Italiano Paralimpico. È per questo che noi abbiamo in collegamento Marco Giuni De Santis, presidente del Comitato Paralimpico Italiano, e Andrea Giuricin, docente di economia dei trasporti all'Università Bicocca di Milano. Benvenuti.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Allora, partiamo con il presidente De Santis. Che cosa è accaduto esattamente all'aeroporto? Raccontiamolo.
1: Beh, quello che è accaduto all'aeroporto nel dettaglio non lo so, so soltanto, non c'ero naturalmente, io ho salutato gli atleti.
0: Beh,
1: il
0: certo,
1: giorno
0: rispetto
1: prima,
0: a quello che le hanno raccontato, ovviamente.
1: È quello che hanno raccontato, è quello che ho letto, è normale. Ho visto le immagini, ho visto i video. Diciamo che è assurdo il fatto che tu consegni i biglietti, quindi naturalmente è una sorta di pre-check-in, è tutto a posto, tutto in regola, sai benissimo che si tratta di una nazionale con una disabilità assai severa, perché chi non conosce il mondo della disabilità, ci sono disabilità e disabilità, e quindi naturalmente dietro c'è tutto un discorso legato a famiglie, legato a sacrifici, legato a impegni. Quindi far saltare una trasferta del genere, perché poi non hanno potuto proprio prendere nessun altro mezzo per raggiungere la Scozia per appunto disputare un torneo importantissimo di campionato del mondo, io credo che tutto lo sport sia uguale per tutti, normale, paralimpico, donne, e quindi credo che questo è avvenuto per noi nella disabilità, vuol dire che a livello formale va tutto bene, inclusione, pari dignità, però poi nella sostanza ci sono sempre episodi che ti fanno dubitare di questo.
0: Secondo lei, insomma, abbiamo fatto uno scivolone verso il passato rispetto a quanto è accaduto?
1: Assolutamente sì, io dico sempre e sostengo, conoscendo il Movimento Paralimpico da 41 anni, ho girato il mondo, che noi abbiamo fatto dei passi in avanti, ma ancora non siamo all'avanguardia rispetto ad altri paesi, e metto quelli anglosassoni al primo posto, perché naturalmente sono partiti molto prima. Ci sono le differenze che esistono tra tutti gli esseri umani, non le differenze per cui uno è normale e un altro è disabile, per cui non abbiamo ancora sia i trasporti, sia i mezzi, sia le strutture, le infrastrutture, gli impianti sportivi non adeguati per l'essere umano, che naturalmente diventa disabile prima o diventa disabile dopo, perché poi la disabilità, lo dico sempre, è insita nell'essere umano, prima o poi capita, altrimenti lasciamo questa terra anzitempo. Questo è il concetto.
0: Beh, certo, immagino. Senta, ragazzi, come ci sono rimasti?
1: Che le devo dire? I ragazzi sono avviliti, sono distrutti. Distrutti i ragazzi, distrutte le famiglie. Il sacrificio che c'è dietro una competizione del genere e dietro un allenamento del genere, dietro una trasferta del genere, è qualcosa di inimmaginabile. Pensate allo sport in generale, ma al mondo particolare della disabilità. Soprattutto la disabilità, ripeto, molto severa, perché parliamo di carrozzine elettriche.
0: Certo. Professor Giuricin, vengo da lei. La compagnia ha adotto come giustificazione il limite massimo di 5 carrozzine trasportabili sulla Airbus A320. Ma esiste veramente un vincolo strutturale? Perché se ne sono accorti proprio all'ultimo secondo?
2: Beh, innanzitutto c'è da ricordare che esiste un regolamento europeo ormai da 20 anni che obbliga le compagnie aeree a far trasportare gratuitamente le carrozzine elettriche, quindi questo è veramente qualcosa che ormai è armato da ormai 20 anni, il regolamento 1107 del 2006, e questo è il punto di partenza. Il secondo punto è che la compagnia aerea chiaramente, dopo aver fatto questo errore, ha posto le proprie scuse, quindi indubbiamente evidentemente si sono accorti di aver fatto un errore da questo punto di vista, ma nonostante questo, e giustamente l'ENAC, che è responsabile, chiaramente ha deciso di aprire un'indagine proprio su quanto è accaduto, perché quanto è accaduto non dovrebbe capitare, quindi indubbiamente c'è stato un errore, come giustamente si ricordava poc'anzi, provoca una situazione molto molto spiacevole, molto triste poi per chi si impegna.
0: Certo,
2: per chi,
0: una discriminazione, possiamo dire.
2: Una discriminazione che per legge non deve più esistere,
0: ecco,
2: ricordiamo, questo ormai
0: esatto,
2: da 20 anni.
0: Ecco, quindi è importante sottolinearlo.
2: Chiaro che c'è un'indagine, ci sarà un'indagine, la compagnia si è scusata, quindi evidentemente c'è stato un errore da parte della compagnia.

0: Ecco, il mercato dei trasporti, secondo lei, ha bisogno di regole sanzionatorie più severe? Insomma, le federazioni dovranno abbandonare i vettori low cost a favore delle compagnie tradizionali? Dovremmo arrivare a questo?
1: No. Ricordiamo che questi regolamenti sono uguali per tutte le compagnie, ci sono, l'ENAC ha questo potere oltretutto di aprire un'indagine, di dare una sanzione nel caso ci sia stato evidentemente questo errore, se c'è stato questo errore in qualche processo probabilmente di approvazione, e quindi in realtà questo regolamento vale per tutti, non c'è differenziazione fra low cost e compagnie tradizionali, e questo è il punto necessario da ricordare, perché tutti dobbiamo essere trattati ugualmente, e questo è un punto essenziale proprio della normativa di 20 anni fa, ripeto, non qualcosa di nuovo.
0: Quindi insomma ormai è consolidata. E Presidente De Santis, il Comitato Italiano Paralimpico tramite lei ha chiesto un intervento immediato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'ENAC. L'ENAC ha dato una risposta. Cosa vi aspettate adesso?
2: Ho coinvolto anche il Ministro dello Sport, ho coinvolto il Ministro della Disabilità, quindi Abodi e Locatelli, perché le istituzioni devono saperlo, ma non è che dobbiamo puntare il dito. È andato, è successo, almeno alle scuse seguono i fatti, almeno un ristoro, perché il danno
0: è
2: eloquente.
0: Qual è il danno anche da molti? Beh, a livello psicologico, no? C'è anche un danno economico.
2: No, ma il danno è allora quello etico, quello
0: di prestazione,
2: psicologico,
0: perché loro
2: non lo puoi.
0: Esatto.
2: Quello non lo puoi assolutamente compensare e non lo puoi ristorare, ma almeno a livello economico, almeno cercare di ristorare i danni di una federazione, tra l'altro, che non ha tante risorse economiche, vive
0: certo,
2: solo delle nostre risorse.
0: Assolutamente.
2: Quindi almeno alle scuse seguono i fatti, ecco tutto là.
0: Bene, ringrazio i nostri ospiti.
2: Io ringrazio lei.
0: Grazie per essere stati con noi.
3: Andiamo all'Onda Verde, gli aggiornamenti sul traffico, e ritorniamo subito dopo con l'Italia in diretta.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
6: Nibali vanno a prendere questa vittoria al Tour.
7: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
4: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
8: Il vicecommissario Montalbano sono.
9: Auguri.
10: Montalbano, ma se avrà 20 anni di meno?
11: Lei sarà trasferita altrove. Bigata.
8: E questo è il nuovo commissariato.
12: Io mi aspettavo una persona più, cioè, meno.
13: Ah, lei come sai?
10: Però già da allora i presupposti c'erano tutti.
14: Riccio di mare, bisogna saperlo cucinare.
15: A laurea mi bigliai.
10: Dalla penna di Andrea Camilleri tornano i casi del commissario più amato della TV. Il giovane Montalbano.
16: Sono proprio io.
10: Lunedì, 21:30, Rai 1.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
17: Buongiorno, ben ritrovati da Rai Mobilità in A7. 10 km di coda per tratto chiuso a seguito di un mezzo pesante ribaltato in carreggiata tra Bereguardo, raccordo e la tangenziale ovest di Milano, direzione Milano. Tempi di attesa di un'ora per attraversare il traforo del Monte Bianco in direzione Courmayeur. Il traffico intenso in A8 tra Fiorenza, allacciamento all'A4 e Fiera Milano verso Varese, ed in A4 7 km di coda per incidente tra Desenzano e Peschiera verso Padova. Code per incidente anche sulla 22, siamo tra Egnaora e San Michele all'Adige, direzione Modena. In A1 tra Valdichiana e Chiusi in direzione Roma, 5 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 408, coinvolti 3 camion. Poi code sempre per incidente tra Parma e Fidenza verso Milano. Per un altro incidente si sta in coda tra Reggio Emilia e Modena Nord verso Bologna. Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno sono 5 km di coda per un incidente tra Empoli Est ed Empoli Ovest verso Livorno. Più a sud sulla Roma Napoli si rallenta di nuovo per incidente tra Ceprano e Ponte Corvo verso Napoli. Infine in A3 traffico rallentato tra l'allacciamento con la 1 a Porto direzione Napoli. È tutto per questo aggiornamento da Rene Mandolesi. Buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: Grida Subsonica su Radio 1, questo è il singolo uscito ad aprile 2026, un brano che segue le grandi celebrazioni per i 30 anni di carriera del gruppo, che suonerà il prossimo 24 luglio a Napoli al Noisy Naples Fest e poi il 25 ad Ancona e ancora il 27 luglio al Porto Antico di Genova. È il momento adesso all'Italia in diretta con Noemi Serracini ed Emanuela Ronzitti di dare il benvenuto a una nostra graditissima, amatissima ospite.
1: Eh sì, lei è una conduttrice molto amata dal pubblico, della televisione italiana, è empatica, è poliedrica, ha un volto storico della RAI e di TV 2000, ha legato il suo nome a programmi di grande successo. Parliamo della Fondazione Teleton, di Uno Mattina, fino alle grandi serate come il concerto dell'Epifania su RAI 1, giornalista, conduttrice radiofonica e televisiva. E diamo il benvenuto ad Arianna Ciampoli.
2: Buongiorno. Ma siete sicuri? Siete sicuri che parlate di me?
1: Siamo sicurissimi, ti vogliamo bene.
2: Grazie, grazie Emanuela, grazie Noemi, a tutta l'Italia in diretta. Vi dico solo una cosa.
0: Dici.
2: Non vorrei appropriarmi di un titolo che non ho, non sono giornalista.
1: Ah, ecco, allora.
2: Perché non vorrei che l'ordine insorgesse.
0: No,
2: esatto.
0: Però diciamo che.
2: Però ogni
0: hai
2: tanto
0: svolto,
2: qualcuno.
1: Però
2: sì,
1: hai svolto un po' il ruolo. A volte,
0: hai svolto
1: no,
0: attività anche. Insomma, al di là
2: sì,
0: poi
2: esatto,
0: della,
2: ci sono state
1: anche la vita in diretta d'estate.
2: Cominciamo bene,
1: esatto.
2: Cominciamo bene estate. Per cui tante trasmissioni legate all'attualità, insomma, hanno fatto sì che mi si immaginasse anche. Sappiate che passo un tempo a dire, magari se conduco degli eventi o qualcosa, no? C'è scritto Modera la giornalista, io chiamo scusate, non vorrei appropriarmi di un titolo che non ho, potreste toglierlo.
0: Vabbè, al di là comunque del patentino, però hai svolto anche
1: programmi,
0: attività in questo senso, Arianna, e comunque anche la mancanza del titolo non toglie nulla alla tua professionalità e alla tua bravura, ci tengo a sottolinearlo.
2: Grazie davvero, ogni tanto possiamo sentirci?
0: Certo, quando vuoi.
2: Mi posso chiamare quando il mio ego
0: sbriciolato. Ti lascio poi in privato il mio numero.
2: Grazie.
1: Arianna,
2: grazie.
1: Ma partiamo dal presente, raccontaci con le ultime esperienze lavorative.
2: Allora, le ultimissime sono un avventurarmi in quello che abbiamo chiamato il Borgo delle Meraviglie all'interno di Uno Mattina, quindi tutta l'estate avremo questo appuntamento che significa incontrare i produttori e poi i cuochi, i contadini che dal prodotto che arriva proprio dalla terra ce lo cucinano ingegnandosi e inventando creativamente delle ricette che poi offriamo a tutti e che devo dire che sono come sempre un modo, no, per scoprire la cura, l'attenzione, l'amore che c'è da parte di chi sceglie, no, di fare questo nella vita, cioè di cucinare per gli altri.
0: Certo.
2: E spesso e sono realtà non strane, genuine, familiari, per cui come sempre, no, ogni casella se si è in ascolto ne apre tante altre, per cui sono incontri splendidi. E poi c'è un altro progetto che sarà sempre la mattina di Rai 1, diciamo che arriverà tra poco.
1: Ah,
2: quindi,
1: bene,
2: e sarà,
1: bruciamo le dita allora.
2: Sì, non voglio fare, sì, è proprio uno spazio prezioso, vi direi, che riguarda ognuno di noi, e anche quello sarà un modo di guardare un palazzo importantissimo,
0: sì,
2: il più importante che abbiamo, però sempre con lo sguardo un po', no, della curiosità, meraviglia, insomma, deve andare a scoprire chi lo abita, cosa c'è dentro. Questo è un po' quello che proveremo
1: magari,
2: ad offrire.
1: No?
2: Come?
1: E la sua storia magari.
2: Esatto, sì. Sì.
1: Ecco, beh, abbiamo intuito qualcosa, vero Noemi?
0: Assolutamente.
1: Senti, io però vorrei, cioè, questa cosa te la voglio chiedere. Come sono stati i tuoi inizi? Tu da bambina volevi fare questo?
2: Allora, io non avevo cognizione esatta del fare questo, però si narra, e ci sono anche dei video, devo dire, di una me che, a parte sul divano dei miei nonni, balla e canta, ma quello la lasciamo, per fortuna non è stata intrapresa quella strada, ma soprattutto costringe il mio cuginetto più piccolo a interviste improbabili con, a casa mia si dice la cucchiarella, il cucchiaio di legno, no? Della nonna, per cui lo mettevo lì e gli facevo domande, quindi intervistavo mio cuginetto. E poi a un certo punto, a 15 anni, è arrivata invece la radio per gioco a Pescara, proprio partendo da un gioco che si faceva sulla spiaggia, e ho partecipato con dei miei amici, abbiamo fatto una squadra, quindi era un po' Giochi senza frontiere, diciamo, in versione pescarese in versione stabilimento balneare. Quindi noi abbiamo partecipato e c'era la radio, una radio presente, per cui magari fai una battuta un giorno, una battuta insomma qua e là, e poi ho fatto in realtà una chiamata, è diventata un provino e ho cominciato a lavorare in radio a 15 anni per tutta l'estate con un programma che si chiamava Il Filo di Arianna. 15 anni lavorare era più giocare a fare la radio, e da lì ho continuato e inaspettatamente, so che questa quello che sto per dirvi l'avete già sentito, dai 15 ai 21 faccio la radio, più o meno 20-21, una mia amica un giorno mi chiama e dice: chiama questo numero, perché quindi c'è sempre un'amica di mezzo
1: sempre nella vita di tanti, senza di amici noi. Non si va da nessuna parte, no?
2: esatto però non era un'amica che voleva fare il provino, ma mi prende un telefono perché passava un crawl, quindi una scritta proprio sulla in TV, mentre lei guardava un telefilm su Tele Monte Carlo, che si chiamava ancora Tele Monte Carlo con tutte le lettere, nessuna esclusa e stiamo cercando una ragazza tra i 18 e i 25 anni, spigliata, buona dizione. Per cui lei mi dice: vai, chiama e vai. Sembrava una follia, e questa follia poi ha dato il via a tutto, perché ho cominciato a lavorare, ho fatto forse 13 provini, 10 provini tutta l'estate, Pescara, Roma, Roma, Pescara, al Teatro Spazio Zero per fare questi provini, e poi mi hanno preso e ho cominciato a lavorare prima a TV Donna con Carla Urban e poi Il Tappeto Volante con Luciano Rispoli su Tele Monte Carlo.
0: Eri una predestinata, Arianna, da questi racconti, no? Quando è un po' nel DNA di una persona, e poi forse erano anche altri tempi, perché negli ultimi anni sono cambiate moltissimo le cose, anche le modalità, no, di accesso ai provini, alle occasioni, le opportunità.

0: opportunità, che a volte è il vero lavoro, è trovare e cercare quelle.
1: Esatto.
0: Ma al di là delle tue amicizie, a questo punto bellissime, mi verrebbe da dire, anche fondamentali,
1: guardavano la casa nella prateria e hanno trovato il crawl.
0: Qual è l'incontro che ti ha cambiato di più professionalmente, se vuoi anche umanamente?
1: Allora, io faccio sempre fatica, no, a tirar fuori dal cilindro poi l'evento, l'incontro, perché effettivamente forse io di questo mio lavoro oggi direi mi porto gli incontri che comunque mi hanno un po' strutturato, fondato, no? Creato quella che sono, e quindi sicuramente ho delle persone che sono diventate tra i miei più cari amici, e li ho incontrati dentro la televisione con ruoli magari diversi dal mio, incontri sicuramente che non dimenticherò, magari sono stati, vabbè, sicuramente con chi appunto mi ha dato queste grandi possibilità, e poi gli incontri quelli, che ne so, Maradona, per dirmene uno così, che è stato uno di quegli incontri in cui senti un po', senti che, sai quando, no, c'è l'aria diversa, no? E così come anche fare un evento con 400.000 ragazzi e il Papa, che era Giovanni Paolo II, accanto, e quando senti che un po' l'aria vibra, certo. Cioè c'è qualcosa, no? Quell'incontro che non è tanto esprimibile. Ve ne ho detti due perché insomma, certo, sono quelli, magari, no, siamo dagli amici che mi ritrovo ancora oggi, e incontri che ho fatto comunque grazie a questo lavoro, a storie che mi sono rimaste proprio nel cuore, e a gli incontri quelli enormi.
0: Senti, ma la cosa più bella che ti è capitata, se dovessi fare, no, una sintesi nella tua testa, cosa uscirebbe?
1: Allora, è complicato per me farlo, però forse direi, vabbè, intanto poter accedere a questo lavoro che era veramente solo un sogno, ma impossibile. Io quando facevo Tappeto Volante c'era una discesina per arrivare allo studio e cantavo "Sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno", per cui accedere al sogno
0: è una cosa più bella che uno può realizzare,
1: già,
0: certo.
1: Sì, è un privilegio immenso. Dentro questo sogno ci sono stati tanti incontri, anche di storie che sembravano destini segnati, per cui, no, nasci in un posto e quel posto ti potrà far essere o diventare solo in un modo, quindi incattivire, non dare chance, non dare possibilità. Io ho scoperto dalle storie che ho incontrato che invece forse nessun destino può essere davvero segnato, e per carità, una questione, no, di incastri, di incontri, di scelte, però c'è sempre una possibilità, cioè davvero non è finita fin quando non è finita. Questa è un po' una cosa che mi vado a ripetere ogni volta, no, che poi incrocio una di queste storie, e questo mi insegna il mio lavoro, così come l'apertura all'altro, certo. Cioè l'altro, chiunque sia, magari anche lontanissimo, no, da come si sono, però se lo guardi con curiosità, no, e vai un po' più a fondo, comunque ti diventa ricchezza.
0: È così, Arianna, ed è un bellissimo
2: incastro di incontri che fanno noi, la nostra persona, e ci portano avanti.
0: Concordo, sì. Cara Arianna, noi siamo arrivati quasi alla fine di questa chiacchierata, vero Noemi?
3: Siamo,
0: peccato.
3: Sì, in chiusura, Arianna, ti ringraziamo, è bello anche salutarci.
0: Grazie mille per essere stata con noi,
3: con questo messaggio che ci hai dato, grazie davvero. C'è Vasco Rossi con "Non l'hai mica capito", e subito dopo diamo la linea alle feste, alle celebrazioni ebraiche, torniamo poi
0: dopo il GR1.
3: GR1.

0: Feste e celebrazioni ebraiche.
1: In occasione della festività ebraica di Tisha B'Av, vi presentiamo una conversazione del maestro David Jonas.
2: Nel calendario ebraico esiste un giorno in cui il tempo sembra fermarsi. Si chiama Tisha B'Av, il 9 di Av. In questa giornata, che cade in piena estate, il popolo ebraico ha 5 ore. Siede per terra, al buio, e si astiene da ogni forma di gioia o comfort. Il 9 di Av, Tisha B'Av, è il giorno di lutto per eccellenza del calendario ebraico. È un evento che non ha un nome, e il nome dell'evento è la data stessa. Infatti in questo giorno è stato distrutto il primo tempio di Gerusalemme nel 586 avanti l'era volgare per mano babilonese e il secondo tempio nel 70 dell'era volgare per mano romana. Due catastrofi separate da secoli, unite però dalla stessa data del calendario ebraico, il 9 di Av. Una coincidenza che i nostri maestri non hanno considerato affatto casuale. Dopo la distruzione del santuario, la tentazione di spegnere ogni allegria era fortissima e il dolore per la tragedia spinse alcuni maestri verso forme di rinuncia estrema. I maestri del Talmud, però, pur essendo cronologicamente più vicini a quegli eventi, scelsero la strada opposta, contennero le manifestazioni del lutto perché non avevano perso la speranza che il santuario sarebbe stato presto ricostruito. Rav Jonathan Sacks, rabbino contemporaneo inglese, ha definito l'ebraismo una religione della memoria. Ricordare per l'ebraismo è un obbligo religioso. Nel matrimonio ebraico, durante il matrimonio, lo sposo dichiara che la sua destra dovrà paralizzarsi se mai dimenticherà Gerusalemme. E riprendendo così le parole del Salmo 137. E ancora oggi, quando si costruisce una casa, si lascia volutamente una piccola porzione di parete non intonacata a prendere ricordo del tempio distrutto. E Rav Sacks racconta anche un episodio che risale ai primi dell'Ottocento.

Lo scrittore francese Chateaubriand, in visita a Gerusalemme, rimase profondamente colpito nell'incontrare l'esigua comunità ebraica che ancora vi risiedeva, in attesa paziente del Messia. Colpito dal

qualcosa che porti il segno del miracoloso, quello era proprio ciò a cui stava assistendo. Ma per un pubblico contemporaneo sorge spontanea una domanda: come si può piangere sinceramente oggi un edificio di pietra crollato 2000 anni fa? Ha senso un lutto collettivo così antico? La risposta è che Tisha B'Av non è una giornata di nostalgia storica. Tisha B'Av è un laboratorio della memoria, una riflessione universale su come l'essere umano affronta la perdita, il vuoto e soprattutto la rinascita. Rav Nevenzahl, un grande rabbino contemporaneo di Gerusalemme, scuote la nostra coscienza con una provocazione. I maestri del Talmud scrivono che in ogni generazione in cui il tempio non viene ricostruito è come se venisse distrutto in quel momento. Cosa significa questo? Significa che il passato non è mai davvero passato. Rav Nevenzahl ci insegna che il vuoto che sentiamo oggi non è una colpa degli antichi romani, ma è lo specchio delle nostre mancanze attuali. Se il mondo è ancora lacerato da conflitti, se l'egoismo prevale sulla solidarietà, se manca una casa comune per la spiritualità e la pace, la responsabilità è nostra, qui e ora. Tisha B'Av, così, in questa visione, diventa un giorno di eccezionale onestà intellettuale. Noi non cerchiamo colpevoli nella storia, guardiamo al presente. Il dolore per il tempio perduto è il dolore per un mondo che non è ancora come dovrebbe essere e che noi abbiamo il dovere di riparare. Rav Eliyahu Dessler, uno dei più fini studiosi dell'anima umana del secolo scorso, affronta un concetto filosofico formidabile e lo chiama la natura della distruzione. Rav Dessler dice che noi siamo abituati a pensare che i grandi crolli della storia o delle nostre vite avvengono all'improvviso per un attacco esterno. Rav Dessler ribalta questa prospettiva. Il Tempio di Gerusalemme, spiega, non è crollato sotto i colpi delle catapulte romane. Quello è stato solo un atto finale. Il Tempio era già crollato dentro il cuore delle persone. Era crollato quando gli uomini avevano smesso di amarsi, quando la spiritualità era diventata un'abitudine vuota, quando l'indifferenza aveva sostituito l'empatia. I soldati nemici hanno solo abbattuto un involucro di pietra che era già vuota all'interno. E questa allora è una lezione universale che parla a chiunque, credente o meno. Le grandi crisi delle civiltà, così come la fine dei rapporti umani o delle istituzioni, iniziano sempre da un decadimento interno, invisibile. Tisha B'Av ci invita a fare una radiografia della nostra anima. Stiamo curando le nostre fondamenta invisibili o stiamo solo lucidando la facciata di pietra? Adesso, se la nostra riflessione si fermasse qui, saremmo schiacciati dal peso del fallimento. Ma l'ebraismo non è una cultura del pessimismo, ed è qui che interviene la luce terapeutica di Rabbi Nachman di Breslev, un maestro hassidico vissuto a cavallo tra il 700 e l'800, famoso per la sua profondità psicologica. Rabbi Nachman è l'uomo che ha pronunciato una delle frasi più celebri della mistica ebraica: se credi che si possa distruggere, credi anche che si possa riparare. La tradizione ebraica prevede che nel pomeriggio di Tisha B'Av l'atmosfera cambi. Se fino al pomeriggio ci si è seduti per terra e si è stati al buio, dal pomeriggio invece ci si alza da terra, ci si siede sulle sedie, perché proprio nel momento in cui si tocca il fondo del dolore si inizia a intravedere la luce. Rabbi Nachman ci insegna l'arte della resilienza spirituale. Dice che persino nelle macerie più fitte, persino nei momenti di più totale solitudine o depressione, che lui chiama l'esilio dell'anima, esiste un punto di bene che non può essere distrutto. E allora forse le lacrime di questo giorno di Tisha B'Av cambiano natura. Non sono lacrime di disperazione, ma sono come l'acqua che irriga un terreno arido. Si piange per liberare il dolore, e nel liberarlo si fa spazio alla speranza. La distruzione non è mai l'ultima parola, ma è la condizione necessaria per costruire qualcosa di più forte, di più maturo. E allora potremmo chiederci: che ci lascia Tisha B'Av oggi? Qual è il messaggio di questo giorno così pieno di emozioni? Ci lascia forse tre grandi insegnamenti. Da Rav Nevenzahl impariamo che la storia ci chiama oggi e che non possiamo restare spettatori indifferenti del mondo. Da Rav Dessler invece impariamo a vigilare sui nostri crolli interni, sapendo che la vera bellezza e la vera tenuta di una

0: società si misurano dalla qualità dei suoi valori spirituali e umani. E infine, da Rabbi Nachman, risiamo il coraggio di non disperare mai, la certezza che dalle macerie più nere può e deve nascere una ricostruzione. Tisha B'Av ci ricorda che per poter risalire, a volte bisogna avere il coraggio di guardare il buio. E che la memoria non serve a restare prigionieri del passato, ma a trovare la bussola per il futuro. Con l'augurio che questo giorno si trasformi presto da un giorno di lutto e tristezza in un giorno di felicità.
1: Abbiamo trasmesso Feste e celebrazioni ebraiche.

0: ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Notte di incendi e blackout in Sicilia, fiamme alimentate dal grande caldo, dal vento di scirocco e che in alcune zone minacciano i centri abitati. La linea a Deborah Verde della redazione regionale.
3: Decine di roghi stanno ancora mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi. Le sale operative della Protezione Civile e del Corpo Forestale stanno coordinando interventi su tutto il territorio regionale per fronteggiare le fiamme. Critica la situazione nel palermitano, dove oltre a Castronovo, ancora minacciata dalle fiamme, ci sono più squadre dei vigili del fuoco arrivate da Trapani e da Messina a Trabia, Casteldaccia e Villa Grazia di Carini. In provincia di Catania, a Belpasso e a Militello in Val di Catania, si attende l'intervento dei mezzi aerei. I vigili del fuoco intanto sono al lavoro per impedire la propagazione delle fiamme. Ad Agrigento non è ancora stato domato l'incendio, a Bivona e nel capoluogo fiamme nella zona di Parco Icari. Brucia anche la provincia di Siracusa, interventi nella notte a Carlentini, Palazzola Creide e Noto, anche qui si attendono i mezzi aerei. Nel messinese è spento il rogo tra Le Toianni e Pagliara che ha mandato in fumo ettari di macchia mediterranea. Registrati nella notte blackout in diverse zone di Palermo e Catania.
2: Dicevamo del grande caldo, oggi tregua al centro-nord, dove però è allerta maltempo per l'arrivo di temporali e grandinate. Temperatura in discesa, ma a fine mese è prevista una nuova ondata di calore. Migranti, 3 sbarchi a Lampedusa nelle ultime ore, barconi soccorsi dalle motovedette di Frontex e della Guardia di Finanza. 88 in totale le persone a bordo, uno di loro è stato trasferito d'urgenza al poliambulatorio, tutti gli altri accompagnati al centro di accoglienza dell'isola. Ancora tensioni tra Stati Uniti e Iran. Restiamo saldi, controlliamo lo stretto di Hormuz, spariamo contro le forze americane perché devono sapere che l'Iran è una potenza affidabile, ha dichiarato il comandante dell'esercito iraniano Amir Khatami, accusando gli Stati Uniti di non aver onorato gli impegni. Intanto ancora bombardamenti, sentiamo.
4: Nuova notte di raid americani contro l'Iran. Le forze statunitensi hanno colpito obiettivi militari, l'area di Bushehr, dove si trova una centrale nucleare, una raffineria di gas e strutture legate ai droni e alle capacità marittime di Teheran. L'Iran ha risposto rivendicando attacchi contro installazioni americane in Kuwait e in Giordania, dove anche nelle ultime ore sono tornate a suonare le sirene d'allarme. Non abbiamo ancora finito, ha avvertito il presidente Trump, mentre il segretario di Stato Rubio ha lasciato aperto uno spiraglio diplomatico, accusando però Teheran di non aver rispettato gli impegni assunti. Proprio oggi Teheran celebra i funerali degli studenti uccisi nella scuola di Minab, colpita in uno dei primi raid statunitensi all'inizio della guerra. All'alba inoltre è stata eseguita la condanna a morte di Mehdi Kanaki, accusato dalle autorità di essere una spia a servizio di Israele e degli Stati Uniti. La crisi intanto inizia ad avere ulteriori effetti anche sui traffici commerciali. Dopo l'annuncio degli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, di un blocco navale contro le navi dirette verso l'Arabia Saudita, alcune imbarcazioni all'alba hanno modificato la propria rotta nel Mar Rosso. Azzurra Meringolo, GR1.
2: OpenAI, azienda produttrice di ChatGPT, ha reso noto che i suoi modelli di intelligenza artificiale avanzata sono andati fuori controllo durante i test di sicurezza, violando autonomamente una popolare piattaforma per programmatori. L'azienda ha definito l'accaduto un incidente informatico senza precedenti. Ha annunciato un'indagine congiunta con la piattaforma di condivisione di codici e modelli di AI Hugging Face, che è stata vittima del cyberattacco. In Francia da settembre vietati i social ai minori di 15 anni. La legge è stata approvata, le piattaforme dovranno verificare l'età degli utenti. Un provvedimento simile è già in vigore in Australia, se ne discute in diversi paesi, ma il presidente francese Macron ne rivendica il primato in Europa.
5: La France ouvre la voie en Europe pour la protection de nos enfants.
6: La Francia apre la strada in Europa nella protezione dei nostri bambini e ragazzi, ha dichiarato Macron, ispiratore della legge presentata come una battaglia di civiltà, perché il cervello dei nostri figli non è in vendita alle piattaforme americane né agli algoritmi cinesi, aveva detto il presidente francese. L'Assemblea nazionale ha approvato la legge con un voto trasversale. Da settembre vietati ai minori di 15 anni i social come TikTok, Instagram, Facebook e X, che saranno obbligati a verificare l'età degli utenti. L'attività delle piattaforme è regolata a livello europeo dal DSA, normativa sui servizi digitali. Se non rispetteranno la legge francese, Parigi potrà chiedere alla Commissione europea di sanzionare eventuali violazioni. Tra le novità della nuova legge francese, anche il divieto per i cellulari in classe, già in vigore per le scuole medie, ora esteso anche alle superiori.
0: Francesco Mincone, GR1.
2: E proprio via social arriva l'annuncio del ritorno sulle scene di un cantautore romano molto amato.
1: La vita adesso nel vecchio albergo.
2: Claudio Baglioni presenta Che notte è questa, ovvero due grandi concerti nella sua Roma che apriranno e chiuderanno il grand tour La vita e adesso. In mezzo 50 esibizioni in tutta Italia, una ripartenza dopo la polmonite interstiziale acuta che lo ha costretto a lungo lontano dal palco. Lo sport ciclismo Tour de France, archiviata la prova a cronometro con la seconda vittoria di fila di Remco Evenepoel, la carovana si rimette in moto per la 17ª tappa da Chambéry a Voiron, frazione di 174 chilometri con ben 4 gran premi della montagna in avvio che potrebbero rendere propizio il terreno per una fuga. La maglia gialla è sempre sulle spalle di Tadej Pogacar con 4 minuti e 32 secondi di vantaggio proprio su Evenepoel in classifica generale. Sono le 11:05, la linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto.

0: RAI Radio 1, programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E buongiorno e ben ritrovati da Assunta Cannatà in diretta dallo studio 3 della RAI di Trieste, e con me oggi alla console c'è Paolo Cassano. Allora, la nostra giornata radiofonica si apre con i programmi in friulano. Un programma culturale proposto dal CAI di Tarvisio che attraverso 80 anni della sua storia, seguendo il respiro della montagna, se ne parlerà alle 11.10 a Uè Ofevelindì. E alle 11.20 ritorna con le mani, con i piedi, con il cuore, il primo spazio del mattino di Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia. Ha preso il via la 30ª edizione del Festival Onde Mediterranee a Gradisca di Sonzo, che si svolgerà dal 21 luglio al 2 agosto, dedicato come sempre già dal 2006 a Giulio Regeni. Tra gli appuntamenti culturali, Lettere Mediterranee, che è un preludio a quelli che saranno gli eventi musicali del festival, e spicca un incontro con la giornalista investigativa Beatrice Petrella, autrice e anima del podcast Oltre, che sarà ospite nei nostri studi. Scoprire i segreti della volta celeste con un telescopio o a occhio nudo è nata la Città della Scienza a Farra di Sonzo, un festival unico nel percorso cinquantennale del circolo culturale astronomico. L'evento, in collaborazione con il collettivo L'Amalgama, trasforma l'osservatorio e il planetario dell'associazione in un laboratorio di innovazione dove l'astronomia dialoga con antropologia, teatro e nuove tecnologie. E ritorna come ogni mercoledì la pillola di psicologia, il tema è la paura, e oggi rifletteremo sulla paura di scegliere. A seguire lo spazio dedicato alla filosofia con il nostro consueto appuntamento alla costruzione dell'essere umano del futuro. E in chiusura andremo alla scoperta delle panchine del cuore, in viaggio con Elena Commessatti tra mete e storie sorprendenti. Alle 12.30 linea l'informazione, allora i titoli in un minuto con Maria Spezia.
2: A Trieste, al Palazzo della Regione, in Piazza Unità, questa mattina si è tenuto un tavolo per fare il punto su Innoway, società nata dall'accordo tra il gruppo armatoriale MSC e l'azienda austriaca Innofreight, con l'obiettivo di produrre vagoni ferroviari innovativi e che nel piano di sviluppo prevede l'assunzione di tutti i lavoratori ex Wärtsilä. L'incontro precede il tavolo ministeriale in agenda a fine mese. In Consiglio regionale intanto prosegue la discussione sull'assestamento di bilancio del valore di 1 miliardo di euro. Atteso in giornata l'emendamento da oltre 250 milioni di euro che esprimerà in modo netto le priorità dell'esecutivo regionale. Ancora a Trieste, in questi minuti è in programma l'intitolazione del nuovo giardino pubblico di Roiano alla memoria di Eddie Walter Cosina, assistente della Polizia di Stato Medaglia d'Oro al Valor Civile. Interverranno l'assessore regionale alle autonomie locali e alla sicurezza Pierpaolo Roberti, con il sindaco Roberto Di Piazza e l'assessore comunale alle politiche del territorio Michele Babuder. Infine a Trieste l'azienda sanitaria Asugi ha organizzato un incontro aperto al pubblico per presentare le case di comunità, che si terrà nella sede dell'ITIS in via Pascoli alle 17.
1: E alle 14 riprenderemo i nostri programmi radiofonici con Estate in Onda. In apertura focus su uno dei volti più amati della scena italiana, Valerio Aprea, che sarà protagonista sempre per Lettere Mediterranee, nell'ambito di Onde Mediterranee di Gradisca di Sonzo, di un incontro reading, il vero problema di questo paese, dall'omonimo libro scritto a quattro mani con Marco D'Ambrosio. E Valerio Aprea sarà ospite graditissimo dei nostri studi. E poi da un palcoscenico all'altro si riparte con l'edizione 2026 di Mittelfest, festival di musica, teatro, danza e circo, punto di riferimento culturale per l'area centro-europea e balcanica. In diretta da Cividale del Friuli, Riccardo Cicconetti e Arianna Zani in questo primo appuntamento ci racconteranno i luoghi, le idee, i protagonisti di questo festival mitteleuropeo, e andremo alla scoperta del programma e del tema scelto per questa edizione, la paura. E a seguire la striscia quotidiana Classici da mare, la ricetta per la felicità secondo il poeta e filosofo romano Lucrezio. In chiusura la rubrica Ci vuole orecchio, protagonista oggi la tromba, ospite di questa puntata il friulano Gabriele Cassone, concertista riconosciuto in tutto il mondo. E chiudiamo con i programmi in friulano, sempre con Onde Mediterraneo, con l'edizione 2026 del Festival. E per me è tutto, da Assunta Cannatà, buon proseguimento all'ascolto e restate su Radio 1.
3: Uè, Ofevelindì. programma di attualità, costume, culture e società.

0: Lamont respirie sì, se tu sa ascoltare. Queste convinzioni ha ispirato il CAI di Tarvis a organizzare un programma culturale coinvolgente che va in devanti in 3 mai ai 15 di agosto, a pante diversi events col titolo Il Respir de Mont. È un respir che il CAI di Tarvis al presedio tanta insinca, tantis lis personis che hanno dato forme a questo club. E che hanno fondato, per esempio, il Prin Centri per portare aiutori immediata che si chiatavano in difficoltà in Mont. Fintre mai a quel calelata a segnare sulle Smonts il confine fra Jenfri l'Italia e che cumoie le Slovenie. Buon dia a tutti gli ascoltatori e ascoltatori di Radio Rai 1, saluti Antonella Lanfritta e studi di Udin con Marco Fornasin e Regie, e preparai a chiarte pene per via che sono tanti le occasioni per arrivare a Tarvis, Malborghete, Valbrune e prossime giornadis. In grazie dal programma dal CAI di Tarvis, una programmazione curata dal giornalista e scrittore Maurizio Bait, e per cognosi anche queste realtà che ha finito 80 anni con no per Vuidanus un dei componenti un grumativ che è Pietro del Negro. Buon dì e ben chiatato. Ho disse ascoltatori stanno per capire troppo attiv calè che biel che ho preparato in queste trasmissioni e ci ludi mettimi in contatto con Pietro del Negro che mi ha risponduto o stoi l'anta P traversante la strada da Sapade a Coccau e dunque ha attraversato tutta la regione dal mese dai Mons ci muti zelade
1: ai lade a Vonde Ben una delle compagnie la fadia è implicante ma come che sia in compagnia così in belle compagnie in sarebbe lo la fadia è manco il divertimento avere disin elevato anche la svista duce che si otta in bicicletta non si otta più perché che interdino si riga fare di sua padre fino a Coccau quindi è fabbielissimo.
0: Ecco, per dare un'echierce di quale scassona sproposte sparda bon sfidan dal CAI di Tarvis naturalmente sono già tutte scheste di questi staff sono già tutte prenotate dunque potete nome per il momento conoscerlo ben per poter iscriversi casomai per i mesi che vengono o per le stati prossime prima di là in devante scuvergi un po' che questi 80 anni di storie dal CAI resting agli appuntamenti che invece te dulce a poi di là che sono che di culture che ho proponessi in case this per esempio il 25 di lui mostrare la montagna con l'alpinista Flavio Ghio. Poi il primo di agosto là in Mont con diverse persone che insegnano la insicurezza in montagne. Poi gli abitanti della foresta con Paolo Molinari. Dopo il 12 di agosto il mondo dei funghi e per finire il 15 di agosto i tesori del bosco di Spartagliambroce che così sono in nomenas sul lat di Fusine. Allora nome nomenam che stitui del negro assalte fur l'anime di un CAI che alle attente ad tutti a spiese dal vivi in Mont.
1: I singatense ad un, ma che stanno alle un'am particolare che lo rinfoderà con iniziative culturali, anche perché sono 80 anni che si sta sfondando. E tra l'altro non è proprio del compleanno come che si dice veramente, perché che sarebbe il 10 di novembre quando è partita la richiesta ufficiale di formare la sezione CAI Tarvisium. Comunque a si festeggia di stessi. Ecco, l'artefice di queste sezioni ha state una persona, ne vuole in gamba, l'ingegner Nogara Giovanni, che dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale ha l'età praticamente il direttore delle miniere di Cave del Preville. A Cave del Preville era una città, lavorava tantissime tra le dipendenze di Nogara. Tra l'altro in queste persone che lavoravano lì aveva anche un gruppo di alpinisti, un evore bras, tra cui il numero uno di Sarisio di che pimpe era un certo Cirillo Florianini, un evore conosciuto. Sì. E erano anche altri sbravus con lui, era Caravagna Mirko, Arnaldi, Umberto Perissuti, Fravis, eccetera, eccetera, che hanno fatto imprese bellissime. Tra l'altro Florianini ha partecipato alla conquista del K2 dal 54, italiani sono stati i primi che hanno detto una mano da cima dal K2 con la famosa vicenda che va in avanti anni su quale il primo e quale il secondo la slotte scanfa, ma questo è un problema che non si riguarda, tant'è che Florianini che aveva partecipato alla rischiata la Ghirbe perché che magari la sua ultima sbucata spareva su ha sbrisato un glaciare e si è fermato a peli in un buron che arricchiava di laio e morì invece alla portata del fur, anche se in che spedizione le muore comunque un italiano. Minchè c'erano i Prince Sainz.
0: Ma dopo allora, proprio in che Sainz lì, mi pare, proprio in grazia di questi alpinisti e anche di Giovanni Nogara, che era una persona, insomma, un direttore, ma anche con una grande anime, lì all'Inassud il primo centro di soccorso alpin, si sì, può dire così?
1: Sì, infatti con Nogara di Zin, all'era aveva una passione grandissime per smontagne e a giovare il fatto, ma che calame tu mancia che robe lì all'estate Cirillo Florianini che ha creato un primo gruppo per i salvataggi, perché dopo la guerra che sono succedù, che praticamente con la cortina di fierre si era creata est-ovest, è in canci un lavoro che stiampavi in di là a venire in di qua, ma non passavi in passantiere ormai, non lo potevi a passare in Paimons e tante volte saranno in incretati e quindi venivano in clamare a domandare, stavano in PTA, anche qualche volta per giornate, e a domandare in aiuto e si è creato queste squadre che successivamente la squadra si è ingrandita, perché tra gli anni, dopo che gli anni fine 40, tra 50 sono subentrati anche altri alpinisti di rango che erano incastrati in una Sint, Calere, un certo Ignazio Piussi e Lorenzo Buffon. Ignazio Piussi ha fatto storie all'estate definite di Reinhold Messner come il più grande alpinista italiano dagli anni 60 e insieme a queste persone hanno creato veramente una stazione. La storiografia italiana d'Arcai ha detto che la prima stazione di soccorso alpin creata è che creata in Trentino, a Pinzolo, tra 52. Ma io dico che sì, l'ufficialità di Nerobe, la realtà da Nerobe invece è la prima stazione italiana di soccorso che è di Cave del Predi, quindi che è un vanto a stare creato per grande volontà di Nogara, che la metto des e anime tra queste robe schivi.
0: E chi mo pui anime perché che all'ave a salvare in che non l'ave così a sì. Per divertirsi in montagne sì, o per gli oldi sì. Dalla smontagna, ma proprio dopo, che ci arriva la libertà.
1: Sì, dopo è seduta anche che questi alpinisti si stufavano di la salvare, domandare di domandare bestia anche, bon, dammi altri, hai spinguti, hai chi è, e noi a mandare di noi, è rare la svolta che davi. Però di quinta parte all'era l'ingegnere che diceva bon bon dai vi metto a paga e fini del
0: ecco. No? Allora vi nome un minuto Pietro Del Negro per contare queste epopee dalla storia di 80 anni dal CAI un ultimo nome qui che la supa la screte insomma alla individuati confins proprio te
1: no questa è una storia che
0: sì
1: tu ma... dal 1910 dopo il trattato di Rapallo
0: sì
1: dopo la prima
0: guerra mondiale
1: un capitani, perché il confine era variato, no? Un capitani degli alpini duri decorati in guerra, un certo Luigi Masini, che è diventato dopo presidente onorario del CAI dopo la guerra, ha creato, ha messo i post e crea una via di sorveglianza. E così si crea il presore alla crocoro delle ponze, alla cresta delle ponze, che è stata declamata la strada degli alpini, ma che di strada non aveva lui, ma anche di Troi. Lì praticamente a Passing la scresse a lame di Curtis, come che la stanale Kug, il cantore delle Giulie, che nome i Versoms passava in posizione dritta, infatti io sono passato dritta, sì, ma ci ha fatto un cavo però, perché se no, comunque che lì hai le vie alpinistiche, quindi a noi di là.
0: Assolutamente, però non come ho scogni salutare, ma con queste biele immagini di una specie come lame di Curtis, perché dà l'idea proprio della bieleccia, della smontagna e della smonze, delle Giulie, saludin, grazie a Pietro Del Negro per essere stato con noi, no, tornin domani, un saluto di Antonella Lanfric con Tommaso Vinoni e Partecniche.
1: Grazie a voi altri, saluti, si mandi.

0: Con le mani, con i piedi, con il cuore. Escursione settimanale fra i talenti, i saperi e le bellezze del nostro territorio.
1: E anche questa mattina, anche questo mercoledì, un ben trovato da parte mia, da parte di Arianna Zania, con le mani, con i piedi, con il cuore. Saluto i colleghi dietro il vetro, quindi Marco Rasi al mixer audio e Giacomo Plotzner in regia, che poi si avvicinerà con me al microfono. Iniziamo quindi la nostra puntata di oggi con Onde Mediterranee, che è tornato ad abitare il nostro territorio fino al prossimo 2 di agosto, tagliando il traguardo dei 30 anni, però sempre con l'intento di guardare al futuro e dare voce alle nuove generazioni tra concerti, talk e approfondimenti, a condividere il valore della parola e l'emozione della musica. Oggi con noi la giornalista investigativa Beatrice Petrella, autrice e anima del podcast Oltre. Poi andremo a scoprire il festival La Città della Scienza, che unisce le competenze scientifiche e il radicamento sul territorio. Protagonisti il circolo culturale astronomico di Farra di Sonzo e lo sguardo artistico del collettivo L'Amalgama. Negli spazi del centro astronomico il pubblico quindi potrà scoprire il cielo attraverso osservazioni con i telescopi e a occhio nudo, incontri, spettacoli, installazioni, il tutto per rendere tangibili e accessibili concetti scientifici complessi. Poi sarà la volta della nostra pillola di psicologia, prosegue infatti il nostro viaggio interiore che attraversa la paura e oggi riflettiamo sulla paura di scegliere e conseguenzialmente del reinventarsi. Di seguito sarà la volta della filosofia e per il nostro appuntamento la costruzione dell'essere umano del futuro esploreremo in puntata una parte del nostro corpo dalla natura complessa. In prima battuta si presenta vivida e fulgida per il suo colore vivace, ma nasconde sotto traccia una molteplicità di significati e utilizzi che risalgono a tempi remoti. E a chiudere come al solito le panchine di Elena Commessatti. Sua

0: ospita Ilaria Romanzin, giornalista e autrice. Racconteremo quindi le panchine del cuore a partire da Campo Rosso, nella magica cornice del Tarvisiano. Allora, buon mercoledì e buona mattinata a tutti i nostri ascoltatori, e diamo il bentrovato anche a Giancarlo Velischig, che è collegato con noi al telefono. Buona mattina, Giancarlo.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Giancarlo, allora l'abbiamo detto in apertura, 30ª edizione, un compleanno importante per il Festival Onde Mediterranee, che va ad abitare Gradisca di Sonzo anche quest'anno, festival dedicato a Giulio Regeni, organizzato da Euritmica. Giancarlo, allora, la volontà anche quest'anno di andare a raccontare, a binomiare parola e musica, tanti talk, tanti gli appuntamenti, e racconteremo quindi al meglio anche lettere mediterranee e soprattutto il pensiero per Giulio Regeni. Tema di quest'anno definisci guerra. Partiamo da qui.
1: Beh, insomma, abbiamo declinato, no, una infelice uscita di qualcuno di tempo fa che disse, no, definisci bambino, riferendosi ai bambini, insomma, della Palestina, che chiunque li veda, o meglio, da un certo punto di vista, li considera soldati e quindi meritevoli di morire tra le macerie. E abbiamo voluto, insomma, definirci guerra, che è l'argomento, insomma, che nella nostra quotidianità maggiormente riempie le nostre ansie, le nostre paure, e condiziona davvero la nostra vita, e anche in aspetti talvolta non considerati, e non solo quindi quelli che quotidianamente riempiono i nostri telegiornali, le nostre, ma è con sempre più indifferenza, tra l'altro, e abitudine, che è la cosa peggiore che possa accadere. Per cui parlarne, approfondire, testimoniare rimane uno scopo veramente fondamentale in questo contesto storico in cui ci stiamo muovendo poco e parlando abbastanza, forse, ma non mai proprio fino in fondo. Comunque, incontri che sono cominciati, come hai detto bene, il festival è 30 anni, insomma, sono tanti, e 10 anni che lo dedichiamo alla memoria di Giulio Regeni. Ieri sera abbiamo inaugurato la mostra in Casa Maccari e poi proiettato il film Tutto Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, che sono testimonianze, insomma, ancora necessarie, ecco, per continuare questa lotta della famiglia, insomma, e che sta arrivando, tra l'altro, sembra a breve a sentenza, speriamo anche favorevole in qualche modo, anche se non lo sarà mai, insomma, soddisfacente, ma sicuramente in qualche modo che sancirà un punto di arrivo, ecco, di un decennio di lotta, proprio di visibilità, che noi stessi abbiamo sostenuto con forza.
0: Certo,
1: e da oggi avanti andremo con vari incontri, insomma, avremo Valerio Apre, avremo stasera, poi avremo altre cose anche molto local, nel senso, incontreremo anche dei giovani di casa nostra che cercano di ottenere ascolto e visibilità, e che spesso vengono così emarginati, come si può dire, per non dire censurati, da chi le cose le gestisce. Ma poi andremo avanti con insomma, altre serate. Adesso non so elencare il programma, che è veramente troppo, molto lungo. Avremo ovviamente Beatrice Trella, che sabato 25 affronterà aspetti più della vita della nostra società civile, insomma, poi penso che ve ne parlerà assolutamente. Avremo un collegamento con Azzurra Meringolo, vostra collega Rai, però inviata in Palestina, che ci aggiornerà proprio in tempo reale di quanto ancora succeda da quelle parti. E poi, insomma, questi incontri avranno anche una serata legata a migrazione e guerra, quello che una delle conseguenze di queste guerre è questa perdurante migrazione di popoli che da quei luoghi, da quei contesti cercano di uscire. E poi avremo, insomma, ancora altre cose per Giulio, come dire, a fine festival dedichiamo la serata finale sempre a un aggiornamento con la famiglia, l'avvocato e amici del loro club, del loro circolo giallo, insomma, questa famiglia che si muove da tanti anni, a chiudere il festival, che però, come, insomma, dicevi bene, avrà una parte musicale molto molto dinamica, giovane e propositiva, dal 30 al 2 agosto. Avremo 4 serate con doppi concerti e tutte molto, molto formazioni e artisti molto giovani di una nuova, mi viene da dire così, scuola, ma insomma di un ambito molto più legato al cantautore che al trapper o a cose di questo genere, perché mi pare che ci sia di nuovo un fervore, ecco, una volontà di trasmettere contenuti attraverso il linguaggio musicale che siano più profondi e più intensi, più umani, ecco, questa parola che ancora di più è a rischio in questi anni tecnologici e disumani. E in effetti l'umanità, anche nei concerti che proporremo, da Sara ai ministri, Giulia May, Emanolde, l'amante, Joan Tile, finiremo con Rancore il 2 agosto. Insomma, un percorso davvero che vuole segnare anche una svolta, dai.
0: Certo.
1: 30 anni di onde, ma non solo, anche di un'epoca che forse torna a guardare verso l'umanità.
0: Allora Giancarlo, come al solito più che esaustivo, io ricordo, per andare a scoprire al meglio tutto il programma che abbiamo detto, Lettere Mediterranee e poi Onde Mediterranee, hai ricordato tu in inaugurazione di ieri della mostra Giulio continua a fare cose, il popolo giallo, una storia collettiva, e soprattutto poi anche la proiezione del docufilm che è venuta ieri sera. Hai detto questa sera giustamente al Nuovo Teatro Comunale Valerio Aprea con Il vero problema di questo paese, e poi a seguire tutti gli appuntamenti, ricordando anche questi appuntamenti declinati ad hoc sui ragazzi. Ricordo alle ore 19 anche in corte Marco D'Aviano La guerra interiore vista dai ragazzi con Umberto Dimitri del liceo scientifico Buonarroti di Monfalcone. Anche questa capacità, insomma, di dare forza e di dare visibilità al nostro territorio. Ricordaci un sito, Giancarlo.
1: Beh, il nostro sito dove trovate tutto quello che vi serve è www.euritmica.it.
0: Grazie a te. Hai nominato Beatrice Petrella, vuoi lanciarla tu il perché, l'urgenza di chiamare Beatrice a raccontare questa inchiesta?
1: Insomma, si tratta di argomenti della nostra vita quotidiana che parlano di guerra, se possiamo dire così, nella nostra società, fra generi, fra approcci a quella che è la convivenza, per certi versi perde anche qui di umanità, e che comunque, come vediamo quotidianamente, riporta esempi che sicuramente non danno il segno di una crescita, ma semmai di una regressione e di un acuirsi, ecco, di uno scontro proprio che diventa sempre più violento e quotidiano tra i generi principalmente. Di questo argomento penso che sicuramente Beatrice Petrella potrà riportarci esempi e declinazioni, come si dice.
0: Certo.
1: Che siano modo, ecco, sì, di conoscere e anche di partecipare a un processo di analisi e di denuncia e di valutazione, soprattutto per noi maschi, intendo, che sia sempre il caso di tenere presente quello che deve essere il nostro ruolo e che stiamo invece perdendo, mi fa di poter dire.
0: Benissimo, grazie Giancarlo. Allora a questo punto diamo il benvenuto di nuovo a Beatrice Petrella. Buona mattina, Beatrice.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Grazie di essere qui con noi, Beatrice Petrella, giornalista investigativa e podcaster. Allora, tu hai attraversato, è stato un viaggio impegnativo, questa sottocultura possiamo definirla così, ma è un viaggio che inizia molti anni fa, perché inizia nel 2014, Beatrice, corretto?
2: Sì, è corretto, diciamo, per me inizia nel 2014, perché ricordo quando ho letto sui giornali italiani che negli Stati Uniti c'era stata la strage di Slavista, dove Elliot Rodger decide di fare questa strage, l'annuncia su YouTube, scrive un manifesto perché le donne continuavano ad accoppiarsi con maschi indegni invece di scegliere lui, che era il gentiluomo supremo. E leggendo queste parole, leggendo che cos'era stata questa strage nel 2014, ricordo che il mio primo pensiero è stato: non è possibile. Io all'epoca avevo 17 anni, non facevo la giornalista investigativa, facevo la studentessa liceale e mi sembrava, appunto, mi sembrava assurdo. Ma tutto questo odio, tutta questa rabbia, in qualche modo mi è rimasta tra i pensieri, e negli anni successivi ho scoperto che il movimento incel c'era ed era sempre più arrabbiato ed era sempre più diffuso. Così tanto che ho cominciato a scrivere degli articoli su quello che era il movimento negli Stati Uniti, finché ad un certo punto non mi contatta una fonte italiana che mi dice: ah, ma a saperlo che stavi scrivendo queste cose ti avrei potuto raccontare la mia esperienza. E questa persona è quello che nel podcast si chiama Francesco, che appunto ha passato del tempo all'interno di questi contesti e poi ne è uscito.
0: E cosa accade? Accade anche che questo viaggio che hai intrapreso ti ha portato, perché questa fa parte, ecco, una parte importante, ad aggiudicarti il premio Roberto Morione per il giornalismo investigativo, giusto? Under 30.
2: Sì, diciamo il premio Morrone è stata una grandissima possibilità per fare in modo che esistesse oltre, perché uno dei problemi grandi del giornalismo investigativo è trovare i finanziamenti, certo. E il premio Roberto Morrone è una grandissima possibilità per tutti i giornalisti e le giornaliste under 30, perché finanzia 4 progetti di inchiesta, 3 video, un podcast. Nell'edizione del 2024 io ho mandato la mia proposta per oltre. All'inizio pensavo di mandare un'altra cosa, pochi giorni prima della scadenza capisco che non era quella la storia da raccontare e capisco che è oltre. Quindi mando questa proposta dicendo, ma sì, dai, magari va bene. È andata molto bene, è andata oltre ogni mia aspettativa, sinceramente. E mi ha permesso anche di entrare all'interno di un contatto e di una rete meravigliosa. Quindi io consiglio a tutti i miei colleghi e colleghi under 30 di candidarsi per partecipare. La prossima edizione.
0: Certo. Sì. E allora ricordiamo, questo podcast di Rai Radio 1, oltre, si può ascoltare, ascoltatelo. E hai nominato Francesco, perché anche questa inchiesta che tu hai fatto sotto copertura per 8 lunghi mesi è stata impegnativa. Insomma, Francesco ti ha accompagnato anche in questo universo, perché la riflessione, anche quello che tu porterai nell'incontro per l'appunto di questo sabato 25 di luglio, e anche come e se si può smettere, giusto?
2: Sì, diciamo, Francesco è una delle voci, ce ne sono altre, però certo. Sì, diciamo, è uno dei punti interessanti della storia di Francesco è proprio il fatto che se ne può uscire. E quali sono le conseguenze dell'uscirne? Come si fa? Quanto è esteso il fenomeno in Italia? Ci sono tanti punti da mettere in fila e sono alcune delle cose che capiremo insieme sabato con questo momento di ascolto collettivo, in cui poi appunto ci sono anche delle chiacchiere con il pubblico, perché una cosa che per me è molto importante questo tipo di lavori è poi parlarne insieme.
0: Quanta fatica hai fatto ad entrare in questo mondo, Beatrice, a conoscere il linguaggio, a stare sotto copertura anche emotivamente? Quanto ti ha segnato?
2: Beh, diciamo che a livello di attenzione informatica serve cura, però diciamo essendo io un po' una smanettona, circondato da altre persone che hanno una buona sezione dell'informatica, quella forse è stata la parte più semplice. Dall'altro lato, a livello emotivo è stato molto molto impegnativo.
0: Certo.
2: Nel senso che c'è un prima e c'è un dopo di vedere come certi ragionamenti avvengono, come un certo tipo di pensiero è così diffuso e travalica ogni tipo di classe sociale, semplicemente quello che unisce è un profondo risentimento e va oltre, ecco. Cioè una serie di cose, quindi diciamo è stato impegnativo. Lo rifarei, però non nego che è stato un percorso molto impegnativo.
0: Ecco, uno dei problemi che evidenzia anche che non c'è un sistema che riesca a filtrare, a intercettare questa frustrazione, questa rabbia. Come si fa ad acquisire questo dato e a socialmente cominciare ad avere una, come dire, un'attenzione a prenderne cura, cioè a riuscire a dare voce a un'educazione affettiva che non c'è evidentemente e che crea da spazio a queste dinamiche? Hai intervistato anche molti giovani, sei stata anche nelle scuole, Beatrice. Cosa è emerso in merito?
2: Beh, una cosa che emerge tanto quando vado a parlare di oltre nelle scuole è che mancano spazi per mettersi seduti e parlare di cosa ci fa stare bene, cosa ci fa stare male, perché certe cose ci fanno stare bene e perché ci fanno stare male. Credo che abbiamo un grande problema a livello sociale, nel senso che è sparito totalmente quello che in sociologia si chiama luogo terzo, quindi un posto che non è nella nostra casa, nel nostro luogo di lavoro, e quindi ci permette di creare relazioni e di incontrarci. Abbiamo un po' perso questa cosa del luogo di incontro, l'abbiamo persa durante la pandemia e non l'abbiamo mai acquisita, e chi ne paga il conto maggiore sono le persone giovani. Io lo vedo anche con le persone della mia età, io ho quasi 30 anni, ma più andiamo avanti più le persone giovani hanno tutto un tipo di socialità che vive soprattutto di relazioni online e non è così tanto in contatto dal vivo. E questo è parte del problema. Parte del problema anche il fatto che non esiste l'educazione sesso-affettiva nelle scuole, non ci sono dei punti di ascolto per chi ne ha bisogno. Prendersi cura della propria salute mentale è un privilegio enorme, bisogna avere gli strumenti, non solo in termini economici, ma anche di sensibilità personale, e avere la fortuna di nascere in un contesto che riconosce tutta una serie di fattori. Se quella fortuna non la si ha, i risultati sono abbastanza evidenti. E quindi dobbiamo lavorare su un modello di accessibilità per tutti e tutte.
0: Benissimo, la cosa che vuoi lanciare, una riflessione che vuoi usare come lancio per l'appuntamento di questo sabato, per chi volesse andare ad ascoltare il podcast oltre e venire a questo incontro e interessarsi a una tematica che non è detto tutti conoscono, però per andare proprio a ragionare sullo smantellare, insomma, questo concetto del maschile ormai desueto, questa misoginia che porta inequivocabilmente alla violenza di genere, qual è una frase di chiusura che ci vuoi lasciare, Beatrice?
2: Venite ad ascoltare oltre sabato, così cominciamo a costruire una società che ci permette di vivere meglio a tutti e a tutte.
0: Benissimo.
2: Partire da quello. Non ho l'ambizione che lo faccia oltre da solo, ma spero che serva per cominciare a riflettere, a capire anche le cose piccole che possiamo fare insieme.
0: Ecco, culturalmente iniziare a movimentare, insomma, questa tematica e agire di conseguenza. Allora, noi ringraziamo Beatrice Petrella, protagonista dell'appuntamento Oltre, inchiesta sull'universo Insel italiano per Lettere Mediterranee, questo sabato 25 di luglio alle ore 19 presso il nuovo Teatro Comunale di Gradisca di Sonzo a Gorizia. E continuiamo ora la nostra puntata raccontando invece una proposta molto bella intitolata il Festival La Città della Scienza, che riguarda il collettivo L'Amalgama, e abbiamo con noi collegata al telefono Caterina Bernardi. Ben trovata e buona mattina, Caterina.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Buongiorno, e questo festival si va a collocare in un posto bellissimo. Stiamo per raccontare quindi il circolo culturale astronomico di Farra di Sonzo, e per farlo al meglio abbiamo collegato al telefono il presidente Enrico Petarin. Ben trovata e buona mattina, Petarin.
4: Grazie e buongiorno a tutti.
0: Allora, per chi ci conosce, Caterina sa che noi negli anni precedenti abbiamo raccontato un'altra vostra avventura simile che avete fatto ad Arta Terme, dove andavate ad incontrare, a binomiare, insomma, culture e saperi, culture e scienza, con un risultato veramente di livello. Come stanno andando queste proposte, diciamo, culturali e scientifiche?
3: Per noi è sempre bellissimo e molto divertente organizzarle e viverle, perché le viviamo proprio come un esperimento, che è una cosa molto più scientifica e un po' meno artistica, e però l'esperimento porta con sé proprio l'esperire, il provare, lo sperimentare, e insieme, quest'anno insieme al Circolo Culturale Astronomico di Farra di Sonzo, proviamo proprio a sperimentare come arte, scienza e antropologia culturale possono parlarci insieme del cielo e del nostro rapporto che noi abbiamo con il cielo, dall'antichità fino ad oggi. È una sfida per noi interessantissima, ma per tutto il pubblico che verrà potrà trovare degli eventi veramente molto vari e, a mio dire, anche molto interessanti. L'idea è proprio quella di cercare di raggiungere più persone possibili, quindi più fasce d'età, perché mescolando arte e scienza non diventa soltanto una presentazione teorica di quello che gli studiosi in questi anni hanno scoperto rispetto al cielo, ma viene mescolata con dei linguaggi poetici, artistici, anche divertenti, anche da ridere, di modo da rendere fruibile alle famiglie, ai curiosi, agli appassionati, a chi magari non è proprio un addetto del settore dell'astronomia, dei concetti scientifici interessanti e importanti, anche perché siamo in un punto di svolta nei nuovi viaggi nello spazio, e quindi sempre di più diventa importante e preminente scoprire che cosa c'è oltre la Terra, nella Via Lattea, negli altri mondi.
0: E allora, quindi, a questo punto, proprio Caterina, proprio il luogo ideale per poterlo fare è l'Osservatorio Astronomico di Farra di Sonzo. Allora, Enrico Petarin, andiamo a raccontare la specificità di questo luogo, che dà veramente una serie di opportunità notevoli per chi volesse frequentarlo, oltre precisamente a questo festival.
4: Certo, noi abbiamo accettato con entusiasmo la proposta di ospitare da noi quest'anno questa iniziativa da parte del collettivo L'Amalgama. L'osservatorio di Farra è una realtà che ormai esiste già da tantissimi anni. Lo scorso anno l'associazione ha celebrato i 50 anni della fondazione, quindi diciamo ha avuto modo di costruire e di costruirsi. Attualmente l'osservatorio dà la possibilità a tutti di fare sia osservazioni e telescopi, e poi soprattutto in funzione anche il planetario, che permette quindi una visione del cielo diversa, non solo il cielo reale che abbiamo dal nostro Friuli, ma la possibilità di osservare da qualsiasi posto del mondo e in qualsiasi tempo, insomma. Quindi sicuramente la struttura si presta molto bene a questo tipo di attività, insomma, e poi lo facciamo con molto piacere, proprio anche per allargare, diciamo così, la platea degli interessati e riuscire a divulgare al meglio questo connubio tra scienza e arte.
0: Certo, ecco, ricordiamo, oltre al fatto che il festival quindi è promosso con la vostra sinergia e quella del collettivo L'Amalgama, ma soprattutto c'è anche una collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Trieste, giusto? Quindi partner scientifico è l'INAF, l'Osservatorio Astronomico di Trieste.
4: Assolutamente sì, perché i relatori, la maggior parte degli interventi scientifici vengono dall'osservatorio con cui collaboriamo proficuamente per riuscire anche a portare nelle nostre zone, nella nostra provincia, i saperi.

0: diciamo così, la conoscenza che viene fatta e la ricerca che viene fatta all'Osservatorio di Trieste.
1: Certo, allora ricordiamolo, domani giovedì 23 luglio alle ore 9 presso il vostro centro astronomico di Farra c'è il via ufficiale alla settimana di appuntamenti, l'inaugurazione della Città della Scienza, ma ricordiamo i primi di questa settimana, cosa ci sarà per quanto riguarda il programma scientifico?
0: Domani sera l'inaugurazione prevede lo spettacolo che è chiamato Dalla Terra allo Spazio, in cui in realtà si parlerà della scienza nei capolavori della fantascienza, per scoprire dove finisce la fantasia del cinema e invece inizia la reale esplorazione spaziale. Verranno a parlare proprio dell'Osservatorio Astronomico di Trieste i dottori Eric Romelli e Daniele Tavagnacco.
1: Mentre venerdì 24 luglio c'è una serata proprio scientifica ad hoc che si chiama, un titolo molto interessante, Corsi e ricorsi spaziali, storie di viaggi lunari tra arte e scienze. Qui è chiamato in causa, insomma, anche il collettivo, è corretto?
0: Sì, assolutamente sì. In questo caso il relatore d'eccezione sarà proprio il direttore dell'Osservatorio Astronomico di Trieste, il dottor Fabrizio Fiore, che appunto racconterà dei viaggi che sono tornati di attualità, che ci riportano sulla Luna, e in questa esposizione ci saranno anche gli interventi artistici a cura del collettivo L'Amalgama.
1: A questo proposito, Caterina, quali sono le attività della settimana e anche della prossima settimana, perché ci sono anche laboratori dedicati ai ragazzi, che proponete quest'anno sul territorio?
2: Sì, allora c'è uno spettacolo che è fruibile per tutti già il 25 di luglio, che è sabato, che si chiama La distanza dalla Luna, quindi il titolo già richiama un testo di Italo Calvino, da lì prende spunto e poi invece prende altre derive, ma la Luna è comunque al centro del dibattito, e a seguire ci sarà un'osservazione proprio del cielo insieme al Circolo Culturale Astronomico, mentre il 26 luglio, che è domenica, speriamo che tutti tornino in tempo dal mare, perché certo, alle 18 ci sarà uno spettacolo per le famiglie, Cumuli si chiama, Sogni tra le nuvole, di e con Federica di Cesare, mentre lo spettacolo precedente era di e con Massimiliano di Corato, e si parlerà del cielo anche in un senso più ampio, perché in questo caso si parte dalle nuvole e dalla necessità di sognare guardando il cielo. Affiancato a questo spettacolo ci sarà anche un piccolo laboratorio che i ragazzi che parteciperanno allo spettacolo prepareranno e ci aiuteranno ad allestire proprio la scenografia che poi verrà messa in scena all'interno dello spettacolo. Martedì invece abbiamo tutta una parte di laboratori dedicati ai centri estivi, in cui c'è un laboratorio che è dedicato alla costituzione della Luna, con il gioco di parole tra costituzione, quindi sia come è fatta materialmente la Luna, sia i diritti e i doveri legati a un possibile allunaggio o a un possibile futuro abitare certo sulla Luna. E poi invece c'è un'osservazione del Sole ai telescopi, a cura sempre del CCAF, e poi c'è in anteprima, i ragazzi avranno l'opportunità di vedere in anteprima L'Era e il Cielo, Viaggio nella cosmovisione andina, che è un'installazione immersiva che avrà luogo all'interno dell'affascinantissimo planetario del Circolo Culturale, a cura di questa compagnia boliviana che si chiama il Summergo Lab, che poi aprirà e inaugurerà l'installazione la sera.
1: Ci sarà anche un intervento dedicato di Walter Colle, che è incontro tra antropologia culturale e astronomia, con Walter, per l'appunto, nella sua versione di antropologo visuale, tra miti andini e tradizioni friulane. E poi, per chiudere, sabato 1 di agosto lo spettacolo immersivo Notte Cosmica, musica, immagini e racconti per riscoprire il fascino del cielo e del cosmo, con il cosmologo Lorenzo Pizzuti e il maestro pianista Matteo Di Bella. Allora, a chiudere, Enrico Pettarino, un sito di riferimento per le vostre attività, che ricordiamo, insomma, sono aperte tutto l'anno.
0: Sì, assolutamente sì, sia per il pubblico generico, soprattutto anche per le scuole. Il sito è quello dell'Osservatorio di Farra, basta cercare l'Osservatorio di Farra, esce fuori, comunque ccas.it, quindi facile da trovare.
1: Da memorizzare e da trovare. Un sito invece per il collettivo L'Amalgama, Caterina?
2: Collettivo L'Amalgama. E all'interno potete trovare anche il rimando a questo festival, il festival La Città della Scienza.
1: Benissimo, ricordiamolo, da domani 23 luglio fino al 1 di agosto. Io ringrazio i nostri ospiti e ora una piccola pausa musicale.

0: E ritorniamo in studio in questa mattinata per la nostra consueta pillola di psicologia e diamo il ben trovato, il buon mattino a Marzia Micottis. Ben trovata Marzia.
1: Grazie altrettanto a voi.
0: Allora, stiamo facendo questo viaggio attraversando la paura, le nostre paure lungo quest'estate. Noi ringraziamo Lorella Flego che è stata con noi nelle puntate precedenti e Marzia, abbiamo chiuso con lei con il concetto di autostima. Abbiamo parlato perché è emerso insomma il giudizio e tutto quello che ci porta all'autostima, ma giudizio sarà tanta parte anche delle riflessioni di oggi, perché oggi noi andiamo a raccontare la paura di scegliere, che porta con sé conseguenzialmente anche la paura di reinventarsi. Di che cosa si tratta? Perché è difficile?
1: Allora, innanzitutto è bene fare un minimo punto su che cos'è la scelta. Cosa significa scegliere? Scegliere significa, così in maniera proprio diretta, decidere se l'opzione A è meglio dell'opzione B, piuttosto che cosa posso fare affinché questa azione risulti al meglio, al suo meglio. Di per sé sembrerebbe una cosa facile. In realtà scegliere che cosa implica? Implica che noi ci troviamo a contatto diretto con noi stessi, con il nostro modo di essere, con quelle che sono le caratteristiche che ci appartengono. Conseguentemente, nel momento in cui ci troviamo davanti a un dilemma, una scelta, ora non necessariamente deve essere quella che ci trasforma la vita, ma anche qualcosa di più concreto, anche un cambio di lavoro, piuttosto che andare alla festa dell'amico con cui magari abbiamo avuto un piccolo conflitto, piuttosto che no. Nel momento in cui noi non riusciamo a entrare in pieno contatto con noi, e questo può derivare da tutta una serie di situazioni, una situazione di mancanza di tempo, una situazione magari un po' di stress, di stanchezza, che non ci aiuta a dirci veramente quello che desideriamo, quello
0: di cui abbiamo bisogno. Ci sono anche, scusami se ti interrompo Marzia, certo, ma dei pregiudizi sociali. Molto spesso non andiamo a scegliere quello che è giusto per noi, ma scegliamo sempre, lo fanno spesso anche i genitori, quello che è meglio per l'altro, ad esempio per i propri figli, per il proprio compagno.
1: Assolutamente, infatti questo aspetto riguarda la parte sociale che noi abbiamo, ovvero la paura di deludere nel momento in cui mettiamo in atto un'azione che immaginiamo, non lo sappiamo, ma immaginiamo possa in un certo senso andare, se non proprio contro, non in sintonia con quello che le altre persone si aspettano da noi.
0: E da lì il tema enorme del giudizio che abbiamo già lanciato ampiamente.
1: Assolutamente. Cosa penseranno di me? Che impressione posso dare? Sia se sono persone che conosco, per cui c'è un legame affettivo che voglio comunque portare avanti, sia a maggior ragione se sono persone che non conosco e quindi io desidero fare una buona impressione e desidero che gli altri pensino cose positive riguardo a me.
0: Quindi questo riguarda sempre un aspetto molto intimo che, ribadiamo, l'abbiamo già percorso perché arriva molto spesso anche dall'infanzia, che è questo timore di sentirsi inadeguati, di deludere l'altro e di non reggere anche una scelta che magari riusciamo a compiere, ma si proietta questa paura nel futuro, perché questo diventa una prova personale, insomma, del nostro valore, delle nostre capacità, giusto Marzia?
1: Esattamente, ed ecco come il buon contatto che possiamo avere, la buona consapevolezza che possiamo avere di noi ci può aiutare in questo senso, perché se io sono in contatto con quelli che sono i miei valori rispetto alla vita che sto conducendo, ai miei obiettivi e a quanto desidero portare appunto avanti e far emergere di me, più sono in contatto appunto con tutti questi concetti e più riesco ad affrontare la scelta in maniera più serena. Perché? Perché non riguarda più un'azione che può essere giudicata solo giusta o sbagliata, quindi non sono nel 50 e 50, non sono nel bianco o nero, ma sono nel miglior modo possibile considerato quello che sono io.
0: E anche il miglior modo possibile in quel momento.
1: Esattamente,
0: in quel preciso momento.
1: Esattamente, quindi anche la contestualizzazione è molto importante. In che situazione mi trovo, che cosa sto agendo.

0: comincia a diventare critica, ma il detto sbagliando si impara, insomma, insegna questo, insegnano questo i bambini quando imparano proprio dall'errore, provando e riprovando. Quindi se sbaglio non sono sbagliato anch'io, ecco,
1: Sì.
0: questo bisogna sottolinearlo, ricordarlo come un mantra. L'unica cosa da fare è non bloccarsi, perché qual è, come dire, il trucco che molto spesso ci imponiamo? Io evito, rimando, faccio decidere ad altro o ad altri, e sembra apparentemente che questo ci levi la castagna dal fuoco, la
1: Sì.
0: patata bollente, e ci sembra di stare meglio, ma non è così.
1: Esatto, infatti ci sembra, perché ci dà l'impressione che le cose quindi si siano in un certo senso risolte, che non siamo più chiamati in prima persona ad essere attori di quella situazione e che così facendo, magari seguendo quello che immaginiamo gli altri vogliano da noi, li, tra virgolette, accontentiamo. In realtà, appunto, l'errore esiste proprio affinché noi possiamo progredire. L'errore è un mattone fondamentale della conduzione della nostra vita e delle nostre relazioni. Attraverso quell'errore io imparo sia riguardo me stessa, sia riguardo a quello che è uno il mio agire relazionale con gli altri e imparo qualcosa anche dagli altri fondamentalmente, ovvero di come sono le altre persone che mi circondano. Attraverso l'errore io acquisisco esperienza e con l'esperienza acquisisco informazioni sia su di me che sugli altri e sulla vita. Sì,
0: Semplicemente evolvo, quindi
1: assolutamente sì.
0: a lasciarsi andare a questo vitalismo che può includere l'errore, insomma, ma la gestione di esso, ma comunque il progredire, c'è anche la possibilità di capire che puoi influenzare la tua vita, puoi agire la tua vita e non sentirti in balia. Quindi diciamo anche che è una riflessione importante. Se io vado a, perché poi dopo c'è tutto il ragionamento sul, come dire, reinventarsi, che
1: Sì.
0: anche lì ogni tanto ci sono dei moti
1: Sì.
0: di resistenza. Però ricordiamoci, siamo sempre noi stessi che andiamo verso un'azione, verso un futuro che magari cerchiamo di immaginare, di tenderci verso, però siamo sempre noi in uno sviluppo, cioè quindi non
1: Sì.
0: accade nulla, che può essere così fuori controllo, che è un'altra delle cose che blocca, che congela l'azione, corretto Marzia?
1: Sì, molto. Infatti la volontà, no? L'esigenza di tenere sotto controllo il più possibile, alle volte ci porta appunto a un'estremizzazione. Cioè noi riteniamo che se non controlliamo non andrà bene. Se non so esattamente quello che può succedere, qualcosa di brutto o di non utile accadrà. In realtà, nel momento in cui io accetto che non ho tutto sotto controllo, perché è praticamente impossibile, ma prevedo eventualmente, mi faccio delle ipotesi su quello che potrebbe essere la conseguenza del mio agire, accetto, uno, che sono una persona e quindi un essere umano perfettibile, che sono in cammino, a prescindere dagli anni che posso avere, perché la vita comunque, l'esperienza di vita è un fluire, e conseguentemente anche qui faccio in modo che cali, che si abbassi la sensazione di non competenza, vogliamo usare una parola importante, ansia, piuttosto che di inefficace, quindi non sono capace. In realtà le capacità le ho, le competenze le ho e attraverso il mio agire acquisisco maggiore padronanza e maggiori competenze. L'errore mi serve per capire che la prossima volta, eventualmente, posso mettere in atto qualche azione diversa.
0: Allora, i minuti stanno correndo, però diamo qualche riflessione prima di fare la riflessione finale sul reinventarsi, che poi aprirà là anche al tema della prossima puntata. Quali sono dei consigli per sbloccare questa paura di scegliere? Delle azioni concrete e facili che possiamo tenere presente?
1: Un'azione concreta che si può fare è scomporre la decisione in più segmenti, ovvero da questa è la decisione della mia vita, mi cambierà completamente. Bene, da cosa, quali elementi compongono questa decisione? No? Pensiamo a un cambio di lavoro piuttosto che una decisione che riguarda una relazione. Innanzitutto, quali sono i miei bisogni? Perché mi trovo con questa scelta? Dopodiché, quali sono gli aspetti che io percepisco come negativi, per esempio deludere gli altri? Che cosa posso mettere in atto di positivo? Affrontare i singoli segmenti uno alla volta, richiamare quelle che sono le mie competenze, per esempio lavorative, e conseguentemente restare con una lucidità accogliente, calcolando e soprattutto ascoltando quelli che sono i miei bisogni. Perché voglio o vorrei

0: compiere questa scelta.
1: E poi lo approfondiremo nella prossima puntata che proprio riguarda la paura di sbagliare, il fallimento, il perdere il controllo. Insomma, l'esempio del lavoro è uno dei più, purtroppo per fortuna, in auge in questo periodo. Ma invece il reinventarsi, che è conseguenziale a questa vitalità, a questo vitalismo che
0: Sì.
1: porta allo scegliere, cosa ci fa scoprire?
0: Allora, reinventarsi, per quanto il termine possa dare un minimo, cioè possa risultare un minimo fuorviante, non significa rinunciare a quello che siamo stati fino adesso, non significa negare tutto quello che fa parte delle nostre esperienze, ma significa osservarsi con occhi nuovi, mettere in figura alcune nostre caratteristiche, alcuni nostri bisogni e dire, bene, se finora non ho avuto bisogno, adesso faccio un esempio, non ho avuto bisogno di avere un lavoro che mi lasciasse più tempo libero, in questo momento della mia vita invece mi rendo conto che ho bisogno di questo. E allora, magari mi sono sempre vista immaginata con una persona che lavora 12 ore al giorno, conseguentemente dico il mio bisogno mi porta verso una nuova visione di me, una nuova percezione, una nuova consapevolezza. Reinventarsi significa andare verso quello che noi siamo ora, facendo tesoro, tra virgolette, di tutto quello che abbiamo fatto fino a questo momento, di quello che siamo stati.
1: Ecco, allora stiamo raccontando queste, insomma, questi momenti nascono molto spesso da una transizione. Noi abbiamo bisogno di continuità per riconoscerci, ma anche per andare oltre, per andare avanti. Quindi accolgo quello che sono le esigenze che sento di avere in questo momento e devo modificare delle cose di alcune parti di me che non corrispondono più in questo momento, ma si va in un flusso, in un progredire. Allora
0: Sì.
1: noi ringraziamo Marzia Micottis per essere stata con noi.
0: Grazie
1: Una
0: a voi.
1: frase a chiudere per poi fare il ragionamento per la prossima settimana, sulla quale riflettere durante questo lasso di tempo, fino a mercoledì prossimo.
0: Scegliere può essere entusiasmante e ci porta felicità, gioia e voglia di progredire.
1: Ecco, è un grande atto anche di coraggio, raccontiamo questo
0: Assolutamente, il
1: vitalismo, questa
0: coraggio,
1: energia.
0: sì.
1: Grazie, allora Marzia Micottis, e ora una piccola pausa musicale. Diamo la linea a Giacomo Plotzner, grazie.

0: Un caro saluto a tutti e a tutti e un ben trovato anche questo mercoledì all'interno del nostro spazio dedicato alla ricerca e alla costruzione dell'essere umano del futuro. Il punto di osservazione a cui ci approcceremo quest'oggi è la questione è più che mai vitale perché il nostro oggetto di indagine può essere inteso sia come il veicolo attraverso il quale la vita viene propagata e diffusa nel nostro corpo, ma anche perché il suo calore simboleggia l'energia, la vigoria e la passione. Ma in quanti e quali altri modi potrà essere intesa la parte del corpo di questa mattina? E soprattutto, che ruolo gioca il sangue? Perché chiaramente di questo ci occuperemo oggi nella costruzione dell'essere umano del futuro? Lo chiediamo alla nostra ospite, la presidente della Società Filosofica Italiana, sezione Friuli Venezia Giulia, Beatrice Bonato. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno, grazie.
0: Grazie a lei per essere qui con noi. Facciamo però una premessa per spiegare perché oggi abbiamo scelto di dedicare la puntata a questo fluido dalle molteplici sfaccettature. Diciamo che abbiamo cominciato con

0: lo scheletro per dare una struttura al nostro corpo. Lo abbiamo poi rivestito con la pelle e con il cervello, mercoledì scorso, l'abbiamo azionato, messo in moto. Ora, con il sangue, Bonato, che operazione possiamo fare?
1: Il sangue, in termini biologici, è più un tessuto che un organo. Una definizione così, è un tessuto fluido caratteristico degli organismi provvisti di apparato circolatorio. È un fluido che il cuore pompa in modo che il sangue trasporti ossigeno e nutrienti a tutti gli altri organi e tessuti del corpo. E quindi è collegato con tutti gli organi, se vogliamo. Però potremmo dire che con il sangue possiamo nutrire il corpo. E visto il legame anche con i polmoni, si connette anche con la respirazione. E quanto al cervello, è chiaro che se non riceve l'ossigeno dal sangue, se il cuore non glielo fornisce, la capacità di funzionare è fortemente compromessa. Comunque una seconda risposta, se vogliamo cominciare così, stando un po' al gioco, no? È che col sangue possiamo scaldare il corpo. Quindi calore, nutrimento, vita, il sangue vivifica il corpo. Infatti un corpo morto è freddo, il sangue smette di sgorgare da esso.
0: Certo, però è altrettanto vero che il sangue ha simboleggiato qualcosa di importante fin dall'alba dei tempi, fin dai primi popoli, possiamo dire così, perché appunto è materiale simbolico per eccellenza. Cosa porta con sé, Bonato, questo elemento, questo fluido, come lei ci ha detto? Di che pasta è fatto? Qual è dunque la sua natura?
1: Dunque il sangue, come tantissime altre parti del corpo, è un simbolo, perché gli esseri umani hanno tratto dal loro corpo dei modelli per interpretare il mondo. E il sangue è chiaramente, come si è detto, il simbolo della vita e, secondo alcune credenze, anche della vita dell'anima. Poi nella medicina successiva, nella medicina ippocratica e galenica, il cuore perde questa centralità a vantaggio del cervello. Però il sangue continua a svolgere un ruolo importante nella teoria medica degli umori, secondo cui nel corpo circolano quattro umori: il sangue, la bile gialla, la bile nera, il flegma, e quindi la prevalenza di ciascuno di questi umori determina un temperamento nell'essere umano. E la prevalenza del sangue determina una tipologia sanguigna, appunto, energica, gioviale, facile alle passioni. Quindi il sangue è certamente connesso con la vita. Però è anche vero che è connesso con la morte, in particolar modo con la morte violenta, con la morte inferta, con le armi, per esempio, che fa subire al corpo un'effrazione, che apre il corpo e fa uscire dal corpo quello che non dovrebbe uscire, e cioè appunto il sangue. E il sangue si deve maneggiare con cautela, secondo regole, all'interno di contesti rituali, e comunque di sangue se ne è sparso nella storia umana, in contesti religiosi o rituali o anche al di fuori di essi, tantissimo. E l'Europa non è stata certo immune da pratiche violente di spargimento di sangue. E voglio ricordare così soltanto un saggio molto affascinante che ho letto di recente, con un titolo assai felice: Il sugo della vita, che è appunto il sangue. E il saggio è di uno storico, antropologo e anche gastronomo che si chiamava Piero Camporesi, e ci racconta in modi ripugnanti, cruenti, bizzarri, in cui il sangue veniva trattato tra il Medioevo e la prima età moderna. D'altronde c'era un vero e proprio gusto del sangue che permeava una società violenta come era quella dell'epoca premoderna.
0: Certo.
1: Il sangue scorreva nelle esecuzioni capitali, nelle torture, nelle pratiche mediche, si facevano persino tentativi di trasfusioni con innesti di sangue che avrebbero dovuto ringiovanire e rinvigorire l'organismo. Questo senza dire niente qui, ma non parliamo della questione del sangue dentro il cristianesimo, perché sarebbe un discorso troppo complesso.
0: No, è troppo complesso, però comunque certo, abbiamo già un quadro. È interessante, secondo me, per riassumere un pochettino quello che lei ci ha detto, la duplice natura, l'ambivalenza che possiede il sangue, perché prendendo proprio gli esempi, le polarità più estreme, abbiamo la vita e la morte. Il sangue è in grado di rappresentare, di simboleggiare tanto l'una quanto l'altra. E quindi cosa significa questa natura ambivalente, ma soprattutto possono coesistere all'interno dell'immagine, della rappresentazione che viene data al sangue? Non necessariamente l'una esclude l'altra. Quindi come è stato inteso in questa sua ambivalenza, per l'appunto, il sangue nel corso della storia?
1: Sì, allora diciamo che l'ambivalenza è una caratteristica del simbolo, cioè il simbolo è fatto così, non è una categoria della ragione, non è un concetto, no? Quindi tutti i simboli hanno questo carattere. Ci piacerebbe forse

0: fare a meno dell'ambivalenza e lavorare soltanto secondo una razionalità pulita, lineare, con valori fondati sul contrasto tra vero e falso. D'altra parte non dimentichiamo che l'ambivalenza è caratteristica anche dell'inconscio, e l'inconscio è una parte di noi che non è scomparsa con la modernità. Quanto alla filosofia, ecco lì dipende dalla filosofia. Volevo così richiamare un filosofo piuttosto disturbante, alquanto eccentrico, che è stato il francese Georges Bataille, per il quale il cuore della realtà non è la coerenza, non è la ricerca di un fine, non è la legge dell'utile, non è la nostra morale. Al cuore della realtà c'è quello che lui chiama, con parola francese, dépense, che vuol dire spreco, vuol dire dispendio, vuol dire eccesso, e che troviamo un po' dappertutto in tante pratiche: la violenza, l'erotismo, il lusso, l'arte, la guerra naturalmente, lo spargimento di sangue. Ecco, è lì che si manifesta questa eccedenza di energia, che tra l'altro lui fa derivare dal sole, perché è il sole che produce tutta questa energia in eccesso, che non serve all'impiego, perché l'impiego produttivo ha bisogno di una quantità molto minore di energia e che quindi deve essere sprecata anche nei doni eccessivi o in pratiche note agli antropologi come quella della distruzione di beni, che si chiama potlatch ed era in uso presso i nativi americani dell'America settentrionale, e consisteva nel distruggere i beni più preziosi che una famiglia aveva, quasi in forma di sfida nei confronti degli altri, obbligando poi gli altri capi che erano presenti in queste circostanze a fare di più, in una spirale chiaramente violenta, in una spirale perversa. Certo, è una filosofia estrema, non c'è dubbio, che trova poi nel sangue un simbolo dell'andare al di là del limite, andare al di là anche del limite personale, individuale, nella ricerca di una comunicazione con altro, con il tutto, con il divino.
1: Certo.
0: Una strada rischiosa, chiaramente.
1: Beh, rischiosa anche perché muoversi nell'eccedenza, nell'eccesso è insomma sempre un po' scivoloso, è assolutamente scivoloso. Diciamo che però poi anche il sangue, quando viene, direi così, no, elevato a ideologia o a soggetto che guida un'azione, il sangue comporta anche lo spargimento. Il sangue viene disperso in funzione di una causa, di una motivazione superiore, il sangue viene sconfitto, un certo tipo di sangue lo si vuole anche allontanare. Quindi cos'è anche questa dimensione, che forse è quella più politica, un pochino più vicina a noi?
0: Sì, qui dovremmo far intervenire un'altra coppia di concetti antitetici, purezza e impurità, e quindi andiamo a toccare la questione dell'ideologia del sangue. Non è recente, è la società moderna, come sappiamo tutti, pur ritenendosi illuminata, secolarizzata, razionale, non si è liberata delle ideologie della purezza. In pieno Novecento, sappiamo, il sangue è stato posto come fondamento dell'identità di una razza superiore, destinata a dominare le altre. No, è un principio che si sente nello slogan nazista Blut und Boden, sangue e suolo, dove per converso la razza contaminatrice era identificata negli ebrei, i quali da secoli, voglio ricordarlo, erano accusati tra l'altro di compiere omicidi rituali di bambini per berne il sangue. L'accusa del sangue si chiama questa cosa qui. E quindi, ben sapendo da tanto tempo che non esistono differenze di sangue se non quelle dei gruppi sanguigni tra gli esseri umani, certo, si versa il sangue degli altri con il pretesto che è contaminatore, in guerre sanguinose, magari mascherate con l'idea della guerra pulita, della precisione tecnologica, no? E nello stesso tempo c'è una retorica del sacrificio che è ripresa a circolare oggi, così come tornano a ossessionarci i fantasmi dell'identità di sangue, da difendere a tutti i costi. Mi viene in mente la narrazione della sostituzione etnica.
1: Insomma, ci dà del materiale questo sangue. In ultimo, però, anche per così salutarci con un aspetto positivo che guarda il sangue, ecco, nella dimensione più legata alla vita e a quello che dà la vita, in fondo la vita, c'è un appunto un altro elemento che vorrei che lei ce ne parlasse, legato alla sfera del dono.
0: Certo, ecco, smettiamo di parlare del sangue che si sparge e che si spreca, proviamo a dire qualcosa sul sangue che si dona in una cornice laica, sanitaria, non religiosa, ma non per questo

0: priva di significati etici e anche simbolici. Allora, il dono del sangue, come quello degli organi, è oggetto di profonde riflessioni filosofiche, soprattutto in ambito bioetico, dove una delle questioni più dibattute è la gratuità del dono degli organi del sangue, perché non dimentichiamo che mentre in Italia il dono è gratuito, in altri paesi non è così. Ma vorrei proprio soffermarmi su questo concetto di dono nel caso del dono del sangue. Tanti si chiedono, ma veramente questo è un dono? Qualcuno lo nega perché si dice il dono suppone un legame tra donatore e donatario, tra chi dona e chi riceve. Mentre in questo caso, oggi, il legame è scomparso perché tutto avviene tra sconosciuti. Chi dona lo fa attraverso la mediazione di una struttura tecnica, sanitaria, amministrativa e in modo anonimo. E chi riceve non saprà mai da chi proviene il sangue, che gli ha salvato magari la vita. Potrebbe anche dimenticarsi che lo riceve in dono e considerare il sangue come un farmaco dovuto, sempre disponibile. Il dono quindi non crea in questo caso nessun obbligo di contraccambio, neanche tacito. Si cancella come tale. Allora appunto qualcuno dice, beh, perché parliamo di dono? E invece si può ribaltare questo discorso, come potrebbe fare Jacques Derrida, un grande filosofo francese che ha detto che il dono è impossibile perché il vero dono sarebbe proprio quello che non lascia traccia, che non viene percepito come tale. Ma in questo caso è proprio così. Quindi questo dono è in fondo la forma, una forma per eccellenza del dono, ed è una grande esperienza del nostro tempo, una forse delle non moltissime che è il caso di salvare.
1: Certo, sì, no, ma appunto anche per quello abbiamo voluto tenere alla fine, proprio per far emergere l'ambivalenza dell'elemento, dell'oggetto simbolico che è il sangue in quanto parte del nostro corpo e che può essere inteso per l'appunto anche come dono, quindi con un'accezione assolutamente positiva e vivifica. In ultimo, Bonato, abbiamo lasciato un po' da parte il nostro essere umano del futuro che pian piano stiamo costruendo. Lei in che rapporto se lo immagina col sangue? Sarà un rapporto dove il sangue sarà necessario a questo essere umano, o sarà capace di donarlo, o potrà farne a meno? Che dire del sangue in funzione del noi del futuro?
0: Sì, sempre prendendo la cosa in termini un po' metaforici, ma non solo, perché il dono del sangue è una cosa ben reale. Cioè credo, ecco, che questo sia uno spunto, quello del dono, purché appunto non diventi né un obbligo, perché allora crolla tutto, crolla l'idea della solidarietà, crolla l'idea della libertà, della generosità, e purché non diventi un bene mercificato, purché non entri nel mercato, no? Perché allora che cosa succede? Che sì, diventa una merce. E qui mi viene in mente una figura, un altro fantasma collegato al sangue, che è quello del vampiro, perché il vampiro cosa fa? Succhia il sangue dai vivi e lo trasforma in vita per sé, per un non morto, ma che comunque è nella morte. Però forse potremmo anche cercare di sottrarci a questa vampirizzazione, nel senso che potrebbe essere vampirizzante la tecnologia. Sarebbe terribile se questa tecnologia succhiasse la vita, il sangue corporeo, insieme all'energia mentale, agli esseri umani. È un rischio che bisogna tenere presente.
1: Beh, è stato davvero interessante fare questo viaggio insieme a lei, attorno al sangue, tra metafore, immagini positive, immagini meno positive, dall'economia alla politica, come abbiamo sentito, per arrivare poi anche alla metafora che diventa realtà. Quindi grazie per essere stata con noi, Beatrice Bonato.
0: Grazie mille, arrivederci.
1: Noi ci diamo appuntamento la prossima settimana e adesso passo la linea ad Elena Commessatti. Pam, pam.

Buongiorno, benvenuti a Se bastassero le panchine, la rubrica che quest'anno abbiamo ideato per ricordare anche Beppe Sebaste, il grande scrittore scomparso quest'anno.

0: anno. Ilaria Romanzin, sei tu oggi ospite e sei al telefono. Ben arrivata!
1: Grazie e buongiorno a tutti. Con te, grazie per l'invito.
0: Grazie. Con te è bellissimo parlare perché ti occupi di relazioni pubbliche, fai parte della Federazione Italiana Relazioni Pubbliche, sei una giornalista pubblicista e in questo contesto, parlando di panchine, puoi stare seduta sulle tue panchine del cuore. Quali sono?
1: Allora, le mie panchine del cuore, hai fatto bene a dirne due perché io sono triestina, però camporossiana di adozione, per cui la panchina del cuore a Trieste è chiaramente quella a fronte mare, quella che mi permette di vedere l'Adriatico, il castello di Miramare, quindi un mondo da sogno. E invece quella di Camporosso è quella che mi fa vedere il Lussari, questo piccolo borgo arrampicato sulla montagna, meraviglioso, spaziare lo sguardo nei prati e nel verde di Camporosso.
0: Meraviglia, ma le panchine servono proprio a spaziare l'orizzonte. Senti Ilaria, tu sei co-curatrice insieme a Emily Menguzzato di un festival meraviglioso che si chiama proprio Camporosso Racconta e che apre altri orizzonti seduti sulla panchina. Se io mi siedo nella panchina che hai scelto all'interno di questo bel contesto montano che è Camporosso, che cosa trovo quest'anno?
1: Allora, quest'anno veramente si superano altri orizzonti. Vedrai che sarai invitata a guardare il mondo da tante diverse prospettive, anche con tanti tipi di linguaggi diversi, cioè dalla parola al teatro, al disegno e perché no anche il cibo, che sono tutti modi di spaziare, di guardare i nostri orizzonti, ma tutto sommato anche fare un po' il conto con noi stessi, perché guardare una panchina sì, vuol dire aprire lo sguardo, ma sei a volte costretto anche a aprire lo sguardo dentro te stesso. E questo è il format che abbiamo scelto quest'anno per Camporosso Racconta.
0: Vogliamo raccontare gli esordi di questo festival letterario?
1: Beh, gli esordi sono un sogno. È letteralmente la realizzazione di un sogno per me e anche per la collega Emily, avallato dal Consorzio Agrario della Vicinia di Camporosso, perché tutte e due volevamo portare nei nostri luoghi del cuore, che appunto sono Camporosso e Trieste, questa rassegna dove poter mettere a confronto tanti temi, tanti autori e rivolgerci sia al pubblico che va a Camporosso in vacanza, ma anche ai residenti. E quest'anno abbiamo fatto un piccolo passo in più, ci siamo rivolti ai giovani, agli adolescenti e ai giovani che diventano con noi coprotagonisti nella realizzazione di panel e nelle interviste agli autori con il team di Camporosso Giovani.
0: Che bello, quindi noi ricordiamo che Camporosso Racconta apre altri orizzonti dal 24 al 26 luglio, giusto?
1: Esatto,
0: bello.
1: Esatto.
0: Bello, quindi tra veramente pochissimi giorni e poi se ho capito bene c'è anche due appuntamenti in inverno, vero?
1: Assolutamente sì, saranno due pomeriggi invernali dove gli autori di prestigio del panorama letterario sia locale che nazionale ci raggiungeranno per esplorare ulteriormente gli orizzonti invernali, anche se ci saranno richiami comunque all'estate e al tema vacanziero.
0: Siamo sempre in tema di panchine, che cosa rappresenta per te Camporosso?
1: Camporosso per me rappresenta la serenità, la tranquillità, la natura, un rapporto con il territorio e un vivere tra tradizioni e culture che si uniscono, che convivono, che ti fanno vedere quella che proprio è l'armonia.
0: Ti capisco, c'è bisogno di pace. E allora la domanda così, non dico ossimorica, ma insomma da bifronte, è che cosa rappresenta per te Trieste?
1: Beh, Trieste è la città del cuore, la città dove sono nata, per me le panchine di Trieste mi fanno vedere la storia della mia città, mi fanno vedere quella che è proprio la realtà in cui vivo, che forse è più frenetica rispetto a quella di Camporosso, dove Trieste comunque ha la tecnologia, ha l'accelerazione, mentre lì abbiamo deciso di bandire tutto ciò che è tecnologico. Le conversazioni, i momenti di presentazione devono essere contatti e relazioni, che forse in un'epoca fatta di AI, di tecnologie, di appunto di frenetismo, è un attimo che bisogna dedicarsi.
0: È molto bello infatti questo concetto di vicinia. Mi piace, forse spieghiamolo meglio.

0: agli ascoltatori?
1: Il discorso di vicinia è proprio un fatto di collaborazione, un'istituzione che nasce da Maria Teresa, quindi comunque rimane questo legame, no? Trieste e Campo Rosso, perché loro sono molto compatti, molto uniti e tutti sempre proattivi per la difesa del territorio, della cultura, ma non una difesa con muri, una difesa col dialogo, e quello è quello che porta avanti l'umanità, secondo me.
0: Come non capirti? E ti faccio una domanda nella domanda. Che momento ha? Che tempo vive Trieste? Che stagione ha dal tuo punto di vista?
1: Ma Trieste, sai, è sempre molto frenetica, molto, io la reputo anche accogliente. È una città che bene o male è abituata a vivere in mezzo a tante culture, a tante etnie, anche a porsi delle domande. Certe volte si ferma, riflette, poi riaccelera. Un turbinio, ma sempre con una sorta di rettitudine che pervade le nostre coscienze. Io credo che il rapporto umano sia sempre estremamente, estremamente importante, e qui riusciamo ancora a coltivarlo sia dal punto di vista culturale, ma anche amministrativo e anche aziendale, industriale. È una bella realtà in cui vivere, devo essere sincera.
0: Ti capisco anche su questo fronte. Torniamo a Campo Rosso Racconta, mi sembra giusto così raccontare un po' quello che veramente succederà, cioè quali ospiti hai. Scegli tu di annunciare, visto che insomma manca molto poco, ad esempio il 24, con chi iniziamo, cosa succede?
1: Allora, il 24 iniziamo con i bambini, iniziamo con la Stefania Del Rizzo, che parlerà e si dedicherà ai bambini col suo giro tondo dei calzini. Poi parleremo di montagna, di cultura della montagna, sia con la Maria Grazia Menegon, ma poi anche ritracceremo questo ponte Trieste-Campo Rosso con la Serena Bellopede, che ci racconterà una storia per me veramente stupenda, che è quella della Charlotte, la principessa di Miramar, cioè la moglie di Massimiliano d'Asburgo, da un punto di vista completamente nuovo. Faremo un viaggio nell'adolescenza, appunto, con i nostri ragazzi di Campo Rosso Racconta. Poi ci sarà la Giovanna Zucca, che ci farà delle letture in stile Regency, quindi le letture animate molto particolari. Parleremo d'arte con Massimo Premuda e Alessandro Marinuzzi, ci dedicheremo alla Leon Orfini, alla sua vita, per poi concludere domenica con Luca Raffaelli, che è il massimo esperto di fumetto, quindi anche un linguaggio diverso, non solo il linguaggio della parola ma anche il segno, il disegno. E infine chiuderemo con Angelo Floramo, che incontra popoli e culture, Tommaso Cerno, che ci farà fare un viaggio nella contemporaneità, storie di donne, di fratellanza e di sorellanza con Chiara Gili, e non mancheranno i momenti musicali, perché anche la musica è un veicolo di unione e comunque un linguaggio, e quindi con Francesco Zerbo, e poi ci sarà il coro dell'Alpe Adria che unirà Austria e Italia.
0: Che bel programma! Sono 4 anni, che cosa ti lascia nel cuore, che messaggio lascia Campo Rosso?
1: Credo che Campo Rosso lascia un messaggio di unione, nel fatto di riuscire a scoprire sempre qualcosa di nuovo, ma soprattutto di rapporto, di una vicinanza con gli autori. I momenti più belli sono quelli all'inizio e alla fine delle conversazioni, dove il pubblico si ferma a parlare con gli autori, dove c'è uno scambio fuori da ogni barriera, perché non ci sono palchi, non ci sono barriere architettoniche, è un giardino, e dal giardino vedi le montagne. Quindi anche i momenti conviviali diventano momenti molto particolari. Aggiungo che ci sarà anche Luca Papagallo, che ci farà scoprire la magia dei sapori di casa, proprio perché questo è l'intento, sentirsi a casa all'interno del giardino della vicinia, e con un gatto in mano di solito si dialoga anche meglio, no? Il cibo come trade union tra le persone, ed è questo il valore aggiunto, secondo me, di Campo Rosso Racconta, il fatto di essere, di voler unire, di voler far colloquiare le persone e stimolare un confronto umano in un contesto naturale molto particolare.
0: Bello. Allora io mi siedo sulla panchina e guardo e ascolto e vivo Campo Rosso Racconta nella sua quarta edizione dal 24 al 26 luglio, Giardino del Palazzo Vicinia, Viottolo Fioranca 1, Campo Rosso in Valcarno.

0: Ilaria Romanzin, grazie, è stato molto divertente e ti aspetto sulla panchina.
1: Grazie a voi e io vi aspetto sulla panchina di Camporosso. Grazie a tutti.
0: Meraviglioso. E io saluto, ecco, la puntata è terminata e sta a me l'onore dei saluti. Ringrazio Giacomo Plotzner, Arianna Zani e al di là del vetro Marco Rasi. Ci sentiamo il prossimo mercoledì, lascio la linea al TGR.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Vertenza Electrolux dopo il tavolo di ieri al Mimit, che se da un lato ha lasciato qualche apertura da parte della multinazionale, dall'altro ha lasciato insicurezza sul futuro produttivo dello stabilimento di Porcia, preoccupa in particolare la conferma che le lavasciuga non saranno più prodotte nello stabilimento friulano, bensì in Thailandia. A Bagnoli della Rosandra, la Innoway, nata dalla collaborazione del gruppo MSC con l'austriaca Innofreight, prosegue con l'attuazione del piano industriale che prevede entro un anno l'assunzione di tutti i lavoratori ex Svarzila, e se ne è discusso oggi in regione. Beatrice Folador, 51 anni, di Magnano in Riviera, biologa, già assessore del comune di Tarcento e il nuovo presidente di CAF, il consorzio per l'acquedotto del Friuli Centrale. La nomina ieri sera, la ripresa dell'assemblea sospesa giovedì scorso. Folador succede a Salvatore Benigno, l'esito è arrivato però non senza qualche tensione fra le forze di maggioranza. L'ascensore del Castello di Gorizia è atteso da oltre 26 anni e tecnicamente completo ma ancora chiuso al pubblico. L'opera è bloccata a causa del mancato rilascio di documenti autorizzativi finali da parte della regione. Il sindaco ha annunciato denunce per sbloccare l'impasse burocratico. Il sistema culturale del Friuli Venezia Giulia genera il 5,2% del PIL regionale. Le imprese culturali regionali occupano 32.400 persone e i dati emergono da uno studio di Unioncamere. Nicolò Zaniolo ha firmato il contratto che lo legherà all'Udinese fino al 30 giugno 2029 con opzione per un'ulteriore stagione sportiva, intesa raggiunta dopo un periodo di tira e molla con voci mai smentite di un possibile interessamento del Milan per il giocatore che i tifosi bianconeri non hanno gradito criticandolo sui social. Le 12:32 minuti, questi titoli, buongiorno da Giorgio Bearz e Maria Spezia a condurre questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di mercoledì 22 luglio. In apertura dunque l'avvertenza Electrolux dopo il tavolo di ieri al Mimit, che se da un lato ha lasciato qualche apertura da parte della multinazionale, dall'altro ha lasciato invece insicurezza sul futuro produttivo dello stabilimento di Porcia. Preoccupa in particolare la conferma che le lavasciuga non saranno più prodotte nello stabilimento friulano, bensì in Thailandia.
2: Uno sciopero con assemblea per aggiornare lavoratrici e lavoratori dopo l'incontro interlocutorio di ieri al Ministero per le Imprese. A Porcia, amarezza per le trattative che non vanno avanti, ma anche fiducia nelle istituzioni per provare a far presentare un nuovo piano Electrolux e mitigare così l'impatto sullo storico stabilimento pordenonese. Stefania Zille, RSU FIM CISL.
3: L'azienda ci ha dato delle prospettive, però le prospettive a Porcia per quanto riguarda la produzione non sono sufficienti, ecco, e quindi speriamo che con i prossimi incontri avere delle informazioni che ci diano un po' più di speranza nel futuro.
2: Lo sciopero di 2 ore per assemblea è stato molto partecipato anche dagli impiegati, che al contrario delle precedenti crisi sarebbe molto più investito dai nuovi tagli. Marco Romano, RSU Wilm.
4: Stiamo cercando di coinvolgere tutti, tenere alta l'attenzione e avere tutti a bordo, quindi trasmettere il messaggio che comunque siamo tutti nella stessa barca, lavoriamo tutti nella stessa azienda e quindi la crisi investe tutti, non soltanto un settore che comunque anche nelle crisi precedenti ha investito gli impiegati, ma questa volta sembra invece molto più grossa più per gli impiegati che per gli operai.
2: In azienda intanto, prima della pausa estiva di agosto, si continua a produrre in mesi di solito molto carichi. Da Susegana sono arrivati operai per rispettare le consegne tanto delle lavatrici quanto delle lavasciuga. Il mercato quindi è vivo e questo per i lavoratori è una contraddizione inaccettabile. Pietro Mancini, RSU Fiom.
5: È una contraddizione tutta in seno ad Electrolux, che appunto presenta

0: presenta dei piani dove dice che alcune produzioni non sono più sostenibili, poi però di fatto a Forlì assume terministi per fare la produzione, qui a Porcia chiede lavoratori in prestito da Susegana per realizzare quei modelli che essa stessa dice di voler spostare perché non sono più convenienti. Allora, delle due l'una, se un prodotto tu lo vuoi fare a ogni costo e lo insegui come è giusto che sia, vuol dire che qui hai ancora una marginalità. E quindi il ragionamento che fa Electrolux in questi piani industriali è tutto un ragionamento legato alla finanziarizzazione del prodotto e del massimo profitto.
1: Porcia, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: La cronaca: alcune decine di persone sono state mobilitate nel pomeriggio di ieri alla Tisana per le ricerche di un giovane che sarebbe stato visto tuffarsi nel tagliamento da un ponte alla Tisana, senza più riemergere. I vigili del fuoco hanno perlustrato il fiume dapprima nel centro della Tisana, ma senza risultato. Poi i soccorritori si sono spostati sul ponte di Bevazzana, poco prima di Lignano, punto esatto dal quale sarebbe partita la segnalazione. Sul posto sono giunti anche volontari della Protezione Civile e operatori della Polizia Locale di La Tisana, assieme ai Carabinieri. E mentre le ricerche proseguivano con l'impiego dell'elicottero dei vigili del fuoco, sono state verificate eventuali segnalazioni di persone scomparse. In serata alla soluzione della vicenda, si è trattato di un falso allarme. Il giovane aveva raggiunto senza problemi la riva ed era tornato a Bibione, dove è stato trovato tranquillo assieme ai suoi due amici. Nell'ambito delle iniziative volte a rafforzare i livelli di sicurezza sul territorio provinciale durante la stagione estiva, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Gorizia ha disposto un significativo potenziamento dei servizi di controllo nei comuni di Monfalcone e Grado mediante l'impiego delle squadre di intervento operativo. Ciò, è detto in una nota dell'arma, consentirà di incrementare la presenza dei militari nelle aree maggiormente frequentate, intensificando i controlli nei centri cittadini, nelle zone di aggregazione, lungo le principali direttrici di traffico e nei luoghi interessati da un maggiore afflusso di residenti e turisti, con l'obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e di accrescere la percezione di sicurezza della collettività. Particolare attenzione sarà rivolta alla città di Grado, che nel periodo estivo registra un consistente incremento della popolazione per effetto dell'elevata affluenza turistica. Senza trascurare il territorio di Monfalcone, anch'esso interessato da un intenso movimento di persone e da specifiche esigenze di ordine e di sicurezza pubblica. Beatrice Follador, 51 anni, di Magnano in Riviera, biologa, già assessore del comune di Tarcento, e il nuovo presidente di CAFC, il Consorzio per l'Acquedotto del Friuli Centrale. La nomina è venuta ieri sera, alla ripresa dell'assemblea sospesa giovedì scorso. Folador succede a Salvatore Benigno. L'esito è arrivato non senza qualche tensione fra le forze di maggioranza.
3: Dai grandi cantautori del passato al rock fino al rap e alla trap music, ogni generazione ha trovato nelle canzoni un linguaggio capace di raccontare inquietudini, speranze, conflitti, trasformando le emozioni e le fragilità in parole condivise. Utilizzare dunque la musica per combattere il disagio giovanile e la radicalizzazione violenta alla base del progetto Radio Trap, finanziato dalla Regione e promosso da Oikos in partenariato con il Centro Balducci e 2001 Agenzia e realizzato in collaborazione con i comuni di Udine, Monfalcone, Ruda e Pozzuolo del Friuli. Da settembre 2026 a gennaio 27, 8 ragazze e ragazzi saranno coinvolti in un laboratorio di scrittura e produzione musicale condotto dal rapper e operatore sociale Doro Jat, Luca Dorotea, musicista originario di Tolmezzo. Accanto al laboratorio anche un percorso di formazione di 30 ore rivolto agli operatori delle comunità d'accoglienza, al personale della questura di Udine e dei comuni. Completeranno il progetto 7 incontri aperti alla cittadinanza dal titolo Migrare perché? Scomode domande, parole in viaggio, paure da ascoltare. Udine, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Questo era il servizio sul progetto Disagio che avete appena sentito e ora parliamo del tempo. Il cielo è sereno o poco nuvoloso su pianura e costa, variabile in montagna, le temperature registrate alle 11, Trieste 26 gradi, mare poco mosso, con temperatura di 23 gradi e mezzo, a Gorizia 27 gradi, a Udine e Pordenone 26, a Tolmezzo 21 gradi e 5 decimi, a Tarvisio 19 gradi, a Forni di Sopra 18 gradi e mezzo, a Piancavallo 14, a Sappada 13 gradi e 5 decimi. Sul Monte Zoncolan 12 gradi, sul Monte Lussari 11, sulla costa a Grado 27 gradi, qui la temperatura del mare è di 26 gradi, mentre a Lignano i gradi sono 25 e questa è la stessa temperatura del mare che è appunto 25 gradi. E le previsioni dell'ARPA dicono che in giornata sarà possibile cielo variabile sulle zone orientali, ma con bassa probabilità.

0: probabilità di rovesci, probabilmente rimarrà sereno o poco nuvoloso sulle altre zone con venti a regime di brezza. Domani al mattino nuvolosità variabile con possibili piogge sparse, poi probabili schiarite e successivamente nel pomeriggio sera tempo nuovamente più instabile con possibili rovesci e temporali sparsi. Qualche temporale potrebbe essere localmente anche forte. In tarda serata soffierà bora da moderata a sostenuta sulla costa e sulle zone orientali. In ripartenza il cantiere dell'ascensore di Gorizia, fermo da alcuni anni, a lavori conclusi e mai ultimato e mai inaugurato per la mancanza di autorizzazioni all'esercizio. Stamane il sopralluogo della ditta che finalmente fornirà la documentazione agli uffici regionali per il via definitivo.
1: La luce in fondo al tunnel. E no, non stiamo parlando della DAG, la Digital Art Gallery di Gorizia, ma dell'adiacente ascensore costruito e ancora mai aperto per risalire al castello. Oggi sono arrivati per un sopralluogo al cantiere i tecnici della ditta che affiancherà il consorzio Conpat, realizzatore dell'opera, a fornire la documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte dell'autorità regionale di sorveglianza impianti a fune. Documentazione che finora il consorzio non era stato in grado di fornire in un continuo rimpallo dall'inizio del 2025 a oggi con gli uffici regionali competenti. Dopo anni di stallo, insomma, le ultime procedure per arrivare alla definitiva apertura dell'impianto al pubblico sembrano essersi rimesse in moto. A dare una spinta anche il comune che, esasperato da una situazione divenuta ormai paradossale, aveva presentato al consorzio la diffida ad adempiere, ci spiegano il sindaco Rodolfo Ziberna e l'assessore comunale ai lavori pubblici Sara Filisetti. Il cantiere si è dilungato per 20 anni, dal 2007 giunta Romoli, tra stop per ritrovamenti archeologici, cambiamenti della normativa per l'esercizio di questo tipo di impianti, fallimento di una delle ditte cui era stato inizialmente affidato l'appalto e poi il Covid e la guerra in Ucraina con i conseguenti rialzi dei prezzi di energia e materiali da costruzione. Circa 5 milioni e mezzo di euro il costo di realizzazione dell'impianto di risalita al colle, che rientra in un finanziamento più ampio che comprendeva anche la riqualificazione della vicina Piazza della Vittoria, tutti i fondi regionali e comunali. Anche la consigliera comunale e regionale Laura Fasiolo del PD aveva chiesto conto nelle settimane scorse dello stato d'avanzamento dei lavori con un'interrogazione in consiglio regionale del 3 giugno al presidente della regione Fedriga. Finora nessuna risposta, ma il sopralluogo della nuova ditta al cantiere, dice, permette un cauto ottimismo. Gorizia, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.
0: Torniamo al mondo del lavoro. A Bagnoli della Rosandra, la InnoWay, nata dalla collaborazione del gruppo MSC con l'austriaca InnoFreight, prosegue con l'attuazione del piano industriale che prevede entro un anno l'assunzione di tutti i lavoratori ex Wärtsilä e se ne è discusso proprio oggi in regione.
2: Sono stati ben dettagliati i punti in discussione al prossimo tavolo al Ministero delle Imprese in agenda il 5 agosto per la InnoWay di Bagnoli della Rosandra nella riunione tenuta in mattinata nel Palazzo Triestino della Regione in Piazza Unità. Nell'incontro partecipato dall'assessore al lavoro Alessia Rosolene e dalle parti sociali, oltre che da vertici aziendali e Confindustria, si è infatti evidenziato che nel prossimo appuntamento InnoWay dovrà precisare gli investimenti in aggiunta alle tempistiche degli ordinativi industriali e al rafforzamento della filiera produttiva per i prossimi 12 mesi. Spiega il segretario Wilm Trieste Gorizia, Antonio Rodà.
3: La produzione comincerà a prendere regime in quella fase lì perché saranno ultimati gli impianti, la saldatura, di verniciatura, sabbiatura, tutte cose che si comincia pian piano a mettere in campo da adesso in poi. Fino adesso si è prodotto in maniera fondamentalmente artigianale perché si è trattato di un'impresa che ha dovuto pian piano avviarsi, certificare i prodotti fatti, quindi ottenere le certificazioni. Adesso si sta andando verso una parte di produzione più di massa, più con aspetti più meccanizzati.
2: Ma l'azienda in agosto dovrà soprattutto dare garanzie sul dato occupazionale, secondo quanto ha dichiarato a fine riunione Rosolen. L'azienda, nata dall'accordo tra il gruppo armatoriale MSC e l'azienda austriaca InnoFreight, con l'obiettivo di produrre vagoni ferroviari innovativi per il trasporto merci, prevede infatti l'assunzione di tutti i lavoratori ex Wärtsilä, cioè poco meno di 250 addetti a seguito di alcune fuoriuscite volontarie e qualche pensionamento. Di loro al momento sono attivi circa un centinaio di addetti, di cui una trentina già impegnati con corsi di tecniche di saldatura avanzate per la riconversione delle competenze, già siglato per i non attivi al Ministero il prolungamento degli ammortizzatori sociali ancora per i prossimi 12 mesi. Commenta Rodà.
3: Noi abbiamo principalmente puntato per quanto riguarda l'aspetto della cosiddetta terza campata, ovvero la terza linea di produzione.

0: produzione che per noi è e sarà fondamentale per dare pieno compimento al piano industriale. In quella linea dovrebbero, diciamo, sorgere le attività di saldatura dei telai, dei vagoni, e poi anche un'ulteriore attività di quella dell'assemblaggio delle ruote e degli assili.
1: Considerata strategica tutta l'operazione dal punto di vista del rafforzamento della filiera produttiva a livello anche nazionale.
2: Presso la caserma Leccis, sede dell'11° Reggimento Bersaglieri, si è tenuta la cerimonia di consegna del FEZ ai neobersaglieri dell'esercito italiano al termine del modulo addestrativo di specialità Bersaglieri.
1: Durante il suo intervento, il comandante, colonnello Roberto Indiano, ha ricordato come elementi distintivi, quali le piume al vento, il passo di corsa, i canti a ritmo veloce, le biciclette che corrono in formazione, la fanfara, rappresentino non solo la tradizione, ma anche il modo di essere e i valori che caratterizzano il bersagliere nell'esercizio del servizio. L'attività formativa ha permesso di consolidare la preparazione fisica, l'addestramento al combattimento di individuale al tiro, finalizzati al raggiungimento di un elevato livello operativo per la condotta di operazioni nell'intero spettro dei conflitti.
2: Il Comune di Trieste informa che anche per il nuovo anno scolastico intende raccogliere le candidature per lo svolgimento del servizio di vigilanza davanti alle scuole primarie ed affidare a cittadini ultracinquantenni residenti nel Comune di Trieste da almeno 5 anni. Possono presentare domande cittadini e le cittadine che alla data del 19 agosto 2026 abbiano compiuto il 50° anno di età e risultino residenti nel Comune di Trieste da almeno 5 anni. Per coloro che hanno già prestato lo stesso servizio nel precedente anno scolastico è sufficiente l'attuale residenza. Sono esclusi dalla selezione coloro che già svolgono attività lavorativa.
1: Il sistema culturale del Friuli Venezia Giulia genera il 5,2 del PIL regionale. I dati emergono da uno studio di Unioncamere. Il servizio da Roma di Francesca Cosentino.
3: Cultura e creatività rappresentano uno dei principali motori del Made in Italy. Dall'ultimo rapporto di Fondazione Simbola, Unioncamere e Istituto Tagliacarne risulta che la cultura nell'ultimo anno ha generato oltre 115 miliardi di euro di valore aggiunto, quasi il 6% dell'economia italiana, con una crescita del 3% rispetto al 2024 e 1,5 milioni di occupati tra pubblico, privato e terzo settore. La cultura dà molto lavoro soprattutto ai giovani in Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Toscana e al sud in Campania, Sicilia, Puglia. Software e videogiochi con grande utilizzo dell'intelligenza artificiale rappresentano il principale comparto culturale, sviluppando più di 18 miliardi di euro di valore aggiunto. Seguono l'editoria e la stampa e poi l'architettura e il design e l'audiovisivo. A livello territoriale, dopo Lazio e Lombardia, la cultura ha una particolare incidenza percentuale sull'economia di Piemonte, Veneto, Toscana, mentre nell'ultimo quinquennio risultati rilevanti sono stati conseguiti da Molise, Trentino, Alto Adige, Abruzzo, Sicilia, Basilicata e Calabria. Insomma, un comparto dinamico che secondo Unioncamere andrebbe ulteriormente sostenuto per stabilizzare le migliaia di giovani che vi lavorano, ma spesso con contratti a tempo determinato.
1: Questa mattina si è tenuta la presentazione in anteprime a porte chiuse della mostra intitolata L'arte triestina al femminile nel Novecento, d'avanguardia italiano ed europeo. Mostra che sarà inaugurata domani, giovedì 23 luglio, a Trieste, al magazzino 26 di Porto Vecchio, e sarà accessibile fino al 27 settembre. Alla curatrice dell'allestimento, l'architetta Marianna Cerboni, abbiamo chiesto da cosa nasce l'idea dell'esposizione.
4: L'idea di questa mostra nasce dalla constatazione della modernità e dell'avanguardia nello stile di vita e anche nello stile così intellettuale e culturale proprio delle donne triestine, che del mondo mitteleuropeo hanno tratto molta modernità. Le artiste che ho scelto sono Leonor Fini, Maria Lupieri, Maria Melan, Anita Pittoni e Miela Reina, e secondo me simbolizzano proprio questo tipo di natura, di mentalità. Lo hanno dimostrato nella loro vita privata, libera, grandi viaggiatrici, hanno viaggiato l'Europa e il mondo, si sono sposate pochissimo, se si sono sposate perché i loro matrimoni sono durati molto pochi. Nell'arte hanno tratto linfa dal futurismo, dal simbolismo, dall'espressionismo, frequentando i grandi maestri europei. La mostra si compone di 5 sezioni, ognuna dedicata a un artista, sono praticamente 5 personali. Quello che mi interessa

0: vita e dimostrare al pubblico l'evoluzione del loro linguaggio dalle origini alla parte finale.
1: C'è un filo rosso in arte che lega queste cinque donne?
0: Direi di sì, osare, l'osare nella sperimentazione in maniera molto libera. Ognuna a suo modo, ognuna secondo il proprio linguaggio, ma hanno sperimentato tutte quante in modo personale le varie fasi, dal figurativo all'astrazione, all'informale, in maniera così molto coraggiosa per l'epoca.
2: E siamo allo sport calcio. Niccolò Zaniolo ha firmato il contratto che lo legherà all'Udinese fino al 30 giugno 2029, con opzione per un'ulteriore stagione sportiva. In una nota, il club bianconero e il giocatore si dicono lieti di proseguire insieme il proprio percorso, confermando le reciproche ambizioni e rafforzando la volontà comune di raggiungere nuove e condivise soddisfazioni.
1: L'intesa è stata raggiunta dopo un periodo di tira e molla, con voci mai smentite di un possibile interessamento del Milan per il giocatore, interessamento che i tifosi bianconeri non hanno gradito, criticandolo sui social. Polemiche che lo stesso Zaniolo ha chiarito, ribadendo sul suo profilo social il suo rispetto per l'Udinese e per i suoi tifosi mai stato in discussione. Zaniolo, classe 1999, reduce da una stagione positiva, caratterizzata da 6 gol e 6 assist in 34 partite tra Serie A e Coppa Italia.
2: Cinema, il premio internazionale alla miglior sceneggiatura Sergio Amidei è stato conferito a Elisa Dondi e a Laura Samani per il film Un anno di scuola, adattamento capace di riattualizzare con efficacia e originalità il libro dello scrittore triestino Gianni Stuparic. La sceneggiatura si impone per la sua sensibilità, il suo coraggio e la sua spiccata maturità espressiva, si legge nella motivazione, per la straordinaria accuratezza con cui la scrittura sa tradurre la fluidità dei sentimenti giovanili e le tensioni dell'adolescenza.
1: La 45esima edizione del premio si chiude oggi con la celebrazione dei 20 anni della legge del cinema in Friuli Venezia Giulia, incontro condotto da Piero Colussi e Steven Sterger, che si terrà a Gorizia in Mediateca alle 17. Alle 21.15 invece in agenda la premiazione dei vincitori al Parco Coronini-Cromberg.
2: Prosegue a Cividale il Mittelfest, uno spettacolo che fonde danza, musica e performance, portando in scena un corpo che oscilla tra la vita e il meccanismo, tra l'organico e l'artificiale. Il coreografo franco-ungherese Josef Nagy è tornato al Mittelfest per portare i suoi Dialogues in the Dream. Nella giornata di ieri anche la diplomazia culturale, con un altro dialogo, quello tra il Friuli Venezia Giulia e la Bosnia Erzegovina, e poi la prima assoluta di Fasade con le poesie sperimentali di Edith Sitwell, capaci di scandalizzare il pubblico, interpretate dal Conservatorio Tomadini di Udine.
1: Oggi al Mittelfest sarà assegnato il 25esimo premio Adelaide Ristori all'attrice Lucia Limonta al Museo Archeologico alle 18.30. Nel programma poi il concerto del friulano Aimin, che si esibisce con un basso distorto e una batteria e pedali, appuntamento all'Orto delle Orsoline alle 19.15. In serata al Teatro Ristori anche il figlio, la madre e il padre siedono a tavola in silenzio di Alexander Svabic e il concerto degli ungheresi Romano Drom, che si esibiranno con strumenti tradizionali tradizionali a corde e a percussione in Piazza Duomo alle 21.
2: Una collaborazione che guarda il futuro, quella del teatro, è la crescita culturale delle nuove generazioni. Teatro Club Udine ETS e la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine hanno sottoscritto una convenzione che consolida un rapporto costruito negli anni attorno a importanti progetti di formazione e promozione teatrale rivolti ai giovani, a partire dal Palio Teatrale Studentesco Città di Udine, giunto quest'anno alla sua 55esima edizione, e dal percorso formativo I mestieri della scena, arrivato invece alla quinta edizione.
1: L'accordo firmato dalla presidente di Teatro Club Udine Alessandra Percolese e dal presidente della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine Paolo Vidali prevede tra l'altro che la sede legale dell'associazione venga trasferita all'interno del Teatro Nuovo, a conferma, è scritto in una nota, del forte legame istituzionale e culturale tra le due realtà.
2: È stata affidata all'attore Valerio Aprea l'inaugurazione di Lettere Mediterranee, la rassegna di dibattiti e rappresentazioni quest'anno dedicata al tema Definisci guerra. Aprea sarà protagonista della lettura di Il vero problema di questo paese, monologo scritto con il fumettista Maccox. A Gradisca di Sonzo, al nuovo teatro comunale alle 21, a ingresso libero. Abbiamo intervistato Aprea proprio per chiedergli qual è il vero problema di questo paese.
3: A nostro modo di vedere siamo un paese in cui preferiamo, anziché aggiustare le cose, conviverci allegramente, beandoci addirittura del fatto di come siamo bravi a ronzarle, a croccare qualcosa per, anziché riparare qualcosa per far

0: farlo funzionare con l'accrocco, ecco. Quindi forse questo è il vero problema di questo paese.
1: Questo poi come si ricollega alla sua idea di guerra?
0: Si può individuare l'embrione di ciò che la guerra è, ossia il contrasto, lo scontro tra individui a tutti i livelli. Allora la guerra, se la considerassimo alla stessa stregua

0: ai massimi sistemi, se riuscissimo a riflettere, a così correggere il modo di approcciare alla contrapposizione tra individui, forse si arriverebbe a saperlo gestire anche ai massimi livelli.
1: È inteso la scoperta delle biblioteche friulane attraverso modalità di viaggio a basso impatto ambientale in bicicletta, a piedi e in corriera, il progetto denominato Bibliovagando. 4 viaggi in programma, 11 le tappe previste in altrettante strutture che proporranno anche incontri, presentazioni, racconti, passeggiate e mostre. Oggi il primo appuntamento, che propone un viaggio in bicicletta di 6-7 km della durata di 30-40 minuti e prevede 2 punti di partenza alle 16, cioè dalla biblioteca di Pagnacco o dalla biblioteca di Reana del Royale. Entrambi i gruppi pedaleranno verso il parco di Adegliacco, dove alle 17.30 presso l'area Binutti si terrà l'evento e vissero tutti felici e contenti Fiabe per un'estate con il lieto fine, uno spettacolo incentrato sui racconti popolari di Italo Calvino. Per l'occasione sarà eccezionalmente aperto al pubblico il mulino di Adegliacco.
2: E si chiude qui questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Paolo Cassano e Riccardo Stoici. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Prossimo appuntamento con il giornale radio alle 15. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: Queste sono delle popolazioni create con varietà di tutto il Mediterraneo, che provengono dalla Siria prima che scoppiasse la guerra, e questo ci ha proposto anche una struttura, un modello strutturale di stare insieme, cioè nonostante siamo diversi possiamo benissimo stare insieme e fare dell'ottimo pane, dell'ottima farina, un'ottima pizza.
6: Insomma, una riscoperta importante, no? Direi, rispetto a questo tema,
5: sì, perché...
6: anche dal punto di vista di salute, no? Perché sono comunque grani che poi impattano meno
5: sul campo, impattano meno nell'intestino, e questa è vera economia, perché si dà valore, il giusto valore, alla materia prima, perché per esempio in questo momento il grano è valutato meno di 20 centesimi chilo a livello nazionale. Noi siamo usciti fuori da questa commodity grazie alla collaborazione con questo mulino e abbiamo creato una novelty, una novità, un qualcosa che ancora non c'era, che ci ha permesso come azienda agricola di riuscire ad ottenere il giusto valore. Noi non parliamo più di prezzo, ma noi parliamo di valore, perché ci occupiamo di valori.
6: Bene.
5: E abbiamo cominciato
6: grazie.
5: A scoprire valori uno dopo l'altro.
6: Grazie tante,
1: complimenti, grazie. Giuseppe Di Rosi, grazie anche a Piero Gabrieli per essere stati con noi per questi racconti così belli legati alla nostra tradizione. Arriva
6: salutiamo
1: il momento
6: la
1: sì, di salutarci.
6: Squadra che ci ha accompagnato in queste 3 ore di diretta. Abbiamo in redazione Roberta Di Casimiro, Cristiana Faitati, Graziana Bella, Claudio Urbani e Roberta Genuini per la parte tecnica.
1: Ringraziamo Alessio Caranzetti, con cui chiudiamo queste 3 ore insieme. Ringraziamo il nostro regista di oggi, Danilo Gionta, e
6: a domani.
1: A domani. Io ringrazio te, Emanuela.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
7: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
8: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
3: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
9: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
10: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.

0: ore 13.
1: GR1.
2: La morte di Fakir, scambio di accuse maggioranza-opposizione sulle responsabilità degli scontri di Bologna. Proseguono le polemiche anche sul caso Roggero, attesa per la decisione del Tribunale sul differimento della pena. La Premier Meloni, ora tolleranza zero contro i violenti, per il gioielliere, condanna spropositata. Medio Oriente, nuovi attacchi e minacce tra Stati Uniti e Iran, Israele costruisce una barriera di terra a Gaza, intanto Trump annuncia nuovi dazi del 100%. Italia spaccata in due, grandinate e violente al centro-nord, mentre in Sicilia le fiamme minacciano un intero paese. Allarme OpenAI, intelligenza artificiale fuori controllo, viola autonomamente una piattaforma, incidente informatico senza precedenti. Musica, record per gli Oasis, bancano vendite e streaming aspettando le prossime date europee. Il nuovo CT della nazionale, l'Italia sogna Guardiola e Malagò ammette la trattativa, Pirlo e Mancini restano le alternative. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Facciamo subito il punto sul caso di Abderrahim Fakir, l'imprenditore marocchino morto a Bologna mentre era tenuto fermo a terra da due agenti. Proseguono le indagini e restano alcuni punti da chiarire.
3: Indaga la procura, ma anche l'azienda sanitaria di Bologna ha aperto un'indagine interna. I quattro volontari non erano accompagnati da un medico e non sono intervenuti quando Fakir urlava aiuto. La prassi della Croce Rossa prevede che i sanitari debbano aspettare la fine dell'intervento della forza pubblica per operare. In una situazione così grave è stata opportuna questa attesa? E cos'era successo prima? Stando ai condomini, Fakir era fortemente alterato, tanto da scagliarsi contro i garage e un'auto, procurandosi tagli e graffi. Dall'arrivo della pattuglia all'arresto passano 50 minuti. All'inizio gli agenti cercano di contenerlo verbalmente, poi uno dei poliziotti attiva la bodycam riprendendo gli ultimi 20 minuti. Acquisite anche altre clip dei residenti e le immagini delle telecamere della zona. Fondamentale sarà l'autopsia. Il pool incaricato dovrà verificare eventuali problemi di salute di Fakir, se fosse alterato da sostanze e se lo spray urticante spruzzatogli contro da un agente possa aver contribuito al decesso. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi intanto interviene così.
4: Non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti.
3: Claudio Vigolo, GR1.
2: Altro caso che divide l'opinione pubblica è quello di Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due banditi in fuga. È attesa nelle prossime ore la pronuncia del Tribunale di Sorveglianza sull'istanza presentata dal suo avvocato. Nel bolognese intanto un nuovo simile episodio.
5: Una decisione che potrebbe arrivare già oggi e che potrebbe essere fondamentale per Mario Roggero. Se il parere sarà positivo, il gioielliere, condannato in via definitiva a 14 anni di reclusione per aver inseguito e ucciso due banditi che avevano assaltato il suo negozio, uscirebbe subito dal carcere di Bollate, anche se per un periodo massimo di 6 mesi. Dopo un rimpallo di competenze tra i giudici milanesi e quelli di Torino, è attesa infatti per le prossime ore la pronuncia del Tribunale di Sorveglianza piemontese sull'istanza di differimento della pena depositata dall'avvocato del 72enne. Una sorta di congelamento temporaneo la detenzione nella speranza che venga esaminata la domanda di grazia presentata dalla moglie. Una possibilità di tornare dalla sua famiglia per Roggero, mentre a Crespellano, nel bolognese, si consuma un nuovo episodio con molte similitudini con il caso del gioielliere. Un 63enne, custode in un'azienda elettromeccanica, ha sparato contro dei ladri che si erano introdotti nello stabilimento. L'uomo ha raccontato ai carabinieri di essersi sentito minacciato da uno dei banditi a bordo di un muletto, svuotando contro di loro l'intero caricatore. I colpi non sono andati a segno, i malviventi sono in fuga e l'uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi ed esercizio abusivo di professione, dato che lavorava in nero. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Giorgia Meloni torna a commentare gli scontri di Bologna, che definisce inaccettabili invocando la tolleranza zero, e la condanna al gioielliere Roggero. Ma intervistata su Il Giornale, ha parlato a tutto campo anche di politica estera e interna. In diretta da Palazzo Chigi, Carla Macrellino.
6: Tolleranza zero con chi pensa di poter sfasciare tutto, terrorizzare le persone per bene e trasformare i nostri quartieri in zone franche. La Presidente del Consiglio torna sugli scontri di Bologna, già ieri definiti inaccettabili, rivendica le norme nuove, coraggiose, dice, contro la criminalità, anche quella giovanile. Irresponsabile il sindaco di Lepore a chiamare la piazza all'indomani della tragedia. L'accusa della Premier, che evidenzia anche l'assenza di solidarietà da parte della sinistra verso le forze dell'ordine, neanche per la morte in servizio di un agente. Sul caso caso Ruggero, pena sproporzionata, ripete, ricordando la nuova norma che non consentirà alcun risarcimento per chi subirà danni, mentre ovviamente commetterà i reati. Giorgia Meloni esclude anche l'alleanza con Vannacci, con chi, ribadisce, ha cercato di affossarci votando contro le fiducie al governo. Rivendica poi la nuova legge elettorale con le preferenze, serve a dare stabilità senza inciuci, spiega, poi il taglio delle tasse agli italiani che vale 21 miliardi l'anno e la svolta imposta all'Europa sull'immigrazione. Anche questa è una questione di sicurezza interna per la Premier, che entro dopodomani con il ministro della giustizia Carlo Nordio dovrebbe inaugurare nuovi padiglioni penitenziari. E in linea allo studio è tutto, grazie.
2: E al centro del confronto politico ancora i temi della cronaca e della sicurezza. Sentiamo.
0: La Lega rilancia l'idea di allargare il perimetro della legittima difesa, contraria a Forza Italia, e dopo i fatti di Bologna chiede una legge ad hoc per chi organizza manifestazioni e produce danni, responsabilizzare i promotori con il versamento di una cauzione, e con Matteo Salvini che sul caso Fakir assicura le bodycam renderanno giustizia alle forze dell'ordine. Fratelli d'Italia chiede le dimissioni del sindaco della città emiliana, Galeazzo Bignami a Radio Anch'io.
1: Io sono sorpreso che non si sia dimesso e che addirittura qualcuno gli abbia dovuto chiedere dimissioni, il che dimostra che una persona priva di quella disciplina e onore che dovrebbe caratterizzare chi serve l'istituzione.
0: Difende l'operato del primo cittadino di Bologna, la segretaria del PDL Schlein, e lo Stato dice che ha fallito, ma condanniamo le violenze. Di fallimento del governo sul tema sicurezza parla anche il Movimento 5 Stelle, Ettore Licheri.
7: Non c'è stato un aumento dei poliziotti, non c'è stato un aumento dei loro stipendi, non c'è stato un aumento dei presidi territoriali. Tutta questa roba qui è meglio per il governo che non se ne parli, e quindi il caso Roggero, il caso Facchi, sono state delle occasioni troppo ghiotte.
0: Per Verdi Sinistra gli scontri, la guerriglia di Bologna sono frutto delle politiche sbagliate del governo Meloni. Alessandra Allegra, GR1.
2: La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia, che è indagato per riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Protestano le opposizioni contro la decisione della giunta, i 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo al Senato. Per Alleanza Verdi Sinistra e Partito Democratico la Premier fa scudo ai suoi. Il meteo, Italia tra incendi e temporali. Ci aggiorna in studio Eleonora Belviso.
8: Eh sì, l'Italia sta affrontando una complessa situazione meteorologica. L'aria più fresca entrata da nord dopo giorni di eccezionale caldo ha prodotto già violenti temporali e danni lungo la costa adriatica. Instabilità che, come ascolteremo in queste ore, si sta spostando al sud, anche se in modo meno violento. Un sud ancora alle prese con temperature elevate. Ma partiamo dai nubifragi che ieri, oltre al Ferrarese e alla Puglia, hanno interessato in modo pesante le Marche. Il servizio.
9: Alberi caduti, strade e sottopassi allagati, auto crivellate da chicchi di grandine grossi come albicocche. È appena iniziato il conto dei danni delle due ondate di violenti temporali sulla costa marchigiana, tutta da Pesaro a San Benedetto del Tronto. Il primo round nel pomeriggio, il secondo in tarda serata e in piena notte. Il risultato sono stati circa 300 interventi dei vigili del fuoco in poche ore. Diversi sono proseguiti anche nella mattinata, soprattutto per ripristinare la circolazione e mettere in sicurezza le strutture. A Fano è finita sott'acqua la statale adriatica, così come buona parte del centro storico. Nell'Anconetano si sono allagate le strade a Falconara Marittima, ma anche ad Ancona, zona Baraccola e a Numana, divelte anche coperture di gazebo, alcuni tetti di case, crolli di cornicioni, stabilimenti balneari devastati da Porto Recanati a Civitanova fino alla costa fermana, decine gli interventi per liberare le strade dagli alberi caduti, ma i danni ci sono stati anche all'interno, nell'entroterra Ceratese, con danni alle SAE, le soluzioni abitative di emergenza per il terremoto. Da Ancona per il GR1, Iuri Bogogna.
8: E ora veniamo al caldo. I bollini rossi del Ministero della Salute oggi contrassegnano solo 6 città, ieri erano 18: Roma, Messina, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Cagliari. Il caldo estremo e il vento di scirocco favoriscono gli incendi che purtroppo da giorni affliggono la Sicilia. Sono decine in diverse province, nell'Agrigentino oltre 100 gli evacuati. Il servizio di Agnese Licata.
10: Sì, buongiorno, è stata una notte d'inferno qui a Santo Stefano Cusquina, nell'entroterra agrigentino. Le fiamme dalla vicina Bivona sono arrivate fino a qui, alle porte del paese, minacciando una clinica. Verso le 5:30 è stata decisa l'evacuazione dei 15 pazienti che vi si trovavano ricoverati proprio per il forte fumo. Le fiamme erano infatti arrivate a pochissimi metri dalla struttura. Adesso le fiamme sono state spente, ma ci sono ancora e minacciano ancora tante altre zone del paese. Infatti Santo Stefano Quisquina in questo momento è avvolta dal fumo, ci sono focolai da vari lati del paese e il sindaco poco fa ci ha riferito, Francesco Cacciatore, che sono state evacuate circa 150 persone nelle zone che sono circondate dal bosco, dove in questo momento ci sono le fiamme. Gli elicotteri sono al lavoro per tentare di bloccare le fiamme. Tutto questo mentre nella vicina Castronovo di Sicilia si contano i danni. A Castronovo un incendio ha devastato tutto per 3 giorni. Ci sono gravissimi danni soprattutto alle aziende agricole. È tutto alla linea a voi.
8: Questa è la pesante situazione incendi in Sicilia, ma ora ascoltiamo le previsioni del primo maresciallo Alfonso Sequino, Aeronautica Militare.
11: Ci saranno ancora delle temperature elevate nelle aree interne di Sicilia e Sardegna, raggiungeremo i 41-42 gradi, molto meglio al centro con 35 gradi di massima, mentre invece al nord i venti di tramontana porteranno un abbassamento delle temperature al massimo a 30-31 gradi. Sempre lungo le coste adriatiche, sia nella giornata di oggi che di domani, possibili ancora dei rovesci e dei temporali associati a delle grandinate, che saranno meno intense rispetto ai giorni scorsi.
2: Rai Radio 1 alle 13:11 minuti. La guerra tra Iran e Stati Uniti cresce, la tensione nel Mar Rosso con gli Houthi yemeniti che minacciano le rotte commerciali, mentre Washington assicura che Hormuz resta aperto dopo nuovi raid contro obiettivi militari iraniani. Ma anche Teheran rivendica il controllo dello stretto. Il corrispondente da Istanbul.
12: Sapevamo che gli Stati Uniti non avrebbero rispettato la tregua e così non abbiamo perso tempo, migliorando la nostra capacità di combattimento. Il comandante dell'esercito iraniano, Khatami, presenta così la risposta di Teheran all'undicesima notte consecutiva di raid americani che hanno preso di mira obiettivi militari, infrastrutture logistiche, una raffineria di gas e anche Bushehr, sede di una centrale nucleare. La rappresaglia iraniana ha colpito in Kuwait, soprattutto la base americana di Camp Doha, e in Giordania, dove sono stati intercettati 4 missili su 6, gli altri 2 sono caduti in zone disabitate. Il CENTCOM, il comando centrale del Pentagono, sostiene che Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali, ma già 30 navi sono state attaccate, perché i Pasdaran rivendicano il pieno controllo dello stretto. Il conflitto poi rischia di allargarsi con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, hanno costretto alcuni mercantili a invertire la rotta nel Mar Rosso, perché vogliono imporre un embargo marittimo all'Arabia Saudita, paese che, secondo il Wall Street Journal, starebbe per siglare un accordo con gli Stati Uniti per un programma nucleare civile. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: Corrono le quotazioni del petrolio con l'inasprirsi delle tensioni internazionali. Il Brent europeo viaggia verso i $95 al barile, più 4% rispetto a ieri. Sale anche il gas a €60 al megawattora. Le borse europee procedono al rialzo, sostenute proprio dai titoli energetici e dai tecnologici. Per il momento gli investitori sembrano lasciare da parte i timori legati al conflitto in Medio Oriente, mentre si attendono le mosse di Donald Trump, che ha riaperto il fronte dei dazi con nuovi pesanti annunci.
13: Un nuovo scatto in avanti nella guerra commerciale arriva con l'annuncio da parte di Trump di dazi fino al 200% sui farmaci generici da qui al 2029, con l'obiettivo dichiarato di riportare la produzione farmaceutica sul suolo statunitense. In particolare il presidente in un post su Truth scrive che dal 1 agosto e per 2 anni questi prodotti continueranno a beneficiare di tariffe zero, ma che dal 2028 la tassa passerà al 100% per poi salire al 200% l'anno successivo. La mossa rientra nel quadro più ampio di una nuova escalation commerciale dopo il verdetto negativo della Corte Suprema sui precedenti dazi. A stretto giro, la Casa Bianca dovrebbe annunciare tasse del 10% contro una 60 di paesi, così da coinvolgere il 99% del commercio statunitense. Nel mirino del tycoon c'è in prima battuta il Canada, che da agosto potrebbe essere colpito da dazi al 50% su beni simbolo come il vino e il cemento, ma il governo di Ottawa si dice pronto a trattare. L'Unione Europea, da parte sua, ha già negoziato con l'amministrazione americana dazi al 15%, che da quanto si apprende dovrebbero assorbire la nuova aliquota del 10. Francesca Capannolo, GR1.
2: Nuove immagini satellitari mostrerebbero che l'esercito israeliano sta costruendo un'imponente barriera di terra all'interno della striscia di Gaza. Secondo le ricostruzioni, l'obiettivo sarebbe separare l'area sotto il controllo israeliano dal resto del territorio palestinese. L'inviata Rai.
14: L'esercito israeliano sta costruendo una barriera di terra all'interno della striscia di Gaza, rivelano le immagini satellitari che l'agenzia Associated Press diffonde. Il muro separa il territorio sotto il proprio controllo, da dove invece 2 milioni di Gazawi possono vivere. Attraversando località ridotte in macerie, ha già superato i 22 chilometri, ossia la metà dell'intera lunghezza della striscia. Cresce così il timore che la realtà territoriale fissata nel cessate il fuoco siglato a ottobre da Israele e Hamas diventi permanente. L'esercito israeliano ammette l'esistenza della barriera e, per proteggere le truppe, dice. Molti palestinesi invece neanche hanno potuto rendersene conto. Troppo pericoloso avvicinarsi alla linea di demarcazione. Il fuoco dei soldati ha fatto vittime in passato anche tra bambini. Sono blocchi di cemento gialli e nei quartieri di Gaza sono stati spostati di recente, confermano le tracce dei carri armati. Ormai il lato dell'occupazione israeliana, confermano testimoni indipendenti, si estende al 74% della striscia. Tel Aviv, Lucia Goracci, GR1.
2: Sicurezza europea, spese militari e crisi in Medio Oriente al centro dell'audizione in Parlamento dei ministri degli esteri italiani e della difesa Crosetto sul vertice NATO di Ankara. Per Crosetto la sicurezza in Europa non è più un elemento garantito, per questo è necessario rendere più forte l'alleanza atlantica e Tajani conferma l'impegno ad aumentare gli investimenti nella difesa e rilancia il ruolo dell'Italia per la pace in Medio Oriente.
15: Prosegue anche il nostro impegno per sostenere e promuovere la prospettiva di una soluzione a due stati che convivano in pace e sicurezza. Il 28 e il 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati. Il 4 agosto ospiteremo una nuova sessione di dialogo, un importante risultato questo frutto di una paziente azione di politica estera che costruisce ponti e non erige mai muri.
2: E dagli investimenti per la sicurezza ai dati sulla nostra economia, qualche preoccupazione da quelli sul commercio. Tra il 2018 e il 2025 il numero dei negozi al dettaglio è passato da più di 666.000 a 570.000, con una riduzione di oltre il 14%. Il calo riguarda soprattutto gli ambulanti e i piccoli negozi alimentari. Secondo il rapporto Confcommercio, il rischio di desertificazione commerciale resta concreto, ma la rete è più strutturata. Carlo Sangalli, presidente della Confederazione.
16: Il mondo del commercio sta vivendo una fase di profonda trasformazione. Si riorganizza, è più produttivo e il modello italiano si conferma un modello vincente. Servono però misure per contrastare la riduzione del numero dei negozi, perché la desertificazione commerciale rischia di minare la sicurezza e la qualità della vita nelle nostre città.
2: In Francia è ufficialmente scattato il divieto dell'uso dei social network per i minori di 15 anni. Il corrispondente.
17: La Francia è il primo paese europeo ad approvare il divieto dopo che la legge è stata approvata in via definitiva a larga maggioranza a Parigi con un doppio voto all'Assemblea nazionale e al Senato. Particolarmente soddisfatto Emmanuel Macron. Mi ero impegnato per l'approvazione del provvedimento, scrive su internet, perché è diventato urgente proteggere i nostri bambini sulla rete. La legge impone alle piattaforme online di adottare sistemi di verifica dell'età per chiudere poi i profili di chi ha meno di 15 anni. La ministra responsabile per il digitale, Anne Le Hénaff, fa sapere che il divieto dovrebbe diventare operativo dal 1 settembre, previste comunque delle eccezioni. I più piccoli potranno continuare a consultare le enciclopedie online e potranno partecipare a progetti informatici in ambiente scolastico. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: OpenAI, l'azienda produttrice di ChatGPT, ha annunciato che alcuni modelli avanzati di intelligenza artificiale sono andati fuori controllo durante un test di sicurezza. Hanno agito in modo autonomo e hackerato un'altra azienda.
18: Un incidente informatico senza precedenti, lo ha definito OpenAI, che ha avviato un'indagine, ma ricostruiamo cosa è successo. Durante un test per misurare le capacità dei nuovi modelli di intelligenza artificiale, uno di questi ha girato autonomamente i limiti posti dall'uomo. Era stato messo in un ambiente isolato, senza accesso ad internet, una stanza chiusa, una sandbox, ma il modello ha deciso autonomamente che per rispondere al meglio alla sfida aveva bisogno della rete. Ha trovato una falla mai scoperta, è uscito dalla stanza chiusa, si è connesso e ha hackerato un'azienda. Ma quali scenari si ha? aprono. L'ingegnere Anna Vaccarelli, presidente del CLUSIT, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica.
19: Il primo punto è la sicurezza dei sistemi, perché se questo è potuto succedere in un ambiente di super esperti, a maggior ragione bisogna stare attenti all'interno dei sistemi di aziende molto meno esperte. L'altro livello è quello su cui si discute molto, degli agenti di intelligenza artificiale, che possono prendere delle decisioni autonome.

0: perché questi agenti possono avere una eccessiva autonomia nel prendere le decisioni. Questo è il timore che molti hanno e c'è quindi anche tutto lo scenario etico.
1: Francesca Romana Ceci, GR1.
2: Musica e impegno sociale al via la 29esima edizione di Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty. Il festival propone un calendario denso di appuntamenti da domani al 26 luglio a Rovigo.
3: Prenderà il via domani l'edizione 2026 di Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty, il festival che da quasi 30 anni trasforma Rovigo in un'importante vetrina per il dialogo tra musica, cultura e diritti umani. La manifestazione in programma fino a domenica proporrà 4 giornate ricche di concerti, incontri, mostre, momenti di riflessione. Lo slogan è "Fai sentire la tua voce" e la faranno sentire i vari artisti che si alterneranno sul palco: Murubutu and the Moon Jets Band, Dente, Ible la Magica Bula Brass Band e Francamente, che ci dice:
4: partecipare a un festival sui diritti umani significa prestare la propria voce affinché sia megafono, ma soprattutto confrontarsi con gli altri, che dovrebbe essere la priorità di ogni spazio democratico. In generale su Arte Impegno, sì, chiaramente l'arte è un linguaggio, per cui può essere anche il linguaggio dell'impegno civile.
3: Marcella Sullo, GR1.
2: Mentre cresce l'attesa per le prossime date europee del tour degli Oasis, oggi la band Fratelli Gallagher diventa protagonista di un altro record. La Official Charts Company, che stila le classifiche ufficiali in Gran Bretagna, ha nominato What's the Story Morning Glory degli Oasis l'album in studio più venduto di tutti i tempi nel paese. Sport, calcio, giorni decisivi per la panchina della nostra nazionale. L'ipotesi Pep Guardiola non sembra più solo una suggestione dopo la conferma di Malagò sulla trattativa in corso. Che cosa potrebbe convincere il tecnico catalano a scegliere l'Italia? La risposta è racchiusa in una parola: garanzie.
5: Non solo economiche, e su quel fronte Malagò è stato chiaro: per un gigante della panchina come Guardiola le eccezioni sul budget sono possibili, anche con l'aiuto promesso e garantito dalla Lega Serie A. Ma in gaggio a parte saranno soprattutto le garanzie tecniche a fare la differenza per un allenatore abituato a costruire i suoi successi partendo da un presupposto: il pieno controllo del progetto sportivo e del suo piano di sviluppo. Dall'autonomia nelle scelte, con totale libertà su convocazioni e identità di gioco, a un rapporto più stretto con i club, fino al punto più delicato: la riforma dei settori giovanili per favorire il ricambio generazionale e uniformare principi di gioco e formazione tra under e nazionale maggiore. Una rivoluzione culturale più che tecnica. Ma l'Italia è pronta a questo salto? Paolo Maldini è stato il primo passo, ora serve completare l'opera di rinnovamento, e Malagò, già a inizio luglio al microfono di Radio Anch'io Sport, andava oltre i nomi dei cavalli di ritorno, Conte e Mancini.
6: Io direi che la lancetta non è escluso che riguarda queste due persone.
5: Emanuele Granelli, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento ed edizione Nicole Ramadori, in regia Giovanna Insardi e Massimiliano Mattia. Da Giorgio Schiavoni l'augurio di una buona giornata.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
8: Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
13: Ma davvero queste
10: quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
13: Scialla, c'è Skoda.
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
10: Ah, e allora scialla.
14: Scialla, scialla.
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata tempo asciutto su tutto il paese. Nuvolosità innocua al nord, specie sul settore centrale e orientale, per lo più medio-alta, e nubi basse sulla Calabria e sui rilievi tra Abruzzo e Lazio. Domani, prime ore del mattino, con locali rovesci sulla Calabria, lungo il settore appenninico centro-settentrionale e sui monti del Triveneto. Con l'arrivo del pomeriggio, l'instabilità si farà un po' più diffusa, spingendosi fin sulle pianure di Veneto e Friuli. In serata il tempo tornerà a migliorare al nord e sulla dorsale appenninica. Le piogge si trasferiranno lungo il versante adriatico, assumendo carattere di rovescio temporale tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con uno sconfinamento verso i monti campani. Le temperature faranno registrare un lieve aumento in pianura padana, mentre diminuiranno al centro-sud peninsulare, dove le massime si manterranno al di sotto dei 35 gradi. Caldo ancora intenso sulle due isole maggiori, con le aree interne che toccheranno i 38-39 gradi. I venti saranno di brezza con rinforzi da nord lungo i litorali meridionali della Puglia, dove il mare sarà mosso. Generalmente poco mossi tutti i restanti bacini. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
16: Qual è la tua missione?
17: La laurea in giurisprudenza.
18: La magistrale in industrial design. Magari in Danimarca.
19: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
20: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio. Un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
19: Accedi
18: al tuo prossimo livello
19: con il Fondo Studio.
21: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Il mangiadischi, note al dente per un'estate travolgente.
23: A sorpresa, a grande sorpresa, il ritorno di Marcella Sullo.
24: Yeah! Ciao Duccio Pasqua.
23: Come va?
24: Tutto bene, tutto bene. Questa buongiorno. Settimana tre puntate.
23: Ma che davvero?
24: Sì, sì.
23: Ma non starai esagerando?
24: Troppo.
23: Vuoi rovinare?
24: Mi voglio rovinare.
23: No. Buongiorno a tutti gli ascoltatori del Mangiadischi. Buongiorno a Ludovico Suppa in regia, ad Alessio Caranzetti in console, a Federica Forni in redazione.
24: In redazione.
23: Vabbè, allora noi oggi... No, non te lo dico di che parliamo.
24: Ma no, l'avevo intuito
23: non
24: io,
23: penso. Non te lo dico.
24: Allora faccio finta di non vedere chi mi è seduto di fronte.
23: Esatto, ma tu fai finta di niente.
24: Faccio la vaga, guarda altrove.
23: Prima di presentarlo, lui che sorride sotto i baffi, intanto salutiamo Italo.
24: Ciao Italo, buongiorno.
23: Che ci dice? Good morning, Mangiadischi.
24: Good morning.
23: Yes, ed è pronto per la nostra ispiratissima musica.
24: Sì.
23: Roberto, Corriere di Alghero. Giornata calda, ma un po' meno degli altri giorni.
24: Meno male.
23: Bene.
24: Fatto anche due gocce
23: Niccolò,
24: ieri.
23: Niccolò, che ricorda che oggi è un anno senza oggi.
24: Sì. Oggi tra l'altro è l'Ozzy Day, almeno a Birmingham.
23: Ok.
24: Sì.
23: L'Ozzy Day, va bene, andiamo, partiamo dopo la diretta.
24: Subito dopo.
23: Poi salutiamo Ciccio, che dice anche lì il caldo dà un po' di tregua, giù verso Lecce, a Marittima, e poi anche alla Maddalena, si festeggia il patrono alla Maddalena, ci dice Mauro, e poi ci confida in un tributo per domani a Amy Winehouse. Che dici? Ci proviamo. Bentornata Marcella, dice Riccardo.
24: Ciao Riccardo, grazie.
23: Che ci manda anche un testo di Mario Venuti in cui compare la parola mangiadischi. Pensa un po'. Sento nell'aria profumi, Marcella, dice pure Giacomo. Insomma,
24: ciao,
23: tutti,
24: Giacomo.
23: Tutti contenti. Pure Rodrigo dal Brasile.
24: Oh, sì, l'importante è che ci sia Rodrigo.
23: Ci sia, c'è tutti. Rinfrescante mangiadischi a tutti. Auguro
24: Antonio.
23: Speriamo che sia così.
24: Purtroppo in alcune zone piove anche fin troppo.
23: Esatto, mi piace che Michele da Parabiago, dalla Parabiago Bene, dica benvenuti al trio mancato più famoso d'Italia. perché quest'anno non siamo quasi mai tutti e tre. Vabbè,
24: ci
23: vabbè.
24: Sono delle puntate eccezionali con il trio al completo.
23: Esatto. Salutiamo Vincenzo dagli Scogli con la nipotina Eleonora, salutiamo Gianluigi da Cavallino dal Litorale Jazz Festival e salutiamo Simone Avincola.
0: Ciao a tutti.
23: Bentornato al Mangiadischi.
0: Grazie, si sta benissimo anche per l'aria condizionata, ma non solo.
23: È vero, è vero. Sì. Allora, noi parliamo ovviamente della musica di Simone, della musica di un artista molto importante che ha contribuito a riportare in primo piano, però non vi diciamo ancora chi è.
24: No, non lo diciamo, no, non lo diciamo, non lo anche diciamo. Se secondo me la maggior parte dei nostri ascoltatori ha già capito, perché sì, proprio un anno fa si incuriosirono tantissimo al lavoro di Simone.
23: È vero, questo lavoro ha ottenuto un grande successo e quindi tra poco ne parleremo, però io comincerei con un Rino Gaetano, che non è l'artista protagonista di questa puntata.
24: Però ci aiuta ad aprire.
23: Però apre un po' la strada a quegli artisti, è vero? Secondo te può essere?
0: Bene sì.
23: Perché nel 78 Rino Gaetano arriva al Festival di Sanremo non volendoci andare più di
0: tanto,
23: come l'artista di cui parleremo, e però nonostante questo ottiene un grande successo. E questa è Gianna.

0: Gino Gaetano, Gianna, abbiamo cominciato così questa puntata del Mangiadischi. Danilo intanto dice che l'altra sera ha seguito tutta la finale di Musicultura.
1: Ah, grazie Danilo.
0: Fai complimenti al vincitore Claudio Covato e anche a Mezzanera, che gli è piaciuta molto.
1: Anche a noi era piaciuta moltissimo.
0: E poi
1: sì,
0: anche Bruno Risas. Bene, bene, grazie Danilo, grazie per averlo seguito. Salutiamo nonna Ida, salutiamo.
1: Ciao nonna Ida.
0: Luca dal Veneto,
1: sì,
0: che oggi è in viaggio in Carnia. E dice, ma forse state parlando di Sir Enzo Carella?
2: Hai capito.
0: Abbiamo cominciato con Rino, beh, intanto perché credo fosse uno dei pochi con cui Enzo Carella aveva un po' legato, no, nel mondo musicale.
2: Sì, sì, sì. E beh, tra l'altro adesso stavo pensando una cosa divertente, immaginando quel Sanremo lì di Rino Gaetano, che sia lui che Carella successivamente si presentarono sul palco con delle scarpe da ginnastica.
0: È vero. È vero.
2: Quasi a voler, secondo me, anche a livello visivo, contrastare quel classicismo che fino a quel momento c'era al Festival di Sanremo, no?
0: Sì, sì,
1: sì, almeno nelle mise.
0: Ma infatti, e poi un anno dopo, perché l'anno dopo sarebbe andato Enzo Carella, dicendo se non ci andavo mi querelavano, così ho deciso che mi conveniva. E quindi
1: sì, diciamo anche, ho scelto spontaneamente.
0: Esatto, quindi anche lui, Barbara presentò al Festival di Sanremo, avendo un buon successo anche lui.
2: Beh sì, lui appunto arrivò secondo, inaspettatamente anche per lui, e poi lui, insomma, per tutta la vita ha creduto di essere arrivato primo, ma che fosse successo qualche magheggio.
1: Un magheggio di voti.
2: Sì, infatti tutte le interviste che ho intercettato, anche le persone con cui ho parlato e che conoscevano Carella, diciamo, mi raccontavano anche questa cosa ironica ma anche molto tenera, perché lui per tutta la vita, da ragazzo fino ad anziano, insomma, proprio a più grande, ha sempre dovuto dire sì, ma lì
1: secondo me
2: avevo vinto io.
0: Ah sì, ma vedi, non la sapevo questa storia, non la sapevo.
1: Che
0: e
1: è
0: vinse...
1: una cosa che succede ancora oggi,
0: Vinse invece Mino Vergnaghi.
2: Esatto, esatto.
0: Che poi, diciamo, non ha avuto una carriera musicale significativa, se non come autore a volte di Zucchero e di altri artisti.
2: Sì.
0: Grande voce, indubbiamente, però meno ispirato forse, no, di un Enzo Carella.
2: Sì. Poi, insomma, hai fatto bene a aprire con Rino Gaetano, secondo me, anche perché erano anche da un certo punto di vista simili, anche proprio come personaggi, no? Se ci ricordiamo appunto Rino Gaetano col cilindro, cioè Carella invece che zompetta con queste finte ballerine, con questi cartonati sandwich,
0: sì,
2: con il testo della canzone scritta sopra, insomma, colpirono parecchio.
0: Sì, beh, probabilmente era un modo per tutti e due per vincere l'emozione di essere su un palco così importante, perché non amavano quell'esposizione.
2: No, anzi, ecco, la cosa delle ballerine di Carella che ho scoperto è che in realtà il testo messo su questi cartonati che portavano queste ballerine in realtà era semplicemente perché lui si scordava le parole proprio.
1: E quindi a costo del gobbo.
2: Sì, esatto, intanto spizzava e guardava.
1: Guardava il testo, che poi lo dicevamo fuori onda, no? Mentre andava la canzone di Rino Gaetano, che hai questi ritmi, no? Questa idea di ballo, felicità, poi vai tra le righe e nel testo trovi metafore di attualità, politica,
0: è
1: massoneria,
0: vero,
1: denuncia.
0: C'è Filippo da Parma che dice: ma è vero che la frase "il dottore non c'è mai" nel testo di Gianna si riferisce a un discografico che lui tampinava e non voleva mai riceverlo, con la consueta lungimiranza italiana?
2: Chissà.
0: Io non lo so, sinceramente, ma lo chiederemo a Foffo Bianchi, che ha prodotto quel disco e quindi
1: Foffo
0: magari
1: sicuramente lo sa,
0: questa storia la conosce, che proprio ha partecipato ieri al Mangiadischi in collegamento. Salutiamo Sabrina Lauristano che dice: Enzo Carella malamore, manda un cuore, ma insomma,
1: ma poi forse quella canzone
0: arriva, perché siamo qua con Simone Avincola. Adesso presentiamo per bene questa puntata, perché un anno fa era venuto a trovarci e ci aveva raccontato che stava uscendo con un progetto dedicato a Enzo Carella, molto ampio, un libro di testimonianze di chi, di amici, parenti, discografici, musicisti, insomma chiunque avesse avuto a che fare con lui o ci avesse provato quantomeno, e un disco di canzoni di Carella rifatte da te.
2: Sì.
0: E appunto stava nascendo in quel momento e stava per debuttare con delle date, con un tour. E poi che è successo in quest'anno?
2: Poi è successo, beh, intanto a parte che il libro è stato best seller su Amazon, ma pazzesco,
0: dici
2: vabbè,
0: poco,
2: incredibile. E poi è successo recentemente che, insomma, abbiamo insieme alla band, insieme a Carella pure, abbiamo vinto questa Targa Tenco, che per miglior album interprete, che per me è una cosa meravigliosa, intanto perché Allora, sembra banale, però veramente la prima emozione che ci ho avuto, oltre al fatto chiaramente che ha a che fare con me, quindi ovviamente l'emozione di questa cosa, però il fatto che grazie a questa cosa meravigliosa probabilmente molte persone potranno conoscerlo, scoprirlo, che è lo scopo di questo progetto.
0: Certo.
2: E poi devo dire anche insomma un'emozione, anche la consapevolezza di aver fatto praticamente tutto da solo, senza ufficio stampa, senza produzione, senza niente, il che vuol dire che forse delle volte ecco, fare delle cose in purezza senza doppi fini in certi contesti come il Tenco possono funzionare, insomma.
0: Sì, beh, non solo in quelli, perché poi c'è stata una reazione entusiastica di chiunque abbia seguito questo progetto, ai concerti anche qua da noi, perché l'anno scorso in tanti ci scrissero o perché già amavano Carella o perché lo scoprivano.
1: Mi ricordo. Grazie a Simone.
0: Allora, a proposito di scoperte, noi l'anno scorso avevamo trasmesso i classici, quindi Malamore e altre canzoni, Amara e via dicendo. Malamore forse oggi la risentiamo, magari in una versione che conoscete di meno, ma invece oggi andiamo ad ascoltare un po' di chicche anche di Carella, no?
2: Infatti questa cosa è meravigliosa, che esista uno spazio dove si può fare ciò.
0: Grazie.
2: No, ma veramente, perché insomma... E questa sì è una chicca, perché intanto è l'album meno conosciuto di Carella, si chiama...
1: Intanto è di grande attualità.
2: È di grande attualità. E l'album si chiama Se non cantassi sarei nessuno, e appunto d'attualità l'Odissea, questa canzone. E poi la cosa particolare è che in quegli anni là era una novità fare i dischi in casa, che oggi è normale, oggi si dice no, home studio per fare i fighi, no?
0: È vero.
2: E quella fu una novità, quelli, loro registrarono questo album proprio a casa di un suo amico all'Eur, nel quartiere Eur, e nacque questo disco con dei suoni chiaramente un po' primitivi, ovviamente, però le canzoni sono bellissime.
0: Eh sì, sì, e vabbè, ma purtroppo questo è il lato negativo di alcune di quelle prime produzioni, appunto, primordiali autoprodotte, e però l'importante è ascoltare il testo, la melodia, al di là del tipo di suono. Questa è Odissea, ce la sentiamo?
1: Sentiamola.
0: Eccolo qua, Enzo Carella, con un brano che forse in radio non avete ascoltato, ma è anche l'occasione per andare a recuperare dei dischi che non sono quel trittico più famoso degli esordi, ma dischi che arrivano più avanti, molto belli.

0: L'Odissea non di Christopher Nolan,
1: non quella di Nolan,
0: di Enzo Carella. In effetti questo brano, sì, come dicevi tu Simone Avincola, risente un po' dal punto di vista del suono di una produzione minimale fatta in casa, però il pezzo è interessantissimo.
2: Ma secondo me è bellissimo, poi è bello tutto il disco, è una sorta di concept, e tra l'altro per chi lo volesse andare a cercare, una curiosità è che la copertina e gli interni sono disegnati da Carella, perché lui, il suo primo approccio artistico in realtà fu col disegno, poi con la musica, e quindi ha disegnato tutto così, coi pennarelli.
1: Che poi mi aveva incuriosito, sono andata un po' a rovistare e credo di aver capito che due tracce di questo libro, di questo disco, erano finite tipo in una trasmissione di Viaggi di Tele Monte Carlo.
2: Sì, c'era Partire, il brano Partire, sì, che venne, in realtà sì, era un periodo un po' difficile per Carella. No? Perché è questo, è il periodo dopo la sua sparizione, diciamo. E quindi
1: siamo tipo nel 95.
2: Sì. Mi sa proprio il 95?
0: Sì, forse sì.
2: E quindi è un periodo un po' difficile. E questi suoi amici, di cui uno poi lavorava, Andrea Gris, lavorava, era il conduttore di questa trasmissione, gli disse: ma se vuoi scrivere un pezzo, te lo mettiamo come sigla. E quindi, insomma, ovviamente sempre con la collaborazione di Panella, scrissero questa canzone. Che lo fece un po' respirare, insomma.
0: Certo, Alvaro da Ischia scrive: Enzo Carella, con la voce simil Battisti e i testi di Pasquale Panella, fu ammaliante precursore dell'età dell'oro dei dischi bianchi di Lucio. È vero, perché di fatto Panella ce l'ha presentato Enzo Carella.
2: Eh sì, esatto, perché non tutti sanno questa storia particolare per cui Battisti, a un certo punto, quando ancora scriveva con Mogol, e ascoltò casualmente in radio Malamore e rimase.
0: Credo.
2: E quindi scoprì chi era l'autore dei testi, che appunto era Panella, e quando bussò alla sua porta un giovanissimo Pappalardo,
0: sì,
2: che, di cui insomma appunto Battisti produsse i due dischi, per il secondo disco di Pappalardo Battisti chiamò proprio Panella, si ricordò di lui, e quindi esiste quest'album che si chiama O Era Ora, che consiglio di ascoltarlo a tutti perché è molto bello, in cui le musiche sono di Battisti, la voce di Pappalardo, i testi di Panella, un viaggio incredibile. E da lì poi nacque appunto questo sodalizio che portò Battisti a pubblicare questi album bianchi.
0: Enzo, Dolce Tu per Tu di Simone Avincola, dedicato a Enzo Carella, contiene tantissime testimonianze anche di artisti, di Maccio Capatonda. Pian piano ve le racconteremo, però ascoltiamo anche un po' di canzoni tue, Simone.
2: Oh, vedi?
0: Tu è un po' che non ti dedichi alla scrittura, però stai per tornarci, a quanto ho capito.
2: Perché questo libro e l'album mi hanno preso tantissimo tempo.
1: Tempo, è ovvio.
2: Quindi mi sono un po' esaurito. Adesso ho ricominciato a prendere un po' di energia e sto scrivendosi dei nuovi pezzi.
0: Ecco, bene, e allora ne ascoltiamo qualcuno dei più recenti, che risalgono a 4 anni fa più o meno, no? Adesso sì, e allora torniamo a quel disco là del 2023, e c'è una canzone che si chiama Barry e che ha proprio il testo di Pasquale Panella.
2: Tutto torna.
0: Va bene, l'ascoltiamo e poi continuiamo a farci una lunga chiacchierata con Simone Avincola. Barry.

0: Questa è Simone Avincola con Barry. Io da ascoltatore, non so tu Marcella, ho sempre pensato che costruire un brano musicale intorno a un testo di Panella sia
1: una cosa complicatissima.
0: Cioè, sia Carella sia Battisti credo che comunque abbiano dovuto un po' faticare. Com'è andata per te?
2: Però è vero, però ero talmente fomentato da questa possibilità, cioè come per un, che so, un calciatore matematico di fare due palleggi con Maradona,
0: sì,
2: cioè, che,
0: certo,
2: capito, comunque
0: certo,
2: li fai, cioè,
0: certo.
2: Non puoi dire di no.
0: È vero, sono
2: d'accordo. Sì, no, è stato meraviglioso. E poi è stato anche una sperimentazione per me, perché comunque quella era, lo diciamo prima fuori onda, nasceva come poesia, come risposta poetica a una poesia di Morgan. Quindi ci sono anche tracce di Morgan.
1: Credo
2: si chiamasse
1: Poesie da Morgan nel libro di Marco.
2: Sì, che poi è uscito, sì. esatto, sì. Poesie da Morgan. E quindi per me è stato bellissimo sperimentare, e perché sapevo che non avrei mai potuto né voluto ritoccare il testo, però nasceva come una poesia, quindi la metrica, le rime, insomma. E quindi adagiare una musica per sostenere un testo è stato molto affascinante.
0: Ci credo. Allora, qui ci scrivono: la musica di Carella l'ho conosciuta grazie a quella puntata dell'anno scorso del Mangiadischi, e Giacomo da Mestre. E poi invece Claudio, che scrive da Foggia, dice: l'accoppiata Carella Goblin è una delle alchimie meglio riuscite nella storia della canzone italiana.
1: È vero,
0: perché ci sono stati anche loro di mezzo.
2: Erano i Goblin, quelli senza Simonetti,
0: sì.
2: E i primi due dischi si sono suonati dai Goblin, e anche, vabbè, anche nel libro si trovano tutti i racconti dei Goblin, da Guarini, Marangolo e gli altri, che raccontano anche il modo particolare in cui, a differenza di oggi, si registravano queste canzoni, si componevano proprio, cioè c'era Enzo Carella al centro dello studio dell'RCA e loro messi in cerchio intorno a lui, che praticamente lui cantava e praticamente loro si parlavano suonando. Quindi quei dischi che noi, quei primi dischi che noi possiamo ascoltare, molto di quei dischi sono frutto proprio di sperimentazione, era proprio un dialogo fra musicisti.
0: Allora, abbiamo detto che a questo libro non è da solo, insieme al libro è uscito anche un disco di canzoni di Enzo Carella reinterpretate da Simone Avincola, insieme anche a un po' di ospiti.
2: Sì.
0: Una di queste canzoni è legata anche a uno degli ospiti del libro, che è Maccio Capatonda,
2: sì,
0: che un giorno scrive via Facebook a Enzo Carella, dice: ciao Enzo, sono un regista comico e vorrei utilizzare una tua canzone in un film. Poi quella cosa non si concretizzerà mai, però Maccio hai scoperto che è un fan sfegatato di Carella.
2: Esatto, no, ma proprio lui viene a tutti i concerti che faccio su Carella, cioè proprio sta a braccia aperte a cantare a squarciagola tutti i pezzi, lo ama molto. Secondo me, ne abbiamo anche parlato con lui, c'è anche un legame per quello che riguarda un linguaggio comunque surreale, cioè ognuno a modo suo, no? E poi lui, insomma, tra l'altro lui è stato molto importante per questo libro, perché avevo scoperto a un certo punto che il suo personal trainer era il nipote di Carella.
1: No.
2: Per cui lui mi ha messo in contatto.
1: Il personal trainer,
2: sì,
1: di Maccio.
0: Perché in realtà, quanto ho capito, a quei messaggi Carella non rispose mai perché stava già male. E rispose questo nipote orso.
2: Sì.
0: Che
2: sì,
0: poi è diventato il personal trainer,
2: esatto,
0: di Maccio Capatonda,
2: esatto,
0: le storie della vita.
2: Storie incredibili. E quindi sì, ancora oggi, se voi andate sul profilo pubblico di Enzo Carella, che è accessibile e che a me è servito molto per fare storie e trovare gli amici di Carella e scrivere il libro, e troverete scorrendo giù i messaggi in bacheca di Maccio, che dicevo: ma Enzo, rispondimi ti prego, voglio mettere questo pezzo nel mio film.
1: Chissà qual era il film.
0: Era il secondo film, ora mi sfugge il titolo, ma poi te lo diciamo. Vabbè, intanto ce l'ascoltiamo, Parigi, nella versione proprio di Simone Avincola, e in cui c'è un'altra artista che è passata più volte qui dal Mangiadischi, che è Mille, e che appunto insieme a lui ha reinterpretato questo classico di Enzo Carella, Parigi.

0: E che belli, mille Simone Vincola in questo live in cui interpretano Parigi di Enzo Carella. Arrivano tanti messaggi al 335-699-2949, tra poco li leggiamo tutti.
1: Abbiamo giusto il tempo della reclama, ma poi li leggiamo.
0: Sì, un minuto e mezzo e poi torniamo al Mangiadischi con Simone Vincola che ci racconta tutta questa musica straordinaria di Enzo Carella. A tra poco, il Mangiadischi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Estate in onda. Cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere. Uno sguardo sul nostro territorio.
2: Mercoledì 22 luglio, sono le 14:40 secondi. Un caro saluto dal vostro Marco Vitrotti a tutti voi che ci state ascoltando sulle frequenze di Radio Rai o in streaming su sedefvg.rai.it. Ben ritrovati ad Estate in Onda. Un saluto ad Assunta Cannatà in regia e Caterina Gabelli alla parte tecnica. Per la rubrica Oggi Accadde facciamo gli auguri a Dan Brown, grandissimo autore, tra cui ricordiamo Il Codice da Vinci. Le sue storie hanno fatto scoprire a milioni di lettori monumenti e opere d'arte alquanto particolari. E restando in tema di grandi scrittori e poeti, nella striscia quotidiana Classici da Mare, la ricetta per la felicità secondo Lucrezio. Poeta, filosofo romano, dal primo secolo avanti Cristo ha scritto un intero poema, il De Rerum Natura, allo scopo di avvicinare il lettore alla filosofia epicurea, che aveva lo scopo di raggiungere una vita felice, libera dagli affanni e dai colori. Marco Bergamasco con I Classici da Mare.

Oggi partiamo da una parola latina, vulnus, che significa ferita e che ricorre ancora nei nostri discorsi per indicare un punto debole, un nervo scoperto, come si dice. Da vulnus deriva l'aggettivo vulnerabile, che impieghiamo più spesso in senso metaforico, per dire che siamo esposti al rischio di procurarci delle ferite, e non tanto le ferite del corpo, quanto quelle dell'animo, ovvero i desideri, le paure, le ansie che ci rendono inquieti, instabili, insoddisfatti. Rispetto a queste problematiche, che sono già presenti nel mondo antico, i filosofi proposero come farmaco la ragione, la consapevolezza. Un nome per tutti, Epicuro, che propone come antidoto la liberazione da tutto ciò che ci turba nell'animo e ci affatica nel corpo. Solo così si raggiunge la felicità, che coincide con una vita serena, una vita al sicuro dalle paure che spesso ci tormentano e ci bloccano, anche se infondate. Lucrezio, poeta del primo secolo avanti Cristo, raccoglie il testimone di Epicuro e scrive il suo poema, il De Rerum Natura, sulla natura, con l'intento di farci aprire gli occhi sulle ragioni della nostra infelicità e di indicarci dunque una via d'uscita. E per scuoterci, ci provoca con un rimedio che suona davvero drastico. Staremo meglio se ci faremo bastare i piaceri che sono necessari e naturali, dunque senza inseguire all'infinito i piaceri superflui, quelli che vanno oltre la soglia del limite. Senza dubbio, una ricetta sempre attuale rispetto ad ogni forma di smania, di desiderio, di tensione. Ma è anche una grande provocazione. Chi è disposto oggi come ieri a ridurre la gamma dei propri desideri? Semmai, osserva Lucrezio, vale la direttrice contraria. Siamo sempre portati all'eccesso, a volere di più e di meglio. Solo che, quanto più ci protendiamo in avanti, tanto più ci allontaniamo da noi stessi. Lucrezio descrive le nostre occupazioni in una luce negativa perché ci distraggono dall'obiettivo superiore della totale serenità a cui solo dovremmo guardare. E così scorrono le immagini di chi è affamato di ricchezza, di chi ricerca senza tregua gli onori e arriva persino ad oltrepassare i confini della legalità e a rendersi complice di crimini, di chi infine si sforza costantemente, giorno e notte, di raggiungere il vertice del potere. Questi sono i vulnera, le ferite. Per noi, oggi, sono i segni dell'alienazione che associamo ai tempi moderni, ma che evidentemente rappresentavano una piaga già nell'antica società romana. Che dire? Potremmo prenderne coscienza per divenire un po' alla volta invulnerabili.

0: Questo era il nostro Marco Bergamasco con Classici da Mare, che torna anche domani, sempre qui ad Estate in Onda, artisti visti da vicino, e si riaccende il palco dello Studio 3 della sede RAI di Trieste per ospitare uno degli interpreti più originali della scena italiana, l'attore teatrale, cinematografico e comico Valerio Aprea, protagonista dell'incontro Reading, il vero problema di questo paese, dall'omonimo libro scritto a quattro mani con Marco D'Ambrosio, in arte Maccox. Aprea inaugurerà la rassegna Lettere Mediterranee, definisci guerra, preludio degli eventi musicali del Festival Onde Mediterranee di Gradisca di Sonzo, giunto alla sua 30ª edizione. Con noi proprio Aprea, a cui do il benvenuto qui ad Estate in Onda.
1: Buongiorno a voi, questa introduzione così altisonante, insomma, già mi lusinga.
0: Ci racconti cosa possiamo aspettarci da questo Reading a Gradisca?
1: Sarà un incontro, una bella chiacchierata col pubblico, durante la quale avrò modo così di raccontare i perché, i per come, insomma, il retroscena, il percorso che mi ha portato alla pubblicazione di questo libro, che è il vero problema di questo paese, appunto, come nasce tutto, come il mio approdo a Propaganda Live, la trasmissione sulla 7, dove appunto ho avuto modo di interfacciarmi e collaborare con Maccox, e dove sono nati tutti questi monologhi che alla fine abbiamo raccolto.
0: Spieghiamo che questo libro è tratto da proprio questi monologhi che affrontano poi temi importanti come malcostume italico, come comicità e drammaticità. E, come siete riusciti a coniugare questi aspetti così diversi, diciamo, tra loro?
1: Ma, come dire, lì la trasmissione ha quel tipo di format in cui dal reale, dall'attualità, da ciò che accade quotidianamente, settimanalmente, nascono dei link, dei ganci per farne spettacolo, satira, comicità, eccetera. Quindi di volta in volta Maccox, a seconda di ciò che lo colpisce, mi chiama in causa a tirare giù il monologo di turno, che nasce sempre, diciamo, dalla sua penna visionaria di dramaturg, quale proprio letteralmente è, e io via via in questi anni ho imparato a collaborare dando il mio contributo in fase di editing, come si dice, ossia di rifinitura, messa a punto sul testo.
0: I vari tempi,
1: no,
0: il turismo.
1: Sì. Però grazie a questa esperienza io ho imparato a cimentarmi con la fase, diciamo, ideativa e creativa della scrittura, così all'atere, a margine di quello che è la figura principale, che è quella sua, di Maccox. E quindi questo libro, si può dire che questi monologhi sono scritti non a quattro mani ma a 3+1, ecco, io amo dire così, e quindi alle volte si parte da magari da un mio spunto, una mia suggestione, una mia idea, poi chi di sana pianta la traduce in narrazione letteraria, arriva a dire, è lui,
0: e
1: io poi dopo metto il mio zampino a destra e manca.
0: E i risultati arrivano. Senta, ma sorridere senza smettere però di riflettere, quanto è importante?
1: Fondamentale, nel senso che la risata fine a se stessa non è mai auspicabile, almeno al nostro modo di vedere. La risata, la comicità che amiamo è quella, diciamo, che possa avere sempre un retrogusto di altro tipo, o comunque che sia pluridimensionale e che parli a più livelli e non solo a quello dell'evasione to court.
0: Quali saranno a questo punto le prossime tappe del suo percorso artistico?
1: Quest'estate sono in giro con date e serate che si alternano tra questo tipo di format, cioè
0: il
1: reading associato alla presentazione di questo libro, insomma, oppure lo spettacolo che è nato sempre da questi monologhi qui, che si chiama L'Apocalisse, che invece mi vede in scena in forma di stand-up, di assolo, quello che è, di monologo che dura un'ora e mezza e passa, anzi un'ora e tre quarti oramai, e si allunga sempre più di cose nuove.
0: Ovvio. Più vanno avanti, più va avanti il tempo, c'è sempre più materiale, immagino.
1: Inglobo tutto quello che accade in diretta col pubblico, perché poi diventa uno spettacolo interattivo, io interloquisco proprio col pubblico, anche con momenti di improvvisazione vera e propria.
0: È che oltre immagino non facile, bisogna andare proprio a braccio a quel punto, a inventarsi.
1: Quando poi interagisci col pubblico scopri delle frontiere della così performativo, comunque.
0: Chiaro. Come dicono gli americani, gli inglesi, break a leg per questa sera alle ore 21 presso il nuovo teatro comunale di Gradisca di Sonzo, avremo per Onde Mediterranee Valerio Aprea. Grazie ancora per essere stato qui con noi ad Estate in Onda.
1: Grazie a voi.
0: E da un palcoscenico all'altro riparte con l'edizione 2026 il Mittelfest, festival di musica, teatro, danza e circo, punto di riferimento culturale per l'area centroeuropea e balcanica. In diretta dallo straordinario scenario di Cividale del Friuli, Riccardo Cicconetti e Arianna Zani racconteranno i luoghi, le idee e i protagonisti del festival Mittel Europeo.

0: E grazie a Marco Vitrotti, e noi vi salutiamo come ogni anno. Siamo in diretta da Piazza Foro Giulio Cesare, la sede di Promoturismo. All'interno del contenitore Estate in Onda siamo qui in diretta oggi, domani, venerdì e poi sabato. Ci sarà come ogni anno lo speciale proprio dedicato al Mittelfest. E io vi do un saluto da parte mia, da parte di Arianna Zani
1: e da parte di Riccardo Cicconetti. Siamo qua per la 35esima edizione di Mittelfest, il festival, ricordiamo, multidisciplinare di teatro, musica, danza e circo, che è già partito giovedì scorso e vedrà tanti altri appuntamenti fino a questa domenica. Ringraziamo subito alla parte tecnica qui a Cividale Marco Rasi,
0: e ringraziamo anche chiaramente in regia a Trieste Assunta Canatà e Caterina Cabrelli come tecnico. E cosa dobbiamo dire? Insomma, Riccardo, possiamo dire che tu ti sei trasferito oramai a Cividale.
1: Sto spostando la residenza.
0: Stai spostandoti, benissimo.
1: Per vedere tutti gli spettacoli.
0: Ormai
1: ovviamente
0: sei il testimonial, diciamo così.
1: Ieri ci siamo deliziati con la musica, con l'appuntamento di Façade, un intrattenimento in musica del Conservatorio Statale Tomadini di Udine, le poesie di Edith Stewell con la musica di William Walton, e poi la danza la sera con Dialogues in the Dream di Joseph Nagy e Ivan Faccio. Quindi insomma tanti linguaggi ovviamente che caratterizzano questo festival. Iniziamo con un ospite sorpresa.
0: Sì. Secondo me un nome che non abbiamo mai sentito. Lei si chiama, signore?
2: Non me lo ricordo.
1: Meno male, allora, però ce lo ricordiamo noi per fortuna, il direttore artistico di Mittelfest, Giacomo Pedini. Ciao Giacomo.
2: Grazie del favore, così adesso mi giro.
1: Adesso è sempre utile insomma ricordarsi il proprio nome. Giacomo, siamo nel vivo del festival, stiamo vedendo tanti appuntamenti. Il tema, sappiamo, quest'anno è la paura, ma diciamo che Mittelfest non ha paura quest'anno di farci ridere, emozionare, di farci vivere vere e proprie feste. Un esempio è proprio anche una Traviata da cortile che abbiamo visto lunedì con Alessandro Baricco. È stata proprio una festa.
2: Beh sì, giustamente, anche perché per l'appunto la paura, come ho raccontato altre volte, è sempre intesa come quel sentimento anticipatorio che però

0: nasconde la possibilità di cogliere il desiderio o di dribblare il pericolo. E poi d'altronde è estate, quindi è importante, è il clima della festa, in fondo la matrice del festival sta nella festa stessa, e quindi con questa stagione più leggera, questa stagione dei limoni, credo che sia opportuno, insomma, anche immaginare serate come una traviata da cortile.
1: Assolutamente.
2: Com'è stata questa esperienza, Riccardo? Tu c'eri. Traviata da Cortile hanno tutti detto essere un momento di incontro, un momento culturale elevatissimo, un momento dove il territorio va proprio ad incontrare il festival e viceversa. Com'è stata questa esperienza?
1: Anche perché il territorio è proprio centrale anche a livello di Mittelfest, e l'esperienza, diciamo, ha permesso anche di vivere linguaggi diversi, dalla musica alla narrazione, e tutti in un modo accessibile probabilmente a un pubblico anche non esperto.
0: Beh, il lavoro di Mittelfest è un po' questo, diciamo, dalla sua fondazione, la sua attenzione, che è quella doppia, duplice, da un lato di legare l'area italiana con l'area centroeuropea e balcanica, no? Penso che stasera abbiamo in Piazza Duomo il Romanodrom con Prichesia, che è un concerto di una delle migliori, principali compagini di musica gypsy, no? E questa è anche una peculiarità. A Mittelfest capita spesso di avere concerti come questi, vado ad anticipare, insomma, un concerto come quello di venerdì con Erini, una cantante greca strepitosa che lavora su forme musicali diverse con Foss. Ma l'altra parte è anche la dimensione prettamente, per appunto, popolare. Insomma, questa è un po' la tensione che muove Mittelfest, almeno come forma, come genere. Una traviata da cortile combinava perfettamente le due cose. Ci tengo anche, insomma, a ricordare che eravamo nel cortile dell'azienda di Annalisa Zorzetti, che è stato un po' il luogo centrale. D'altronde Alessandro Baricco voleva fare una traviata campestre,
1: Sì.
0: se vogliamo. E lì la grande forza è stata sicuramente la combinazione di una compagine di cantanti di altissimo profilo, nonché degli strumentisti e nonché del coro, con la finezza fabulatoria che ha Alessandro Baricco stesso, prendendo, come dire, una vicenda che è nell'immaginario collettivo, molto spesso associato all'immaginario alto, perché poi l'opera lirica è effettivamente considerata una forma d'arte alta, non vuoi altro per i costi di accesso, molto spesso, però ha una matrice solidamente popolare. D'altronde questo è stato Verdi anche nella nostra storia, penso anche alla storia unitaria.
2: Allora, l'abbiamo detto, Giacomo, questa componente territoriale è stata fondamentale e fondamentale per il Mittelfest fin dalla sua nascita. Che cosa dà un territorio come questo al Mittelfest? E qual è il do des di uno scambio del genere?
0: Ma allora sicuramente al festival dà la possibilità di esistere. D'altronde il nome Mittelfest ha senso qua, perché poi questa è l'unica porzione d'Italia, intendo il Friuli Venezia Giulia, che a diritto si può considerare mitteleuropea. Questo non si potrebbe dire per il resto della penisola. E quindi ha senso che sia qui la vicinanza. Per esempio, questa sera abbiamo alle 7:30 questo spettacolo di Ivor Martinic, che è uno dei principali scrittori croati, con Some Mother and Father Sit at the Table, Round the Table, e questo spettacolo arriva dallo ZKM di Zagabria,
1: Sì.
0: ed è naturale che arrivi qua. In fondo Zagabria sono 2 ore di macchina, poco più. Questa è la nostra condizione naturale. Quello che dà, per converso, è il fatto che un'area storicamente, per lungo tempo, poi anche per la guerra fredda, insomma, che è stata tenuta ai margini dell'Italia, perché questo è stato nel 1991, è iniziata ad avere una percezione, una storia diversa, incentrata sulle forme dello spettacolo dal vivo, grazie alla presenza di Mittelfest, e che continua a farlo e continua a rendere quest'area un ponte, un'area complessa come sono tutte quelle dove hai delle convergenze linguistiche. Questa regione, io lo ricordo con piacere, è stata una delle cose su cui ho lavorato subito qua, è una regione seriamente plurilingue, nel senso che è l'unica regione d'Italia che ha 4 lingue ufficiali, e quindi basta guardarsi il sito di Mittelfest e si ritrovano tutte e quattro.
1: E poi il festival si rinnova ogni anno con nuovi appuntamenti, tematiche sempre diverse. Il tema, la paura, l'abbiamo detto, quindi facendo anche un salto indietro, perché sabato scorso abbiamo lanciato Baby, il primo amore, uno spettacolo con protagonista Andrea Bosca, e tu hai curato la regia. Pensando proprio al tema della paura, come hai lavorato su questo, la regia di questo spettacolo?
0: Allora, beh, in quel caso il lavoro è stato un lavoro di sottrazione. Sándor Márai è uno scrittore molto raffinato e lì aveva costruito un romanzo diaristico giocato sulla, in qualche modo sulla verbosità, aggiungeva parole su parole su parole.

0: parole per nascondere le intenzioni e i sentimenti di questo professore, che è un po' il protagonista, quest'uomo meschino in fondo. E il lavoro con Andrea è stato proprio un lavoro di sottrazione per portare invece sul comportamento e sulla gestione dello spazio e anche della sonorità della musica quello che invece il romanzo faceva sulla parola. Quindi da quel punto di vista è stato un lavoro abbastanza interessante e ha avuto un ottimo esito, devo dire la verità, per me anche curioso. In genere mi sono sempre occupato di grandi fenomeni storici, era un po' la prima volta che mi occupavo di sentimenti personali.
1: Allora Giacomo, siamo quasi in chiusura, c'è qualche paura che non abbiamo ancora visto? Cosa ci aspetta da qui? Poi ci racconterai tutto al meglio sabato. Però...
0: Allora, come dire, ho accennato alcune cose, non ne accenno altre perché siamo fortunati ad avere, diciamo, una protagonista di quello che andremo a vedere domani. E invece ve ne racconto un po' di altri, soprattutto di quelli che non parlano italiano e che quindi faticano a passare di qui. Sono molto contento, insomma, che tornerà un artista raffinatissimo come Kolya Hunek con Symbiosis, ci costruirà questa meravigliosa calotta, questo igloo, questa cupola dentro il quale trasformerà insieme a Luc Brandeis qualsiasi oggetto in ciò che non possiamo neanche immaginare, andando a sondare, no, come la nostra immaginazione è capace di generare la paura e poi allo stesso tempo di riconvertirla in sorpresa. Ma potrei citare, naturalmente, questo lo faccio anche con piacere, un concerto, insomma un concerto importante come quello dell'FVG Orchestra con Il Demoniaco, che venerdì in piazza porterà veramente tre grandissimi pezzi, che sono Il Trillo del Diavolo di Tartini, La Tote in Tanz di Linz e Le Metamorphosen di Richard Strauss, che sono uno dei grandi capolavori del dopoguerra, questa sinfonia legata alla Seconda Guerra Mondiale, rarissima da ascoltare dal vivo, quindi è un'occasione sicuramente preziosa.
2: E allora invitiamo tutti ad andare sul sito di Mittelfest, ovviamente, per tutti i dettagli anche di orari e luoghi delle rappresentazioni. Grazie mille Giacomo Pedini, ci risentiremo i prossimi giorni e noi adesso, per lanciare la prossima ospite, sentiamo un estratto.
3: Hai sonno?
4: No. Madonna, quanto è bella questa canzone! No, il ritornello è stupendo. Alzo il volume.
3: Beh, io le parole non le so... Ma il ritmo lo seguo, un po' goffamente magari.

0: If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry
1: Dalina!
0: On. Spengo la radio. Nonna, scusa, ti ho svegliata.
2: Che ora è?
1: Mamma,
2: le 4 quasi. Ma di giorno?
1: Di notte, mamma, lo vedi che non c'è il sole?
0: If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on.
2: Così
0: nothing really matters.
3: Allora Riccardo, finora beh, abbiamo avuto degli strumentisti, no?
4: Esatto.
3: Qui ospiti
4: oggi
3: da noi.
4: Nessuno strumento,
3: oggi,
4: però
3: voce nuda. Ecco, allora noi diamo il benvenuto, il buon pomeriggio a Lucia Limonta. Ben trovata Lucia, buon
5: grazie
3: pomeriggio. Cosa ci stavi canticchiando e cosa abbiamo sentito in secondo piano?
5: Stavo cantando Bohemian Rhapsody, che è cantato, diciamo, da Carla, che è il personaggio che interpreto in Argo assieme a Maria Aris e Ariella Reggio.
4: E per questo spettacolo tu quest'anno verrai premiata tra qualche ora con il premio Adelaide Ristori qui a Cividale, il premio di Sor Optimist International d'Italia del Club Cividale del Friuli. Salutiamo anche Francesca Specogna, la presidente, che è qui in studio con noi, e intanto complimenti per questo premio.
5: Grazie, del tutto inaspettato peraltro. Cioè io
3: allora, uno spettacolo che poi anche la nostra sede regionale, Riccardo, ha raccontato al meglio con l'adattamento radiofonico.
4: Esatto,
3: corretto?
4: Di questo spettacolo, ricordiamo, prodotto dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Teatro Stabile di Bolzano, realizzato, lo sceneggiato anche per Rai Friuli Venezia Giulia, mandato in onda a febbraio. Allora abbiamo rubato questo estratto che ti vede, insomma, cantare e svegliare la nonna in questione,
5: esatto,
4: interpretata da Ariella Reggio.
5: Sì.
4: Esatto, quindi ci racconti anche un po' rispetto ad Argo, a questo spettacolo che racconta tra l'altro un tema anche molto importante per il nostro territorio e non solo, cioè l'esodo istriano. Che cosa ti è rimasto di questo pezzo di storia lavorando a questo spettacolo?
5: Mi è rimasto il desiderio di andare a recuperare una memoria che, almeno per quanto mi riguarda, era anche abbastanza insomma non troppo, un po' ignorata, devo essere sincera. Quindi mi ha restituito intanto quel pezzo di storia fondamentale, e poi mi ha restituito l'umanità che c'è stata dietro, grazie ovviamente alla scrittura di Letizia Russo, che ha ripercorso, diciamo, la storia di Argo, scritto invece da Maria Grazia Ciani, creando poi una drammaturgia invece.
4: Chiaro. E creando anche questi rapporti con Maria Aris e Ariella Reggio.
3: Esatto. Ecco, che ricordiamo, hanno anche loro preso il premio Adelaide Ristori, quindi mancavi solo tu.
5: C'è stato,
3: Lucia,
5: un passaggio generazionale.
3: Esatto. Sì. Allora, com'è stato questo rapporto di parentela? Sono due attrici del nostro territorio, notissime, molto amate. E com'è stato lavorare con loro?
5: Ma
3: che viaggio è stato? Questo
5: è stato
3: viaggio
5: stupendo. Ma infatti, cioè, sono inaspettato il premio, ma anche molto felice di riceverlo per questo spettacolo in particolare, perché Maria Aris e Ariella Reggio sono due attrici e persone fantastiche. Nel rapporto con ognuna delle due si sono andate a creare delle cose specifiche, con Maria Aris, che interpreta mia mamma Beatrice, c'era questo continuo conflitto, ovviamente in scena,
4: certo,
5: non fuori, un continuo conflitto perché, insomma, comunque è una mamma molto impostata che vuole assolutamente recuperare la memoria della nonna.
4: Però tu fai anche una figlia che ha le sue idee, insomma,
5: diciamo
4: anche lei
5: che
4: è molto,
5: sì, anche
4: testarda.
5: Carla non è proprio un angioletto, quindi due tori che si scontrano. E poi c'è invece Ariella Reggio, che interpreta Vera, che fa un po' la parte da, cioè media un pochettino questo rapporto, e per la quale Carla è estremamente innamorata e ha un affetto incredibile. Il tutto contornato dalla presenza chiaramente di Serena Sinigaglia, che ha curato la regia e che ci ha permesso di andare a fondo nei rapporti familiari, creando proprio qualcosa che accadeva in scena senza niente, perché di fatto la scenografia era quasi spoglia.
4: Esatto, per questo viaggio che queste tre donne fanno verso Pola, per riportare proprio la nonna nella sua città natale. Quest'anno il tema è paura. L'anno scorso era Tabù, quindi lo spettacolo Argo, in scena appunto a Mitelfest 2025, si inseriva dentro quel contesto. Ma se dovessi rileggerlo con la chiave della paura, che paure vedi in quei personaggi, anche nel tuo in particolare, in Carla?
5: Penso che ci sia la paura di ritrovare appunto certi ricordi, certe conoscenze, E, da una parte, invece dalla parte di Carla, la paura è quella di affrontare il suo futuro, fare un passo coraggioso verso qualcosa che è ignoto e che però è assolutamente fondamentale per proseguire ognuno nella propria vita, quindi staccarsi dalla famiglia per un bel periodo, distanti dai rapporti familiari, per scoprire poi chi è Carla essenzialmente. Quindi forse questa è la paura più grande, no? Cioè capire cosa c'è oltre l'ostacolo.
4: Certo.
3: Allora, Lucia, sappiamo che sei impegnata in diversi progetti, noi te lo chiediamo veramente in maniera propiziatoria. Cosa accadrà nei prossimi mesi? Ci sono due spettacoli che ti vedranno protagonista.
5: Allora, sì, intanto arrivo da Siracusa, dove ho appena recitato nell'Alcesti di Filippo Dini. E quindi intanto è stato fondamentale quel passaggio a Siracusa con 5.000 persone che mi ha anche dato l'occasione di capire quanto è fondamentale ricostruire il rito e ritrovarsi in così tanti. Questo spettacolo l'abbiamo ripreso poi a Pompei, poi l'ho fatto settimana scorsa a Ostia Antica e lo rivedremo a Verona il 17 e il 18 settembre. Poi ci sarà una piccola tournée autunnale dove però io non sarò presente, ma ci saranno i miei colleghi.
4: Sì.
5: E invece
4: c'è un altro lavoro anche che ti porterà in Canada.
5: Esatto, in Canada e anche in altri paesi europei, che si chiama Un canto di Alessandro Sciarroni ed è un lavoro basato sulla coralità e sulla staticità, dove fondamentalmente l'anima ha la possibilità di viaggiare e far viaggiare gli spettatori con questi canti popolari italiani.
4: E allora noi rimarremo aggiornati ovviamente con tutti i tuoi futuri progetti e facci sapere se passi da queste parti, ovviamente.
5: Grazie.
4: Complimenti ancora per il premio alle 18.30, al premio dell'Aider Historia al Museo Archeologico Nazionale di Cividale. Grazie Lucia Limonta.
5: Grazie a voi.
3: E adesso finiamo la nostra trasmissione in compagnia di

0: Laura Marinoni, che ha aspettato pazientemente qui con noi e che sarà protagonista di Una madre coraggio, che sarà in scena giovedì, quindi domani 23 luglio alle ore 18 e venerdì 24 luglio alle ore 19:30. Ricordiamolo, una produzione Artisti Associati Centro di Produzione Teatrale. Allora, iniziamo raccontando, abbiamo più volte ribadito che il festival di quest'anno ha scelto come tema la paura, ma in che senso Madre Coraggio, con tutto il portato, la sua storia, mette in discussione il nostro senso della morale, più che spaventarci semplicemente?
1: Intanto buongiorno a tutti, sono molto felice di tornare al Mitterfest dopo tanti anni e con un testo così potente, così sconvolgente. Sicuramente questa Madre Coraggio, che è ispirata alla figura di Anna Firling, ma è un testo completamente nuovo, originale, che immagina che questo personaggio esca dalla pagina e si presenti un po' come uno dei sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello, per intendersi, si presenti su un palcoscenico e provochi il pubblico di adesso. Sicuramente lei è una donna che non ha più paura, perché è una sopravvissuta, perché ha avuto dei lutti enormi, ha perso i figli e questi lutti si sono trasformati in una durezza, in una assenza di speranza, in un sarcasmo, in una vita che ci mette, ci fa un po' venire i brividi, no? Sì. Per cui secondo me la paura nostra, dei spettatori, o anche la paura mia di interprete, quando ho letto questo testo che mi ha così colpito proprio lo stomaco come un pugno, no? E ho pensato che fosse un testo assolutamente necessario. La paura nostra, secondo me, è la nostra realtà. Il vissuto vero, no?
2: Ma infatti cito anche delle parole che vengono riportate anche nella presentazione, parole proprio di questa Madre Coraggio: uno è buono solo fino a quando può permettersi di essere buono. Perché lei non può più permettersi di essere buona?
1: Perché lei non ha più niente da difendere, lei non ha più un sogno nella vita e quindi è ridotta a seguire le regole della guerra. In questo testo si dice la vita umana è solo un'altra parola per dire guerra e viceversa, e finché noi non ci rendiamo conto che siamo nella guerra e finché noi non ci togliamo la maschera, abbiamo l'onestà di capire che le regole sono spietate, fino a quel momento noi viviamo come in una sorta di illusione, no? In cui crediamo ogni giorno di fare una piccola buona azione, crediamo di voler diventare persone migliori, ma non facciamo assolutamente niente per smontare questo apparecchio infernale. Quello che dice Madre Coraggio è: tutto si vende, tutto si compra, anche la vita umana. E lei è lì per vendere, lei è una specie di sciamana, anche cialtrona, che viaggia per il mondo. Probabilmente nel 2026 ci siamo chiesti il regista chi è questa Madre Coraggio, probabilmente invece del carro fuori ha un pulmino Mercedes, sì. Si è fatta anche ricca, è vestita bene, gli piacciono le cose belle, quindi è entrata per sopravvivere, ha accettato le regole della guerra, perché la guerra le ha tolto tutto. È un testo molto, molto interessante e anche molto sfidante per me, perché non c'è una quarta parete, ovvero questa donna parla al pubblico. Io vedrò negli occhi tutti gli spettatori, ci saranno luci in platea tanto quanto sul palcoscenico e quindi non c'è protezione e quindi il pubblico potrebbe anche rispondere, reagire, e io devo essere pronta a questo.
0: Com'è stato portare avanti un personaggio del genere come donna e come madre, e appunto con l'assenza di una separazione che protegga?
1: È stato come arrampicarsi su una parete liscia. Perché nonostante io abbia interpretato tantissimi ruoli di donne che definire complesse è un eufemismo, compresa Medea, per esempio in Medea e in tante rovine della tragedia greca c'è sempre quel entusiasmos greco, no? Cioè, c'è la passione, c'è qualcosa che ti muove, c'è un amore spropositato anche per i figli che ammazza o per il marito traditore, no? Mentre questa donna non ha più sentimenti. E è difficilissimo immaginare di non avere sentimenti, cioè trovare questa durezza, che non è neanche durezza, è una specie di neutralità dello spirito, no? Per cui c'è è stato veramente, veramente complicato.
2: E come avete deciso di caratterizzarla con il regista, ricordo, Gianluca Barbadori, anche proprio nel modo di parlare?
1: Allora, questa è una cosa che è venuta fuori a un certo punto da una mia domanda, perché si parla comunque di una errante, no? Il sottotitolo è Una madre coraggio, una errante, che arriva da un altro luogo e che arriva sicuramente da un paese in guerra, è una sopravvissuta della guerra. E quindi noi ci siamo detti, cioè io a un certo punto gli ho detto, ma scusa, ma lei è italiana? No? Sembra una cavolata, però io stavo, certo, memorizzando il testo, parlando come sto parlando adesso, con una dizione più o meno, con un vago accento milanese che ho da quando sono nata, sì, ma insomma pulito dalla dizione, no, dell'Accademia d'Arte Drammatica. E c'era proprio qualche cosa che non agganciava, no? Non agganciava quel testo così duro. E quindi da questa domanda ci siamo detti no. E allora di dov'è? Arriva dall'est, tutto un po', voglio dire, no? Ovviamente è un film, un sogno, un'ispirazione, e io, c'è lontano da me l'idea di scopiazzare o prendere come riferimento qualcuno di cui copiare un accento, per cui praticamente io sto inventando un accento, cioè lo sto capito, sto cercando mentre, ed è una cosa che mi viene abbastanza naturale, quindi è un accento che non esiste, ma che mi dà l'idea di essere un'estranea rispetto al pubblico, di essere qualcuno che ha una storia completamente diversa dalla vita normale delle persone.
2: E ha permesso di entrare ancora, esatto, meglio dentro questa storia. E noi stiamo arrivando purtroppo alla fine di questo nostro collegamento. Ricordiamo però gli appuntamenti con Una madre coraggio, che sarà in scena alla chiesa di Santa Maria dei Battuti.
0: Prima assoluta,
2: domani, quindi giovedì 23 luglio alle 18, e poi ancora venerdì 24 luglio alle 19.30 con Laura Marinoni protagonista. Grazie mille per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo.
2: Ricordiamo il testo di Michele Santeramo e la regia di Gianluca Barbadori.
0: Allora, noi, per chi volesse, siamo ancora qui domani, ringraziamo chiaramente il collega Marco Rasi che ci ha seguito qui in esterna Cividale del Friuli, ringraziamo i colleghi a Trieste che adesso stanno per riprendere la linea quindi va a Marco Vitrotti, e ricordiamo, insomma, si può riascoltare anche su Rai Play Sound.
2: Non ci resta che salutare, un saluto da Riccardo Cicconetti
0: e da Arianna Zani, grazie.

Un caro saluto ad Arianna Zani e Riccardo Cicconetti in diretta dal Mittelfest Cividale del Friuli, che risentiremo anche domani. A questo punto ringrazio Assunta Cannatà e Caterina Cabrelli. È stata in onda. Prosegue con la rubrica Ci vuole orecchio di e con Fontanaro e Caroli. Protagonista di oggi la tromba, strumento appartenente alla famiglia degli ottoni, dalla grande forza espressiva e dal timbro brillante. Ospite nella rubrica musicale Gabriele Cassone, concertista friulano riconosciuto in tutto il mondo. Detto questo, da Marco Vitrotti l'appuntamento è sempre quello dalle 14 alle 15 lunedì e venerdì qui a Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia. A domani.

0: Buon pomeriggio e benvenuti a una nuova puntata di Ci vuole orecchio. Al microfono Fabio Fontanaro e insieme a me il funambolico Dario Caroli. Buon pomeriggio, Dario.
1: Buongiorno e buon pomeriggio al mio arzigogolato compagno di microfono, Fabio Fontanaro.
0: Arzigogolato lo dirai a qualcun altro, ma prima di continuare, oggi puntata dedicata alla tromba, giusto Dario?
1: Giusto, strumento antichissimo, basta fare una pernacchia in una canna di bambù vuota, qualsiasi altra cosa, e già l'uomo nell'antichità ha scoperto che poteva far risuonare quest'aria e avere un suono particolare. E dai tempi delle buccine, poi questo strumento si è evoluto fino ad arrivare alla tromba barocca, molto diversa da quella attuale, ma ci spiegherà tutto il nostro graditissimo ospite, che vanta un curriculum non da poco. Si tratta sempre di un trombettista friulano che ha suonato alla Scala, ai pomeriggi musicali, ha suonato in giro per l'Europa e per il mondo con importantissimi ensemble di musica antica. Uno dei più grandi esecutori di musica storicamente informata con la tromba barocca.
0: Di chi si tratta?
1: Si tratta di Gabriele Cassone.
0: E allora Dario, oggi puntata dedicata alla tromba, e per capire meglio l'argomento odierno siamo chiaramente in compagnia del maestro Gabriele Cassone. Buon pomeriggio e benvenuto a Ci vuole orecchio.
2: Buongiorno, piacere di essere qui.
0: E allora maestro, conosciamo meglio la tromba. Innanzitutto partiamo proprio dal piccolo Gabriele, quindi come ti sei avvicinato a questo strumento e cosa ti ha conquistato?
2: Ma ricordo bene il momento in cui mio padre mi disse: ma vuoi suonare uno strumento musicale? Ho detto: ma sì, cosa vuoi suonare, il clarinetto o la tromba? Io ho detto la tromba, senza esitare. E quindi questo oggetto di metallo che avevo già visto alla televisione, così, visto suonare, ecco, mi ha subito attirato, e ho avuto la fortuna di trovare un ottimo insegnante, molto amorevole, paterno direi, che si chiama Mario Catena, adesso purtroppo non c'è più, ma lui aveva una passione per la tromba e per la musica, insomma. Per lui è importante il fraseggio, la musicalità e la espressione.
0: E allora tu sei anche autore di un libro, La tromba, edito da Zecchini, ed è anche per questo, oltre al tuo curriculum veramente incredibile e sterminato, non possiamo soffermarci neanche su una riga in particolare. Forse Dario vuole farti una domanda riguardo qualche esecuzione, qualche orchestra?
1: Beh sì, sicuramente hai collaborato con La Scala, con l'orchestra della RAI, con i pomeriggi musicali e con tanti altri, e poi la carriera da solista. La carriera da solista è un po' particolare perché non è dedicata solo alla tromba moderna, ma anche e forse soprattutto alla tromba barocca, per la quale sei conosciuto a livello internazionale.
2: Sì, è stato un colpo di fulmine. All'epoca ero interessato al barocco, Maurice André, con quel strumento moderno, il trombino, ma quando ho cominciato a sentire i primi gruppi arrivare dall'Inghilterra o dalla Germania con queste trombe barocche, mi sono subito appassionato, e lì ho voluto incominciare questa ricerca di suono per sentire io stesso il suono da vicino di questo strumento, quale poteva essere, no? Quindi da autodidatta mi sono avvicinato, e dopo qualche mese ho fatto il primo disco con Antonio Frigé, che devo dire mi ha insegnato lui era un esperto cembalista e organista, i segreti, tra virgolette, della musica antica, come approcciarsi all'articolazione, alla logica, eccetera. E lì sono stati i primi passi che dopo mi hanno portato, seguendo questa passione, a essere poi conosciuto con i vari gruppi, insomma, europei, ecco.
1: Tu hai anche suonato la prima esecuzione della sequenza di Berio per tromba.
2: Non è tanto la prima esecuzione della sequenza, ma in realtà sì, della versione della sequenza per tromba e ensemble, con l'ensemble intercontemporaneo diretto da Boulez, 96.
1: Questa veniva prima o dopo l'innamoramento per il barocco?
2: Dopo. È stato così l'innamoramento di questo brano. Io già suonavo il barocco, la tromba barocca con le varie articolazioni, eccetera. Andando alle Messaggerie Musicali a Milano, trovai questa partitura, che è la sequenza di Berio. Ho visto che veniva trattata lo strumento in maniera incredibile mai vista prima, con diversi artifici, articolazioni, tremoli, aperture, tremoli con cambi di pistoni, poi aperture della campana con la mano. E quindi qui l'articolazione era messa in primo piano, e l'articolazione sulla tromba barocca, sulla musica barocca, è parte integrante, enorme, dell'arte esecutiva, diciamo, di questo periodo, perché senza un'articolazione particolare questi strumenti, soprattutto anche il flauto dolce, sarebbero estremamente poveri. Io nella mia carriera, per così dire, ho imparato molto da flautisti dolci molto bravi, quali ad esempio Giovanni Antonini, poi del Giardino Armonico, il quale ho cominciato a suonare le prime volte con il secondo concerto brandeburghese. Ecco, suonando con lui ho imparato molto sull'articolazione e ho avuto un colpo di fulmine vedendo questo brano e mi sono detto, quello di Berio, ho detto, quando andrò via dall'orchestra studierò seriamente questo brano per il piacere mio personale. E quindi è stata una ricerca, un parallelo incredibile, e credo che per questo dopo Luciano Berio, col quale riuscì ad avere un'audizione, apprezzasse la mia esecuzione, non perché fossi il migliore al mondo esecutore di tromba, quanto rendessi bene, a suo dire, questa cosa delle articolazioni, no? Diverse articolazioni che sono trattate in questo brano geniale per tromba. E il Collode, la versione per tromba e ensemble, non è altro che questo brano affiancato a un'orchestra, un ensemble che dialoga con la tromba.
0: E ricordo ai nostri ascoltatori, noi siamo in collegamento con il maestro Gabriele Cassone e abbiamo nominato diverse volte questo strumento, ma visto che ci rivolgiamo comunque agli ascoltatori anche di Radio 1, del pomeriggio estivo di questa radio, vorrei chiederti, ma esattamente quali sono le particolarità, anche magari meno note al grande pubblico, della tromba barocca? E soprattutto qual è la vicinanza magari tra il barocco e il contemporaneo?
2: Dal punto di vista fisico della costruzione dello strumento, la tromba barocca rispetto a quella moderna intanto non ha i pistoni, quindi è un tubo molto lungo, il doppio di una tromba moderna. Se una tromba in si bemolle lunga 1,30 m, una tromba barocca si bemolle o in do lunga oltre 2 m, e grazie a questa particolarità, visto che tutti gli ottoni si basano su una regola fisica che possono eseguire la serie degli armonici naturali che sono distanti nel registro basso e diventano sempre più vicini in un registro acuto. Volendo semplificare, se noi avessimo un pianoforte sarebbe, siccome nelle note basse ci fosse un tasto, poi uno si porta via 7 tasti e poi c'è un altro tasto e poi se ne portano via 4, poi 3, poi 2, e poi alla fine nel registro acuto si riesce a fare una scala intera. Quindi in un registro medio un arpeggio, diciamo, di suoni un po' distanti. E man mano che si va più acuto si riesce finalmente a fare una scala. Prima per toni, ovvero volendo vedere i pianoforti solo i tasti bianchi, poi per toni e semitoni con tasti neri e tasti bianchi. Quindi il repertorio per tromba barocca, nel barocco, è da Monteverdi, Handel, Bach, è scritto per tromba tenendo presente questo. Gli esecutori all'epoca potevano eseguire delle melodie, delle frasi compiute, diciamo, in un registro medio acuto. Questa è la caratteristica del repertorio per tromba, e soprattutto andando avanti con Bach i brani sono sempre piuttosto acuti, no? Chiaramente ci può essere un arpeggio in un registro basso, medio basso, ma le frasi musicali sono acute perché lo strumento è costruito così. Dopo, in epoca ottocentesca, con l'invenzione di diverse artifici e particolarità, quelli le chiavi, ma quando sono stati inventati il sistema delle valvole, ovvero i pistoni, per intendersi, si poté eseguire una scala cromatica, ovvero tasti neri, tasti bianchi di pianoforte, sino a un registro basso. E questa è la differenza tra la tromba cosiddetta moderna e la tromba antica, che la tromba antica, barocca, è lunga e non ha pistoni, ha un tipo di suono particolare, non può eseguire tutta la scala cromatica, ma ha il suo repertorio preziosissimo, che è basato su un registro piuttosto acuto. Ecco.
1: Ottimo, bellissima spiegazione. Adesso ti chiedo un'altra cosa. Nella tua carriera potremmo anche dividere in due momenti, uno con la tromba moderna, uno con la tromba barocca. Quali sono le produzioni che più ti hanno colpito, che hai più apprezzato, che rifaresti?
2: Le produzioni, quello con la sequenza di Berio, con l'audizione che avevo fatto tutto trepidante, sono riuscito a preparare questo brano, ma il concerto di Haydn non posso andarglielo a fare sentire a Haydn perché purtroppo non c'è più, il concerto brandeburghese non posso fargli andare a sentire a Bach, non c'è più, ma questo brano che io ammiro tantissimo, il maestro Luciano Berio ancora vivente, mi piacerebbe che lo sentisse. Poi se mi dice, se mi dovesse dire, guarda, malissimo, hai fatto schifo, ma non importa, grazie maestro, per me è stato un onore farglielo sentire, ecco, fine. Fortunatamente è stato un pomeriggio magico, ancora me lo ricordo come fosse adesso, e lui era contento di me, mi ha fatto qualche osservazione, questo punto si fa così, questo punto si fa colà, e poi mi ha detto come farlo, poi è andato a chiamare un suo assistente e gliel'ho suonato un'altra volta, ma una tale energia che gli ho potuto assistare una seconda volta. Quindi quel momento lì magico me lo ricordo ancora adesso a Firenze a tempo reale. E per quanto riguarda la musica barocca, credo sì, quella registrazione che ho fatto assieme a Antonio Frigeri di notte alla chiesa della Passione del nostro primo CD, prodotto da noi tra l'altro, e registrammo queste musiche di Fantini, Viviani e lui Frescobaldi per organo, con questo organo qui, di notte, perché di giorno poi c'era traffico, quindi ci trovavamo alle 11 a mezzanotte e andavamo avanti fino alle 5 di mattina, no? Era un'atmosfera così surreale, però riascoltare quello che avevo fatto dal di fuori è stata una soddisfazione enorme e una gioia tale che credo, un'energia vitale che credo fosse finita in mezzo ai suoni, alle note del disco, perché grazie a quel disco lì venni poi conosciuto da altri ensemble, gruppi, insomma, in tutta Europa, insomma, quando c'è un CD all'epoca ancora c'era molta diffusione di questo mezzo, quindi quella mia passione era entrata dentro le note, dentro i suoni, come era entrata la passione nell'esecuzione davanti al maestro Berio di questo brano. Quindi quello che vorrei dire, rispondere a questa domanda, è che sia successo, tra virgolette, l'esecutore, quello che vuole ottenere, ovvero il contatto con il pubblico e con la gente, quando mette lui stesso una passione in quello che fa. Chiaramente non è che la passione scatta così, ci deve essere una scelta di un repertorio, di uno strumento, di un brano, delle persone con le quali suonare, che crea questa magia che viene trasmessa dentro i suoni.
0: E allora, Gabriele Cassone, io direi di chiudere con la sinestesia di puntata, quindi a che colore e a quale profumo assomiglia il suono della tromba e a questo punto anche quello della tromba barocca?
2: Ma se profumo, ultimamente mi piace moltissimo il basilico e quando vado a comprarlo il basilico per fare il pesto, così mi piace moltissimo questo profumo. Sì, il basilico è verde, ma a me piace il giallo, ecco. Il giallo poi della tromba, il giallo è colore poi dell'ottone lucidato. Ecco. Questi due colori profumi, non so se ho risposto bene, ma a me è venuto in mente questo.
0: Assolutamente sì, e allora grazie mille davvero a Gabriele Cassone per essere stato con noi, grazie.
1: Grazie mille,
2: grazie
1: maestro.
2: A te. Arrivederci, a presto, ciao.
1: Mandi,
2: ciao,
1: buona giornata.
2: Mandi, rivedici, mandi.
1: È ora di rivelare al pubblico anche come suona questa tromba barocca, come la suona Gabriele Cassone. Cosa c'è di meglio che un estratto dal secondo concerto brandeburghese del grande Johann Sebastian Bach, dove la tromba è assoluta protagonista in questa specie di heavy metal del barocco. Gabriele Cassone assieme al Giardino Armonico.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Le lavoratrici e i lavoratori di Electrolux amareggiati per una trattativa che non fa passi avanti nonostante l'impegno delle istituzioni. Regione e sindacati si confrontano a Trieste in vista del tavolo ministeriale su Inoue, cassa integrazione prolungata di un anno. La SUGI cede a titolo gratuito arredi e strumentazioni sanitarie alla Brigata Pozzuolo che le consegnerà alle strutture sanitarie del Libano. Prima della chiusura della discussione generale della manovra di assestamento, l'assessore Azzilli ha presentato il cosiddetto emendamento Jolly con una dotazione di quasi 260 milioni che si aggiungono al miliardo abbondante del documento. Nel pomeriggio l'esame dei singoli articoli.

0: Buongiorno e buon pomeriggio da Nada Ciocchi. In apertura l'assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici dell'Electrolux all'indomani del tavolo al Ministero che è stato definito dalla Regione interlocutorio. I lavoratori apprezzano l'impegno delle istituzioni e ribadiscono la loro fiducia nel loro operato, ma restano delusi dall'azienda che di fatto non sta proponendo un piano industriale nuovo e anzi conferma che la produzione delle lavasciughe da Porcia sarà trasferita in Thailandia.
1: Uno sciopero con assemblea per aggiornare lavoratrici e lavoratori dopo l'incontro interlocutorio di ieri al Ministero per le Imprese. A Porcia, amarezza per le trattative che non vanno avanti, ma anche fiducia nelle istituzioni per provare a far presentare un nuovo piano Electrolux e mitigare così l'impatto sullo storico stabilimento pordenonese. Stefania Zille, RSU FIM CISL.
2: L'azienda ci ha dato delle prospettive, però le prospettive a Porcia per quanto riguarda la produzione non sono sufficienti, ecco, e quindi speriamo che con i prossimi incontri avere delle informazioni che ci diano un po' più di speranza nel futuro.
1: Lo sciopero di 2 ore per assemblea è stato molto partecipato anche dagli impiegati che, al contrario delle precedenti crisi, sarebbe molto più investito dai nuovi tagli. Marco Romano, RSU Wilm.
3: Stiamo cercando di coinvolgere tutti, tenere alta l'attenzione e avere tutti a bordo, quindi trasmettere il messaggio che comunque siamo tutti nella stessa barca, lavoriamo tutti nella stessa azienda e quindi la crisi investe tutti, non soltanto un settore che comunque anche nella crisi precedente ha investito gli impiegati, ma questa volta sembra invece molto più grossa più per gli impiegati che per gli operai.
1: In azienda intanto, prima della pausa estiva di agosto, si continua a produrre in mesi di solito molto carichi. Da Susegana sono arrivati operai per rispettare le consegne tanto delle lavatrici quanto delle lavasciuga. Il mercato quindi è vivo e questo per i lavoratori è una contraddizione inaccettabile. Pietro Mancini, RSU FIOM.
4: È una contraddizione tutta in seno ad Electrolux, che appunto presenta dei piani dove dice che alcune produzioni non sono più sostenibili, poi però di fatto a Forlì assume terministi per fare la produzione, qui a Porcia chiede lavoratori in prestito da Susegana per realizzare quei modelli che essa stessa dice di voler spostare perché non sono più convenienti. Allora, delle due l'una: se un prodotto tu lo vuoi fare a ogni costo e lo insegui come giusto che sia, vuol dire che qui hai ancora una marginalità, e quindi il ragionamento che fa Electrolux in questi piani industriali è tutto un ragionamento legato alla finanziarizzazione del prodotto e del massimo profitto.
1: Porcia, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: La Inway, l'azienda che dovrebbe produrre sull'ex sito della Varsila di Trieste i vagoni per i treni merce, ha fatto il punto sull'attuazione del piano industriale in regione. La cassa integrazione è stata prorogata per un anno, quando saranno riassorbiti tutti i lavoratori ex Varsila.
5: Sono stati ben dettagliati i punti in discussione al prossimo tavolo al Ministero delle Imprese in agenda il 5 agosto per la Inway di Bagnoli della Rosandra, nella riunione tenuta in mattinata nel Palazzo Triestino della Regione in Piazza Unità. Nell'incontro partecipato dall'assessore al lavoro Alessia Rosolene e dalle parti sociali, oltre che da vertici aziendali e Confindustria, si è infatti evidenziato che nel prossimo appuntamento Inway dovrà precisare gli investimenti in aggiunta alle tempistiche degli ordinativi industriali e al rafforzamento della filiera produttiva per i prossimi 12 mesi. Spiega il segretario Wilm Trieste Gorizia, Antonio Rodà.
6: La produzione comincerà a prendere regime in quella fase lì, perché saranno ultimati gli impianti, la saldatura, di verniciatura, sabbiatura, tutte cose che si comincia pian piano, ecco, a mettere in campo da adesso in poi. Ecco, fino adesso si è prodotto in maniera fondamentalmente artigianale, perché si è trattato di un'impresa che ha dovuto pian piano avviarsi, certificare, diciamo, i prodotti fatti, quindi ottenere le certificazioni. Adesso si sta andando verso una parte di produzione più di massa, più con aspetti più meccanizzati.
5: Ma l'azienda in agosto dovrà soprattutto dare garanzie sul dato occupazionale, secondo quanto ha dichiarato a fine riunione Rosolen. L'azienda, nata dall'accordo tra il gruppo armatoriale MSC e l'azienda austriaca Innofreight, con l'obiettivo di produrre vagoni ferroviari innovativi per il trasporto merci, prevede infatti l'assunzione di tutti i lavoratori ex Varsila, cioè poco meno di 250 addetti a seguito di alcune fuoriuscite volontarie e qualche pensionamento. Di loro al momento sono attivi circa un centinaio di addetti, di cui una trentina già impegnati con corsi di tecniche di saldatura avanzate per la riconversione delle competenze, già siglato per i non attivi al Ministero il prolungamento degli ammortizzatori sociali ancora per i prossimi 12 mesi. Commenta Rodà.
6: Noi abbiamo principalmente puntato per quanto riguarda l'aspetto della cosiddetta terza campata, ovvero la terza linea di

0: produzione che per noi è e sarà fondamentale per dare pieno compimento al piano industriale. In quella linea dovrebbero, diciamo, sorgere le attività di saldatura dei telai dei vagoni e poi anche un'ulteriore attività di quello dell'assemblaggio delle ruote e degli assili.
1: Considerata strategica tutta l'operazione dal punto di vista del rafforzamento della filiera produttiva a livello anche nazionale. Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: La SUGI ha ceduto a titolo gratuito attrezzature sanitarie all'esercito italiano per sostenere gli ospedali del Libano. La dotazione comprende arredi sanitari, letti di degenza elettrificati, monitor multiparametrici, ventilatori polmonari, elettrocardiografi, ecotomografi, defibrillatori e numerose altre attrezzature provenienti dalle sedi aziendali di Cormons, dal Parco Basaglia di Gorizia, dall'ospedale di Catinara di Trieste e dall'ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia. Si tratta di beni che, pur non risultando più funzionali alle necessità organizzative di Asugi, conservano piena efficienza operativa e potranno essere immediatamente utilizzati nelle strutture ospedaliere libanesi. L'iniziativa nasce dalla richiesta avanzata dal comando della Brigata Pozzuolo del Friuli, impegnata nell'operazione Leonte nell'ambito della missione internazionale UNIFIL, con l'obiettivo di contribuire concretamente al miglioramento dell'assistenza sanitaria in un paese che, a causa della complessa situazione economica e sociale, continua a registrare una significativa carenza di attrezzature e dispositivi sanitari. Seconda giornata di lavori in consiglio regionale, chiamato ad esaminare l'assestamento estivo di bilancio. In mattinata l'assessore alle finanze Barbara Zilli ha depositato il cosiddetto emendamento Giogli, ovvero l'insieme degli emendamenti che destinano 259 milioni della manovra ancora non allocati. Il provvedimento destina risorse a enti locali, sicurezza, ambiente e infrastrutture, dando spazio anche a iniziative per contrastare il disagio sociale. Tra i consiglieri intervenuti in aula nelle fasi conclusive della discussione generale Cabibbo, Di Bert, Maurmaier, Buna per la maggioranza e Carli, Morettuzzo, Honsel, Massolino per l'opposizione spagnolo, poi del gruppo misto. L'aula ha quindi iniziato l'esame dei singoli articoli. E ora una notizia di servizio: una grossa tubatura dell'acqua è letteralmente esplosa sotto il manto stradale di via Commerciale a Trieste. È successo qualche decina di minuti fa, la via è stata già chiusa al traffico nel tratto interessato dal forte scorrimento dell'acqua, mentre ci si sta attrezzando per riparare la perdita. I carabinieri di Martignacco hanno arrestato un trentenne residente nel comune, identificato come il terzo complice di due spacciatori arrestati in maggio. In quell'occasione i militari, con il supporto dei colleghi di Felletto Umberto e di unità cinofile della polizia locale, avevano arrestato due cittadini extracomunitari in una zona boschiva del comune di Martignacco. I due erano stati sorpresi con diversi involucri di cocaina, marijuana e hashish già confezionati per lo spaccio. Durante l'intervento un terzo uomo era fuggito nella boscaglia. Le indagini hanno permesso di identificarlo e ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'ascensore per il castello di Gorizia è concluso, ma la funicolare non è mai partita perché mancano le autorizzazioni di esercizio. Stamani il sopralluogo della ditta che finalmente fornirà la documentazione agli uffici regionali per il via definitivo.
3: La luce in fondo al tunnel. E no, non stiamo parlando della DAG, la Digital Art Gallery di Gorizia, ma dell'adiacente ascensore costruito e ancora mai aperto per risalire al castello. Oggi sono arrivati per un sopralluogo al cantiere i tecnici della ditta che affiancherà il consorzio Conpat, realizzatore dell'opera, a fornire la documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte dell'autorità regionale di sorveglianza impianti a fune. Documentazione che finora il consorzio non era stato in grado di fornire, in un continuo rimpallo dall'inizio del 2025 a oggi con gli uffici regionali competenti. Dopo anni di stallo, insomma, le ultime procedure per arrivare alla definitiva apertura dell'impianto al pubblico sembrano essersi rimesse in moto. A dare una spinta anche il comune, che, esasperato da una situazione divenuta ormai paradossale, aveva presentato al consorzio la diffida ad adempiere, ci spiegano il sindaco Rodolfo Ziberna e l'assessore comunale ai lavori pubblici Sara Filisetti. Il cantiere cantiere si è dilungato per 20 anni, dal 2007 giunta Romoli, tra stop per ritrovamenti archeologici, cambiamenti della normativa per l'esercizio di questo tipo di impianti, fallimento di una delle ditte cui era stato inizialmente affidato l'appalto e poi il Covid e la guerra in Ucraina con i conseguenti rialzi dei prezzi di energia e materiali da costruzione. Circa 5 milioni e mezzo di euro il costo di realizzazione dell'impianto di risalita al Colle, che rientra in un finanziamento più ampio che comprendeva anche la riqualificazione della vicina Piazza della Vittoria, tutti i fondi regionali e comunali. Anche la consigliera comunale e regionale Laura Fasiolo del PD aveva chiesto conto nelle settimane scorse dello stato d'avanzamento dei lavori con un'interrogazione in consiglio regionale del 3 giugno al presidente della regione Fedriga. Finora nessuna risposta, ma il sopralluogo della nuova ditta al cantiere, dice, permette un cauto ottimismo. Gorizia, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.
2: Il nuovo giardino pubblico di Roiano è stato intitolato a Eddie Walter Cosina, il poliziotto triestino che fu ucciso nell'attentato a Paolo Borsellino. Eddie Cosina faceva parte della scorta del magistrato antimafia e per questo sacrificio fu anche insignito della medaglia d'oro al valor civile. Alla cerimonia di scoprimento della targa che dà il nome all'area verde di Roiano hanno partecipato il sindaco Roberto Di Piazza, che ha sottolineato il valore simbolico del luogo scelto per l'intitolazione, dove un tempo sorgeva una caserma della polizia e oggi è un'area aperta ai cittadini con una scuola e il giardino. Con questa intitolazione Trieste rinnova la propria riconoscenza nei confronti delle forze dell'ordine, rende omaggio a Eddie Walter Cosina e a tutti i servitori dello Stato che hanno sacrificato la propria vita per la difesa della legalità, della giustizia e delle istituzioni democratiche, ha aggiunto l'assessore Babuder. La nipote di Cosina, Silvia, ha espresso la convinzione che lo zio sarebbe stato felicissimo di essere ricordato in un luogo di gioia circondato dai bambini e dalle famiglie. La speranza, ha aggiunto, è che la sua scelta di vita possa rappresentare una guida e un esempio positivo per le nuove generazioni. E siamo al meteo, il cielo è sereno, poco nuvoloso o variabile in montagna, le temperature registrate poco fa, Trieste 27 gradi, temperatura del mare 24 gradi e mezzo, Gorizia, Pordenone, Udine 27 gradi e mezzo, Tolmezzo 25 gradi e mezzo, Forni di Sopra 22, Tarvisio 21, Sappada 18, Piancavallo 17, Monte Zoncolano e Lussari 13 gradi, Agrado 28, Alignano 27 gradi con temperatura del mare 26 gradi. Le previsioni domani al mattino: nuvolosità variabile con possibili piogge sparse, poi cielo da poco nuvoloso a variabile, successivamente nel pomeriggio tempo più instabile. In tarda serata sulla costa e sulle zone orientali soffierà ora moderata più sostenuta nella notte. E parliamo ancora del calcio. I giocatori dell'Udinese sono partiti per il ritiro in Lienz in Austria, dove rimarranno fino al 4 agosto. Del gruppo farà parte anche Nicolò Zaniolo, che proprio ieri ha firmato il nuovo contratto che lo legherà all'Udinese fino al 30 giugno 2029, con opzione per un'ulteriore stagione sportiva. E questo è tutto per questo giornale radio, che è stato redatto e condotto da Nada Cioc con la collaborazione tecnica di Caterina Cabrelli e Roberto Cavallari. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Da tutti noi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

Uè o Fevelin di un programma di attualità, costume, culture e società.

All'intaccato ufficialmente con IRE, la Rende Nothing ai Doidia Vosta, gradisce dal Lusinch l'appuntamento 2026 con Onde Mediterranee, il festival Metutadun come ogni anno associazione euritmica. Le manifestazioni che ha anche già avuto dos anteprimi sei sia di lui, in questa edizione celebra l'Inovalda i suoi 30 anni di storie, in grazia di un programma, un evore sior di concerti, inquintris, spettacoli e sorredute iniziative

0: dedicadis a Giulio Regeni. Mandi a ducchi e de bande di Enrico Turloni, ben chiatazza, questo appuntamento con voi o Fevelin di un programma fatto da sede Rai di Udin e Dut per Furlan, che potete ascoltare su Radio 1 Rai, sove svoi anche in streaming alle direzioni www.sedefvg.rai.it e poi dopo i podcast e sono a disposizione sulle piattaforme di Rai Play Sound. Le regie del programma è di Marco Fornasin, con saluti e con ringrazi. O saluti e ringrazi anche Giancarlo Vellis di Euridmica, che è in collegamento con noi. Mandi Giancarlo.
1: Mandi, buon dia a tutti.
0: Allora Giancarlo, onde mediterranee chi stanno e fasse 30 anni di storie, o sai che ieri ho svut le anteprime, appunto, anzi due anteprime sei sia di lui, ma ieri ho staccato con appunto l'iniziativa per Giulio Regeni, verità per Giulio Regeni, in chimò ha un slogan che ha la mani e non si ha mai di molalo in qualche maniera, no Giancarlo?
1: Perché sono dei signs che il festival che l'ha 30 anni, ma di ultimi mesi sono proprio dedicato a Giulio, alla sua memoria e al lavoro e alla battaglia da sopra me, che proprio te chi dice a chi vorrei diversi, spera le prime buone sentenze. E sì, ho vinto a casa, appunto, gente inaugurando una mostra così sulle storie di Keith Sainz e delle iniziative fatte a torre di Giulio e da sue storie. E anche con le proiezioni serie dal film Tutto il male del mondo, che alza girante, che insomma è ben voluto, anche chi aggredisce offrirlo al pubblico, perché è testimonianza veramente impressionante di una banda, insomma è comunque emozionante di far riguardare Giulio.
0: Sì, sì, ma sicuramente Tutto il male del mondo di Rigiù di Simone Manetti è scritto di Emanuela Cava e Matteo Billi, è un film che ha avuto anche qualche polemica, poi Bes che non arrivavi, insomma, insomma mi sa me assolutamente strumentali tutti che robisli, ma comunque che Alvarez Meretat sicuramente, che mi pare che anche il ministro dopo la fat marcia in Daur, ma comunque
1: come che succede.
0: Allora,
1: il club e dopo.
0: Sì. Usgnot è anche un ospite importante che viene direttamente di Propaganda Live, anche il programma che è sulla 7 con Bianchi, che è Valerio Aprea, un bravissimo attore che è dal vero, fra parentesi, problema di questo paese. Ecco, Aprea è un performer straordinario e anche un lavoro intenso, ecco.
1: Ah, beh, allora lui sì, è il tacchi questa serie di Seradis di Lettere Mediterranee, no? Che è questa sezione dal festival, che ha appunto due sezioni, una è lettere e una è musica e concerti, saranno gli ultimi 4 di dal 31 fino al 2, ma insomma ho tacchi appunto due con Aprea e dopo saranno tanti altri Seradis. Le Adis ha appunto a inquintri, a dibattiti, a approfondimenti, a letture, a performance e a Prea, insomma, un volto noto e straordinariamente efficace, cinico, originale, come potevo definirlo, insomma, di Propaganda Live come ospite fisso e sempre veramente efficace, insomma, ma gran attore teatrale. Performer che insomma viene voluto a tutti i cose e farà queste letture di suoi test anche scritti insieme a Macox grafici e anche accompagnati insomma di Marco Tonus e, insomma avrà maniere di ecco contare le sue e di rappresentare la sua visione dal vero problema di chi paese che cui che vegnerà a sentirlo, a capire qualcosa.
0: Ecco, tra appunti appuntamenti di lettere mediterranee mi ha incuriosito anche quel dal 25 di lui al New Teatri Comunale di Gradischie, che all'ospitale due appuntamenti di grande intensità, sia di sera a ile volte da giornalista investigativa e podcaster Beatrice Petrella, che è autore anime dal podcast di Radio 1 anche oltre, che fa inchieste su nevore incredibili sull'universo Insel Italian e che dal 2024 si è anche e ha vinto anche il premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo che si fa sempre di manco, io lo insisto perché che forse che calva muovi masse pucci dopo il da fastidi come che si dice
1: sì beh insomma, si vedono tante

0: tante robe che succedono a giornalisti che fanno il somministro in maniera seria, appunto investigative, ma comunque in profondità, e che non fanno dove passa dei limiti dei vari uffici stampe. E una di questi, insomma, Ranuzzi e compagnie, Vindidulce, che sta succedendo, pensando a Napoli Tosca e a tutti questi, insomma, sono che figure che, per fortuna, finché sono, appunto, che non fanno delle brutte fin, bisogna dare sostegno, visibilità, opportunità di non essere isolati, isolati, perché se no succede sì. Che, appunto, se al momento lei che non sono più. Ma le stesse robe, la stessa sera, appunto, varie anche, però in questa, purtroppo, in collegamento, ma comunque presente, Azzurra Meringolo, che è certo. Una corrispondente diretta dalla Palestina, insomma, da Gaza e Cisgiordania, per Conderai Radio, e anche portavoce di Articolo 21 con IE Fabiana Martini, che con IE appunto varrà maniera di fevelà in diretta, in collegamento proprio te, di un reportage diretto dalla condizione di vita che è come sì. Con quel che sta succedendo, insomma, tal mondo, hai una sovrapposizione, no? Continue di situazioni, l'Ucraina, ovviamente.
1: Beh, Gaza, insomma.
0: E tante realtà che va a finire, che da un lato, no, il rischio di usarsi, come si dice, no, abituarsi a...
1: Non fa più notizie, no, come che si dice.
0: Bravo, non fa più notizie. In realtà a Gaza, in Cisgiordania, sta morendo, è vivendo una vita invivibile, scusate.
1: Sicuro.
0: Ma lei veramente, lui grafumo, che cioè, il mio morì sotto di una bomba, che morì di chiasi, di fan, di pantiani che ti mangi, come se sì, sì. Una roba vergognoso per l'umanità, insomma.
1: Dopo, tra l'altro, qualche anche personaggio del mondo spettacolo importante, come l'attore Javier Bardem, che ai mondiali di America recentemente l'antavio di Spagna si è fatto sì. Vio di quelle bandiere da Palestina, al fas ovviamente discuti, al fas sempre crea occasioni, ma in realtà tal serfa sensibilizzanti in modi più, e meno male che sono le persone che dopo si danno fuori anche sì.
0: Anche che a 3D, insomma, lì al premio Strega, le fa qualche dun, cioè tal mondo cultura in cui tanto ci rendi muovi, sì, se non si fa mente locale, se non si fa stimolo e stiasse su che trovi da chi, visto che come sempre le politiche vada di regole che sono tanto lì, sì, in verde adis, giusto che tu, però alle fin le inter continua a morire e i ritmo da certo. Politici non sono sicuri che coventi certo. a risolvere le situazioni, per cui il mondo culturale il devi continuamente, io dico, insomma, fa il discorso.
1: Ecco, l'unica vince si è anche di guerra e migrazione, però a fevelare in subito dopo 2 minuti di musica.
2: Quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq, Biancaneve con i 7 nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in

dove lei, se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo. Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome, mentre Paride si aggira tra gli

gli dèi ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone, le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro e togliere al dottore in futuro, il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro, questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice.

0: potessi parlare con lei da solo.
1: E dunque col rapper Rancore, che in realtà tale pseudonimo di Tarek Yurcik, rapper insomma italiano, che ha avuto il suo percorso a Couture Science partecipando anche a concerti, ai liceos, anche a gare di freestyle, e che al presentare anche l'album Tarek da colorare, insomma, sarà presente ai 2 di agosto a Onde Mediterranee e all'Arena Chestiel di Gradisce. O stavo in Fevlante appunto con Giancarlo Velisic di quei appuntamenti di Onde Mediterranee che prime dai concerti riguardi anche l'aspetto leat a fa pensare lente anche sui temi di importanza in DDW. L'Unis e Vinciasiet, per esempio, hanno un altro tema importante, Giancarlo, sulle guerre e sull'immigrazione. Perché che addirittura voi in che tabai di remigrazione in maniera, secondo me, vedare in ce che succederà. Ma insomma, bisogna fevelare di quei concetti che sono in DDW importantissimi.
2: Appunto, io fra l'altro sì, sarò io che tegnerà in pins che sarà delitto, nel senso che vuoi essere in maniera attiva a gestire insomma le presenze importanti.
1: Tu i tegni disin a questo tema, insomma.
2: Sì, decisamente. Sarò in ospite Loris De Filippi, che tanti conosci l'estate l'anno passato, le unestri alle Furlan, sono le Deinestri, ma alle un che le sempre a torta la che il monta al vai e all'estate con responsabile nazionale di Medici Senza Frontiere, come lavora per l'UNICEF, è un specialista sulla salute dall'UNICEF, insomma è un personaggio veramente che dedica la sua vita alle assistenze e a cercare di organizzare insomma i lux lui sofferenza al mondo. E dopo sarà Alessandro Migliorati che
1: Emergency
2: che altre realtà che non altri santi o sostenere, insomma c'è o ci rendi da una manco a manco come diffusione insomma dal loro lavoro e crea empatie e sostegno a queste realtà che dà una grande mano alle impure che vive dentro le guerre, e dopo anche Andrea Bellavite insomma che conosce
1: giornalista sì, sì.
2: Che è un personaggio teologo, sì, scrittore, anche disin conservatore come da Basilica di Aquileia, insomma è comunque un personaggio che in chi si ambis ha dedicato un grande sua vita, e il sindaco di Gradisce che sarà anche presente perché ci tiene ovviamente l'argomento a Gradisce
1: a lei il cara, no?
2: Appunto, con chi centri che sono Heinz che a domande di Sierra, perché non è un centro di accoglienza ma lei è diventato una prigione vera e propria.
1: Qualcuno io definisce anche dai lager, no, non vorrei svolgere usare un paragon così azzardato, ma insomma
2: sono sempre stato una prigione che lei moriva di vari motivi, di fame, di fretta e di tutto. E che anzi succede così, perché che vorresti essere semplicemente lì, tra virgolette, sparcheggiate via, par in attesa di avere l'accesso ufficiale in Italia, invece che stanno lì Heinz, va bene?
1: Ma
2: in condizioni invivibili, tant'è che tanti, anzi, non si disnui a tor, però succede che si copin, insomma, è una vita bestiale che le, veramente di cancellare il comune in prince e non dome l'orso, ma sono anche che domande di Sierra al centro, e comunque era un discorso che non si interessa di sviluppare proprio perché è collegato alle guerre. Insomma il titolo che sta nel sottotitolo definisce guerra in maniera

0: anzi un po' ironica rispetto a quel Sturnell che l'ha definito.
1: Sì.
0: Il Frusch e Muring in Palestina, no? Definisci bambino.
1: Ah,
0: hai capito. Il Frusch lì di Disingangles Klopp in man a Cinquins. Se anche fosse vero, comunque domandati il perché.
1: Sicuro. Se
0: non ti anche che è facile. L'immigrazione, se sono quasi sempre le conseguenze ultime delle guerre, per cui là che un paese è in pace, là che sta bene, là che ha il lavoro, là che non è sfruttamento, è predazione, le non stiamo per dire là,
1: sicuro.
0: Non vengono a spauri i nostri ben pensanti in Italia.
1: Che chi ha l'appuntamento, che comunque al Siare l'appuntamento con Lettere Mediterranee e dal Trento dopo Varese tutte le parti musicali, nuovi in tutto prima ancora, ma insomma Gioan Tile, mi venta il chiaf.
0: Ho visto il programma, è un programma nuovo giovane che dal Trento attacca ciò con Tara, questa salate il frutto palestinese che vive in Italia, ma che veramente è parte di prime persone, le musiche moderne, nuove, anche adesso di Palestina, prime dai ministri, che è un gruppo che ha più storie, sicuramente di rock incisivo, ma dopo
1: Giulia May anche, no?
0: Giulia May e Manold, che dopo il primo di Avos, l'amante gentile, l'amante che tra l'altro è appena stato ha vinto il premio dal May, che è questa realtà delle etichette indipendenti, insomma, è una frutta che ha un evore di robe zidisi, e il doi di Avos, appunto. Dopo l'inquietro con i Regeni, che storicamente vengono a Sierra al Festival con Gisin La Famè, l'avvocata Ballerini e Ospis Varis, a fare il ponte, diciamo che è la situazione dal processo, insomma, e aggiornare il popolo giallo, diciamo che vanno i rovi, sperin con tutte le buone sentenze.
1: Sperin.
0: Ecco, e dopo puntare ancora che ho vinto tutto e che sarà il momento di chiusura vera e propria dal Festival del Toi. La domenica di sera.
1: Sì, tra l'altro è un mix perfetto, che invidi tutti ovviamente a partecipare. C'è ti aspetti tu Giancarlo di questa edizione che fa sfiesta anche poi 30 anni, insomma?
0: Beh, mi spiace di una banda che a 16 sempre seguire come che è, dal punto di vista proprio di voler trattare un momento di approfondimento e di così, che è una roba che succede in tanti bandi sicuramente, ma altri però è sempre un tema, come ti avete capito, che le leate, ecco, ad aspetto mediterraneo,
1: perché,
0: ma che in realtà fevelli dal monte, da problematiche dal monte, ma dopo dal punto di vista musicale, ecco, la scelta che ho fatto è proprio di divergersi a un legato musicale, un lavoro giovane, si spettin e ho vedin già che comunque ho vinto poi in riscontro, insomma, in biglietteria, che queste quattro serate di musiche
1: sono
0: veramente una svolta
1: per
0: le nuove generazioni, e ho detto anche questo, lei è un festival che lui è sì popolare.
1: Beh,
0: si mette i biglietti, la mularia, soprattutto può venire senza scugnire, non sai se rinunciare a niente, perché con 15 euro tu vieni a un concerto e con 50 tu vieni a 4 le serate.
1: E questo è importante, come che si dice. Grazie Giancarlo Velesic per essere stato con noi, vive anche a Onde Mediterranee, che ha attaccato con ieri la rendi un fin al 2 di Avost. Grazie anche a Daniel Apostol al mixer audio, si torna a sentire domani.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Questo gesto perché vi assicuro che vi torneranno indietro tutto l'amore che voi gli date, anzi, per 5, per 6, per 7.
2: Assolutamente, beh, ci piace questo appello. Quindi oggi leggiamo più libri e adottiamo anche animali.
1: Esatto.
3: Ah, scusate, è arrivato un messaggio proprio per te. Bravissimo Nicolò, io ho 4 10 galline e 6 conigli.
1: Fantastico. Complimenti.
2: Devo dire gongolano nel mio giardino.
3: Aggiunto gongolano nel mio giardino. E quindi abbiamo degli ascoltatori che amano anche tantissimo gli animali, quindi a noi fa doppiamente piacere.
2: Certo che sì. E allora noi continuiamo a parlare di animali, lo faremo con Nicolò, ma lo faremo anche andando ad alta quota. Ma ora c'è Alex Warren, Fever Dream.

0: E ora diamo il via, diamo lo spazio a una straordinaria storia, pensate, di un umano che si chiama Carlo e del suo amico cane Thor. Marzia, io non vedo l'ora di ascoltare quello che ci hanno da raccontare. Sicuramente anche Nicolò, che è presente qui con noi, sarà incuriosito, perché qui stiamo parlando di un binomio pazzesco.
1: Sì, perché questa non è una storia come tutte le altre, dove uno magari ha un rapporto meraviglioso col proprio cane, fa qualche passeggiatina, insomma,
0: e basta.
1: Qui parliamo di un vero e proprio record che è stato battuto, ma io direi di farcelo raccontare proprio dal nostro ospite Carlo Costa, che è qui con noi. Carlo,
2: ciao. Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Ciao,
0: benvenuto. Ma sei vicino a Thor? Ce l'hai con te?
2: E dietro in macchina.
0: Fantastico. Sempre insieme.
2: Un viaggetto.
1: Allora, io direi di iniziare proprio raccontando quella che è la medaglia, così un po' simbolica, di Thor, che è diventato il primo cane ad aver scalato 20 cime ad oltre 4.000 metri in Europa. Era questo di cui parlavamo, di questa impresa che avete compiuto?
2: Sì, è stato un percorso lungo, faticoso per me, più che altro, perché lui fatica non ne fa mai, però sì, abbiamo raggiunto questo numero e siamo molto contenti.
0: Come
2: molto
0: nasce?
2: Contenti.
0: Scusa, vai, finisci.
2: Dimmi pure.
1: Diceva che era molto contento, ma scusa Vale, prima che tu faccia la domanda, Thor immagino non sia un cagnolino da salotto, ma un cane insomma un po' più grandicello per fare tutte queste camminate.
2: Thor è un cane lupo cecoslovacco di 40 kg, quindi direi che meglio della montagna non potevo trovare attività preferita. Infatti quando siamo su cambia completamente mood, è un po' tirato poverino dove viviamo, quindi devo per forza portarlo lassù se non voglio che mi ribalti casa.
1: Quindi sei un po' tu che arranchi magari.
2: Diciamo che fa lo sì.
0: È difficile stare dietro a Thor, eh? Lui che non è cane, non è lupo, sa soltanto quello che non è. Quello era Balto, però non era Thor, no?
2: Quello che sa di sicuro è quanto mangia, quello lo sa sicuramente.
0: Senti, ma ci racconti un po', a prescindere da questa impresa titanica, come nasce questo amore e questo incontro con Thor?
2: Sì, ma guarda, io premetto che io non sono mai andato in vita mia senza e prima del cane, mai. Quindi è stato... Insieme.
0: Ti abbiamo perso, Carlo.
2: Mi sentite?
0: Sì, forse.
2: Pronto?
0: Sì, vai, raccontaci.
1: Forte e chiaro.
2: Scusate, no, ti dicevo che io non sono mai andato in montagna senza Thor, tantomeno prima di averlo, non sono mai andato in montagna in vita mia. E Thor arriva in un periodo un po' particolare, un po' brutto della mia vita, dove dopo il Covid ho affrontato un periodo veramente nero e mi ha ritirato su praticamente.
1: Vi siete aiutati a vicenda, come diceva Nicolò prima, no?
2: Sì.
1: Che i cani ti danno un amore incredibile.
2: Ma Thor mi ha dato tutto quello che poteva darmi, Thor l'ho dato. Io nella sua vita sto cercando di ripagarlo al meglio che posso, portandolo dove sta meglio, perché meglio della montagna. Non ho ancora trovato nient'altro che lo faccia stare bene come la montagna.
0: Tra l'altro, insomma, hai scelto anche un cane non facilissimo, perché insomma cane lupo cecoslovacco è un derivato comunque dal lupo, quindi ha un'indole primitiva, se vogliamo, no? Quindi un cane sicuramente con un carattere particolare da saper gestire.
2: È una razza con un carattere molto forte, molto imprevedibile, molto curioso, con un predatorio anche molto alto, tra l'altro, però ce la siamo sempre gestita abbastanza bene.
0: Ma certo.
2: Non mi ha mai fatto danni, per fortuna.
1: Quindi devi sempre fargli capire che sei tu a comandare e non viceversa. Oltretutto, le vostre imprese tu le documenti anche sulla tua pagina social, Sei Zampe in Montagna.
2: Ma guarda, comandare è il termine sbagliato, nel senso che è un rapporto molto paritario. Poi ovvio che ci sono delle regole che vanno rispettate, ma quello è normale, perché non voglio che mi mangi i mobili di casa.
0: Certo.
2: Però è un rapporto paritario, io non l'ho mai considerato un mio gregario, un mio secondo. Guarda, che il letto è suo, quindi
0: bravo, ci piace. Senti, c'è Nicolò qui, Nicolò Maltese, che anche lui insomma fa parte della compagine animalista animalara della puntata, che ti voleva chiedere qualcosa. Voleva
3: ciao Carlo
0: qualcosa.
3: Intanto complimenti, ciao, perché il tuo racconto mi ha fatto venire la pelle d'oca, quindi, perché quando si parla, grazie, di animale amore sono il primo a sentirlo. Dico, per la prossima volta che fare una scalata, allora conta anche me e Minù, veniamo insieme, magari lo facciamo insieme. Va bene, bene per te. Lei è un po' meno selvaggia, ma proveremo a renderla più selvaggia, dai.
2: Va benissimo.
0: Sì, perché non è un problema. Devi sapere, Carlo, che Minù è una piccola bulldog francese, quindi anzi dovremmo stare attenti lì, esatto, con questo muso schiacciato, sì, temperature, sì, alte, bravissimo, bisogna stare super attenti. Cosa che bisogna fare chiaramente con tutti gli altri cani che ci portiamo dietro in montagna. E anzi, qui voglio intervenire perché vedo spesso sui canali social: ho perso il cane in montagna a seguire un leprotto, a seguire un capriolo. Innanzitutto, gli animali che noi portiamo in montagna non devono interferire con la fauna selvatica. Secondo, poi dobbiamo tenerli in sicurezza. Quindi, anzi, Carlo, dacci tu qualche dritta per.
2: C'è molta, passami il termine, ignoranza per quanto riguarda i cani in montagna, perché purtroppo la gente è abituata a prendere i loro cani e lasciarli liberi di fare quello che vogliono. Per carità, c'è luogo e luogo, ci mancherebbe, anch'io in primis non tengo sempre perennemente Thor legato. Chiaro che bisogna avere dell'accortezza, in primis gli animali selvatici, ovviamente, perché se il cane è un forte predatorio e li insegue, è poi un casino e può essere veramente molto pericoloso sia per gli animali sia per il nostro cane. E poi per tutto riguarda il percorso, quel cane non ha il nostro senso del pericolo, il cane può cadere,
0: certo,
2: rimanendo nel nostro contesto in ghiacciaio può cadere nei crepacci tranquillamente anche il cane, purtroppo,
1: certo,
2: e ci è capitato anche quello.
1: Bisogna quindi prendersene cura. Carlo, tu rimani con noi perché vogliamo approfondire la storia meravigliosa.
4: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
5: Buongiorno, apriamo questa edizione del notiziario dell'ora della Venezia Giulia con i temi dell'industria. Alla InnoWay, l'ex Varzla di Bagnoli della Rosandra, gli ammortizzatori sociali sono stati prolungati per un anno, lo prevede il piano industriale dell'azienda, di cui si è discusso oggi in regione, anche in vista del prossimo tavolo a Roma previsto per il 6 agosto. Sentiamo.
6: Sono stati ben dettagliati i punti in discussione al prossimo tavolo al Ministero delle Imprese in agenda il 5 agosto per la InnoWay di Bagnoli della Rosandra, nella riunione tenuta in mattinata nel Palazzo Triestino della Regione in Piazza Unità.

0: Nell'incontro, partecipato dall'assessore al lavoro, Alessia Rosolene, e dalle parti sociali, oltre che da vertici aziendali e Confindustria, si è infatti evidenziato che nel prossimo appuntamento Innoway dovrà precisare gli investimenti in aggiunta alle tempistiche degli ordinativi industriali e al rafforzamento della filiera produttiva per i prossimi 12 mesi. Spiega il segretario Wilm Trieste Gorizia, Antonio Rodà.
1: La produzione comincerà a prendere regime in quella fase lì, perché saranno ultimati gli impianti, la saldatura, di verniciatura, sabbiatura, tutte cose che si comincia pian piano, ecco, a mettere in campo da adesso in poi. Ecco, fino adesso si è prodotto in maniera fondamentalmente artigianale, perché si è trattato di un'impresa che ha dovuto pian piano avviarsi, certificare, diciamo, i prodotti fatti, quindi ottenere le certificazioni. Adesso si sta andando verso una parte di produzione più di massa, più con aspetti più meccanizzati.
0: Ma l'azienda in agosto dovrà soprattutto dare garanzie sul dato occupazionale, secondo quanto ha dichiarato a fine riunione Rosolen. L'azienda, nata dall'accordo tra il gruppo armatoriale MSC e l'azienda austriaca Innofreight, con l'obiettivo di produrre vagoni ferroviari innovativi per il trasporto merci, prevede infatti l'assunzione di tutti i lavoratori ex Wärtsilä, cioè poco meno di 250 addetti a seguito di alcune fuoriuscite volontarie e qualche pensionamento. Di loro al momento sono attivi circa un centinaio di addetti, di cui una trentina già impegnati con corsi di tecniche di saldatura avanzate per la riconversione delle competenze, già siglato per i non attivi al Ministero il prolungamento degli ammortizzatori sociali ancora per i prossimi 12 mesi. Commenta Rodà.
1: Noi abbiamo principalmente puntato per quanto riguarda l'aspetto della cosiddetta terza campata, ovvero la terza linea di produzione, che per noi è e sarà fondamentale per dare pieno compimento al piano industriale. In quella linea dovrebbero, diciamo, sorgere le attività di saldatura dei telai, dei vagoni, e poi anche un'ulteriore attività di quello dell'assemblaggio delle ruote e degli assili.
0: Considerata strategica tutta l'operazione dal punto di vista del rafforzamento della filiera produttiva a livello anche nazionale. Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: E ci spostiamo nell'area del Pordenonese, perché ci sarebbe anche qualche passo in avanti sull'avvertenza Electrolux dopo il tavolo di ieri al Mimit. Resta però l'incertezza sul futuro produttivo dello stabilimento di Porcino, e preoccupa la conferma che le lavasciughe saranno prodotte in Thailandia.
3: Uno sciopero con assemblea per aggiornare lavoratrici e lavoratori dopo l'incontro interlocutorio di ieri al Ministero per le Imprese. A Porcia, amarezza per le trattative che non vanno avanti, ma anche fiducia nelle istituzioni per provare a far presentare un nuovo piano Electrolux e mitigare così l'impatto sullo storico stabilimento pordenonese. Stefania Zille, RSU FIM CISL.
4: L'azienda ci ha dato delle prospettive, però le prospettive a Porcia per quanto riguarda la produzione non sono sufficienti, ecco, e quindi speriamo che con i prossimi incontri avere delle informazioni che ci diano un po' più di speranza nel futuro.
3: Lo sciopero di 2 ore per assemblea è stato molto partecipato anche dagli impiegati, che al contrario delle precedenti crisi sarebbe molto più investito dai nuovi tagli. Marco Romano, RSU Wilm.
5: Stiamo cercando di coinvolgere tutti, tenere alta l'attenzione e avere tutti a bordo, quindi trasmettere il messaggio che comunque siamo tutti nella stessa barca, lavoriamo tutti nella stessa azienda, e quindi la crisi investe tutti, non soltanto un settore che comunque anche nelle crisi precedenti ha investito gli impiegati, ma questa volta sembra invece molto più grossa più per gli impiegati che per gli operai.
3: In azienda intanto, prima della pausa estiva di agosto, si continua a produrre in mesi di solito molto carichi. Da Susegana sono arrivati operai per rispettare le consegne tanto delle lavatrici quanto delle lavasciuga. Il mercato quindi è vivo, e questo per i lavoratori è una contraddizione inaccettabile. Pietro Mancini, RSU FIOM.
6: È una contraddizione tutta in seno ad Electrolux, che appunto presenta dei piani dove dice che alcune produzioni non sono più sostenibili, poi però di fatto a Forlì assume terministi per fare la produzione, qui a Porcia chiede lavoratori in prestito da Susegana per realizzare quei modelli che essa stessa dice di voler spostare perché non sono più convenienti. Allora, delle due l'una: se un prodotto tu lo vuoi fare a ogni costo e lo insegui come giusto che sia, vuol dire che qui hai ancora una marginalità, e quindi il ragionamento che fa Electrolux in questi piani industriali è tutto un ragionamento legato alla finanziarizzazione del prodotto e del massimo profitto.
3: Porcia, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: A Gorizia in ripartenza il cantiere dell'ascensore, fermo da alcuni anni e lavori conclusi, mai inaugurato per la mancanza di autorizzazioni. Questa mattina si è tenuto il sopralluogo della ditta che fornirà la documentazione agli uffici regionali per il via definitivo.

0: La luce in fondo al tunnel. E no, non stiamo parlando della DAG, la Digital Art Gallery di Gorizia, ma dell'adiacente ascensore costruito e ancora mai aperto per risalire al castello. Oggi sono arrivati per un sopralluogo al cantiere i tecnici della ditta che affiancherà il consorzio Conpat, realizzatore dell'opera, a fornire la documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte dell'autorità regionale di sorveglianza impianti a fune. Documentazione che finora il consorzio non era stato in grado di fornire in un continuo rimpallo dall'inizio del 2025 a oggi con gli uffici regionali competenti. Dopo anni di stallo, insomma, le ultime procedure per arrivare alla definitiva apertura dell'impianto al pubblico sembrano essersi rimesse in moto. A dare una spinta anche il comune che, esasperato da una situazione divenuta ormai paradossale, aveva presentato al consorzio la diffida ad adempiere, ci spiegano il sindaco Rodolfo Ziberna e l'assessore comunale ai lavori pubblici Sara Filisetti. Il cantiere si è dilungato per 20 anni, dal 2007 giunta Romoli, tra stop per ritrovamenti archeologici, cambiamenti della normativa per l'esercizio di questo tipo di impianti, fallimento di una delle ditte cui era stato inizialmente affidato l'appalto e poi il Covid e la guerra in Ucraina con i conseguenti rialzi dei prezzi di energia e materiali da costruzione. Circa 5 milioni e mezzo di euro il costo di realizzazione dell'impianto di risalita al colle, che rientra in un finanziamento più ampio che comprendeva anche la riqualificazione della vicina Piazza della Vittoria, tutti i fondi regionali e comunali. Anche la consigliera comunale e regionale Laura Fasiolo del PD aveva chiesto conto nelle settimane scorse dello stato d'avanzamento dei lavori con un'interrogazione in consiglio regionale del 3 giugno al presidente della regione Fedriga. Finora nessuna risposta, ma il sopralluogo della nuova ditta al cantiere, dice, permette un cauto ottimismo. Gorizia, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.
1: In occasione dell'estate, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Gorizia ha disposto un potenziamento dei servizi di controllo nei comuni di Monfalcone e di Grado con le squadre di intervento operativo. Questo consentirà di incrementare la presenza dei militari nelle aree maggiormente frequentate, intensificando i controlli nelle zone di aggregazione, lungo le principali direttrici di traffico e nei luoghi con grande afflusso di residenti e di turisti. Parliamo di sanità, migliorano i tempi della diagnostica, sono ancora lunghe però le attese per le prime visite specialistiche, sono i dati del bollettino nazionale di Agenas e la sanità regionale sta lavorando per migliorare questa situazione.
2: Ottenere un esame diagnostico nei tempi previsti è oggi più facile, molto meno invece fare una prima visita specialistica. È quanto emerge in estrema sintesi dal bollettino nazionale Agenas, che confronta i dati del primo semestre 2026 con quelli dell'anno precedente. Sul fronte della diagnostica, il Friuli Venezia Giulia migliora sensibilmente. Le prestazioni erogate entro i tempi salgono dal 76,1 all'80,4%, uno degli incrementi più significativi registrati in Italia. Più difficile invece la situazione delle prime visite specialistiche. Il Friuli Venezia Giulia resta tra le 5 regioni italiane con una percentuale di rispetto dei tempi di garanzia sotto il 70%. Si passa dal 63,3 al 67,9%, ma i ritardi continuano a pesare soprattutto sulle visite programmate, mentre quelle urgenti vengono generalmente garantite. Per Agenas i segnali sono comunque incoraggianti, gli interventi messi in campo, leggiamo dal rapporto, stanno producendo effetti anche se non bastano ancora a raggiungere le regioni più virtuose. Abbiamo imboccato la strada giusta, commenta l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, che attribuisce i risultati alle misure adottate negli ultimi mesi. Di segno opposto il giudizio del consigliere regionale del PD Nicola Conficoni, secondo cui, nonostante le risorse investite, il Friuli Venezia Giulia continua ad inseguire molte altre regioni. Tra gli obiettivi della regione c'è ora una maggiore appropriatezza prescrittiva, si guarda all'esempio della Toscana, dove una revisione delle richieste per alcune visite dermatologiche, l'osservazione di nei non sospetti, per esempio, ha contribuito a ridurre le attese. Dopo il Covid la domanda di salute è decisamente aumentata, spiega Fernando Agrusti, presidente della FIMG, ma le lunghe liste in specialità come dermatologia oculistica dipendono spesso anche dalla carenza di professionisti nel settore pubblico più presenti invece in quello privato. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Due notizie di viabilità. A Trieste, in via commerciale, esplosa una tubatura dell'acqua colpita da un escavatore al lavoro in un cantiere. In quella altezza, a causa del dislivello, la pressione è molto alta e il getto, molto potente, ha bloccato la circolazione dell'area, compresa quella

del tram di Opicina. Acegas ha comunicato che i tecnici sono al lavoro per le riparazioni, per riportare la situazione alla normalità. E in occasione dell'arrivo a Trieste dell'ambasciatore degli Stati Uniti d'America, da oggi fino a venerdì, i servizi marittimi di trasporto pubblico locale operati dal Delfino Verde saranno temporaneamente trasferiti da Riva Nazario Sauro al tratto compreso tra la Scala Reale e la radice del Molo Audace, lo ha comunicato l'assessore

0: nel bacino di San Marco. E continuiamo parlando di Trieste, perché sempre dall'ospedale di Trieste parte la campagna della CGIL per la raccolta firme per chiedere più investimenti nel Servizio Sanitario Nazionale, anche per garantire la parità dei diritti dei lavoratori in appalto. Sentiamo.
1: Signora, ci firma per la salute pubblica?
2: Continua in tutta Italia la raccolta firme per chiedere al Parlamento di discutere in merito a due proposte di legge scritte dal Comitato per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale e dal Comitato I diritti non si appaltano. I comitati sono composti da un centinaio di associazioni. Il promotore principale è la CGIL, che ha allestito un banchetto anche all'ospedale di Cattinara a Trieste, prima tappa di una campagna che nelle prossime settimane toccherà anche altre città del Friuli Venezia Giulia. La prima proposta chiede più investimenti nel Servizio Sanitario Nazionale.
3: Rivalorizzare e dare forza alla sanità pubblica, quindi finanziare la sanità pubblica, valorizzare il personale pubblico e ripopolare in qualche modo il territorio. E quindi riteniamo che con forza bisogna esprimere la propria volontà.
2: La seconda proposta punta a garantire gli stessi diritti a tutti i lavoratori, anche quelli in appalto e subappalto, a parità di mansione, per contrastare precarietà e disparità di trattamento. Più tutele anche agli autonomi e più responsabilità su salari e diritti sia fra i datori di lavoro pubblici sia privati. Per presentare le due proposte in Parlamento servono almeno 50.000 firme per ciascun quesito. Online si è già raggiunto il 77% delle firme necessarie per la proposta sulla sanità pubblica e il 49% per quella sugli appalti. Si può firmare ai banchetti organizzati sul territorio oppure online attraverso il portale del Ministero della Giustizia con SPID o carta d'identità elettronica. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: E siamo quasi alla conclusione di questa edizione del notiziario dell'Ora della Venezia Giulia, redatto e condotto da Dario Ronzoni con in studio Roberto Cavallari. Dopo di noi ci sarà Sconfinamenti, si parla di Grecia anni 40 con lo scrittore Diego Zandel. E ora l'ultimo servizio, il sistema culturale del Friuli Venezia Giulia, che occupa più di 32.000 persone. Sono i dati di uno studio di Unioncamere. Sentiamo il servizio di Francesca Cosentino.
4: Cultura e creatività rappresentano uno dei principali motori del Made in Italy. Dall'ultimo rapporto di Fondazione Simbola, Unioncamere e Istituto Tagliacarne risulta che la cultura nell'ultimo anno ha generato oltre 115 miliardi di euro di valore aggiunto, quasi il 6% dell'economia italiana, con una crescita del 3% rispetto al 2024 e 1,5 milioni di occupati tra pubblico, privato e terzo settore. La cultura dà molto lavoro soprattutto ai giovani in Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Toscana e al sud in Campania, Sicilia, Puglia. Software e videogiochi con grande utilizzo dell'intelligenza artificiale rappresentano il principale comparto culturale, sviluppando più di 18 miliardi di euro di valore aggiunto. Seguono l'editoria e la stampa e poi l'architettura e il design e l'audiovisivo. A livello territoriale, dopo Lazio e Lombardia, la cultura ha una particolare incidenza percentuale sull'economia di Piemonte, Veneto, Toscana, mentre nell'ultimo quinquennio risultati rilevanti sono stati conseguiti da Molise, Trentino, Alto Adige, Abruzzo, Sicilia, Basilicata e Calabria. Insomma, un comparto dinamico che secondo Unioncamere andrebbe ulteriormente sostenuto per stabilizzare le migliaia di giovani che vi lavorano, ma spesso con contratti a tempo determinato.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli,

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini, da Marina De Vescovi alla regia, da Roberto Cavallari alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sederai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, il romanzo di Diego Zandel, Anni di pietra, una storia greca, edito da Voland, e l'autore Diego Zandel, figlio di esuli fiumani, nato nel campo profughi di Servigliano nel 1948, autore di una ventina di romanzi e molte volte ospite a Sconfinamenti, è qui di nuovo con noi. Buon pomeriggio e ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito.
0: È un piacere. Ecco, chi magari non avesse sentito precedenti puntate, magari proprio quella dedicata al manuale sentimentale dell'isola di Kos e incentrato sempre sulla Grecia, potrebbe chiedersi perché un autore di origini fiumane, nato a Servigliano, ecco, sia così interessato, profondamente interessato a una storia greca, citando proprio il sottotitolo di questo ultimo romanzo.
1: Sono interessato alla Grecia e in particolare all'isola di Kos perché la mia prima moglie, madre dei miei figli, era originaria, la famiglia materna era originaria dell'isola di Kos. Il padre, un marchigiano, è andato lì come soldato di leva, poi rimasto come in piena guerra, è andato lì nel 1940, ha sposato una donna greca e da allora Kos è entrato a pieno titolo. Quando io ho conosciuto Anna, che è la mia prima moglie, mi ha detto addirittura di essere nata, dico dove sei nata? A Kos, poi è nata in realtà a Roma, però talmente Kos era ormai parte della sua esistenza, anche perché il padre non aveva nessuno più, tranne una sorella che viveva a San Severino Marche, la famiglia invece di mia suocera era di pastori, contadini e quindi molto numerosa e tuttora io li frequento.
0: Quando è arrivato per la prima volta nell'isola di Kos, appunto non solo da turista, ma appunto da persona di famiglia, si può ben dire, che poi resta nella famiglia e scopre sempre di più la propria realtà. Quando ha cominciato a conoscere questo mondo poco noto?
1: Era il 1969, avevo 21 anni e sono capitato in una realtà, anche se io ero nato in un campo profughi, completamente diversa. Noi avevamo già qualche cosa, diciamo, di benessere, mentre lì non c'erano, ad esempio, la luce elettrica era arrivata da un anno, non c'era frigoriferi, non c'era per mantenere, non so, il formaggio, queste cose, c'erano delle gabbie molto strette per evitare agli insetti di entrare, l'acqua andava, non c'era l'acqua corrente, si andava alla fonte con due anfore a prenderle, fare la barba, bisognava appendere lo specchietto a un ramo d'albero e con mezzi di fortuna farsi la barba. Insomma, una realtà completamente diversa. Per andare alla toilette bisognava, ovviamente era lontano dalla casa per via degli odori, magari sotto il sole cocente bisognava fare una cinquantina di metri lontani, stare così. Ed era, insomma, una vita completamente diversa. E io poi mi sono abituato a questa vita perché qualche tempo dopo vivevamo, quando i miei familiari, ormai parenti, perché erano tutti pastori e contadini, scendevano in pianura per raccogliere i pomodori e portavano le pecore, e i manzi, le mucche, e io stavo lì, vivevo in una capanna chiamata in greco caliva, una capanna di canne con delle frasche, e vivevo lì, insomma, con gli animali, con tutto. Fino al 1900, praticamente fino a che mia moglie non è rimasta incinta della prima figlia, siamo vissuti lì, proprio nella capanna. Quindi è entrata la Grecia, è entrata non attraverso gli alberghi, attraverso il turismo, ma attraverso la vita vissuta quotidianamente.
0: Ecco, nella vita vissuta quotidianamente si conoscono le persone, gli abitanti dell'isola di Kos, e lei molti anni dopo conobbe Manolis Fortunis.
1: Sì.
0: Ecco, questo romanzo è dedicato, si fa guidare dalla figura di Manolis Fortunis passo dopo passo scopriremo chi fu. Ma potremmo partire seguendo proprio l'ordine della scrittura, l'ordine delle sue pagine, Zandel, potremmo partire dalla sepoltura, dalla tomba di Manolis, che gode del panorama della sua terra.
1: Io, dopo che è morta, a parte il fatto, fui avvertito dalla moglie che era morto, perché negli ultimi, io l'ho conosciuto gli ultimi 12 anni, l'ho conosciuto quando ha compiuto gli 80 anni nel 2006. E l'ho conosciuto nel 2006 proprio perché i comuni, i tre comuni dell'isola, gli hanno fatto un compleanno, insomma, organizzato un sconvegno sulla sua poesia, perché era un poeta, sulla sua poesia in onore, insomma, dei suoi 80 anni. E io l'ho conosciuto da loro, ho cominciato a frequentarlo fino alla sua morte. E tra l'altro mi era stato chiesto anche un discorso che io ho mandato, è stato letto sulla tomba di Manolis. E quindi 12 anni di vita vissuta, una vita straordinaria, soprattutto una vita di un uomo libero, questo quello che mi interessava, un uomo libero, e poi capiremo perché leggendo il libro.
0: Infatti, potremmo proprio partire dalle origini del giovane Manolis in una cos o in una co italiana, con dei tratti, Zandri, che lei sottolinea, simili alla città di Arsia, alla città mineraria di Arsia. Allora raccontiamo la realtà, appunto, della cos nella quale nacque e crebbe nei primi anni Manolis Fortounis.
1: Kos nel 1900, dunque con la guerra italo-turca del 1912 è stata occupata dagli italiani per diventare possedimento italiano a tutti gli effetti con il trattato di Losanna del 1923, e da quel momento arrivò dei governatori italiani, ovviamente, che governarono l'isola, tra cui Mario Lago. In quegli anni, proprio nel 1933, ci fu un terremoto terribile che, con parecchi morti, della distruzione quasi intera della città di Kos, della città principale, perché si erano altri villaggi che non furono toccati dal terremoto se non marginalmente, e fu interamente ricostruita Kos secondo l'architettura razionalista. Per cui io, entrando la prima volta che sono arrivato, mi sono rivisto ad Arsia, mi sono rivisto a Sabaudia, mi sono rivisto a Latina, cioè tutti i luoghi che avevo conosciuto, Arsia per motivi familiari, Latina perché c'era un campo profughi, ero andato, mi ricordo, una volta a trovare una zia che stava al campo profughi di Latina, poi sì, c'era Sabaudia, e mi sono trovato la stessa identica, con una leggera accento orientale, veneziano orientale, diciamo così, però era la stessa configurazione sia architettonica sia anche urbanistica della città, fatta secondo i criteri proprio tipici delle città, diciamo, del periodo razionalista.
0: Ma non
1: tra l'altro poi
0: sì?
1: ho visto l'isola di Leros, il porto, sì, chiamato Porto Lago in onore del primo governatore di Kos, che era Mario Lago. Che il porto è completamente la cittadina che costeggia il porto è completamente costruita con criteri razionalisti, ancora più che Kos città stessa.
0: In questa realtà Manolis studia e frequenta le scuole italiane dell'isola, frequenta le scuole italiane, vive appunto in una realtà che, dopo appunto il primo governatore Lago, era cambiata, si era inasprita.
1: Sì, perché il primo governatore amava molto quelle isole, anzi quando è accaduto il terremoto ha contribuito con i soldi propri, di tasca propria, alla ricostruzione dei disastri che c'erano stati. Quindi, a parte i soldi governativi, lui ha messo anche la cosa propria.

0: però nel 1936 arriva nelle vesti di ministro della pubblica istruzione il quadrupilo Cesare Maria De Vecchi, soprannominato più tardi, conoscendolo, il quadrupede del fascismo, il quale arrivando dice: ma come? Qui ancora parlano greco? Chiusura delle scuole greche. Qui ancora sono i preti ortodossi? Chiusura delle chiese ortodosse. Manda i preti cattolici, le suore, le scuole dovevano essere solo italiane, e Manolis ovviamente ha frequentato, per sua fortuna, con quello che è successo dopo, per sua fortuna ha fatto le scuole italiane. E poi andando per il liceo però a Rodi,
1: sì,
0: dove c'era un liceo con famosi, con allora professori che erano stati mandati perché antifascisti per punizione, che però dopo avrebbero fatto una carriera come anche politici, eccetera, come antifascisti, per esempio Luigi Noferini, che era capo della resistenza poi intorno a Firenze, e Calogero Soggiu, che divenne senatore comunista.
1: Ecco,
0: erano suoi insegnanti di italiano e di filosofia.
1: Potremmo fermarci proprio qui e lasciare un segnalibro, anticipando però una dinamica. Manolis si avvicinerà al comunismo grazie appunto a insegnanti italiani e grazie a un soldato tedesco della Wehrmacht, ma questo lo approfondiremo dopo l'intermezzo musicale.
0: Sì.
1: Resti con noi.
0: Sì.

0: con Diego Zandel, il romanzo Anni di Pietra, una storia greca, romanzo edito da Voland, che ripercorre la vita di Manolis Fortounis, poeta, attivista nella politica, nella cultura greca, che stiamo scoprendo fin dalle origini, fin dal suo primo contatto con le idee comuniste, che vengono portate, lo avevamo già anticipato, lo aveva anticipato anche Zandel, gli vengono portate da insegnanti italiani e da un soldato tedesco. Allora Zandel, possiamo completare il discorso riguardante i suoi due insegnanti e poi presentare Rudi, appunto il tedesco che confermerà, diciamo, questa idea nella mente del giovane Manolis.
1: Sì, diciamo che aveva già, diciamo, la sua, facendo già il liceo e con Noferini e con Soggiu, era, ovviamente aveva capito gli errori insomma, era diventato antifascista. Tanto è vero che di Soggiu stesso, che faceva lezione il pomeriggio dopo le leggi razziali agli ebrei a Rodi, fu scoperto per esempio in un vaso di fiori un registratore, una cimice che registrava le cose per vedere cosa dicesse agli studenti, eccetera. E quindi questo già era stato il primo imprinting. Poi quando si trovava durante nel 44 con il padre, che aveva un negozio di un magazzino dove si vendeva un po' tutto, dalle aspirine ai lacci delle scarpe, alla pasta, al riso, a qualsiasi cosa, e lui era solo, entrò un soldato in divisa della Wehrmacht disarmato, perché poi si seppe che non erano armati, e si dichiarò "Ich Kommunist" e gli dice: "Guarda, nasconditi, perché i tedeschi stanno cercando ragazzi della tua età per i lavori forzati, e se hai anche degli asini da qualche parte, nasconditi, eccetera". E da quel momento Rudi divenne, che era un prigioniero nelle carceri di Hitler, ma negli ultimi anni avevano cominciato a prendere sia prigionieri politici, e a Kostner ne arrivarono tre comunisti, e sia delinquenti comuni, e arrivarono sia gli uni che gli altri, e gli uni e gli altri. Rudi fu protagonista, appunto, con Manolis, che diede via a una serie di sabotaggi, piccoli sabotaggi nei confronti dei tedeschi, e mentre un criminale che era uscito con Manolis, arrivato dallo stesso carcere di Manolis, aveva ucciso addirittura un colono italiano contadino per prendergli la fede. E questo rimase negli annuari della storia, della leggenda, perché io l'ho sentito proprio dalla viva voce dei protagonisti, che appunto dal 69 era ancora molta gente viva, tra cui papà Sgavilli, che era un prete ortodosso di Asfendiu, il villaggio di mia moglie, diciamo. E quindi c'era questo aspetto che lui divenne, quando poi nel 46, proprio perché Soggiu fu determinante per la sua scelta di filosofia, si iscrisse a filosofia ad Atene, entrò nel giugno del 46, quando scoppiò la guerra civile, praticamente con un attentato, con un gruppo di comunisti che ucciso 13 poliziotti, e lì fu l'inizio della guerra civile, che sarebbe durata 3 anni fino all'ottobre del 49, 3 anni e mezzo, e Manolis partecipò nelle file dell'EDA, cioè dell'esercito democratico greco, e nel 47 venne arrestato. Nel 47 però ci fu anche la dottrina Truman, che indicò sia per la Grecia che per la Turchia la messa fuori legge del Partito Comunista, e da quel momento, anche nel 49, nonostante il 49 finisse la guerra civile, nessuno dei comunisti uscì più dalla galera. Molti andarono all'estero, tantissimi, circa 60.000, divisi tutti nei paesi dell'est europeo, ma il comitato centrale si riuniva a Bucarest, il comitato centrale a Tashkent nell'Uzbekistan, e invece la direzione del Partito Comunista a Bucarest. E invece Manolis con altri prigionieri restò in carcere. Fu anche l'inizio di una futura di una futura divisione tra Partito Comunista dell'Esterno, che era molto filo sovietico, e Partito Comunista dell'Interno, che poi avrebbe seguito, diciamo, le orme dell'eurocomunismo.
0: Dove venne detenuto Manolis, insieme ad altri, appunto, che come lui erano stati arrestati per ragioni politiche?
1: Sì, in un primo momento andò a Korydallos, il carcere di Atene, e da lì poi fu spedito a Makronissos. Makronissos veniva considerata l'isola della rieducazione morale, non politica, rieducazione morale, e venivano sostanzialmente torturati per costringerli alla biura del comunismo. E lui assolutamente non aveva mai ceduto, tant'è che dopo un certo numero di anni lo trasferirono al confino in un'altra isola, l'isola del nord dell'Egeo, si chiama Agios Estratios, Ais Estratis chiamata così brevemente, dove passò il resto degli anni fino alla sua uscita, che sarebbe avvenuta nel 1958, quindi 11 anni dopo. Era entrato che aveva 22 anni e ne uscì. È entrato che aveva 21 anni e ne uscì che ne aveva 30, 32.
0: Del periodo della prigionia.

0: Abbiamo una fotografia sulla copertina proprio di Anni di Pietra, appunto, il romanzo. È una fotografia che lo ritrae assieme ad altri compagni di prigionia nel 1949 e ha le braccia bendate, ingessate, Manolis.
1: Sì, quello è l'ospedale 403 di Macronissos. Con lui nella foto c'è anche, lo vedrete, il secondo in piedi a sinistra, Mikis Theodorakis. E lui invece, Manolis, è il quarto con le braccia spezzate, torturati. Sono stati ricoverati perché le torture ovviamente avevano inflitto loro delle ferite notevoli, e quindi stavano là. E tra questi appunto c'era anche Theodorakis, ma lui ha avuto compagni di prigionia come Gianni Ristoz, Titos Patrigios, vari poeti e scrittori. E in questo senso è stato, diciamo, soprattutto nella seconda fase, quella dei colonnelli, quando è stato il colpo di Stato, è stato un po' favorito da questo, grazie all'Europa che, dopo la liberazione di Theodorakis, voleva che almeno gli artisti fossero rispettati.
0: Qui in questa fotografia... esattamente. E qui troviamo nella fotografia un giovane Manolis, capelli neri, capelli mossi, occhi buoni, si potrebbe dire.
1: Sì,
0: una persona... trasparente, una persona che non aveva tradito i propri principi, nonostante le torture, nonostante le braccia spezzate, le fratture ai piedi, era rimasto fermo nelle sue idee.
1: Sì, fermo nei suoi ideali, diciamo, perché poi, vivendo all'interno delle carceri, vedendo alcune ingiustizie che accadevano proprio a livello del Partito Comunista, quella, diciamo, più grave è il segretario del partito Zakariadis, che vedendo tra i suoi compagni uno che gli dava ombra, che rischiava di diventare lui poi segretario del Partito Comunista Greco, lo accusò alla polizia come tradito, come spia della polizia, lo accusò ai compagni come spia della polizia e fu ucciso dai compagni. E questa cosa, quando lo venne a sapere, fu una cosa terribile, anche perché durante si comportò veramente, dice, in una maniera esemplare questo compagno trattato così. E poi la seconda cosa, che anche lo disarmò dal punto di vista ideologico, capendo la cosa, era quando 30.000 bambini, figli di anticomunisti, quando l'età aveva praticamente pieno potere, assunto il pieno controllo del nord della Grecia, li trasferì tutti quanti oltre confine nei paesi comunisti per rieducazione politica e non fecero più ritorno. Quando cadde poi quando finì la guerra civile, non poterono più tornare in quanto figli non li lasciavano passare. E quando invece cadde il comunismo nel 1989, vennero in cerca delle loro famiglie, non sapevano di chi erano figli, erano stati adottati da altre persone, crebbero con altre persone, ormai parlavano un'altra lingua. Era una cosa terribile, tant'è vero che poi tutti, quasi la maggioranza, quasi tutti, chiesero il trasferimento di andare in America, presi negli Stati Uniti d'America, non vollero più continuare a stare nei paesi, né in Grecia né nei paesi comunisti. E queste cose, insomma, colpirono, e lui dice, ma se noi, io ho combattuto per la libertà, dice, ma se noi prendiamo il potere, già adesso che siamo prigionieri, siamo sotto schiaffo, diciamo, dei fasci monarchici, come venivano chiamati, se domani prendiamo potere facciamo le stesse cose, ma io questa non è la Grecia per la quale ho voluto combattere.
0: Si rendeva già conto della situazione Manolis, intelligente, critico, autocritico, uscito dal primo periodo di prigionia. Costruirà comunque la sua vita, si sposa, ha dei figli e entrerà in contatto con un giornalista italiano.
1: Sì, con Stefano Terra, che all'epoca, famoso come scrittore, perché ha vinto il Campiello con Alessandra, il premio di Reggio con Il Porto di Ferro, autore La Fortezza che l'immigrante, di autori tanti libri, romanzi pubblicati da Bompiani. Però all'epoca era anche un grande giornalista, dopo essere stato direttore dell'Ansa a Parigi, è venuto ad Atene. E ad Atene conosce Manolis Fortunis, che appunto per fortuna aveva fatto le scuole italiane, sapeva l'italiano e quindi l'ha assunto come collaboratore all'ANSA in modo da fargli tradurre i giornali, le prime pagine, gli editoriali dei giornali, e quindi ha collaborato per tutti gli anni in cui c'era Terra e praticamente sostanzialmente fino al colpo di Stato dei Coronelli ha collaborato, era un giornalista dell'ANSA a tutti gli effetti, insomma.
0: Ecco, arriviamo appunto al secondo arresto, al colpo di Stato dei Colonnelli, il secondo arresto di Manolis Fortunis, proprio mentre era in procinto di salpare per l'Italia.
1: Sì, era insieme al poeta Tito Patricios e stavano arrivando. Questo l'ha raccontato proprio Tito Patricios al compleanno degli 80 anni di Manolis. E Tito Patricios riuscì a saltare sulla nave, sull'Appia, era il traghetto Appia dell'Adriatica Navigazione, e Manolis per un piccolo contrattempo non ce la fece, venne arrestato proprio prima di salire sulla nave, tant'è vero che anche il comandante, che avevano un po' assistito a questa cosa, il comandante dell'Appia, dice bastava che metteva il piede sulla nostra scaletta della nave e non avrebbero più potuto fare nulla. Purtroppo non ha fatto in tempo e si è fatto sostanzialmente altri anni di carcere, e questa, di nuovo a Macronissos, e poi è stato spostato in diversi, una di queste era l'Eros, e poi altre due isole, insomma è stato in altri due posti.
0: Nel 1974 il secondo ritorno alla libertà di Manolis.
1: Sì, diciamo che il secondo ritorno alla libertà, però vigilata in quel caso, era nel 71. Come ho raccontato prima di Theodorakis, Servan Chebert, che era il direttore dell'Espresso francese, aveva chiesto la liberazione di Theodorakis ai colonnelli, che era prigioniero pure Theodorakis, e così andò col suo aereo personale e lo portò a Parigi. La notizia fece tanto clamore anche sui giornali italiani eccetera, per cui l'Europa chiese ai colonnelli di liberare almeno gli artisti, e quindi Manolis, che si trovava in quel momento prigioniero come artista, tant'è vero che per esempio all'Eros c'erano due carceri, il vecchio manicomio dove c'erano ancora però i pazzi e quindi miscolati a loro, era riservato ai quadri dirigenti del Partito Comunista, mentre ai poeti, pittori, artisti che c'erano, romanzieri, tra cui anche Risso stesso, furono messi in una caserma in un altro villaggio dell'isola. E quindi lui andò via nel 71 sostanzialmente, però sempre ogni settimana doveva mettere la firma, le solite cose, insomma, che si fanno i controlli. Poi nel 74, nel frattempo comunque succedono all'interno del Partito Comunista delle scissioni, perché si sta formando l'eurocomunismo, e quindi la divisione nei confronti dei filosovietici, mentre il QQE, il vecchio Partito Comunista, è rimasto filosovietico, tant'è vero che in Gorbaciov non l'hanno digerito per niente, e comincia la divisione all'interno, una scissione tra comunista, QQE dell'esterno e QQE dell'interno, per cui l'interno erano i prigionieri che erano stati internati, che avevano una visione completamente diversa da quelle che avevano vissuto nei paesi, il comitato centrale e la direzione del partito, che stavano all'estero. E su questo, per esempio, noi ricordiamo l'Ambrakis, l'omicidio di Ambrakis, che fa parte del film Zeta, l'orgia del potere, del senatore Ambrakis, ma quello avvenne nel 63. Il film è uscito durante i colonnelli, per dimostrare, però quello è già uscito nel 63, nel senso che quell'attentato, quell'omicidio avvenne negli anni ancora della, non dei colonnelli, della presunta libertà, democrazia di un paese occidentale. In quegli anni lì, e quindi lì che ci fu una divisione anche tra i comunisti sostanzialmente, chi scelse la strada socialdemocratica, ovviamente.
0: Erano quelli gli anni di pietra che vengono citati nel titolo del volume?
1: Gli anni di pietra sono quelli in cui, gli anni che vanno fino alla fine dei colonnelli, ma anche gli anni subito dopo la guerra civile, in quanto bastava essere parenti o amici, solo amici, pur con idee diverse, di un comunista, che difficilmente avevi un posto pubblico o una licenza di caccia o per un negozio, eccetera. Insomma, era gli anni di pietra, così li chiamano i greci, per l'immobilità in cui viveva il paese, di sostanziale immobilità, e poi c'era sempre il sospetto che uno potesse essere comunista, eccetera, c'era sono questa situazione drammatica.
0: Manolis continua a scrivere anche poesie e traduce anche autori italiani come Gianni Rodari e Dino Buzzati.
1: Sì, nel ritornando poi dopo già negli anni della prigionia, quando è uscito nel 71, per vivere, perché ormai all'ANSA, a parte il fatto che non c'era più terra, per vivere cominciò a tradurre tutte le fiabe di Rodari, tradurre Dino Buzzati e altri autori italiani sostanzialmente. E quindi con quello viveva. Poi nel 74, quando nasce il giornale Elettrotipia, che era un giornale fatto in cooperativa, però avrebbe assunto ben presto un'importanza, oggi non è più, ormai è solo online, però avrebbe raggiunto i livelli di Tovima del Corriere della Sera greco, con grandissime vendite, e avrebbe fatto il giornalista per l'Eftotipia, quindi la sua vita si è conclusa fino alla pensione come giornalista.
0: Quando fece ritorno all'isola natia di Kos?
1: No, lui una volta arrivato ad Atene visse sempre ad Atene, semplicemente all'isola natia veniva l'estate, durante le ferie, adesso che non lavorava più, cioè da un po' di anni, quando io l'ho conosciuto, ormai arrivava con i primi caldi, veniva a Kos, insomma, aveva una casa che gli aveva lasciato il padre e viveva lì d'estate, però poi dopo tornava ad Atene, la sua vita era ad Atene.
0: Lei incontrò a un certo punto Zandel, l'ormai anziano Manolis Fortunis, e che uomo si trovò davanti? Possiamo forse prendere un'immagine da quella che è il suo ricordo, dalle fotografie che lei ha di Manolis, assieme a Manolis, facendo anche un parallelo con il giovane dagli occhi buoni e dai capelli scuri che abbiamo conosciuto pochi minuti fa. Lei invece conosce un uomo ormai anziano. Che uomo conosce?
1: Un uomo anziano con moltissimi ricordi, parlava bene l'italiano, e io ovviamente ero talmente curioso che lo riempivo di domande, quindi, ma soprattutto questi occhi buoni, era un uomo buono che aveva anche, parlavamo anche del valore della democrazia, il valore della democrazia politica come fattore, come valore permanente, tant'è vero che quando io gli dissi, per esempio, forse se invece di Stalin avrebbe vinto Trotsky, avesse vinto Trotsky, sarebbe stato diverso il comunismo. Dice no, perché anche quando è morto Stalin, tu dimmi un paese comunista dove c'era la libertà, dove i dissidenti non andavano in galera o non venivano addirittura uccisi, eccetera. Nessun paese, non esiste nessun paese al mondo che faccio così, quindi era una cosa. E poi dici inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Il capitalismo crea ricchezza. Il problema della sinistra deve essere come distribuire questa ricchezza, farlo sì in modo che questa ricchezza che produce il capitalismo poi venga distribuita in chiave buona per tutti, insomma, diciamo, col lavoro, la sanità e tante cose, la scuola, insomma, adesso sostanzialmente faceva un discorso socialdemocratico, tant'è vero che poi lui, diciamo, passò a Siriza con Tsipras, e l'ultimissimo anno invece mi disse che votò per un partito fondato dal fratello di Andreas Papandreou, il partito si chiamava Sinistra Democratica.
0: E lei in questo lavoro lo paragona, lo confronta, trova delle analogie con il fiumano Leo Valiani, intellettuale che dopo un periodo di militanza comunista, siamo prima del secondo conflitto mondiale, scelse Giustizia e Libertà e poi il partito d'Azione e condannò sia le violenze nazifasciste quanto quelle comuniste. Ecco.
1: Sì, perché Valiani, Leo Valiani, il fiumano Leo Valiani, fu arrestato e si fece 6 anni di galera come comunista, però già in galera lui aveva, come Manolis, già cominciato a capire gli errori del comunismo, che allora poi combaciava anche con lo stalinismo, e si allontanò dal comunismo, però non voleva farlo mentre era in galera in quanto comunista. Quindi solo quando uscì, come ha fatto Manolis, solo quando uscì passò con i Rosselli e Giustizia e Libertà, e poi capì cos'era il comunismo, soprattutto con l'amicizia con Kessler, il quale era poi lo stesso campo di concentramento, erano tutti e due ebrei, e furono arrestati dai tedeschi in Francia e fecero insieme un campo di concentramento, e Kessler, che era fuggito dalla Russia comunista, aveva raccontato molto bene che cos'era lo stalinismo e il comunismo.
0: Siamo quasi alla fine di questa puntata, ma un ultimo ricordo personale su Manolis prima di leggere una delle sue poesie che tra l'altro vengono pubblicate in calce a questo volume, a questo romanzo. Zande, l'ultima volta che lo vide, che cosa le disse o cosa non le disse forse?
1: L'ultima volta che lo vidi fu quando io, proprio a Kos, presentai, era il 2000, cioè l'anno dopo di quando uscì, il 2017, Manuale sentimentale dell'isola di Kos. Lo presentai a Kos stesso con Costantino Coggiopolo, che era quello che mi ha fatto conoscere Manolis, la Giuseppina, con Giuseppina Di Lillo, che è l'attuale, quella che ho fatto, che ha tradotto le poesie di Manolis nel libro, e con un giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, che aveva anche lui conosciuto, la cui madre era di Kos, che ha conosciuto Manolis, e quindi abbiamo presentato. E venne, nonostante fosse già anziano e non stava più tanto bene, venne con la macchina guidata dalla moglie, venne da Kefalos, sono 50 chilometri, quindi da Kefalos venne a Kos città per assistere alla... E questo mi ha fatto tanto piacere, insomma, averlo visto lì, seduto in prima fila a ascoltare la presentazione del mio libro.
0: Zandel, prima di salutarci, vuole leggere una poesia che troviamo appunto su questo volume e che ci riporta al principio, ci riporta alla sepoltura di Manolis Fortunis.
1: Sì, allora vorrei leggere la poesia che è proprio scritta sulla tomba di Manolis.
0: Prego.
1: Su questa terra mille volte sei deceduto, mille volte l'onda ti ha fatto rivivere, il sole. Con il cuore aperto, sorridente, stendevi la mano con piccole grida, come un bambino innocente, per stringere dentro di te il creato prima che giungesse il nuovo sospetto. Ecco. E questa, i primi due sono: su questa terra mille volte sei deceduto e mille volte l'onda ti ha fatto rivivere. Era perché è così stato, perché quando lui è stato poi... è uscito dal QQE, dal Partito Comunista, i compagni gli hanno tolto la parola, l'hanno isolato, che è stato un grandissimo dolore, perché nonostante avesse fatto 18 anni di carcere con loro e per loro, loro gli avevano tolto la parola perché era andato via dal partito, pur rimanendo lui sempre fedele ai suoi ideali.
0: Sì. Siamo alla fine
1: non
0: di
1: era
0: questa.
1: Fedele al partito.
0: Esatto. Siamo alla fine di questa puntata, di questo ritratto di Manolis Fortunis, ritratto che ci fa Diego Zandel nel romanzo Anni di Pietra, una storia greca edito da Voland. Grazie Zandel per averci raccontato Manolis Fortunis, ma anche uno spaccato di storia greca poco noto.
1: Sì. Grazie, grazie a voi.
0: Siamo così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Marina De Vescovi e Roberto Cavallari, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: Diciamo che è una canzone che ha un'anima e una storia. E beh, poi è un tema che purtroppo non viene mai meno, su cui non si riesce a trovare una soluzione, e forse anche la voce che può arrivare forte dalla musica può contribuire a una sensibilizzazione.
2: Guarda, noi abbiamo raccontato una storia vera di una nostra amica a cui abbiamo voluto regalare nella canzone un finale speranzoso. Abbiamo raccontato in musica una storia, e in quel periodo lì non c'erano ancora i social, eccetera, eccetera. Ci arrivavano tantissime lettere al nostro studio di purtroppo tantissime ragazze che si riconoscevano in questa bruttissima storia,
3: che avevano subito la stessa violenza.
2: Sì, esatto,
3: ricordiamo, ecco, esattamente.

0: esattamente,
1: per parlarne.
0: Ricordiamo esattamente la storia, cosa raccontava Mary, di questa ragazza da bambina.
1: Temo un po' delicato, sì.
0: Esatto, che aveva ricevuto violenza dalla parte del papà. Sì. Purtroppo sì, è un tema che ogni tanto ritorna.
1: Purtroppo sì.
0: E non è facile, anche perché poi i figli nascondono, quando si è piccoli si ha paura di raccontare e non è facile difendersi.
1: Bravissima. Le ragazze che ci scrivevano ci dicevano che non trovavano la forza per raccontarla perché avevano paura di non essere credute.
2: E poi adesso, Emanuele, siamo in una dimensione diversa, forse c'è più coraggio, considerazione per questi temi.
1: Certo.
2: Parliamo del 2003,
1: sì.
2: Quando voi avete
1: celebrato
2: questo tema coraggiosamente con questa canzone.
1: Ecco,
2: erano altri tempi, semplicemente era un altro mondo poi.
0: Sono passati vent'anni, è incredibile, ma è vero.
1: 23.
2: Si nascondeva di più sotto il tappeto, no?
1: Sì. E le ragazze al giorno d'oggi hanno anche più forza per raccontarle queste cose. Però speriamo che non debbano più trovarla questa forza per raccontarle queste cose, perché
0: non devono più accadere. Anche se dalla nostra parte, soprattutto per i giovani, questa generazione sta vivendo con il rapporto diretto con i social, quindi ci si racconta, si ha più energia, no, in questo.
1: Esatto.
0: Senti, facciamo un altro passetto avanti. Il rapporto con Eros Ramazzotti, che poi avete anche lì rifatto.
1: Il nostro zio.
0: Dai,
1: sì, lo chiamavamo sempre nostro
0: anche
1: zio,
0: perché insomma avete fatto questo tour insieme.
1: Ma assolutamente, noi giocavamo insieme nella Nazionale Cantanti, poi abbiamo una cosa in comune che è la fede bianconera. Ci siamo trovati subito benissimo con lui, proprio una persona come noi, non so come spiegarla, una bellissima persona, e ci siamo subito voluti bene. E c'era venuto in mente di fare una canzone, no? Quindi ho chiamato lo zio e gli faccio: zio, guarda, potremmo prendere la tua canzone? Mi fa: sì, fate quello che volete.
2: Se questa rabbia per essere chiamato zio, fra l'altro lo zio era elegantissimo al matrimonio di Aurora, era veramente in grande spolvero lo zio.
1: È un grande, è un grandissimo. E quindi lui mi fa: fate un po' quello che volete, senza dire quello che volete. Ha detto un'altra parola che non sto a dire qua, però fate un po' quello che
2: abbiamo capito,
1: esatto. Quindi tour negli stadi con Eros, fantastico. E ci ricordiamo sempre una frase che ci disse lui: fa, ragazzi, questo è il mio pubblico, cioè diceva lui, questo è il mio pubblico, dovete essere bravi voi quando aprite il concerto a farlo diventare il vostro pubblico. Quindi ce la siamo sempre ricordata questa frase.
0: Allora non andiamo ad ascoltare quella canzone che avete appunto riarrangiato e riproposto, ma andiamo ad ascoltare,
1: andiamo
0: invece
1: avanti.
0: Torniamo ai nostri giorni.
1: Tempo
0: fa siete usciti con una canzone che io ho programmato senza tregua, te lo dico.
1: Qual
0: si
1: è?
0: Intitola Tra le dita, eccola qui. Siamo tornati ai nostri giorni, anche perché le novità bisogna ascoltarle per intero. E non sai quanto ci piace. Qui da Rai Radio 1, Gemelli Diversi.

0: Tra le dita è il titolo della canzone dei Gemelli Diversi qui da Rai Radio 1. Siamo all'interno del programma L'Italia in diretta con Viviana Verbaro, Miriam Fecchi, ma soprattutto uno dei componenti, lo ripeto, dei Gemelli Diversi, per chi non l'avesse
1: capito. No, soprattutto con voi, ragazzi. soprattutto con voi.
2: Con i nostri ascoltatori che stanno continuando a scrivere. Io ho bisogno di leggerti un messaggio che trovo veramente bello. Ti scrive Franci, dice: Mary, per esperienza personale, purtroppo mi ha sempre catturato la vita. Grazie di questa canzone. E anche io, come Mary, ho avuto un lieto fine. Vi voglio bene.
1: Wow, bellissimo.
0: meravigliosa.
1: Grazie.
0: Allora,
1: mille.
0: Proseguiamo il percorso. Diciamo che andiamo un po' avanti e ad un certo punto vi fermate. Tutti a chiedersi che succede. I quattro, i nostri, i Gemelli Diversi. Cambiamenti. Sbaglio?
1: Ok, sì, è capitato nel 2013-2014.
0: Esatto.
1: Che qualcuno ha voluto prendere la propria strada, ma quindi quello che voglio sottolineare è che non c'è mai stato un, tra virgolette, una litigata, o abbiamo litigato, no. Proprio scelte artistiche, capito? Scelte artistiche. E allora io e Strano abbiamo deciso di continuare il percorso e ha detto: proviamo con un tour nel 2014 e vediamo come reagisce la gente. Perché anche noi eravamo un po' titubanti sul capire se la gente volesse ancora il nostro progetto.
2: E come è andata?
1: Benissimo, siamo qua ancora a raccontartelo. Vuol dire che è andato bene, perché la gente vuole bene le nostre canzoni, canta le nostre canzoni, perché hanno attraversato svariate generazioni.
0: Assolutamente.
1: E quindi noi, lo diciamo sempre, noi esistiamo ancora dopo 28 anni grazie alla gente. Esclusivamente alla gente, dobbiamo tutto, dobbiamo il nostro successo. Quindi sembrano banali, parole banali, ma è così, è la verità. Se noi facessimo i concerti e non ci fosse nessuno sotto il palco,
0: no, sarebbe una tragedia.
1: Hai capito?
0: Allora,
1: capito?
0: A proposito, parliamo un attimo di social. Ma se i Gemelli Diversi nascessero oggi con i vari social, perciò TikTok, Instagram, Facebook, avrebbero fatto la stessa strada oppure sarebbe tutto completamente diverso?
2: Senti un po' la Fecchi, che cosa ti ha detto?
0: Stavo cercando di capire, perché noi all'epoca, quando appunto avete realizzato il primo successo che abbiamo ascoltato prima, un attimo ancora, non c'era.
1: Stava nascendo forse internet.
0: Stava nascendo internet e stava arrivando, poi arrivava, adesso non ricordo esattamente, dopo qualche anno Facebook.
1: No, prima è arrivato MySpace.
0: Ah, è vero, hai ragione, MySpace, mi ero iscritto anche lì.
1: Sì, hai capito.
0: Bravo,
1: allora,
0: bravissimo.
1: Ti dico una cosa, ci fossero stati social negli anni d'oro nostri, ti dico solo che è meglio che non ci siano stati.
0: Perché succedeva il delirio.
1: Sì, esatto, quindi meglio così.
2: È andata bene. Però, così.
1: Sì. Oggi è un altro mondo, ragazzi, cioè un altro mondo.
2: Lo dicevamo
1: mondo,
2: prima, assolutamente.
1: Si comunica in un altro modo, la musica si fruisce in un altro modo. Non sto a dire meglio o peggio prima o meglio adesso, cioè un altro mondo, un altro modo di vivere, un altro modo di approcciarsi, un altro modo di socializzare. Sono cambiati i tempi, quindi a noi
0: però
1: non piace essere nostalgici.
0: Vi siete adattati, anche voi siete molto social, devo dire. Che oggi
1: sì, no,
0: oggi.
1: Molto no, molto.
0: Però
1: molto
0: dai,
1: no.
0: Ho visto la vostra pagina.
1: Sì. Pubblichiamo il giusto.
0: Allora,
1: giusto.
0: Purtroppo il tempo sta stringendo. Prima abbiamo ascoltato Tra le dita, che è una canzone che ormai noi stiamo programmando da qualche mese. Poi finalmente è arrivato anche un altro singolo. C'è stata anche la partecipazione a Sanremo lo scorso anno. Sì, non sbaglio, 2025.
1: No, due anni fa.
0: Sì, con Mr. Ray. Esatto. Sì. Quindi vediamo un attimo il percorso futuro, perché adesso tra poco ascolteremo Desiderio.
1: Sì,
0: futuro
1: percorso
0: nel senso
1: futuro
0: tour,

0: da spettacoli.
1: Ma allora, dove? Noi siamo in tour da sempre. Quando la gente ci chiede: ma quando inizia il nostro tour? Il nostro tour inizia il 1 gennaio e finisce il 31 dicembre.
0: Benissimo.
1: Che siamo sempre in giro, quindi controllate le nostre pagine, siamo veramente.
0: E allora andate
1: giro,
0: sulle pagine
1: sempre.
0: Social, sì, comunque. Oh, sì. E lì troverete le date. Allora, sì. Questa canzone Desiderio. È un'atmosfera, sì, molto estiva, perciò la vuoi,
1: guarda,
0: presentare
1: tu? Hai detto una
0: tu?
1: Cosa prima. Sì, sì, ti rubo un secondo, hai detto una, vai, cosa prima.

0: 2025, no, 2024, ma ci piacerebbe anche tornare su quel palco noi, capito?
1: Quindi Stefano Di Martino, eccoli, i gemelli diversi.
0: Non abbiamo mai presentato il pezzo,
1: Dai, gemelli diversi, io li vedo benissimo. Festival di Sanremo, 2027, Stefano Di Martino, questo è l'appello.
0: E adesso vediamo se riusciamo a presentare il pezzo.
1: Sentiamo intanto il sottofondo Desiderio, che è la canzone appunto.
2: Grazie a te,
1: allora
2: grazie
1: Emanuele, voi, ragazzi, in bacio, bocca al lupo, grandi gemelli diversi. Tema, ciao.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Sonia Oranges. Ancora una tragedia in una piscina, stavolta in una struttura comunale di Monterotondo vicino a Roma, dove un bambino di 5 anni è morto dopo aver accusato un malore in acqua. Il piccolo partecipava a un centro estivo insieme con altri 15 bambini. Inutili tentativi di rianimazione, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto. Ennesimo incidente mortale sul lavoro. Un operaio di 58 anni ha perso la vita cadendo da un'altezza di 7 metri mentre eseguiva un intervento all'interno di un capannone industriale a Galatone, in provincia di Lecce. È morta dopo 2 mesi di agonia Monica Esposito, la donna di 55 anni investita il 16 maggio a Modena dall'auto guidata da Salim El Kudri, lanciata sulla folla in centro città, ferendo 8 persone. Ricoverata prima a Bologna e poi all'ospedale di Baggiovara, la donna non ha mai ripreso conoscenza. La famiglia ha dato il consenso alla donazione degli organi. La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, e il ristoratore Mauro Caroccia, coinvolto in un'inchiesta per riciclaggio. Per protesta il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo con cartelli "Fuori le chat". Il meteo, Italia spaccata in due, l'aria più fresca in entrata.

0: Entrata da nord ha già prodotto violenti temporali e danni in Emilia-Romagna, Marche e Puglia. Instabilità che in queste ore si sta spostando al sud, ancora alle prese con temperature elevate e incendi. In provincia di Agrigento, a causa delle fiamme, evacuate oltre 100 persone. Ci fermiamo qui. La linea torna sulle strade del Tour. Prossimo GR alle 18.
1: Talent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
5: Info su suzuki.it.
7: Sulle strade del Tour de France.
8: Ore 17 e 4 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti con l'assistenza tecnica oggi curata da Maximilian Gambino. La cronometro dell'Alta Savoia ha riassestato le posizioni dietro a Tadej Pogacar, ma ha dovuto far registrare purtroppo l'abbandono del 25enne tedesco Florian Lipovic, compagno di squadra tra l'altro del vincitore di tappa a cronometro appunto Remco Evenepoel, caduto mentre affrontava una curva. Sulla destra Lipovic è scivolato e ha riportato la frattura della clavicola. Oggi è in corso la 16ª frazione da Chambéry a Voiron per un totale di 175 chilometri, poco meno, si avvicinano insomma le Alpi. Buon pomeriggio a Cristiano Piccinelli.
9: Buon pomeriggio Giovanni, buon pomeriggio a chi ci ascolta. Manca poco alla conclusione per quanto riguarda perlomeno i battistrada, 10,6 km per Jasper Stuyven, vincitore della Milano-Sanremo nel 2021, che dopo aver fatto parte della fuga di giornata ha tentato di anticipare gli altri pretendenti al successo, ma ha soltanto 32 secondi su un gruppo di controattaccanti formato da 43 elementi. All'interno di questo gruppo ci sono atleti come Bernal, Simmons, Jorgensen, ex compagno di squadra di alla Visma Lease Bike di Jonas Vingegaard, Valgren, altro passista specialista di questo tipo di tracciati come Ben Ilia, anche lui del Catch First. C'è Van der Poel, Mathieu Van der Poel, che ha già vinto una tappa a Belfort in questo Tour de France, Kampenaerts, la maglia verde Mats Pedersen, Mohoric, anche lui ha vinto una Sanremo, Kwiatkowski, vincitore di Sanremo e Mondiale. Insomma, per farti capire che questo è un gruppo con corridori, diciamo, che hanno la possibilità evidentemente sia di poter andare in a lungo, sia di giocarsi la volata, perché ci sono comunque Philipsen e Coy. Il gruppo ha lasciato fare ormai da diversi chilometri, 6,49 in ritardo dai battistrada per quanto riguarda il gruppo maglia gialla, in grande difficoltà ormai da tempo Adam Yates, segnalato a 17 minuti e 50 dal attuale leader Stuyven, partito dopo una nottata difficile, ha vomitato nella notte, ha avuto problemi di stomaco Adam Yates, le ammiraglie hanno fermato di fatto Tim Wellens per cercare di accompagnare al traguardo il britannico. Vedremo però se sarà costretto o meno al ritiro, la speranza ovviamente in casa UAE, che nel giro magari

0: di un'altra serata, una nottata possa riprendersi, è chiaro che lo deve fare prima della tappa alpina, non di domani, perché domani, seppure tappa ovviamente con salite, il riferimento è chiaramente alla prima ascesa all'Alpe d'Huez, la tappa del 24, che sarà sicuramente una delle più complicate per quanto riguarda l'attuale maglia gialla Tadej Pogačar. Tutto questo per dirvi che oggi è stata una tappa particolare, con a un certo punto anche la fuga che ha fatto fatica a prendere corpo, poi però sono riusciti, anzi gli è stato consentito di andare via in diversi elementi. Adesso sostanzialmente sono in 43 davanti, c'è Stuyven che ha un vantaggio di 30 secondi su 42 controattaccanti. Mancano 7 km e 9 al traguardo, Giovanni.
1: E noi diamo il buon pomeriggio, benvenuto in trasmissione al commissario tecnico degli Azzurri, Roberto Amadio. Ciao Roberto.
2: Buon pomeriggio a voi, ciao.
1: Allora, erano in pochi gli italiani anche quest'anno, ma decisamente sottotono il Giro di Francia di Antonio Tiberi, anche ieri lontano dai primi, ha chiuso la crono a quasi 5 minuti dal vincitore, da Remco Evenepoel, su una distanza di 26 km. Hai avuto occasione di parlare col ragazzo, con i suoi tecnici? Che idea ti sei fatto su questo Tour de France che ha visto Tiberi purtroppo sempre lontano dalle posizioni che contano, Roberto?
2: Ma guarda, no, avevo parlato prima del tour con Pellizzotti, così, ed erano convinti appunto che avrebbe fatto bene, si era preparato bene e tutto. Poi in queste situazioni, sai, è anche difficile chiamarlo per capire bene le cose, lo farò a fine tour, dopo un paio di giorni, così per sentire un po' le sue condizioni. E certo che sì, non è un suo standard questo, probabilmente c'è qualche problema fisico che non conosciamo.
1: E allora andiamo in diretta fino all'arrivo con Roberto Amadio e Cristiano Piccinelli con lo studio. Ci risentiremo dopo che il gruppo o il primo arrivato avrà tagliato il traguardo, magari in attesa del gruppo più corposo, quello della maglia gialla. Cristiano.
0: Ovviamente un saluto al nostro CT, diamo però prima un aggiornamento. Il vantaggio di Stuyven è di 25 secondi su 42 controattaccanti, 6 km e 2 al traguardo. Pallonata la tappa, non è proprio pianeggiante, ma insomma non ci sono difficoltà altimetriche. Sarà una volata particolare tra velocisti, passisti, anche uno scalatore, perché c'è anche Bernal in questo gruppo. Lo vanno a prendere, insomma, Stuyven, Roberto?
2: Ma guarda, considerando appunto che gli ultimi 6 chilometri porta sempre in leggera salita, così è difficile. Lui è un duraccio, quindi venderà cara la pelle, però essendoci parecchi corridori dell'Alpecin e soprattutto con Van der Poel e Philipsen, credo che tireranno la morte per andarlo a prendere. Non sarà facile, però visto anche l'arrivo in leggera salita, molto adatto a Van der Poel o lo stesso Philipsen, che è in una condizione in crescita sicuramente.
0: E che ancora deve lasciare il segno in questo Tour de France, per uno che ne ha vinte 10 nella corsa gialla, ovviamente tornare a casa a 0 vittorie è un tour negativo. Poi ovviamente da qui a Parigi sostanzialmente dovrà cercare di rimanere agganciato alla corsa, anche se ormai uscire fuori tempo massimo è molto molto complicato. Rischia di farlo invece Adam Yates, perché l'abbiamo detto, è in difficoltà dal punto di vista fisico il compagno di squadra di Tadej Pogačar. Allora chiedo al nostro CT se si aspettava, indipendentemente da quello che poi è successo, dalla caduta di Lipovic, dalla caduta di Vingegaard, però se si aspettava un Pogačar così dominante, perché anche quando c'era Vingegaard comunque il danese era a più di 4 minuti e mezzo.
2: Sì, mi aspettavo un Pogačar forte, che si è confermato ancora più forte di quello che magari tutti noi pensavamo, no? E Vingegaard purtroppo con la caduta ha compromesso tutto, peccato, perché sarebbe stata un'ulteriore

0: ulteriore sfida, soprattutto in queste ultime tappe alpine, dove sicuramente ci sarà battaglia. E quello che c'è da dire di questo tour è che hanno corso tutte le tappe come non ci fosse un domani, che fosse una tappa di pianura, media montagna o alta montagna, veramente a ritmi altissimi. Quindi come si è visto, ci sono molti corridori che un po' in difficoltà, e l'ultima settimana ci potrebbero essere ancora delle sorprese.
1: No, intanto 10 secondi soltanto il vantaggio di Stuyven rispetto al gruppo che insegue. Ormai ha in vista il corridore della Sodal Quickstep rispetto agli altri, dunque si formerà un bel gruppone lì davanti a 4,2 km dal traguardo. Perde un po' di contatto con questo gruppone la maglia verde Mats Pedersen, ma potrebbe essere soltanto un attimo, perché sono davvero pochi secondi che dividono il campione del mondo di Harrogate rispetto al resto del gruppo, lontanissimi tutti gli altri, addirittura Yates a 19 minuti. Vedremo se riuscirà ad arrivare in fondo. Ma vorrei parlare con Amadio anche della questione che all'atere di questo Tour de France, i controlli antidoping. Anche l'altra sera c'è stato un controllo alle 5 del mattino per Moric, che se n'è anche un po' lamentato in maniera abbastanza signorile, devo dire, non è stato particolarmente, diciamo così, cattivo nei confronti di questa situazione. Però insomma, nell'aria c'è anche che la possibilità che il sindacato che finanzia i controlli antidoping possa decidere di limitare questi finanziamenti. Vorrei chiederle se poi c'è stata anche una battutina di Moric contro Sixas, che sembra abbia ricevuto, diciamo così, un trattamento di favore, ma questo modo di controllare è corretto, è giusto? Insomma, qual è il tuo pensiero su quello che è successo in queste ultime ore, che, come detto, tiene banco nel gruppo?
0: Ma guarda, che sia corretto direi di no, perché comunque se togliamo anche le ore di sonno a questi ragazzi, che sono il metodo per recuperare in una corsa a tappe di 3 settimane, insomma comincia a essere un po' difficile, no? Però c'è da dire che se li hanno fatti vuol dire che il regolamento lo permette. E come sempre il ciclismo non ha nulla da nascondere, e come vedi i ragazzi si sottopongono, diciamo sì, magari con qualche polemica, ma senza direi problemi a qualsiasi tipo di controllo. Io credo che ci voglia anche un po' di buon senso, e insomma questi ragazzi sono 365 giorni all'anno con il sistema Adams a disposizione di qualsiasi tipo di controllo. Mi sembra che stiamo andando un po' oltre, soprattutto nel rispetto di questi ragazzi che sono 3 settimane, ripeto, che fanno fatica, e l'unico metodo di recupero che hanno è il riposo. Se li togliamo anche quello, insomma diventa veramente dura.
1: Per far capire magari ai nostri ascoltatori quanto sia importante il riposo, nel frattempo il gruppo a 2 km e 200 metri è tornato compatto, sono 37 lì davanti, poi li nomineremo, per far capire però quanto è importante il recupero e il sonno per un corridore, per un ciclista, basti dire che rispetto al passato adesso si cura moltissimo anche questo aspetto. E molte squadre, praticamente tutte le squadre World Tour portano addirittura dietro i materassi personalizzati anche sul proprio corridore. Quindi insomma, ecco, è un piccolo segnale di quanto sia importante il recupero, il riposo. E quindi ecco perché magari svegliare uno nel piano della notte, visto che comunque fino alle 23 sono consentiti, anche dopo, ma ci deve essere, cioè in Francia per una speciale legge che c'è. Però insomma, ecco, la polemica o perlomeno le critiche che sono state fatte dai corridori forse in parte si giustificano. Intanto 1400 metri, un bel gruppone lì davanti, Jegat, Bernal, Benot, Hindley, Simmons, Rubio, G, Jorgensen, Martin Guinet, Hermans, Garcia, Tejada, Boden, Schmid, Balderson, Delbov, Wagren, Matthews,

0: Gili, Van der Poel, Plumé, Russo, Polit, Van Mechelen, Pedersen, Mohoric, Zimmermann, Agnes, Kwiatkowski, Page, Gate, Dont, Arts, Tarling, Philipsen, Coy e Husky. È un duello Philipsen-Coy, Roberto? Mancano 900 metri.
1: Sì, Philipsen-Coy sicuramente, ma Pedersen non lo darei per morto, eh. Lo vedo lì con Quinn Simmons, che ha una grande condizione. C'è da stare attenti appunto magari a qualche contrattacco negli ultimi 1000 metri, visto che è stata una corsa tiratissima. Però sì, sono quelli lì gli uomini, insomma. Philipsen dalla sua a Van der Poel, che gli può dare una mano, essendo in leggera salita questo arrivo.
0: Sta per concludersi la tappa, scusa Roberto, con il tentativo appunto di Mathieu Van der Poel di trascinare dietro di sé Jasper Philipsen, Mats Pedersen, però giustamente, come ha sottolineato la nostra CT lì davanti, inizia allora lo sprint con il tentativo di Van der Poel di portarsi dietro Jasper Philipsen. Forse la volta buona, perché guadagnano margine rispetto a tutti gli altri. Parte adesso Jasper Philipsen, è dietro Olav Coy, ancora Philipsen agli ultimi metri, deve difendere un vantaggio siderale e non c'è storia. Vince Philipsen, vince la Alpecin, la prima vittoria per Jasper Philipsen in questo Tour de France. L'hanno cercata, l'hanno voluta, l'hanno ottenuta con un gran lavoro ancora una volta di Mathieu Van der Poel. Dunque vittoria per l'Alpecin, la seconda in questo Tour de France dopo quella proprio di Mathieu Van der Poel, che oggi ha propiziato il successo del compagno. Vince Philipsen davanti a Schmid e ad Olav Coy, e allora grande festa in casa Alpecin. Tra poco, si fa per dire, arriverà anche il gruppo della maglia gialla. Torniamo allo studio.
2: E allora, Roberto Amadio, prima di salutarci, 47,4 di media anche oggi, tappe che ormai finiscono sotto le 4 ore. 4 ore o poco più se c'è la montagna. Che ciclismo è? Verso quale sport andiamo sempre più incontro?
1: No, lo dicevo prima, cioè corrono tutte le tappe come non ci fosse un domani, cioè danno tutto tutti i giorni, un giorno perché c'è la tappa di salita, gli scalatori, oggi c'era una tappa mista, abbiamo visto un'altra sì, incredibile, con i loro migliori davanti, e giustamente hanno vinto loro, e fughe contro fughe che fanno fatica ad andare all'arrivo, e insomma oggi è stata una fuga di gambe, nel senso sono andati via di forza, ed è una vittoria meritata. Manca ancora molto, con tappe importanti, io credo che avremo modo di vedere ancora delle bellissime tappe, soprattutto per come la stanno interpretando i corridori, no? Ed è per questo che, tornando al discorso di prima, il recupero è fondamentale, quindi credo ci voglia anche un po' di buon senso e di capire veramente se questi controlli hanno un'efficacia oppure no. Vedremo
2: sicuramente. È stato con noi il commissario tecnico della Nazionale Italiana di Ciclismo, Roberto Amadio. Buona estate, Roberto, e in
1: grazie.
2: Bocca al lupo, naturalmente. Grazie. Noi ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: Sulle strade del Tour.
2: 17:21 minuti primi, andiamo in onda grazie alla regia di Umbretta Conti con Maximilian Gambino, che invece sta curando la parte tecnica alla console. Una parentesi veloce relativa alla pallavolo: sarà il Brasile l'avversario delle azzurre nella semifinale di Nations League. Brasile che si è qualificato battendo il Giappone per 3-1 al termine di una partita che, come da pronostico della vigilia, è stata molto, ma molto combattuta e a tratti anche spettacolare. Ma ritorniamo al ciclismo: 3 Giri d'Italia disputati, tutti e 3 conclusi, bravissimo e l'uomo delle fughe, sempre in lizza o quasi per il titolo di più combattivo di giornata, nel 2024 quasi 2000 km in fuga. Beh, non si può che dire bravo a Emanuele Tarozzi, che è collegato con noi. Ciao, buon pomeriggio.
5: Ciao, buon pomeriggio.
2: Ormai si misurano anche i metri delle fughe. Nel 2024 quasi 2000 chilometri. Insomma, Emanuele, bisogna nascere, no, con uno spirito così intraprendente, perché il ciclismo non è come giocare a dama. Ecco, qualcuno se lo deve mettere in testa questo. Eppure colpisce il fatto che tu sia sempre, anche quando la fuga va male, il più pronto, se non il giorno dopo, magari dopo 48 ore, a far ripartire la fuga giusta. Emanuele, qual è la molla che ti spinge comunque ad attaccare da lontano?
5: Sicuramente penso che la molla è la voglia di vincere, e siccome non faccio fatica a vincere negli arrivi di gruppo, devo cercare di anticipare, quindi è sicuramente la fame di vincere, ecco, quindi di anticipare e di soffrire.
2: Ed è una sofferenza che comunque viene apprezzata da chi ti segue, partecipa e, perché no, tifa per te, tifa perché una di queste fughe vada in porto. Oggi al Tour de France, vero Cristiano Piccinelli, la fuga è arrivata e con te e con noi Emanuele Tarozzi per un commento su quanto deve ancora succedere, perché l'arrivo è più che mai alla spicciolata. Nuovamente a te, Cristiano.
0: Eh sì, insomma, perché ovviamente l'abbiamo detto, il ritardo della maglia gialla, del gruppo della maglia gialla, era corposo, sono ancora insomma abbastanza indietro, dovrebbe arrivare tra un paio di minuti, così a naso il gruppo della maglia gialla, che oggi però, non so, hai visto la tappa, giusto per capire, se insomma possiamo analizzare in fondo anche dalle prime battute, perché nelle prime battute a un certo punto la Decathlon si era messa davanti e questa fuga faticava un po' a prendere corpo, ci hanno messo un po', molto dopo le quattro salite iniziali, però alla fine è arrivata la fuga. Ti aspettavi di vederci dentro anche uno dei nostri lì davanti, anche perché erano una quarantina, anzi quasi 50? Un italiano,
5: sicuramente, vedendo. Sì, ho capito. Sicuramente ho visto tutta la corsa, praticamente lì è una fuga di gambe. Bisogna essere anche un po' di astuzia, perché hanno fatto scatti contro scatti per 60 km, quindi sai, è un attimo riuscito a perdersi dietro e dopo non entrare dentro. Sicuramente si sperava forse un arrivo per Ganna, ecco. Ho visto che è riuscito a entrare Tarling, dopo quando ci va un tuo compagno di squadra è sempre più difficile entrare.
0: Eh sì, poi c'è stata anche una caduta che ha coinvolto in maniera, diciamo così, laterale un po' il nostro jet di Verbania. Saprà arrivare intanto ormai la gruppo maglia gialla, 1500 metri. Ecco, domani è una tappa diversa da quella di oggi, perché c'è sicuramente più salita, perché insomma ci sono dei GPM di prima categoria, compreso quella all'arrivo a Orsier Merlet. Ci aspettiamo un Piganzoli lasciato libero, che ne dici?
5: Sì, secondo me domani può essere che sia ancora un'altra tappa di dove può arrivare la fuga, che Pogacar non controllerà, perché penso che ormai dipende se vuole vincere o no, perché il vantaggio per la maglia gialla è abbastanza rassicurante, quindi può essere che lasci andare la maglia. Piganzoli nelle teorie dove per entrare è sempre molto scaltro, può essere una bella occasione, ecco.
0: Anche perché oggi rischia di perdere un elemento importante, Tadej Pogacar, Adam Yates, vedremo se riuscirà ad arrivare. Intanto sta per arrivare il gruppo della formazione emiratina, ecco, sai, insomma, magari tu lo puoi spiegare ai nostri radioascoltatori. Spesso sulle due settimane capita, no, che ci siano questi malanni e voi dovete provare a resistere, ma non è che è facile, considerando che magari dovete fare 5-4 ore in bici con il caldo, con il freddo, con la pioggia. Ecco, visto che siete sempre tirati al massimo, anche poco basta per rendere una giornata complicata e magari portare anche a ritiro, no?
5: Sicuramente adesso per Adam Yates, poi che la cron di ieri forse l'ha un po' pagata, può capitare, sai, e quindi oggi è partenza in salita, non era la sua giornata, si è staccato, però visto che è sempre stato con lui Wellens, quindi in teoria secondo me andare fuori tempo massimo è abbastanza difficile, ecco.
0: Vedremo insomma se succederà. Intanto Philipsen, lo ricordiamo, ha vinto per la prima volta in questo tour, l'undicesima in assoluto nella corsa gialla per il Belga, davanti a Schmid e Coin, una volata un po' atipica perché non c'erano sostanzialmente tutti i velocisti, ce n'era qualcuno, c'era Coin, c'era soprattutto Mathieu van der Poel. Oggi si è visto quanto è importante il lavoro del campione del mondo, perché praticamente l'ha portato avanti di due bici, poi non dico che potesse passeggiare, però la vittoria, mezza vittoria, la diamo anche a VDP?
5: No, sicuramente ho visto l'arrivo, Van der Poel ha lasciato con 3-4 bici di vantaggio, quindi addirittura nell'inquadratura dell'arrivo non si vede neanche in seconda quanto vantaggio ha preso, quindi sicuramente Van der Poel gliel'ha voluto lasciare, perché io penso, anche a mio avviso, che se avrebbe fatto lui la volata, non dico che avrebbe vinto, ma secondo, terzo, non di più, ecco.
0: Sì, insomma, sarebbe stata interessante la questione, un duello fratricida all'interno della Alpecin in questo Giro di Francia che volge al termine, ma che volgerà al termine con due belle tappone alpine. Ti piace più, così se conosci anche il percorso, quella di venerdì o quella di sabato, dove c'è anche, diciamo, la cima più alta, c'è il Galibier, il Cuore de Fer, il Telegraph e poi ovviamente l'Alpe d'Huez, che non è poca roba. Ecco, vincere quella è una vittoria che vale una carriera, una tappa del genere, una tappa simile, insomma.
5: No, sì, quello vale. È una tappa dolomitica, ormai si può parificare, è una tappa del Giro d'Italia dolomitica, quindi se riesci a vincere quella gara lì, diciamo che sono in pochi che possono giocarsela, però se riuscissi uno a portarsela a casa se la ricorda tutta la vita, ecco.
0: Senti, leggendo un po' quello che è il tuo score a livello giovanile, ho visto che sei riuscito a battere Pogacar, ma si vedeva, mi confermo questa cosa, in una gara giovanile, e soprattutto se però vi rendevate conto che questo ragazzo era il più forte di quest'epoca, sicuramente forse il più forte di tutti i tempi.
5: Sicuramente io l'ho battuto da quando ero juniores e dopo lo battei in salita, sull'arrivo in salita, finita la corsa arrivò il suo direttore sportivo che mi viene a chiedere un po' per conosci e mi disse Pogacar aveva già 18 anni e da quando lui corre non è mai stato battuto da nessuno in salita, mi raccontò il suo allenatore. Quindi già all'epoca
0: c'è un bel ricordo, diciamo così, puoi dire io ho battuto Pogacar in salita, non è una cosa da poco, insomma.
5: No, guardi, però fino a lì nessuno l'aveva mai battuto, per dire in salita, mi disse il suo allenatore, infatti lui mi volle sfidare al Giro del Lunigiana, che era l'altra gara importante per i juniores, io arrivai non in forma, lui vinse anche la generale, quindi era comunque già un predestinato, ecco, diciamo.
0: Quindi ve ne eravate un po' accorti che comunque poteva essere forte oppure fortissimo come è stato, perché poi in effetti, diciamo, la sua parabola da giovane a giovanissimo, insomma, ha vinto un tour a 20 anni, quindi insomma è evidente che ha un po' bruciato anche le tappe.
5: Sicuramente sapeva che era così, che era forte, lo sapevano dai juniores perché lo conoscevano tutti, però che fosse così forte come è diventato adesso, penso che nessuno al mondo se ne sarebbe mai immaginato. E ora veramente ha visto l'etappa Tour de France, quella che ha provato a far vincere Del Toro, cioè è una superiorità netta, cioè c'è poco da fare, ecco. In salita è difficile provare a batterlo attualmente.
0: È un po' dappertutto, forse ancora c'è quella Parigi-Roubaix che gli è sfuggita per due volte, lì potrebbe riprovarci, vedremo quando. Intanto ricordiamo ancora una volta la vittoria di Jasper Philipsen nella tappa numero 17 del Tour de France davanti a Schmid e Coy, maglia gialla ovviamente sempre sulle spalle di Tadej Pogacar, con 4.32 su Van der Poel, 6.51 su Isaac Del Toro, 7.11 su Paul Sexas, 9.22 su Juan Ayuso, dal sesto in poi ritardi superiori ai 10 minuti. Andiamo a vedere il migliore italiano, è sempre il nostro Piganzoli, lontano circa 28 minuti rispetto alla maglia gialla, e speriamo che, visto anche quanto è cambiata anche la strategia, quando dovrà cambiare gioco forza la strategia della Vismalise Bike dopo il ritiro di Jonas Vingegaard, se domani Beganzoli avrà la gamba per provare, perché forse sarà più facile provarci domani con l'arrivo di Orsier Merlet, che

0: tappe di alpine, dove invece credo che ci sarà una bella battaglia tra gli uomini di classifica, anche in ottica podio, con Six As, che lo ricordiamo, soli 20 secondi da Isaac Del Toro, che al momento è terzo in classifica generale. Tornerei a questo punto dal nostro Giovanni.
1: Sì, una domanda per Emanuele Tarozzi, ovviamente, no? Per quello che ti raccontano, Emanuele, i tuoi colleghi, quelli che il tour l'hanno già disputato, quindi lo conoscono direttamente, che differenza c'è dall'andare in fuga, per esempio, al Giro e invece farlo in Francia, quando c'è un rango e una lista di partecipanti che prevede tutti i migliori al mondo, cioè ogni squadra, o con il velocista o con l'uomo di classifica, ha il suo obiettivo, non soltanto di giornata?
2: Ah, secondo me negli ultimi anni, diciamo che il livello del Giro del Tour de France è, diciamo, un po' parificato. Anni fa forse era un po' diverso, ma adesso vincere una tappa al Giro è quasi come vincere una tappa al Tour de France, quindi la fuga più o meno non c'è più grande differenza, perché anche al Giro andiamo via gruppi di 20-30 corridori, come salti via oggi al Tour de France, e praticamente è già una, io dico sempre anche quando nel bus prima di partire, è già una vittoria essere entrati attualmente nella fuga, perché quando 200 corridori vogliono entrare nella fuga e solo 20 ci entrano, c'è già una piccola scrematura iniziale. Se vuoi provarti a giocare la tappa, devi entrare nella fuga, quindi se non entri nella fuga non riesci neanche a giocarti la tappa, quindi già lì è vincere.
1: Senti un po', esiste un numero ideale per la fuga? Tappa, con, per esempio, come oggi 170 e passa, cioè quando tu scatta la fuga ti guardi, non lo so, in 5, in 10, qual è il tuo numero ideale per che la fuga possa andare in porto, come istinto, come intuito?
2: Se devo dire il numero ideale, bisogna essere non sopra i 10, cioè, nel senso, poi dopo se il gruppo lascia andare puoi anche essere di più di 10, anche 20-30 corridori, però il numero ideale è 10 corridori, per il semplice motivo che sia il numero giusto e non troppo, perché quando sei in tanti c'è sicuramente un uomo sempre superiore agli altri e quindi tanta gente quando non tira più, quindi non c'è collaborazione, e quando non c'è collaborazione non si riesce ad andare, quindi se si è una decina si ha una buona collaborazione e il numero giusto per poter andare via, perché andare via in 3-4 è troppo difficile, ecco.
1: Bene, noi ti ringraziamo, Emanuele, per il tempo che ci hai dedicato. È stato con noi Emanuele Tarozzi, ripeto, un solo dato: con quasi 2000 chilometri in fuga nel 2024, mi pare 2 anni fa, ha battuto ogni record mondiale. L'augurio nostro è che tu possa vincere la corsa dei sogni, magari al Giro, magari al Tour, magari corsa di un giorno, e farlo come sai predisporlo meglio, con un attacco da lontano. Grazie davvero, Emanuele, buona estate.
2: Grazie mille, ciao.
1: E giriamo pagina ancora per commentare il Tour de France e non solo, abbiamo con noi Luca Guercilena. Buonasera Luca.
3: Buonasera a tutti.
1: Buonasera, insomma facciamo un salto anche in Italia, no? Perché ovviamente la notizia del commissariamento della Lega da parte della federazione ciclistica sta ancora facendo discutere. Sensazione dei non addetti ai lavori, che ancora una volta purtroppo ci vada a rimettere il movimento, visto che dal 1 settembre in RCS toccherà proprio a Luca Guercilena come massimo responsabile del settore ciclismo, quindi ti toccherà interfacciarti con federazione, lega e quant'altro. Che idea ti sei fatto di questa situazione che si sta prospettando?
3: Ma innanzitutto i litigi sono sempre negativi in senso generale per l'immagine del ciclismo, quindi è chiaro che l'idea che mi sono fatta è che se si fosse potuto evitare sarebbe stato l'ideale. La speranza è appunto che il commissario riesca a ricucire lo stesso strappo e rimettere la Lega nella giusta condizione di operare nel modo corretto, in collaborazione ovviamente con la federazione, che è la casa madre di tutti, sempre a favore non solo del ciclismo professionistico ma del ciclismo in generale, e credo che questa sia l'unica soluzione applicabile.
1: E allora

0: Luca, questo per ciò che riguarda la politica sportiva. Sulle strade del Tour si è corsa oggi una tappa interessante. Lascio il microfono, il nostro ospite ovviamente, a Cristiano Piccinelli. Prego.
1: Sì, ovviamente saluto Luca Vercellino. Le vorrei chiedere anche a te una questione che dicevamo anche in precedenza con altri ospiti, sta tenendo banco in Francia e tra il gruppo, la questione dei controlli antidoping. Detto, insomma, come è stato chiaro, che si possono fare in qualsiasi orario, che insomma le regole permettono questa cosa, l'altra sera è toccato a Mohoric, è toccato a Vingegaard, è toccato a Pogacar, ma davvero, insomma, non si può evitare magari di turbare il riposo di questi ragazzi, perché poi il riposo, l'abbiamo detto più volte, è importantissimo per recuperare le forze, soprattutto magari in vista di una tappa complicata come quelle che arriveranno. Non so qual è il tuo pensiero da team manager ancora.
2: Ma sono convinto che ci debbano essere altri modi per non interrompere il sonno degli atleti, quello senza dubbio. Sappiamo che i regolamenti sono questi e tutti li rispettiamo, però credo che garantire le ore di riposo minime a un atleta sia fondamentale, perché poi da un lato si prova a proteggere il movimento e a essere sicuramente all'avanguardia per quello che riguarda i controlli, però poi se rischiamo di avere atleti poco lucidi alla partenza, rischiano anche di infortunarsi. Penso che a quel punto, non so se il bilanciamento sia corretto in questa direzione. Io credo appunto che gli investimenti dal punto di vista dell'antidoping siano elevatissimi per quanto riguarda la Federazione Internazionale di Ciclismo, e quindi mi auguro che le autorità trovino modi più consoni comunque alla vita di un atleta per mantenere il sistema dei controlli entro dei limiti etici che siano accettabili e rispettosi, non dico della vita privata degli atleti, ma a questo punto veramente almeno della performance di base di ogni singolo atleta.
1: La vita privata è un po' difficile visto il sistema informato. Ci raccontava nei giorni scorsi Matteo Trentini che addirittura è stato, non dico disturbato, ma gli è stato chiesto un controllo durante un battesimo, ecco, per dire insomma come ci sia sostanzialmente la possibilità di essere controllati più o meno sempre. Però ti porto adesso sulla questione meramente sportiva. Lidl Trek deve scegliere un capitano ora in vista delle salite, o si va con la doppia punta, con Ayuso e con Schelmose?
2: Abbiamo optato per ovviamente mantenere tutti e due corridori in classifica. Sappiamo che non siamo i super favoriti, di conseguenza la corsa in questo momento è gestita fondamentalmente dalla UAE, a questo punto dalla Red Bull. È ovvio che noi cercheremo di stare con tutti e due, quindi a pari grado, sia con una Ayuso e Schelmose, e poi la strada dirà ovviamente chi è in condizione per poter raggiungere il piazzamento più alto nella top 10. Quindi partiamo ancora a pari con tutti e due.
1: Ecco, a proposito, non so se ce lo puoi anticipare, chi sta meglio tra Schelmose e Ayuso? Ovviamente guardando quello che è successo ieri diciamo tutti Schelmose, però al momento è Ayuso messo meglio in classifica generale, perché è quinto, diciamo così, a 1:10 da Sixas, un po' di più da Del Toro. Podio mi sembra molto complicata, a meno che non ci sia una giornata negativa, che però c'è stata, perlomeno delle avvisaglie ci sono state in Del Toro, quindi insomma mantenendo la doppia possibilità c'è anche insomma la possibilità, mi ripeto, di sfruttare le defaianze dell'altro, avere due chance, diciamo, consente magari di guardare anche a quello che succede in casa degli altri, no? A sfruttare la situazione.
2: Sì, è chiaro che se si vedono i risultati delle ultime tappe, Schelmose ha dimostrato di essere in crescendo, mentre Ayuso ha perso qualcosa. La terza settimana però sappiamo che è molto particolare e spesso si trovano energie all'ultimo momento che altri non hanno, e basta poco per fare una grande differenza. Quindi la nostra speranza e desiderio è proprio quello di riuscire da domani a rimanere ben concentrati e capaci di sfruttare le nostre possibilità, e come detto le gambe diranno chi è che ha i gradi finali di capitano. la speranza è appunto poi di rimanere nella top.

0: 5 e se possibile anche scalare qualche posizione. Ovviamente il podio è molto complicato, ma come detto la terza settimana è sempre la più complessa da gestire.
1: Invece ti porto su un altro argomento prima di tornare allo studio, visto che a breve questo sarà magari anche il tuo lavoro. Come lo trovi il disegno di questo Tour de France, che è partito con i Pirenei, le Alpi, la doppia Alpe d'Huez? Insomma, ti piace, ti intriga?
0: Sì, diciamo che è stato abbastanza bilanciato nell'ordine delle tappe. È chiaro che una cronosquadre con il tempo preso sul primo fa già una classifica abbastanza delineata, quindi poi tutto il resto si corre di conseguenza. Già una grande tappa di montagna nei primi 4 giorni ovviamente delinea ancora di più la tappa, per cui diciamo una corsa abbastanza regolare, direi piacevole. Poi come sempre sono gli atleti che fanno la differenza, anche se mi sembra evidente che Pogačar ha già ipotecato la classifica finale da qualche giorno, quindi diventa interessante per quelli che sono poi i piazzamenti, ecco.
1: E lo riusciamo a portare di nuovo al Giro d'Italia, Tadej Pogačar? Ovviamente ci proiettiamo un po' in avanti, è una battuta.
0: Ma io sono convinto che è chiaro che i grandi atleti fanno sempre grandi corse, ma è anche vero che i grandi eventi restano tali, di conseguenza l'idea è sempre di avere un grande evento a cui i corridori vengano con piacere a partecipare. Poi se Pogačar sarà della partita, ovviamente sarà un vantaggio per tutti.
1: Eh sì, confermo, anche perché quando c'è stato nel 2024 comunque le strade erano stracolme di tifosi, sì, ma anche di tantissimi tifosi proprio dello sloveno, e poi è rimasta un po' anche come epica di quel Giro d'Italia la borraccia regalata dal giovanissimo tifoso, che chissà, magari tra qualche anno vedremo tra i protagonisti di qualche corsa importante, stimolato proprio dal campione sloveno. Ricordiamo la vittoria di Philipsen davanti a Smith e Coy, con la maglia gialla che resta sulle spalle di Tadej Pogačar, che rischia di perdere Adam Yates ancora qualche istante, ma insomma è davvero ormai complicato per Adam Yates arrivare, perché è molto lontano, io credo che finirà fuori tempo massimo. A voi.
2: Grazie Cristiano. E noi, prima di salutare Luca Guercilena, ovviamente dal 1 settembre, lo abbiamo ricordato, sarà direttore dell'area ciclismo RCS. Ecco Luca, quindi sei stato a lungo responsabile di grandi squadre World Tour. Cosa sei riuscito a cambiare durante questo periodo? Cosa no? In questa tua esperienza manageriale durata oltre 15 anni, che eredità lasci?
0: Ma penso innanzitutto di aver lasciato una cultura del lavoro e dell'amore per la maglia, che è diventato praticamente il pilastro principale della squadra, quindi dove gli aspetti umani sono stati bilanciati con gli aspetti professionali, per cui credo di lasciare questa e questa cultura ciclistica dove la speranza è sempre appunto che sia una passione, in realtà tutti siano dati fondamentalmente passione e del rispetto del proprio collega. Però che non sono riuscito a fare tantissime cose, purtroppo sono sempre di più che si vorrebbero fare. Una su tutte, chiaramente mi sarebbe piaciuto insieme agli altri colleghi a creare un ponte reale tra organizzatori e squadre, il modello di business del ciclo professionista. Compito molto arduo, vedremo sul futuro, ci riserva qualche novità.
2: E insomma, noi siamo fiduciosi, Luca Guercilena può essere davvero l'uomo giusto al posto giusto, e un augurio ovviamente Luca. Luca Guercilena, ricordo, dal 1 settembre, direttore dell'area ciclismo della RCS, buon lavoro, ma per il momento buona estate, Luca.
0: Grazie a tutti, buon lavoro.
2: Grazie, io tornerei da Cristiano Piccinelli per il consueto riepilogo a quest'ora di quanto avvenuto oggi alla Grand Boucle.
1: Vittoria per Jasper Philipsen, la prima in questa edizione della corsa gialla, davanti a Schmidt e a Coy, in uno sprint particolare in cui non c'erano davvero tanti velocisti, mentre è arrivato al traguardo Adam Yates, scortato da Tim Wellens, quindi vedremo se domani però riuscirà a partire. Certo dovrà recuperare le forze. Arriva anche adesso l'ultimo corridore della Movistar, quindi sono arrivati tutti. La maglia gialla è sempre Tadej Pogačar, con 4 minuti e 32 su Recovery Pool e 6:51 su

0: Zac del Toro, questi primi tre in classifica generale. Domani si torna a salire con una tappa di 135 km e arrivo in salita. A te.
1: E noi diamo il buon pomeriggio, con noi un collega ormai, lo definiamo anche un collega, per la sua capacità anche di saper commentare attraverso i media l'andamento delle varie corse qua e là per il mondo, Domenico Pozzovivo. Ciao Domenico!
2: Ciao, grazie dell'invito e anche della presentazione.
1: No, la presentazione è il minimo, però adesso, proprio perché tu sei ciclista professionista, sei anche commentatore, eccetera. Ecco, anche al Tour ormai io credo che una regola si stia intravedendo. Diminuisce anzitutto il chilometraggio, non c'è stata una, correggimi se sbaglio, una sola tappa superiore ai 200 chilometri. Aumentano le medie. Ormai la regola è che in una tappa di montagna non si vada oltre le 4 ore o poco più, e che nelle altre, diciamo, l'ordine d'arrivo, per quanto riguarda perlomeno le prime posizioni, sia completo in 3 ore e 45, oggi 3 ore e 41, 47 e 4 di media. Domenico.
2: Sì, devo dire che è un tour così combattuto, penso non si è mai visto, perché anche oggi, come in altre tappe, prima che si capisse quale fosse la fuga buona, ci è voluta praticamente più di metà tappa, e questo ha portato la media in una tappa comunque non piatta su livelli molto alti, tant'è che i corridori anche nella volata finale hanno un po' denotato questa fatica. E quindi sì, il tempo di percorrenza è basso, ma perché le medie sono altissime. Oltre al chilometraggio, come hai detto tu, solo la tappa di Belfort era superiore ai 200 chilometri.
1: E allora, c'è Cristiano Piccinelli e c'è ovviamente Domenico Pozzovivo per un esame a 360 gradi di quello, Cristiano, che ci sta proponendo la Grand Boucle, no?
0: Assolutamente, assolutamente, perché insomma è una Tour de France anche particolare nel disegno, che però Domenico ha confermato le previsioni. Pogacar nettamente davanti a tutti, forse l'unico che sta stupendo, anzi due che stanno stupendo secondo me sono Evenepoel e Sixas. Evenepoel perché ha superato le fatiche e anzi ha un po' rinvigorito anche il suo ardore con le vittorie della quindicesima e della sedicesima. Sixas perché, io lo ricordo, ha 19 anni ed è in lotta per il podio. Che ne dici?
2: Sì, devo dire che Evenepoel magari all'inizio tour non dico pagato, però un attimino sotto il livello che ha adesso, perché non correva da tanto tempo, aveva anche, come da lui stesso dichiarato, dedicato tanto tempo al fatto di riuscire ad arrivare al peso forma ideale, quindi quello un po' magari gli ha tolto brillantezza all'inizio, però adesso la freschezza secondo me è venuta fuori e ha raggiunto il livello anche a detta sua migliore di sempre, quindi questo gli permetterà certamente di lottare anche per un secondo posto, che magari all'inizio era sperato, poi vabbè, anche un po' favorito purtroppo dal ritiro di Vingegaard. E per quanto riguarda Sixas, secondo me è un po' meno una sorpresa, perché a questi livelli me lo sarei aspettato, soprattutto per come ha affrontato la corsa fino adesso, senza esagerare con diciamo gli ardori giovanili, ma correndo molto con una grande maturità, e il livello che aveva dimostrato già in altre corse magari più brevi, ma era molto alto, e quindi ha dimostrato di poterlo portare anche al Tour.
0: Ti porterei poi su una disamina degli italiani, pensando e sperando in domani in Davide Piganzoli, però Tiberi direi negativo, anche Ganna ci metterei, perché ci siamo fatta per la prima tappa in cui ha rischiato anche di mettere la maglia gialla, però un piazzamento a Ussel, però ieri insomma è finito anche dietro a Cattaneo. Come giudichiamo, che valore diamo alla spedizione azzurra?
2: Ma sicuramente incide tanto non aver un uomo di alta classifica, soprattutto perché Piganzoli ovviamente ha dovuto mollare in diverse tappe, perché la sua ottica era quella di aiuto a suo leader Vingegaard, altrimenti l'avremmo visto anche più in alto secondo me. E dal punto di vista invece di Ganna, sì, devo dire che la crono di ieri, nonostante non fosse quella più adatta a lui, non è stata forse una delle più negative degli ultimi anni. Però c'è stata comunque una bellissima prova di Mattia Cattaneo, che anche in appoggio ai suoi leader è stato molto efficace. Tiberi purtroppo ne abbiamo un po' perso le tracce dal UAE Tour, lì aveva dimostrato di essere in una grandissima condizione, però da lì poi si è un po' perso.
0: Insomma, mi sembra un bilancio che non possiamo considerare, diciamo, positivamente. Partendo invece a quello che succederà da qui a sabato, perché poi domenica c'è Parigi, quale tappa ti sarebbe piaciuto correre e magari provare anche a vincere delle tappe alpine?
2: Ma sicuramente la tappa con quella di sabato con Galibier, l'arrivo all'Alpe d'Huez e la Sarenne, mi sarebbe piaciuta. Certamente è una tappa un po' più stile Giro d'Italia che Tour de France, visto il dislivello e per come sono fatte le salite, quindi magari quella mi sarebbe piaciuta di più.
0: E vedremo quello che succederà, soprattutto in questo finale del Tour de France, che sembra però ben indirizzato verso la riconferma per la terza volta di Tadej Pogacar, che è vicinissimo a conquistare per la quinta volta il Tour, la terza consecutiva per il fenomeno sloveno con... Mi sentite?
1: Ecco, adesso sì Cristiano,
0: sì, c'era scusate, errore mio, ho mosso il microfono, errore da principiante. E dicevo, vedremo quello che succederà nelle prossime tappe, quelle che ci attendono già domani con le salite alpine, con ovviamente Tadej Pogacar che secondo me, e lo chiedo conferma anche al nostro Domenico, in una delle due, quella sull'Alpe d'Huez, secondo me il pensiero di vincere c'è ed è concreto?
2: Sì, secondo me soprattutto lui viene stuzzicato dall'Alpe d'Huez classico di venerdì, e poi lui non è uno che non sta a guardare neanche il tempo di scalata, quindi secondo me cercherà venerdì di fare tempo di scalata e vittoria.
0: Anche secondo me concordo con quello che ha detto il nostro ospite. Ricordo la vittoria di Jasper Philipsen davanti a Schmid e a Colli, con Tadej Pogacar che resta al comando in maglia gialla con 4 minuti e 32 su Ranco Van Pool. Studio.
1: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli, appuntamento con lui domani. Per ciò che riguarda invece ovviamente Domenico Pozzovivo, no? Proiettandoci proprio sulla doppia scalata dell'Alpe d'Huez, come già hai iniziato a fare, secondo te, tenuto conto che si stanno per concludere le 3 settimane ma mancano queste 2 tappe decisive, chi rischia di più tra Evenepoel e Sixas? Cioè, è un Evenepoel che comunque fino al momento ci è sembrato è in crescita di forma, oppure un Sixas che, come giustamente notavi, non è andato all'arrembaggio, ha corso, io credo, con la testa matura già di un corridore che, insomma, ben guidato lo è, ma che è anche molto, molto maturo. E quali invece potrebbero essere i pericoli, se ci sono, se li intravedi, per la maglia gialla, per Pogacar?
2: Allora, partendo da Remco Evenepoel, io ho sempre un po' considerato per lui l'ostacolo principale nella tappa di sabato, quindi proprio, come diciamo i latini, in cauda veneno per lui. Cioè l'ultima tappa sarebbe quella in cui può o confermare o perdere tutto. Però per la condizione che ha in questo momento lo vedo magari meno con una visione più ottimistica anche rispetto alla tappa di sabato. Per quanto riguarda Paul Sixas, invece io quella tappa per lui la consideravo la tappa un po' dell'all-in, in cui mettere tutto per magari proprio l'ultimo riuscire ad agguantare la maglia bianca, che ne so, e anche possibilmente adesso c'è anche un posto sul podio libero. Quindi per lui la vedo in una maniera ottimistica quella tappa lì, quindi questo finale di Tour. Sulla maglia gialla vedo pochi rischi, ovviamente siamo al Tour, quindi in gara i rischi ci sono, abbiamo visto anche con Vingegaard, nel momento in cui nessuno se l'aspettava è stato estromesso dalla gara, però in generale lo vedo comunque in una gestione tranquilla di quello che sarà poi il suo finale di Tour.
1: E ora, prima di salutarci, parliamo in breve del Pozzovivo corridore, di nuovo col dorsale sulla schiena, no? La stagione continua.
2: Sì, ad agosto tornerò ad attaccare il numero sulla

0: schiena al Giro della Repubblica Ceca, quindi ho ancora una ventina di giorni buoni, però già qui al Tour comunque sono riuscito ad allenarmi bene, quindi sono già molto soddisfatto della condizione.
1: Io non so come faccia Domenico, ma quanto durano le tue giornate? Perché in 24 ore riesci a fare il doppio, il triplo, sei anche da poco papà, no, cioè, insomma c'è di tutto e di più, quindi in bocca al lupo davvero.

0: ovviamente sempre con simpatia. Grazie, grazie a Domenico Pozzovivo.
1: Grazie mille Crepillupo, alla prossima.
0: Grazie anche in regia a Ombretta Conti, con Maximilian Gambino che invece ha curato la parte tecnica alla console. Come ricordavamo in precedenza con Cristiano Piccinelli, la nostra trasmissione sulle strade del Tour tornerà domani pomeriggio, i primi collegamenti a partire dalle 16:05, poi ogni mezz'ora e infine dalle 17 circa alle 18 la lunga diretta per un tour che sta per dare ovviamente le sue sentenze finali. Due volte l'Alp d'Huez tra venerdì e sabato, poi confermato l'arrivo a Parigi. Da Giovanni Scaramuzzino intanto il più cordiale grazie a tutti voi per averci seguito e ovviamente a domani. Adesso GR1 più l'Italia in diretta.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
12: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
11: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano un'ultima ora sul caso Roggero, respinta dall'ufficio di sorveglianza di Torino l'istanza di differimento della scarcerazione per il gioielliere detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili in questa sede, scrivono i magistrati. Gli atti ora passano al Tribunale di Sorveglianza e alla Procura Generale della Corte d'Appello di Torino e all'Ufficio di Sorveglianza di Milano. L'altro caso, quello di Abderrahim Fakir, il 43enne marocchino morto a Bologna durante un intervento della polizia. Proseguono le indagini e spuntano altri video. Il servizio di Giulia Bondi.
3: Un uomo sofferente che si rotola a terra e grida. Iniziano a emergere altre immagini di Abderrahim Fakir girate dalle finestre del condominio del Pilastro di Bologna prima dell'arrivo della pattuglia di polizia. Sono agli atti e contribuiranno alla ricostruzione dei 50 minuti che hanno preceduto la morte del 42enne, spirato mentre era nelle mani degli agenti chiamati per contenerlo e sotto gli occhi dei soccorritori. Secondo la ricostruzione della procura che si fa via via più dettagliata, prima del contatto coi poliziotti Fakir sbatte più volte contro i portoni del garage e poi contro l'auto di un condomino. Si tratterebbe dello stesso che nel video gli tiene bloccati i piedi. E poi c'è la body cam che la gente accende subito prima del contatto, ma le cui riprese vanno avanti per molti minuti, mostrando anche i tentativi dei soccorritori di rianimarlo una volta fermo dopo che ha inalato lo spray urticante. Non è chiaro però se all'arrivo del medico Fakir fosse agonizzante oppure già morto. Intanto, stretti nel dolore, i familiari non rilasciano dichiarazioni e chiedono di rivolgersi soltanto al loro avvocato.
2: E sugli scontri a Bologna durante la manifestazione a sostegno di Fakir interviene la premier Giorgia Meloni, che ribadisce la linea della tolleranza zero contro la criminalità urbana. Giorgia Meloni attacca il sindaco Lepore definendo irresponsabile la convocazione della piazza all'indomani della tragedia prima che fossero accertate le responsabilità. Chiedere la verità

0: non delegittima le divise, risponde Lepore. All'estero, Medio Oriente, ogni volta che l'Iran sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti distruggeranno un ponte o una centrale elettrica, comprese quelle vicino o all'interno di Teheran. È la nuova minaccia di Donald Trump prima di partecipare alla cerimonia di rimpatrio dei 4 militari statunitensi uccisi nel conflitto. E mentre nel Golfo proseguono gli attacchi incrociati, arriva anche il monito di Teheran: attaccheremo gli interessi degli Stati Uniti e dei paesi alleati se verranno colpiti impianti nucleari iraniani. Ancora vittime sul lavoro, un operaio di 27 anni è morto nel cantiere di una galleria stradale a Colico in provincia di Lecco. È stato travolto dal cedimento di un elemento strutturale che stava montando. E a Galatone, in provincia di Lecce, un 58enne caduto da 7 metri mentre eseguiva un intervento in un capannone industriale. L'auto sulla folla a Modena dello scorso 16 maggio, c'è una vittima, non ce l'ha fatta Monica Esposito, 55 anni, una delle 8 persone ferite da Salim El Kudri. Era ricoverata all'ospedale di Baggiovara, dove era stata trasferita in condizioni critiche nelle scorse settimane dopo un periodo all'ospedale maggiore di Bologna. Ora a Eboli, dove proseguono le indagini sulla morte del giornalista sportivo, qualche elemento in più arriva dall'autopsia.
1: Resta sotto sequestro la salma di Luigi Esposito. Necessari approfondimenti e indagini di laboratorio, esami istologici, tossicologici e genetici. Massacrato di botte, poi soffocato, il cadavere dato alle fiamme. Nessun colpo di pistola, del cellulare nessuna traccia. Dopo il sopralluogo di ieri, i carabinieri valutano la possibilità di dragare per lustrare il canale che si trova a pochi metri dal luogo del ritrovamento del corpo carbonizzato. Si indaga sulla vita privata del giornalista, sui suoi contatti personali. Sconvolte e incredule le sorelle. Esposito aveva raccontato ai colleghi giornalisti di lavorare come biologo per l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, ma agenzia e ordine dei biologi hanno smentito. Con le sorelle non aveva mai fatto riferimento all'agenzia.
2: Francesca Ghidini, GR1.
0: Emergenza incendi in Sicilia, alimentati anche dalle temperature elevate di questi giorni. Decine di roghi nelle province di Palermo, Catania e Agrigento. Qui in particolare sfollate in via precauzionale un centinaio di persone nel comune di Santo Stefano Quisquina, dove le fiamme hanno raggiunto il centro abitato. Ed è tutto su Radio 1. Ora l'Italia in diretta, prossimo giornale alle 19.
3: L'Italia in diretta.

0: Tommy, la stiamo cantando, devo dire, tutta intera, i 3 minuti di
1: quanto
0: questa canzone.
1: Quanto è carina, Miriam.
0: Anche perché sia Viviana che, per quanto mi riguarda, Miriam Fecchi, beh, lo amiamo. Stiamo parlando di Fulminacci, grande scoperta per questo Sanremo 2026. E allora voi vi chiederete, chi siete, cosa fate? Questa è Rai Radio 1, l'Italia in diretta, Viviana Verbaro, Miriam Fecchi. Attenzione, perché si continua a percorrere fino alle 19. I nostri minuti, ma insieme a tanti ospiti.
1: A tanti ospiti graditissimi, a tante curiosità, spigolature. Adesso, cara Miriam, ce ne andiamo al cinema, ma con un'occasione particolare, perché a Porto Santo Stefano, in Toscana, dal 24 al 26 luglio si terrà il Pop Corn Festival del Corto, che è diretto da Francesca Castriconi, a cui do il benvenuto. Francesca.
2: Buonasera a tutti, grazie
0: Francesca,
2: per l'invito.
0: Buonasera, sei in un posto meraviglioso a Porto Santo Stefano.
2: Sì, sono fortunata.
1: E allora raccontaci un po' di questo festival. Fra l'altro in questa edizione ci sarà Francesco Montanari, che sarà, speriamo, nostro gradito ospite tra poco. Stiamo cercando di prendere contatto anche con lui. Intanto raccontaci tu. Che cosa succederà in questi 2 giorni? Qual è la selezione di film che avete fatto?
2: Sì, il Popcorn Festival del Corto è un festival che quest'anno è giunto alla sua nuova edizione, un festival internazionale di cortometraggi, appunto, che si realizza qui a Porto Santo Stefano, nella bellissima piazza di fronte al mare, e sono 3 serate di proiezioni. In totale sono 18 cortometraggi italiani, internazionali e d'animazione, sì, fra cui c'è anche La casa di papà, appunto, che vede come sì. protagonista Francesco Montanari, l'opera prima dell'attrice Maria Rosaria Russo. Ci sono tanti altri bellissimi corti, sì.
1: E dimmi una cosa, la giuria da chi è formata?
2: La giuria da anni è sempre la stessa, affiatatissima. Capitanata da Federico Moccia, da Spoletini, Marco Spoletini, quindi pluripremiato,
0: certo.
2: Emanuela Rima, sì, che lavora a 01 Distribution, Michele Suma, che è il direttore del Sudestival di Monopoli, un altro bellissimo festival con cui il nostro festival è gemellato,
1: sì.
2: Stefano Giovani, che è figlio del territorio ma professionista, che lavora come coreografo e scenografo, e Carlo Griseri, che è critico cinematografico, e Emanuela Pasqualetti, che rappresenta la Panalight Italia.
1: Avete un parterre importante. Poi voglio ricordare, prima di salutarci, che anche Raffaella Carrà è stata vostra giurata al festival. Questa è una curiosità.
2: Nel 2019.
1: Sì, assolutamente. Allora, grazie a Francesca Castriconi, che salutiamo, perché nel frattempo credo si sia collegato Francesco Montanari.
3: Eccomi.
1: Eccoci,
3: ciao.
1: Benvenuto, grazie di essere
3: grazie,
1: con
3: grazie
1: noi.
3: A voi.
1: Allora,
0: insomma,
1: siamo...
0: abbiamo capito che parteciperei a questo festival popcorn, che ci riporta indietro anche a una famosa trasmissione, no?
1: È vero, è vero, c'era anche
0: popcorn,
1: una trasmissione
0: musicale,
1: con questo nome. Senti, Francesco, intanto ci diamo del tu.
3: Certo,
1: bene. No, in realtà si verifica uno strano, probabilmente, meccanismo psicologico, per cui vedendovi spesso in TV o al cinema si ha come la sensazione di conoscervi, in realtà non è così.
3: Certo,
1: e se
3: certo.
1: dovessimo seguire le regole io dovrei rigorosamente darti del lei, però dai, diciamo
3: che è
0: brutto.
3: Poi insomma, infrangiamo questo tipo
1: vai,
3: di regole.
1: Vai,
0: per
1: allora.
0: Noi romani, ma non solo, per noi è il libro. Libanese, questa è la verità.
1: Aspetta, prima di andare al libanese,
0: no, no.
1: Non avere fretta, perché
0: però
1: io voglio sapere chi è nel cortometraggio di cui stiamo parlando all'interno.

0: del festival a casa di papà.
1: È un uomo che cerca in tutti i modi di raccontare al proprio figlio l'idea di vita che vorrebbe avere e che non è riuscito ancora a ottenere. È un uomo molto infantile che impara attraverso il figlio a essere un adulto. Tutto è in chiave molto romantica, molto ironica e anche commovente. È una storia di genitori separati, ovviamente, però raccontata dal punto di vista, diciamo, del padre in questione che non riesce a quasi a sbarcare il lunario e chiaramente ha pudore e si vergogna di far vedere al figlio la realtà della sua vita.
0: E ti piace questo personaggio?
1: Beh, lo trovo molto, molto umano, molto, sai, insomma, è quasi drammaticamente commovente, no? Vedere un adulto che cerca in tutti i modi di far vedere a un figlio piccolo, tra l'altro un bambino, che non è come si sente, ovvero un fallito.
0: Certo, stavo pensando che è una realtà molto poco rara, no? Anche abbastanza diffusa, tutto quello che ci stavi raccontando. Allora, Miriam, che è una che corre, ha ricordato subito quello che è stato il tuo personaggio un po' colto in romanzo criminale, il libanese. E allora, come si convive negli anni con un personaggio così iconico e poi come si ricomincia a interpretare altri ruoli?
1: Ma guarda, sai, ormai questa cosa per me è passata, a parte in questo caso specifico di Miriam, magari, però diciamo, ormai
2: Non me
1: questa
2: lo
1: cosa è
2: togliere, su.
1: abbastanza. No, ma chi te lo leva?
2: L'avrò
1: Figura,
2: rivisto non so quante volte.
1: io sono felice, felice che sia arrivato, diciamo, no, al cuore delle persone. Diciamo, però ho avuto difficoltà all'inizio, poi insomma, piano piano con la pazienza e la forza del lavoro, diciamo, ho, come dire, convinto gli addetti che potessi fare l'attore, non solo, ecco, quel personaggio lì. Quindi, sai, poi ho
2: Assolutamente.
1: vinto una Palma d'Oro, insomma, quindi da lì, diciamo, è
0: E
1: tutto più, è un bellissimo ricordo,
0: raccontaci
1: ecco.
0: questo momento.
2: Il fatto di ricevere la
0: Della Palma d'Oro,
2: mica so,
0: sì.
2: ma ne ha presi di
1: Ah, quello
2: premi,
1: dici.
0: Sì. Eh
1: No, quello sì, ho vinto per Il Cacciatore, tra l'altro, penso un po',
0: sì.
1: sono stato un magistrato.
0: Ma era una serie bellissima, ti devo dire,
1: Era una serie TV,
0: di
1: grazie.
0: un'intensità veramente forte. Tu facevi il magistrato Saverio
1: Sì,
0: Barone.
1: assolutamente. Esattamente, esattamente. Sì. È stata una bellissima sorpresa, anche perché era la prima edizione di Canserì, quindi il Festival di Cannes, aperto alle serie TV,
0: Sì.
1: e ho vinto io, incredibile.
0: Ma era
1: Perché in
0: sorpresa?
1: realtà
0: Non
1: c'era.
0: te l'aspettavi?
1: Beh sì, insomma, perché sai, c'erano un concorso internazionale, c'erano tantissime attrici e attori, perché tra l'altro quella è Best Performance, quindi non c'è neanche categoria maschile e femminile, è tutto mischiato, e quindi diciamo danno i premi a una sola categoria che racchiude un po' tutti, quindi avevo fiorfiori di attori internazionali con cui sono anche cresciuto da spettatore, da fan, e ricevere quel premio è stata veramente un'emozione inaspettata, sì, lo ammetto. Però, insomma, ce la portiamo a casa con grande felicità, ecco.
0: Dunque, io devo fare una confessione che mi sono rassegnata con difficoltà alla fine della serie. Cioè, continuavo a vedere, era come se mi mancasse un pezzettino. E ho sempre sperato che ci fosse una 2, che poi in realtà non è sparita, perché Saverio Barone era figo. Era
1: Ma grazie, guarda, però sai,
0: simpatico.
1: noi abbiamo raccontato 3 stagioni, che era il percorso di Alfonso Sabella, a cui è ispirata, diciamo, la serie, del suo trascorso antimafia, quindi a un certo punto, niente, lui se n'è andato dall'antimafia e è finita la storia, e quindi
2: Certo.
1: abbiamo deciso, anche per rispetto di Alfonso, di non raccontare poi altro dopo della sua vita, perché lui, insomma, su questo non voleva parlarne, e quindi è andata così. Poi chiaramente da un punto di vista drammaturgico e cinematografico, quelli sono purtroppo degli anni molto avvincenti, ecco, gli anni di
2: Beh.
1: piombo, insomma, quindi hai tanto materiale narrativo.
2: Allora sono Miriam, quella che gli tocca il tuo personaggio,
1: No, no, per carità.
2: mentre non me lo toccare. Senti,
1: No, no, no.
2: insomma, hai fatto un percorso importante, poi anche tanto teatro, come appunto continuerà, credo, qualcosa su Riccardo III per quanto riguarda appunto

0: questo spettacolo che deve
1: dire. Sì, io produco teatro, distribuisco teatro, insomma, sì, dirigo un teatro insieme al mio socio Davide Sacco di Nardi, Teatro Manini di Nardi, insomma, sì, sul teatro ho abbastanza investito, devo dire.
0: Che poi, insomma, devo dire che è un intenso monologo, no? Questo diretto poi da questo drammaturgo, se non sbaglio, uruguaiano. E sì, devo dire delle cose che ti portano comunque abbastanza difficile, non facile, e vuol dire che, insomma, la tua crescita artistica l'hai dimostrata in tutto e per tutto.
1: Ma guarda, sai, questo non lo so. Sicuramente posso dire che diciamo, il mio mestiere, come tutti i mestieri, no, è allenamento, e pian piano più navighi quelle acque più impari a nuotare, certo, e più hai bisogno magari di correnti più complesse, ecco, per usare un eufemismo, insomma, diciamo così. E è arrivato questo incontro con Riccardo III tramite Gabriele Calderon nel Piccolo di Milano, una bella sfida, un monologo tra l'altro in metrica shakespeariana,
0: sì,
1: in metrica, quindi pentametro giambico, poi pentametro giambico riscritto da Gabriel, e poi ci sono quadri in prosa, quindi insomma è tutto un purpurri di anche di stili narrativi e quindi recitativi. Ed è, devo dire, l'ho fatto più volte e ammetto che è uno spettacolo straordinario, nel senso, non magnifico, questo lo diranno i posteri, ma non ordinario.
0: No, però non ne parlano, devo dire che la critica ne parla molto molto bene.
1: Sì, c'è stata una bellissima accoglienza.
0: Assolutamente. Allora, sono le 18:19, tu permetti di ascoltare insieme proprio a te per poi proseguire? Intanto ti faccio la prossima domanda, non c'è molto da pensare, forse te l'hanno...
1: Sì,
0: già fatta più volte dopo tanti ruoli in TV e al cinema. Il teatro continua a essere il luogo dove uno si sente più libero, oppure non mi rispondere, ti faccio ascoltare,
1: no,
0: anzi facciamo ascoltare questa canzone ai nostri che ci seguono ascoltatori, e abbiamo scelto Santana, ti piace?
1: Assolutamente.
0: La grande musica di Santana, devo dire che questa è stata rivisitata e che succede anche in teatro. E beh, e allora l'ascoltiamo insieme, Carlos Santacuore e Spinado.

0: spero che sia stata di gradimento non solo al nostro pubblico che ci segue, ma soprattutto al nostro ospite molto speciale, Corazon Espinato Santana. Tipo di musica ascolti tu?
1: Ma guarda, io sono un grande ascoltatore di rock, di metal, mi piacciono molto.
0: Mi ricordo i tuoi anelli, eh?
1: Esatto.

0: insiste, Francesco, non molla.
1: No, è la verità, ragazzi, anche perché lui ha vissuto insomma, a Roma e quindi...
0: Fammi tornare un po' indietro, posso entrare nel tuo personale, Francesco? Da bambino sognavi di fare questo? Quando è arrivata la molla del diventare attore?
2: Ma guarda, io perché ho avuto la fortuna di avere un professore alle medie che era innamorato dell'arte del racconto. Mm. E lui, che ne so, per spiegarci l'Odissea, per fare il ciclope, chiudeva un occhio, sbavava, noi bambini impazzivamo, no? Perché vedevamo che quelle parole non erano parole, ma erano carne dietro. E aveva questa fissa, obiettivamente, di recite scolastiche a fine anno. In seconda media mi fece fare In Rugantino Mastro Titta.
0: Fantastico.
2: E io mi sono talmente tanto divertito che ho detto: questa cosa la voglio fare tutta la vita.
0: E quindi è nato così.
2: È andata un po' così. E giuro, sì, ho avuto la fortuna di incontrare una passione che magari non avrei mai scoperto, no? Perché mi piaceva il cinema, certo. Mi guardavo i film, però non è che avessi avuto la vocazione guardando grandi film. Insomma, no, però mi sono proprio divertito sul campo. Poi da lì ho fatto un laboratorio teatrale al liceo con il mio primo maestro, Maurizio Lops, che poi mi ha preparato per l'Accademia d'Arte Drammatica, mi hanno preso, è andata così e quindi alla fine eccoci qua.
1: Oh, e questo è un bel esempio, nel senso che mi rivolgo, perché ci sono quelli che all'improvviso uno si sveglia la mattina, ah, c'è una bella faccetta, vieni qua, e perciò passi ore e ore per capire, perché quello giustamente non ha studiato, non ha fatto le scuole giuste, no? Lo studio giusto per diventare attore. Però devo dire che la tua è un bel racconto. E senti, invece... Francesco, ma non hai risposto alla domanda quella fatta
2: prima? Sì, scusami, no, Sant'Anna mi ha capito.
1: Sì, Sant'Anna ci ha portato.
2: Allora, esatto. Lo sai che l'ho dimenticata.
1: Ecco, appunto, dopo tanti anni di TV, di teatro, cinema, insomma, qual è che il ruolo che ti rende più libero, nel senso al cinema o il teatro? Oppure quindi, tutto
2: ma
1: va bene?
2: Dipende. Io mi innamoro molto delle storie che incontro, diciamo. Se mi piace, se c'è questo colpo di fulmine nella scrittura, mi butto. Poi è chiaro che la differenza fondamentale tra il teatro e lo spettacolo dal vivo e l'audiovisivo è che tu nello spettacolo del vivo tutte le sere nasci e muori, cioè fai tutto il percorso, quindi quello, certo, è una prova in più ogni sera, no? Per andare a fondo nell'immagine umana dell'umanità che rappresenti. Il cinema ha più o meno la stessa cosa, ma fai scene a sé, quindi diciamo, quella giornata o quel ciak o quella mattinata o quell'ora, quel quarto d'ora in base ai progetti è dedicato tutto a quello, anche nei minimi dettagli. La cosa frustrante del teatro è che poi non è più ripetibile, e nel senso non è più vedibile, invece la meraviglia del cinema è che cristallizzando quel momento lo puoi riguardare.
1: Lo puoi rivedere, no? Lo puoi rivivere, certo.
2: Sì.
0: E io invece
2: io mi trovo bene con tutto, devo
0: con
2: dire,
0: entrambe le soluzioni.
2: Sì, sì.
0: Dunque, un'ultima domanda prima di salutarti, perché abbiamo una chiusura tassativa tra meno di un minuto.
2: Certo.
0: Mi piacerebbe capire, prima ti ho domandato quando hai deciso che saresti diventato un attore, però quando ti sei sentito davvero un attore che è arrivato?
2: Ma quello non è che mi ci sento sempre,
0: ecco.
2: Devo dirti la verità, perché penso che il mio lavoro, anche per antonomasia, come tanti altri, è un lavoro sintomatico e quindi fondamentalmente tu hai bisogno di indagare storie pure per capire un po' di te.
0: Certo. Ecco. E noi continueremo ad ascoltare le tue storie. Grazie Francesco, Francesco Montanari. Ma sicuro c'è l'Onda Verde, poi il GR Regione a fra pochissimo.
1: Ciao Francesco.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. 18 e 26 minuti sul traforo del Monte Bianco, ci sono code allo svincolo con il confine italiano in direzione di Chamonix. Traffico non particolarmente intenso, tutt'altro, ci sono code attorno ai grandi centri urbani e code per incidenti. Vediamo la situazione al momento. Sulla 10, code tra Genova, Voltri e la 7, Ancora sulla 1 la Milano-Bologna, coda tratti tra la tangenziale est e la tangenziale ovest di Milano. Sulla Brescia-Padova, coda tratti per un incidente allo svincolo con Padova est. Sono 4 km di coda per un altro incidente avvenuto tra Rovigo e Occhiobello. Sulla 13 Firenze-Pisa-Livorno, 2 km di coda per incidente tra Gello e Cascina. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco, però.
6: Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
9: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
10: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
11: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
12: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
11: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
12: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
11: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
13: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
14: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
13: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
15: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
16: Un piano B per l'Electrolux. Confindustria Alto Adriatico sta lavorando a un'alternativa che non svela. Intanto la sensazione di molti è che la multinazionale punti solo ad allungare i tempi della trattativa.
17: La Fincantieri entra nel pool delle aziende scelte dalla Commissione Europea per sviluppare l'industria dei droni assieme all'Ucraina. È stata scelta per le sue competenze sui droni marini.
16: Rotta una grossa tubatura dell'acqua in via commerciale a Trieste, ancora al lavoro per riparare il guasto. Intanto in Friuli occidentale iniziati i campionamenti PFAS sull'acqua dei pozzi ad uso domestico.
17: In consiglio regionale l'assessora Zeglia ha presentato l'emendamento Jolly alla manovra estiva che ha in dotazione 259 milioni di euro, iniziato l'esame dell'articolato.
16: Il comune di Udine dovrà consegnare gli atti all'ex comandante della polizia locale che riguardano il suo licenziamento in quanto sono necessari per la sua causa dinanzi al giudice di lavoro.
17: Iniziati i lavori per riqualificare la pista di atletica del Teghile, 2 milioni e mezzo di euro per adeguare la struttura agli standard delle competizioni internazionali richiesti da World Athletics.
16: Vernissage della mostra dedicata all'arte triestina al femminile nel Novecento d'avanguardia italiano ed europeo al magazzino 26 del Porto Vecchio. Buonasera da Dario Ronzoni e Nada Cioc. Partiamo dall'avvertenza Electrolux all'indomani del tavolo al Ministero, dal quale sono uscite scarsissime novità, se non la conferma che la produzione delle lavasciuga sarà trasferita in Thailandia. Confindustria sta intanto delineando un'alternativa.
18: Una carta a sorpresa ancora da definire per provare a tenere parte della produzione a Porcia se le trattative per il ritiro del piano non andassero a buon fine. È ottimista il presidente di Confindustria, Michelangelo Agrusti, sul futuro dello stabilimento Electrolux dopo l'incontro interlocutorio al Ministero, ma le carte non saranno svelate prima di qualche mese.
19: Noi come Confindustria stiamo lavorando ad un piano da proporre ad Electrolux che ha a che fare con politiche industriali. Stiamo facendo tutte le verifiche, c'è uno staff di non meno di 40 persone che ci stanno lavorando, non è ancora maturo per poter essere presentato, ma naturalmente l'interlocutore principale in questo caso sarà Electrolux.
18: Il piano B riguarderebbe soltanto Porcia e avrebbe bisogno di 6-8 mesi per essere messo a terra con la collaborazione delle istituzioni. Agrustia invece è più preoccupato dal fattore tempo per i prossimi tavoli tecnici e ministeriali tra settembre e ottobre. Rischiano di essere solo appuntamenti fotocopia, ci dice. La sensazione che l'azienda punti solo a guadagnare tempo ce l'hanno anche i lavoratori, che non lo vedono però come un elemento negativo. Simonetta Chiarotto, segretaria regionale FIOM CGIL.
20: Potrebbe essere che l'azienda stia prendendo tempo. A noi invece serve tempo per avere i lavoratori nelle fabbriche, perché oggi cominciano le ferie per tutti, e ci serve tempo per capire dal governo che cosa mette a disposizione. Il ministro Urso parla di sostegno a una transizione. Dobbiamo capire cosa vuol dire sostegno alla transizione con strumenti straordinari. Dobbiamo capire se la transizione è quella che servirà per mantenere gli stabilimenti e mantenere l'occupazione.
18: Ancora fumosa e troppo condizionata da alcune variabili non risolvibili entro ottobre, invece, l'ipotesi ventilata dall'azienda di sostituire le attuali linee di produzione con una nuova. Giovanni Piccin, segretario regionale FIM CISL.
21: Queste lavatrici che vorrebbero portare, intanto bisogna capire se il mercato lo richiede, perché parliamo di lavatrici da 10 a 12 kg, che sono lavatrici non di una famiglia comune. Questo però è vincolato al recupero di questi 15 euro per prodotto, che è formato da energia, ciba e costo del lavoro, che è un tema che affronteremo ovviamente il prossimo incontro.
18: Porcia, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
17: Il know-how di Fincantieri nei droni marini scelto dalla Commissione europea per implementare la produzione industriale tra Europa e Ucraina in materia di droni.
22: Fincantieri è l'unica azienda italiana selezionata dalla Commissione europea per entrare a far parte sin da subito dell'alleanza sui droni tra Unione europea e Ucraina. L'accordo punta a una collaborazione più stretta per lo sviluppo e l'utilizzo di droni e sistemi antidrone. 9 le imprese europee scelte, altrettante quelle ucraine. Il gruppo con sede a Trieste è l'unico tra quelli europei specializzato nel dominio marino ed è ciò su cui lavorerà. L'impegno è coerente con le linee strategiche delineate dall'amministratore delegato Pierroberto Folgero, che ha indicato lo sviluppo del subacqueo tra le priorità di Fincantieri e ha dato vita a un polo tecnologico dedicato. Per la parte ucraina c'è un'azienda specializzata nei droni marini, la U-Force, che ha sviluppato la serie Magura, divenuta l'incubo della flotta russa nel Mar Nero. I droni marini di U-Force hanno colpito e affondato molte unità navali russe nel corso della guerra. La tecnica dei droni marini kamikaze è stata utilizzata anche nella guerra del Golfo Persico da Iran e Stati Uniti. Una delle ragioni che ha portato Fincantieri a sviluppare il subacqueo è legata alla presenza di infrastrutture strategiche che vanno protette da attacchi di attori ostili. Parliamo di cavi in fibra ottica per internet, gasdotti, oleodotti o reti elettriche. Un utilizzo dunque duale, militare e civile allo stesso tempo. Per controllare direttamente tutta la tecnologia necessaria, Fincantieri ha completato una serie di acquisizioni industriali. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
16: Intanto l'esercito ha disposto il fermo tecnico della configurazione di controllo remoto delle torrette dei carri Lince dopo un incidente che è avvenuto sul poligono del Monte Bivera in Friuli il 10 giugno, un incidente reso pubblico dal quotidiano Il Fatto Quotidiano. Durante un'esercitazione degli alpini, mentre stavano sparando brevi raffiche a bersaglio a breve distanza, a meno di 150 metri, la torretta, senza ricevere ordine dal militare alla console, ha girato a destra abbassando il tiro, il tutto mentre partivano raffiche. I colpi sono arrivati sul cofano di un altro lince parcheggiato, riferisce il quotidiano, che spiega che l'errore umano è stato escluso perché il militare nella torretta aveva una GoPro sull'elmetto che ha documentato tutte le sue operazioni. La direzione degli armamenti della difesa ha disposto quindi il fermo tecnico della configurazione del sistema interessato fino al completamento degli accertamenti tecnici.
17: In via commerciale a Trieste, nel primo pomeriggio, una macchina scavatrice lavorando in un cantiere ha urtato una grossa condotta di acqua e l'ha rotta. L'acqua che lì scorre ha una pressione elevata a causa del terreno in salita, ha avuto un getto alto 4 metri inondando la via. I tecnici della CEGAS hanno fermato la perita chiudendo alcune valvole di portata e stanno cercando di riparare la falla. Alcuni stabili in via Scorcola e in una parte di via commerciale sono quindi senza acqua.
16: Sono iniziati i campionamenti PFAS gratuiti dell'acqua dei pozzi privati effettuati dai tecnici del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale nelle abitazioni e che non possono essere allacciate alla rete acquedottistica. Ad oggi sono pervenute complessivamente 20 richieste di campionamento.

0: incidenti, tutte prese in carico dal Dipartimento di Prevenzione di ASPO. I campioni vengono prelevati direttamente presso le abitazioni da personale tecnico qualificato utilizzando contenitori e procedure specifiche, vengono successivamente consegnati al laboratorio di ARPA Friuli Venezia Giulia per la ricerca di tutti i parametri legati alla potabilità delle acque, microbiologici e chimici, compresa la ricerca delle sostanze PFAS.
1: In Consiglio regionale si stanno esaminando i singoli articoli dell'assestamento di bilancio estivo che vale 1 miliardo e 46 milioni. Durante la discussione generale l'assessora Zilli ha presentato il cosiddetto emendamento Jolly che raccoglie le allocazioni di 260 milioni. Sentiamo.
2: Con 259 milioni di euro la Giunta regionale ha depositato il cosiddetto emendamento Jolly alla manovra estiva, in discussione in questi giorni in Consiglio regionale. Emendamento che porta il valore della manovra a 1 miliardo e 46 milioni di euro. La parte del leone la fa il capitolo enti locali. 200 milioni dei 259 previsti vanno alla concertazione e al rilancio dei territori. 8 milioni per alloggi destinati alle emergenze abitative nei capoluoghi di provincia, 2 milioni e mezzo per l'installazione di impianti d'aria condizionata negli asili nido e scuole materne, sia pubblici che paritari, e ancora turismo e cultura, quasi 4 milioni di euro in più per i contributi agli hotel a 4 o più stelle, 2 milioni per l'ERPAC e altri 2 milioni e mezzo per finanziare il patrimonio culturale in vista di Pordenone 2027. 10 milioni vanno al capitolo viabilità, 6 agli EDR per interventi straordinari, 2 milioni 400.000 euro a FVG Strade per l'installazione di sensori di monitoraggio sui ponti, 1 milione e mezzo per la riqualificazione delle traverse urbane ad alto tasso di incidentalità. Da segnalare anche 800.000 euro per l'allacciamento alla rete idrica e sistemi di filtraggio dei PFAS, con particolare riferimento al Pordenonese. L'assessore regionale Barbara Zilli.
3: Vogliamo offrire un profilo di questa regione che guarda al futuro e mettere in campo quell'orgoglio di appartenenza che è proprio di tutti i cittadini di questa regione e che vogliamo assolutamente rafforzare con un occhio di riguardo anche alla coesione sociale.
2: Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.
0: Il meteo, il cielo è sereno, poco nuvoloso su pianura e costa, variabile in montagna. Le temperature registrate poco fa a Trieste 26 gradi e mezzo, temperatura del mare di 25 gradi. Gorizia 29 gradi, Udine 28 gradi e mezzo, Pordenone 28, Tolmezzo 25, Tarvisio 22, Forni di Sopra 21, Sappada 19 gradi e mezzo, Piancavallo 16 gradi, sullo Zoncolan e sull'Ussari 13 gradi. A Lignano 28, a Grado 27, temperatura del mare in laguna 27 gradi.
1: Le previsioni per domani: al mattino nuvolosità variabile con possibili piogge sparse, poi cielo da poco nuvoloso a variabile e successivamente nel pomeriggio sera tempo nuovamente più instabile con possibili rovesci e temporali sparsi. Qualche temporale potrebbe essere localmente forse anche forte, specie in pianura. In tarda serata sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata, più sostenuta poi nella notte.
0: Sono iniziati i lavori di riqualificazione e ampliamento della pista di atletica dello stadio comunale di Lignano Teghil, uno degli interventi più rilevanti programmati dall'amministrazione comunale nell'ambito dell'impiantistica sportiva, anche in vista degli EIOF 2027 che porterà a Lignano i giovani talenti dello sport europeo. L'opera, dal valore complessivo di 2 milioni e mezzo di euro, prevede il completo rifacimento della pista di atletica che passerà dalle attuali 6 a 8 corsie, adeguandosi agli standard richiesti per le competizioni internazionali dalla FIDAL e da World Athletics. Saranno inoltre rinnovate tutte le aree dedicate ai concorsi con nuove pedane per il salto in lungo e triplo, salto con l'asta, salto in alto e per tutte le discipline di lancio, oltre all'adeguamento delle recinzioni, degli spazi di sicurezza e delle opere accessorie.
1: L'ascensore per il castello di Gorizia è concluso, ma la funicolare è finita perché mancano le autorizzazioni di esercizio. Stamane il sopralluogo della ditta che finalmente fornirà la documentazione agli uffici regionali per il via definitivo.
2: La luce in fondo al tunnel. E no, non stiamo parlando della DAG, la Digital Art Gallery di Gorizia, ma dell'adiacente ascensore costruito e ancora mai aperto per risalire al castello. Oggi sono arrivati per un sopralluogo al cantiere i tecnici della ditta che affiancherà il consorzio.

0: Consorzio Conpat, realizzatore dell'opera, a fornire la documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte dell'autorità regionale di sorveglianza impianti a fune. Documentazione che finora il consorzio non era stato in grado di fornire in un continuo rimpallo dall'inizio del 2025 a oggi con gli uffici regionali competenti. Dopo anni di stallo, insomma, le ultime procedure per arrivare alla definitiva apertura dell'impianto al pubblico sembrano essersi rimesse in moto. A dare una spinta anche il comune, che esasperato da una situazione divenuta ormai paradossale, aveva presentato al consorzio la diffida ad adempiere, spiega l'assessore comunale ai lavori pubblici Sara Filisetti.
1: È una decisione assolutamente ponderata, si è trattato di una sorta di ultimatum proprio per vedere se c'era la volontà da parte del consorzio Compat di portare a termine i lavori.
0: Il cantiere si è dilungato per 20 anni, dal 2007 giunta Romoli, tra stop per ritrovamenti archeologici, cambiamenti della normativa per l'esercizio di questo tipo di impianti, fallimento di una delle ditte cui era stato inizialmente affidato l'appalto, e poi il Covid e la guerra in Ucraina con i conseguenti rialzi dei prezzi di energia e materiali da costruzione. Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna.
2: Per quanto riguarda l'amministrazione comunale, tutto quello che il comune doveva fare è stato fatto, ovviamente però eravamo sempre sub iudice. Siamo davvero all'ultimo miglio e perciò spero davvero che, visto che è accaduto tutto, ormai non so cosa possa accadere.
0: Circa 5 milioni e mezzo di euro il costo di realizzazione dell'impianto di risalita al colle, che rientra in un finanziamento più ampio che comprendeva anche la riqualificazione della vicina Piazza della Vittoria, tutti i fondi regionali e comunali. Anche la consigliera comunale e regionale Laura Fasiolo del PD aveva chiesto conto nelle settimane scorse dello stato d'avanzamento dei lavori con un'interrogazione in consiglio regionale del 3 giugno. Finora nessuna risposta, ma il sopralluogo della nuova ditta al cantiere, dice, permette un cauto ottimismo. Gorizia, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.
3: Nel 2025 la raccolta differenziata di carta e cartone in regione si attesta a quasi 75.000 tonnellate, con una leggerissima flessione rispetto al 2024. Una quantità che, se pressata, sarebbe sufficiente a riempire più di 3 volte il castello di Miramare. Il dato emerge dal rapporto annuale sulla raccolta e riciclo di carta e cartone in Italia pubblicato da Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo dell'Imballaggio Cellulosici. Il dato pro capite regionale è pari a 62 kg per abitante e resta vicino alla media nazionale. L'intercettazione di materiale cellulosico sul totale dei rifiuti evidenzia ancora spazi di crescita stimati in almeno 10.000 tonnellate annue, spiega Roberto Di Molfetta, direttore generale di Comieco. Nel dettaglio, Gorizia è la più virtuosa, con un pro capite di circa 76 kg, segue Udine, dove si raccolgono media 66 kg di carta per cittadino, Pordenone ha un pro capite di quasi 59 kg e Trieste, fanalino di coda, raggiunge i 51.
4: La SUGI ha ceduto a titolo gratuito attrezzature sanitarie all'esercito italiano per sostenere gli ospedali del Libano. La dotazione comprende arredi sanitari, letti di degenza elettrificati, monitor multiparametrici, ventilatori polmonari, elettrocardiografi, ecotomografi, defibrillatori e numerose altre attrezzature provenienti dalle sedi aziendali di Chur-Mons, dal Parco Basaglia di Gorizia, dall'ospedale di Cattinara di Trieste e dall'ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia. Si tratta di beni che, pur non risultando più funzionali alle necessità organizzative di Assugi, conservano piena efficienza operativa e potranno essere immediatamente riutilizzati nelle strutture ospedaliere libanesi. L'iniziativa nasce dalla richiesta avanzata dal Comando Brigata Pozzuolo del Friuli, impegnato nell'operazione Leonte nell'ambito della missione internazionale UNIFIL, con l'obiettivo di contribuire concretamente al miglioramento dell'assistenza sanitaria in un paese che, a causa della complessa situazione economica e sociale, continua a registrare una significativa carenza di attrezzature e di dispositivi sanitari.
3: Il nuovo giardino pubblico di Roiano a Trieste è stato intitolato a Eddie Walter Cosina, il poliziotto triestino che fu ucciso nell'attentato a Paolo Borsellino. Eddie Cosina faceva parte della scorta del magistrato antimafia e per questo sacrificio fu anche insignito della medaglia d'oro al valor civile. Alla cerimonia di scoprimento della targa, che dà il nome all'area verde di Roiano, ha partecipato il sindaco di piazza, che ha sottolineato il valore simbolico del luogo, scelto per l'intitolazione, dove un tempo sorgeva una caserma della polizia e oggi è un'area aperta ai cittadini perché vi sono un giardino

0: pubblico e una scuola. Con questa intitolazione Trieste rinnova la propria riconoscenza nei confronti delle forze dell'ordine e rende omaggio a Eddie Walter Cusina e a tutti i servitori dello Stato che hanno sacrificato la propria vita per la difesa della legalità, della giustizia e delle istituzioni democratiche, ha aggiunto l'assessore Babuder. La nipote di Cusina, Silvia, ha espresso la convinzione che lo zio sarebbe stato felicissimo di essere ricordato in un luogo di gioia, circondato dai bambini e dalle famiglie. La speranza, ha detto, è che la sua scelta di vita possa rappresentare una guida e un esempio positivo per le nuove generazioni.
1: Il comune di Udine dovrà consegnare gli atti all'ex comandante della polizia locale di Udine, licenziato il 24 febbraio per il mancato superamento del periodo di prova. Lo ha deciso il TAR. I giudici hanno riconosciuto che i documenti richiesti sono collegati alle esigenze difensive del ricorrente in un'azione dinanzi al giudice del lavoro.
2: Il TAR ha stabilito che il Comune di Udine dovrà consegnare a Paolo Carestiato tutti i documenti richiesti relativi al rapporto di lavoro, poiché potrebbero essere potenzialmente utili per impugnare il licenziamento. Questa è in estrema sintesi la sentenza con la quale il Tribunale Amministrativo interviene sulla vicenda che riguarda l'ex comandante della Polizia Locale di Udine, licenziato a pochi giorni dalla scadenza del periodo di prova, il quale, in seguito all'impugnazione del licenziamento, venne negato l'accesso agli atti.
3: La sentenza sottolinea come il dottor Carestiato avesse pieno diritto di ottenere questi documenti al fine poi di valutare le sue difese, tenuto conto anche che all'epoca il licenziamento del dottor Carestiato è stato un atto particolarmente anomalo, perché aveva lavorato bene ed aveva avuto apprezzamento da parte di tutti i sottoposti e da parte dei sindacati.
2: Nell'accesso agli atti sembra soprattutto emergere, forse per la prima volta, il perché del licenziamento del comandante, contestate, leggiamo nella sentenza, alcune dichiarazioni rese alla stampa in materia di metal detector, ritenute un'ingerenza nelle competenze dell'assessore, contestata la richiesta di considerare come missione e non come ferie la partecipazione ad un convegno e contestato l'annuncio pubblico sull'aumento di organico e mezzi considerato un'invasione delle prerogative politiche. Marco Quagliaro, avvocato da 30 anni impegnato nella tutela di cause relative al pubblico impiego, si dice certo che il Comune consegnerà la documentazione entro i 20 giorni previsti dalla sentenza.
4: E dice non era mai capitato un caso come questo, perché?
3: Generalmente le amministrazioni, a fronte della richiesta fatta dall'interessato, esibiscono i documenti essendo tenute alla trasparenza amministrativa e, avendo, come nella specie, intimato un licenziamento, non hanno nulla da nascondere e pertanto forniscono all'interessato tutto ciò che inerisce al rapporto di lavoro e alla sua esecuzione.
2: L'amministrazione comunale, da noi contattata, si riserva al momento di rilasciare dichiarazioni in merito alla vicenda. Udine, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: La polizia ha individuato il presunto responsabile dei reiterati atti vandalici registrati nella zona est di Udine con danneggiamenti di parabrezza e lunotti delle auto in sosta. Si tratterebbe di un cittadino afghano di 30 anni in regola sul territorio nazionale, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. Nei confronti dell'uomo il questore ha disposto la misura di prevenzione dell'avviso orale di pubblica sicurezza. Negli ultimi giorni sono almeno 5 gli episodi registrati mentre vari atti vandalici si erano verificati nelle settimane precedenti, già a partire da marzo. L'attività di individuazione e rintraccio dell'autore è stata resa possibile attraverso la collaborazione con la polizia locale, che ha proceduto per la maggior parte degli episodi, e con l'arma dei carabinieri.
1: I carabinieri di Martignacco hanno arrestato un trentenne residente nel comune, identificato come il terzo complice di due spacciatori arrestati in maggio. In quell'occasione i militari, con il supporto dei colleghi di Feletto Umberto e di un'unità cinofila della polizia locale, avevano arrestato due cittadini extracomunitari in una zona boschiva del comune di Martignacco. I due erano stati sorpresi con diversi involucri di cocaina, marijuana e hashish già confezionati per lo spaccio. Durante l'intervento un terzo l'uomo era fuggito nella boscaglia. Le indagini hanno permesso di identificarlo e ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria.
0: Il comune di Duino Aurisina, De Vinna Bregina, in Siel, la regione Friuli Venezia Giulia e l'istituto di ricerca sloveno Slori insieme per insegnare all'assistente di intelligenza artificiale Giulia la corretta pronuncia e l'utilizzo della lingua slovena. In Siel infatti ha sviluppato nel 2025 il sistema di intelligenza artificiale vocale Giulia per il comune di Porcia. Ora inizia la sperimentazione

0: Anche in sloveno la sperimentazione non prevede in questa fase l'attivazione di servizi rivolti al cittadino, ma rappresenta un'attività di test e validazione tecnica. Il comune svolge il ruolo di comune pilota per questa fase sperimentale, con la prospettiva di estendere il servizio a livello regionale nei territori in cui è presente la minoranza linguistica slovena.
1: 220 opere raccontano 5 protagoniste che, partendo da Trieste, hanno contribuito a rinnovare l'arte, il design, la moda, il teatro e l'editoria del Novecento. È la mostra L'arte triestina al femminile del Novecento d'avanguardia italiano ed europeo, inaugurata al magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste.
2: C'è una Trieste visionaria e cosmopolita che tra la fine dell'Ottocento e il Novecento rappresentò uno dei più vivaci laboratori della modernità europea. Un ambiente aperto al confronto internazionale, in grado di assimilare e reinterpretare con originalità gli stimoli culturali provenienti dalle grandi capitali europee, luoghi in cui le differenti arti parlavano un'unica lingua. Apre al pubblico presso il magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste la grande mostra L'arte triestina al femminile nel Novecento d'avanguardia. Con oltre 200 opere tra pittura, moda, gioielli, bozzetti teatrali e materiali d'archivio, l'esposizione racconta l'universo creativo di 5 artiste straordinarie, profondamente diverse, che partite da Trieste hanno conquistato le capitali europee della cultura internazionale. Ma le difficoltà nell'allestire questa mostra non sono mancate, come ci spiega Marianna Cerboni, curatrice.
3: La sfida principale nell'organizzare questa mostra:
4: far coesistere 5 linguaggi così indipendenti e così specifici e particolari senza creare confusione nel fruitore.
2: Leonor Fini, Maria Lupieri, Maria Melan, Anita Pittoni e Miela Reina, artiste poliedriche che hanno saputo superare i confini tra le arti, anticipando l'interdisciplinarietà moderna, dalla pittura al design, dalla moda al teatro, fino all'editoria. Un'esperienza immersiva arricchita da video inediti e dalla diffusione sonora del flauto del maestro Roberto Fabriciani. Importante l'eredità che lasciano al pubblico.
4: Quello che lasciano, secondo me, è un messaggio di indipendenza e di libertà da parte della donna, sia nella vita privata che nella vita di lavoro, in questo caso nell'arte, e spero che questo messaggio arrivi forte e continui.
2: Trieste, Giulia Magro, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: E questo è tutto per questa edizione del Giornale Radio, che è stata redatta e condotta da Dario Ronzoni e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Da tutti noi l'augurio di una buona serata.
5: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.
6: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

0: si dice che insomma l'attesa aumenti il desiderio. 12 anni sono passati per ritrovarsi, sto parlando di questa coppia musicale, Martin Garrix insieme a Sheeran con questo singolo Repeat It. E adesso per chiudere e concludere
1: noi, cara Miriam, restiamo in montagna e scopriamo come fare trekking nel modo giusto dal punto di vista dell'alimentazione e dell'idratazione. Ascoltiamo insieme una pillola della dottoressa Ileana Grieco.
2: L'estate è la stagione perfetta per riscoprire il trekking, ma spesso ci si prepara scegliendo in primis le scarpe giuste, ma dimenticando probabilmente il carburante più importante, ovvero l'alimentazione. Uno degli errori che mi capita spesso di vedere è partire a digiuno, oppure fare una colazione composta solo da zuccheri semplici, pensando di sentirsi più leggeri e di avere immediatamente riserve disponibili per la camminata. In realtà questo aumenta il rischio di avere un calo di energia dopo poco tempo. Prima di un'escursione è meglio scegliere un pasto facilmente digeribile ma completo, con carboidrati complessi, per esempio una patata dolce a colazione va benissimo, che rilasciano energia gradualmente, una quota di proteine e una buona idratazione. Durante il percorso inoltre non bisogna aspettare

Evitare di avere fame o sete. Bere poco per non fermarsi è un errore purtroppo molto comune. Con il caldo perdiamo acqua e sali minerali. Attraverso il sudore, attraverso una lieve disidratazione ed è già sufficiente per ridurre sia la concentrazione ma anche la coordinazione e la resistenza fisica. È quindi importante bere a piccoli sorsi con regolarità e fare piccoli spuntini, per esempio con della frutta fresca, della frutta secca o perché no un panino semplice. Infine,

0: Idrati e verdure preferibilmente crude. Non serve solo a recuperare le energie, ma anche a favorire la riparazione muscolare e a preparare il corpo anche ad un'eventuale attività fisica successiva. Ricordiamoci che anche per il trekking e quindi per una buona escursione è fondamentale costruire la giornata anche a tavola.
1: Eccoci qui, vi salutiamo per questa sera, un arrivederci a domani da Viviana Verbaro
2: e da Miriam Fecchi. Mi raccomando, sempre a partire dalle ore 16, tanti ospiti e tanti altri argomenti.
1: Restate su Radio 1, non provate a cambiare canale, perché adesso arriva l'informazione importante, importantissima del GR1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
4: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Mario Roggero resta in carcere, l'ufficio di sorveglianza di Torino respinge il differimento della pena, mancano i presupposti di necessità e urgenza. Caso Fakir, la procura acquisisce nuovi video e indaga sulla catena dei soccorsi, 300.000 euro i danni della guerriglia urbana. Tolleranza zero con i violenti, Giorgia Meloni sugli scontri di Bologna, lepore irresponsabile e sulla condanna del gioielliere è sproporzionata. L'auto sulla folla a Modena il 16 maggio è morta, Monica Esposito, 55 anni, investita insieme ad altre 7 persone da Salim El Kudri. Temporali e grandine al centro-nord, ancora caldo al sud dove resta l'emergenza incendi, 100 evacuati in provincia di Agrigento. Dal palco al grande schermo il concerto dei record di Ultimo diventa un film nelle sale dal 22 settembre. Ciclismo Tour de France, Philipsen si sblocca e vince la 17ª tappa, Pogacar sempre in maglia gialla. Buonasera da Carmelo Lazzaro e dal GR1, in primo piano il caso Mario Roggero. Il gioielliere piemontese rimarrà in carcere, respinto il differimento della pena, poco fa la decisione della giudice di Torino.
3: L'ufficio di sorveglianza di Torino dice no all'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, detenuto nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese, il tutto mentre i malviventi fuggivano dalla sua gioielleria. Per la magistrata di sorveglianza Elena Massucco non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per accedere al differimento della pena, previsto dal codice penale, che consente di sospendere in casi particolari l'esecuzione della condanna. I legali di Roggero avevano infatti presentato la loro istanza in vista della richiesta di grazia al capo dello Stato. Manteniamo la speranza che ci sia la concessione dei domiciliari o della grazia. Questo è il commento della figlia di Roggero, Laura. Ieri intanto ha riaperto la gioielleria della famiglia Roggero. Bisogna abbassare i toni e lasciare alla magistratura il modo e il tempo di fare il suo lavoro. Così il procuratore capo di Milano, Marcello Viola, commentando gli attacchi social ai magistrati che hanno condannato Roggero e le tensioni politiche sul tema della legittima difesa. Elena Paba, GR1.
2: L'altro caso che fa discutere la morte di Abderrahim Fakir a Bologna durante un intervento di polizia alla periferia della città. L'inchiesta si concentra anche sulla catena dei soccorsi.
4: Altri video, altre immagini, la procura di Bologna continua ad acquisire materiale per delineare con precisione quei lunghi minuti. Al vaglio anche un filmato che mostra gli istanti precedenti l'intervento degli agenti.

0: Abderrahim Fakir è a terra, grida, si agita, i due poliziotti tentano il dialogo, poi intervengono. Pasquale Palma, sindacato di polizia, SIULP.
1: Crediamo fortemente che i colleghi abbiano operato nel modo corretto e nel modo giusto.
0: E si indaga anche sulla catena dei soccorsi. Sul posto quattro volontari della Croce Rossa intervengono meno di un minuto dopo che i poliziotti riescono ad immobilizzare Fakir, il quale a quel punto è in gravi condizioni. Non è presente un medico, chiamato solo in un secondo momento, mentre il ministro dell'Interno Piantedosi parla di pregiudizio nei confronti delle forze dell'ordine.
2: Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, andiamo avanti così.
0: Poliziotti e sanitari non sono indagati nell'inchiesta che procede per omicidio colposo, al momento tutelati dalle nuove norme varate dal governo. Intanto a Bologna si contano in 300.000 euro circa i danni della guerriglia urbana dell'altra sera. Bruno Sokolovic, GR1.
3: E sugli scontri di Bologna è tornata Giorgia Meloni, intervistata dal quotidiano Il Giornale. La premier è intervenuta anche su diversi temi di politica estera e interna. La sinistra, dice, ha l'unico scopo di contrastare me.
4: Irresponsabile il sindaco di Bologna a chiamare la piazza all'indomani della tragedia, suonata come condanna per le forze dell'ordine e pretesto per i soliti noti dei centri sociali. L'accusa della presidente del Consiglio passa dalle colonne del Giornale e sancisce la tolleranza zero del governo con chi pensa di poter sfasciare tutto, terrorizzare le persone per bene e trasformare i quartieri in zone franche, spiega la premier, che evidenzia l'assenza di solidarietà dalla sinistra verso le forze dell'ordine, neanche di fronte alla morte di un agente in servizio. Poi rivendica le misure coraggiose, dice, contro la criminalità anche giovanile. Ribadisce che la pena inflitta al gioielliere Roggero è sproporzionata e ricorda la nuova norma che non consentirà risarcimenti per chi subirà danni mentre commetterà reati. Esclude l'alleanza con Vannacci perché, dice, ha cercato di affossarci votando contro le fiducie al governo. Difende la nuova legge elettorale con le preferenze, serve a dare stabilità senza inciuci, aggiunge, e accetta volentieri la definizione di patriota occidentale. Convinta, spiega, che l'unità dell'Occidente sia indispensabile per affrontare le attuali sfide globali. Carla Macrellino, GR1.
3: E il tema sicurezza e non solo nel confronto politico, maggioranza-opposizioni.
5: Parole toccanti per Fratelli d'Italia, quelle del poliziotto di Bologna che ha raccontato di non essere stato chiamato dal sindaco, motivo ulteriore per chiedere le dimissioni di Lepore, a portare di persona solidarietà agli agenti. Allora Matteo Salvini.
6: I ragazzi in divisa della Polizia di Stato, i ragazzi in divisa della Croce Rossa hanno lavorato secondo quello che è il protocollo, il regolamento e il buon senso.
5: Anche Forza Italia attende le indagini ma invita a evitare campagne contro le divise. Le opposizioni replicano parlando di una richiesta di verità e giustizia, con cui, aggiunge il PD, difendendo Lepore, i violenti non hanno nulla a che fare. Ma in mattinata scoppia anche un altro caso. In giunta la maggioranza dà parere negativo sul sequestro delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, titolare della bisteccheria di cui l'ex sottosegretario era socio e già condannato per reati con l'aggravante mafiosa. Alla notizia i senatori 5 Stelle occupano i banchi del governo, poi Giuseppe Conte convoca una conferenza stampa.
7: Un appello a Giorgia Meloni. Rimangiatevi questo voto vergognoso, perché non possiamo consentire che amici e amichetti di partito siano scudati.
5: Del Mastro dice di non aver nulla da nascondere, ricordano i progressisti, perché allora non autorizzano il sequestro. Lucio Bondi, GR1.
3: Caro carburanti, il ministro dell'economia Giorgetti spiega che si valuterà quando far entrare in funzione il meccanismo delle accise mobili. Sulla procedura di infrazione il ministro manifesta cauto ottimismo, la stima sul rapporto deficit-PIL potrebbe scendere a settembre e sui conti pubblici aggiunge.
8: Le informazioni congiunturali disponibili successivamente alla pubblicazione del documento di finanza pubblica e i monitoraggi effettuati dall'amministrazione non evidenziano, non si va a picco, al contrario, allo stato attuale non vengono evidenziati scostamenti tali da alterare significativamente il quadro di crescita delineato dal governo.
3: Rai Radio 1, le 19:07, l'auto sulla folla in pieno centro a Modena lo scorso maggio, morta la donna che era gravissima.
9: Ha lottato per più di 2 mesi in terapia intensiva, ma alla fine non ce l'ha fatta. È morta Monica Esposito, la 55enne di Nonantola, che lo scorso 16 maggio era stata falciata in centro a Modena da un'auto lanciata a tutta velocità sulla folla. Alla guida c'era un 31enne di Ravarino, Salim El Kudri, da allora in carcere. Nelle tragiche immagini dell'investimento è lei la prima a essere travolta. Stava passeggiando col marito, anche lui rimasto ferito ma meno gravemente. Le condizioni della donna invece erano apparse da subito critiche. Ricoverata al Maggiore di Bologna, nelle scorse settimane era stata stata trasferita all'ospedale modenese di Baggiovara. I familiari hanno dato il consenso alla donazione degli organi. La strage compiuta dal giovane di origini marocchine, che aveva ferito altre 7 persone, conta dunque una vittima e la posizione di El Kudri si aggrava. Ora, spiega il suo legale, rischia l'ergastolo. Da Bologna, Virginia Novellini, GR1.
3: Ancora una tragedia in una piscina a Monterotondo, alle porte di Roma, dove un bambino di 5 anni è morto in un centro estivo.
10: Stando a una prima ricostruzione, il bambino era in acqua in una piscina esterna dedicata ai più piccoli, profondità massima 1 metro e 24 centimetri. Stava svolgendo delle attività insieme ai suoi amichetti e agli educatori quando avrebbe accusato un malore. Una delle ipotesi è che si sarebbero accorti della sua situazione quando aveva già perso i sensi. Riccardo Varone, sindaco di Monterotondo.
11: Tutta la città di Monterotondo si stringe su questa immane tragedia, siamo vicini alla famiglia.
10: Sul posto sono intervenuti i soccorsi e sono state praticate manovre di rianimazione, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Le attività del centro sportivo sono state interrotte, ma la struttura non è stata sequestrata dai carabinieri. Nel pomeriggio gli ispettori di polizia giudiziaria dell'ASL Roma 5 hanno effettuato i rilievi, misurazione della piscina, livelli di cloro presente. Le indagini sono coordinate dal gruppo dei carabinieri di Ostia, che stanno accertando la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. Antonia Moro per il GR1.
3: Ancora vittime sul lavoro a Galatone, in provincia di Lecce. Un operaio di 58 anni è caduto da 7 metri mentre eseguiva un intervento in un capannone industriale. In provincia di Lecco, a Colico, un 27enne è stato schiacciato da una struttura di contenimento nel cantiere di una galleria stradale. A Santa Maria Capua Vetere, Caserta, un 60enne si è accasciato al suolo in un cantiere e non ce l'ha fatta l'edile 51enne, che lunedì era caduto da un ponteggio in provincia di Frosinone. Un cameriere italiano di 33 anni, originario di Lucera, Foggia, è stato trovato morto a Ibiza, in Spagna, lunedì mattina, giorno del suo compleanno. Il corpo era vicino al ristorante dove lavorava. Si attende l'esito dell'autopsia. Ci sono due indagati a Roma per il maxifurto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico. Si tratta di due custodi della struttura sanitaria. I carabinieri del nucleo investigativo e i colleghi del NAS cercano ora di capire chi fosse il destinatario del farmaco, dal quale può essere prodotta una potente e pericolosa droga, e quale rete clandestina possa averne alimentato il traffico. L'europarlamentare Ilaria Salis è un'ultima ora, è stata condannata a risarcire 300.000 euro a due ex collaboratori ai quali nel 2025 ha comunicato il recesso anticipato del contratto senza giusta causa. Lo ha deciso il Tribunale del Lavoro di Milano. Secondo il giudice sarebbe spettato a Salis, datrice di lavoro, l'onere della prova della giusta causa, ma l'eurodeputata non ha assolto al proprio onere. Emergenza incendi in Sicilia, roghi alimentati anche dalle temperature elevate di questi giorni.
12: A Santo Stefano Quisquina le fiamme non si fermano. Le alte temperature e il vento costringono i vigili del fuoco a una corsa continua. Guardando il paese, in provincia di Agrigento, il vento e le fiamme colpiscono boschi, la provinciale e le campagne. I mezzi aerei durante il giorno hanno tentato di arginare i roghi con l'aiuto delle squadre a terra, ma la situazione è ancora difficile. Nel pomeriggio l'incendio, che aveva spinto a evacuare la clinica e i suoi 15 pazienti, era ripartito, avvolgendo tra l'altro una villetta poco distante. Gli elicotteri e i vigili del fuoco sono riusciti a evitare il peggio. Intanto sono state evacuate 150 persone, anche se a breve potrebbero rientrare, fa sapere il sindaco Francesco Cacciatore. In paese le facce di tutti sono sconvolte, in molti hanno cenere addosso, graffi, vestiti strappati. Qui tutti hanno fatto e continuano a fare quanto possibile per aiutare a salvare case, animali, strutture agricole. Proprio il settore agricolo è quello che ha subito più danni, a fuoco foraggi e magazzini. E poi c'è l'immenso patrimonio boschivo che ha sempre caratterizzato questa parte dell'entroterra grigia. Oggi domina solo la cenere.
13: Da Palermo, Agnese Ricata, GR1.
3: E dopo lunghe settimane di caldo intenso, l'Italia sta per entrare in una fase climatica in linea con le medie stagionali anche al centro-sud. Al nord le temperature sono già calate per via dell'arrivo di correnti di aria fredda dalla Norvegia.
13: Tempeste di grandine, pioggia violenta e forti raffiche di vento si sono abbattute su Marche ed Emilia-Romagna. Si fa la conta dei danni, mentre al sud le temperature restano ancora elevate, soprattutto su Sicilia e Sardegna. 6 le città da bollino rosso, che però domani scenderanno a 2, Palermo e Cagliari. Si torna dunque a respirare. Alfonso Sequino, primo maresciallo aeronautica militare.
14: Situazione che domani tenderà ancora a migliorare dal punto di vista termico, ovvero ci sarà ancora una perdita di qualche grado tempo su tutto il paese, i picchi massimi tra Sicilia e Sardegna arriveranno intorno ai 40 gradi, con tempo che sarà variabile sempre lungo le coste adriatiche, sia nella giornata di oggi che di domani, dove saranno possibili ancora dei rovesci e dei temporali associati a delle grandinate, che saranno meno intense rispetto ai giorni scorsi.
13: Gli esperti però avvertono, dalla prossima settimana le temperature potrebbero tornare a crescere e si parla già della quarta ondata di calore, attesa tra fine luglio e i primi di agosto. Eleonora Belviso, GR1.
3: In Medio Oriente la de-escalation tra Stati Uniti e Iran resta per ora lontana. Il presidente americano Trump torna a minacciare Teheran, il corrispondente da New York.
15: Trump è alla base dell'aeronautica militare di Dover, in Delaware, per accogliere le salme delle ultime 4 vittime americane del fuoco iraniano. È salito a 18 il bilancio dei soldati a stelle e strisce morti a partire dallo scorso 28 febbraio. Vado a onorare degli eroi, aveva detto il presidente degli Stati Uniti lasciando la Casa Bianca e ribadendo: non possiamo lasciare che l'Iran abbia l'atomica. Poi, alla volta della Repubblica Islamica, lancia un avvertimento: pagherà un prezzo molto elevato per questi attacchi. Via social, Trump era stato ancora più specifico. Da questo momento in poi, aveva scritto di prima mattina, ogni volta che l'Iran sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti bombarderanno e distruggeranno un ponte o una centrale elettrica, inclusi quelli situati nella capitale Teheran. Intanto il segretario di Stato Rubio, nelle Filippine per un summit dell'ASEAN, rivela: funzionari iraniani ci hanno cercato per negoziare di nuovo. Il problema, conclude Rubio, è che non prendono sul serio i colloqui. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: E Teheran risponde alle minacce americane e continua a lanciare attacchi contro i paesi del Golfo. Linea al corrispondente.
16: Sapevamo che gli Stati Uniti non avrebbero rispettato la tregua e così non abbiamo perso tempo, migliorando la nostra capacità di combattimento. Il comandante dell'esercito iraniano, Khatami, presenta così la risposta di Teheran all'undicesima notte consecutiva di raid americani che hanno preso di mira obiettivi militari, infrastrutture logistiche, una raffineria di gas e anche Bushehr, sede di una centrale nucleare. La rappresaglia iraniana ha colpito in Kuwait, soprattutto la base americana di Camp Doha, e in Giordania, dove sono stati intercettati 4 missili su 6. Gli altri 2 sono caduti in zone disabitate. Il CENTCOM, il comando centrale del Pentagono, sostiene che Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali, ma già 30 navi sono state attaccate perché i Pasdaran rivendicano il pieno controllo dello stretto. Il conflitto poi rischia di allargarsi con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, alleati di Teheran, che hanno già costretto alcuni mercantili a invertire la rotta nel Mar Rosso perché vogliono imporre un embargo marittimo all'Arabia Saudita, paese che, secondo il Wall Street Journal, starebbe per siglare un accordo con gli Stati Uniti per un programma nucleare civile. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: L'Ucraina cambia la strategia del conflitto. Dopo gli attacchi alle infrastrutture energetiche, Kiev bersaglia il commercio online russo. La corrispondente da Mosca.
17: Ancora una volta nel mirino dei droni ucraini i magazzini del colosso russo del commercio online Wildberries nelle città meridionali di Krasnodar e Nevinnymysk. Un'immensa colonna di fuoco e di fumo ha avvolto gli stabilimenti distruggendo tonnellate di merci. I lavoratori sono stati evacuati ma ci sono dei feriti. Sabato scorso le forze di Kiev avevano colpito altri 2 grandi centri di Wildberries nella regione di Tambov causando la morte di 8 dipendenti. L'e-commerce russo è il nuovo obiettivo dell'Ucraina dopo gli attacchi ripetuti alle raffinerie di petrolio che hanno scatenato una crisi del carburante senza precedenti. Kiev mira dunque a colpire l'economia di Mosca che finanzia il conflitto. Quasi il 90% dei russi si serve giornalmente dei servizi di marketplace. Wildberries e il suo rivale Ozon concentrano insieme il 77% del mercato totale. Il costo delle perdite è altissimo. Ci vorrà almeno un mese prima che si possa tornare alla normalità. Nell'attesa si studiano forme di risarcimento, ma molti clienti sono già passati alle azioni legali. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: Guerra dei dazi. Dopo le indiscrezioni del Financial Times, Donald Trump interviene sulle tariffe sui farmaci generici.
18: Si riapre il fronte dazi con gli Stati Uniti dopo l'annuncio di Donald Trump di elevare le tasse sui farmaci generici al 100% dal 2028 e negli anni seguenti del 200%. E secondo il Financial Times sarebbe pronto ad annunciare in settimana nuove tariffe per oltre 60 paesi. A febbraio la Corte Suprema aveva dichiarato incostituzionale le tariffe imposte dalla Casa Bianca, che poche ore dopo aveva livellato i dazi al 10%. Adesso un'indagine è stata statunitense sul lavoro forzato potrebbe aggirare il pronunciamento dei supremi giudici. Bruxelles si è detta sorpresa delle accuse. Washington ha risposto che le regole europee entreranno in vigore solo alla fine di quest'anno. Intanto il commissario europeo al commercio Šefčovič ha sottolineato come nell'ultimo anno le esportazioni europee verso gli Stati Uniti sono cresciute del 3,5%, mentre quelle americane dirette nell'Unione del 5,4%. All'epoca della firma, Trump definì l'intesa il più grande accordo mai realizzato, sostenendo che avrebbe rafforzato le relazioni economiche tra le due sponde dell'Atlantico. Lorenzo Opice, GR1.
3: Vista per la prima volta una luna aliena. La scoperta, documentata sulla rivista Nature, è stata effettuata dai ricercatori dell'Università Diego Portales in Cile con la partecipazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.
19: Finora non era mai stata osservata. Per la prima volta, grazie al telescopio VLT in Cile, è stata individuata quella che gli esperti definiscono come una luna aliena o un esosatellite, vale a dire un corpo celeste al di fuori del sistema solare che orbita attorno ad una piccola stella morta che a sua volta ruota attorno ad una stella più grande. Questa luna ha dimensioni notevoli, simili a quelle di Giove, per avere un termine di paragone. Quali nuove possibilità di ricerca apre questa scoperta? Lucio Angelo Antonelli, astrofisico e consigliere di amministrazione INAF.
20: Finora avevamo osservato pianeti extrasolari. Il nostro sistema solare ci dice che non ci sono soltanto i pianeti, ma i pianeti hanno anche dei satelliti. E questa è la prima evidenza dell'esistenza anche di esosatelliti. Una conoscenza in più che abbiamo dell'universo e ci apre la prospettiva che possiamo avere con i nuovi strumenti che stiamo realizzando, grandi telescopi del XXI secolo con cui andremo a studiare in dettaglio anche questi aspetti.
19: Daniele Morgera, GR1.
3: A Londra la famiglia reale festeggia il 13° compleanno del primogenito dei principi del Galles. La corrispondente.
21: Il principe George, futuro re inglese se la monarchia reggerà nel tempo, è ufficialmente adolescente, cioè teenager. Il primogenito di William e Catherine compie 13 anni, la foto ufficiale diffusa dal palazzo inonda i media. I britannici si preparano a seguire sui tabloid i prossimi passaggi della saga reale. George infatti a settembre lascerà casa e cambierà scuola per il collegio dove abiterà durante la settimana. Come in tante famiglie, i genitori avevano idee diverse. Catherine puntava su Marlborough, collegio di fama che l'ha accolta quando era una bambina timida e solitaria. Invece ha vinto William, che è andato a Eton, da sempre la scuola prescelta dall'aristocrazia. Innegabile vantaggio, Eton è a 10 minuti di macchina da casa a Windsor. Niente a che fare insomma con quel che toccò a nonno Carlo, spedito dal padre in Scozia nel duro collegio di Gordonstone, dove il futuro re veniva continuamente bullizzato dai compagni. George, oltre alla formazione giuridica e costituzionale necessaria a un futuro sovrano, riceverà un'istruzione che lo preparerà ad affrontare il ruolo pubblico nell'era digitale tra social media e intelligenza artificiale. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
3: Torniamo in Italia, al via domani ad Aulla, Massa e Carrara il premio Lunezia, la manifestazione dedicata al valore musicale e letterario delle canzoni. Tra i premiati Manuel Agnelli, rettore Mannarino.
22: Torna il premio Lunezia. Le luci si accendono sul valore musical letterario delle canzoni italiane. Quest'anno per la prima volta la manifestazione si lega a una missione sociale, sostenere l'ospedale Gaslini di Genova. E ad Aulla i protagonisti saranno Manuel Agnelli, leader degli After Hours, che riceverà il premio Indie Rock.
23: Intanto i premi servono comunque a farti capire che stai facendo qualcosa per te prima di tutto, ma che arriva anche ad altri, e questo è veramente un grande onore. Il fatto che ci sia un premio che sottolinea il contenuto delle parole, del contenuto letterario all'interno della forma canzone, chiaramente mi onora ancora di più, perché è stato da sempre uno dei miei obiettivi quello di usare la musica per cercare un linguaggio.
22: Vegas Jones, il premio Lunezia Rap, Drupi, premio Lunezia Antologia, a Mannarino il premio Lunezia Elite, mentre Donatella Rettore porterà a casa il premio Lunezia Interprete. Non manca la sezione Nuove Proposte, e proprio ai giovani rettore consiglia
24: di perseverare fino alla fine, di essere spregiudicati e scrivere col cuore aperto.
22: Marcella Sullo, GR1.
3: In arrivo al cinema il Live Ultimo 2026, La favola per sempre, il concerto evento che ha radunato 250.000 persone a Roma lo scorso 4 luglio.
0: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più.
3: Ho lasciato il film, diretto da Giorgio Testi, sarà in sala dal 22 al 30 settembre per raccontare la notte di Ultimo e la sua favola.
0: Ed il cielo nero sopra.
3: Ciclismo Tour de France, Philipsen vince la 17ª tappa, Pogacar sempre in maglia gialla.
1: Dopo tanta fatica, dopo aver sperperato l'aiuto di uno come Mathieu Van Der Poel, Jasper Philipsen non sbaglia.

0: A Voron, in una tappa la 17ª, contrassegnata da una fuga con tanti pretendenti alla vittoria, il belga della Alpecin finalizza al meglio il gran lavoro del campione del mondo di Glasgow, Van der Poel, che lo teletrasporta praticamente davanti a tutti, un vantaggio che appare subito incolmabile e che risulta tale anche una volta tagliato il traguardo. Philipsen batte lo sprint Schmidt e Coy, conquistando il suo primo successo in questo Tour de France, l'11º in assoluto in carriera, e per la sua squadra, la Alpecin, è anche il secondo sigillo in questa edizione della Grand Boucle. In classifica generale ovviamente nulla cambia, con Tadej Pogacar sempre in giallo con 4 minuti e 32 su Remco Evenepoel e 6 minuti e 51 sul suo compagno alla UAE Isaac Del Toro. Da domani cominceranno le fatiche delle Alpi. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Stefano Belli e Stefano Catini. Da Carmelo Lazzaro, l'augurio di un buon proseguimento di serata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
3: Info su suzuki.it.
6: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni, col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
7: Stanno arrivando i mini cuccioli!
8: Ciao a tutti!
9: Portatemi chiunque prova ad entrare.
10: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
9: 14 ore.
6: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
12: Conviene al tuo portafogli.
13: E alla mia voglia di freschezza.
14: Ehi, non intendevo un gavettone.
11: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
15: Onda Verde. Viaggiare informati.
16: 19:26 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 4, la Brescia-Padova, ci sono code allo svincolo per Padova Ovest a causa di un incidente, coda tratti poi tra Peschiere e Sirmione. Sempre sulla 4, code allo svincolo per Bergamo. Grande raccordo anulare di Roma, code per un incidente allo svincolo con via Ardeatina in direzione dell'Aurelia. Sulla statale 148 Pontina, code a tratti tra via Cristoforo Colombo e Mostacciano in direzione di Terracina. Siamo in Campania, tangenziale in Napoli, code tra Secondigliano e Corso Malta. Sulla 3, code tra San Giovanni e l'allacciamento con la 1. Infine sulla 19 ci sono code per un incendio che si è sviluppato allo svincolo con ponte 5 Archi. Prudenza alla guida. Per il momento è davvero tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
15: In collaborazione con il CIS.
17: Da grande voglio guidare l'autobus.
18: Ma non volevi fare l'astronauta?
19: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: L'eredità Summer è il gioco dell'estate. Tutti i giochi chiamate e la ghigliottina col twist. Vi aspettiamo!
0: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Tutti i giorni, alle 20:35, Rai 1.
8: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
12: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
13: Il premier mette a punto in queste ore.
20: President did what he always would.
21: Lui soltanto a prendere i voti.
22: The Afghan government says they're not surprised.
23: Zapping.
24: Le 19:28 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 22 luglio 2026. Allora vi racconto subito di cosa ci occuperemo in questa puntata e chi saranno i nostri ospiti. Apriremo con Brando Benifei, Partito Democratico, gruppo socialisti e democratici del Parlamento Europeo, è il presidente della delegazione per i rapporti con gli Stati Uniti dell'Europarlamento. Parleremo però soprattutto di Russia, perché in questo momento il Consiglio Europeo e la Commissione sono impegnati nell'elaborazione del 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, per cercare di indebolire la sua economia e quindi anche indebolire la macchina che alimenta la guerra russa contro l'Ucraina. Per molto tempo si è pensato, si è voluto credere che l'ostacolo principale al mettere a punto pacchetti efficaci di sanzioni fosse l'Ungheria di Orban. Questa, diciamo, illusione è svanita dal momento appunto che in Ungheria adesso c'è un nuovo primo ministro, c'è un nuovo ordine politico. Ma nonostante che l'Ungheria non ponga più i suoi veti, diciamo, di ispirazione filorussa, comporre questi pacchetti di sanzioni è rimasto molto difficile, perché tolta la foglia di fico ungherese vengono fuori tutte le resistenze legate agli interessi nazionali dei paesi membri, che di volta in volta ammorbidiscono, addolciscono i pacchetti di sanzioni o li bloccano tout court. Ne parleremo appunto con Brando Benifei. Poi rimarremo in ambito europeo, perché la Commissione ha presentato il suo pacchetto di modifiche per cercare di ammorbidire, di attenuare l'impatto del sistema cosiddetto ETS, cioè quel sistema di scambio di quote ambientali che dovrebbe consentire l'incentivo alla decarbonizzazione per le imprese. Le imprese che superano una certa quota di emissioni devono comprare delle quote dette appunto ETS, che poi vengono, i cui proventi vengono utilizzati poi in teoria ad incentivare in ciascun paese il passaggio verso la riduzione di emissioni e la decarbonizzazione. Queste quote però incidono poi sui costi di produzione delle imprese, e molti ritengono che questo sia un grande rischio che potrebbe portare l'Europa alla deindustrializzazione, perché gli altri grandi paesi, le altre grandi potenze non hanno questo aggravio di costo appunto legato alle emissioni climalteranti. Noi ne parleremo con Aurelio Regina, che è il vicepresidente di Confindustria, proprio con la delega all'energia. Confindustria da tempo chiede la revisione di queste quote, lo sentiremo questa sera dalla viva voce di Aurelio Regina. Poi sarà con noi Franco Gabrielli, ora insegna alla Bocconi School of Management. Ha scritto da poco un libro interessante uscito da Feltrinelli nel 2026, che è molto utile per orientarsi anche nel dibattito politico di questi giorni, Contro la paura, manifesto per una sicurezza democratica. È stato tra l'altro capo della polizia, direttore del SISD e dell'AIS, capo della protezione civile, prefetto dell'Aquila e di Roma, sottosegretario con delega alla sicurezza al governo Draghi e fino a febbraio 2025 delegato alla sicurezza del Comune di Milano. Quindi quando si parla di sicurezza, diciamo, è qualcuno che sa di cosa si parla, Franco Gabrielli. Poi avremo con noi Giorgio Provinciali, analista, reporter, collabora con diversi media internazionali, tra cui il Times e Rio News, ed è un giornalista che da 1609 giorni di guerra è in Ucraina sul campo. Con lui cercheremo di capire che cosa è successo in questo frangente che ha visto le piazze di Kiev e di molte altre città città ucraine, nonostante i rischi, le bombe, i droni, scendere in piazza, riempirsi di gente che protestava contro la decisione del presidente Zelensky di rimuovere un giovane ministro della difesa molto amato.

0: dagli ucraini, molto ammirato, si chiama Mikhailo Fodorov, ed è colui a cui si attribuisce il grande salto di qualità nella difesa ucraina e anche nell'attacco, il passaggio da una guerra tradizionale a una guerra digitale, cibernetica, fatta di droni, di robot, che ha un po' cambiato le cose sia sul campo sia nello scontro generale con la Russia. Lui è stato rimosso a seguito di uno scontro con il capo delle forze armate, le piazze hanno protestato e Zelensky ha dovuto fare una mezza marcia indietro perché ha dovuto licenziare anche il capo delle forze armate, Sirsk, che era proprio colui che aveva chiesto la testa del ministro della difesa, Fodorov. E per la seconda volta le piazze in Ucraina dettano la linea alla politica, ve lo ricorderete l'altro anno quando scesero in piazza per ristabilire l'intero potere di alcune commissioni anticorruzione che Zelensky aveva voluto ridurre. Chiudere. Quindi questo è anche comunque un grande esempio di democrazia in un paese che a confronto con la Russia scende in piazza, protesta e in gran parte ottiene quello che vuole. I ministri della difesa o altri, diciamo, scomodi per il regime russo non vengono rimossi, non vengono licenziati, ma spesso magari cadono dalla finestra e ovviamente nessuno si può permettere di protestare. Ne parleremo con Giorgio Provinciali. Poi sarà con noi Lucia Capuzzi, giornalista dell'Avvenire, che è reduce, ha scritto un bellissimo reportage proprio sull'Avvenire, da una guerra completamente dimenticata, da una crisi umanitaria completamente dimenticata, quella in Afghanistan, dove soprattutto le donne, i bambini vivono in una condizione terribile di repressione, di punizioni, di incarcerazioni, di uccisioni dal regime dei talebani, che forse vi ricordate all'inizio aveva detto: siamo tornati, siamo diversi, tratteremo le donne con tutto il rispetto. Al tempo qualcuno ci credette, quando insomma gli americani andarono via e tornarono i talebani si sperava che le cose sarebbero cambiate, invece sono ancora peggiorate. Lucia Capuzzi nel suo reportage ci racconta di una manifestazione che si è tenuta a Jibril e che è stata repressa nel sangue, con molte vittime, soprattutto tra bambini e donne. Ce lo faremo raccontare. Chiuderemo poi dando uno sguardo alle tante novità che si affollano sul fronte dell'intelligenza artificiale. Parleremo con Pierfrancesco Beneventano, che è un ricercatore al MIT di Boston e si occupa di matematica e intelligenza artificiale. E di matematica è interessante lo spunto, perché proprio in questi giorni, qualche giorno fa, un matematico ha usato la chatbot di Claude, cosiddetta Fable 5, per risolvere un problema matematico che andava avanti da più di 80 anni. È stato risolto quella che viene chiamata la congettura jacobiana. E Fable 5 di Anthropic ha risolto questo teorema, che era stato aperto nel 1939 durante la finale dei mondiali. Ci faremo raccontare cosa significa tutto questo da Pierfrancesco Beneventano. 19:36 minuti, i titoli del TG3, poi cominciamo.
1: Del Mastro, bagare in Parlamento dopo il no alle chat con il ristoratore Caroccia. La maggioranza ha nulla da nascondere, i 5 Stelle occupano i banchi del governo, si richiamano a Borsellino ma ostacolano indagini contro la mafia. La morte di Fakir, al TG3 le immagini del tentativo di rianimazione, il SAP denuncia l'epore, Salvini rilancia la stretta sulle manifestazioni, De Pascale serve responsabilità. Mario Roggero resta in carcere, il tribunale di sorveglianza dice no alla sospensione della pena per il gioielliere, il procuratore abbassare i toni ed evitare eccessi. USA-Iran, ancora raid, incrociati e minacce. Trump, per ogni colpo a Hormuz distruggeremo un ponte e una centrale. Teheran, l'attacco ai nostri siti nucleari espanderà la guerra. Incendi in Sicilia, tra Palermo e Agrigento, fiamme arrivate alle case, un centinaio di abitanti evacuati. Grandine al centro-nord, a San Benedetto del Tronto, 60 persone al pronto soccorso. OpenAI, modelli di

0: reato senza precedenti, in corso le indagini.
1: 19:38 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Io do il benvenuto a Brando Benifei, il Partito Democratico, europarlamentare del gruppo dei socialisti e democratici. Buonasera Benifei, bentornato a Zapping.
2: Buonasera a voi, grazie.
1: Allora, volevo un po' parlare delle difficoltà, insomma, che il Consiglio europeo, la Commissione europea stanno trovando nella messa a punto del 21° pacchetto di sanzioni alla Russia. Noi abbiamo per tanto tempo creduto che l'ostacolo principale fosse l'Ungheria di Orban. Questo ostacolo adesso non c'è più, i suoi veti non ci sono più, ma questo ci consente adesso di veder venire a galla molti altri tipi di ostacoli, ognuno legato agli interessi nazionali dei vari paesi membri. Volevo un po' che lei ci raccontasse come stanno andando le cose.
2: Non c'è dubbio che quello di Orban era un po' un alibi, e lo era anche per altre tematiche, sinceramente. Lo abbiamo visto anche in altre discussioni, e lo è stato anche sul tema delle sanzioni, perché non c'era dubbio che dietro l'atteggiamento di Orban si nascondevano anche alcune obiezioni di alcuni stati, magari legate a singole produzioni, singoli prodotti. È anche naturale che sia così, però la risposta secondo me non può essere né, diciamo, moralistica o diciamo minimizzante, deve essere sistemica, cioè dobbiamo renderci conto che l'Unione, di fronte a queste decisioni, a queste discussioni che potrebbero diventare sempre più complicate con la prosecuzione purtroppo della guerra in Iran e quindi la complicazione dello scenario tale, non può permettersi di avere una politica estera decisa all'unanimità. Dicevo, non può permettersi di avere una politica estera decisa all'unanimità, e dunque, dicevo, sì, esatto, non può avere una politica estera decisa all'unanimità, e dunque deve procedere invece a passare alle decisioni a maggioranza. Guardate, dopo la vittoria del avversario di Orban nelle elezioni ungheresi, è stata proprio Ursula von der Leyen, a dire dobbiamo cambiare la modalità decisionale, perché aveva capito von der Leyen cosa sarebbe successo, cioè che tolto Orban sarebbero emerse su questioni così delicate come questa e così importanti, su cui l'Europa non può mostrarsi divisa. Penso anche di fronte alla complicata discussione su questi temi che stiamo facendo come Europa con gli Stati Uniti, dove abbiamo un congresso americano che sta su una linea simile alla nostra, di durezza nei confronti di Putin, ma con un presidente che invece è molto altalenante. Quindi la questione è proprio legata a come funziona l'Unione Europea, cioè questo è l'esempio del perché procedere a cambiare le modalità decisionali, anche decidendo che magari 15 paesi da soli stabiliscono che fra di loro decideranno a maggioranza su queste materie. Cioè, credo che non si scappa da
1: non questo. Non è facile immaginarlo, perché facciamo un esempio: uno degli ostacoli maggiori, per esempio, ad una delle sanzioni che riguarda il tetto del costo del petrolio, che potrebbe salire molto adesso proprio con la crisi iraniana, che invece come sanzione l'Europa vorrebbe tenere a un livello più basso per non consentire a Putin di guadagnare miliardi e alimentare la sua macchina di guerra, è contrastata molto fortemente dalla Grecia, che ha una flotta di petroliere che guadagna centinaia di milioni, se non miliardi, dal trasporto del petrolio russo. Ora io mi chiedo se un voto a maggioranza col voto della Grecia contraria ad una cosa del genere, insomma, reggerebbe poi alla tensione tra questo interesse che la Grecia ritiene vitale e il voto a maggioranza dell'Unione Europea.
2: Non c'è dubbio che è molto difficile capire come uscirne, però non credo che ci siano alternative a una costruzione politica dell'Europa più forte, perché andando in ordine sparso siamo ancora più soggetti alle pressioni economiche russe o diciamo anche di altri attori che potrebbero inserirsi. Cioè, dobbiamo trovare dei compromessi ragionevoli che guardino un po' oltre i cicli elettorali di brevissimo termine, sapendo che ci sono alcuni interessi economici insuperabili. Cioè, serve un'abilità di compromesso, ma anche una modalità decisionale che non ci incastri nella pressione della singola banca, della singola azienda. Poi io lo dico

0: con chiarezza, come l'ho detto recentemente con la mia ex collega parlamentare europea e oggi alto rappresentante Kaya Kallas. Io penso che l'Europa abbia sbagliato in questa vicenda ad aspettare un piano mezzo scritto con i russi fatto da Trump, e non abbia invece proposto un nostro piano di pace per uscire da questo conflitto, che avrebbe scontentato certamente la Russia, ma magari anche un po' l'Ucraina, però sarebbe stata una proposta europea. Abbiamo fatto le sanzioni che sono necessarie e che credo vadano difese, perché oggi la Russia è in una situazione.
1: Ecco, questo è un punto che volevo sollevare. Siamo al 21esimo pacchetto. I precedenti 20, che valutazione fate? Hanno funzionato o no?
0: Io dico di sì, perché oggi l'economia russa sopravvive dentro una spirale, diciamo, di spesa militare sempre più elevata, con un accerchiamento di fatto dal punto di vista dei poteri economici intorno al Cremlino. E io credo che la volontà di Putin, che si è capito, c'è di trovare in qualche modo una strada per uscirne, che diciamo salvi il suo potere, questo è un po' il problema. Lui non se ne vuole andare, vuole uscire in modo dignitoso da questo conflitto. Ma il fatto che in questo momento l'Ucraina regge è anche dovuto ai problemi economici che Putin ha in patria, che sono legati alle sanzioni. Dunque le sanzioni sono necessarie e sono state utili. Credo che non sia stato giusto e intelligente da parte dell'Europa limitarsi alle sanzioni e non costruire con più efficacia un proprio progetto per arrivare alla pace. Abbiamo dovuto fare le correzioni a penna a quello fatto da Trump, magari parlando coi consiglieri di Putin. Un fallimento per l'Europa.
1: Volevo vedere ancora meglio la questione di questo 21esimo pacchetto, perché da quello che leggo sui giornali, anche politico, anche giornali internazionali, per esempio l'Italia assieme alla Francia si sarebbero messi per traverso su una specifica sanzione che riguardava il divieto di concedere visti per l'Europa ai soldati russi che hanno combattuto in Ucraina. Italia e Francia, leggo su varie cronache, si sarebbero opposti per paura della, diciamo, della perdita che avrebbe questo comportato nel mercato turistico nazionale. È così? Lei che ne pensa?
0: Ma credo che questo sia il motivo, e non mi fisserei sulla singola misura, sul singolo tema. Anzi, se per avere il sostegno dell'Italia e della Francia questo è il tema, io credo sia ragionevole cercare un compromesso. Molto più problematico il punto che veniva ricordato prima della posizione greca, che credo possa essere veramente difficile, ecco, da mantenere, con quindi il rischio di aumentare i profitti del petrolio per la Russia. Quindi io sono per cercare di uscirne con pragmatismo in questo momento, individuando su quali punti dover fare qualche correzione, il minimo possibile per avere il consenso necessario, ma è ineludibile una riflessione più ampia. Cioè, ripeto, l'Europa ha bisogno di una leadership politica unitaria che oggi non ha, e questa è la vera battaglia politica, secondo me, anche nelle scelte che si faranno con le elezioni nei paesi importanti dell'Unione nei prossimi mesi. La Svezia a settembre, di cui si parla poco, ma è il più importante paese scandinavo, e poi la Francia e l'Italia. Cioè, alla fine, di che cosa vogliamo fare dell'Europa, se ne dovrà parlare anche in queste campagne elettorali.
1: Però Benifei, a me questi dubbi che i paesi membri hanno rispetto alle sanzioni contro la Russia, in un momento in cui la Russia ogni giorno bombarda le città ucraine, dice qualcosa di quello che è l'Europa. Per esempio, c'è un veto della Germania ad una sanzione che riguarda l'importazione di prodotti ittici, perché questo metterebbe in difficoltà l'industria dei bastoncini di pesce tedesca. Allora, questo ci fa un po' capire che se noi, quella lei ha sicuramente ragione quando dice che vuole, diciamo, una leadership politica, ma è difficile immaginare che una leadership politica si conquista se un paese tiene alle sue navi, un paese tiene i suoi bastoncini di pesce, un paese protegge il suo mercato turistico. Quindi siamo molto lontani.
0: Non posso che essere d'accordo, però faccio notare che simili dinamiche si potrebbero creare di fronte a misure economiche, misure magari di, per esempio, di accordi di tipo economico fra paesi per diverse regioni di uno stesso Stato.

0: sono certo che gli interessi della Calabria o della Lombardia sugli equilibri, diciamo, economici possono essere molto diversi. Il tema è se vogliamo trattare l'Europa come una sommatoria di singoli paesi o pensiamo che sia il momento di costruire le condizioni politiche per un salto di qualità. Io penso che la crescita dell'estrema destra, lo dico nel giorno dell'anniversario della strage, il 15° anniversario della strage di Utøya in Norvegia, dove un neonazista ha massacrato i giovani laburisti norvegesi, Breivik, ecco, la crescita di queste formazioni, che è presente in tutte le società occidentali, comprese quelle europee, compresa l'Italia, io credo che sia legata al fallimento del progetto politico nel contesto europeo, proprio dell'Europa, che è stata troppo poco, troppo tardi su tanti fronti, compreso quello di, come ho detto, unire una fermezza maggiore e diciamo meno attenzione ai bastoncini, ecco, e più fermezza sulle sanzioni, a un progetto politico anche per arrivare a chiudere questa guerra ai nostri confini, nel rispetto ovviamente del popolo ucraino che resiste, come è stato ricordato oggi, è sotto i bombardamenti. Io questo lo ricordo spesso anche in Italia, sembra che anche Mosca sia sotto i bombardamenti, le persone, al massimo qualche raffineria e qualche struttura militare, ma non ci sono civili che muoiono a Mosca per via degli ucraini, e mentre l'Ucraina continua a vedere donne, bambini, persone morire, e anche paesi al nostro confine, al confine con l'Ucraina, paesi europei. Ricordiamolo che la Romania è stata colpita recentemente nel centro di una città da un attacco russo. Io ero insieme, era un caso, a un collega rumeno che abita in quella città, e era uno shock. È come dire una nostra città che viene colpita improvvisamente da un drone, crolla un palazzo. Quindi ricordiamolo, perché spesso questo viene secondo me un po' dimenticato.
1: Senta, lei, so che negli Stati Uniti, tra l'altro lei è il capo delegazione per i rapporti con gli Stati Uniti, che impressione ha che l'America di Trump si possa allineare con la volontà, seppur un po' frammentata, dell'Europa di continuare a spingere sulle sanzioni?
0: Non saprei su questo, certamente la volontà di Trump su questo è un po' imperscrutabile. Ricordo che C. Graham, il senatore che è deceduto recentemente, era un grande sostenitore di ulteriori sanzioni alla Russia. Trump ha detto dobbiamo onorare la sua memoria. Non è molto chiaro. Quello che è chiaro è che nel Congresso, dove probabilmente i democratici vinceranno a novembre e conquisteranno di nuovo la maggioranza, almeno per la Camera dei rappresentanti, c'è un sentimento molto più chiaro di contrarietà alla Russia, all'attacco in Ucraina, e Trump, soprattutto se perderà il controllo della Camera dei rappresentanti, dovrà tenerne conto per un motivo molto semplice. È vero che lui governa molto con gli ordini esecutivi, ma come mi ricordavano in queste ore di incontri qui al Congresso a Washington i colleghi parlamentari, il controllo sul denaro, sulle risorse, sul bilancio è completamente nelle mani del Congresso, e quindi Trump dovrà tenere conto, se a novembre cambierà l'equilibrio politico, che la Camera dei rappresentanti, dove c'è una linea maggioritaria netta anche fra i repubblicani, va detto, di contrarietà, una appeasement nei confronti di Putin, ne terranno conto della linea dell'amministrazione anche per la gestione delle risorse, anche per la gestione delle risorse per le missioni militari, per le attività che possono riguardare anche, diciamo, azioni che attengono anche al sostegno militare all'Ucraina. Quindi siamo in una fase di transizione molto delicata che va osservata con attenzione.
1: Grazie onorevole Benifei, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, grazie, buona serata. Brando Benifei ci parlava dagli Stati Uniti ed è il europarlamentare del Partito Democratico, del gruppo Socialisti e Democratici. Sono 19:52 minuti, andiamo avanti con la puntata. Do subito il benvenuto ad Aurelio Regina, vicepresidente di Confindustria con delega alla energia. Buonasera Presidente,
2: buonasera a tutti voi.
1: Benvenuto a Zapping. Allora, la Commissione europea qualche giorno fa ha presentato la sua proposta di revisione dei cosiddetti ETS, il sistema di scambio di quote di emissione che va avanti dal 2005 ed è un principio secondo cui chi inquina paga, no? Quindi mette un tetto alle emissioni totali di anidride carbonica e chiede alle imprese di comprare quote di emissioni per ogni tonnellata di CO2.

0: messa, questo per incentivare la cosiddetta decarbonizzazione. Ovviamente da molti anni paesi membri dell'Unione Europea, imprese, organizzazioni di imprese, contestano questo meccanismo o comunque ne segnalano i limiti e i rischi di deindustrializzazione europea. Ecco, su questo volevo un suo parere, soprattutto se le revisioni proposte dalla Unione Europea, dalla Commissione Europea, risultano soddisfacenti oppure no.
1: No, purtroppo non lo sono perché la Commissione ha rinunciato a fare una revisione profonda del meccanismo e si è limitata, diciamo, a delle piccole correzioni di compromesso. Innanzitutto, diciamo, quella per la quale è insoddisfacente è che dopo tanti anni probabilmente la Commissione avrebbe dovuto fare un'analisi di impatto industriale, sociale ed economico prima di proporre ulteriori revisioni, cosa che non ha fatto, quindi non ha studiato gli effetti di questo meccanismo, diciamo, soprattutto sull'industria e comunque sull'economia in generale, ma soprattutto non è intervenuta su quelli che sono le grandi criticità, che sono poi essenzialmente due più una terza, diciamo, dedotta. La prima è che questo meccanismo non può essere adottato in tutti i paesi alla stessa maniera, perché i paesi sono molto differenti. Non è la stessa cosa produrre acciaio o cemento o prodotti chimici in un paese che dispone di energia nucleare abbondante o che ha reti mature o che ha infrastrutture per l'idrogeno rispetto a un paese che queste condizioni ancora non le possiede e che ha davanti molti anni.
0: Però in questi casi, se non sbaglio, la Commissione distribuisce quote gratuite proprio per venire incontro alle imprese che si trovano svantaggiate rispetto a questo tipo di produzione.
1: Sì, ma il meccanismo non tiene conto dei settori. Guardi, ci sono dei settori, per esempio noi sull'acciaio siamo il paese più decarbonizzato d'Europa, perché oggi, diciamo, l'acciaio prodotto in Italia è per quasi il 90% prodotto da forni elettrici, mentre abbiamo la ceramica oggi ha bisogno di intensità energetiche molto alte, fino a 1000 gradi, e questo è permesso oggi tecnologicamente solo da un vettore che è il gas. In più siamo in un paese che ha un'energia elettrica molto cara, dove l'ETS incide in maniera significativa rispetto ad altri paesi che hanno altri meccanismi, e naturalmente il sistema delle quote non può garantire, diciamo, questa armonizzazione, quindi si finisce per creare degli scompensi competitivi all'interno della stessa Unione Europea. Io ricordo che il mercato unico europeo è nato, come dire, perché tutti insieme potessimo competere contro il sistema americano, contro il sistema asiatico, e invece finisce perché ci facciamo competizione tra di noi. Poi c'è un secondo aspetto, che è la vera distorsione che si è creata, e il costo della CO2 oggi è determinato da meccanismi finanziari, non è un costo allineato a dei criteri specifici, no, è un libero mercato dove operano hedge fund in principal modo americani, quindi diciamo anche competitor,
0: che hanno in pancia miliardi di ETS, questo succede.
1: Sì, che si mettono in pancia miliardi di ETS e li rilasciano esattamente quando il prezzo gli fa più comodo, proprio per speculare. Ma non facendo così speculano sulla competitività dell'industria, che la sta distruggendo. Quindi oggi, per cui abbiamo un costo della CO2 in Europa che più o meno è intorno ai $100, se prende uno Stato federale tra i più avanzati a livello ambientale, che è la California, ha un costo di $25. Questo scompenso naturalmente lo si pesa poi sul costo dei prodotti e della competitività del sistema europeo.
0: Il problema è che leggo che molti paesi membri, non so, l'Olanda, la Danimarca, i paesi scandinavi, ritengono invece che le modifiche proposte dalla Commissione siano addirittura troppo estreme, che siano modifiche troppo radicali. Sostengono che il meccanismo degli ETS è un meccanismo di mercato che ha funzionato, che negli anni ha consentito, nei settori dove si applica, una riduzione del 58% delle emissioni dove si produce elettricità e calore e del 24% nell'industria, che ha prodotto oltre 260 miliardi negli ultimi 10 anni di gettito, in gran parte tornato agli Stati membri, e che frenare questo meccanismo vuol dire rimangiarsi tutte le promesse di lotta al mutamento climatico di cui l'Europa ha sempre pensato di essere, diciamo, all'avanguardia.
1: Guardi, tutti questi paesi sono esattamente, o non sono paesi industriali, e quindi, diciamo, non stanno vivendo una fase di transizione, diciamo, o hanno un costo dell'energia molto basso, oppure hanno diciamo tecnologie, vedi i paesi nordici che sono ricchi di biomasse, che gli permettono

permettono di essere allineati con gli standard migliori relativamente all'ITS. E proprio questo è il meccanismo. Ci sono stati che guadagnano da questo meccanismo e altri che ci perdono, creando situazioni di scompetitività che andrebbero create dal mercato. Un'azienda deve stare sul mercato non perché lo decide l'Unione Europea rispetto a dei parametri, diciamo, del tutto teorici, lo deve fare perché fa prodotti per i quali è più o meno competitiva col resto degli altri.

0: quali sono le tecnologie, in quali quantità e in quali date, come dire, vanno sviluppati alcuni progetti, è assolutamente, come dire, una formula che non ha funzionato, perché dobbiamo guardare i dati. Guardi, i soggetti ad ETS, diciamo, hanno emesso, diciamo, emettono più o meno circa 2 miliardi di tonnellate di CO2. Negli ultimi anni questo si è ridotto, ma dov'è che si è ridotto principalmente? Sulla produzione termoelettrica, perché effettivamente
1: 58% lo dicevo prima, sì.
0: Sì. Il meccanismo sulla produzione termoelettrica ha funzionato, cioè ha spostato, diciamo, essenzialmente dal carbone e da altri più inquinanti verso il gas e verso le rinnovabili, ma non ha funzionato sull'industria, perché l'industria ha dei limiti tecnologici, ci sono produzioni che oggi non hanno la tecnologia per decarbonizzare.
1: Qui vedevo sul politico che nell'industria c'è stato un calo del 24% di emissioni, che non è un cattivo risultato.
0: No, ma essenzialmente deve guardare a che cosa è dovuto, è essenzialmente dovuto a deindustrializzazione, perché i soggetti che da quella data a oggi sono diminuiti di 1000 unità e hanno perso 1.200.000 posti di lavoro, quindi sono in gran parte chiusure di aziende o delocalizzazioni. Quindi, mentre quello che ha potuto fare, diciamo, la tecnologia, diciamo, le nostre imprese lo hanno fatto. Se il meccanismo non ti spinge ulteriormente perché tu non hai le tecnologie, diventa una tassa. E allora perché una tassa deve essere finanziarizzata e deve essere in mano agli hedge fund? No?
1: Ma la vostra proposta qual è? Di rallentarli ulteriormente, di abolirli del tutto, di eliminarli? Che cosa proponete come confronto?
0: No, guardi, noi crediamo che il meccanismo, diciamo, abbia una sua ragione. Noi facciamo parte di quelli che crediamo che questo meccanismo debba rimanere in piedi, però va armonizzato alle tecnologie disponibili. Cioè va armonizzato, per cui le curve di riduzione delle quote devono essere allineati ai meccanismi di tecnologia. Cioè,
1: la proposta
0: se io
1: di ridurre
0: posso
1: del 3,7% ho visto, rispetto, mi sembra che
0: naturalmente è marginale, ma deve essere allineata allo sviluppo tecnologico. Se io non ho tecnologie in grado di poter decarbonizzare la mia industria, diventa una tassa ambientale, indipendentemente da quello che può fare o no un imprenditore. Va allineata e secondo va totalmente rivisto il meccanismo di finanziarizzazione di questo strumento, perché doveva essere, come dire, un mercato di scambio tra operatori, è diventato un mercato finanziario. Io una tassa ambientale che diventa un mercato finanziario non ho mai visto.
1: È qualcosa da cui si può tornare indietro o è troppo tardi?
0: Ma per esempio l'ETS2, diciamo, la versione, come dire, estesa agli altri settori, prevedeva una banda di oscillazione verso la quale, cioè un minimo e un massimo, verso andando su, quando uno superava il massimo venivano immesse quote gratuite, proprio per cercare di tenere controllata, diciamo, ma non lasciata all'indefinito, altrimenti noi siamo in mano davvero di speculatori che possono far arrivare alle stelle questo mercato buttandoci fuori, completamente fuori il mercato. Siamo anche in momenti straordinari dove il costo dell'energia sta minando l'industria europea, e quindi che si aggiunge a questo. Poi, scusi, c'è un terzo tema che non è stato completamente affrontato, o meglio affrontato separatamente. Ma chi la paga? Cioè, la Commissione riconosce che il processo di decarbonizzazione costerà 1.500 miliardi di euro, ma non dice una parola di come finanziarlo, se non rinviare agli Stati la possibilità di finanziare gli interventi. Questo è un altro degli elementi che penalizza il nostro Paese, che non ha capacità fiscale per intervenire rispetto ad altri paesi che ce l'hanno. Cioè, ma si vuole un'Europa unita, un mercato unico, o finiamo per disgregarle e ognuno se ne va per i fatti suoi? Ecco, è proprio questo la riflessione che secondo me è più politica che economica.
1: In questo senso non so se la cosa è collegata a quello che diceva, ma la Commissione ha proposto che almeno la metà degli introiti degli ETS venga proprio destinata ai progetti di decarbonizzazione, quindi in parte a ridurre quel ammontare di spesa che lei citava, cioè è proprio grazie agli ETS.
0: Questo è un dato positivo, obiettivamente, perché oggi la quota che ritorna in alcuni paesi è molto alta, in Italia è molto bassa. Le do anche questo, che è un ulteriore livello di in Germania vengono restituite alle imprese quasi 3 miliardi, in Italia 600 milioni.
1: Ma perché l'Italia li tiene nel suo bilancio o perché ne riceve meno in generale?
0: Li tiene nel suo bilancio, li utilizza.
1: Quindi, diciamo,
0: per
1: sono scelte politiche che l'Italia fa.
0: Sì, che naturalmente rinvia poi ai singoli stati nazionali. Anche qui è quello che mi riferivo prima. Alcuni hanno la possibilità di poter rilasciare di più, altri hanno ristrette certezze, diciamo, di bilancio, e quindi naturalmente fanno meno. Mentre, diciamo, da questo punto di vista, probabilmente su un grande progetto di decarbonizzazione, così come diceva la proposta Draghi, poi il progetto Draghi, che è quello che l'Europa si deve far carico anche di sostenere i costi.

0: da decarbonizzazione.
1: Presidente, grazie per essere stato con noi. Ci fermiamo qui. Aurelio Regina, vicepresidente di Confindustria con delega energia. Buonasera, buon lavoro.
0: Buonasera, grazie a voi.
1: Sono le 20:03, abbiamo appena salutato Aurelio Regina, siamo puntuali con l'appuntamento con il meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Meteo Radio.
3: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata tempo asciutto su tutto il paese. Nuvolosità innocua al nord, specie sul settore centrale e orientale, per lo più medio-alta, e nubi basse sulla Calabria e sui rilievi tra Abruzzo e Lazio. Domani, prime ore del mattino, con locali rovesci sulla Calabria, lungo il settore appenninico centro-settentrionale e sui monti del Triveneto. Con l'arrivo del pomeriggio, l'instabilità si farà un po' più diffusa, spingendosi fin sulle pianure di Veneto e Friuli. In serata il tempo tornerà a migliorare al nord e sulla dorsale appenninica. Le piogge si trasferiranno lungo il versante adriatico, assumendo carattere di rovescio temporale tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con uno sconfinamento verso i monti campani. Le temperature faranno registrare un lieve aumento in pianura padana, mentre diminuiranno al centro-sud peninsulare, dove le massime si manterranno al di sotto dei 35 gradi. Caldo ancora intenso sulle due isole maggiori, con le aree interne che toccheranno i 38-39 gradi. I venti saranno di brezza con rinforzi da nord lungo i litorali meridionali della Puglia, dove il mare sarà mosso. Generalmente poco mossi tutti i restanti bacini. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Zapping. Le 20:05, prima di andare avanti, i titoli del TG1.
4: L'inchiesta sulla morte di Fakir, la Croce Rossa, meno di un minuto per i primi soccorsi, il SAP, chiederemo al sindaco Lepore il risarcimento per gli agenti feriti. Resta in carcere Mario Roggero, i giudici respingono la richiesta di differimento della pena, la figlia speriamo nella grazia o nei domiciliari. Meloni, tolleranza zero con chi sfascia tutto, giunta autorizzazioni nega uso chat del mastro con Caroccio, opposizioni premier protegge i suoi. Trump minaccia l'Iran, per ogni nave attaccata a Hormuz colpiremo un ponte e una centrale nel mirino americano, la montagna nucleare. Indagati due custodi dell'israelitico di Roma per il furto delle 80 fiale di fentanyl, ipotesi colpo su commissione per il mercato clandestino. La Sicilia brucia, scirocco e temperature di 45 gradi spingono gli incendi, colpiti anche Calabria e Sardegna, feriti e danni per la grandine al centro-nord. Boom al cinema per l'Odissea di Nolan e di Elon Musk, lo sfida entro l'anno, un lungometraggio realizzato dall'intelligenza artificiale. La rinascita di Jacobs, rientrato in Italia con l'allenatore che lo ha seguito nella conquista dell'oro olimpico e già vola di nuovo sui 100 metri. Era un passo dal ritiro, dice al TG1, ma ho ritrovato la scintilla e ora penso a europei e giochi di Los Angeles.
1: Le 20:07, questi titoli del TG1 con tutte le notizie di oggi. Bentornati a Zapping. Io do il benvenuto a Zapping a Franco Gabrielli, insegna alla Bocconi School of Management, è stato mille cose, capo della polizia, direttore del SISD, dell'AIS, capo della protezione civile, prefetto a Roma e all'Aquila, sottosegretario con delega alla sicurezza e anche delegato alla sicurezza del comune di Milano, e ha anche scritto un libro assieme a Carlo Bonini, un libro che capita a proposito nel dibattito pubblico di questi giorni, Contro la paura, manifesto per una sicurezza democratica, Feltrinelli 2026. Dottor Gabrielli, buonasera, bentornato a Zapping.
5: Buonasera a voi e buonasera ai suoi radioascoltatori. Potremmo dire un avvenire dietro le spalle.
1: Ma chissà ancora quanto davanti, glielo auguriamo. E, insomma, si torna a parlare sempre di sicurezza in Italia, e ogni volta che però si affronta questo tema ci si avvita dentro, insomma, dentro posizioni molto, molto combattute, molto estreme, che immediatamente si polarizzano e si politicizzano. Prima di entrare nel dettaglio, perché pensa che sia che, che,

0: cada questo? Perché la sicurezza delle persone, che dovrebbe essere un argomento in cui facilmente si potrebbe collaborare, perché è ovviamente un bene pubblico, diventa ogni volta invece un terreno di scontro politico?
1: Perché innanzitutto è diventato un tema di grande attualità e un'urgenza nella preoccupazione dei nostri concittadini e delle nostre concittadine. E d'altro canto, questa preoccupazione, che ovviamente impatta con la complessità non solo dei nostri tempi, ma specificamente delle questioni che la sicurezza impone, a volte fa correre gli schieramenti politici più che ad affrontarli in maniera pacata, serena, anche con uno spirito di collaborazione, a intercettare le pulsioni, a fornire soluzioni semplicistiche, perché a volte la paura, la preoccupazione, ma quello che io avverto di più in negativo, il rifiuto della complessità, spinge la gente a essere affascinata dalle soluzioni semplici.
0: Ma lei pensa, perché io vedo che i politici ormai si sono convinti che quando si tratta dei temi della sicurezza, soprattutto la sicurezza urbana, insomma la sicurezza dei cittadini, più si fa il volto dell'arme, più si manifesta insomma severità e rigidità, e più questo riscuote consenso. Pensa che sia diventata vera questa cosa? Sia vera?
1: No, non solo non è vera, ma anche il respiro molto corto. Peraltro anche in queste ore, in questi giorni, assistiamo a questa ambivalenza. Da una parte c'è il responsabile nazionale della sicurezza interna, il ministro dell'interno, che legittimamente fornisce dati su minore incidenza della delittuosità, al netto di quello che poi questi dati possono realmente restituire, però comunque c'è una rappresentazione anche volta a rassicurare. Nello stesso ambito politico c'è invece chi continua a rappresentare una situazione di grande allarme. Oggi si notava, ripeto, con legittima soddisfazione, che le rapine intorno alle stazioni sono diminuite, e qualche giorno prima un esponente di primo piano della stessa maggioranza diceva che voleva militarizzare le stazioni perché sono insicure. Quindi anche questa modalità un po' così ondivaga, credo che in genere solo smarrimento sia una modalità con la quale, lungi dall'affrontare seriamente le questioni, si continua in maniera, dal mio punto di vista, preoccupante a cavalcare le paure. Poi le paure esistono, le paure sono connaturate alla nostra esistenza in questi tempi nei quali diventiamo più vecchi, ci impoveriamo, vediamo il mondo che intorno a noi crea sempre motivi di preoccupazione. È ovvio che le paure aumentano, forse bisognerebbe lavorare a che le paure siano canalizzate, siano ricondotte a una modalità razionale per affrontarle. Invece evidentemente questa postura, questa modalità, si pensa sia redditizia sotto il profilo del conseguimento di un facile consenso.
0: E su questo si innesta anche un'altra tendenza, che mi pare essere quella di legiferare sull'onda delle paure, cioè produrre leggi ad hoc, delle leggi, diciamo, come si potrebbe dire, delle instant law, delle leggi istantanee, che servono a dare risposta alle crisi che appaiono sulle prime pagine dei giornali, alle paure che vengono instillate dalle notizie. Anche questa è una cosa che probabilmente avrà il respiro corto, mi pare.
1: Io direi quasi cortissimo. Gli innumerevoli decreti leggi che sono stati emanati in questa legislatura sono tutti hanno avuto come episodio iniziale, come meccanismo scatenante, l'esigenza di normare quella situazione, fatti di cronaca, che siano i rave, che sia Caivano, che siano gli incidenti di Piazza di Torino, sempre un fatto di cronaca, che peraltro denota forse anche l'incapacità di una visione, di una strategia complessiva. E peraltro questa modalità di inseguire la cosiddetta pancia, no, le pulsioni, è un piano inclinato estremamente pericoloso, perché poi le pulsioni in

0: inevitabilmente si autoalimentano, no? Le paure si autoalimentano e quindi non c'è mai fine. Guardiamo la vicenda della legittima difesa, no? La legittima difesa, modificata nel 2006 con l'introduzione della legittima difesa
1: anche in quel caso, anche in quel caso sull'onda di vicende di cronaca, sì.
0: Esattamente, nel 2019 addirittura è stato introdotto un concetto metagiuridico, il turbamento, per definire meglio, per restringere l'ambito di valutazione del giudice sotto il profilo della proporzionalità e sotto quello che poteva essere a volte la situazione di un eccesso colposo di legittima difesa, ed è stato ulteriormente modificato. Adesso l'ultima vicenda di cronaca che ha visto la condanna in base a quella norma, non in base alla vecchia impostazione, quindi a significare che quella impostazione, che sembrava già essere un'impostazione abbastanza importante, un allargamento significativo delle maglie della valutazione della legittima difesa, si è rivelata nei fatti, secondo i sostenitori appunto di una legittima difesa più allargata, insufficiente. E quindi questa è la dimostrazione che questa modalità non avrà mai fine, perché ci sarà sempre un fatto che porrà al di fuori della possibilità di essere gestito, valutato secondo le aspettative, e le aspettative poi rispondono sempre a una valutazione emotiva. E quindi io credo che ci insegnavano nelle aule di giurisprudenza che la legge dovrebbe essere erga omnes, dovrebbe avere un carattere generale, non dovrebbe in qualche modo essere modellata su un singolo episodio, perché un singolo episodio non riesce mai a cogliere la complessità delle situazioni che poi il giudice si trova in qualche modo a dover valutare, perché anche lì c'è a volte questa crociata nei confronti dei giudici che non seguirebbero le indicazioni dell'opinione pubblica per un verso e delle maggioranze che si succedono per l'altro, ma i giudici applicano la legge, applicano leggi che molto spesso sono scritte non in maniera perfetta, leggi che introducono,
1: cioè, chi dice
0: concetti...
1: che le leggi si applicano per i nemici e si interpretano per gli amici,
0: questo è un vecchio detto, però le leggi nel nostro paese, noi abbiamo un grossissimo problema di una bulimia normativa, di leggi che si affastellano, leggi che in qualche modo sono difficili da interpretare, e poi se in queste leggi introduciamo anche concetti che hanno poca aderenza con la possibilità di ancorarli a criteri oggettivi. Lei pensi a questo pseudo scudo penale nel quale si dice quando appare evidente. Cioè, in un paese che ha oltre 160 procure vorrò vedere come questo quando appare evidente potrà essere gestito con una modalità che non crei sperequazione nei confronti dei cittadini, e come al solito crei cittadini di serie A, di serie B o di serie C a seconda della valutazione di un'apparenza che è tutta da dimostrare, tutta da definire.
1: Ecco, a proposito dei fatti di Bologna, ho visto che è stato un po' messo, diciamo, nel mirino il sindaco Lepore, sia da alcuni sindacati di polizia sia anche dalla politica. La premier Giorgia Meloni ha detto che è da irresponsabili convocare la piazza dopo quello che era accaduto, appunto, dopo insomma l'omicidio, dopo la morte di Fakir. Insomma, è un po' al centro di accuse di aver suscitato odio o comunque ostilità nei confronti delle forze di polizia. Insomma, quella piazza non si sarebbe dovuta convocare. Lei che ne pensa?
0: Ma io credo che le motivazioni che hanno mosso il sindaco a provare in qualche modo a dare un senso civile e razionale alla piazza fossero esattamente il contrario delle accuse che oggi gli vengono mosse. Poi è chiaro che ci sono tutta una serie di situazioni nelle quali anche le migliori intenzioni, soprattutto con chi va in piazza soltanto per creare confusione, per usare la violenza, poi anche le buone intenzioni vengono in qualche modo a confliggere con una realtà che presenta un conto. E qui, secondo me, al di là di mettere sul banco degli imputati il sindaco di Bologna, che ripeto, si è mosso immagino, ma conoscendolo con le migliori intenzioni, forse bisognerebbe bandire una volta per tutte l'uso della violenza in una manifestazione, cioè in una manifestazione
1: facile a dirsi.
0: Sì, no, però voglio dire, anche qui a volte ci sono atteggiamenti che non sono sempre molto chiari e netti di condanna di ogni forma di violenza, perché ecco, questo potrebbe essere già una modalità con la quale tutti, almeno chi crede ancora e chi si sente profondamente democratico e fortemente legato ai principi che sono scritti nella Carta fondamentale, condanni senza nessun tipo di eccezione, giustificazione, gli atti di violenza. Gli atti di violenza in una democrazia, posso già accettarli in una dittatura quando è giusto che ci si ribelli, in una democrazia ci sono strumenti, modalità e occasioni per manifestare il dissenso che non può essere mai non si può mai tradurre in atti di violenza. Questa è la cosa che bisogna condannare, non il fatto del perché la riunione doveva essere fatta, non doveva essere fatta, perché è stata fatta. Insomma, queste sono cose che secondo me poi alla fin fine non porteranno da nessuna parte e accentueranno ancora una volta la divaricazione, la separatezza, che su temi così importanti invece dovremmo quantomeno evitare.
1: Un'ultima domanda, dottor Gabrielli. Lei, ovviamente l'ho ricordato, è stato capo della polizia. Quando ha visto il video della morte di Abderrahim Fakir, che cosa ha pensato? Gli agenti di polizia si sono comportati nel modo giusto davanti a quella situazione in cui l'uomo sembrava aver perso il controllo? Era una situazione di delirio. Il contenimento che è stato operato era quello che serviva? Che idea si è fatto?
0: Guardi, mi sono fatto l'idea che ancora una volta si mette in capo alle forze di polizia la risoluzione di questioni che non competono loro, e si espone gli operatori a rischi di questo genere. Peraltro, guardi, il contenimento è in senso assoluto uno dei momenti più complicati, più difficili che un operatore di polizia deve affrontare. E peraltro anche lì il fatto che uno degli operatori abbia attivato la body cam prima dell'intervento sta a dimostrare come, al contrario delle solite a volte ricostruzioni che tendono a condannare preventivamente gli operatori, che queste non erano le intenzioni. Poi è ovvio che si andrà a verificare se il comportamento è stato corretto, se ci sono stati degli errori, e anche qui l'altra, come dire, modalità che io condanno, cioè dell'assoluzione preventiva. Quindi non bisogna né condannare preventivamente né assolvere preventivamente, bisogna guardare i fatti, vedere se ci sono stati degli errori. Se ci sono stati degli errori, qualcuno pagherà se dovrà pagare, ma io credo che gli errori servano soprattutto a migliorare poi la capacità di intervento, a aumentare la professionalità di chi è chiamato a fare comunque un lavoro estremamente complesso e complicato.
1: Dottor Gabrielli, grazie per essere stato con noi, buonasera, grazie, buon lavoro, grazie ancora. Grazie. Franco Gabrielli, grazie. Insegna alla Bocconi School of Management, è stato nostro ospite questa sera. Sono le 20:21 minuti, vediamo se possiamo sentire i titoli di Rai News 24.
2: La morte di Fakir, la procura di Bologna ha acquisito nuovi video sul fermo. La Croce Rossa e i soccorritori hanno tentato di rianimarlo quando è stato possibile intervenire. Teheran, l'attacco ai nostri siti nucleari espanderà la guerra. Trump, ogni volta che l'Iran spara contro una nave a Hormuz, colpire un ponte o una centrale elettrica, anche nella capitale. Presentate a Roma Termini le bodycam per il personale di FS Security, uno strumento di deterrenza ma anche di trasparenza dell'operato delle forze dell'ordine, ha detto il ministro Piantedosi. Due modelli di intelligenza artificiale di OpenAI decidono autonomamente di hackerare un sito per superare un test. L'azienda produttrice di ChatGPT si autodenuncia, incidente senza precedenti. Tregua dall'afa, temperature in lieve calo, grandine, trombe d'aria sulla costa adriatica, al sud è allarme incendi, nell'Agrigentino evacuate oltre 100 persone, fiamme vicino alle case. Storica decisione della Francia che con un doppio voto di Camera e Senato vieta i social media per i ragazzi che hanno meno di 15 anni e l'uso dei telefoni cellulari nelle scuole.
1: Le 20:22 minuti, questi titoli di Rai News 24. Dovremmo avere con noi, ma non ancora, Giorgio Provinciali. Mi dicono di aspettare. Giorgio Provinciali è un analista, un reporter, è spesso nostro ospite quando si parla di Ucraina. Scrive tra l'altro per il Times e per Euronews, è cofondatore assieme ad Al Perdei di Terikon, un media indipendente e liberamente consultabile in cui vengono documentati i 1609 giorni di guerra in Ucraina, in campo, e lui è da allora in Ucraina a seguire questa guerra. Giorgio, bentornato a Zapping.
3: Grazie mille, grazie a te Giancarlo, grazie di cuore, grazie a tutti gli amici che ci ascoltano dall'Italia, grazie per tenere aperta questa finestra sull'Ucraina.
1: Allora Giorgio, ce la vuoi raccontare come tu l'hai vista succedere e come tu l'hai capita tutta questa vicenda, che è iniziata credo con la decisione di Zelensky di rimuovere il ministro della difesa Mikhailo Fodorov e di invece tenere al suo posto, almeno fino a ieri, il capo delle forze armate Sirsk, proprio perché a quanto si è capito c'era uno scontro tra i due, ognuno chiedeva la testa dell'altro perché avevano visioni completamente diverse sulla conduzione della guerra, l'uno più tradizionale, diciamo di impostazione russo-sovietica, e l'altro invece di impostazione digitale, moderna, droni, robot, cioè, eccetera, sono venuti ad uno scontro e Zelensky ha scelto di salvare il capo dell'esercito. Le piazze ucraine si sono riempite e hanno ottenuto per la seconda volta, dopo le manifestazioni sulla corruzione, una parziale retromarcia di Zelensky, il quale ha cacciato anche il capo dell'esercito. Qui almeno io l'ho capita così. Dimmi come sono andate le cose, tu che l'hai vista sul posto.
3: Ti ringrazio Giancarlo. Guarda, allora in realtà va precisata subito una cosa: non è stato Zelensky che diciamo di punto in bianco da un giorno all'altro ha convocato il ministro della difesa e ha deciso di licenziarlo. Non è stato assolutamente così. Se è stato trasferito così in Occidente, è stato trasferito in maniera sbagliata, perché il governo Sviridenko ha consegnato le dimissioni il 14 di luglio,
1: cioè del primo ministro.
3: Esatto, bravissimo. E quindi quando decade il primo ministro, decadono le funzioni del primo ministro, in automatico decadono tutte le funzioni di tutti i ministeri. Quindi la Costituzione ucraina avrebbe proibito comunque che il ministro della difesa avesse continuato a mantenere le sue funzioni se tutti gli altri ministeri decadevano.
1: Però diciamo, capisci? Zelensky quindi poteva riconfermarlo volendo.
3: Avrebbe potuto riconfermarlo, però lui in quel momento ne ha approfittato per fare una cosa che io almeno l'ho analizzata. Tu mi hai chiesto qual è il mio punto di vista. Io ho fatto questa analisi, ho visto che è stata molto condivisa anche da quei media che hai citato prima all'estero, e effettivamente poi è andata così. Io l'ho scritto però una settimana prima che succedesse. Zelensky in pratica si è trovato di fronte a questo bivio. Lui aveva Fedorov, che ha un'impostazione, come hai detto tu, più moderna, più votata alla tecnologia. Ricordiamo che Fedorov è l'ex ministro delle innovazioni tecnologiche, quindi colui che ha inventato per esempio la DIA, cioè quel sistema diciamo informatizzato, digitalizzato totalmente praticamente il paese dell'Ucraina, e quindi ne veniva da quella forte impronta lì. E dall'altra parte si trovava Sersky, che era un comandante in capo delle forze armate dell'Ucraina, cresciuto alla scuola, come hai detto tu, un po' più vecchio stile, quindi è cresciuto a pane e artiglieria sovietica, diciamo, no? Queste due figure, naturalmente, per come si è evoluto il Modern Warfare, si sono trovate come lo Zenit e il Nadir, su due posizioni diametralmente opposte, perché Fedorov aveva un'impostazione più votata ai droni, mandiamoli i droni, diciamo, che non sanguinano e non muoiono, mentre invece Sersky avrebbe voluto certamente di più un'impostazione votata alla mobilitazione di altri uomini e all'uso di artiglieria. Quindi lui che cosa ha fatto, Zelensky? Zelensky ha capito cosa sarebbe successo in entrambi i casi, perché ognuno voleva, tra virgolette, la testa dell'altro. Solamente che se lui avesse, diciamo, licenziato direttamente per sua volontà espressa il comandante in capo delle forze armate dell'Ucraina, Sersky, si sarebbe messo di traverso metà Stato Maggiore ucraino, che la ragionava come Sersky e che appoggiava Sersky. Mentre invece lui sapeva benissimo che cosa sarebbe successo se avesse licenziato Fedorov. Sapeva perfettamente, perché lui sa leggere le piazze e sa leggere il suo pubblico fin da quando era calcavali il palcoscenico da attore, e sapeva perfettamente che, come è successo l'anno scorso, le persone sarebbero scese in piazza. E a mandare il messaggio allo Stato Maggiore non sarebbe stato lui, ma sarebbe stata la folla, cosa che infatti è successa. Io l'avevo previsto tutto questo, l'avevo segnato per filo e per
1: segno.
3: Quindi
1: tu dici le cose sono andate esattamente come Zelensky voleva che andassero, in qualche modo.
3: Certamente, perché è stata la folla che ha consegnato allo Stato Maggiore il messaggio che il Presidente, per ovvie ragioni di equilibrio istituzionale, ha dovuto inviare tramite un intermediario, capisci? E quindi la folla ha detto così, è arrivata quei cartelloni, e ovviamente quando lui ha convocato Sierskij gli ha detto: mi dispiace, io vedi che ho fatto quello che mi hai chiesto, ho licenziato Fedorov, però hai visto la folla cosa vuole, al 70%, diciamo, stando agli ultimi sondaggi, volevano così, e quindi in pratica lui ne è uscito vincitore.
1: Ecco, ma Giorgio, dalle nomine, quella di ministro della difesa ancora di interim, e dalle nomina del nuovo capo di Stato Maggiore, che cosa si può capire, cosa si può arguire nelle scelte di Zelensky?
3: Ah beh, una scelta di continuità che è proprio quella che io avevo descritto subito nel mio pezzo, avevo descritto quello, cioè lui aveva già in mente che avrebbe proseguito sulla strada tracciata da Fedorov, perché è l'unica strada che innanzitutto sta portando l'Ucraina alla vittoria, perché va detto che l'Ucraina sta vincendo sul campo in questo momento e ha un avanzo praticamente di circa 6 mesi, è avanzata tecnologicamente rispetto alla Russia, ha un vantaggio di circa 6 mesi sul campo di battaglia. E quindi questa scelta che lui ha fatto di mettere Khmara a capo del Ministero della Difesa,
1: ad interim, mi pare, no?
3: Ad interim. Sì, ad interim, esatto, però la Verkhovna Rada pare che adesso, stando almeno alle ultime voci, la confermeranno, e lo confermeranno sicuramente, perché lui ancora oggi ha fatto anche una fotografia insieme, hanno fatto una dichiarazione congiunta con il nuovo comandante in capo delle forze armate dell'Ucraina, Drapatei, che oltretutto è una scelta di super continuità con quello che aveva impostato Fedorov. In pratica Zelensky ha fatto uscire dalla porta Fedorov e ha fatto rientrare dalla finestra molto più potenziata la sua visione delle cose, la sua dottrina, perché Fedorov non era un militare, mentre invece lui ha messo a capo del ministro della difesa proprio quello che chi sostiene la Russia e chi in questo momento sta sostenendo la narrazione pro-russa non avrebbe mai voluto vedere lì, cioè il capo del gruppo Alfa dell'SBU, cioè il capo dei gruppi dei servizi speciali dell'Ucraina che ha impiegato la Crimea. È lui che ha messo in pratica quello che Fedorov aveva teorizzato, è proprio lui, Khmara, lui ha messo in pratica l'operation lockdown, logistics lockdown, quindi che ha fatto la campagna deep strike, la mid strike, che ha isolato la Crimea, che ha messo in pratica la campagna, ti ricordi quando hanno buttato giù un terzo dell'aviazione russa, cioè, con quell'operazione Spiderweb? Ecco, lui è materialmente la mano che ha realizzato tutto questo, e quindi lui prosegue certamente con la stessa filosofia e ancora più potenziata rispetto a Fedorov, che, permettimi, è bravissimo, è un genio, ma è un teorico di questo. Lui lo ha messo nella pratica tutto questo, e oltretutto Drapatei dà un segno ancora più di continuità, è amato da tutti, è amato dai soldati, è amato anche dai media, è amato dai blogger, sai, in questo conta molto. Non dimentichiamoci che è lui che entrò nel 2014 a Mariupol su un BMP sfondando le barricate dei cosiddetti separatisti, che invece erano soldati russi. Quindi, cioè, è una scelta
1: Fodorov,
3: di continuità.
1: Fodorov troverà un ruolo, secondo te, un qualche tipo di nuovo incarico, o bisognerà vedere?
3: Certo, secondo me è fuori di dubbio che lui lo debba fare, e naturalmente sta cercando adesso Zelensky di trovargli diciamo una collocazione, un incarico governativo dedicato proprio al rafforzamento del settore tecnologico. Fedorov al momento pareva insistere sul tornare soltanto da solo al Ministero della Difesa, ma oramai ha mollato quell'intenzione, e la situazione di stallo oramai si è delineata. Dovrebbe accettare certamente, per ragioni che, diciamo, prima di tutto vanno ancora al di là di quelle del presidente, perché sostanzialmente l'ostacolo tra Sierskij e Akhmatov è stato rimosso, e il nuovo comandante in capo ha elogiato pubblicamente proprio i suoi 6 mesi di mandato.
1: Ma tu vedi una possibile
3: linea è ben delineata,
1: tu vedi una possibile rivalità tra i due?
3: Fedorov, che risiedeva proprio nell'ecosistema, diciamo, diciamo dell'utilizzo di nuove tecnologie, cosa oramai è stato comprovato, è stato chiarito che sul campo verrà verrà consigliato. Quindi
1: i giornali qui hanno raccontato di una rivalità tra i due, che Fodorov stava diventando troppo popolare per i gusti di Zelensky.
3: No, guarda, questa è una cosa che mi piace, hai fatto benissimo a farmi questa domanda, perché in Italia soprattutto è cresciuta già nei mesi precedenti una narrazione completamente sbagliata anche riguardo quella di Zaluzhny, di questo famoso diciamo rivalità che poteva esserci con Zelensky. Non è stato assolutamente così, e non è assolutamente così neanche con Fedorov. Non dimentichiamoci oltretutto che è Zelensky proprio lui che ha voluto mettere Fedorov 6 mesi fa a quel ministro lì, a quel ministero lì. Quindi ci mancherebbe altro. Fedorov è un uomo di Zelensky dall'inizio fino alla fine, è lui che lo aveva messo alle innovazioni tecnologiche, è lui che lo ha messo alla difesa, è lui che ha speso così tante parole per Fedorov, e ci manca che da un giorno all'altro impazzisca. E questa visione qua binaria, diciamo, del vero sbagliato, del bianco nero, del buono cattivo, del sovietico innovativo, questa visione qua tipicamente dei media occidentali e purtroppo anche italiana, è completamente sbagliata e non trova assolutamente riscontro nella realtà dei fatti.
1: Ci dobbiamo fermare qui, Giorgio, scusami, ma siamo un po' in ritardo. Grazie come sempre di essere stato con noi, Giorgio Provinciali,
3: a te,
1: dall'Ucraina. Grazie ancora, buonasera e buon lavoro. 20:33 minuti, andiamo avanti con la puntata. Io vorrei già subito salutare Lucia Capuzzi, giornalista dell'Avvenire, appena tornata dall'Afghanistan, dove è stata a Jibril, ha fatto un lungo giro e ha pubblicato ieri sull'Avvenire un lungo reportage che vi consiglio di leggere, perché se non lo leggete lì queste cose non lo sapete da nessun'altra parte. La rivolta nel buio, il titolo, un reportage dall'Afghanistan al grido di lavoro, scuola, libertà, la protesta dei giovani contro i talebani soffocata nel sangue, almeno 6 vittime, anche un bambino di 10 anni, una strage, insomma una repressione che i talebani avrebbero voluto cancellare, non far conoscere, che invece grazie al racconto di Lucia Capuzzi oggi possiamo conoscere e discutere. Lucia, buonasera, benvenuta a Zapping.
4: Buonasera, buonasera a voi.
1: Allora, raccontaci di questo tuo viaggio, di che cosa hai visto.
4: Sì, sono al 15 agosto, saranno 5 anni che i talebani sono tornati al potere in Afghanistan. E quello che si vede appunto 5 anni dopo è un regime che va chiudendo progressivamente anche quelle zone grigie che finora avevano permesso, nonostante i divieti formali ormai praticamente di tutto, di reggere. In particolare la repressione nelle ultime settimane si è concentrata su Herat, che è sempre stata la capitale culturale del paese, la città più aperta, è vicino al confine iraniano, ha una grossa popolazione azara sciita, che è una minoranza cosiddetta illuminata, la minoranza più colta dell'Afghanistan. E in questo quartiere sciita di Jibril si è svolta un caso inedito di una manifestazione organizzata dai social, da ragazzini under 25, ma la gran parte under 20, ragazzini molto giovani, ragazzini e ragazzine, che hanno protestato insieme contro la stretta sull'abbigliamento femminile. Nelle settimane precedenti erano state arrestate decine di donne perché appunto la regola dell'abbigliamento è diventata sempre più ferrea, ormai si deve anche coprire il volto, indossare un sopravvelo oltre il velo. E questi ragazzini hanno manifestato assieme, sfidando, di fatto uno dei pochi atti di sfida organizzata ai talebani, che dà l'idea di un malessere profondo che c'è nel paese, soprattutto della generazione nata durante la Repubblica filo-occidentale, che è la generazione che non accetta i divieti dei talebani, che si inventa i mille modi per provare a continuare a studiare, e il fatto che ci fossero ragazzi e ragazze dall'idea che il malessere sia trasversale, quindi non solo quelle più direttamente colpite che sono le donne, ma anche i giovani uomini che vedono le sorelle, le mogli vivere una vita che non è vita, perché il divieto di studiare oltre i 12 anni, di fatto una dissuasione dall'uscire perché questi strati di copertura impediscono quasi di camminare, una limitazione forte del lavoro, degli spostamenti.
1: Mentre questi sono ragazzi che magari si ricordano quegli anni appunto della Repubblica Filo-Occidentale con gli americani presenti, che certamente non erano anni perfetti, dove le cose non funzionavano nel migliore dei modi, ma certe piccole abitudini, certe piccole soddisfazioni questi ragazzi allora se le potevano togliere.
4: Soprattutto in quegli anni, che sono anni molto controversi, gli stessi afghani lo dicono, però quello che su quella generazione giovane è rimasto è l'idea di un futuro possibile per il paese. Quanto i talebani stanno cercando o stanno nella pratica togliendo alle persone, perché nel momento in cui metà paese non può studiare oltre i 12 anni, non può lavorare, gli stessi uomini vivono una serie di restrizioni sempre più forti, di fatto non riescono a vedere le ragazze mai, tranne appunto neanche marito e moglie possono andare al parco assieme, quindi una serie di regole che evidentemente hanno poco a che fare anche con...
1: I mariti vanno al parco con i figli e le mogli aspettano fuori dietro...
4: Aspettano fuori dalla recensione, sì, una roba strana. Col bambino che piange e dice mamma perché non vuoi venire anche, puoi venire anche tu? E sono appunto cose che non hanno neanche senso, neanche nella tradizione afghana, che sicuramente ha un problema patriarcale, maschilista, ma neanche in quella tradizione lì c'è giustificazione. Ed è indicativo il fatto che appunto siano questi ragazzi a protestare.
1: E questa manifestazione com'è finita? Che cosa è successo?
4: Finita nel sangue, nel senso che i talebani ovviamente hanno reagito con molta forza, l'idea loro è quella di punire l'intera comunità, perché poi sia la comunità a tenere il controllo sociale, sapendo di non avere le forze per poter controllare tutto. Quindi ci sono stati, oltre appunto avere sparato ad altezza d'uomo o donna con le 6 vittime, di cui appunto una è stata lasciata a dissanguare di fatto in ospedale prima di poter ricevere cure, sono stati fatti centinaia di arresti, più dei manifestanti, non si sa quanti siano ancora in prigione. La stretta continua e allo stesso tempo però in quello stesso quartiere, appunto, dove la repressione è fortissima, la gente accetta di parlare e di raccontarti, e non solo, si svolgono attività come scuole clandestine che vanno avanti nonostante il rischio di conseguenze drammatiche per se stessi e la propria famiglia.
1: Non si è visto molto, saputo molto di questa manifestazione. I talebani sono stati bravi a cancellarne le tracce, mi pare.
4: Un po' sì, nel senso che loro hanno, soprattutto gli arresti erano finalizzati a prendere i telefoni e a distruggere ogni forma di video, hanno distrutto le telecamere a circuito chiuso nella zona prima di avviare le cariche. Un po' è vero che sull'Afghanistan è calato il buio e l'interesse a livello di stampa internazionale, certo è complicato avere il visto, è un processo abbastanza complicato. Lungo e farraginoso, però è vero che non ci interessa quasi più, che non ci interroghiamo, e questo fa molto comodo ai talebani, che di fatto proseguono nell'invisibilità ad accreditarsi addirittura pochi giorni dopo quella manifestazione, quella repressione comunque brutale, sono stati invitati a Bruxelles per discutere del rimpatrio dei profughi. Quindi
1: sì, quella è stata una cosa incredibile, accolti a Bruxelles come interlocutori a tutti,
4: esatto,
1: gli effetti.
4: Tra l'altro proprio appunto a pochi giorni dalla manifestazione, il messaggio alla società civile afghana, che appunto si sente davvero abbandonata dall'Occidente, una sofferenza fortissima, anche perché tanti ci avevano creduto quelle promesse che gli avevamo fatto, è che non, nessuno importi di loro e quindi siano sacrificabili.
1: E io ricordo che quando i talebani tornarono nel paese, quando si ripresero l'Afghanistan dopo la decisione degli americani di lasciare, molti credettero per un momento che non sarebbero stati gli stessi di prima, invece sono stati peggio di prima.
4: Da una parte ovviamente anche i talebani non sono gli stessi, nel senso che una parte di loro domina la tecnologia, parla inglese e quindi è ideologia, però è rimasta la stessa. La grande differenza tra il primo emirato e il secondo è la rete, è il fatto che i talebani non possono controllarla, ne sono consapevoli, ci hanno provato qualche mese fa a collegare il paese, però questo ha conseguenze economiche che non riescono a sostenere, quindi l'hanno dovuto ricollegare. E la rete permette di trovare degli escamotage per studiare, per comunque avere una visione dell'estero, per avere comunque un minimo di contatto, per quanto appunto la connessione costi tanto per gli afghani, però magari si condivide assieme, inventano davvero i modi più assurdi per comunque mantenere una finestra aperta.
1: Ci fermiamo qui, grazie davvero, grazie per il tuo lavoro, Lucia Capuzzi, giornalista dell'Avvenire. Leggete, recuperate l'articolo pubblicato ieri, La rivolta nel buio. 20 e 42 minuti, ci fermiamo un momento per i titoli del TG2.
5: Venerdì l'autopsia sul corpo di Fakir morto durante un fermo di polizia. Spuntano nuovi video degli ultimi momenti. La Croce Rossa, rianimazione praticata subito. Scontri di Bologna, Premier Meloni, tolleranza zero verso chi sfascia tutto. Maggioranza, non si alimenti l'odio. Opposizioni, governo ha fallito. Bagarre in aula sul caso del Mastro. Le minacce di Trump all'Iran. Pagheranno per ogni nuovo attacco a Hormuz. Via libera americana all'Arabia Saudita sul nucleare. Nuovo round di negoziati. Israele-Libano a Roma il 4 agosto. Papa Leone a sorpresa visita il santuario di Valle Pietra, poi a Subiaco nei monasteri di San Benedetto e Santa Scolastica, l'invito a pregare per la pace. Decine di roghi in Sicilia, situazione critica nella provincia di Catania, sgomberate oltre 100 persone nell'Agrigentino, forte grandinata nelle Marche, una sessantina di feriti. E il principe George compie 13 anni ed è il compleanno del cambiamento perché si prepara all'ingresso ad Eton, una delle scuole più prestigiose del Regno Unito, frequentata anche dal padre William.
1: Sono le 20:43 minuti, questi erano i titoli del TG2, bentornati a Zapping, vi ricordo il numero 335-699-2949, se volete mandarci messaggi o vocali o sms, whatsapp. Parliamo di intelligenza artificiale e lo facciamo con Pierfrancesco Beneventano, ricercatore al MIT di Boston, si occupa di matematica e appunto intelligenza artificiale. Buonasera, bentornato a Zapping a Pierfrancesco Beneventano.
6: Grazie mille, buonasera Giancarlo, buonasera ascoltatori.
1: Grazie per essere con noi. Allora, la notizia da cui vorrei partire per capire e far capire agli ascoltatori la sua portata è il fatto che un matematico, utilizzando il modello di Anthropic chiamato Fable 5, quel famoso modello che venne bloccato anche in America perché Trump non voleva che venisse utilizzato da nessun altro che non fosse americano, poi è stato riaperto per gli americani, ha trovato un modo per confutare un famoso problema matematico che va avanti irrisolto dal 1939, che viene chiamato la congettura jacobiana. Ci sono voluti appunto 80 anni per risolverlo e Fable 5 lo ha risolto dopo che questo matematico che lavora appunto per Anthropic gli ha chiesto di farlo e lo ha risolto durante praticamente la partita dei mondiali di calcio, l'ultima partita, e i matematici di mezzo mondo sono, lo possiamo dire, rimasti un po' a bocca aperta. Ecco, Pierfrancesco, io certo, l'ho un po' semplificata, spiegaci tu meglio che cosa è successo.
6: Allora, la congettura jacobiana o del giacobiano è un'importante congettura della matematica perché è irrisolta da 87 anni, soprattutto uno di quei problemi matematici che i matematici hanno davvero provato in tantissime, ci sono un sacco di storie di fallimenti e soprattutto è facilmente enunciabile, quindi è uno di quei problemi matematici che uno può enunciare con le nozioni del liceo, ma che ancora non sono stati risolti dopo quasi 90 anni.
1: Prova a denunciarlo.
6: La questione è: esiste, è vero che tutti i polinomi che hanno la derivata, che è un valore fisso, che non è zero, sono invertibili, cioè esiste una funzione inversa che applicata al polinomio dà l'identità. Questo, diciamo, i polinomi si studiano a scuola, le derivate si studiano al liceo, questo problema è di facile enunciazione, però difficilissimo. Ora, non solo è stato risolto dall'AI, ma per la prima volta la comunità è d'accordo sul dire che la soluzione ha una certa profondità e non era semplicemente una ricerca in un insieme infinito di possibilità. C'è stato del pensiero, c'è stata della profondità. Questo è quello che ha fatto, diciamo, paura alla comunità scientifica.
1: Ma paura in che senso? Paura nel senso di essere ormai interamente soppiantata o paura di non capire quello che succede dentro un modello di intelligenza artificiale?
6: Sicuramente non di essere soppiantata, sicuramente non si capisce quello che succede nei modelli di intelligenza artificiale, ma questo non è il problema. Il problema è che non si capisce in che modo la ricerca e sviluppo e la ricerca scientifica sarà ibrida da ora in poi, non sarà solo umana. Di certo il matematico che ha, diciamo, fatto domande a Fable è un matematico importantissimo, quindi di certo comunque bisognerà saper porre le domande in modo da indirizzare le AI. Gli esperti serviranno per porre le domande, non è più vero che magari gli esperti saranno gli unici che esploreranno soluzioni e che verificheranno se le soluzioni sono corrette. Non si sa bene dove le AI e dove l'umano arriverà.
1: E quanto potranno interagire. Tra l'altro alcuni ascoltatori dicono: ma la soluzione qual è? Però se ho capito bene, per Francesco non c'è tanto una soluzione.

0: quanto l'intelligenza artificiale ha confutato l'assunto del matematico che ha fatto quella congettura.
1: Esatto, la congettura era: è vero che tutte le funzioni tale che hanno questa proprietà? E la risposta è falsa. E l'intelligenza artificiale ha trovato un controesempio, quindi non è stata dimostrata la verità. La comunità scientifica ha provato a dimostrare la verità di questa congettura per 90 anni e questa congettura era sbagliata.
0: Ecco, e quindi la cosa interessante è quella che tu dici adesso, cioè che il mondo della ricerca, il mondo della scienza si trova a doversi misurare con l'idea che i prossimi risultati scientifici siano condivisi con l'intelligenza artificiale. Ma questo a che cosa può portare? È una cosa incoraggiante, è una cosa, come tu dicevi, di cui aver paura?
1: Beh, ci sono posizioni razionali da entrambi i lati. Di certo questo ci dice che l'AI, l'intelligenza artificiale, non è più solo un riassuntore, un motore di ricerca di soluzioni esistenti, ma in qualche modo è già in grado di pensare. Questa cosa è molto entusiasmante per chi fa ricerca e per chi lavora. Certo, la cosa che forse fa paura è capire fino a che punto l'intelligenza artificiale sarà in grado di andare senza l'utilizzo di umano. Diciamo, nella scienza c'è chi fa la domanda e c'è chi esplora, c'è chi verifica le possibili soluzioni e c'è chi scrive poi la teoria che spiega a posteriori. Non è ovvio il ruolo che l'intelligenza artificiale avrà in questi diversi, diciamo, gradini del creare sapere scientifico. È certo che quando ci sono esperimenti fisici da fare, per esempio in biologia o in medicina, questo l'intelligenza artificiale ancora non lo sa fare, ma sulla teoria o sullo spiegare esperimenti fisici non si sa, dobbiamo capirlo. Di certo sarà ibrido, non sappiamo in che modo sarà ibrido.
0: Oggi su tutti i giornali italiani c'è questa vicenda per cui i modelli di intelligenza artificiale di OpenAI hanno hackerato volontariamente, senza istruzioni, i sistemi di un'altra azienda, la piattaforma per programmatori che si chiama Hugging Face. Ha qualcosa a che fare con le cose che ci stiamo dicendo? OpenAI parla di un incidente informatico che non ha precedenti.
1: Sicuramente ha a che fare col fatto che l'intelligenza artificiale è riuscita a trovare soluzioni creative per rispondere ai propri problemi. Gli hanno fatto delle domande, non sapeva rispondere alle domande, ha deciso di fare l'hacker e andare a prendere dove le risposte a queste domande stavano. Di certo c'è della grande intelligenza in un'intelligenza artificiale che sceglie di fare questo. Di certo le due cose sono correlate, non direttamente.
0: Tutta questa potenza a cui assistiamo spesso senza capirla fa molto discutere e crea un grande dibattito attorno all'idea della sovranità dell'intelligenza artificiale, cioè ciascuno è preoccupato che in un segmento dell'attività, della produzione di modelli di intelligenza artificiale, dalla sua costruzione fino al suo utilizzo, sfugga di mano ai paesi, alle aziende e diventa quasi una questione di sicurezza nazionale. Questa questione della sovranità, secondo te, ha senso, è razionale?
1: Secondo me è assolutamente razionale. Il fatto che ci siano modelli cinesi e aperti fa sì che forse non ci sia più un monopolio del modello, vedremo, e quindi il fatto di creare l'intelligenza artificiale in realtà non diventa una questione di sovranità, è comunque una questione di sovranità, tre o quattro questioni. Per esempio, una è il saperlo usare, questa è la questione comunque.
0: Cioè non basta che sia aperto, bisogna anche saperlo usare.
1: Bisogna saperlo usare, il matematico che ha confutato con l'AI la congettura era un grandissimo matematico. Due, bisogna avere dati che altri non hanno, questa è sovranità. Mantenere i propri dati o la parte importante dei propri dati. E tre, avere l'infrastruttura per usare l'intelligenza artificiale. Dato che i modelli vengono dati adesso, perlomeno i modelli open weight, i modelli cinesi o anche americani minori, se hai l'infrastruttura, i tali data center, per poter usare l'AI e dare l'AI alla popolazione del tuo stato, alle tue aziende, allora hai sovranità. Se no, no.
0: Ma questi modelli, come tu dici,

0: open weight, quindi aperti, possono competere con i migliori modelli ancora chiusi con cui abbiamo avuto a che fare fino ad oggi?
1: Questa è forse la più grande domanda nel sistema innovation intorno all'intelligenza artificiale. I dati mostrano che questi modelli open weight spesso sono 3 mesi indietro. Nell'ultima settimana è uscito un nuovo modello cinese, Kimi K3, che sembrerebbe essere esattamente on par con i modelli chiusi di ChatGPT e Claude. Di certo lo è su certi topic, di certo non lo è su altri. Sembra che la forbice si stia riducendo. E questo è un bene per l'Italia finché questi modelli verranno dati. Nel momento in cui questi modelli vengono chiusi, l'Unione Europea dovrà fare qualcosa sui modelli, ma se i modelli diventano, come si dice in americano, commodified, cioè intercambiabili e comunque disponibili, questo non è un problema. Anzi, questo è un bene, il fatto che ci siano modelli aperti, che siano buoni.
0: Ci dobbiamo fermare qui, la sigla è cominciata. Grazie a Pier Francesco Beneventano, grazie molto per essere stato con noi. Buonasera e buon lavoro. Sono le 20:54 minuti, si chiude qui questa puntata di Zapping. Io ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolo Randazzo, Giovanna Scatena in redazione. Grazie ad Alex Messina, che è il nostro regista. Dalla parte tecnica questa sera ringraziamo Tommaso Margiotta e Daniele Di Noia. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, poi il GR1 e Radio 1 Musica. Vi ricordo che potete sentire questa puntata in qualsiasi momento, questa e tutte le precedenti, su raiplaysound.it, e potete mettervi in contatto con noi grazie alla nostra mail zapping@rai.it. Ci fermiamo davvero, un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi, appuntamento a domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
4: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
5: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
2: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Qual è la tua missione?
7: La laurea in giurisprudenza.
8: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
9: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
10: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
9: Accedi
8: al tuo prossimo livello
9: con il Fondo Studio.
11: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Ascolta, si fa sera.
13: Al microfono, Suor Diana Papa, del Monastero delle Clarisse di Otranto.
14: Fratelli e sorelle, il Signore ci dia pace. Oggi vorrei condividere con voi la mia riflessione su Santa Maria Maddalena, su colei che ha amato Gesù sino alla fine. È una possibilità che ci possiamo dare per cogliere la profondità dell'incontro e per rivisitare l'essenza del nostro essere in relazione. Se all'origine il rapporto tra Maria di Magdala e Gesù appare asimmetrico, nella pagina evangelica, secondo Giovanni, Gesù stabilisce con Maria una relazione paritaria, pur nel rispetto della diversità di condizione. Nella relazione con lui, ella sperimenta la sua unicità e nello stesso tempo l'appartenenza alla persona che ama. Alla morte di Gesù, Maria Maddalena piange vicino al sepolcro, dove non trova il corpo della persona amata, ed esprime un sentimento profondo di dolore, di confusione, di smarrimento. Ella dice: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto», dove quel mio aggettivo possessivo esprime tutta l'intensità e la profondità dell'affetto della Maddalena verso Gesù. Gesù risorto la chiama per nome. Per lui Maria non è una persona qualsiasi, è una donna che incontra

Bartolo ha deciso di viversi fino in fondo, a ogni livello, perché ha scoperto la bellezza della sua esistenza. Maria, sentendosi chiamata per nome, risponde «Maestro» ed esprime tutta la profondità di una relazione che non ha bisogno di orpelli, di commenti, di aggiunte. Un nome che esprime soltanto l'esserci della persona amata che si lascia amare. Maria di Magdala

0: Bellezza della vita nelle relazioni, come la Maddalena, ognuno continua ad essere testimone della vita eterna e quindi del risorto. Chiediamoci come viviamo le nostre relazioni. Pace e bene a tutti.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini, giornata segnata purtroppo da una lunga serie di fatti di cronaca. L'ultimo in Sardegna, a Bari Sardo in Ogliastra, è stato ucciso a coltellate un 19enne Simone Concas. Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe nato dopo una lite scoppiata in seguito all'investimento di una o più persone. L'aggressore è fuggito ed è ricercato dalle forze dell'ordine. Una ragazza coinvolta nell'incidente è rimasta gravemente ferita. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica della vicenda. E altro caso a Bologna, la morte di Abderrahim Fakir. Le indagini si concentrano sulla catena dei soccorsi. Un video diffuso poco fa dai legali della famiglia mostra l'uomo mentre viene rianimato dalla Croce Rossa, ancora immobilizzato con fascette a polsi e caviglie. Emergono inoltre nuovi particolari sul suo passato. A giugno era stato segnalato ai carabinieri per comportamenti molesti e pochi giorni dopo era finito al pronto soccorso per problemi psichici. Il punto dell'inchiesta nel servizio.
3: Le chiamate al 118, la gestione nella centrale operativa, l'intervento sul posto dei sanitari in quei drammatici minuti. È uno dei passaggi centrali dell'indagine che procede per omicidio colposo. I magistrati acquisiscono nuovo materiale, tra cui video e immagini, compreso un filmato che mostra gli istanti precedenti l'intervento degli agenti. Abderrahim Fakir è a terra, grida, si agita. I due poliziotti tentano il dialogo, poi intervengono. Pasquale Palma, sindacato di polizia, SIUL.
4: Crediamo fortemente che i colleghi abbiano operato nel modo corretto e nel modo giusto.
3: Sul posto anche quattro volontari della Croce Rossa entrano in azione meno di un minuto dopo che i poliziotti riescono ad immobilizzare Fakir, il quale a quel punto è in gravi condizioni. Non è presente un medico, chiamato soltanto in un secondo momento, mentre il ministro dell'interno Piantedosi parla di pregiudizio nei confronti delle forze dell'ordine. Poliziotti e sanitari non sono indagati, al momento tutelati dalle nuove norme varate dal governo. Intanto a Bologna si contano in 300.000 euro circa i danni della guerriglia urbana dell'altra sera. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di sospensione della pena del gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Per il magistrato non ci sono i presupposti di necessità e urgenza. La figlia chiede, dice, speriamo nella grazia e nei domiciliari. E purtroppo c'è stato un altro incidente in piscina. Ancora una volta la vittima è un bambino.
5: Era in compagnia dei suoi amici, un totale di 15 bambini, in un centro estivo a Monte Rotondo, alle porte di Roma. Erano tutti in una piscina di quelle adatte ai più piccoli. All'improvviso, un malore, un bimbo di 5 anni, finisce sott'acqua. Gli operatori presenti nell'impianto hanno avviato le prime manovre di rianimazione, proseguite poi dal personale sanitario. Nonostante tutti i tentativi di salvargli la vita, per il bambino non c'è stato nulla da fare. Nella piscina sono arrivati anche i carabinieri, che hanno raccolto le prime testimonianze e stanno ricostruendo quanto accaduto nei minuti precedenti alla tragedia. Le cause del parole e l'esatta dinamica sono ancora in corso di accertamento con la procura di Tivoli, che ha aperto un'inchiesta. Una nuova tragedia dunque nelle piscine italiane, a pochi giorni dalle morti di un'altra bimba di 4 anni a Milano Marittima nel Ravennate e di Alice, Matteo e Gabriele, vittime di incidenti a Genova, Rimini e Latina. I dati della Società Italiana di Medicina Ambientale restituiscono poi numeri drammatici. Ogni anno muoiono in media 16 persone in piscina, in più della metà dei casi a perdere la vita è un bambino sotto i 12 anni. Giuseppe Lisi, GR1.
2: E dopo i fatti delle ultime settimane arriva una stretta sulla sicurezza nelle piscine. Un emendamento al decreto sport prevede la chiusura degli impianti con bocchettoni di aspirazione fuori norma se non verranno adeguati. La proposta, sostenuta da tutti i gruppi parlamentari, sarà votata domani alla Camera. Primo colloquio telefonico tra Giorgia Meloni e il nuovo premier britannico Andy Burnham. La presidente del Consiglio si è congratulata per l'incarico e ha ribadito la volontà di rafforzare

0: la collaborazione tra Roma e Londra. I due leader hanno discusso della de-escalation nello stretto di Hormuz, del sostegno all'Ucraina e della cooperazione nel programma aeronautico comune. Burnham è stato invitato a Roma. E Medio Oriente, via libera di Donald Trump all'accordo che apre all'Arabia Saudita il nucleare civile. L'intesa trentennale affida alle aziende americane un ruolo chiave nello sviluppo delle infrastrutture e rappresenta un messaggio a Iran e Israele. Trump torna poi a minacciare Teheran. Un attacco ai siti atomici nel Golfo allargherebbe il conflitto in tutta la regione. E siamo al meteo, si avvicina la tregua all'ondata di calore che ha avvolto l'Italia, 6 le città da bollino rosso, domani sarà solo una, Palermo. E arriva anche il maltempo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica, temporale al centro-sud. Allora sentiamo le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dall'Aeronautica Militare.
1: Ci saranno ancora delle temperature elevate. Nelle aree interne di Sicilia e Sardegna raggiungeremo i 41-42 gradi. Molto meglio al centro con 35 gradi di massima, mentre invece al nord i venti di tramontana porteranno un abbassamento delle temperature al massimo a 30-31 gradi. Sempre lungo le coste adriatiche, sia nella giornata di oggi che di domani, possibili ancora dei rovesci e dei temporali associati a delle grandinate.
0: E il GR1 torna alle 22, la linea va adesso a Radio 1 Musica. Buon ascolto.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia voglia di freschezza.
6: Ehi, non intendevo un gavettone.
4: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con Hydro Force per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
8: Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
10: Radio 1 Musica.
11: Le 21 e 7 minuti, buonasera e bentrovati su Radio 1 Musica, sono Gabriele Brocani, vi accompagnerò fino alle 11 di questo nuovo viaggio dentro le canzoni. Il programma è a cura di Andrea Cacciagrano con Corinna De Laurentiis in redazione, il nostro ingegnere del suono è Daniele Di Noia e ci coadiuverà almeno per quanto riguarda questa prima parte che vogliamo dedicare alle mappe. Anche oggi abbiamo un tema, è una mappa sonora che vuole esplorare anche le geografie urbane dell'estate. No? Quelle storie che nascono quando ad esempio l'asfalto delle metropoli si scalda, le notti diventano un palcoscenico di pura evasione, ma non solo, perché faremo dei viaggi veri e propri. C'è una frase dello scrittore Claudio Magris che mi torna spesso in mente, dice: il viaggio non è andare da un luogo all'altro, ma attraversare ciò che quei luoghi fanno nascere dentro di noi. Ecco, la musica fa sicuramente qualcosa di molto simile. Insomma, ci può portare a Londra anche stando sul divano, ci può far passeggiare per Berlino senza prendere un aereo, ci regala una luna americana, una strada polverosa, un locale affollato. Insomma, le canzoni sono un po' geografie emotive e questa sera proveremo ad attraversarle insieme. Non ho fatto i nomi di queste città a caso, Intanto partiamo con una band che da oltre 60 anni continua a rappresentare una bussola per chiunque ami il rock. Loro sono Mick Jagger, Keith Richards, ovviamente i Rolling Stones. Questa è la loro nuova canzone dal titolo Jealous Lover, amante geloso. We'll

Rolling Stones con Jealous Lover, l'album è uscito il 10 di luglio, questo è il loro secondo singolo tratto e c'è anche la partecipazione del grandissimo Stevie Winwood che suona piano Fender e organo in questo brano che è appunto L'amante geloso. La cosa sorprendente dei Rolling Stones è che sembrano veramente non appartenere a nessuna epoca o praticamente a tutte, perché li ascolti oggi e c'è ancora quella sensazione di movimento continuo, come se il rock non fosse proprio un genere musicale ma un modo di stare al mondo. D'altronde Keith Richards ci ha sempre detto che il rock and roll non va spiegato, va respirato. E adesso noi cambiamo totalmente scenario, lasciamo la Londra degli Stones, atterriamo in una città che il cinema ha trasformato in un vero e proprio mito collettivo. Parliamo di Los Angeles, ma quella che ci raccontano i Brand Van 3000 non è la città delle stelle sulla Walk of Fame, ma è quella delle attese, quella delle giornate che sembrano un po' noiose, sempre tutte uguali, no? Anche dei sogni che ogni tanto poi ti chiedono anche il conto. Quindi questo brano è una fotografia ironica della fine degli anni 90, continua a parlare ancora al presente ed è un brano sempre bello da ascoltare. Drinking in LA, Brand Van.

questo è proprio un inno all'accidia, un brano che veramente i Brandon 3000, che poi è un collettivo canadese composto da una ventina di artisti che girano attorno a questo James Di Salvio, che è il DJ che ha creato questo progetto, hanno portato in scena queste immagini, perché poi raccontano la storia di uno sceneggiatore che non finisce mai il suo film proprio perché si diverte tantissimo a Los Angeles e passa le sue giornate, le sue serate, quindi inseguendo questo fantastico mito del cinema. E i Brandon 3000 hanno proprio cristallizzato quel momento, una canzone che abbiamo riascoltato in questa puntata di Radio 1 Musica. Vi do anche il contatto telefonico, vi servirà anche per interagire con noi se volete, 335-699-2949. C'è una parola inglese che non ha una traduzione perfetta che possiamo noi tradurre in italiano, è wanderlust, che è questo desiderio un po' di andare, di cercare altro, di non fermarsi mai proprio troppo a lungo nello stesso posto. Infatti la canzone Drinking in LA più o meno raccontava quella sensazione, quella lieve inquietudine che può arrivare anche quando tutto sembra andare bene. Lui, Richard Ashcroft, la conosce molto bene, conosce bene questi territori, no? Prima con i Verve, poi da solo, ha sempre scritto queste canzoni, queste belle ballate che sembrano camminare, poi insomma noi ce lo ricordiamo camminare in quel famoso video. Il brano che ascoltiamo è Check the Meaning, dalla voce di Richard Ashcroft.

è una delle voci più carismatiche e evocative della musica britannica degli ultimi 30 anni, l'ex frontman dei Verve, Richard Ashcroft, con questo brano tratto da un album bellissimo del 2002 dal titolo Human Condition. Questo è un brano un po' che fa una riflessione spirituale, soprattutto anche orchestrale, sulla ricerca di senso nella frenesia quotidiana. E sì, perché Richard Ashcroft appartiene proprio a quella categoria di autori che non hanno mai avuto paura di stare praticamente un po' rilassati, lenti, perché oggi sembra tutto dover essere immediato, mentre le sue canzoni si prendono il tempo necessario, sono un po' come certi romanzi, no? Ti chiedono molta pazienza, ma poi ti danno veramente tanto. Anche il prossimo artista ha sempre scritto senza rincorrere il tempo. Rimaniamo a Londra, ma ce ne andiamo indietro nel 1983, eravamo in pieno fervore post-punk, synth-pop, e incontriamo un genio irrequieto che io adoro, si chiama Matt Johnson, ed è la mente che sta dietro a questo progetto che tutti quanti voi conoscete come Dede. La canzone che vi propongo è un piccolo miracolo di composizione pop, perché è un testo che parla di paralisi emotiva e anche la paura del futuro, quindi un brano che comunque scatena una sorta di disagio, però è montato su questa melodia molto leggera, contagiosa, che viene impreziosita da questa armonica e da questo ritmo particolare. Quel momento esatto in cui capisci che le cose possono cambiare, e infatti il brano lo dimostra. Si chiama This is the Day, la canzone che continua a ricordarci una cosa semplice: ogni giorno può essere quello giusto.

Mark Johnson, ovvero Dede, ci dice veramente che ogni giorno può essere quello giusto e il difficile accorgersene mentre lo stiamo vivendo. Un brano che quando uscì nel 1983 sembrava parlare soprattutto a una generazione, oggi pare che invece parli un po' a tutti, perché è questo il privilegio delle belle canzoni, che non invecchiano, cambiano solamente interlocutore. Proprio di interlocutori, fatemi ringraziare e salutare intanto Riccardo da Moncalieri, che mi chiede anche se a settembre tornerà a Disco Sveglia, lo sapremo sicuramente tra poco. E poi anche Ghiando, che si chiama così, da Caivano, che dice: ma che meraviglia di show radiofonico, grazie Mamma Rai. E poi tanti altri messaggi al 335-699-2949. E allora adesso parliamo di musica pop contemporanea, quella migliore, quella che continua spesso anche a dialogare con il patrimonio di cui stavamo parlando prima. E Harry Styles appartiene proprio a quella generazione di artisti che non considera il passato una roba triste, un museo, ma lo considera proprio una conversazione sempre in evoluzione. Infatti nei suoi dischi, soprattutto negli ultimi, convivono bene sia il rock britannico, il soul, il glam, ma anche il cantautorato americano, tutto riletto con il suo sguardo che è molto personale. Il brano che ascoltiamo si intitola Dance No More.

Eh sì, ogni generazione pensa di inventare qualcosa di completamente nuovo, poi arriva una canzone che ci ricorda che la musica è veramente una lunga conversazione, iniziata molto molto prima di noi, e Harry Styles lo sa bene, le sue influenze non le nasconde e lo dichiara, e quindi questo è il modo migliore un po' per guardare la tradizione, no? Con il rispetto, con sempre evitando anche un po' l'aspetto nostalgico. A proposito di futuro, tornando indietro nel tempo, 1987, parliamo proprio di futuro, perché quattro ragazzi di Manchester pubblicavano una canzone destinata a cambiare un po' il rapporto tra il rock e l'elettronica. Parliamo dei New Order, e avevano già attraversato la tragedia della scomparsa di Ian Curtis quando appunto militavano nei Joy Division, e invece di fermarsi decisero di ricominciare con una delle canzoni che rappresenta forse una delle pagine più luminose di questa loro discografia, una canzone che dimostra che anche i sintetizzatori possono raccontare delle belle emozioni, ed è un po' questo il segreto della buona musica: qualunque sia lo strumento, riesce sempre a parlare di noi, e questi sono i New Order con True Faith.

21:36, questa è Rai Radio 1, Radio 1 Musica, Gabriele Broccheri al microfono. Si parlava anche con Tommaso Margiotta, che saluto, che in questo momento è la parte tecnica, di come, ridendo e scherzando, sono passati un po' di anni da questo disco, quasi 40 anni. L'immagine racconta molto bene la storia dei New Order, di questi quattro musicisti che avevano perso il cantante della loro band, che decidono di non inseguire il passato e di fare qualcosa di molto molto più difficile, provare ad immaginare un futuro diverso. Il futuro è arrivato sotto forma di una drum machine, di un sintetizzatore, di una cassa in quattro, ma non per sostituire quelle che comunque erano le loro esperienze passate, quindi non per cancellare quelle emozioni, ma per darle semplicemente un altro corpo. E allora basta ascoltare molta della musica pop contemporanea per accorgersi che quella rivoluzione continua ancora. Il prossimo brano ne è una prova, sono australiani Pnau, e insieme a Troy Sivan costruiscono una canzone che nasce nell'elettronica ma conserva qualcosa di profondamente umano. Un titolo che sembra una frase detta a bassa voce, eh? Sai di cosa ho bisogno? You know what I need, Pnau, Troy Sivan.

0: wanted. Now e Troy Sivan dal brano che abbiamo appena ascoltato. Capiamo che ogni epoca ha un po' trovato il suo modo di ballare. Negli anni 70 c'erano le grandi orchestre di disco music, negli anni 80 c'erano i sintetizzatori, negli anni 90 il campionamento la faceva da padrone. Tutto questo oggi convive, non esistono più confini così rigidi e praticamente è un po' tutta una storia della musica che assomiglia sempre più a una grandissima biblioteca dove ogni autore va a prendere in prestito qualcosa da chi è venuto prima. E il prossimo brano racconta proprio questa idea. Pensate, i Propeller Heads, un protagonista della scena del big beat britannico, decidono di costruire un ponte con una leggenda assoluta della canzone. Parliamo di Shirley Bassey. Quando parliamo di Shirley Bassey ci viene in mente la sua voce e la associamo immancabilmente all'universo di James Bond. Il risultato è un titolo magnifico, si chiama History Repeat, perché la storia nella musica non si ripete mai davvero.
1: The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps

Sex History Repeating con il sound di Propeller Heads e la voce di Shirley Bassey. Abbiamo detto che la storia nella musica non si ripete mai davvero, ma piuttosto fa rima sempre con se stessa. E qualcuno una volta disse una frase che dice che la nostalgia è il modo con cui il passato continua a farci visita. È per questo che questo brano, pubblicato nel 1997, funziona ancora così bene, perché non guarda indietro con malinconia, ma guarda sempre avanti, portandosi un po' dietro tutto quello che vale la pena conservare di quel momento. E un atteggiamento che troviamo spesso anche nella musica più recente. Gli artisti di oggi, che hanno smesso di chiedersi a quale genere appartengono, fanno parte di questa sorta di musicalità fluida e preferiscono crearsi un'identità tutta loro. Lo fa anche questo artista che arriva dallo Zambia, si fa chiamare The Second Voice, un brano che non alza mai la voce, non ne ha bisogno, perché parla proprio delle libertà più difficili da conquistare, quelle di essere semplicemente se stessi. Ed è proprio il titolo, dice proprio questa cosa: Let me be the second voice.

Let Me Be the Second Voice. Voglio salutare anche Amadio di Ardesio, provincia di Bergamo. Dice: sempre bello ascoltare Radio 1 Musica, perché pur conoscendo tante cose si scoprono artisti sia vecchi e nuovi che non si conoscono. Ti ringrazio e ti saluto, siamo molto contenti anche di fare questo piccolo lavoro di divulgazione. Poi questa sensibilità compositiva andava conosciuta, quella appunto di Muape Cishinka, conosciuto come The Second Voice, che ha inciso per Spinning Records, un disco veramente molto bello che gioca sui contrasti di luce e ombra, perfetto anche per accompagnarci in queste ore serali. E ci sono appunto canzoni che hanno particolarità, le canzoni migliori poi non hanno mai bisogno di stupire, qualche volta basta una frase sincera, un ritmo, no? Una melodia che sembra che conosciamo da sempre. Torniamo nel Regno Unito, perché c'è stato un momento alla fine degli anni 2000 in cui nell'indie inglese sembrava capace veramente di trasformare qualsiasi ritornello in un piccolo fenomeno culturale. Tra i protagonisti di questa stagione c'erano i Ting Tings, con la loro scrittura essenziale, con questi due strumenti, pochi fronzoli, tanta energia. Il titolo è Great DJ, è una dedica a quelli che scelgono la musica, che in fondo è un mestiere bellissimo, ma è anche una responsabilità. Great DJ, The Ting Tings.

Sì, è il DJ, no? È l'uomo che prende questa sua responsabilità, perché ogni disco cambia inevitabilmente anche il significato di quello che viene dopo. Anche la playlist radiofonica non è un elenco, ma è un vero e proprio racconto. Le canzoni prese da sole sono dei capitoli. L'ordine è trasformarle proprio in una storia, è quello che facciamo. Adesso la storia la facciamo rallentare il passo, la facciamo diventare più elegante, più sofisticata, con un dandy. Brian Ferry, uno di quegli artisti che sembrano veramente apparire dal passato, no? Appartengono proprio a un'altra epoca, non perché siano fuori dal tempo, ma perché hanno proprio scelto di non rincorrere il tempo. Quindi l'ha fatto prima con i Roxy Music, poi da solista, e ci ha dimostrato che anche il rock può indossare lo smoking, ma non può anche non perdere un grammo della sua anima. Questo brano, che si chiama Kiss and Tell, che tutti voi conoscete, è una canzone che procede proprio con la calma di chissà che il fascino non ha bisogno di alzare la voce, una qualità sempre più rara, non soltanto nella musica. Il grande Brian Ferry con Kiss and Tell.

Sì, nel 1987 Brian Ferry, voce e mente di Roxy Music, pubblicava l'album Bête Noire. Da quel disco sono uscite diverse perle. Questo brano molto sofisticato, dove queste chitarre molto affilate, cori che raccontano una vicenda di pettegolezzi, panni sporchi lavati in pubblico nell'alta società dell'epoca, è appunto Kiss and Tell con il dandy del rock per eccellenza, ovvero Brian Ferry. Ci sono delle eleganze che nascono dalla tecnica e altre che nascono dalla sottrazione, e lui appartiene proprio a quella seconda categoria. Per il nostro ultimo brano di questo segmento di Radio Musica cambiamo ancora prospettiva, andiamo in Francia, anche se loro raccontano un po' l'America e usano come strumento un giradischi. Sembrano proprio raccontarci il Mississippi attraverso effetti, loop, scratch e altre invenzioni. Sono i C2C con Down the Road, lungo la strada. Con questa canzone arriveremo al segnale orario e poi torniamo ancora con, dopo il GR1, con tanta musica qui su Rai Radio 1.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Le indagini sulla morte a Bologna di Abderrahim Fakir. L'inchiesta si concentra sui soccorsi. Un video diffuso dai legali della famiglia mostra l'uomo mentre viene rianimato, ancora immobilizzato con le fascette a polsi e caviglie. La Croce Rossa assicura i sanitari sono intervenuti in meno di un minuto. Ed emergono altri elementi sul passato del 42enne. A giugno era stato segnalato ai carabinieri per comportamenti molesti e poco dopo era stato ricoverato in pronto soccorso per problemi psichici. Venerdì l'autopsia. Restiamo in Emilia-Romagna. Non ce l'ha fatta la donna ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata falciata da un'auto a Modena insieme ad altre 7 persone.
3: È morta Monica Esposito, la 55enne di Nonantola, che lo scorso 16 maggio era stata falciata in centro a Modena da un'auto lanciata a tutta velocità sulla folla. Alla guida c'era un 31enne di Ravarino, Salim El Kudri, da allora in carcere. Nelle tragiche immagini dell'investimento è lei la prima a essere travolta. Stava passeggiando col marito, anche lui rimasto ferito ma meno gravemente. Le condizioni della donna invece erano apparse da subito critiche. Ricoverata al Maggiore di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all'ospedale modenese di Baggiovara, ma non aveva mai ripreso conoscenza. I familiari hanno dato il consenso alla donazione degli organi. La strage compiuta dal giovane di origini marocchine che aveva ferito altre 7 persone conta dunque una vittima e la posizione di El Kudri si aggrava. Dalla sua cella ancora nessuna spiegazione del folle gesto. Dall'arresto ha visto solo la sorella, mai i genitori. Ma da lui, dice il suo avvocato, non è arrivata ancora una sola frase sensata su quel pomeriggio.
4: Da Bologna, Virginia Novellini, GR1.
2: Emergenza incendi in Sicilia. Un vigile del fuoco è morto a causa di un malore mentre spegneva un rogo a San Cataldo, Caltanissetta. Continua a bruciare Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, dove le fiamme hanno raggiunto il centro abitato, evacuate oltre un centinaio di persone. Difficoltà nei collegamenti stradali, fiamme anche nelle zone di Palermo, Catania, Ragusa e Siracusa. Le notizie dall'estero, nuovo scambio di minacce tra Washington e Teheran. Donald Trump avverte: il paese pagherà un prezzo molto alto per la morte dei soldati americani e torna a minacciare bombardamenti contro le infrastrutture. Il ministro Araghchi replica: la nostra dottrina è chiara e prevede occhio per occhio. Le mosse degli Stati Uniti non faranno che allargare il conflitto. La crisi nel Golfo, le tensioni sui mercati di petrolio e gas fanno risalire i prezzi dei carburanti. In media la benzina al self-service sfiora 1,95 euro al litro, mentre il gasolio supera i 2,12 euro. Il governo valuta il ricorso alle accise mobili, un meccanismo finanziato dai maggiori introiti IVA legati all'aumento del greggio e quindi non immediato. Quando entrerà in funzione lo valuteremo, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti. Ora in Francia, dove stoppa i social network per i minori di 15 anni. Il divieto scatterà da settembre. Il corrispondente.
5: Lo stop è fissato in via definitiva da una legge approvata a larga maggioranza dal Parlamento. Anoressia, tendenze autolesionistiche e bullismo. La legge nasce dopo un lungo dibattito sui rischi legati all'uso intensivo da parte dei minorenni e impone alle piattaforme online di adottare sistemi di verifica dell'età per chiudere i profili di chi ha meno di 15 anni. A Parigi comunque non tutti sono d'accordo.
6: Per ceux qui ont moins de 10 ans.
5: Sarei meglio un divieto per chi ha meno di 10 anni, afferma un quindicenne, mentre una sua coetanea fa sapere che in ogni caso ci saranno metodi per aggirare la legge. In genere è positivo invece il parere degli adulti, perché ridà anche ai genitori la responsabilità del controllo. Nel mondo è stata l'Australia a fare da apripista, mentre la Francia è il primo paese europeo a introdurre restrizioni all'utilizzo dei cellulari sotto i 15 anni. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Cinema a 10 anni dall'uscita di La La Land, cambia la locandina del film vincitore di 6 premi Oscar.
7: In somebody's eyes to light up the skies to open the world.
2: Nel nuovo poster la mano di Ryan Gosling è protesa verso l'alto come quella della collega Emma Stone, mentre prima era leggermente inclinata verso il basso. Lo stesso Gosling si era pentito

0: della scelta e aveva ribattezzato scherzosamente l'immagine La La Land. La nuova locandina, così come il film, tornerà in sala negli Stati Uniti il prossimo mese in occasione, appunto, del decennale. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio alla musica di Radio 1, grazie a Stefano Catini, regia, prossimo giornale alle 23.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: 22:05 minuti, una buona serata da Lucio Giordano. Rai Mobilità, sulla via Emilia il traffico è bloccato per un incidente avvenuto all'incrocio con Modena. Sulla Milano-Bologna code tratto chiuso tra Piacenza Nord e Piacenza Sud. Stessa situazione sulla 4, traffico bloccato e code tra Sesto San Giovanni e Cormano. Sulla 8 code per lavori tra Castellanza e Bussarsizio. Lasciamo la Lombardia e andiamo sulla Firenze-Roma, rallentamenti tra Valdarno e Incisa. Siamo adesso in Sicilia, a 19, Palermo-Catania, code per un incendio all'altezza di Ponte 5 Archi. Altro incendio che sta provocando rallentamenti sulla statale sud-occidentale Sicula all'altezza di Porto Empedocle. Da ieri, in effetti, è una terra di fuoco la Sicilia, con numerosi incendi dovuti al caldo. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

22:10 minuti, questa è Rai Radio 1, Radio 1 Musica, Gabriele Brocchi nel microfono, un programma a cura di Andrea Cacciagrano con Corinna De Laurentiis in redazione. C'è alla console Tommaso Margiotta, vi ricordo il nostro numero 335-699-2949. Questa puntata che abbiamo dedicato alle città interiori, dopo aver ascoltato From Down Here, che è un po' un invito a cambiare il punto di osservazione con un artista tra le voci più autentiche della nuova scena britannica, che è Lola Young. L'abbiamo ascoltato in un tempo in cui spesso la musica un po' rincorre la perfezione, lei sceglie invece questa strada diversa, no? Perché, come diceva appunto, l'abbiamo già citato diverse volte, Leonard Cohen, la sua scrittura ricorda una vecchia lezione appunto del grande maestro, quindi non bisogna mai nascondere le crepe perché è da lì che passa la luce. C'è anche una frase di Italo Calvino che dice: di una città non godi le 7 o le 77 meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda, ed è per questo che alcune città diventano dei veri e propri simboli, non perché siano più belle delle altre, ma perché sembrano proprio darci qualcosa che stavamo cercando. E per molti musicisti europei quella città è stata Berlino, perché negli anni 80 Berlino era proprio il laboratorio della New Wave, e negli anni 90 il luogo dove passato e il futuro si sono uniti, hanno convissuto proprio nello stesso isolato, e ancora oggi continua a essere una capitale culturale prima che geografica. E gli After Hours decidono di intitolare un brano Riprendere Berlino. Attenzione anche a questa scelta, perché non parla di conquista, ma parla di riconquista, di quella parte di noi che qualche volta resta indietro mentre la vita corre. E allora forse Berlino non è proprio una città, ma è il nome che diamo proprio noi al nostro desiderio di ricominciare. After Hours.

Sì, questo è Manuel Agnelli che ha raccontato che il rock serve soprattutto a farsi domande, anche se le risposte arrivano dopo e qualche volta non arrivano proprio. Riprendere Berlino lascia questa sensazione, quella che non è indicata nessuna destinazione, ma viene suggerito solamente un movimento. Abbiamo ascoltato questo brano dell'album che si intitolava I milioni di Arlecchino, un brano veramente denso di tensione poetica e soprattutto queste chitarre abrasive, con Riprendere Berlino. E adesso rimaniamo nella capitale tedesca, perché negli anni Ottanta, mentre l'Italia scopriva la New Wave, Garbo costruiva proprio un linguaggio molto elegante, essenziale, europeo. Non imitava Berlino, ma ne respirava già l'atmosfera. Questa canzone è una fotografia di quel tempo, ma è anche un promemoria, perché le città cambiano, le persone cambiano, ma quello che resta è poi il bisogno di trovare un luogo dove sentirsi, almeno per un momento, esattamente al posto giusto. E infatti in questo caso a Berlino, e il titolo è A Berlino va bene lui, Garbo.

Renato Abate in arte garbo, che ha debuttato con questo brano negli anni Ottanta, che catturava proprio l'essenza mitteleuropea dell'epoca, proprio al millimetro, con questa freddezza sintetica ma un'eleganza minimalista e un fascino molto discreto, un po' dell'alienazione urbana, un classico veramente assoluto del nostro pop colto che andava ripescato a Berlino, punti di puntini, va bene, un capolavoro della new wave nostrana. Ma adesso la trilogia berlinese non poteva che culminare nell'inno definitivo legato proprio a quella città. Nel 77, negli Hansa Studios, che erano affacciati proprio sul muro, David Bowie e Brian Eno, insieme alle chitarre sidrali di Robert Fripp, creavano una preghiera laica sulla forza dell'amore, capace di sconfiggere ogni barriera. Tutto questo ispirato anche da due protagonisti che erano poi ovviamente suoi collaboratori. Infatti spiò dalla finestra il suo produttore, che appunto era Tony Visconti, e la corista Antonia Maas, che si baciavano vicino al muro, e lui scrisse questa canzone. E quando arrivò lì nel 76 non era in cerca di successo, perché quello lo aveva già conquistato, cercava qualcosa di più raro, cioè una voglia di ricominciare con qualcosa di diverso. Quindi, lasciando alle spalle gli eccessi di Los Angeles, sceglieva proprio questa città che era ancora divisa da questo muro, attraversata da lingue, culture, tensioni, anche tante speranze. Insieme a Brian Eno trovò un laboratorio creativo irripetibile. La grandezza di questa canzone non sta solo nella storia di questi due innamorati vicino al muro, ma anche nel concetto, che è un'idea molto potente e universale. Possiamo essere eroi, dice Bowie, non per sempre, non perché siamo speciali, ma perché esiste un momento anche brevissimo in cui troviamo il coraggio di essere all'altezza della nostra vita. E nessuna canzone ha raccontato così bene il significato della parola speranza come questa Heroes di David Bowie.

curioso che dopo una canzone monumentale come quella di David Bowie, Heroes, la nostra playlist abbia scelto questa direzione opposta, no? Con un cantautore molto amato che racconta il quotidiano, Edoardo Derminarte Calcutta, con le sue piccole cose, le periferie sentimentali, le parole dette sottovoce, ma è il compito della canzone d'autore anche questo, a qualsiasi latitudine. Voglio ringraziare e salutare un nostro ascoltatore che è Luca, che dice: consiglio Diari della bicicletta di David Byrne di Talking Heads, bellissimo libro dove diverse città del mondo vengono narrate dall'autore mediante la sua esperienza proprio con una bicicletta pieghevole. C'è anche Berlino, ovviamente. Guarda, David Byrne, te lo posso assicurare, è in scaletta, quindi rimani all'ascolto, anche se so che volevi ascoltare un brano di War on Drugs, ma prima o poi riusciremo ad accontentarti con i fantastici War on Drugs. E dopo aver ascoltato questo brano, che è appunto quello di Calcutta, adesso andiamo in un'altra latitudine, perché andiamo in realtà in Canada, anche se poi possiamo parlare di questo disco come uno dei più importanti dischi del folk rock americano. E nel 92 pubblicava Harvest Moon, Neil Young, e molti lo considerano già una leggenda del rock, ma lui sorprende tutti con un disco molto intimo, quasi sussurrato, dedicato soprattutto all'amore, all'amore che resiste al tempo. Questa non è una canzone sull'innamoramento, è una canzone molto più difficile, che esamina proprio quel momento, quando la festa è già finita, gli amici se ne vanno, si sceglie di comunque di restare. Questo brano, Harvest Moon, racconta un'emozione di generazioni diverse, ci ricorda che la tenerezza nella musica, come nella vita, è rivoluzionaria. Neil Young.

ragazzi, ci sono canzoni che sembrano ricordarci che il tempo non è sempre un nemico, qualche volta è anche il più paziente degli autori. Questa canzone, Harvest Moon, abbiamo detto, non racconta di un amore che comincia, racconta di un amore che ha imparato a restare. Forse è proprio questa la differenza tra le grandi canzoni romantiche e le semplici canzoni d'amore, perché le prime parlano proprio di una promessa e le altre possono parlare di scelte. Da questa luna piena, del raccolto, la luna del raccolto di Neil Young, attraversiamo un ponte che ci riporta all'origine, perché prima dei grandi concerti, degli stadi, prima dei videoclip, prima delle piattaforme digitali, c'era un ragazzetto con gli occhiali, una chitarra Fender e una manciata di canzoni che avrebbero poi cambiato il mondo. Purtroppo visse solamente 22 anni, ma in quel tempo riuscì a lasciare un'impronta molto forte, anche perché Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, Springsteen, tutti in un modo o nell'altro passarono da lì. Parliamo di Buddy Holly con un titolo che è proprio una profezia, purtroppo. That'll be the day, quel giorno arriverà, e purtroppo nella storia del rock è arrivato davvero.

Sì, Where There Be The Day, ogni tanto la storia della musica conosce questa strana magia, no? Perché alcuni artisti vivono abbastanza a lungo da assistere alla propria leggenda, mentre altri diventano leggenda troppo presto, e questo Buddy Holly purtroppo appartiene alla seconda categoria. Eppure ancora oggi, ogni volta che ascoltiamo un gruppettino che costruisce una canzone intorno a una chitarra, un riff, una voce, un ritornello, c'è un frammento della sua eredità che continua a risuonare. Adesso invece facciamo un salto di oltre 60 anni, perché con quest'artista il pop ha cambiato volto, e come lei tantissime volte, lei ha sempre avuto una straordinaria capacità di reinventarsi. Pochi artisti lo hanno dimostrato più di lei. Parliamo di Madonna. Ogni suo disco è stato praticamente un modo per mettere in discussione l'idea stessa della musica pop, e il brano che ascoltiamo si chiama Dansteria, che è quel nome che richiama i locali dove la musica all'epoca non era solamente intrattenimento, era un po' un linguaggio comune, le persone si incontravano, non c'era nemmeno bisogno che si presentassero. Il brano è proprio il suo nuovo, Dansteria, Madonna.

Danceteria con Madonna. Madonna ha sempre avuto questa grande qualità, una qualità rarissima, quella di capire il presente sempre qualche istante prima degli altri, quindi non seguiva il cambiamento ma lo anticipava. Eppure anche il pop, come tutte le arti, vive di contaminazioni. Negli anni 80 in Italia c'era una città che più di ogni altra dialogava col mondo, era proprio Milano, una città che guardava un po' a New York, guardava ai club europei, a Londra, e provava a costruire una sua identità sonora. Da quella stagione arrivano delle produzioni molto belle che abbiamo deciso di ripescare di tanto in tanto. Questi sono gli Easy Going del maestro Simonetti, con questo brano che era Baby I Love You. Ritroviamo proprio un'immagine dell'Italia che viene spesso dimenticata, quella capace di esportare anche musica dance elegante, sofisticata, perfettamente inserita nel panorama internazionale.

pagina memorabile del Little Disco firmata da un maestro assoluto delle tastiere e delle colonne sonore, Claudio Simonetti, insieme al suo progetto Easy Going, un lavoro bellissimo che ha fatto ballare le discoteche di mezza Europa, arrangiamenti elettronici d'avanguardia per l'epoca. Questa Baby I Love You ci segnala il nostro ascoltatore Massimo, che dice anche Mauro Malavasi non era male. Noi abbiamo fatto ascoltare anche qualcosa dei Change nelle passate puntate, proprio perché andiamo a ripescare ovviamente anche le nostre eccellenze italiane del Made in Italy, nella capacità appunto di esportare della buona musica di qualità. Ero a Berlino a fine anni 70, ci sono ritornata dopo il 2010, dormivo in un palazzone che guardava l'ex muro vicino ad Alexanderplatz, altro mondo, mi ha messo tristezza. Questa è Sandra di Trieste che ci racconta appunto la città di Berlino vista da lei dopo la prima esperienza a distanza di tanti anni. Allora, ci sono ovviamente canzoni che raccontano un'epoca, altre che sembrano sottrarsi proprio al tempo, e la migliore musica elettronica ha sempre avuto questa qualità, perché non descrive il presente ma lo sospende. In questo caso ci ascoltiamo un brano contemporaneo, si tratta di un brano dal titolo Self Aware, che è un titolo che ricorre spesso anche fuori dalla musica, no? Può sembrare un po' una conquista individuale, essere consapevoli di sé, in realtà è uno dei percorsi più complessi che possiamo affrontare. Le canzoni qualche volta servono anche a questo, insomma, fare domanda che non ha bisogno di trovare una risposta. E allora noi ce l'ascoltiamo questa canzone dal titolo Self Aware con Temple City.

City con Self Aware, grande Luca che mi manda anche la foto del disco che conserva gelosamente, quello degli Easy Going, leggo anche, vedo bene, la Banana Records, grandissimo. Luca che ringrazio ovviamente, dice: trasmissione, conduzione, narrazione e selezione musicale eccellenti, è sempre un piacere quando riesco ad ascoltare. Buon lavoro, buon lavoro, grazie a te Luca, è arrivato il momento anche di accontentarti in qualche modo, perché esiste questa parola che ricorre spesso quando si parla di arte contemporanea, si parla di consapevolezza, ma gli artisti più interessanti non ci dicono mai come vivere. In questo caso mi leggo anche un po' alle cose dette da Francesco Gregori, un po' stuzzicato sul fatto che secondo alcuni un cantautore dovrebbe fare dei proclami. Lui dice: io non mi sento in grado di poter insegnare a vivere a nessuno, posso fare con le mie canzoni. E allora ci sono artisti che non ci dicono come vivere, ci invitano semplicemente a osservare il mondo con occhi diversi, perché è importante. David Byrne lo fa da oltre 40 anni, prima con i Talking Heads, poi un lunghissimo percorso personale fatto di musica, di teatro, di fotografia, libri, e qualche tempo fa scrisse questa frase bellissima: il mondo cambia continuamente, il nostro compito è quello di continuare a guardarlo con curiosità. E proprio questa canzone parla di questo, perché si intitola Like Humans Do, da un'idea molto semplice: essere umani non significa essere perfetti, ma significa continuare a cercare questo equilibrio, cadere e ripartire. Like Humans Do, David Byrne.

2001 il leader di Talking Heads pubblicava un album dal titolo Look Into the Eyeball, e questo brano è una bellissima, delicata, ironica celebrazione dell'imperfezione umana, anche di piccoli gesti quotidiani che ci rendono tali grazie alla sua poesia stralunata. David Byrne, noi siamo arrivati alla fine del nostro viaggio, abbiamo attraversato praticamente tanti continenti, abbiamo vissuto momenti a Londra, Los Angeles, Manchester, Berlino, le campagne di Neil Young, le sale da ballo, le periferie, le città che abbiamo immaginato, ma ogni viaggio prima o poi chiede una cosa sola: finire, tornare più che altro. E noi non c'è, c'è un motivo migliore per tornare con un suggerimento, quello di Bruno Risas, perché nella sua scrittura lui non cerca mai di impressionare, ci fa nascondere, ci nasconde delle cose che poi capiamo che sono veramente piccole ma importanti: gesti, esitazioni, giornate che sembrano tutte uguali, poi a un certo punto arriva quel momento che ti cambia la vita. Il titolo dell'ultimo brano è proprio questo, una frase che contiene una filosofia: molte delle cose importanti non arrivano quando le programmiamo, arrivano semplicemente. Infatti capita così, è il titolo del brano. Io ringrazio tutti voi, ne ringrazio ovviamente Tommaso Margiotta alla parte tecnica, e vi saluto con Bruno Risas, Capita così, e vi do appuntamento domani sera alle 21. Ciao.

0: Dai legali della famiglia mostra l'uomo sottoposto a rianimazione mentre ancora le fascette ai polsi e alle caviglie. La Croce Rossa precisa che l'intervento dei sanitari è iniziato in meno di un minuto. Intanto si ricostruisce anche il suo passato recente. A giugno Fakir era stato segnalato ai carabinieri per comportamenti molesti e pochi giorni dopo ricoverato in pronto soccorso per disturbi psichici. Venerdì sarà eseguita l'autopsia. Altro caso che fa discutere è quello del gioielliere Mario Roggero. Nel pomeriggio è stata respinta la richiesta presentata dai suoi avvocati.
1: L'ufficio di sorveglianza di Torino dice no all'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, detenuto nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese, il tutto mentre i malviventi fuggivano dalla sua gioielleria. Per la magistrata di sorveglianza Elena Massucco non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per accedere al differimento della pena previsto dal codice penale, che consente di sospendere in casi particolari l'esecuzione della condanna. I legali di Roggero avevano infatti presentato la loro istanza in vista della richiesta di grazia al capo dello Stato. Manteniamo la speranza che ci sia la concessione dei domiciliari o della grazia. Questo è il commento della figlia di Roggero, Laura. Elena Paba, GR1.
0: L'escalation nel Golfo Persico. Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Stiamo colpendo duramente il paese, vogliono un accordo ma non sono ancora pronti. In un comizio in Georgia il presidente americano assicura che Teheran pagherà un prezzo molto alto per la morte dei soldati statunitensi e non esclude nuovi raid contro le infrastrutture. Il ministro Araghchi replica: la nostra dottrina è occhio per occhio, le mosse di Washington non faranno che allargare il conflitto. E della situazione a Hormuz hanno parlato Giorgia Meloni e il nuovo primo ministro britannico Burnham nel loro primo colloquio telefonico. La premier si è congratulata per l'incarico e ha ribadito la volontà di rafforzare la collaborazione tra Roma e Londra. Al centro della conversazione anche il sostegno all'Ucraina e la cooperazione nel programma aeronautico comune. E torniamo alla cronaca con le indagini sull'omicidio di Simone Concas a Bari Sardo in Ogliastra. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri sarebbe stato il giovane ad investire una ragazza di 16 anni e non un altro automobilista, e poi sarebbe scappato. Poco dopo sarebbe stato raggiunto dal fratello e dal fidanzato della giovane, ne sarebbe nata una colluttazione culminata nell'accoltellamento. Le indagini sono ancora in corso. Primi avvisi di garanzia nell'inchiesta sul furto di fentanyl avvenuto lo scorso giugno a Roma.
2: Due custodi dell'ospedale israelitico sono indagati dalla procura capitolina per la sottrazione delle 80 fiale dell'oppioide sintetico dalla cassaforte della farmacia ospedaliera. Gli investigatori stanno indagando per accertare anche a chi fosse destinato il farmaco. Una delle piste, lo spaccio. Dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo si occupano i carabinieri del NAS e del nucleo investigativo di Roma, ma anche i tecnici del Ministero della Salute. Non c'è nessun segnale che la sostanza sia arrivata sul mercato degli stupefacenti, aveva detto il ministro Orazio Schillaci. Tra le piste su cui si indaga anche quella di un utilizzo di questo potente anestetico per interventi chirurgici in studi medici non autorizzati. Il furto avvenuto senza segni di effrazione tra l'11 giugno, giorno dell'ultimo controllo delle scorte, e il 23 giugno, quando il personale della farmacia si è accorto che mancavano alcune confezioni, ha suscitato ampia attenzione mediatica ed è stato al centro di un vertice interministeriale a Palazzo Chigi. Francesco Trapanotto, GR1.
0: In chiusura andiamo in Francia, dove riapre dopo lo storico furto la Galleria di Apollo del Louvre. Il corrispondente.
3: 9 mesi fa la spettacolare rapina che rese la Galleria di Apollo del Louvre ancora più famosa suo malgrado in tutto il mondo. Oggi quello spazio realizzato durante il regno di Luigi XIV riapre al pubblico. Cambierà però la sua ragion d'essere. Non saranno più esposti i gioielli della corona trasferiti in una sala securizzata senza finestre, mentre verrà riscoperta la sua funzione storica di galleria per le cerimonie. Abbiamo un sistema di sicurezza che è stato rinforzato con più telecamere, cancelli blindati e un commissario di polizia che lavora direttamente con noi, fa sapere il nuovo direttore del Louvre, Christophe Leribaud. L'inchiesta intanto continua, gli esecutori del furto sono stati tutti arrestati, ma non è ancora stato individuato il mandante e non è stata recuperata la refurtiva. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: Sono le 23:05, la linea torna alla musica di Radio 1 e il prossimo GR1 è a mezzanotte.

Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Ultime piogge in nottata sulla parte più meridionale dello Stivale, mentre altrove ci saranno cieli sereni o poco nuvolosi, per lo più velati al nord. Qualche innocuo cumulo si formerà in Appennino. Domani, prime ore del mattino, con locali rovesci sulla Calabria, lungo il settore appenninico centro-settentrionale e sui monti del Triveneto. Con l'arrivo del pomeriggio, l'instabilità si farà un po' più diffusa, spingendosi fin sulle pianure di Veneto e Friuli. In serata il tempo tornerà a migliorare al nord e sulla dorsale appenninica. Le piogge si trasferiranno lungo il versante adriatico, assumendo carattere di rovescio temporale tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con uno sconfinamento verso i monti campani. Le temperature faranno registrare un lieve aumento in pianura padana, mentre diminuiranno al centro-sud peninsulare, dove le massime si manterranno al di sotto dei 35 gradi. Caldo ancora intenso sulle due isole maggiori, con le aree interne che toccheranno i 38-39 gradi. I venti saranno di brezza con rinforzi da nord lungo i litorali meridionali della Puglia, dove il mare sarà mosso. Generalmente poco mossi tutti i restanti bacini. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Fakir è rianimato con mani e piedi legati, la famiglia diffonde un nuovo video, la procura di Bologna indaga sulla catena dei soccorsi. Mario Roggero resta in carcere, respinto il differimento della pena, mancano i presupposti di necessità e urgenza. Tolleranza zero con i violenti, Giorgia Meloni sugli scontri, Lepore irresponsabile e sulla condanna del gioielliere è sproporzionata. Investe una 16enne in Sardegna, scoppia una lite in strada e il 19enne alla guida viene ucciso a coltellate, dinamica tutta da chiarire. USA e Iran nuove minacce, Trump pronti a bombardare le infrastrutture, Teheran

0: Ferme al via la 38esima edizione del Festival Soul più amato d'Europa. Calcio, l'Italia caccia del nuovo allenatore, Guardiola resta l'obiettivo numero uno, Mancini si tira fuori, non siamo stati contattati per tornare in nazionale. Buonanotte da Vanessa Giovagnoli. Il caso Fakir e il caso Roggero ancora al centro del dibattito pubblico e del confronto politico. Ci sono novità in entrambe le vicende. Partiamo da quella del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga dopo la rapina nel suo negozio.
1: La magistrata di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena presentata dai difensori di Mario Roggero. Per la giudice di Torino non sono emersi elementi di particolare urgenza tali da giustificare la sospensione della pena, differimento previsto dal codice penale che consente di congelare in casi particolari come la richiesta di grazia l'esecuzione della condanna. L'avvocato di Roggero, Stefano Marcolini.
2: Accogliamo il rigetto con un ulteriore filo di speranza perché il magistrato di sorveglianza di Torino rimette gli atti al tribunale di sorveglianza per una decisione più meditata. La decisione definitiva spetta al collegio.
1: Quali sono gli ulteriori passi?
2: Conoscere le motivazioni con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il nostro ricorso.
1: Speriamo nella concessione dei domiciliari o la grazia, così Laura, la figlia di Mario Roggero. Il procuratore intanto di Milano, Marcello Viola, parla della necessità di abbassare i toni, riferendosi agli attacchi social e magistrati che hanno condannato Roggero e alle tensioni politiche sul tema della legittima difesa. Elena Paba, GR1.
0: E ci sono novità anche nell'inchiesta sulla morte a Bologna di Abderrahim Fakir. Ci sono nuovi video. L'inchiesta si concentra anche sulla catena dei soccorsi.
3: Le chiamate al 118, la gestione nella centrale operativa, l'intervento sul posto dei sanitari in quei drammatici minuti. È uno dei passaggi centrali dell'indagine che procede per omicidio colposo. I magistrati acquisiscono nuovo materiale, tra cui video e immagini, compreso un filmato che mostra gli istanti precedenti l'intervento degli agenti. Abderrahim Fakir è a terra, grida, si agita. I due poliziotti tentano il dialogo, poi intervengono. Pasquale Palma, sindacato di polizia, SIU.
4: Crediamo fortemente che i colleghi abbiano operato nel modo corretto e nel modo giusto.
3: Sul posto anche quattro volontari della Croce Rossa entrano in azione meno di un minuto dopo che i poliziotti riescono ad immobilizzare Fakir, il quale a quel punto è in gravi condizioni. Non è presente un medico, chiamato soltanto in un secondo momento. Un altro video mostra il massaggio cardiaco sull'uomo, mani e piedi ancora legati, mentre il ministro dell'Interno Piantedosi parla di pregiudizio nei confronti delle forze dell'ordine. Poliziotti e sanitari non sono indagati dalle nuove norme varate dal governo. Intanto a Bologna si contano in 300.000 euro circa i danni della guerriglia urbana dell'altra sera. Bruno Sokolovic, GR1.
0: E sugli scontri di Bologna, così come sul caso Roggero, è intervenuta Giorgia Meloni.
5: Il j'accuse contro il sindaco di Bologna passa dalle colonne del giornale, dove Giorgia Meloni spiega che chiamare la piazza all'indomani della tragedia di Fakir suona come condanna verso le forze dell'ordine e pretesto per i soliti noti dei centri sociali. Un atto irresponsabile per la presidente del Consiglio, che evidenzia l'assenza di solidarietà dalla sinistra verso le persone in divisa anche di fronte alla morte di un agente in servizio. Tolleranza zero è il principio evocato dalla premier verso chi pensa di poter sfasciare tutto, terrorizzare le persone per bene e trasformare i quartieri in zone franche, spiega ancora, rivendicando le misure contro la criminalità, anche giovanile. Giorgia Meloni ribadisce che la pena inflitta al gioielliere Roggero è sproporzionata e ricorda la nuova norma che non consentirà risarcimenti per chi subirà danni mentre commetterà reati. Con Vannacci esclude alleanze politiche, visto che ha votato contro le fiducie del governo, dice. Difende la nuova legge elettorale con le preferenze perché serve a dare stabilità senza inciuci, spiega, e definisce indispensabile l'unità dell'Occidente per affrontare le attuali sfide globali. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri con misure sul lavoro e concorrenza. Carla Macrellino, GR1.
0: Schieramenti politici contrapposti sul tema sicurezza, i toni si alzano anche sul caso Delmastro e sulla condanna di Ilaria Salis.
6: Sempre dalla parte sbagliata, Bologna per Fratelli d'Italia dimostra che la sinistra è con chi devasta. Non si può invocare la piazza prima di aver accertato i fatti, commenta Matteo Salvini. Enrico Costa, Forza Italia.
7: La sinistra è scesa in piazza contro la polizia prima di sapere come è morto Fakir. Un pregiudizio inaccettabile, alimentato dal comportamento del sindaco Lecuore.
6: Nulla a che fare con i violenti, risponde il PD difendendo il suo primo cittadino, ma una richiesta di verità e giustizia. Angelo Bonelli, AVS.
8: Giorgia Meloni ha introdotto il quarto grado di giudizio e usa i fatti di cronaca per spostare l'attenzione dai problemi del paese.

0: che non affronta.
1: Politica e giustizia si incrociano in altri due casi. Primo, il no della giunta per le autorizzazioni al sequestro delle chat tra Andrea Del Mastro, FDI, e l'ex socio Caroccia, condannato per mafia. Valutazione tecnica, spiega la maggioranza, nulla da nascondere. Ma la notizia, i 5 Stelle occupano i banchi del governo, accusato da Giuseppe Conte di ricordare Borsellino per poi proteggere gli amici. Secondo, la condanna di Ilaria Salis per ingiusto licenziamento di due collaboratori. La sinistra predica bene e razzola male, con il centrodestra, ma la diretta interessata assicura: chiarirò tutto in appello. Lucio Bondi, GR1.
2: Mario Calabresi sta valutando una sua possibile candidatura a sindaco di Milano. Ci sto pensando, mi piacerebbe fare la mia parte per la città, ha detto l'ex direttore della Stampa e della Repubblica dopo le indiscrezioni girate negli ultimi giorni. Il ministro dell'Economia Giorgetti al question time alla Camera interviene sul caro carburanti e rassicura sulla crescita.
3: Le informazioni congiunturali disponibili successivamente alla pubblicazione del documento di finanza pubblica e i monitoraggi effettuati dall'amministrazione non evidenziano, non si va a picco, al contrario, allo stato attuale non vengono evidenziati scostamenti tali da alterare significativamente il quadro di crescita delineato dal governo.
4: Dunque Giorgetti conferma le stime di crescita allo 0,6% e manifesta un cauto ottimismo sulla pronuncia di Bruxelles sull'uscita dalla procedura di deficit eccessivo prevista a settembre.
3: Il governo italiano sta puntualmente rispettando tutti i vincoli e il patto di stabilità, probabilmente uno dei pochi governi in Europa che lo sta facendo, e non intende in alcun modo ridurre spese per l'educazione o la sanità per finanziare la difesa.
4: Sul tema del caro carburanti, il ministro afferma che si valuterà il meccanismo delle accise mobili quando entrerà in funzione. Giorgetti ha poi espresso soddisfazione per la nomina dell'italiano Carlo Comporti alla guida dell'ESMA, l'autorità europea dei mercati. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Nessuna tregua in vista tra Iran e Stati Uniti e il presidente americano lancia nuove minacce a Teheran. Linea al corrispondente.
5: Non abbiamo bisogno dello stretto di Hormuz, dice Trump alzando la voce, ma ce ne dobbiamo occupare perché non possiamo lasciare che l'Iran abbia l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti torna sulla guerra alla Repubblica Islamica anche dal palco di un evento in Georgia dedicato alle scelte di politica economica dell'amministrazione. Sulla situazione nello stesso braccio di mare, cruciale per l'economia globale, interviene anche CENTCOM, il comando militare americano che si occupa di Medio Oriente, che in una nota scrive: è falso quanto dicono le guardie rivoluzionarie iraniane, non controllano lo stretto, le acque internazionali restano aperte al transito nonostante gli attacchi, si legge nel comunicato, le navi continuano a usarle con il sostegno delle forze armate statunitensi. Questa mattina sui social Trump aveva minacciato l'Iran. D'ora in poi, aveva scritto, ogni volta che Teheran sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti bombarderanno e distruggeranno un ponte o una centrale elettrica. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Non solo Hormuz, la tensione arriva anche nel Mar Rosso. Allora tutti gli aggiornamenti dal Medio Oriente con Marco Barbonaglia che mi ha raggiunto in studio.
6: Mentre missili americani bersagliano il Khuzestan vicino al confine con l'Iraq, anche il sud dell'Iran è ancora sotto attacco. Teheran, riferiscono fonti locali, sta a sua volta lanciando missili e droni contro posizioni militari statunitensi in Giordania. Come rappresaglia per i bombardamenti americani, le forze iraniane avevano già colpito le basi di Washington in Kuwait. La nostra dottrina è occhio per occhio, qualsiasi aggressione contro di noi comporterà una risposta. Coloro che contribuiscono a tale aggressione saranno considerati obiettivi legittimi, avverte il ministro degli esteri iraniano Raqqi, il governo britannico, che ha dato l'ok all'utilizzo delle sue basi e gli Stati Uniti ha temporaneamente ritirato il personale dell'ambasciata dall'Iran. Lo speaker del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, precisa: se noi non vendiamo petrolio, nessuno lo venderà. Se la nostra sicurezza non è garantita, nessuna infrastruttura sarà al sicuro e la sicurezza dello stretto dipende dall'assenza delle forze americane. La situazione di Hormuz non tornerà a essere quella di prima della guerra e già oltre una trentina di navi sono state attaccate e i Pasdaran rivendicano il pieno controllo dello stretto. Il conflitto poi rischia di allargarsi con gli Houthi, alleati dell'Iran, che hanno già costretto diverse imbarcazioni ad invertire la rotta nel Mar Rosso perché vogliono imporre un embargo marittimo all'Arabia Saudita, ed è notizia di poco fa che hanno colpito proprio due petroliere saudite.
2: L'altro conflitto in corso, quello tra Russia e Ucraina, Kiev cambia la strategia del conflitto dopo gli attacchi alle infrastrutture energetiche e bersaglia il commercio online russo. La corrispondente da Mosca.
7: Accra-
0: Krasnodar, nel sud della Russia, è stato proclamato lo stato di emergenza. Obiettivo principale degli attacchi ucraini ancora una volta i magazzini del colosso russo del commercio online Wildberries. Più di 20 esplosioni, poi il vastissimo incendio che ha distrutto tonnellate di merci. I lavoratori sono stati evacuati, ma ci sono dei feriti. Sabato scorso le forze di Kiev avevano colpito altri due grandi centri di Wildberries nella regione di Tambov, causando la morte di 8 dipendenti. L'e-commerce russo è il nuovo obiettivo dell'Ucraina dopo gli attacchi ripetuti alle raffinerie di petrolio che hanno scatenato una crisi del carburante senza precedenti. Kiev mira dunque a colpire l'economia di Mosca che finanzia il conflitto. Quasi il 90% dei russi si serve giornalmente dei servizi di marketplace. La distruzione dei magazzini di Wildberries potrebbe portare al fallimento di numerose imprese, secondo fonti di stampa russe. Il costo delle perdite è altissimo, si studiano forme di risarcimento, mentre molti cittadini hanno lanciato una campagna di solidarietà a favore delle piccole imprese più colpite, pubblicando sui social le foto dei loro acquisti su Wildberries. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Caso Epstein. Nel filone francese della vicenda del finanziere pedofilo statunitense morto suicida in carcere si aggiunge un nuovo drammatico episodio. Il corrispondente da Parigi.
7: Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per conto del finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto ieri sera nella sua villetta di Nanterre, vicino Parigi. Il 69enne di cittadinanza franco-svedese era sospettato da tempo di avere procurato giovani ragazze per Epstein. La sua morte sarebbe stata causata da un arresto cardiaco, ma la procura di Nanterre continua a indagare, anche perché Siad era accusato di diversi reati, tra cui stupro e tratta di esseri umani. Il suo nome compare più di 1000 volte negli Epstein Files, anche se lui si era sempre dichiarato innocente. A denunciare Siad, un gruppo di donne, tra cui una ex modella svedese, che ha raccontato la trafila del suo reclutamento. Secondo alcuni, Siad stava per essere arrestato, mentre la sua morte, che rischia di limitare l'inchiesta, si aggiunge a quella dell'agente del mondo della moda Jean-Luc Brunel, ritenuto anch'egli vicino a Epstein, morto suicida in cella nel 2022. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Mezzanotte e 13 minuti, questa è Radio 1, giallo in Sardegna, ucciso un 19enne dopo una lite stradale, ma l'esatta dinamica è ancora tutta da ricostruire.
8: Simone Concas è stato ucciso a coltellate per strada nella zona del campo sportivo di Bari Sardo. Secondo la ricostruzione, la vittima, alla guida di un'auto, avrebbe investito una ragazza. Alcune persone presenti che hanno assistito alla scena sono intervenute ed è scoppiata una lite violenta, sfociata nel tragico epilogo. Concas è stato accoltellato a morte. La ragazza ha riportato gravi traumi alle gambe ed è stata elitrasportata all'ospedale Brozzu di Cagliari, dove è ricoverata. Non è in pericolo di vita. La sua testimonianza sarà determinante per stabilire la dinamica dei fatti. I carabinieri, intervenuti sul posto, procedono con le indagini tra testimonianze e immagini delle telecamere del paese. Da Cagliari per il GR1, Pilar Ottoz.
2: Si aggrava il bilancio dell'auto sulla folla. Il 16 maggio scorso nel centro di Modena è morta Monica Esposito, la donna di 55 anni, travolta da Salim El Kudri insieme ad altre 7 persone. Ricoverata in gravissime condizioni, non aveva mai ripreso conoscenza. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi. Tragedia a Monterotondo, alle porte di Roma. Un bimbo di 5 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre era in piscina con altri bambini in un centro estivo. Inutili tentativi di rianimarlo e l'intervento del soccorso. In corso le indagini sulle cause del decesso. E dopo gli ultimi casi di bambini morti in piscina, alla Camera in mattinata sarà votato un emendamento per rafforzare la sicurezza degli impianti con controlli più severi sui bocchettoni di aspirazione. Altro incidente su strada in provincia di Cremona. A Pizzighettone un ciclista di 72 anni è morto dopo essere stato travolto da un camion sulla provinciale. Nell'impatto l'uomo è stato sbalzato in un canale a bordo strada. Secondo una prima ricostruzione, autocarro e bicicletta viaggiavano nella stessa direzione. 5 vittime sul lavoro in poche ore. In provincia di Lecco un operaio di 27 anni è morto nel cantiere di una galleria stradale. In provincia di Lecce, in Puglia, un 58enne è precipitato da 7 metri in un capannone industriale. A Santa Maria Capo Vetere, Caserta, un 60enne si è accasciato al suolo in un cantiere e non ce l'ha fatta l'operaio 51enne che lunedì era caduto da un ponteggio in provincia di Frosinone. In Sicilia un vigile del fuoco è stato colpito da un malore mentre spegneva un incendio vicino a Caltanissetta. E prosegue l'emergenza in

0: In Sicilia continua a bruciare Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, dove le fiamme hanno raggiunto il centro abitato, evacuate oltre un centinaio di persone. Fiamme anche nelle zone di Palermo, Catania, Ragusa e Siracusa. Roghi alimentati anche dal caldo, nel frattempo è arrivata la tregua, l'aria fresca dal nord Europa abbassa le temperature ma porta temporali e grandinate al centro nord.
1: La morsa dell'afa si allenta, solo due oggi le città da Bolino Rosso, Palermo e Cagliari. Temperature in graduale diminuzione un po' ovunque per effetto di una massa d'aria fredda proveniente dalla Norvegia che ha attenuato il caldo estremo dei giorni scorsi e che ha già provocato temporali e grandinate soprattutto sulla costa adriatica, dall'Emilia Romagna fino alla Puglia. Fenomeni che continueranno ad interessare il nostro paese anche se con minore intensità. Le previsioni per le prossime 48 ore del maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
2: Ancora locali piogge o rovesci sulla Calabria Tirrenica, in estensione anche al resto delle aree alpine, prealpine ed appenniniche. Dal pomeriggio inoltre avremo rovesci temporali sparsi su Triveneto e regioni adriatiche centro-meridionali. Domani al mattino ancora rovesci temporali sparsi sulle regioni adriatiche centro-meridionali e regioni ioniche. Bel tempo sul resto del paese.
1: Rinfresca un po' dunque, ma la tregua sarà breve, avvertono gli esperti, con il ritorno dell'anticiclone africano è attesa per fine mese una nuova ondata di calore. Daniele Morgera, GR1.
0: Un incidente informatico senza precedenti, così OpenAI, l'azienda produttrice di ChatGPT, ha definito quanto accaduto nei test di sicurezza su alcuni modelli avanzati di intelligenza artificiale andati fuori controllo. Aggirando i limiti imposti hanno hackerato un'altra azienda. Abbiamo intervistato Anna Vaccarelli, presidente della CLUSIT, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica.
3: Il timore che gli agenti di intelligenza artificiale possano eccedere nel prendere decisioni autonomamente è un timore che è stato descritto da esperti più volte. Forse questo è il primo caso clamoroso in cui questo si è verificato ed è arrivato alla ribalta della cronaca.
4: Questo ci deve preoccupare?
3: Se non siamo in grado di controllare completamente lo sviluppo e il comportamento dell'intelligenza artificiale, può crearci nel tempo dei problemi.
4: Che scenari apre quanto è accaduto?
3: Il primo punto è la sicurezza dei sistemi, perché se questo è potuto succedere in un ambiente di super esperti come quello di OpenAI, a maggior ragione bisogna stare attenti all'interno di aziende molto meno esperte. L'altro livello, lo scenario etico del comportamento degli agenti di intelligenza artificiale, perché possono avere una eccessiva autonomia nel prendere le decisioni e quindi anche la discussione sul fatto che lo sviluppo di questi agenti debba essere condiviso tra le varie aziende per stabilire regole comuni che evitino eventi di questo tipo.
4: Francesca Romana Ceci, GR1.
0: Al via la 38esima edizione del Porretta Soul Festival. Fino a domenica, nella cittadina termale sull'Appennino bolognese, in arrivo il meglio della musica dell'anima.
5: Di Solomon Burke, Wilson Pickett e Otis Redding, per quattro giorni Porretta Terme si trasforma in una succursale di Memphis. Più che un festival, una festa in cui fan di tutto il mondo si ritrovano per trascorrere intere giornate con i loro beniamini. La musica è quella vera, assicura Graziano Uliani, ideatore del Porretta Soul Festival.
6: Gli ospiti sono in maggior parte di Memphis, anche se abbiamo Lenny Williams, voce storica di Tower of Power dalla California. Abbiamo Harry Gays, una delle nuove promesse del chitarrismo blues, poi Tornetta Davis, Blues Award come miglior voce blues e soul.
5: Torna la Memphis Music Hall of Fame Band, ensemble stellare di 12 elementi e Curtis Salgado, leggendario cantautore che ha ispirato i Blues Brothers. Gironzolando per Porretta si potranno scoprire tante curiosità, dalla toponomastica dedicata ai giganti del rhythm and blues, ai murales ispirati alle leggende della musica dell'anima. Ma non è tutto.
6: Abbiamo un palco all'interno dello street food dove ci sono concerti gratuiti dalle 11 del mattino alle 8 di sera. Poi si passa a Rufus Thomas Park, dove ci sono gli americani.
5: Claudia Fayens, GR1.
0: Buon compleanno Edoardo Bennato, il musicista napoletano compie 80 anni e li festeggia con nuova musica. Dopo il singolo ogni settimana, un album di inediti arriverà in autunno, ha raccontato Bennato al microfono di Timi Soarapinto. Sentiamolo.
7: Ci sono tante canzoni

0: inedite, molto beffarde, provocatorie, più provocatorie del solito, chiaramente incanalate nella propositività. Fare musica, fare arte, qualunque tipo di espressione artistica deve essere innanzitutto propositiva.
1: E intanto il tour estivo prosegue con altre 4 date: ad agosto Torino, a settembre al Teatro Grande di Pompei, Empoli e Milano. Lo sport, il calcio nazionale italiana ancora senza allenatore e continuano le trattative e i colloqui.
2: Tra gli indizi più limpidi di questi giorni di attesa ce n'è uno difficile da sottovalutare: se al 22 di luglio non è stato ancora annunciato il nuovo commissario tecnico della nazionale è perché sono in corso delle trattative eccezionali e tutte le strade portano quindi al nome di Pep Guardiola. Un profilo di alto livello, difficile da accontentare, ma come dichiarato dal presidente federale Malagò, di eccezioni se ne sono fatte e se ne possono fare, allusione nemmeno tanto velata al probabile ingaggio fuori budget per l'allenatore spagnolo. Guardiola dal d'altronde mette d'accordo tutti, è uno dei migliori tecnici al mondo, ha vinto tanto in Europa con Barcellona, Bayern Monaco e City, in più ha un forte legame con l'Italia avendo vestito da calciatore le maglie di Roma e Brescia. Oggi nell'assemblea di Lega con Malagò, Maldini e Leonardo si parlerà proprio del futuro della panchina azzurra e mentre continuano trattative e colloqui uno degli altri candidati, Roberto Mancini, ha smentito contatti con i vertici della FIGC. Non ci sono stati, ha glissato prima di entrare in campo per la finale over 60 di calcio a 5 della Coppa Canottieri a Roma. Giacomo Priereschi, GR1.
1: Ciclismo, Tour de France, la 17ª tappa nel segno del belga Philipsen.
3: All'ultima occasione, forse la penultima se consideriamo Parigi, dove però ci sarà da scalare la collina di Montmartre, Jasper Philipsen riesce a cogliere l'agognata vittoria. Per il velocista belga è il primo successo in questa edizione della Tour de France, l'11° in assoluto alla Grande Boucle. Stavolta lo sprinter dell'Alpecin non rende vano il gran lavoro del suo compagno di squadra Mathieu Van Der Poel, anzi VDP, come è sempre successo finora, trascina letteralmente Philipsen in maniera sontuosa. Insomma, una vittoria divisa a metà, ma che conferma la Alpecin tra le formazioni più vincenti di questo tour. In classifica generale ovviamente nulla cambia, con Pogacar sempre in giallo con 4 minuti e 32 su Remco Evenepoel e 6 minuti e 51 sul suo compagno alla UAE Isaac Del Toro. Oggi tappa di media montagna, 185 km con 5 salite e arrivo in quota Orsier Merlet, occasione per una fuga con l'Italia che spera magari in Davide Piganzoli, visto che la sua Visma Lise Bike, dopo l'addio di Vingegaard, dovrà provare a reinventarsi. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, regia Alessandro Campanella e Stefano Cattini. Adesso c'è la musica, da tutti noi buonanotte.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
5: Mezzanotte 24 minuti, una buonanotte da Lucio Giordano, Rai Mobilità, solo uno la Milano Bologna, ci sono code, il tratto chiuso tra Piacenza Nord e l'allacciamento con la A21. Sulla A4 la Milano Brescia, rallentamenti per un incidente tra Dalmine e Capriate in direzione di Milano. Altri rallentamenti vengono segnalati sulla via Emilia all'incrocio con Modena per un altro incidente, a lungo il tratto è stato bloccato. Sulla 1 la Bologna-Firenze, incidente senza rallentamenti allo svincolo per Barberino di Mugello e rallentamenti per lavori vengono segnalati tra Camporeale e Cozzo di Renelli sulla statale Palermo-Sciacca. Siamo in Sicilia. Per concludere, sciopero nazionale di 24 ore del personale del settore ferroviario e delle biglietterie che coinvolge il gruppo FS, Trenitalia e Trenord. Lo sciopero indetto dalle 21 di oggi alle 20:59 di domani. Sono garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Naturalmente ci saranno disagi per i viaggiatori. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, nuovo attacco americano all'Iran, iniziato poco prima della mezzanotte. Gli obiettivi sono siti militari, raid servono a indebolire, come precisa il comando militare statunitense, le capacità iraniane di minacciare i marittimi civili e le navi commerciali che transitano nelle acque regionali. Il Kuwait blocca un attacco di droni proveniente dall'Iran. Attaccate due petroliere saudite nel Mar Rosso, i ribelli Houthi dello Yemen, affiliati agli iraniani, rivendicano l'operazione perché spiegano hanno violato il blocco navale. E secondo il Washington Post, Trump sarebbe valutando un'azione militare contro un gruppo di terroristi affiliati ad Al-Qaeda operante in Mali. I casi Roggero e Fakir, due elementi per l'indagine sulla morte del 42enne marocchino a Bologna. L'attenzione degli investigatori è sui soccorsi, un filmato diffuso

dai legali della famiglia, mostra l'uomo sottoposto a rianimazione mentre ha ancora le fascette, i polsi e le caviglie. La Croce Rossa assicura i sanitari sono intervenuti in meno di un minuto. Intanto si ricostruisce anche il suo passato recente. A giugno Fakir era stato segnalato ai carabinieri per comportamenti molesti e pochi giorni dopo ricoverato in pronto soccorso per disturbi psichici. Domani l'autopsia. Passiamo alla vicenda di Mario Roggero, gioielliere che uccise due rapinatori ed è stato condannato.

0: l'uomo resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di sospensione della pena. Per il magistrato non ci sono presupposti di necessità e urgenza. In Sardegna, per l'omicidio di Simone Concas, 19 anni, avvenuto a Barisardo, Jastra, il ragazzo avrebbe investito una sedicenne ricoverata all'ospedale di Cagliari per gravi traumi alle gambe, per poi darsi alla fuga. In un secondo momento sarebbe stato raggiunto da alcuni parenti della sedicenne durante una lite, accoltellato a morte. Meteo, è arrivata la tregua dall'ondata di calore. Oggi due città, Palermo e Cagliari, da bollino rosso. Arriva anche il maltempo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica e temporali al centro-sud. In Sicilia ancora emergenza incendi. Continua a bruciare Santo Stefano Quisquina, Agrigento, dove le fiamme hanno raggiunto il centro abitato. Evacuate oltre un centinaio di persone. Fiamme anche nelle zone di Palermo, Catania, Ragusa e Siracusa. Della ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
1: Cento di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Live.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Enrica Crispo. Il caso della morte a Bologna di Abderrahim Fakir. Ci sono nuovi video acquisiti dalla procura. L'inchiesta si concentra anche sulla catena dei soccorsi.
3: Le chiamate al 118, la gestione nella centrale operativa, l'intervento sul posto dei sanitari in quei drammatici minuti. È uno dei passaggi centrali dell'indagine che procede per omicidio colposo. I magistrati acquisiscono nuovo materiale, tra cui video e immagini, compreso un filmato che mostra gli istanti precedenti l'intervento degli agenti. Abderrahim Fakir è a terra, grida, si agita. I due poliziotti tentano il dialogo, poi intervengono. Pasquale Palma, sindacato di polizia, si Ulp.
4: Crediamo fortemente che i colleghi abbiano operato nel modo corretto e nel modo giusto.
3: Sul posto anche quattro volontari della Croce Rossa entrano in azione meno di un minuto dopo che i poliziotti riescono ad immobilizzare Fakir, il quale a quel punto è in gravi condizioni. Non è presente un medico, chiamato soltanto in un secondo momento. Un altro video mostra il massaggio cardiaco sull'uomo, mani e piedi ancora legati, mentre il ministro dell'Interno Piantedosi parla di pregiudizio nei confronti delle forze dell'ordine. Poliziotti e sanitari non sono indagati, al momento tutelati dalle nuove norme varate dal governo. Intanto a Bologna si contano in 300.000 euro circa i danni della guerriglia urbana dell'altra sera. Bruno.